0: ma quella americana è più pratica. Così è, così. È fatto per i quarter.
1: E anche per il rodeo, tipo, no?
0: Esattamente, sì, okay, sì, per il lavoro. Certo. Il rodeo è un, come posso dire,
1: un'esibizione
0: certo, del lavoro. Certo. Loro lo usano per riprendere le vacche, le mucche, legarle. Quel pomo davanti serve proprio per legarci la mucca, ammesso che la mucca sia più si leggera faccia, del cavallo.
1: Esatto.
0: Ma visto che i cavalli che usano loro sono molto piccoli, si chiamano quarter, sono dei pony.
1: Come fai tu a sapere?
2: Sono ben piazzati, sono dei cavalloni.
0: No, non è tanto così. No, non sono piazzati. Sono i nostri. Avete mai visto i cavalli dei nostri carabinieri o della polizia?
2: Sì, certo, sono
0: ragazzi,
2: altissimi.
0: Sono altissimi. Sono veramente 1,70 m, 1,80 m
2: al Garrese, sì,
0: cioè il Garrese
2: metro, sì,
0: e la gobbetta del cavallo dove finisce la sella,
1: il famoso Garrese. A proposito di animali alti,
0: mamma mia.
1: Allora, stamattina ho letto una frase del compianto Stefano Benni che mi ha veramente fatto partire la giornata con un sorriso. Ora ve la leggo, se volete.
2: Vai, vai.
1: Proprio di animali alti. La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri, si è innamorata ieri e ancora non lo sa. Ma la bellezza di questa frase, la poesia di questa frase.
0: Vedi, tu dici queste cose poetiche, che io penso meraviglia. Che la giraffa ha dei problemi di cuore. Lo sapete che ha problemi di cuore la giraffa?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Perché tu, come tutti gli animali
1: perché
0: grandi.
1: Perché il sangue fa fatica, oh, no?
0: Quindi se devono catturarla anche soltanto per curarla, io vedo troppo a Discovery Channel.
1: Forse Benny partiva da questo dato scientifico, rendendolo poetico.
0: Hanno tipo, devono catturarla nel giro di 20 secondi, perché sennò potrebbe avere un infarto.
1: Sì, sì, certo.
0: Cioè,
1: certo.
0: No, adesso sto dicendo dei numeri a caso, non lo so.
1: Poi l'animale più alto in natura,
2: Sì. Beh, per
1: più, più dell'elefante,
2: perché,
1: è il più alto animale quadrupede, il più alto animale in assoluto.
0: Sentite, l'altro giorno abbiamo parlato di animali domestici e roba del genere. Mi è venuto in mente che io, oltre a un animale domestico, una passione
2: domestica.
0: Non è una passione, sì, domestica, non è una passione, ma mi sono negli anni avvicinato molto alla natura, ai vegetali. Quindi ho delle piante.
1: Zucchine, peperoni?
0: No. Questa le aveva mio papà e io gliel'ho sempre invidiato, aveva l'orto.
1: Ah.
0: Pizza all'orto io glielo invidio, perché l'orto oltretutto non è solo passione, mangiare qualcosa che hai coltivato è veramente aver creato qualcosa, è pazzesco.
1: Sì, a me fa un po' paura Milano perché l'aria è pessima,
2: certo,
1: però
2: certo.
1: È vero,
2: implica
1: vero.
2: Una cura
1: però,
2: costante,
0: e io
2: un'attenzione costante.
0: Ho un mio albero, che ha anche un nome, tra l'altro, perché è bello, quindi... Albero Bello. Ma
2: No.
0: l'ho chiamato così, Albero
1: Bello. Te lo abbracci?
0: E... Sì.
1: E che ma dove sta?
0: Sta a Barigo... Sta...
1: A Barigotti! L'ha detto!
0: No, sta
2: io non ho sentito.
0: Sta a Finale Ligure, tra l'altro, non è che lì dove ho detto. E a Finale Ligure, visto che ci passo, è un incrocio strano, per cui io ci passo spessissimo, un bel giorno ho detto, ma quello è il mio albero. Ha la forma dell'albero che disegnerei, è abbastanza grande da proteggermi e il collegamento tra me e è qualcosa di su. E quindi ogni volta che ci passo, e ci passo sempre, lo faccio apposta, lo tocco ed è il mio albero. Bah, visto che l'altro giorno abbiamo parlato dei nostri cuccioli, voi avete una cosa
1: della natura, dici?
0: Ma che no, che anche no, anche
2: tra
0: una cosa che non è della natura, ma che vi riguarda.
2: Tra l'altro,
0: che
2: regalare
0: così...
2: alberi adesso si può fare, è una cosa carinissima.
0: Si
2: pianta un albero, lo regalano per compleanni, anche battesimi. Ho scoperto al bambino che si va a battezzare, si regala un albero, una pianta che cresce nel frattempo.
1: Allora, visto
2: è
1: che
2: una cosa duratura.
0: Una volta,
1: visto che abbiamo preso una deriva
0: bucolica,
1: bucolico, naturalistica, io vi racconto una cosa che ho vissuto quest'estate.
0: Dai.
1: Sono andato a fare il bagno molto presto in Grecia. È una cosa che faccio. No, perché nell'isola in cui sto mi sveglio prima di moglie e figlia e dico adesso vado a farmi subito un tuffo. No,
2: ma nudo?
1: Tipo... Ah, avrei potuto, avrei potuto. Comunque erano
2: vabbè,
1: tipo
2: sono dettagli che per me sono importanti.
0: Ma poi sono dettagli che non ti interessano. Perché
2: ma sono importanti perché è un modo di connettersi con l'universo.
0: Ma lui è un pesce.
1: Stavo dentro l'acqua. L'acqua era trasparentissima. A un certo punto c'erano tre pesciolini che mi giravano intorno. E venivano anche a galla. Così, e io proprio ho provato un affetto e ho detto potrei smettere, è la prima volta nella vita, io mangio pure, cioè mangio di tutto.
3: Di non mangiare più?
1: In quel momento lì ho detto potrei smettere di mangiare gli animali, cioè ho avuto come una, ma non sto scherzando, mi sono venuti i brividi.
0: Dai, allarghiamo, allarghiamo questa cosa.
1: Non ci avevo mai pensato.
0: L'incontro, io ho incontrato un cinghiale nella mia vita ultimamente, no, tante volpi in montagna, ma un cinghiale e poi non so che cosa sia. Tipo un bambi, un cerbiatto, ma no, è uno di quelli che abbiamo da noi, come in Liguria. E che tutte le volte che lo dico, no, non è un stammecco, è un,
1: un
0: piragna.
2: Cervo.
0: No, non è un cervo.
1: Sì, un cervo.
0: No, credo sia una roba più piccola.
2: Boh, vabbè, comunque quella famiglia lì,
0: quella roba lì.
3: Un cerbiatto.
1: Sì, secondo me è un cerbiatto.
0: Che quando lo incontri, ti guarda con quegli occhi lì e tu dici, vedi, potremmo comunicare, ma non mi capirà mai.
3: E quindi... gli spari.
1: No, ma tu sei pazzo.
0: No, non gli spari, no, perché io non sono per la caccia. Però. L'incontro, tu hai avuto l'incontro con i pesciolini?
1: Sì, sì, ma guarda, me la ricorderò per sempre, vedi? Quella cosa lì. Non ti giuro che non mi era mai successo. Cioè, ho proprio empatizzato con quei pesciolini. Te lo giuro, cioè, mi è venuta una roba, sarò bello.
0: Ti viene una roba dentro, sì, sì. Forse da anziani, però.
2: Io
0: sì,
2: mangio carne, non sono vegetariana, però per esempio evito la carne di cavallo, non ce la faccio.
0: Ah, beh, certo.
2: È forte di me.
0: No,
2: non riesco.
0: Quella non l'ho mai mangiata proprio, ma amando quell'animale.
2: Mamma
0: in modo
2: mia,
1: capriolo.
0: Forse è un capriolo, forse
1: lo scrivono,
0: sì.
1: Potrebbe essere un capriolo.
0: Vedi,
1: capriolo. Potrebbe essere un capriolo. Vabbè, quindi abbiamo
0: infatti
1: preso
0: continuava a fare le capriole.
2: Ne sapevo,
1: era così poetico questo inizio. Era così poetico. Vittorio li amava, Vittorio.
0: Caprioli.
1: Vittorio Caprioli.
0: Anche la Caprioli.
1: Comolo, anche tu che sei una pessima persona.
3: No, io amo gli animali.
0: Capra.
1: Tu Lidia?
3: A proposito di capra.
4: Tantissimo.
1: Folgorazioni. Momenti.
4: No, allora ho adottato un albero in Madagascar che si chiama Nino.
3: Come me.
4: Sì,
3: Albernino.
4: Eccolo, vedi?
3: C'ha i ciuffi biondi.
1: Ma a distanza?
4: A distanza, d'angelo. Sì, in Madagascar è una pianta, un albero di caffè.
2: Okay. Ma ne vedi le evoluzioni, cioè,
4: sì,
2: nel senso,
4: sì.
2: Lo vedi crescere?
4: Cioè, sì, dopo vi mando una foto.
0: Perché non ho più i bimbi, no. Come una volta che ci mandava la foto,
2: no,
0: del
2: esatto,
0: bimbo.
2: No, esatto, ora le piante.
0: E poi come
2: no,
0: nel film lui arriva.
4: C'è un'app, quindi tu attraverso quest'app puoi vedere le evoluzioni.
0: E c'è sempre quello che dice, chissà se è vero, cioè,
1: sì,
0: sarà,
1: sì,
0: uno
1: là che i soldi vanno a Soros.
2: Dicono che forse sia un daino, il cui gioco preferito è
1: il nascondaino. Dai, no,
3: veramente.
0: L'ha detto.
5: Dai, no. Un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Pensa al povero Ernia, bellissima questa canzone.
1: È bella, sì, è bella.
0: Su Radio 105, pensa al povero Ernia. Perché se finisce in ospedale, la cartella clinica, già fanno casini in ospedale. Hai sentito Bini che dice quella è incinta di
1: lui
0: quell'altro.
1: Parte, ma non è che c'hai. Lui
2: cioè, ti curano per qualcosa oh, lui... che non necessariamente hai.
0: Io
2: solo
0: l'ultima.
2: Perché ti chiami
0: a me hanno levato. Cosa hanno levato? La cistifellea.
1: La cistifellea.
0: Non so dove metterla lei. La cistifellea. E io ero terrorizzato perché loro. Mi hanno messo nel lettino in un corridoio perché stavano aspettando che una delle sale mortuarie, sale per e mi ha messo la cartella clinica sulla pancia, proprio così. E io tenevo sta cartella con una mano e passava l'infermiera e fa: "No, non si preoccupi, non la tenga, stia rilassato." E io avevo paura che cadesse la cartella, ho detto se la cartella cade, uno la raccoglie, questi mi operano a un'altra cosa, perché scambiano. Già lui si chiama Ernia. Finisce in ospedale, magari per un porro all'orecchio. Leggono ernia.
1: Gli levano ernia.
2: Comunque sei una persona tranquilla, sì. Rassicurante. Sì, guarda, affronti tutto con leggerezza.
0: Con leggerezza. No?
1: Comunque, ti devo una pinza. Allora, ti ricordi,
0: che,
1: no?
0: Che animale era quello che ho visto?
1: Pare fosse
2: e
1: un daino. Daino.
0: Perché
1: daino.
0: Io, non sapendo cosa è un capriolo, un daino, ci ho asciugato la bici.
1: Cioè, abbiamo fatto l'inizio animalista, poetico.
2: Ma del fatto che cioè, non avete nemmeno riconosciuto la carineria della battuta che ho fatto sull'intro della canzone. E va bene. Ma addirittura poi rincarare la dose con un
0: secondo
2: panno
0: te si accorge
2: daino.
0: Che noi non l'ascoltiamo?
1: No, che non va in onda.
2: A questo punto,
1: non...
2: a questo punto me ne sono accorta per forza. Cioè.
0: Scusami, scusa, ma non te l'abbiamo sentito. Quella era la battuta.
1: Qualcuno ti ha mai detto, ti ho ascoltato con i Friends, guarda che tu non vai
0: non
1: in onda.
0: Vai.
1: Sono mesi che...
0: Ma qualcuno ti ha mai detto che non sei Carlo Conti? Perché non vi hanno mai visto insieme.
2: Ti stai sbagliando. Guarda, senti, perché quelle... purtroppo mi
0: te
2: ascoltano
0: lo
2: e mi dicono pure: ma che fine hai fatto? Ma che battute fai?
1: Con
2: ma
1: quei come due
2: ti...
1: lì.
2: Ma come ti. Ma chi sei? Non
1: stavi
2: ti riconosco
1: così,
2: più.
1: Stavi così bene lì.
0: Ma no, là di là non dicevi parolacce. Non ti
2: no,
0: esprimi,
2: non facevo no, battute scene, non parlavo proprio.
0: Senti, qual è la battuta che hai detto?
2: Ho detto, è probabilmente un daino, l'animale che hai visto. Daino, il cui gioco preferito è appunto
0: e abbiamo, sei tu che non ci ascolti.
2: No,
0: abbiamo anche
2: no,
0: detto,
2: l'avete lasciata
0: sì,
2: così.
0: Il daino, sì, il daino.
1: Ma scusa, la battuta completa com'era? Due daini che dicono...
0: Che
1: uno...
0: si incontrano. Dai, vai là, daino.
2: Giochiamo a nascondaino.
1: Daino,
2: daino.
1: Okay, perfetto.
0: L'avevamo capito.
2: Vabbè, però io vorrei che
0: abbiamo anche ricamato
2: sopra.
1: È giusto, dai, lei sta...
2: Piano piano. Allora, tutto lì.
0: Allora, io avevo in onda a un certo punto un ragazzo che faceva le imitazioni. Era anche molto bravo, però era un po' antico. Quindi facevamo l'imitazione in un programma che facevo allora, si chiamava Circo Tony. Posso anche dirlo perché non c'è più, credo.
3: Spero
0: non c'è più. In un'altra radio, il Circo Tony. E lui mi faceva le imitazioni. E poi alla fine dell'imitazione, bravissimo, dove io parlavo con lui di... Cioè, finiva la scenetta e lui metteva su il muso, come adesso ha fatto Manola. Non avete
1: ma
0: sentito
1: era,
0: la mia
1: scusa.
2: Ma perché non apprezzate l'impegno? Io ci rimango male per quello, capito?
0: Una volta, due volte, tre volte. A un certo punto lui non ce l'ha fatta più.
1: Ha sbottato.
0: Sbottato. Io non capivo questo ragazzo perché durante il lavoro, l'ha messa in onda, durante il lavoro, perché è un lavoro quello che facciamo noi, si incazzasse sempre più. Alla fine ha detto... ma nemmeno un sei bravo, un applauso finto.
2: Ha ragione.
1: Ma chi era?
0: Non te lo posso dire. Non
1: Claudio.
0: Non è così famoso. No.
1: Non Claudio.
2: Ha ragione.
0: E io ho detto, ma questo qui è rimasto a vuole fare l'imitazione alla fine. Che bravo che fai l'imitatore, bravo.
1: Guarda chi c'è, guarda chi c'è.
0: Chi è?
1: A me gli imitatori quando fanno così mi fanno impazzire. Gli imitatori.
0: Lui voleva così.
1: Da soli,
0: guarda
1: sul
0: chi
1: palco.
0: C'è, Gianni Morandi.
1: Guarda chi c'è. E poi fanno il personaggio.
0: Sì. Io che invece volevo il contrario. A me faceva lui faceva Luca e...
1: Cordero di Montezemolo.
0: No, un cantante.
1: Carboni.
2: Luca Carboni.
0: Lo faceva uguale. Io dicevo, se io adesso dico in onda, ciao, guarda chi c'è, Luca Carboni, e tu fai Luca Carboni, a meno che non hai un testo che mi fa impazzire.
1: Se no è telefonato.
0: Se no è una cagata. Cioè,
1: sì,
0: cos'è?
1: Certo.
0: Cioè, il finale è che un ascoltatore deve dire che bravo, come fa bene Luca Carboni. Che palle. No! Io invece devo dire, c'è un ascoltatore che si sta lamentando di quello che ho detto. E tu fai l'ascoltatore con la voce di Luca Carboni. A che la gente inizia a ridere. E io dico, ma lei che fa nella vita? E tu mi dici un'altra roba, che sei un benzinaio. Ma fai ridere se lo fai con la voce di Luca Carboni. Lui a un certo punto, questo è un altro.
1: Voleva, signore e signori, sì, Luca Carboni.
0: Lui faceva la voce di uno dei nostri presidenti...
1: così.
0: Questo era Maconi, no?
1: Scalfaro.
0: Ed era un benzinaio. A me faceva ridere che ci collegavamo tutti i giorni col benzinaio per sapere come andava il prezzo della benzina. Questo parlava come Scalfaro e diceva anche delle cose. Scusi un attimo, diceva anche i nomi dei deputati che andavano da lui a fare benzina. Però nessuno diceva fosse Scalfaro. Questa cosa, secondo me, era fortissima.
2: Ma scusa, io ti ricordo lui nella mia frustrazione.
0: Ma tu perché sei così egocentrica? Cioè,
2: no, perché egocentri. Hai fatto questo esempio paragonandoci. Perché io vorrei che voi mi diceste nel tentativo di fare dei calci.
0: Ma tu sei la più brava del mondo. E non passa giorno che noi non ringraziamo Dio. Scusa, scusa Pierpaolo se ti ho chiamato Dio per averci dato te.
2: Fortissimo.
0: E le tue battute fortissimo, okay, fortissimo.
1: Allora, era, grazie, era molto buona la battuta del
2: Dario. Ti ringrazio, grazie.
1: È un ottimo inizio.
0: Puoi rifarla?
2: Sto sudando.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Signore e signori, avvicinatevi al banchetto. Questo è il 105 Selection. Questa è la, questa, sapete che è l'accuppatura. Ti ricordi questa parola, Tony? L'accuppatura.
1: Me l'avevi già chiesto, no? Non mi ricordo cos'è.
0: Meglio della frutta di un banchetto al mercato.
2: L'accuppatura,
0: sì, a Napoli.
1: Comunque tu devi smetterla di flexare i miei orologi.
3: Ma questo linguaggio giovane che mi sorprende così alle 10:29 di un mercoledì qualunque.
1: Stamattina
3: un
1: Tony Lanzett, lui flexava, lui flexava.
0: Un Tony Lanzett, e riflettevo proprio sul fatto che è un po' come gli artisti, no? Che fanno un bel primo, o gli scrittori fanno un bel primo libro e poi è tutto in discesa, tutto a scatafascio. Lui ha fatto dei primi orologi.
1: Ci devi dire qualcosa dell'ultimo.
0: Peraltro questo no riguarda, vabbè, ovviamente non riguarda. Il primo che peraltro
4: ovviamente
1: è scemo.
0: Dei miei, il più bello è l'ultimo che ho scritto.
1: Lo dici tutte le volte.
4: Che si intitola?
0: Il mio libro. Così doveva andare. Così doveva andare.
3: Ma che cosa banale che hai chiesto, Marco.
0: Il primo Tony Lanzett, uno dei primi, parzialmente disegnato da me. È un bellissimo orologio.
1: Certo.
3: Perché richiama i colori del Napoli.
0: Napoli.
3: È una finezza.
1: Quello
3: che
1: ho al polso è ben più bello, perdonami.
0: È ben brutto.
1: Più originale.
0: È ben brutto.
1: È ben bello. È ben bellissimo.
0: Allora, abbiamo lasciato appeso un argomento.
3: È una finezza.
1: Quello che ho al polso
3: dai.
1: È ben più bello, perdonami.
0: È ben brutto.
1: Più originale.
0: È ben brutto.
1: È ben bello. È ben bellissimo.
0: Allora, abbiamo lasciato appeso

0: un improvviso colpo di vento, le foglie si sono mosse.
1: L'uccellino che si poggia davanti.
0: Esatto, in quel momento sono stato perfettamente felice. Io quella mattina lì, io sono spesso felice, devo dire, ma quella mattina ho proprio pensato, mi sono proprio sentito parte del tutto.
2: Sereno.
0: Sì, del creato, del... Un benefico rossore apparirà sul vostro petto.
1: A me capita spesso quando giro in bici, se tu stai nella natura, queste cose che capitano
0: in Milano, diciamo,
1: di avvicinarti.
0: Che
1: no, certo.
0: Se è un pregio, se c'è un pregio che non ha.
1: No, perché a Milano ti devi confrontare con gli altri esseri umani. Quindi
0: che a me piace comunque.
1: Sì, però puoi essere stupito da un comportamento di qualcuno. E lo siamo. Per fortuna la maggior parte delle persone sono brave persone.
0: Anch'io.
1: La stragrande maggioranza.
0: Lo penso sempre.
1: Però nella natura non ti aspetti che a un certo punto ti guardi, ti fermi. E c'è un riccio. Ed è bellissimo.
0: Certo. Allora, Giorgio scrive:
2: Tritone,
0: ciao friends.
2: Tritone Bellecchia ti chiamerò da oggi in poi.
0: Io abito in una riserva naturale, non scrivi dove, però sono tutti i giorni a contatto con caprioli, volpi, mucche al pascolo libero, cinghiali. Vi posso garantire che vivere in un contesto in cui gli animali in cui ci sono gli animali fa stare meglio, scrive Giorgio. E lo dicono in tanti, che noi abbiamo proprio un po' perso. E che poi quando rientriamo in contatto con questa cosa, che ovviamente fino a quanti anni fa? 400, 300 anni fa era la regola.
1: No, 300 anni fa.
0: 500 anni fa.
1: 60 anni fa, 70 anni fa.
0: 60 anni fa.
1: Ma negli anni 20 in Italia avevano praticamente tutte le galline.
0: Sì, sì, ma io intendo proprio il
1: 100 anni fa. 100 anni fa.
0: Io intendo proprio
2: secondo me
0: cioè,
2: ha ragione
0: prima,
2: Tony, anche meno, sai.
0: No,
2: Ross.
0: Ma dico prima dell'urbanizzazione. Le città esistono dal 1700.
1: Io
0: 1800.
1: Da piccolo che abitavo in una cittadina fuori Napoli. Ero proprio al contatto con il contadino, l'allevatore.
0: Sì, latte caldo di mucca.
2: Sì, ancora,
0: dai,
2: per
0: lo dicevamo
2: esempio,
0: una mattina.
2: Voglio dire, per vive a Frosinone, che è un capoluogo di provincia, però lui va a prendere la verdura dal contadino, va a prendere la carne dal contadino.
1: L'Italia è fatta di piccoli comuni. Credo che molti di noi ancora riescano in qualche modo a soffrire anche di questo. C'ho davanti un allevamento di mucche, mannaggia la miseria. C'ho sempre sto odorino, prima o poi mi abituerò, l'ho detto 20 anni fa. Sono qui da 20 anni, non c'è verso.
0: Fulvia da Poggi Bonsi scrive: ti ho interrotta.
2: No, vai pure.
0: Magari stavi leggendo lo stesso.
2: In realtà stavo dicendo che ci sono delle zone di Roma molto belle oggi, assolutamente residenziali, e tra l'altro costano tantissimo anche gli appartamenti se uno volesse.
0: Beh, ma intorno a Roma c'è tanta campagna.
2: C'è una zona in particolare, si chiama Monte Verde Vecchio, una zona molto bella che era aperta campagna fino a pochi anni fa.
1: Io infatti amo queste città che attorno hanno le campagne. Noi a Milano direi che non è così.
0: Milano è una grande area metropolitana che arriva ormai fino a
1: alla Svizzera. Tu esci da Milano e inizi a fare città dopo città dopo città dopo città fino cioè ormai è tutta coperta. Non è proprio tutta coperta, ci sono ancora dei campi, però non c'è la collina, la campagna,
0: poca roba. Fulvia ha adottato un filare in Cilento. Io ho adottato un albero di cacao e l'ho chiamato Meravigliao. No, questa è una battuta, però.
2: Ma però potrebbe essere anche verità, attenzione.
1: Ma quindi non sono l'unico pirla che ha fatto una scemata così? Aver deciso.
2: No, anzi.
1: Quello è il mio.
0: C'è
1: albero.
0: Un grande ritorno a questo tipo di. Perché ovviamente viviamo vite molto connesse, molto cementificate. Poi con sta roba del clima. Secondo me nei prossimi anni, ragazzi, la geografia urbana delle nostre città cambierà, un sacco di gente, secondo me, se ne andrà. Se continua a far caldo così.
1: Se ne andrà.
0: No, cioè spero, ma anche purtroppo
1: se ne un'impresa di pompe funebri.
0: Purtroppo anche in quel senso.
1: Vedi un business.
2: Speriamo di no.
1: Vedi un business. Come hai detto, se ne andrà. Senti, stavo pensando che io ho scelto un mio albero, ma sappiate che sono centinaia gli alberi che scelgono me quando io scendo in bici.
0: Nel senso che ci finisci dentro.
1: Esattamente. E io dico: questo albero mi ha scelto, cazzo, ma porca di una miseria. E il peggio è quando non te ne accorgi, c'è il ramo che ti branca dentro. Che tu vedi l'albero, vedi il fusto, ma non vedi il rametto. E il rametto ti può veramente comunque spostare. Tu fai un volo. Ho fatto un volo io sabato. No, domenica.
2: Ma come?
1: Domenica
2: non
1: mattina.
2: Non ti ho detto nulla.
1: Ho picchiato proprio la faccia a terra.
0: Ma come, virgola?
1: Cucciolo.
0: Questo era un momento da dire cucciolo.
2: Beh, ma come cucciolo? Ti sei fatto male?
1: È lei che lo fa anche.
0: Amo quando ti dice cucciolo.
2: Prende, ma tu sarai per sé. Allora, a prescindere dal letto del fatto che possa non piacerti.
1: Al letto.
2: Al nanetto. Che al netto del fatto che possa anche non piacerti questo delizioso vezzeggiativo, tu resterai sempre il mio cucciolo.
0: Tu sei il suo cucciolo, tuo malgrado. Tu non puoi non essere il suo cucciolo.
1: Giacomo,
0: cucciolo
1: puoi dirgli qualcosa? Puoi dirle qualcosa?
2: Giacomo, non trovi che sia carino cucciolo?
3: Mi sta bene?
0: Sì, ha detto sì.
2: Ha detto di sì, Giacomo ha detto di sì. Basta, è finita.
0: Io ho adottato un caso umano, dice Christian. Mia moglie. In genere al contrario, più spesso.

0: No, però vedi che
1: bisogna sentire l'altra campana, Christian. Vabbè.
0: Dove arriva l'altra campana? Ragazzi, alla fine?
2: Scusate, ma
0: cioè, il modo di dire.
2: Bisognerebbe sentire l'altra campagna.
0: Anche sì, in
1: certo.
0: Io vivo in Inghilterra, un grande giardino.
2: Vedi?
0: Cerbiatto, due volpi, quattro gazzelate, corvi, pappagallini verdi. Uno zoo.
2: Uno zoo.

0: forse una delle mie canzoni preferite, questa bella di Sondra, voglio dirvelo, sì, stupenda. Bella,
1: il fidanzato
0: bella.
1: Di Lidia, sono ormai è un'unione,
0: è ufficiale.
1: Hanno fatto la prima uscita pubblica, la mostra del cinema, hanno fatto un red carpet.
2: Guarda che Lidia, buongiorno amici di Radio 105, tra quelli non fidanzati sappiate che Lidia è in grande spolvero di 105.
3: Si assomigliate a Sondra.
2: Mi sta facendo litigare con mia moglie. Le ho detto
0: no, com'è possibile questa cosa?
2: Sì, perché poi io la sogno lei, sogno.
0: E la chiami nel sonno?
2: Il sindaco di Salerno che la multa.
1: De Luca.
2: Io sono pieno di video di De Luca incazzato. Quegli imbecilli malviventi.
3: Mi multerebbe per eccesso di concerti.
2: Sì, eccesso di concerti. Posso dire una cosa su, non su De Luca, ma sugli imbecilli malviventi.
1: Che c'è uno che smaltisce un frigorifero, no? E lui dice imbecilli.
2: Sì, sì, si incazza.
1: Il video a cui ti riferisce questo.
2: Prende anche una denuncia penale per lo smaltimento di quel
1: su questo
2: tipo
1: devo
2: di
1: dire
2: cosa.
1: De Luca ha ragione.
2: No, ma poi oltretutto lui ritorna e dopo la multa prende uno stendino. Eppure quello smaltisce in quel modo, quindi si prende una seconda multa di 500 euro. Io volevo parlare dei malviventi e imbecilli che a Milano hanno questo hobby di dare un colpo così pam, per fare tipo pallacanestro ai semafori. E quindi girano il semaforo.
1: Che divertimento è?
0: Ma primo, che moda è soprattutto? Primo, ma da quando
2: io
0: succede
2: sta roba? A Roma non succede?
0: Scusa,
1: la parte di sopra se tu la colpisci è facilmente ruotabile.
2: Delle volte non è avvitato in modo proprio stretto. Forte. Quindi primo, i tecnici che mettete i semafori, avvitate bene se cacchio i semafori. Due, ma è possibile che un semaforo voltato non è mai trovato un semaforo
1: girato? Quello che dice, non è avvitato. Ma è divertentissimo, lo farò oggi pomeriggio.
2: Infatti io pensavo, non lo dico per radio perché sennò poi lo fanno
1: tutti.
2: Dai l'esempio,
1: sì.
2: Allora, non solo, ma uno di quei semafori spostati. Cioè, scusami, io stamattina sono arrivato, ho guardato il semaforo dove passo tutte le mattine e ho impiegato un po' a capire qual era il mio. Perché visto che è ruotato, io guardavo quello rosso e dicevo, ma è rosso? No, perché alla mia sinistra non ce n'è uno, quindi l'hanno girato, questo riguarda gli altri. Cioè, se tu provi quindi un incidente in quel momento, a parte che se tu hai fatto quella cosa è colpa tua, ma le assicurazioni cosa fanno? Perché tu dici, io ho rispettato il verde del semaforo, ma il semaforo era girato.
1: È una bella fattispecie
0: giudicata. È un disastro però, se
2: quindi
0: ci pensi,
2: quello che guardava me era verde.
1: Ma scusa, come fanno questi? Si arrampicano?
2: No! Sono alti, sono dei cazzoni, sono dei malviventi come te.
0: Cose, tipo
1: ma
0: palle,
1: va, mica
0: cose.
1: Ce la fai alzando un braccio.
2: Sì.
1: Davvero?
2: Si salta. Me lo dici con quella faccia che vuoi farlo?
1: No, nel senso che nella mia
0: però se c'hai la faccia di portare a termine la stagione, almeno
1: nella mia percezione. No, nella mia percezione
2: del bambino cattivo. Giacomo. Alla faccia di quello che vorrebbe farlo, questa cosa del semaforo.
1: Andiamo a ruotare i semafori oggi e
0: no!
1: Sotto casa dei tuoi.
0: Cioè, la mamma l'ha portato da noi perché dovevamo essere degli esempi. Il piccolo già. E invece non lo siamo fatto.
2: Comunque, nella vostra città succede perché da noi.
1: Sì, anch'io ne vedo un po' in effetti.
2: Fammi capire. Ma poi nessuno lo dice ai vigili perché stanno lì per settimane così.
1: Adesso il nuovo sindaco Mario Calabresi metterà a posto tutto. Salutiamo Mario Calabresi.
2: Sei già entrato in campagna elettorale?
1: No, non lo so, però è una brava persona, una persona molto preparata, molto colta, molto
2: un'ottima
1: equilibrata,
2: persona.
1: Quindi mi potrebbe piacere. Ecco, poi bisogna leggere il programma, ovviamente, no?
2: Mario, purtroppo non voterò per te.
1: Perché tu stai a Segrate.
2: Io non voto per quelle di Milano, però.
0: Nemmeno io posso votare per Mario, che a questo punto mi sento di comunque dire è una bella persona.
2: E lui
0: se lo dice Rossi, io ci credo.
2: Il direttore, se lo dicevo io, no.
0: No, anche tu, amore mio, cucciolo del mio cuore.
2: Sentite, il direttore di.
1: Era adesso ha mollato tutto,
2: sì,
1: Cora
2: certo.
1: Media.
2: No, direttore di un giornale. Prima.
1: Cora Media. Degli anni scorsi, non voglio dirlo se non sbaglio.
2: Oddio, Repubblica? No.
1: Forse il Corriere della Sera a un certo punto.
2: No, non mi ricordo più.
1: Comunque, ultimamente era presidente di Cora Media. Comunque, la cosa divertente è che se lo fanno sindaco di Milano, potrò dire che mia figlia. Tipo è stata sulle sue ginocchia perché eravamo, cioè tipo ha giocato un po' con lui perché eravamo lì a Procida alla rassegna di Chiara Gamberale e c'era Mario che nella vita è una persona abbastanza taciturna.
2: Sì.
1: Non è uno che parla tantissimo perché tu te lo immagini un grande affabulatore.
0: Sono quelle persone che si accendono quando ricoprono quei ruoli probabilmente, no?
2: Mia moglie lo conosce molto bene.
1: È una bravissima persona. è proprio un gigante buono, no? È molto, molto saggio, mi sembra. Quindi, insomma, è uno dei candidati, vedremo, vedremo che succede. Tra l'altro, in tutto ciò, tra sei mesi proprio si vota anche per le elezioni politiche. Cioè, che noi non. Quanto? Sei mesi? Otto mesi? Non ci stiamo.
3: Dovrebbe essere sei mesi.
1: Non ci stiamo pensando.
2: Io voto per il DF Run, sai, quello del. Quello,
0: chi?
2: Quello della Germania, di Lipsia, quello di co.
1: Laft.
2: Come si chiama la leader di quel partito?
1: Che peraltro è sposata con una donna.
2: Stavo per dirlo, perché lei, lei lotta contro i gay, ma è omosessuale. E nessuno. Però gli stanno sul cazzo tutti gli altri.
1: Poi gli stanno sul cazzo.
2: È sposata con un'immigrata.
1: Sì, con una donna di origine. Sì,
0: però
2: è residente in Svizzera. E però ce l'ha con.
0: No, magari non ce l'ha, ma magari è contro determinate cose. Sembra che. Cioè, bisogna andare ad analizzare bene. Perché
1: ma,
0: sulla
1: insomma,
0: carta è follia. Dai,
2: è follia,
0: no?
2: follia.
1: Loro, anche se analizzi poco, dicono proprio quelle robe lì. Cioè, sono oltre vannacci.
2: Ma scusami.
1: Su questo siamo d'accordo.
0: Però, cioè, non ha senso se poi nella vita fai tutt'altro, capito? Quindi va analizzata forse meglio la perché sembra strano.
2: Ho letto così.
1: Va bene. Mi pare che sia un giusto preambolo per l'avvento di J-Ax, che non lesina mai di prendere posizione, di fare commenti sulla vita politica. Tra poco arriverà appunto J-Ax che ci presenta il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli. Un amore.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per un

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: non si capisce se dice sono pisellovo o sono pisellone.
1: Tutte e due.
2: No, cioè, no, l'equipo, no, lasciamo il dubbio.
3: No, raga, no. Peace and love.
0: Lo dici con amarezza, però, come per dire.
3: No, anzi, perché so per certo che. Che anzi a volte può essere anche un problema.
1: Ma lui lo dici, no, stai parlando con le persone. Senti, no, ma
2: che altissimo momento di radiofonia. Grazie, amici, no, grazie.
0: Si può iniziare un incontro così? Vabbè che siamo amici. Da quanti anni ci conosciamo?
3: Boh, 30, 30.
1: Questa cosa gliela dico sempre. Io vi ho presentato alla discoteca Kiss Kiss, che avevate fatto forse un singolo, era il 93.
4: Io
1: ho detto articolo 31.
0: Io venivo a registrare pubblicità dove voi facevate i primi dischi.
4: Best sound,
2: Ax, io ti conosco da meno, ma comunque posso dire, ti conosco, siamo anche in sintonia quando ci incontriamo, tu mi piaci sempre tanto, cioè, voglio dire, lo zio d'Italia, anche il mio.
1: Avete fatto caso che non l'abbiamo annunciato, perché è uno di quegli artisti
4: già come se fosse sempre qui.
1: No, la voce la firma, cioè lui dice ciao ed è subito.
0: L'abbiamo detto tre volte prima.
1: Sì, ma intendo dire, non abbiamo fatto la presentazione ufficiale.
0: Noi potremmo dire che di te sappiamo
3: vita morte e miraia.
4: Quando si vede il professionista,
0: grazie.
1: Uscito il 4 settembre ed è come al solito un album pieno di cose interessanti, perché J-Ax ha questa caratteristica: lui fa i dischi solo se ha qualcosa da dire, come dovrebbe fare sempre un artista, secondo me.
4: Sì, guarda, io poi questo è un po' la realizzazione di un progetto che mi gira in testa da tanto, cioè fare un disco country. Fondamentalmente ormai io in macchina ascolto solo podcast e country, quindi il podcast lo faccio già e ho detto adesso devo essere coerente con quello che sono i miei gusti da adesso, no?
1: Appena mancata Dolly Parton, peraltro,
4: sì,
1: grande stella di quel mondo
0: che
1: musicale,
0: conoscevamo,
1: ma non solo
0: poco in Italia come la cantante country.
1: Sì, realtà, vabbè, era quella di I Will Always Love You, sì, no? Che ha scritto e cantato lei, ovviamente.
0: Infatti, non si capisce se per questa ondata country che sta arrivando è perché hai iniziato tu o sei arrivato nel momento giusto, secondo te?
4: No, allora, c'è un po' di anni in America che il country, nella sua versione pop country, è diventato un genere che ha preso molto spazio proprio nel business. In realtà quello che piace a me è un genere che spesso viene definito indigo, si rifà a un genere un po' più roots, bluegrass. Infatti se senti il mio disco non c'è il pezzo pop country, diciamo, certo, tipo quello che ha fatto Post Malone.
1: Stavo pensando anch'io a Post Malone o Kid Rock.
4: Sì, Kid Rock aveva fatto un pezzo e poi si è trovato con quel pezzo a entrare nel country. Però cioè a me piaceva riprendere quel genere, perché nella nostra storia italiana ci sono stati dei momenti dove alcuni cantautori si sono rifatti a quello. Se tu senti ad esempio De Gregori, c'è stato un momento negli anni 90 dove suonava molto country. Lo stesso Guccini in D'amore, come si chiama? D'amore di morte e di altre sciocchezze, sì. E aveva dei suoni che erano folk ma anche country. Quindi secondo me quella tipologia di country a cui mi sono rifatto è più in linea con quella che è la nostra storia musicale.
1: Cantautorale anche, no?
4: Sì,
1: no,
4: anche modo. Perché poi il country fondamentalmente è un genere largo che può essere definito country anche cose che magari fra di loro non suonano,
1: certo,
4: uguali. Però certo, fondamentalmente è un genere che racconta storie ed è il genere che oggi come oggi racconta di più la difficoltà della persona normale.
1: Sì, pochi forse sanno che, allora, c'è questa differenziazione. In genere il country, parliamo di scenario americano, è una musica bianca e associabile ai repubblicani, ma in realtà ha tanti punti di contatto col blues, per esempio, che invece è una musica nera che racconta le problematiche degli individui, le masse,
4: allora,
1: le persone.
4: Allora, è presente il rap?
1: Non so se sei d'accordo.
4: Sì, ma perché c'è gli americani a volte hanno una formula, no? Come c'hanno quella del rap dove gli argomenti sono, non so, come faccio a dirlo in radio alla mattina?
1: Nella radio,
2: cioè, tu qui sei, poi diciamo, che vuoi,
4: essere promiscui, ecco, sì. Poi le droghe, le pistole, poi c'è il country, anche quello formulaio, e poi invece nel rap ci sono tantissime cose, degli scrittori
3: potentissimi, bravissimi, dei poeti. E la stessa cosa nel canto, c'è quello con le formule che è pick up truck,
1: redneck,
3: ho bevuto, certo. Sono innamorato di mia cugina e, e voto Trump, no? Ecco, quello è solo una parte. Chiaro, poi ho, cioè, uno dei, come posso dire, degli iniziatori di questo genere, che è Willie Nelson, non puoi certo dire che sia repubblicano di destra, certo, di destra,
1: certo. No, infatti ci tenevo a dirlo, anche perché poi nel tuo caso, diciamo, tu tendenzialmente non sei proprio posizionato a destra, quindi può fare l'impressione che uno faccia un disco country e invece poi
3: no, fatto allora un... io mi sono ritrovato nella testa della gente a sinistra solo per le mie esternazioni, ma in realtà la mia è una critica che spesso è bipartisan,
1: trasversale,
3: anche perché oggi secondo me la questione destra-sinistra è semplicemente usata per ridurre la gente e la coscienza politica della gente a una tifoseria.
2: Sono d'accordo.
3: In realtà bisognerebbe parlare e confrontarsi su delle questioni specifiche. E...
1: sì, diciamo conservatore o progressista, vogliamo usare questo invece che adesso
0: spesso,
1: sei progressista.
0: Spesso ti accorgi. Vabbè,
3: sono sempre progressista, ma sono tanto contro ad alcune forze che si definiscono progressiste.
0: Ah, okay. Certo. Manola.
3: Torniamo a Dark Vita... Walk, si dice.
2: Esatto, cioè
1: Dark Walk è bella.
2: Torniamo a Vita, Morte e Miracoli, uscito, lo ricordiamo, il 4 settembre. Ti sei tolto un sacco di soddisfazioni perché effettivamente sono tanti gli argomenti che tocchi e ci sono alcuni brani che io credo vadano proprio a toccare delle corde molto intime.
0: Tipo
2: penso,
0: Fregna,
2: ad esempio, a Scusami Dio o a Ciao
3: si
2: Papà.
3: Si legge FRGNA.
0: Scusa,
2: cioè, sei veramente un maleducato. Comunque, Scusami
1: Dio. Fregna è una canzone d'amore, di fatto. Potentissima.
3: Tra l'altro, una bella canzone d'amore.
2: È folcloristica, ma rende l'idea, come dire. Però, insomma, Scusami Dio è un brano che.
1: Scusami Dio è una coltellata. Proprio una coltellata.
2: Sì, sì.
1: Anzi, io ci tengo a citare Fausto Cogliati, la persona che.
2: Ricordiamo soltanto che è scritto su una base, questo brano, scritta insieme proprio a questo, al tuo amico.
3: Allora, Fausto Cogliati, lo dico velocemente perché non tutti lo conoscono, ma è un collaboratore storico mio, ma anche degli Articolo 31. Se vi ricordate,
2: certo.
3: Tutto il disco dove è contenuto Tranchi Fanchi, ad esempio, Così Com'è, è stato fatto con Fausto. E poi Domani Smetto, il disco Domani Smetto l'abbiamo fatto io, Fausto, e poi si aggiunse anche Jed, però era una cosa in cui ha creduto Fausto per primo. E anche questo disco, essendo per me comunque un disco appunto dove dovevamo distruggere e ricostruire tutto da capo, e io l'ho iniziato con Fausto. Purtroppo a lui è venuto un brutto male ed è scomparso mentre stavamo facendo il disco. Io sono andato in studio con suo figlio per recuperare le tracce separate e, aprendo il suo computer, vedo una cartella con scritto Perax. E dentro c'era una base che lui non mi aveva dato perché non era country.
0: Non era il momento, non era.
3: No, non era country. Lui faceva delle cose e poi le metteva da parte e diceva gliele do a Axe. Yeah, no? Però, e allora io l'ho ascoltata, fra le 4-5 che c'erano, c'era questa qui, e mi è venuto proprio di getto.
2: Stupenda.
3: Ero molto arrabbiato perché, comunque, Only the Good Die Young è proprio vero. Perché cioè, se c'era uno che meritava di campare fino a 150 anni era Fausto.
0: Non guarda mai nel momento, nel sai, giusto
1: sai
0: modo.
1: Sai che io ogni tanto mi vado a sentire i vocali di Fausto,
3: sì.
1: Perché proprio mi manca, era veramente...
0: Ascoltiamo?
1: Sì, non ascoltiamo quella, mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto mettere quella,
2: sì, che è molto invece, bella tra l'altro.
3: Però un po' pesante per l'orario in cui siamo.
2: No,
1: invece
2: no.
1: Quella che ascoltiamo una volta... No, è la title track, come si diceva una volta, J-Ax a 105, Vita, Morte, Miracoli.

0: eri tu al galoppo? Eri tu al galoppo?
1: O l'intelligenza artificiale?
0: Perché ho visto, perché ho visto un bel galoppo a pancia bassa.
2: No. Io sono io quando sono al trotto e al passo. No, ho galoppato un paio di volte, ma senza volerlo. Praticamente stavo facendo sto giro.
1: È successo anche a me.
2: Sul bordo di un lago. Ed voler. È passato l'animale che io adesso odio più al mondo, cioè l'airone. Si è spaventato il cavallo ed è partito per 5 km con me sopra.
0: Così. Finché... non avevi mai montato tu?
2: No,
0: l'hai fatto per...
2: ho montato, poi io quando vado a fare le passeggiate chiedo sempre questo cavallo che è Cash, si chiama Cash perché è, come è nero, è come, sì, perché è Man in Black, è tutto nero. E allora io con lui ho questo rapporto, come dire, guarda che qui guidi tu, cioè io sto
1: iniziando adesso,
2: ma no, lui ha più esperienza di me, è tutto, però,
0: a fare il cavallo,
2: però
0: sì.
2: Ho paura degli aironi e quindi si è spaventato con l'airone.
3: Allora, guardando il video, noi l'abbiamo pensato, dalla regia video anche Graziano lo ha, diciamo, messo, ci ha messo l'accento, c'è un bellissimo uso dell'intelligenza artificiale in questo, perché hai ripescato dei te stesso più...
0: C'è un bellissimo intelligente
3: sì, c'è un intelligente uso dell'intelligenza artificiale, perché ha ripescato dei te del passato facendo una carrellata di quella che è stata la tua vita, la tua
2: sì, carriera. No, vai. Non è che l'ha scelto l'intelligenza artificiale, è il regista che si chiama Luca Tartaglia, cioè, che è molto bravo a utilizzarla in una maniera intelligente,
3: esatto, creativa, cioè, intelligente,
2: quindi ha preso dei pezzi di video, gli ha detto sostituisci il labiale con questo bello, audio ed bello. È venuto, in certi momenti mi ha fatto troppo bello perché neanche ai tempi neanche ai tempi ero così, cioè
3: le parti
2: del video di Ti amo t'ammazzo, cioè sono proprio il mascellone, cioè,
3: ipertiroideo.
0: Quando mi chiedono, a me piace questa parte qua, l'hai scritta tu questa parte,
2: sì.
0: È veramente bella, complimenti.
2: Ogni tanto il sole batte anche sul culo di un cane.
1: Me la rivendo questa citazione,
2: è di Stephen King.
1: Stupenda.
0: Parla di tutte quelle volte che pensi, sta parlando del suo disco, perché dice, tutti mi chiedono di cosa parla il tuo disco, parla di tutto, parla di tutte quelle volte che pensi di aver capito tutto, invece la vita di quando parla di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari. Quando hai sbagliato? Dai, quando hai sbagliato?
2: Ma
0: quando
2: guarda, ti sei rialzato? Cioè, possiamo stare qua due ore. Allora, ma cioè a livello
0: di quando cadi? Quando
2: una cosa di lavoro, perché sì, poi sì. Cioè, anche certo, nella vita personale sbagli a volte quando litighi per orgoglio, magari perché sei stanco, nervoso, così, però cioè i miei errori pubblici li avete visti tutti, no? Cioè da un film di merda che abbiamo fatto con gli Articolo 31.
0: Non volevo rovinare
2: fino a quel programma televisivo dove sembravo Gabriel Garco brutto che legge il che legge il gobbo, cioè ne ho fatti
1: e non c'è
2: tanti
1: l'intelligenza artificiale lì, Ax.
0: Ma servono per imparare, per rialzarsi.
2: No, ma tu non hai idea. Allora ho parlato di Sorci Verdi, no? Che mi ero lasciato convincere a farlo, perché se Sorci Verdi lo facevo di 20 minuti a puntata come volevo farlo io,
0: sarebbe stata
2: un'altra cosa, però dovevo farlo di un'ora secondo chi mi dava i soldi per fare il programma.
3: E allora,
2: quindi, però, grazie a quel programma lì è nato Non aprite quella podcast, che è il mio podcast. Oltretutto in quel programma ci sono stati Luca Ravenna, Michela Giro, c'era Rovazzi, cioè è stato un laboratorio da cui sono uscite tante persone. E adesso Non aprite quella podcast è il 17° podcast al mondo con più iscritti paganti. Quindi cioè io lì ho inciampato per poter correre dopo, quindi
1: caduta e poi successivamente ti sei rialzato alla grande, insomma.
2: Devo dire che anche questa. E qui lo dico per loro due perché tu sei giovane, ma anche questa roba che hanno messo in testa a noi Gen X, che non ci si può fermare, cioè, mi ha aiutato tanto, perché comunque sono momenti che quando fai certi fallimenti potresti veramente bloccarti e dire, come si può dire oggi, no? I termini di moda sono il carico mentale troppo, sono in burnout, così. Solo che noi hanno insegnato a spalmare, che quando cadi e ti tagli ci devi mettere della terra
0: e
2: sopra
0: e
2: camminare,
1: Axel,
2: no?
1: Io credo che sia molto anche il punto di partenza, perché chi ha iniziato con un po' più di fame rispetto a tanti avanti sa che ogni cosa costa un sacrificio, no? E quindi piuttosto che arrendersi si va avanti anche a denti stretti, ma non ci si perde così facilmente.
0: È quello che ti hanno insegnato i genitori.
3: Io credo che anche nel mercato musicale una volta sbagliare era qualcosa che un giovane artista si poteva permettere.
2: Sì,
3: oggi
2: no, oggi è, oggi ma oggi è un casino. Io non, non invidio per niente chi inizia oggi, perché è tremendo. Cioè è stata creata una macchina che mastica e sputa gli artisti, è quasi impossibile costruirsi una carriera lunga.
3: Non avrei saputo dirlo meglio.
2: Tutto devi aspettare il riscontro immediato, altrimenti sei un fallito nel giro di tre giorni. No?
3: Ma poi posso dire una cosa? Adesso uno può dire: a me Jax piace, no, a me piace personalmente, però intendo dire, J-Ax ha una identità, tu hai molti, non voglio fare il vecchio che dice una volta stavamo meglio, che secondo me stiamo meglio oggi, nel mondo in generale, però lui ha una sua proprio vibrazione precisa e quando tu lo senti parlare, lo senti cantare, è J-Ax. Oggi c'è un'omologazione preoccupante che non è colpa degli artisti.
2: No, è colpa degli algoritmi, perché loro devono adattarsi agli algoritmi, cioè così. Noi, dico quelli della metà, possiamo anche... E fregarcene, anche se poi nessuno se ne frega dei numeri che ad esempio fa un disco quando lo pubblichi, perché poi tu c'hai il repertorio, c'hai la tournée, c'hai la storia, capito? Ma per uno che ha iniziato da poco tutte queste cose non ce l'hai ed è un disastro.
0: Devi lui perché... adeguarsi al mercato, non è lui le sue idee,
3: a lasciare una traccia,
0: a lasciare una traccia.
2: Ci sono ancora quelli così, no?
0: Ci sono però, quelli bravi,
2: però cioè, anche per il fatto che viene etichettato subito come un fallito da tutti, dall'industria, dai fan, se hai fatto magari un progetto un po' più ambizioso, più difficile o che è meno trendy o si attacca meno alle cose virali, e allora diventa un casino.
3: Chi ti piace tra i giovani? Kid Yugi ti piace? A me piace.
2: Sì, sì, mi piace molto. Ma guarda, non posso neanche più definirli giovani. Io tanti anni che ormai ho smesso di stare sul pezzo, sul rap che esce. Devo dire che fra la wave di quelli che sono big adesso, mi piace molto Tedua perché è uno che fa le cose contro le regole. Bravo. Cioè che non rispetta, diciamo, gli algoritmi,
3: certo,
2: ecco.
3: Certo.
2: Quindi apprezzo lui per la musica, ma anche per come ha inteso la sua carriera.
3: Beh, sarà contento.
0: Senti,
3: sarà
0: andiamo
3: contento
0: a cavallo insieme.
2: Sì, però tu ormai sei bravo, io sono
1: ancora
2: imparando.
1: Io vi faccio le foto da lontano, va bene?
2: Basta che non c'è l'airone, ragazzi, cioè, basta che andiamo
1: guarda,
2: e non ci sono airone.
1: Guarda, ti capisco perfettamente, Axel.
0: Il cavallo che paura dell'airone è incredibile.
3: Allora, in attesa di questa cavalcata 2, che potrebbe diventare anche l'icona gay dell'autunno.
1: Mamma mia, che immagine forte!
2: Brokeback Mountain!
1: Che immagine forte!
0: Siamo film che mi piacque particolarmente.
1: Brokeback Mountain, la versione un po' così, folkloristica.
0: Musicale,
3: terreno scivoloso,
1: capito,
3: Broken.
1: Sì, Broken Back Mountain.
3: Va bene, grazie Alessandro. Sempre un piacere averti.
2: No, grazie a voi, sempre un piacere ridere con voi.
0: In bocca al lupo.
3: Vita, morte, miracoli.
1: Grazie.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

Radio 105. Proud to be different. Back to me. You played back to me.

0: questa cosa non è bella.
1: Quale cosa?
0: Che mi chiudete il computer.
2: Per fare le foto.
0: Fare foto. Buongiorno.
2: Per fare le foto. Per fare
0: e Radio 105, 105 Friends con Manola da Roma.
1: Sì, confermo.
0: Dita,
1: confermo.
0: Dita la luce dei miei occhi.
1: Oddio, vabbè, cucciolo, scelte, mi fa impazzire allora. Quando mi dici ste cose.
2: Oh, chi sei capace che...
0: Quanti rapporti sessuali ho avuto con lei?
2: Ma cosa stai dicendo? Cosa dici?
1: Cioè, no? Sta a vedere che alla fine sei stato il mio primo uomo e non me ne sono resa conto.
2: Scusa, quanti rapporti è più fastidiosa detta così che se avessi detto...
1: Perché
2: cosa?
1: È più grave il rapporto sessuale.
0: Che, ragazzi, una certa
1: grave e greve.
0: Cioè, ho bisogno di mettere i puntini sulle i, anche per il medico, capito?
2: È giusto.
0: Lui mi richiama così, io giusto. Chiamo così. Oh, vado a cavallo con J-Ax.
2: Sì.
0: Sì.
3: Ma io ho chiesto chi sta davanti.
0: Lui la me... Perché dobbiamo stare insieme sullo stesso cavallo?
1: Brokenback Mountain è stato un film stupendo di qualche anno fa.
0: C'era potreste un bacio, fare ragazzi,
2: c'era un bacio. Brokeback.
1: Potreste non fare il remake un po' così, non strano, di quel film incredibile.
2: Allora, devo dire che incontrare J-Ax è sempre piacevole, sì. Ma io dico sempre sta roba, lo so che è un po' nostalgica, però con alcuni artisti siamo proprio cresciuti insieme. Cioè, abbiamo
0: gli ho
2: fatto
0: detto,
2: le prime interviste, noi giovani, è bello, proprio una cosa carina. Cioè, non so se poi esce in radio questa piccola confidenza.
0: Sì, lo senti.
2: No, è bello, è proprio bello. È una cosa, cioè, per noi è bello, speriamo sia anche all'ascolto, perché

0: Cosa Tony Solan.
1: Cosa?
2: Solange.
1: Cosa
0: state dicendo?
3: State ascoltando Radio Lodi.
1: Stiamo cercando un nome d'arte per Tony Drag. Tony Drag.
3: Ma non potete chiamarmi Tony Severo come mi sono sempre fatto chiamare tutta la vita, no? Perché
0: beh,
3: Tony Gucci,
0: una drag,
3: Tony...
0: non è bello. Tony.
1: Però se sei una drag, sei Tony la Severa.
3: Giustamente. Senti, ma domani abbiamo
1: i Morriconi.
3: Stavo pensando, visto che sto parlando di questi artisti, che mia figlia continua a scrivermi, ho incontrato questo, ho incontrato l'altro, perché quando vai alle prime, lei sta adesso girando per Venezia e gridando col fischietto pickpocket, no, non fa quello, va in giro nei cinema perché c'è la presentazione, sai quello che gira per Venezia gridando pickpocket.
0: Anche se quest'anno posso dire che
1: alle prime dei film c'è sempre il cast ufficiale, è una
0: come
1: bella
0: la sensazione che quest'anno i film di Venezia abbiano meno carattere, mi pare che se ne parli, mi si parla più dell'evento.
1: Adesso,
0: guarda,
1: io volevo domani succede ogni anno, Ross, questa sensazione ce l'hanno tutti ogni anno, sembra che i film siano poco consistenti e tutto quello che ruota intorno invece al festival abbia la meglio rispetto all'attenzione.
0: Io l'ho avuta tanto quest'anno questa sensazione.
3: Tu Manola sei stata tante volte.
1: 8 anni e devo dire che è stata un'esperienza incredibile.
3: Scusami, perché non avevi il biglietto di ritorno? 8 anni è stata.
1: Sono cioè, stata 8 edizioni del festival.
3: Scusami.
1: E devo dire che guardare i film in anteprima, quelli della sera nella sala grande, con il cast presente, è una sensazione. Anche perché poi, pensa che emozione per loro percepire con mano per la prima volta quella che è la sensazione che poi
0: allora,
1: il film lascia
0: sala,
1: al pubblico.
0: No,
3: Io me ne racconto questa soltanto, non ti volevo interrompere.
0: No, dicevo solo che per me è un impianto, non è senso, sono mai stato alla Mostra di Venezia.
3: No.
0: Tu sì?
1: Ci andremo.
0: Perché sempre quando ricominciamo col programma, quindi è un casino.
3: Allora mi fa morire.
1: Ma immaginate io te Tony a fare red carpet.
0: Oh.
1: Mamma mia.
0: Tony vestito country.
3: Io sulla carpa rossa. Io vestito country con da drag queen sulla carpa rossa.
0: Stavi dicendo una cosa.
3: Super. Che la chicca ieri mi chiama e mi dice: "Papà, sono stata a vedere il finale, a fianco a me c'era l'Agolino." Io glielo volevo dire, io sono la figlia di quello che tu dici che è uguale
0: assomiglia
3: a Al Pacino.
0: Assomiglia
1: a Pacino.
0: No, cos'è Al Pacino? Al Pacino. Lo stesso tipo di uomo.
3: E perché non gliel'hai detto? Io sono quello che... Perché ho detto, ma magari non si ricorda. Mi dice...
0: Comunque Tony è l'uomo che ha più somiglianze. Bruno Barbieri, Al Pacino,
1: storico mio padre,
0: Renzi,
1: ma tu
0: Maramaionchi, cioè tantissime somiglianze.
4: Maramaionchi.
3: È possibile che cioè io ero un serio professionista, ti ho invitato il pupazzo del programma.
1: No, ma veramente storico mio padre che mi dice "Ma non sapevo che
3: Bruno Barbieri
1: che trasmettessi con lo chef, il cuoco", mi ha detto con il cuoco.
0: A me ultimamente danno
3: se c'è un cuoco qui.
0: Esatto.
2: È Rossario.
0: Non ricordiamo
3: questa cosa. Ricordiamo il momento.
0: Comunque a me invece ultimamente dicono Stefano Donghia, quello di Cash, che non è così famoso, cioè è famoso per chi guarda
1: Stefano
0: quel programma
1: Donghia.
0: Cash or Trash è questo programma che c'è credo su Discovery, dove c'è un signore pelato che mi assomiglia, ma infatti non è così, però mi dicono
3: se assomiglia a qualcuno assomiglia a Umbertone, come si chiama l'altro cuoco?
0: A Giorgione.
3: Che... ma prima Giorgione che dimagrisse
1: lo amo,
3: Giorgione prima che
0: dimagrisse
1: comunque... non nulla, quando dice un non nulla
3: non
1: di
3: nulla.
1: Burro e sono 2 chili di burro,
0: infatti, ti confermo che 3 chili in meno. Viva la dissenteria.
3: No.
1: Ah.

0: Solo perché hai paura che i giovani, largo ai giovani.
1: Largo ai giovani, visto che prima a proposito dei giovani si parlava di appunto questa vita passata tra microfoni, studi, interviste con J-Ax. Non vi ho detto quello che ho fatto stamattina.
0: Dici.
2: Ma ti prego, io me lo stavo chiedendo, non sto più
0: perché
2: nella
0: c'è
2: pelle.
0: Quell'ascoltatore che dice che non hai ancora parlato di tua figlia. E
2: ma sono
0: lui,
2: giorni che non parla.
0: Lui è allarmato. Lui è allarmato.
1: Allora, stamattina il comune di Milano ogni tot ti manda a casa una cartuscella dove c'è scritto hai controllato
0: il... Ma non è il comune di Milano, è l'ASL.
1: È l'ASL, esatto. Che fa capo anche al comune di Milano, immagino. No. Vabbè, insomma, comunque ti dicono controlla la tua...
2: Le prostata.
1: Tue... No. No. Raccogli e...
2: La
0: quando superi i 40 anni, credo.
1: Sì.
2: La popù.
1: No, è una cosa anche importante da dire, è un controllo che l'ASL fa per prevenire il tumore tumorali. Quindi tu devi fare la caccotta, raccogliere, non puoi portarla nella farmacia.
0: Ma raccogli un po', è proprio una roba.
1: Una strisciatina.
3: Allora, stamattina dicendo scusa, viva la dissenteria, adesso parliamo
1: esatto,
3: di
1: esatto. Allora, stamattina vado.
0: Perché lui è stato un...
2: No, che poi magari gli arriva quel controllo lì proprio in quel momento in cui lui non è proprio in gran forma, da quel punto di vista, è chiaro
1: sì,
2: che
1: infatti,
2: la preoccupazione.
1: Esatto. È... Infatti mi sono informato se era il caso, è tutto a posto.
0: Ma come riempire l'ampolla?
1: Vado e vado un po', schifato io stesso della mia cioè, siccome conosco le ragazze della farmacia.
0: Ma perché ci stai raccontando questa
1: perché
0: cosa?
1: Perché c'è un dialogo interessante. Cioè, io vado,
2: c'è
1: e dico buongiorno e faccio un po'. E c'è sempre un po' di imbarazzo. Ma sì. No, tranquillo, ma figurati, è il nostro lavoro. Dai, tanto poi mica. Dai, vieni qua. Allora, devi scrivere, e io sento, il mio POV è, devi scrivere la data della caccotta, io capisco. E allora le dico, ah, hai detto caccotta per scaldare perché sono in imbarazzo. E lei, ho detto raccolta.
2: Io che sordo.
1: Io ho capito che lei, vedendomi in imbarazzo, mi ha detto, dai, scrivi la data della caccotta. Ma non aveva detto caccotta, raccolta era. E quindi lo scrivo.
2: Io capisco che tu ti relazioni spesso ad un esserino piccolino di pochi anni.
1: Forse perché sono abituato
2: a questo. Ma non è che sono tutti della stessa età,
1: no,
2: capito,
1: ma,
2: di
1: infatti,
2: Anna Sofì.
1: Non aveva nessun senso comunque, che la farmacista dicesse caccotta.
0: Comunque l'imbarazzo che abbiamo con medici e farmacisti è sempre particolare, sempre da matti.
1: Sì, ma lì è tutto dentro.
0: Vado,
1: quindi,
0: sì, ma io per esempio quando vado in farmacia per motivi opposti, per esempio sono andato a comprare una cosa che serve proprio per andare proprio come direbbe il tuo amico andare di corpo, che capisce invece che vuol dire andare a ginnastica.
1: Il mio amico Aurelio, no?
0: Aurelio dice ma lei va di corpo una volta alla settimana. Quello gli ha dato le purghe il medico perché non potendo.
1: E lui pensava che di corpo, lui aveva vissuto in Inghilterra,
0: di corpo,
1: pensava che di corpo voleva dire fai sport.
2: Sì.
0: Con il corpo usi il
1: ma
0: corpo.
1: Mai e lui una volta
0: alla settimana,
1: una due settimane, mazza, gli ha dato purghe
0: che
1: e questo scagazzato l'ha chiamato, scusi cosa vuol dire andare di corpo?
0: E allora io nell'imbarazzo dice senta mi dà quelle perettine, microclismi e io sì eteroclismi, no quello è un'altra roba, microclismi sì ma vuole questa o questa? E io non imbarazzo.
2: Con la fila dietro che intanto sta lì che ascolta.
0: Certo. Io non lo so, tanto fa una brutta fine.
1: In effetti.
3: Poveri.
1: In effetti. Comunque poi le istruzioni sono bellissime di quella roba, che c'è scritto foderare il water di carta.
0: No, questa non la
1: mai.
0: Ah, il tuo! Pensavo il mio.
2: Certo, perché poi tu chiudi
1: si
2: mi sta venendo da vomitare.
1: C'è scritto
2: dire?
1: Strisciare più volte avanti e indietro. Avanti e indietro.
0: No, a me c'era scritto dall'interno.
1: Strisciare abbondantemente.
2: Io avevo un'immagine di te diversa, sai, Rosa. Adesso mi hai messo proprio
1: buon pranzo,
2: la testa.
1: Buon pranzo,
0: ma
1: no,
2: immagino te in quel momento specifico.
0: Anale,
2: che...
0: Non è che...
1: Comunque...
2: Cioè, ti preferivo a cavallo.
1: Comunque,
2: quasi.
1: Scrivi la data della caccotta.
3: Perché se ascolta Galli, sì. Galli è pro caccotta.
1: Va bene.
0: E comunque non vi ho detto la faccia che fa il farmacista quando gli ho detto tanto fanno un brutto fine, una o l'altra che importanza ha.
1: Ah, c'era il finale?
0: Sì, no, mi ha guardato, non ha capito mica la battuta.
1: Certo, perché ci sono delle persone.
0: Cioè, mi ha guardato come per dire come fa una brutta fine.
2: Ti ha giudicato,
1: E quando incontri persone prive di desolanti. Io una volta, l'ho già detto, a una festa c'era il bicchierino del finger food. Sai quei bicchierini
0: piccoli
1: con dentro mezzo cucchiaino di riso. Allora mi porgono il vasso, io faccio senta non vorrei prenderlo che se poi non lo mangio tutto lo lascio, e lui mi fa vabbè c'è problema, tanto lo puoi anche lasciare. E io, no,
0: tanto lo portiamo via. Tu.
1: Era una battuta, cioè era mezzo cucchiaino, non è che lo lascio. Però ma poi se la spieghi è peggio.
2: Perde di senso. Lì andavi,
1: così era, così.
2: Lì andavi solo abbracciato forte.
1: E quel signore era lo stesso della tua farmacia.
0: Lo stesso mio farmacia.
2: Andavate abbracciati forte entrambi. E
0: abbiamo
2: basta,
0: terminato. Tra poco da noi AJ Axe.
2: Abbiamo già dato.
1: Fatelo quel controllo. Se vi arriva la cartuscella, sì. Fatelo perché è importante.
0: Fatelo. Se non riuscite.
2: Perché lui non si vuole sentire da solo in questa cosa, capito? Quindi fatelo anche voi.
0: Se non riuscite, viene rossa a casa
1: ormai
0: vostra.
1: Ormai sono bravissimo.
0: Fodera,
2: che schifo,
0: e raccoglie la caccotta.
1: Raccolta.
2: Oh, viaggia in tutta Italia, eh. Voi fategli il treno o anche l'aereo, lui viene a domicilio.
0: Lui
2: e fa
0: proprio
2: tutto.
0: È attratto.
1: Raccolta,
0: da...
1: caccotta, ah, sei caccotta. Da tavo, sedativo.
2: Che schifo.
1: Sei da tavo.
2: Mamma mia.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105!
7: 105
8: 105
7: 105
9: Che storia!
10: Radio 105.
8: Che storia!

0: che invece mia figlia era lì con la Golino.
1: Crazy little thing
0: la Golino, io sono la figlia di Al Pacino.
2: Sono la figlia di quello che tu consideri l'Al Pacino italiano, che è
3: l'Al Pacino di Portici.
2: L'Al Pacino di Portici.
0: Signore e signori, abbiamo così terminato l'appuntamento
4: con Freddone Mercury
0: l'appuntamento di oggi. E siete invitati a seguirci anche domani qui in FM stereo e frequenza di Aosta 28.8.
2: Perché 28? Non esiste 28.
0: Non esiste? Non esiste.
2: No.
0: E poverini, quelli di Aosta non ci possono sentire.
2: L'abbiamo inventata noi, vabbè.
0: Vi lasciamo con te, Caveglio. E grazie,
4: grazie
0: Lidia.
4: Comollo, grazie, Lidia.
5: Grazie amici, grazie a voi.
0: Grazie. Grazie. Manola, luce dei nostri occhi da Roma.
4: A una delle due belle, abbiamo due belle in questo programma.
0: Sì,
4: una è Lidia,
0: una è Lidia, l'altra è Manola. Vabbè.
4: C'è Lidia,
2: grazie,
4: che vuole farvi
2: Cuccioli.
4: Sentire, scusate,
6: in chiusura. Non è dal computer,
4: no,
6: è dalla capretta vera.
2: Dalla capretta.
6: Quindi è diegetico. È diegetico.
0: Esatto. Perché ti sei portata la capretta da casa. Adesso. Grazie, Manola. Dicevo, ciao, Ross.
4: Ciao, Tony. Vi lasciamo appunto con Take Away. A domani. Ma dove?
0: Qui. La capretta, la capretta.

0: Mamma mia, si raschia il fondo del barile.
1: Decisamente.
2: Le 16, voleva dire le 16.
3: Sì, sì. From the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.
2: Buongiorno.

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Oh yeah! Buongiorno!
0: Buongiorno! Buongiorno!
2: Buon mercoledì! Questo mercoledì, per quanto riguarda Milano, piovoso!
0: Bello!
2: Che bello!
0: Bello, che posso
2: bello,
0: dire!
2: Bello, rinfrescato di brutto!
0: Sì, sì, è partito tutto stanotte, ma Lodovica Comello non se ne è accorta.
2: Io non me ne sono accorta, no. Mi arriva un messaggino stamattina da Darietto e dice: ma hai sentito il finimondo? Oh, zero, raga.
0: Niente.
2: Ma che ora è successo?
0: Va verso le 4:30, 5, sì, più o meno.
2: Ma anche voi l'avete sentito?
0: Eh beh, sì, è venuto giù.
2: Ma siete sicuri che ha piovuto ovunque? Perché a volte in certi punti di Milano piove, in certi altri no.
0: Vabbè, non è che abitiamo tipo la Los Angeles che...
2: E boh, passano due quartieri di diverso.
0: È vero che sia, io sono a est, molto a est.
2: Sì, a est, magari non è arrivata.
0: No, guarda, ha piovuto. Io a un certo punto mi sono sentito dentro la scena del Diavolo Veste Prada, il primo. Quando lei è a Miami, c'è un uragano e dalle finestre vedi gli alberi che praticamente stanno crollando e lei dice: voglio un jet privato, sono quattro gocce. Più o meno è la stessa cosa, cioè.
2: Quindi sei venuto in jet privato, mi stai dicendo?
0: No, ho portato il gommone, perché io, sapendo...
2: Dove hai attraccato qua sotto?
0: Qui sì, Largo Donegani, sai che c'è la fontana?
2: Sì,
0: ho
2: lì
0: buttato
2: sotto,
0: ancora
2: posto,
0: in fontana. Sì,
2: bene,
0: sì,
2: bene,
0: sì.
2: Bene, bene, bene, bene.
0: No, però insomma, tu non sei accorta di niente, però quello dell'una te ne sei accorta.
2: Mi sono accorta, stavo pranzando, sì, il cielo è diventato buissimo, scurissimo, tutto un tratto. Tra l'altro ti confesso una cosa, perché noi ci conosciamo poco a poco.
0: Sì.
2: Io ho una grande fobia nella mia vita, okay. Una cosa che mi spaventa da morire sono i rumori forti, tipo tuoni, petardi, okay. Fulmini, fuochi d'artificio.
0: Ricchi Premi e Cotillon.
2: Esatto,
0: anche.
2: A un sì. Certo punto ha fatto un sbobobo e io mi sono nascosta sotto al tavolo come i cani.
0: Meno come male cani. Che non avete un cagnolino a casa, perché se aveste il cane sareste in due.
2: Ad abbracciarci
0: cuccia.
2: Sotto al letto,
0: esatto.
2: Sì, esattamente.
0: Teo invece no, non ha paura.
2: No.
0: Non ne frega niente.
2: Niente, proprio niente. Va bene.
0: Va bene, questo è insomma l'inizio.

0: È una canzone di una tristezza questa, al di là dell'estate. È triste.
1: Vabbè, perché la fine dell'estate è triste, dai. Spiaggia di
0: ombrelloni. Non ce ne stanno più.
1: No, li hanno già chiusi. Ce ne sono. Vedi?
0: Sono volati via tutti.

0: Vabbè, grazie, molto bene. Salutiamo i Righeira.
1: Oh. Salutiamo i Righeira, salutiamo il nostro Pivaz alla regia anche oggi. Ciao Pivaz.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Molto bene, grazie.
1: Benissimo.
0: Rinfrescato? Tu sì?
2: Sì, beh, sì, è rinfrescato bene.
1: Tu l'hai sentito il temporale alle 5 del mattino?
2: Bah, guarda, se essere sincero, con tanto ritardo.
1: Cosa vuol dire con tanto ritardo?
2: Perché che mi hanno detto che era cominciato almeno un'ora.
0: Non ho capito ancora, no, perché secondo me lui è ancora sotto jet lag. La tua amico Pivati è stato dall'altra parte del mondo durante le vacanze, quindi credo che gli arrivi tutto due, tre
1: Pivati,
0: settimane
1: secondo me
0: dopo.
1: Tu russi come un trattore di notte, non
2: ma
1: ti accorgi
2: no,
1: di russi?
2: La posizione.
0: No, posizione, posizione.
1: Posizione, va bene. Ciao zia!
0: Buongiorno.
1: Ben ritrovata.
3: Ciao,
1: buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno. Oggi mi sento più leggera.
1: Perché?
0: Hai fatto la cacca.
1: Hai fatto la cacca. Non volevo
3: Dario
1: dirlo così, ma
3: ha sistemato la stampante finalmente.
0: Ah, ah, finalmente, ma
1: ci
0: finalmente
1: voleva funziona. Dario, vedi?
0: Ma scusate, adesso finalmente.
1: Il nostro MacGyver.
0: A me piace raccontare le cose del programma come avvengono.
1: Vai, cioè, sì, i retroscena.
0: I retroscena. Mm. La zia, diciamo che ha un compito molto importante, cioè selezionare gli ascoltatori per i giochi, eccetera, eccetera. Ok. Non le ho mai chiesto di stampare, perché io stampo in autonomia. Oggi ho cambiato la password di accesso e ho avuto 5 minuti di panico. Le ho mandato un'email che non le è mai arrivata, come se le avessi chiesto di prestarmi 1 milione di euro.
1: Donna, zia pure
0: Madonna
1: tu, eh. Ma capisci, la sono già 3 giorni che viene qua in presenza.
2: Non
1: è un po' affaticata.
2: Hai già capito com'è lo schema.
0: Quindi domani casa?
1: Domani è un po' affaticata. Dai. Vabbè. Salutiamo anche la nostra Francesca Pinna, che ci segue sempre da remoto, remotissimo.
0: Sì, sì, ma presto arriva.
1: Ma presto arriva?
0: Mi ha detto che presto arriva, sarà per un periodo anche qui con noi in studio.
1: Oh, che bello.
0: Allora,
1: bene,
0: questo è il team di Music in Cars. 2 ore che passiamo insieme, noi lo diciamo sempre, è una sorta di divertificio. Cioè, voi entrate, state sereni.
1: La denzetteria.
0: È un po' la denzetteria, esattamente. Però abbiamo un momento sacro.
1: Sacro.
0: E però la lodo, visto che proprio questa cosa ci tiene, lei arriva in studio, la prima cosa mi dice: quali sono i santi?
2: Così?
0: Sì.
2: Ma perché ci crede i santi,
1: con
2: si
1: questo
2: vede
1: tono proprio.
0: Sì, sì.
1: Allora, zia Pivaz, siete pronti?
2: Vai.
1: Il primo santo è un osso. Un osso della gamba?
0: È un... Sì, penso
1: che lo
0: di
1: cerco,
0: sì,
1: un attimo.
0: Madonna.
1: No, forse
2: allora,
1: non è
2: zia
1: della gamba.
2: Perone.
0: No,
2: Omero.
1: Sì, è un osso. Sì,
0: bravo.
1: No, del braccio, scusate.
0: Del braccio.
2: È della
0: gamba.
2: Del braccio.
1: Del braccio della gamba,
0: della
1: diciamo.
0: Gamba. Denzetteria.
1: Quindi santo Omero.
0: Bene. Poi il secondo che io non ho più, però no, ti faccio indovinare il terzo, che
1: vai,
0: è un po' più difficile.
1: Vai.
0: Allora, dovete immaginare che questo è al singolare. A Milano
1: questa
0: ne girano tanti su rotaie. Al singolare diventa...
2: No, ma che treni?
0: A Milano giro
1: tanto treno.
0: Ma dai, zia.
2: Tram.
0: Ok.
1: Se
0: non è brutto, ma è un
2: Beltramo.
0: Bravo!
1: Sì!
0: Vedi?
1: Sì. Bravo.
0: Non era così difficile, perché uno potrebbe Beltrans, ma quello è un'altra cosa.
1: Guarda che Beltramo.
2: Io stavo dicendo così.
0: Ecco.
1: L'ultimo santo di oggi, salutiamo il nostro mitico presidente della Repubblica.
2: Lui si chiama Mattarella.
0: Sì, ma santo,
1: ma
0: Mattarella
1: il nome
0: no.
1: Dai.
2: Mattarella come si chiama, zia?
1: Dai, Sergio.
0: Come si chiama, zia?
2: Ah, Sergio.
1: Sergio.
0: Allora, recap. Dal braccio alla gamba è un attimo.
1: Braccio.
0: Omero.
1: Beltramo.
0: E Sergio.
1: E Sergio. Sono i santi di oggi.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: pronunciato in 105 Music in Cars nelle ultime settimane.
1: Danzeteria di Madonna.
0: Esatto.
1: Per gli amici ben parlanti, Danzeteria.
0: Mamma mia, ma che come parli bene, che ti pensi di essere su Rai 1? Oh, allora, no, tra l'altro, giustamente molti ascoltatori ci chiedevano. Ma chi? Vabbè, quali sono i nomi
1: in
0: citati?
1: Tantissimi mi avete chiesto, no? Il famoso, sì.
0: Sì, ce n'è uno in particolare che lei dice Shafrazi.
1: Shafrazi.
0: Sì, uno pensa a San Francisco, è un nome.
1: Ah, e chi è?
0: È Tony Shafrazi, noto mercante d'arte, gallerista e artista di origini iraniane, naturalizzato statunitense, celebre per aver diretto una delle gallerie più famose di New York.
1: Ah, vedi?
0: Vai, vai, vai, vai.
2: Ma che ce ne fu?
1: Eccolo là.
0: Grazie.
1: Allora,
0: un po' di curiosità, visto che lo suoniamo a sprombattuto questo disco.
1: Giusto,
0: vabbè.
1: Hai fatto bene, un piccolo approfondimento. Allora, buon mercoledì di nuovo, il 9 settembre, sono giornate di grandi ritorni sui banchi di scuola per un sacco di bimbi e ragazzi. Settimana prossima mi sa che
0: tutti.
1: Non c'è tutti, nessuno escluso, e veramente nessuno escluso. Torna sui banchi di scuola anche il nostro principino preferito, Prince George.
0: Allora,
1: ma l'hai visto, Darietto?
0: Sì, l'ho visto, l'ho
1: ma
0: visto.
1: Tu l'hai visto vestito da pinguino, poverino.
0: Tenerezza.
1: Che arriva. Che tenerezza.
0: Un po' tenerezza.
1: Un po' pena.
0: Un pochino, però tu hai il cuore di mamma, lo dicevamo nei giorni scorsi, quindi lo vedi anche da un altro, sì, da un'altra prospettiva. Io l'ho guardato, ho detto guarda che faccia,
1: ma no,
0: cioè, sta faccia come se stesse andando
1: a
0: patibolo.
1: Mi fa pena, poverino, perché vabbè, ha 13 anni,
0: sì,
1: no?
0: Che comunque sembra molto più grande.
1: Ne dimostra di più, appunto, perché poverino lo conciano, lo vestono da pinguino che fa il suo ingresso trionfale il primo giorno di scuola ad Eton, questo collegio maschile che è il più antico, il più esclusivo, il più prestigioso del Regno Unito,
0: sì,
1: dove suo padre
0: e
1: prima
0: padre
1: di lui il padre del padre sono tutti andati. Quindi lui ha la strada, la storia è già scritta per lui, non può decidere niente,
0: niente,
1: povero Cristo, non può,
0: sì,
1: neanche decidere di avere lo zaino dei Pokémon.
0: Te lo immagini? Giorgino,
1: no,
0: ma voglio gli oggetti dei Pokémon.
1: No, deve andare con la 24 ore di pelle, va bene?
0: Ma da 13 anni una rottura di palle infinita. Vabbè.
1: E praticamente c'è sto video, una pioggia torrenziale, perché Regno Unito, tra l'altro non siamo nel Regno Unito, cioè sì, siamo nel Regno Unito, ma siamo nel Berkshire.
0: Nel Berkshire.
1: Berkshire.
0: Nord?
1: No, sì, penso
0: sarà
1: sia
0: nord,
1: un po', no, campagna.
0: Deve fare un freddo
1: profonda
0: d'inverno. Io me l'immagino un po' mutuando dai film famosi dove si vedono questi collegi inglesi, tipo L'attimo fuggente, sai, quelle cose,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì, questo posto che sembra una vecchia abbazia,
0: sì,
1: tutto impostatissimo di mattoni,
0: fango dovunque quando piove.
1: Sì, esatto.
0: Giocano a rugby tutti pieni di fango.
1: Però
0: questi,
1: tutti perfetti, il personale scolastico, cioè col frac tutti,
0: sì,
1: dal primo all'ultimo,
0: sì,
1: cioè anche l'ultimo dei collaboratori scolastici è leccato,
0: sì,
1: c'è l'ingellata indietro.
0: Ci sono gli elfi domestici, c'è Dobby.
1: C'è Dobby, esatto. È un collegio maschile per studenti dai 13 ai 18 anni. C'è questo video che lo vede arrivare, questo Prince George, tra mamma e papà sotto l'ombrellino, lui con la testa bassa, e viene accolto in modo molto solenne dal direttore Simon Henderson e dal provost Sir Nicholas Coleridge. Il provost.
0: Il provost. Che cos'è il provost? Cosa fa?
3: È qua a Milano il provost, il prete.
0: Ah, il prete. Ah, ok.
3: No, non lo so,
0: sì,
3: tirato a casa.
0: No, il provost.
1: Ma sarà
0: quello che fa l'esame della provosta.
1: Provosta.
0: Sì.
1: Tra l'altro, sai quanto costa una retta ad Eton?
0: Me lo dica.
1: Te lo sei chiesto? Vuoi deprimerti un attimo,
0: mi
1: insieme
0: dica
1: a me?
0: Tanto io non ci andrei mai, però.
1: Allora, per il 26-27, con,
0: sì,
1: l'inflazione anche, la quota ufficiale è di 21.891 sterline a trimestre, quindi circa 65.673 sterline l'anno.
2: Capo del cazzo!
0: Sì, ecco,
1: esatto,
0: è come l'hanno detto gli inglesi, madrelingua.
1: Il provost ha detto, lo faccio di cazzo proprio. Sì. Senza gli extra,
0: certo,
1: cioè questa è solo proprio la base, l'iscrizione, e poi,
0: sì,
1: se vuoi il completino da pinguino,
0: sì,
1: se vuoi che ti diano da mangiare il caviale con le ostriche,
0: la palla di rugby in pelle umana.
1: Sì. Tra l'altro, ciascuno di questi ragazzi che frequentano Eton ha la sua stanza privata.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ma con quello che paghi, ragazzi,
1: non è in condivisione con gli altri. Certo, cos'è sta giargianata che si condivide la stanza?
0: Sì, che poi loro sono comunque dei principi, quindi secondo me avrebbero un trattamento comunque particolare. Anche se forse no. Cioè, forse
1: sicuramente
0: no,
1: l'elite, cioè figli dell'elite del Regno Unito, la creme della creme. Però la domanda che io mi sono posta è, no, Darietto?
0: Sì, dica.
1: E secondo te, George,
0: sì,
1: che al momento è secondo in linea di successione al trono britannico,
0: sì,
1: no?
0: Cioè prima deve andare via Carlo, poi William diventa re.
1: E poi diventerà re lui. Un giorno anche lui.
0: Okay.
1: Secondo te, questo suo ingresso insieme a mammina e papino a scuola,
0: sì,
1: lui mano nella mano, sì, lo imbarazza come imbarazzerebbe qualsiasi ragazzo di 13 anni della sua età? O fa parte dei suoi, della sfilza di impegni istituzionali seriosissimi della sua importante figura?
0: Allora, secondo me loro crescendo così non lo imbarazza, è talmente abituato a
1: infatti.
0: Tutto. Fosse stata per me, io li avrei lasciati direttamente alla stazione con Mastro Gazza.
1: Ma lì sei in mezzo alla campagna. Cioè papà, mi devi lasciare dietro al cespuglio,
0: sì,
1: in fondo a destra dopo il laghetto.
0: Io avrei fatto così.
1: Non ti devi azzardare a portarmi fino dal professore.
0: Esatto.
1: Per mano.
0: Ma provost poi. Che figura ci faccio?
1: Ma siamo pazzi.
0: Però ragazzi, pensateci, c'è stato un momento in cui vi siete, come dire, allontanati, emancipati un po' dai vostri genitori, ma fino a quel momento lì c'erano delle cose che vi davano grande noia, la presenza dei vostri genitori con voi, ingressi,
1: sì,
0: a scuola,
1: ingressi a scuola. Come
0: discoteca.
1: Vivevate l'ingresso a scuola con i genitori?
0: Dai, dai.
1: Questo.
0: 342 41 15 105. Cosa sogni?

0: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net o

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Oh.
1: Amici fancarsisti!
0: Ma sì, aspetta che intanto arrivano dei messaggi, delle chiamate ovunque.
1: Avete mai fatto finta di non conoscere il genitore che vi aspettava, che vi stava salutando dal cancello della scuola?
0: Avete mai fatto finta di non conoscere nemmeno chi vi stava parlando alla radio? Che magari uno dice, sto facendo un programma, sto chiamando proprio te. No, perché volevo dirle una cosa che ci tengo a dire ogni tot. Quando ci mandate i vostri messaggi, chiaramente oggi parliamo di quello, siamo partiti dal principino George, che era la nostra scusa per parlare delle vostre storie di quando voi vi siete un po' emancipati dai vostri genitori, ma fino ad allora comunque magari l'imbarazzo lo avete provato di averli accanto.
1: E la raccomandazione dal cancello. Mi raccomando la canottiera!
0: Ma scusa, ma tu non sei...
1: Hai dimenticato il panino che è la parmigiana!
0: Scusami Lodovica, ma tu non sei friulana? Perché sì, ti viene sempre questa... Cioè, come se i tuoi parenti fossero tutti...
1: No, ragazzi, io penso di battervi tutti comunque.
0: Come...
1: Mio nonno mi ha accompagnato tante volte fino a dentro il piazzale delle scuole medie.
0: Ah, pensavo in classe proprio.
1: No, ma perché non ci... avesse potuto l'avrebbe fatto, ma non ci passava. Con il camion!
0: Non ho capito, tuo nonno camionista entrava dentro?
1: Mi portavo a scuola col camion!
0: Ma era bellissimo!
2: Ma era
1: imbarazzantissimo, ragazzi! Io volevo morire!
0: Immaginatevi
1: Lodovica che scendeva dal camion la mattina, tipo tutta incappucciata. No, non sono mai Lodovica. No,
0: ma era io avrei pagato per una cosa del genere. Pensa che da noi, giù in Sicilia, arrivavano le autobotti con l'acqua. L'acqua botte si chiamava, no? E io non vedevo l'ora che arrivasse questo signore col camion per poter fare il giro. Proprio papà mi veniva a riprendere.
1: Tesoro, alla fine se sei un bimbo di 6 anni è fantastico. Se ne hai 13-14, che già è l'età dove vuoi, di base vuoi morire sempre.
0: Ma io ne avevo 18.
1: Di tutti.
0: Sì,
1: cioè, fare l'ingresso davanti al tipo che ti piace, che scendi dal camion, non è la cosa più chic.
0: Ma tu dovevi
1: più
0: scendere,
1: cool del mondo.
0: Ruttavi e andavi. Va bene, andiamo al volo da Nazareno, che è al telefono.
1: Ciao Nazareno.
3: Ciao ragazzi. Ciao Dario, ciao Lodovica.
1: Buongiorno, come stai?
3: Bene, bene, voi tutto bene?
0: Bene.
1: Tutto
0: sì,
1: a posto,
0: sì,
1: ci stiamo divertendo a raccogliere, a leggere le vostre disavventure da...
3: Bravi, ci fate divertire anche a noi.
1: Da salutiamo, fuori scuola,
0: Salutiamo anche Angelina, tua moglie, che è molto contenta del fatto che tu sei in onda adesso con noi. Sì, giusto così per dire. Bene, tutto a posto.
1: Allora, raccontaci cos'è che ti ha messo in imbarazzo.
3: Ma allora, avevo 12-13 anni, quindi l'età in cui inizi a dire sono un ragazzino, vado da solo, di qua e di là. Dovevo fare il corso di piscina, che mia mamma tutte le sante settimane mi accompagnava, sia all'andata che al ritorno.
0: Vabbè.
3: E quindi era una prima volta, non doveva venire, quindi mi fa, mi raccomando, stai attento, torna a casa da solo, di qua e di là, quindi me l'ho organizzato con un'amichetta.
0: E
3: quando sono uscito me la sono trovata davanti.
1: Porca miseria!
3: No. E ho detto, tu cosa ci fai qua?
0: E lei chi è? E lei subito la mamma gelosa. E questa chi è?
1: Esatto. Ma chi è con me? Dove pensi
3: esatto,
1: andare?
3: Esatto, esatto. La ragazza, esatto, di qua di là. E poi alla fine non l'ho più vista. La volta dopo...
1: No,
3: sparita.
1: No.
0: Ammazza, ma era proprio, cioè, è una sirena. Cioè, l'hai tirata fuori dalla piscina, ma stava seccandosi all'aria.
1: Esatto.
0: Cioè, si è scomparsa così. Vabbè, anche
3: quindi
0: lei. Cioè, è una sirena. Cioè, l'hai tirata fuori dalla piscina, ma stava seccandosi all'aria.
1: Esatto.
0: Cioè, si è scomparsa così. Vabbè, anche

0: Sei sposa, sei un uomo sposato, sì, cioè dai, tutto dai. Bene.
1: Sì, sì, sì, okay. Sì, sì, sono sposato, ho due bambini.
0: E allora, dai, basta.
1: E quindi, sì, sì.
2: A posto, pericolo scampato.
0: Esatto.
1: A posto così, adesso basta, ho finito.
0: Ciao Nazareno.
2: Ciao Nazareno.
1: Ciao ragazzi, grazie
2: ciao.
1: A voi.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Quanti traumi.
0: Poi i traumi, esatto, non li sappiamo, magari Nazareno va in giro a mettere sotto le vecchie.
2: Ma no, ma perché dovrebbe?
0: Ma che ne so, io, sai, ti rimangono quelle cose dentro.
2: Ma cosa vai a pensare?
0: Quella somiglia a mia madre.
2: No,
0: va bene, continuate a raccontarci dei traumi legati ai genitori che non vi mollavano. 342 41 15 105.

0: Animal.
1: Cazzei.
2: Che sei?
1: Che sei?
2: Che sei? 105 Music in Cars, 16.39. Buon mercoledì a tutti amici da Dario Spada, da Lodovica Comello, insieme fino alle 18. E le storie, alcune anche un po' strappalacrime, devo dire.
1: Un po' sì, ma quando si apre il cassetto dei ricordi, a volte...
2: Te lo posso leggere questo al volo?
1: Vai.
2: Dai. Mio padre fino agli anni dell'università insisteva a venirmi a prendere fino al binario del treno alla sera a rientro, e questa cosa mi faceva vergognare tantissimo con gli amici pendolari. Oggi pagherei oro per vederlo ancora lì in piedi ad aspettarmi sorridendo e dirmi ciao patatina.
1: Adesso che vado a

0: 13 anni, 14 anni, mia madre si presenta
1: Sì.
0: alle 10 e mezza, 11 meno un quarto,
1: Sì.
0: in piazzetta dove eravamo in vacanza, in un paesino del Basso Monferrato,
1: Sì.
0: urlando il mio nome a squarciagola in ciabatte, camicia da notte e vestaglia,
1: No, ragazzi.
0: accusandomi di essere in ritardo perché io dovevo rientrare a l'una e invece secondo lei era l'una e mezza. L'ho presa in giro per una vita per evitare di sentirmi presa in giro io dai miei amici.
1: Certo, perché poi scatta anche quella cosa lì. Cioè, tu ti vergogni, allora
0: Sì.
1: parti al contrattacco e inizi a prendere per il culo i tuoi genitori con i tuoi amici. Che
0: Poverini, però, e si crea una catena di imbarazzo senza fine. Non è
1: infinita.
0: giusto, non è giusto.
1: Mancavano solo i bigodini comunque per il quadro dell'orrore totale,
0: Però
1: però.
0: che scena molto italiana,
1: Sì,
0: vero? Cioè la
1: paesino.
0: paesino, la piazzetta, la cricca di ragazzi, la mamma che scende in vestaglia a urlare "Torna a casa!" Che
1: Sempre lì,
0: bello!
1: anche
0: Sempre
1: in Monferrato
0: quell'accento.
1: parlo.
0: Monferrato, ma accento sempre del sud, giusto, giusto,
1: Certo,
0: giusto.
1: chiaro.
0: Abbiamo una bellissima storia di Lisa da Bergamo. Ciao Lisa!
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Buongiorno, come stai?
2: Ciao. Sono agitatissima, sono emozionata.
0: Perché?
2: Sì.
1: No. Respira, 478,
2: Sì,
1: 4 secondi
2: quattro
1: ispiri. Esatto, 7 secondi mantieni e 8 poi espiri. Così ti
0: Tranquilla
1: passa
0: che noi, a
2: tutto.
0: differenza dei nostri genitori, oggi non ti metteremo in imbarazzo,
1: No, no. Ah, hai capito,
2: Speriamo.
1: stro? Subito così. No, allora, raccontaci un po'.
0: Vai.
2: Dunque, ormai 18 anni fa, avevo il piccolino, il mio bambino piccolino Gabriele che doveva fare l'inserimento al nido.
0: Amore.
2: E, vabbè, piccolissimo perché aveva un anno e mezzo neanche.
0: Certo.
2: E i primi giorni di settembre, giustamente, con la mamma, qualche ora con la mamma, a un certo punto cominciano le ausiliarie a girare nel giardino, si scavano, giravano, giravano, si vedevano.
0: Ma c'era?
2: Mi scappa l'occhio fuori dalla finestra.
1: Sì?
2: Mio papà che spiava tutte le finestre per guardare me e il mio bambino cosa facevamo, se io piangevo, poi questo l'ho saputo dopo, giustamente, perché poi l'hanno cacciato.
1: No!
0: Ma scusa, c'è tuo papà, quindi il nonno del
2: il
0: bambino
2: nonno
0: che vi
2: sì,
0: spiava
2: si è
0: dalle
2: presentato alle
0: finestre?
2: finestre, si spiava per vedere cosa
0: No.
2: facevo, era più preoccupato per me che per il bambino, perché
0: Caro,
2: conoscendomi, agitata,
0: però.
2: sempre ansiosa, sì, vabbè, adesso ripensandoci adesso, tenerezza, ma al
0: Ma
2: momento
0: no, una tenerezza,
2: commuoviti.
0: posso dirti,
2: Sì.
0: infinita, ma infinita,
2: Sì.
0: cioè è maggiore per il fatto che lui fosse preoccupato per te, per la tua emotività, piuttosto che per quella del bimbo che alla fine, dai, è piccolino,
2: Sì.
0: si arrangia,
1: Passa, sì,
0: passano.
2: passa. Sì,
0: Ma tu
2: sì, sì.
0: sapevi che lui stava gironzolando lì in zona o
2: Ma
0: t'ha fatto proprio l'imboscata?
2: no, no, non sapevo niente, ha fatto proprio
0: No.
2: di testa sua, sì. Quando l'ho visto, ho cambiato colore, hanno capito tutte. Ho detto, ma lo conosci? Perché erano preoccupate, loro
0: E tu
2: pensavano
0: no, no?
1: fosse... No, è un maniaco di zona, lo conosciamo perché va
2: No.
1: con l'impermeabile, sempre a fare...
2: Hanno capito perché ho sentito tutti i colori, poi gli ho detto sì, è mio papà, non sapevo più cosa dire.
1: Patatone,
2: Mio papà, non so cosa è
0: però.
2: successo.
1: Come si chiama
2: Beh.
1: il tuo babbo?
2: Allora, mio papà si chiama Franco, adesso non c'è più, però
1: Però, insomma,
2: è
1: è
2: sempre qui
1: sempre
2: con
1: lì,
2: noi.
1: è
2: Sì,
1: certo.
2: infatti per
1: Caro Franco.
2: quello dicevo, al momento mi ha fatto tua mamma mia, che figure che mi fa fare adesso, se ci ripenso,
0: Ti
2: tanta
0: capisco.
2: tenerezza,
0: È una
2: sì.
0: storia di grande imbarazzo, ma che trasuda d'amore. Lo sai,
1: Sì,
0: Lisa?
1: veramente.
2: Però al momento, pensate a me, quando ho detto che stavano, c'è qualcuno in giardino, c'è qualcuno in giardino, ma
0: Il
2: perché non conosciamo
0: guardone.
1: chi è quel vecchio? Chi è? Capito così. Senti, quanti anni ha adesso
2: Insomma.
1: il bimbo? Che prima era all'asilo, adesso quanti anni ha?
2: 21,
1: 21,
2: 21.
1: benissimo. E tu
2: Mamma
1: come
2: mia.
1: mamma sei come tuo papà? Cioè, hai preso quella cosa lì?
2: Guarda, potrei anche accompagnarlo all'università, solo che non vuole.
1: Eh beh,
2: Io
1: lo so.
2: vorrei entrare, vedere cosa fa, cosa studia,
1: Vabbè, ma
2: cosa...
1: c'ha 21 anni.
0: Sì, io
2: Potrei
0: lo
2: essere
0: penso
2: così.
0: sempre. Vorrei essere una mosca io, un
2: Sì,
0: acaro,
2: esatto.
0: ed entrare dentro e vedere cosa c'è. Una mamma vorrà sempre esserci, curiosare, sapere tutto.
3: tutto, di tutto, certo.
1: La risposta sarebbe poi... bella, ma fatevi un padellino di fattacci.
3: Di cacchi, no. Esatto. Ma avete ragione anche voi.
1: Va bene.
2: È vero.
1: Lisa, grazie per questa storia bellissima, però, devo dire.
2: Grazie a voi.
1: E un bacio
2: grazie
1: anche a Franco, ovunque sia. Sì. Va bene.
3: Ciao, Lisa.
2: Sì. Grazie mille.
3: Un bacione.
1: Ciao, Franco. Va bene. Belle queste storie. Ci sono anche delle storie tristi che, vabbè, questa era bella alla fine, ma...
3: Tristi, tragicomiche, sì. Solo comiche, di tutto un po'.
1: Storia triste? Io avrei tanto voluto che i miei genitori mi accompagnassero da qualche parte, ma niente, non mi cagavano proprio, Robby. E vabbè, ragazzi.
3: Vabbè.
1: Questo è per te, questo disco? Pensa, Robby. Pensa a quei genitori che non ti hanno accompagnato dove tu avresti voluto e che però se fossero venuti probabilmente tu avresti detto che palle
3: però. Palle mollatemi, esatto. È vero, perché chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane.
1: Sempre lì però torniamo al paese del...

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
0: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
5: Che storia.

0: Don't you worry child, ve lo dicono anche i Swedish House Mafia. Vedi? Non vi preoccupate, i genitori mettono in imbarazzo, ma poi passa.
1: Sì, poi si cresce, si cresce. Si va avanti e la storia della vita ce lo insegna. Diciamo che tutti ci siamo passati. Era il nostro 105, che storia!

0: cosa fai, Anto?
1: Io a casa con la mia fidanzatina delle superiori, stiamo per uscire per andare a cena e mia madre mi dà un preservativo davanti a lei. Sipario, ciao, Paolo da Perugia.
0: E lì... lì poi
1: è
0: la
1: lì
0: domanda
1: che le devi dire.
0: No, io vorrei fare la domanda a Paolo. Cioè, poi
1: hai usato?
0: Brava, nel senso che dato dalla mamma, no? Cioè, perdi anche tutto lo spirito di iniziativa, secondo me.
1: Sì, è vero.
2: Sì, ci fa il gavettone.
1: Un po' ti ammoscia la monte questa
0: proprio,
1: cosa.
0: Sì.
1: No? Dico, vabbè, dai, non c'è più.
0: No.
1: Non mi piace più, basta.
0: No, niente.
1: Non esco più.
0: Ma da adesso in poi vado con gli uomini.
1: Esatto, anche.
0: Vabbè. Stiamo parlando di imbarazzi dovuti ai genitori. Siamo partiti dal principino George che è entrato a Eton ieri, mano nella mano di principe William e. Come si chiama lei? Kate
1: Middleton.
0: Mamma mia, così un
1: che
0: lapsus
1: grave,
0: lapsus.
1: Dario.
0: Sì, non me lo perdonerò mai.
1: Dai.
0: Però prima di andare a Prato, dove c'è Elisabetta al telefono, dobbiamo sentire quella di Pivaz, perché abbiamo raccontato
1: le
0: nostre.
1: Ce n'è una
0: nostre.
1: Carina, sì.
2: Beh, carina, diciamo che è durata carina. Tutte le elementari.
1: Sì.
2: Perché mia madre ha fatto con me tutte le gite di classe come accompagnatrice esterna.
1: Ma in che senso, scusa?
2: Perché non avevamo abbastanza insegnanti, perché la scuola era piccola, elementari.
0: Scuola
2: povera,
0: capito.
2: E quindi chiedevano ai genitori di poter chi poteva accompagnarci. Mia mamma le ha fatte tutte.
1: Tua madre non se n'è persa una.
2: Neanche una.
0: Quindi siete andati, che ne so, a Pompei. No, beh, elementari
2: no.
1: Museo Egizio. Quelle robe lì, certo. Sì. No,
0: vedi?
1: Però posso dire, ti è andata anche bene perché eri all'elementare di piccolo. Cioè, l'importante è che non sia venuta alle gite di medie superiori, dove si sa che
2: superiori, quelle di tre giorni.
1: Succedono cose.
0: Esatto,
1: succedono cose. Vabbè.
0: Esatto. Va bene. Senti, c'è, come dicevo, Elisabetta da Prato, che ci racconta una storia molto, molto divertente. Attenzione, genitori, prendete spunto.
1: No, non fatelo. Ciao, Elisabetta.
3: Ciao Lodo, ciao Dario.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio, come stai, cara? Tutto bene?
3: Tutto a posto, grazie.
1: Nonostante questa infanzia difficile che ti è toccata.
0: Senti che rilassatezza che c'è,
3: Elisabetta. No. Allora, praticamente mi hanno sempre accompagnato a scuola i miei genitori.
1: Sì.
3: E alle superiori, praticamente la mattina andavo in ditta dal mio babbo e dal mio zio, che hanno la ditta insieme.
1: Sì.
3: E mi accompagnavano a scuola o mio babbo o mio zio. E se non potevano loro, se qualche mi facevano accompagnare da qualche dipendente, magari doveva andare dal cliente passando vicino alla scuola, diceva tu vai lì, accompagnami l'Elisabetta a scuola.
1: Cioè tu eri una specie di pacco.
0: Sì.
1: Che si passavano l'uno l'altro, chi la porta oggi?
0: Poi bello, perché tu hai scritto nel messaggio, c'erano anche gli operai che lavoravano, no, per la ditta.
3: Sì, appunto, sì. O se non poteva il babbo o lo zio, mi facevano portare da uno degli operai, no? E delle volte mi portava questo ragazzo che gli toccava sempre come mezzo questa sinca verde ramarro.
0: La sinca, ragazzi, la ricordate la sinca?
1: Non bellissima.
0: Una
1: però.
0: Macchina agghiacciante. Uno schifo della natura, quella macchina lì. Cioè della natura, dell'essere umano.
1: Ma scusa, ma e la cioè i tuoi amici che ti vedevano arrivare ogni volta con persone sconosciute.
3: Mi facevo lasciare quando capitava con la sicca verde la mano.
1: Ah, brava.
3: Mi facevo lasciare in vetta alla strada.
1: A due isolati, brava.
0: Furba.
1: Bravissima.
0: Sempre meglio del camion del nonno della Lodo con i materiali sopra, devo dire.
3: No, perché sì, ma anche quelli avevano il materiale, perché facendo gli elettricisti, avevano già forse gli arnesi, cacciaviti, trapani.
0: Bello, il tester, stanco. Quelle cose
1: uguale,
0: lì.
1: Uguale,
0: sì,
1: lei
0: sì.
1: Aveva i blocchi di cemento, le cose.
0: Il tuo nonno ti lanciava con la cazzuola a scuola.
1: Sì, con la cazzuola, sì.
0: Vabbè.
1: Un'infanzia simile la nostra, comunque, Elisabetta.
3: Sì, davvero.
1: Mannaggia,
3: davvero.
1: Mannaggia.
0: Però alla fine, Elisabetta, mi sembra che sia andata bene poi la vita,
3: si
0: no?
3: Si divertiva lo stesso.
0: Allora.
3: Sì.
1: Ma io ho un'altra domanda.
3: Dimmi.
1: Ma tu conoscevi tutti questi dipendenti di tuo papà, questi operai, o a volte ti toccava di fare il tragitto tipo nell'imbarazzo totale perché non sapevi di che cosa parlare?
3: No, perché poi all'incirca erano poco più grandi di me, insomma. Ah, okay.
0: Oggi mi accompagna Omar, domani Genuglo. Cioè quei nomi un po'.
1: Se ce n'era uno ogni tanto anche carino, magari, no? Non dispiaceva.
3: No, poi sono diventati colleghi di lavoro.
0: Ah, niente, no, lasciamo
3: perdere. No, perché di solito è Dario che pensa sempre male, pensa tutte le cosacce.
1: Lui è fatto così.
0: Mi conoscete anche un po' troppo, devo dire. Va bene. Elisabetta, grazie, comunque.
3: Siamo una famiglia,
0: è vero, c'hai ragione.
1: Bellissimo.
3: E poi avevo già parlato con la Lodo perché sono con lo squizzone, perché ho vinto i 2000 euro.
1: Mitica, capito. Vedi che ci ritroviamo.
2: Siamo una famiglia, Dario ha bisogno.
0: Sì, in questo momento sì, stasera presentano il telefono nuovo, ne avrei bisogno fortemente.
1: Vedi, bisogni di prima necessità proprio, come vedi.
0: Ah, tu scherzi, voglio dire, va bene. Elisabetta, un bacio grande e buon pomeriggio.
3: Un bacione a tutti e un saluto alla Fabi.
0: Certo, assolutamente.
1: Ciao Elisabetta, ciao. Un bacione.
0: Va bene, signori, le storie, qui le chiacchiere stanno a zero, le storie sono finite, purtroppo.
1: Peccato però, mi stavo divertendo.
0: Sì, mi stavo divertendo. Avevo sforato l'orario, mia mamma mi è venuta a cercare in discoteca accompagnata da mia zia in camicia da notte, volevo morire. Io ovviamente mi sono nascosta, poi però ho preso un sacco di mazzate. Certo.
1: Posso dire che questa è la più terribile che di oggi?
0: Discoteca?
1: Forse. Discoteca con tua mamma che ti viene a prendere dentro in vestaglia.
0: Con la zia.
1: No, questo, cioè, parlami di un incubo. Questo.
0: È questo. Grazie amici, grazie.

0: Pink con Raise Your Glass, un disco del 2010. A proposito di adolescenza, Pink è stato il mio primo disco che io ho coscientemente acquistato, Misunderstood.
1: Bello, tra l'altro, l'album della Madonna.
0: Un album della Madonna, lei era la mia preferita, sono felice di averla ritrovata oggi qui a 105 Music and Cars, le 17:16, in perfetto orario. Per il gioco, ragazzi.
1: Sì, gioco che insomma non va benissimo. Siamo a metà settimana, mercoledì. Tu hai già vinto due puntate.
0: Ah, e... che bellezza, che soddisfazione.
1: Quindi io non posso più pretendere di vincere niente. Tu puoi farmi assolutamente anche il cappotto volendo, se dovessi vincere oggi e domani.
0: In effetti è rinfrescato.
1: Ecco, grazie Lodovica. Però io posso pareggiare. Cioè se io dovessi vincere oggi e vincere domani, comunque sarebbe. Però
0: tutto
1: appunti
0: può succedere.
1: Finora sei messa decisamente meglio tu. Va bene, allora per giocare è molto semplice. Dovete scrivere al 342 41 15 105 una parolina semplicissima.
0: No! No, non quella.
1: Non quella, perché quella è un'altra cosa, quella è Benson Boom ed è un altro artista.
0: Più carino, dovete scrivere di qua o di là,
1: esatto.
0: Semplicissimo.
1: Dai, 342 41 15 105. Zia, mettiti una mano sul cuore per me questa volta. Che bello!

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Audrey Hubbard, su Mille, 17:26, in perfetto orario per il nostro gioco preferito.
1: 105 Music and Cars presenta Equality.

0: A me sembra che questo gioco, più che di qua o di là, in questo periodo sia solo di qua. Perché di là non c'è niente.
1: Settimana scorsa era più di là. Dai, va bene. Cerchi un colpo alla botte. Hai tutto il tempo per rifarti. Questa settimana è partita decisamente sbilanciata dalla mia parte. Ma crediamo in te, Dario.
0: Ricordiamo il punteggio.
1: Ricordiamolo.
0: 11 per te.
1: Sì.
0: 2 per me. Va bene. Tutto a posto.
1: Hai fatto bene a ricordarlo. Allora, sì, vogliamo presentare i nostri campioni di quest'oggi?
0: Ma presentameli.
1: Iniziando da Michele da Ravenna. Ciao, Miki.
2: Che cazzo sono?
0: Ma aspetta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao, Michele. Come stai?
3: Tutto bene, finora ora di lavorare.
0: Bene.
1: Che bello, cosa fai di bello?
3: Io lavoro al posto, lavoro anti-inquinamento del posto di Ravenna.
1: Non ho capito niente. Ti giuro,
4: accidenti.
0: Lavori al porto di Ravenna?
1: Al porto?
3: Sì, faccio il comandante per mezzi antinquinamento.
0: Sì. Mi sembra
1: molto più chiaro.
0: Proprio ravennate, mi sembra, dall'accento.
3: Sì, vicino dove sei nato tu.
0: Ecco, proprio, sì, provincia di Ravenna, che non so se faccia provincia.
1: Molto provincia, va bene.
0: Va bene. Michele, allora, essendo tu il primo, capitano Michele, tra l'altro, devi scegliere con chi giocare, se con la Lodo oppure giocare con me. Giochi con me.
1: Vabbè, spirito patriottico, vedi?
0: Giustamente.
1: Bravo Michele, va bene. Allora, e dall'altra parte abbiamo Claudio da Bucinasco. Ciao Claudio.
5: Ciao a tutti, buonasera.
1: Buonasera, come stiamo?
5: Stiamo bene, siamo sotto le prime gocce di un temporale, penso, in autostrada. Ecco.
1: Non dirmi, sta ricominciando?
0: Sì.
5: Porra. Sta iniziando adesso.
0: Cioè lì, ma tu sei a Bucinasco in questo momento?
5: No, sono alla testa di Lodi, praticamente sto tornando verso casa.
0: Ok.
1: Mamma mia, non ho neanche l'ombrello io adesso, come faccio?
0: Io sono in Vespa, figurati come siamo messi.
1: Due geni proprio, vabbè.
0: Ci si bagna, esatto, va bene. Senti, dunque giocherai con Lodovica, Claudio, ok?
1: Esatto.
5: Va benissimo.
1: Non ti tocca altro. Va bene, allora giochiamocela pari o dispari, vai Darietto.
0: Va bene, per me dispari oggi.
1: Dispari. Bim, boom, bam.
0: 3 dispari. Benissimo. Allora, Michele da Ravenna, possiamo scegliere la categoria con cui giocare. Okay. Film ambientati al mare o ambientati in montagna. Ok. Mm-hmm. Oppure film di animazione che hanno vinto l'Oscar come miglior film di animazione o che non l'hanno vinto.
3: Direi film.
0: Sono tutte e due film, quindi per me è un po' complicato.
3: No, i film Mare e Montagna.
4: Mare Monti.
0: Giustamente, capitano, insomma, di cordata. Va bene, allora, io ti elenco una serie di film, evidentemente, tu mi dici montagna o mare in base a quello che pensi sia corretto, ok?
3: Perfetto.
0: E allora giochiamo. Shining.
3: Montagna.
0: Misery non deve morire.
3: Montagna.
0: The Truman Show.
3: Mare.
0: The Grey.
3: Mare.
0: No, The Shining.
3: Montagna.
0: Misery non deve morire.
3: Montagna.
0: The Truman Show.
3: Mare.
0: The Grey.
3: Mare.
0: Grand Budapest Hotel.
3: Montagna.
0: Paradiso Amaro.
3: Mare.
0: Paradiso Amaro, mare giusto.
1: Però ha detto The Grey, mare ha detto, invece montagna.
0: Ha sbagliato di nuovo su.
3: No, io allora non l'ho sbagliato prima.
1: L'hai sbagliato anche la seconda. Posso risentirla? Io l'ho sentita sbagliata anche la seconda.
0: No, se così fosse, ragazzi.
1: Risentiamo.
0: Ecco perché era da mezz'ora che
1: sottolineavo. È sbagliato.
0: Allora, facciamo così, gioca tu.
1: Ricontrolliamo, intanto gioco io e poi capiamo.
0: Comunque
1: va bene.
0: Sarebbero 6 nel caso in cui tu
1: sarebbero
0: non avessi
1: sbagliato. Sarebbero 6, esatto,
0: okay,
1: esatto.
0: Va bene,
1: allora, Claudio, ci sei?
5: Sì, ci sono.
1: Allora, comunque dobbiamo fare più di 6.
5: Sì,
1: va bene?
5: Dura, Ludo. Cioè, i cartoni animati.
1: No, abbiamo i cartoni animati che hanno vinto l'Oscar o che non hanno vinto l'Oscar. Dai, come sei messo?
5: Va bene, ci proviamo, carichi.
1: No. Bravo dai. Claudio, spacca tutto, vai.
0: Giochiamo. Aspetta, fermi tutti. Attenzione.
1: Ok, siamo pronti.
0: Possiamo giocare?
1: Vai. La città incantata.
5: No.
1: Sì. La città incantata.
5: Sì.
1: Coco.
5: No.
1: Sì. La città incantata.
5: Sì.
1: Coco.
5: Sì.
1: Monsters & Co.
5: No.
1: Spider-Man, un nuovo universo.
5: No.
1: La città incantata.
5: Sì.
1: Coco.
5: Sì.
1: Monsters & Co.
5: No.
0: Tre. Allora tre. Vediamo, no, vediamo. Attenzione, abbiamo la registrazione.
1: Vai, vai.
0: Di Michele, sentiamola insieme, prego. Vai. Shining.
3: Montagna.
0: Misery non deve morire. Che brutta foto.
3: Montagna.
0: The Truman Show.
3: Mare.
0: The Grey.
3: Mare.
0: E questo
3: no,
0: è il primo. The Shining.
3: Montagna.
0: Misery non deve morire.
3: Montagna.
0: The Truman Show.
3: Mare.
0: The Grey.
3: Mare.
0: Gran Budapest.
1: Vedi? Vedi?
2: Incredibile!
1: Sul fatto!
2: Ma sei una faina!
1: Sono una faina! Abbiamo vinto, Claudio! Claudione!
5: Abbiamo vinto, Ludo! Grazie! Claudione!
0: Sai che non era mai successo. Così io mi sento una merda.
2: Si è tenuta. Ti ha fatto giocare.
0: Ma a dei livelli.
1: Ma perché non ero sicura neanch'io. Mi sembrava di aver sentito male, ma però un po' sì.
2: Un'infamità.
0: No, non era sicura nemmeno lei.
1: Ho fatto una macchia nera.
0: Ha buccato il foglio.
2: Con sulla croce.
1: È andata così.
0: Fermi,
1: spiace.
0: Tutti, sì. Fatemi parlare con Michele. Vai. Michele, siamo due rintronati, posso dirtelo?
3: Sì, puoi dirlo, confermo.
0: Mamma mia, Michele, ma io pensavo che avendo appena sbagliato su quella tu fossi andato dritto. Non l'ho nemmeno sentita, sono andato dritto perché sono un ladro. Ma no, giuro che non me ne sono.
1: Ci hai provato, Darietto, ci hai provato. Ma qua alla polizia del di qua o di là non si sfugge.
0: Ma capì, ma che polizia stronza però. E fatemele passare.
1: Faccio
0: una.
1: Solo il mio dovere.
0: Quindi zero.
1: Quindi zero,
0: vabbè. Senti Michele, saluta pure chi vuoi, vai, vai.
3: Va bene, dai, saluto mia moglie e mio figlio che ci stanno ascoltando, un bacione al bambino di 1 anno e mezzo, e niente, saluto chi mi ha riconosciuto e a voi.
0: Va bene.
1: Un bacione Michele, grazie, a te e alla tua famiglia bellissima.
3: Un bacione al bambino di 1 anno e mezzo, e niente, saluto chi mi ha riconosciuto e a voi.
0: Va bene.
1: Un bacione Michele, grazie, a te e alla tua famiglia

0: Inghilterra perché vivo a Londra. Però in questo momento prendo l'aereo, quindi gli do un grosso bacio.
1: E lo abbracciamo anche noi, abbracciamo te. Ciao,
2: ciao
1: Claudio.
2: Claudio. Ciao,
0: grazie
2: ciao.
0: Mille.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
3: Quindi Darione.
1: Che bene.
2: Che figuraccia, ragazzi. Grazie, comunque. Ma io non vedo da che parte il gioco nuovo. Guarda, vi devo fare un.
3: Ma tra l'altro, hai notato proprio la cattiveria tipo vigile urbano di Milano?
2: Questo? Sì. Questo lo mettiamo poi nelle carpette del programma. Faccio telecamera, guarda, telecamera. No, no.
1: Guarda,
2: telecamera.
1: Ha fatto un buco nel foglio.
2: Ha fatto un buco nel foglio.
1: A forza di sottolineare l'errore. Va bene, a tra poco.
3: Però te l'ha detto con gentilezza.
2: È stata molto carina. Molto carina.
4: Caso?
2: Sì, sì. Io avrei detto: no, sbagliata! Così. Perché io sono una persona orribile, lo sappiamo.
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: dico paranoia Samurai J, ma non è tanto la paranoia di Samurai J, è la paranoia che si sta, poverino, mangiando il nostro Darietto, che non ha ancora tra l'altro sentito l'arena, l'arena.
1: No, ho grande paura.
0: Ce n'è un bel po',
1: Ho visto arrivare tipo 840.000 messaggi.
0: Sì, miliardi.
2: Maestro, vuole dire qualcosa prima dell'arena, sua discolpa?
1: Guarda, in questo caso, visto che sono un grande, taccio. Che faccio? Faccio più...
0: L'hai capito, bravo, bravo.
3: Dario! Sì. Non sai più come devi rubare, oh. Fai pure finta di nulla.
0: Vero?
3: Io alla radio l'avevo detto, ma questo ha detto un'altra volta male, ma è sbagliata. Invece tu andavi avanti. Già hai provato, Grande lodo, bravissima.
0: Grazie, grazie.
4: No, vabbè. Alibabario, dove li lasciate i 40 ladroni,
5: Dario, non ho parole, non ho parole, Dario. Dario, non ho parole.
1: Ho capito.
0: Non hanno parole.
5: Ladrone.
1: Ecco, una ce l'avevi.
5: Ti hanno fregato.
6: Sì. Dario, te meriti il cappotto d'ufficio. Luni, scola col baretto, con le recce da musso.
1: Cosa?
6: Vergogna te.
4: Darietti. Ci hai provato a fregare, Darietti.
1: Lui non ha pressa in questo momento.
4: Non si vince, Darietti.
7: Dov'è lui?
4: La fabbrica. Mirko da Spoleto.
1: Ciao, Mirko.
8: Te, Dario, ti han beccato con le mani nella mamma e là.
0: Sì, mamma totale.
8: Mamma mia, scandaloso. Sì. Scandaloso.
1: È vero.
3: Lodo, ma sì. Si sente in fondo.
1: Cosa?
3: Si sente la figura di merda che ha fatto Dario oggi?
0: Sì.
3: Che ladro!
6: Brrr, Dario, che freddo! Capottino!
3: Cioè, Dario, nonostante che ti ha beccato rubare, hai voluto fare la scena? No, ma non mi sono sbagliato! Sei anche mezzo arrogante! Male, levati, ladro!
9: Furbetta anche la Lodo, però invece di avvisare subito, aspettato la fine.
0: Così si fa. Va servita fredda, ragazzi.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: Arrivederci, è stato un piacere. A domani.

0: meraviglia questo disco, perché è Fatboy Slim che ha ripreso la sua Rockefeller Skunk, ma dentro evidentemente ci sono anche i Rolling Stones.
1: Infatti ero incantata a guardare il video, che è pazzesco, sì, bellissimo, che unisce perfettamente i mondi che tu citi.
0: Oh Franco. Bene, siamo arrivati alla fine, Franco.
1: Oh Franco. Siamo arrivati alla fine, Fabietto.
0: Sì, sono molto contento, grazie per avermi chiamato ancora Fabietto. Questo è il tuo modo di infierire, vedi che mi manca anche la voce, mi sto anche affogando.
1: No, dai, non ti dispiacere.
0: Non ti grattare, non ti grattare.
1: Sì, mi è venuto un raptus di prurito.
0: Ho visto.
1: Ah, la Vespa, va bene.
0: Siamo
1: giunti al termine di questa bellissima puntata del mercoledì. Grazie a tutti voi amici fancarsisti che ci avete seguito, avete partecipato, ci avete fatto ridere con le vostre storie di imbarazzi dovuti ai genitori. Ci ritroviamo domani alla solita ora.
0: Grazie mille Antonio Pivati.
2: Ciao.
0: Grazie mille zia.
2: Ciao.
0: Che bella voce la zia.
1: Non era la
3: ciao
1: zia.
3: Ciao Luana.
1: Sono io? Ah, Luana e Fabietto.
0: Luana
1: mi
0: e Fabietto,
1: piace.
0: Che bella coppia. Grazie Pinnetta. Torniamo come diceva
1: chi?
0: Torniamo, come diceva Lodovica Comello, domani alle 16 su Radio 105.
1: Vi lasciamo in compagnia di Martin e Linda, giusto?
0: Esattamente.
1: Paolino ancora non pervenuto. Niente.
0: Ciao. Anzi, come direbbe Paolino.
4: Ciao.
1: Povero. Ciao.

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
1: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, serie viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90€. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
1: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: A Radio 105 sono le 6:02. Sasakato!
13: Внимание, внимание!

0: ristoranti c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao Dauriti, sono Andrea da Campiglione, su 4 assi ho bisogno di carica. Potete mettermi Paranoid dei Black Sabbath. A colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0
2: Summer. E dalle 7
1: è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Ma c'è una notizia che mi ha incuriosito, perché io la vivo in prima persona.
4: Quale?
3: Perché muoviamo la gamba senza accorgersene? Per esempio, adesso io vi sto parlando e dindolo la gamba.
5: Ma quale gamba?
3: Tutte e due. Potrebbe essere un segnale nascosto che il corpo ci sta mandando.
6: È un movimento stereotipato, un'agitazione motoria che diventa autoregolazione inconscia. Mm-hmm. Mi spiego meglio. Quando il cervello non riesce a trovare dove incanalare un eccesso di energia, allora lo sfoga sugli arti, in particolare sulle gambe, la destra molto spesso, per chi è destro, la sinistra per chi è mancino.
3: Certo.
6: O dondolate o la muovete in maniera nervosa. In realtà il cervello è in fermento e quindi non sa dove direzionare tutta questa autostimolazione sensoriale, che però mantiene molto più in attività la mente.
3: Certo.
6: Questa condizione interessa circa il 10% della popolazione mondiale.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer!
1: Il protagonista sei tu.
8: Ciao capitano, anche io fin da quando ero piccola ho sempre mosso le gambe, cioè tipo un dondolio, l'ho sempre fatto e lo faccio tuttora che ho 41 anni, cerco di limitarlo, di controllarlo facendolo piano in modo da non dar fastidio a mio marito, ma l'ho sempre fatto. Ciao, Enrica da Mantova.
9: Capitano, che fastidio questa roba. La mia compagna lo fa mentre facciamo l'aperitivo su un dehors che è tipo in legno, vibra tutto, mi dà un fastidio, mi fa uscire fuori di testa. La fermo io con la mano e gli stringo il ginocchio, così almeno sta ferma.
10: Oh, esauriti, avete mai provato a dondolare la gamba quando c'è un cane maschio nei dintorni? Provate un po', provate, e vi si attacca un coso, vai, vai, provate.
11: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. A me capita spesso, oddio, capitava spesso di addormentarmi solo sfregando i piedi uno contro l'altro. E ho dovuto smettere perché mio marito mi voleva far dormire sul divano. Ciao a tutti, Silvia da Muggia.
12: Oh, che fastidio! Ho il mio compagno sempre che si è seduto sulla sedia mentre mangiamo, al ristorante, al cinema. Lui la fa saltare sempre, se non è una sono tutte e due. E io, Simo, sta fermo, niente, continua, imperterrito sempre. Vanessa da Conegliano.
13: Buongiorno capitano, Walter da Trieste. Anch'io muovo sempre le gambe. Il dottore qualche anno fa mi disse che è il morbo della gamba stanca. Infatti di notte mi dovevo alzare, girare intorno al letto, fare una camminata e poi tornare a letto, perché sennò mi venivano i dolori alle gambe.
14: Mio nonno dondolava spesso la testa, ma quando usciva dalla trattoria. Ciao Danilo, l'idraulico.
15: Sto andando a Torino, ho tutte le gambe e le braccia che mi ballano, sono in macchina, un sonno boia. Ciao a tutti, grazie perché mi tenete sveglio, traballante. Ciao, ciao.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Summer.
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
17: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
18: così. Ciao, capitano. Mi potete sentire verso le 6:15 la canzone di Povia? Grazie, ragazzi, siete mitici. A colazione!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
17: È arrivata l'estate!
19: Dai, andiamo al mare!
1: Solo su Radio 105.
4: Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, mai più io rivedrò

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
0: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Radio 105. Proud to be different.
11: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
12: Ciao ragazzi, la ragazza dei tuoi sogni di Ligabue, Cristian Reggio Emilia, vorrei dedicarla alla mia donna. Ciao belli.
13: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Infatti c'è posto 2.0
1: Summer. E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Il cervello ricorderebbe gli insulti e dimenticherebbe i complimenti. C'è proprio uno studio su questo.
3: Quanto è vero, ragazzi.
4: Ah, sì?
2: Pensate che un'esperienza negativa avrebbe un impatto 5 volte superiore rispetto ad una positiva. Perché accade questo?
4: È un meccanismo di sopravvivenza che è stato scoperto dagli esperti, che si trova nel nostro cervello. Il meccanismo sta nel memorizzare ciò che ci ha fatto male per evitare di incorrere in nuovi pericoli. Paradossalmente l'insulto pesa di più di un complimento. Il complimento passa, l'insulto resta. Ma del resto è come quando da bambini capiamo che non bisogna toccare il fuoco perché ci si scotta. È lo stesso meccanismo. Il cervello ha memorizzato quello e quindi lo tiene più all'interno della, della memoria a lungo termine. Per compensare un insulto servono almeno 5 complimenti, mi permetto di sottolineare, sinceri.
3: Tra di noi complimenti non ce ne facciamo mai, dovremmo farcene di più.
5: Beh, ma neanche insulti.
6: Hai ragione, Ilenia.
7: Di insulti?
8: No. Insulti?
7: A manetta.
8: Insulti
3: proprio tutto il giorno.
6: Ilenia, lo sai che sei veramente bella e brava?
3: Anche tu, Betty, sei stupenda, simpatica e giovane. Nonostante i tuoi colleghi ti diano sempre dell'anziana.
8: Ma sono fan.
3: Io ti difendo.
6: Tu sei una
2: bimba. A me sta venendo lo schifo.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu,
10: sei tu. È vero, a scuola non mi ricordo che in che materia ci avevano spiegato che se tu metti un cartello su una porta con scritto non tirare, la prima cosa che fai è tirare al posto di spingere. Quindi la negazione, il cervello non è che la concepisce più di tanto, è come dargli torto.
11: Fai i complimenti a una donna ogni giorno e se ne dimenticherà. Insultala una sola volta dicendole che è grassa e lo ricorderà per tutta la vita.
12: Ciao Marco, ciao Ciurma. Di mia moglie io mi ricordo praticamente solo ed esclusivamente i complimenti, perciò sono un po' in controtendenza, anche perché mi insulta tutti i giorni, perciò quando mi fa un complimento è proprio un evento eccezionale.
13: C'è anche il detto, sbagliando si impara. Ciao!
14: Ciao capitano, ciao Ciurma, Renzo da Cologno. È vero capitano, 26 anni nella stessa azienda, per 25 anni sempre detto sì all'inventario, un anno, 3 anni fa dissi di no, perché mio suocero doveva essere operato al cuore, per un anno mi hanno tenuto il muso, per un anno. Vabbè, vorrei sapere il motivo.
15: Capitano, secondo me, perché quando ricevi un insulto, a prescindere dalla reazione che puoi avere in quel momento, poi dopo, quando è tutto finito, che sei da solo, ci rimugini sopra e ti girano le palle, quindi è una cosa che poi ti rimane dentro. Ciao, Massimo da Torino.
16: Ciao capitano, è verissimo, perché a me piace scrivere e scrivo soprattutto quando sono incazzata nera e mi incazzo ancora di più perché poi quando sono contenta mi dimentico di scrivere. Ciao, Simo Bareggio.
17: Ciao capitano, il segreto sai qual è? Fottitinni alle cose brutte, vai avanti per la tua strada. Ciao, Claudio da Palermo.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Summer!
0: Oggi
1: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
1: Solo su Radio 105.
20: It's summertime!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
21: Buongiorno ragazzi, vorrei richiedere Party Rock. Un bacione belli Franci, dai che ci dà un po' di carica.
18: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock è di Oslo. Kiev sulle trattative, siamo pronti al compromesso, Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane, balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023, tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale. Da lunedì 28 settembre lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano nelle Cese. L'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Vella, ai polsi dei partecipanti nastri rossi antiviolenza. Il parroco: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani, il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio, la promessa del dividendo Trump, l'esaltazione delle politiche energetiche nazionali e l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio, Champions League, Napoli sconfitto all'esordio, al Maradona vince l'Arsenal 1-0. Parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri, decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Questa è Break News di TGCOM 24.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, mi fate ascoltare Lazza con 100 messaggi? Ciao Mariano da Fermo.
4: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
5: Ti prego non cominciare, sai che per me...

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Smile Champions.
1: Signore, vado al dottore disperato. Dottore, dottore, dottore, sono disperato. Mio figlio ha bevuto un litro di benzina. L'ho portato qui in ospedale, ma non è arrivato. Dottore, sono disperato. Cosa posso fare? Fagli l'impianto a metano, no?
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: Il quesito
3: di tutto esaurito.
2: Di tutto esaurito.
4: Question time con il linguaggio popolare italiano protagonista. Buongiorno esauriti. Vorremmo sapere: chi ottiene due risultati con una sola azione? Ha preso due piccioni con una.
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio
6: al 342
5: 41 15
3: 105.
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 Roma-Teramo si resta in coda per un incidente tra Vicovaro Mandela e Castelmadama, procedendo in direzione della capitale. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caglianello in direzione Napoli. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento per un veicolo in panne tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atripineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 7, la via Appia, corsia chiusa per incidente a Nusco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: Pronti a darvi la risposta al quesito di oggi, tutto incentrato sulla saggezza popolare. Chi con una sola azione ottiene due risultati, prende due piccioni con una fava. E questa la risposta corretta.
4: Il vincitore.
5: Di solito prendo uno con due fave. Sì. Il detto non è così. E molto bravi i nostri ascoltatori. Fava è la risposta corretta. E buongiorno Piripizza.
1: Ma buongiorno a te cari legni. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Luzia Maleno.
5: Buongiorno, buongiorno. E da Roma il nostro gladiatore Max Madi. Buongiorno a tutti voi naturalmente. Buongiorno. Pensa un po'. Abbiamo preso due piccioni questa mattina con una busta. Perché abbiamo già il risultato. Esatto, e quindi il nome del vincitore del quesito di questa mattina. Ma cerchiamo i vostri dischi. Buongiorno, lo sapete amici, mandatene tanti
1: al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, la vostra canzone con scritto disco. Buongiorno.
5: A me l'onore o a te?
1: A te, cara.
5: Ah, grazie.
1: Sì, prego.
5: Attenzione, questo è facile, non ci devi neanche dire la provincia.
1: Ah, no?
5: Da Cagliari. The winner is Luca. Bravo Luca.
1: Grande Luca.
5: Quanti piccioni?
1: Tanti piccioni.
5: Anche le fave.
1: Ma sai quanti?
6: Avanti, avanti, c'è posto.
7: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105. Satisfaction in me.

0: Portogalli, andiamo al mare.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
3: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
4: Ci sono delle notizie clamorose. Quei ragazzi che hanno fatto la zattera, perché il traghetto era troppo costoso. Poi c'è l'altra notizia: l'aereo è troppo pesante. Il comandante dice: siete pregati di lasciare giù i bagagli.
5: Dai,
4: ragazzi, ma io non prenderei mai un aereo che il comandante dice: buttate fuori i bagagli. Dai.
6: Vabbè, stiamo parlando ovviamente della scelta che il pilota, tra l'altro, ha giustificato per sicurezza. Annunciando dall'interfono: il comandante sono io e decido io. Si partiva dall'isola greca di Schiatos, direzione Napoli, poco prima della partenza.
7: Ma ci sono stata.
6: Eri sul volo, Betty?
7: No, sul volo no, però Schiatos dicevo, scusa.
6: Benissimo. L'annuncio ha spiazzato i passeggeri e una parte dei bagagli non è stata imbarcata, però la compagnia ha fatto sapere che successivamente sarebbero
5: gliel'avrebbero spediti,
6: esatto. Beh, certo, è responsabilità questo. Sì, sicuramente, ma ci sono state proteste qualche momento. Il problema è che la scelta, per quanto possa sembrare insolita, è stata giudicata tecnicamente plausibile, perché l'aeroporto di Schiatos ha una pista lunga circa 1628 metri.
8: Il decollo sarebbe stato difficile, no? Col peso.
6: Col peso, certo.
9: Avanti, avanti, ci posto!
2: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao capitano, il mio compagno fa il pilota e la pista di Schiatos se la conosce bene. I comandanti ce l'hanno la stima del peso alla partenza, hanno tutti i dati che riguardano la merce, l'aereo, i passeggeri, gli vengono comunicati, quindi sapeva perfettamente, anche perché devono fare il calcolo del carburante, è un mestiere molto molto complicato. Anch'io ero ignorante, tante cose non le sapevo, le ho imparate da lui ovviamente. Un bacione, e anch'io sono 30 anni, più di 30 anni che t'ascolto. Ti adoro! Ciao capitano, Paola!
11: Capitano, un paio di anni fa, volo di ritorno dalla Sardegna, il comandante, nel momento in cui ci imbarchiamo, dice: partiremo con almeno 2 ore di ritardo perché le condizioni climatiche sono pessime, sarebbe troppo pericoloso, non me la sento di volare in queste condizioni. 3 minuti dopo, altro annuncio: vabbè, partiamo. Non ti dico il panico, gente che è scesa dall'aereo, gente che piangeva. Tremendo. Andrea da Torino.
12: Già me la vedo la scena, il capitano che esce dalla sala pilota e dice: signori, organizziamoci, i ciccioni da una parte e i magrini dall'altra, e poi al mio tre mischiatevi.
13: Capitano, ti racconto un aneddoto riguardo il peso e del volo. In viaggio di nozze ho fatto il sorvolo in elicottero sul Grand Canyon con mia moglie. Siccome volevo salire davanti vicino al pilota, mi sono pesato mettendo un piede fuori dalla bilancia. Alla fine ci sono salito vicino al pilota, però l'elicottero mi sembrava pendesse un po' dalla mia parte. A colazione a Delghi Spinea.
14: Me lo vedo il comandante che fa come Carlo Verdone.
15: Anton Luca, vai al posto di Anton Giulio. Anton Giulio, vai al posto di Anton Luca.
16: Anton Giulio, vai al posto di Anton Luca. E te, Anton Luca, vai al posto di Anton Giulio.
17: Perché c'è un leggero squilibrio.
16: Questo è già un assestamento più accettabile. D'altro canto, la perfezione appartiene solo a Dio, per carità.
18: 13 anni fa io ero a Londra, al rientro dall'Italia, io avevo il bagaglio a mano perché era stato un weekend regalatomi dal mio titolare, è venuto accanto a me e mi ha detto: guardi, se vuole il suo bagaglio lo manda in stiva. E io: ma no, ma scusi, ce l'ho a mano. Beh, alla fine hanno imbarcato tutti i bagagli in stiva.
19: Come nel film di Angelo Duro, Io sono la fine del mondo, che va all'aeroporto e gli vogliono far pagare il supplemento della valigia, e dietro di lui c'è un signore obeso e lui dice: a me mi fate pagare il supplemento e a questo ciccione non gli fate pagare niente. Cioè, esauriti, Marino da Santena.
1: Cocco bello, cocco!
12: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105.
10: Tra poco su Radio 105.
4: Ma buongiorno! buongiorno per tutto il giorno, ma buongiorno, grazie per aver scelto. Adesso Boris dov'è? A Madrid o è già andato di là?
20: Chiediglielo Marco.
4: Buongiorno Boris.
21: Buongiorno Marco, da Madrid in festa. Questa notte sono stati lunghi festeggiamenti per un esordio in Champions che è stato particolarmente positivo e che ha visto ovviamente la squadra di José Mourinho trionfare 2-1.
4: Ma che trionfare? Ma perché devi dire trionfare? Gliel'abbiamo fatti noi due gol, gliel'abbiamo dati.
22: Ha dato una bella partita.
4: Ma bella
22: il risultato, ma l'Inter ha dominato come mai.
23: Voi l'avete vista insieme, capitano e pizza?
22: In una camera diversa.
4: Sì, nelle camere diverse. Eravamo sullo stesso piano, ma in camere diverse. Che perché lui quando fa la cacca tiene la porta aperta.
22: È vero.
4: Ed è sempre nudo. Si mette completamente nudo con la porta aperta. E dice, vabbè, ma cosa c'è di male? Ma come cosa c'è di male? Un minimo di intimità.
24: Nel 1501 Michelangelo inizia a lavorare al David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte.
4: Ascolta Betty, quanto ci ha messo a farlo?
24: Ci ha messo tantissimo.
4: No, sì. Non lo so di preciso, non percularmi, cosa vuol dire? Ebbene, calo termico. Ci sono 39 gradi qua dentro, sto sudando come una cavalletta arrosto. Dai, allora fra un po' mi servono caldo. Buongiorno. Per tutto il giorno.
25: Buongiorno.
4: Allerta, temporali sono arrivati a Milano e nel resto della Lombardia.
23: Sì.
4: Il comune chiude parchi e cimiteri.
23: Sì.
4: Allora, i parchi perché sennò vengono giù gli alberi e ti arrivano in testa.
23: Certo.
4: Ma i cimiteri perché li chiude?
23: Perché ci sono gli alberi. Stesso motivo.
4: Perché planetario? Perché piove dal tetto.
22: No, perché ci sono gli alberi anche lì.
4: Ma no, planetario non ci sono gli alberi. Chi è Betty? Chi è?
26: Capitano, lo chiudono perché se piove che cazzo di stelle vedi? È tutto nuvoloso.
2: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli solo su Radio 105.
27: C'è tutto esaurito. L'estate qui con me.
23: Ciao.
28: Buongiorno.
23: Buongiorno.
28: Per tutto il giorno.
23: Pizza, sei contento? Oggi non c'è l'allerta arancione a Milano. Puoi andare al planetario.
22: Oggi sì, dai.
23: Limonare. Allora amici del disco, buongiorno, siete voi i protagonisti, occhio però, perché conteremo solo 5 squilli.
22: E dovete rispondere con un bel buongiorno.
23: Esatto, non vale il pronto.
22: No. Mm-mm. Attenzione.
23: Ed è già il primo squillo.
22: Fo.
23: Fifi. Secondo.
22: Ah dai.
29: Pronto?
22: Sì, ecco. Pronto.
23: Ma perché? Ma ciao!
29: Pronto?
22: Sì,
29: ciao, buongiorno!
23: Buongiorno, lo dovevi dire prima però!
29: Porca miseria, non ci posso credere!
22: Sai cosa sei? Sei un bel cucù!
23: Lo vuoi un bel pacco cucù? Oggi è in offerta!
29: Ma certo che me lo prendo il pacco cucù e me lo merito tutto!
23: Bravo, sei 3x2!
29: Perfetto, tutti miei!
23: Mannaggia, come ti chiami? Chi sei?
29: Sono Massimiliano da Carmagnola.
23: Cos'è? Torino, giusto Massimiliano?
29: Torino, esatto.
23: Massimiliano, che stai facendo a Carmagnola? Direzione lavoro?
29: Guarda, in questo momento sto spalando la merda dei cavalli.
22: Ah, che bello. Tienimi in avvio un po' perché mi serve. Come concime.
29: Bravissimo, pizza, quella è veramente ottima.
22: Lo so, caro.
23: Congima il terreno. Senti Massimiliano.
29: Congimiamo tutto.
23: Bravo, a chi vanno i tuoi saluti? Purtroppo non possiamo suonare il tuo disco che era molto bello,
29: ma sono un cucù.
22: Meno male. Dai,
23: salutiamo chi?
29: Sicuramente i miei saluti a mia moglie,
23: sì,
29: Eleonora, e a mia sorella che è in tabaccheria perché da sola deve stare. Pizza!
23: Da sola, però
22: da
23: in mezzo ai sali e ai tabacchi.
29: Infatti, ma adesso poi la raggiungo.
22: Dai,
23: bello.
29: Posso fare solo una marchettina velocissima?
23: Certo.
29: Di mia moglie, è nutrizionista per i cavalli, Horse Discover, Eleonora, seguitela.
23: Horse Discover, Horse,
29: Cavalli Discover.
23: Ah, Va okay. bene, va bene. Veniamo a sbirciare. La ciao Massimiliano.
0: Ciao. Buongiorno. Hanno ucciso l'uovo ragno. Grazie alla Sardegna. Aio.
23: Aio, è tua.
5: Buongiorno,
23: bella.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno.
22: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.
23: Buongiorno Mitch.
7: Ciao. Buongiorno ragazzi.
23: Trovato parcheggio?
7: Sì, ho trovato parcheggio.
23: Incredibile, signori.
22: Non c'è giro nessuno.
23: Allora,

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: A Radio 105 sono le 7.02, Sassa a catto!
2: Così allo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta
3: Marco.
2: Lo show radiofonico
3: estivo, beh estivo, anche sembra autunno.

0: schermi scuri, oh, neri, sì. È saltato tutto.
1: Siamo al buio, siamo al buio.
0: Ma voi ci vedete in TV sul canale 66 del digitale? Sì o no? Dai, sondaggione, no, veloce, coraccione.
2: Scrivetelo, 3, 4, 2, 41, 15, 105. No.
0: Però ci sentite alla radio.
2: Ma sì.

0: questi ragazzi.
1: A metà. Sì.
0: A metà.
1: A metà, sì.
0: Appariccione. Sì, vi vediamo, ci scrivono intanto, da casa.
1: Ma dai.
0: Restami adesso sì, adesso no. A intermittenza andiamo e veniamo, un po' sì, un po' no. Adesso sì, adesso no.
2: Come le lucine di Natale.
0: Bravo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: 7-3 minuti, buon giovedì. Anzi, dillo per bene, dai, pizza.
1: È giovedì.
0: Allora, oggi siamo un po' azzoppati.
2: No. Sì. Puntata particolare.
0: No. Esatto, lo diciamo subito, siamo a metà praticamente,
2: sì.
0: metà ciurma.
2: Metà.
0: Allora, intanto non c'è il nostro capitano che è rientrato ufficialmente,
1: certo,
0: lunedì,
1: sì,
0: il 7, insomma, in settembre, come aveva già annunciato e preannunciato, però oggi marcava visita.
1: Fattatino. C'è la visita.
0: È perché ieri l'ha chiamato la sua dottoressa e gli ha detto: Cicino, ridi e scherzi.
1: Ma devi venire
0: a fare il controllo. E quindi oggi è.
2: Quell'occhio lì dobbiamo vederlo.
0: È in ambulatorio, gli mandiamo un bacio, forza Marco, ma siamo sicuri che andrà tutto benissimo.
3: E che domani torna.
0: Esatto, e domani rientra. E poi abbiamo un Boris, la nostra informazione, il nostro
3: futuro. Boris.
2: Ma c'è rimasto sotto, ragazzi.
3: No.
2: Dopo la partita di ieri sera.
1: L'ha fatta apposta, sì.
0: Ah, tu dici?
1: Ma certo. Si vergognava. Dopo ieri che faceva l'Inter e pipì.
4: Perché voi, invece noi.
1: E invece.
0: Tu dici che ha ragione Manu? Che scrive Boris, brutta bestia il karma.
2: Il Napoli perde contro l'Arsenal, e lui giustamente.
0: Si assenta.
1: Peccato.
0: Va bene, torna domani anche lui, naturalmente. Sempre Manu, ma forse un'altra Manu, dice: voi ridete e scherzate. Ma io da ieri mattina non riesco a togliermi dalla mente l'immagine di Pizza che in bagno fa la cacotta nudo e con la porta aperta.
1: Hai
0: ragione Manu, neanche io sinceramente.
2: Sulle Manu a questo punto.
0: Tra l'altro posso raccontare questo fatto un po' personale, un po' tuo?
1: Sì, racconta.
0: Tra l'altro dopo l'estate, come tutti quanti noi naturalmente, anche Pizza ha preso degli altri ritmi.
1: Come sempre.
0: E quindi praticamente la fa in radio. Perché a casa la faceva un po' più tardi.
1: A mezzogiorno.
0: Dunque sta nudo con la porta aperta nei bagni degli studi di 105.
3: Sono belle cose.
0: Non sono per niente belle cose. Viva Dio, abbiamo due bagni separati. Le donne stanno con le donne, i maschi con i maschi. Quindi lo vedete voi, Mitch, Fabio Liuzzi.
2: Peccato che lui si senta donna e quindi sta nel bagno delle donne.
0: Cacciano dal bagno delle donne. Cacchio di.
1: No.
0: Tu l'hai visto, amici? Ti è capitato in questi giorni?
2: No, non mi è capitato. Ti ho visto, no?
1: Sì, certe volte mi vedi, certe volte non mi vedi.
2: Faccio finta di non vederti.
0: Perché
2: ho timore, ho paura. Non si sa mai, quindi passo.
1: Che lo chiami?
0: Esatto. Va bene, per un Boris che va, un Max Maddi che torna, che rientra come giornalista ufficiale di Tutto Esaurito questa mattina. Boris appunto non c'è. Max, buongiorno gladiatore.
5: Buongiorno.
0: Che tu sei preparatissimo. Noi non ti vediamo questa mattina perché
5: meno
0: qui,
5: male.
0: Come stai intanto? Tutto a posto?
5: Tutto bene, grazie. Sì, tutto a posto. Bene, sì.
0: So che Boris ieri ti ha lasciato. Come l'ha definito? Un menabò?
1: Un menabon?
5: Sì.
2: Cos'è
1: il menabon? No,
0: un menabon.
5: Sì.
0: Menabon di scaletta per dare qualche riferimento. Quanto scrive al signor Mongiardo.
5: Per far finta che fa qualcosa.
0: Dai, non dire così. No, allora ti ha lasciato, per esempio, in prima pagina una notizia che è importante, che riguarda tutti noi. Che ha a che fare con i carburanti.
1: Aia.
0: È l'argomento, insomma, caldo di questi ultimi mesi. Un'altra proroga, giusto Max? Di due settimane per il taglio delle accise.
5: Esatto. E quindi dovremmo forse per un altro po' riuscire a
0: respirare.
5: Sì,
0: un pochino.
5: Che poi non è che però ecco, speriamo intanto che la situazione si risolva. È uno che deve dire. E questa è la situazione. Purtroppo il gas è schizzato.
0: Sì.
5: e abbiamo la benzina e il diesel, che sapete meglio di me a quanto sta, e quindi questa proroga di 2 settimane almeno per quanto riguarda il carburante dovrebbe aiutarci un attimino.
0: Sì. Anche perché sì, si parla già di aumenti consistenti, per esempio di gas a partire da gennaio 2027. Ma non diciamo niente.
5: Quando ho detto che è schizzato, è per questo motivo, perché sembrerebbe più 160%.
0: Mamma mia, raga, 160%.
5: Cioè, no, aspettate, 160% d'inizio anno.
0: No, perché così.
5: Però cioè, anche lì andiamo a salire parecchio, quindi ecco, bisogna vedere come va la situazione.
2: La proroga cos'è, da domani? Venerdì 11?
5: Sì,
2: e lo sconto è sempre 17 centesimi?
0: Sì, quello.
5: Sì, lo sconto è sempre quello.
1: Ragazzi, dobbiamo abituarci che il gasolio, la benzina, rimarrà 2 euro. Se lo stanno facendo apposta per mantenerci quelle 2 euro.
2: Non si ritorna,
0: dici, ormai
2: non
0: si ritorna tornare indietro dietro. Pizza è impossibile.
1: È impossibile, no. Ci stanno ma certo.
2: Sono fiducioso, dai.
1: Io no.
2: All'estero non è così.
1: All'estero.
2: Può essere che sia soltanto l'Italia, dai, a mantenere.
1: Ma guarda un po'.
0: Chi è che è Betty?
6: Massimo Monzardo. Asso passa adesso davanti la pompa della benzina, 2,100 la super, 2,4 il diesel. Mi viene da piangere. Sta bocca che vado a San Marino a far benzina.
0: Ma infatti
6: saluta all'Andaricione.
0: Ciao Ciaricione, dai, ne abbiamo parlato più volte. Tu che puoi, insomma, San Marino sicuramente è una buona opzione, una buona alternativa. Max, arriviamo anche al meteo. Oggi c'è allerta arancione in un po' di regioni d'Italia. Fate attenzione, naturalmente. In strade, autostrade.
5: Allora, sì, c'è l'allerta. Parliamone, nel senso, sì, c'è l'allerta, ok, sta succedendo. Lo sapete che adesso il periodo è questo, nel senso, troppo caldo, poi arrivano nubifragi, robe così. E va bene, però c'è da dire che quindi al nord stiamo in una situazione in cui ci sono temporali molto grossi che causano anche diversi danni. Al sud invece fino a qua, cioè fino a ieri eravamo nel caldo. Esatto. Sembrerebbe che da oggi dovrebbe cambiare la situazione anche qui. Non ci dovrebbe essere
1: danni.
5: Però ecco, dovremmo avere un po' di fresco,
0: diciamo, fine del caldo anomalo anche, anche nel sud Italia, o quantomeno si torna su dei valori, dovrebbe condizionare d'obbligo, come ci segna Boris, insomma, tornare un po' alla situazione normale. Forse. Sui valori di settembre. Allora, intanto hai un sacco di Max, di amici che naturalmente ti sostengono e scrivono delle cose bellissime. Ma dov'è il problema? Ci scrive Mau da Alessandria. Se manca Boris, noi abbiamo il giornalista numero uno, Massimo Mongiardo.
5: Sì, grazie, troppo gentili, grazie.
1: Ma come ti stai preparando per stasera, Max? Com'è la situazione?
0: Infatti, bravo, arriviamo al calcio.
5: Stasera tocca a noi. Ieri abbiamo visto tutti il Napoli.
1: Peccato,
5: peccato. Chi la fa l'aspetti, voglio dire. Ma non per il Napoli, per chi ti fa. Ecco, c'è uno in particolare che.
0: Allora, stasera invece due incontri importantissimi: Fenerbahce Roma e Como Lipsia.
5: Esatto. Esatto, alle 18.45 la Roma, invece alle 21 abbiamo Como Lipsia. Va bene,
1: 18.45.
2: La vedrai con tuo suocero?
0: Per forza.
5: Mitch, che domande fai?
2: No, 18.45 è un orario dove magari puoi anche uscire.
5: 18.45 te la devo spiegare? C'è l'aperitivo di benvenuto, tipo villaggio, ok?
7: A che ora inizia quindi il tutto?
5: Con i preparativi dovuti e quello che il signor Nicola richiede, dalle 18 mia moglie si deve mettere lì a preparare.
0: Ma scusami, già è tanto che non prepari tu, no? Pensavo te ne occupassi tu di cocktail, stuzzichini.
5: Scusa, Aile, io metto il divano, la casa, la televisione, l'energia elettrica, sopporto.
0: Quindi anche
5: basta.
0: I soldi è sufficiente. Tua moglie prepara il rinfresco e poi tutti insieme sul divano.
5: Bello. Sì, che bello, sì.
0: Appassionatamente.
5: Bellissima la cosa, sì.
0: Va bene, Federico. Fenerbahce Roma, quindi 18:45 e poi altro match, insomma, molto atteso. Siamo in Champions League, giusto Mitch? Como Lipsia. Tu ormai tifi Como, dicevi ieri, per cui non te la perderai.
2: Simpatizzo, dai, simpatizzo. Vicino casa ci sta, dai.
0: Va bene, va bene.
2: Forza Como.
0: Forza Como e forza Roma, naturalmente.
1: Certo.
0: Dai, si tifano squadre italiane. Max, intanto grazie.
5: Prego, su qua, quando avete bisogno.
0: Certo,
5: sì.
0: Veniamo a bussare come tu, suocero. Allora, intanto sondaggione, si vedono delle immagini della sigla, ci scrive
7: il
0: qualcuno,
7: marketing.
0: Che abbiamo lanciato poco fa, no, dovrebbe essere stato ripristinato tutto.
1: Sì, tutto.
2: Sì, ci siamo, vi stiamo salutando.
0: Quindi,
2: in questo momento sul canale 66, guardateci.
0: Ciao. Fabio, anche tu ce lo confermi dalla regia da Milano?
8: Sì, sì, è tornato tutto normale.
7: Io non vedo niente.
0: Tu
7: invece?
0: Non vedi niente,
7: Betty? No, qui da me nulla, vabbè.
2: Accendi la luce, Betty.
0: Ma infatti, Betty, noi ti vediamo, sei bellissima, radiosa.
7: Grazie mille.
0: Attenzione che c'è anche chi, come il nostro Cristiano,
1: sì, Cristiano,
0: è praticamente fermo, dice questa mattina, al ghiaccio miao di Betty.
1: La barzelletta di ieri.
0: È rimasta la freddura, no, mi sa di due giorni fa.
7: Di due giorni fa, esatto.
0: Quella gli è rimasta in testa. Hai un barzebetti al volo?
7: Ma assolutamente
1: dai.
7: Sì.
1: Oh,
7: allora,
1: signora, prima mattina.
0: Tu subito, prima
7: vado,
0: via il dente, via il dolore.
7: Così.
0: Vai, si assecco.
7: Cosa fa una lumaca su una tartaruga?
2: Una lumaca su una tartaruga.
0: Io forse la so, però non te. Una svettina.
7: No.
2: Gli ruba la casa? No.
7: No.
1: Vabbè, pertanto dobbiamo stare, diccelo.
7: Fa tutta velocità!
2: Non ha senso, proprio.
7: Ma sì che ha senso, perché no?
0: Se non mi voglio autocelebrare, autoelogiare, che forse sveltina un po' più.
1: È vero, è migliore.
7: Sì, è bella anche la mia.
2: Faceva più ridere.
0: Forza Betty, brava Betty. Allora, Monsi, dai, c'è il disco del bagnino. Noi siamo i tuoi colpi, ragazzi. Dobbiamo far fuori il magazzino,
1: sì,
0: il magazzino, perché
1: dai,
0: abbiamo tutti i gadget dell'estate da far fuori, anche perché molto probabilmente, se non è dalla prossima settimana, sarà dall'altra ancora,
2: prossima
0: ma
2: ancora.
0: Ci siamo. Insomma,
1: sì,
0: arriva proprio la veste nuova di Tutto Esaurito, la nuova stagione, quella autunnale, invernale, e poi se ne riparlerà forse per quanto riguarda
1: quando,
0: Tutto Esaurito Summer,
2: il prossimo
0: anno,
2: a giugno
0: forse. Tra l'altro, no, ci diceva il nostro capitano, non lo dico quello che ha detto lui nei giorni scorsi,
1: non dirlo,
0: stiamo preparando delle cose nuove, delle cose molto belle per la nuova stagione,
1: ma
0: quindi
1: dai,
0: le attendiamo con
7: non
0: ansia.
7: Non puoi dire niente, Ilenia.
0: No, io sto dicendo quello che ha detto lui, a quanto pare c'è nuova sigla in lavorazione.
1: Adesso vediamo.
2: E poi
0: adesso vediamo.
2: Con
0: calma, arriveranno. E poi arriveranno anche nuovi giochi, nuove
2: sorprese,
0: situazioni,
2: tante sorprese,
0: cose,
2: allora,
0: sorprese.
1: Sorprese
7: silenzio.
1: Sicuro.
2: Allora, ci sono gli amici esauriti che si stanno lamentando della barzelletta di Betty.
1: Perché?
2: Perché dicono che in realtà la lumaca e la tartaruga sono lenti, quindi, capito, sono lenti a contatto. Cosa fanno due? Due lenti a contatto, doveva essere così.
1: Ah,
7: ma le mie barzellette saranno come voglio io.
2: Ma non ha senso come la dici tu. Due lenti a contatto ha senso e fa anche ridere, no?
0: Allora, vabbè, disco del bagnino arriva o non arriva, ragazzi? Se no questa mattina
8: lo stiamo chiamando.
0: Lo possiamo.
8: Vuoi raccontare un'altra barzelletta?
0: No, no, no, se no questa mattina lo possiamo far scegliere.
1: A chi? Bim bam.
2: Chiamalo tu.
0: No,
2: il bagnino.
0: No, no, visto che ce l'abbiamo.
1: Bagnino!
0: No, ce l'abbiamo. No, perché sennò, visto che è quello che questa mattina si darà un po' di più da fare, perché deve sostituire Boris, non è facile, insomma, non ci dispiaceva farlo scegliere a Max. No, però il bagnino è pronto, è in linea, noi siamo sempre felici di dare spazio a voi. Morena!
2: Buongiorno!
0: D'Arezzo, buongiorno, benvenuta!
1: Ciao.
0: Ciao Morena, come stai?
9: Bene, sono tornata da poco dal mare.
0: Da poco?
1: Ma dai,
0: da quando?
1: Hai fatto la nottata al mare.
9: Da domenica.
0: Ah. E come va, Morena? Come ti senti?
9: Bene.
0: Ma sei contenta di essere tornata a casa o preferivi rimanere al mare?
9: Preferivo rimanere al mare.
2: E dove sei stata? In che località?
9: Sono stata in un albergo a Cesenatico.
1: Bello, dai.
0: Cesenatico, ma senti Morena, ma hai già ripreso il lavoro?
9: No, io sono in pensione.
0: Ok. Quindi sei tornata dal mare, si stava bene, però comunque sei a casa.
1: Sì.
0: puoi fare, sì, puoi fare tutte le tue cose con calma, non è male, no?
9: Sì, sì.
0: E con chi sei andata, Morena, Cesenatico?
1: Ma quante cose.
9: Con mio marito, con mio marito.
0: Con tuo marito, lo vogliamo salutare?
1: Ma certo.
2: Come si chiama?
9: Sì, saluto Daniele.
2: Ciao Daniele.
9: Ti amo tanto.
0: Ciao Daniele. Amore. Morena, ma Daniele è rimasto al mare?
1: No,
9: è a casa con me.
0: È tornato.
1: Certo, magari.
2: Sta dormendo.
1: Sempre, c'è anche lui. Sì.
0: Morena, adesso sei nella fase, siete nella fase lavatrici, stirare.
9: Già fatto.
0: Chiediglielo pizza, la spesa, l'ha già fatta, Morena?
1: Certo, che ha riempito il frigo.
9: La prima cosa che abbiamo fatto appena siamo tornati.
0: Vabbè, allora siete bravi, avete fatto tutto.
1: Ma ragazzi, ma noi di una certa facciamo tutto appena arriviamo, non è che aspettiamo la settimana dopo.
0: Cioè, voi c'avete organizzazione, tutto, avete preparazione, nulla è lasciato al caso, vero Morena?
9: Siete fantastici, vi fate morire, mi siete mancati tantissimo.
1: Anche tu, Morena, mi sei mancata. Patatina.
0: Anche tu, anche tutti voi. Allora, Morena, la tua canzone è dedicata a chi?
9: Thriller dedicata a voi, a mio marito, a mia figlia e a tutti quelli che mi vogliono bene.
0: E noi ti mandiamo un abbraccio enorme, è tutto tuo. Ciao!
1: Che disco hai scelto?
0: Hai capito, Morena? Tu sei venuto in moto stamattina?
1: No, con Frecce.
2: E perché hai portato il casco?
1: Non si sa mai nella vita.

0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite nel fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
16: Ah!
17: Ci abiti?
16: Che bello!
17: Ciao, ciao, ciao, ciao. Mandiamo un bacio ad Emilia, da Torino. Sì. Dice, esauriti, oggi ho un

0: freddo che mi fa paura. Sono le pozzanghere che ci sono.
1: E le buche anche, vero?
0: Certo.
2: No, perché va detto che qui Milano Interland ieri veramente ne è venuta giù tanta, sì. E si sono allagate tante strade.
0: Abbastanza, e ancora, ancora adesso, stamattina erano allagate.
2: È vero, è vero. Ma buongiorno, buongiorno Betty.
1: Buongiorno, oggi giovedì 10 settembre 2026. Si festeggia San Nicola da Tolentino.
3: Auguri, Nicola.
1: Sacerdote. E per il viaggio nel tempo 74 anni fa, nel 1952, va in onda dalla sede Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia.
0: Sì, l'ho visto, me lo ricordo. Sì, sì.
1: Si tratta di una versione sperimentale pizza che dura in tutto 15 minuti.
0: Me lo ricordo.
1: Anche se l'avvio ufficiale avverrà il 3 gennaio del 1954, due anni dopo.
0: Io c'ero.
1: Quattro anni fa, invece, nel 2022, sì, Carlo III è proclamato sovrano del Regno Unito. Succede alla madre Elisabetta II, scomparsa due giorni prima, dopo aver regnato 70 anni. Per l'angolo musicale, nel 1979 esce l'album L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato.
2: Grande maestro.
1: E 35 anni fa, nel 1991, i Nirvana pubblicano il singolo Smell Like Teen Spirit.
2: Questo ci starebbe tutto questa mattina.
0: Già.
2: Bomba.
1: Passiamo all'oroscopo del giovedì.
2: Sì.
1: I segni propizi sono Gemelli.
2: Oh Max, vedi che sì, nonostante tutto vai su.
4: Sì, sì, ma infatti adesso voglio sentire.
1: Euforici per una bella novità inaspettata.
0: Te la do io la novità, caro
4: grazie.
0: Max.
4: Sì, sì, me la dai tu, grazie.
0: Ma certo.
1: Forse questa sera, no?
0: Sì.
1: Ecco, e poi il segno dei pesci.
2: Bravo amici, anche tu vai su.
1: Vi sveglierete con il sorriso sulle labbra.
3: Ma sì?
1: Bene. Sì. Invece il segno nefasto di oggi è il segno dello scorpione. Un vicino non vi farà dormire con qualche rumore sospetto.
0: Sì, sì, gli buco il pallone.
1: Ma non sei scorpione,
0: no,
1: tu.
0: Non fa niente.
1: Vabbè, e chiudo con il proverbio. Meglio una capanna in cui si ride adesso che un castello in cui si piange spesso.
0: Che bella!
3: Hai ragione, è molto bella.
2: Cosa vuol dire?
1: Significa che la vera felicità è nel nostro presente e sta nelle piccole cose.
2: Spesso ci sfugge, no?
3: Sì,
4: lo so.
2: Un po' questo concetto, questo pensiero, è vero.
0: Tutte! Ragazzi, oggi mi dovete aiutare, ma tanto, perché oggi sono difficilissimi.
2: Oggi sono difficilissime, ma non è vero, dai. Allora, intanto mandiamo un bacio a Tony da Santens, che dice: buongiorno capitano, buongiorno ciurma, fatemi un augurio speciale perché oggi è il mio ultimo giorno di lavoro e da domani pensione. Bravo Tony, bravo. E goditela tutta.
3: Che traguardo.
2: Allora attenzione, le so tutte, sono gli ultimi giorni, sono gli ultimi colpi, quindi finiamo questo cruciverbone sotto l'ombrellone. Diamo una mano a Piripizza, Occio alla prima definizione.
0: 49 misterioso.
2: Ah, misterioso.
0: Sì. Li acchiappano i Ghostbusters.
2: Li acchiappano i Ghostbusters. Ma dai, ma lo sanno tutti. Vi diamo comunque tre opzioni. Dai, la 1.
3: I topi.
2: La 2.
3: I batacchi.
2: La 3.
3: I fantasmi.
2: Cosa acchiappano i Ghostbusters? Sono i topi? Sono i

0: pazza.
1: Ma tu lo sai?
0: Vieni qui, Battacchione, vieni.
2: Sì, lo so.
3: Le so tutte.
4: Le so tutte.
3: Torna tra poco.

0: tutto esaurito. Buono.
1: Siete numeri uno. Ciao.
2: 105 tutto esaurito. Summer.
3: È un servizio offerto da Radio 105 tutto esaurito.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
18: Ah, quale?
17: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
18: Corro subito nelle profumerie Naima!
17: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
19: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
20: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
19: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
20: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
19: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10 euro in

0: 90 e con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Ma tu lo sai?
7: Sì, sì, io lo
8: sì,
7: so.
8: Sì, lo so.
9: Le so tutte.
10: Le so tutte!
11: Bentornati amici, tutto esaurito, 7:39 minuti, anzi 40, che vincose la canna. In questo istante c'è la ciurma insieme a voi questa mattina. Io sono Ilenia, ci sono Pizza Amici, buongiorno, buongiorno anche ai nostri Fabio Liuzzi, Max Maddi, rispettivamente il regia Milano e Roma. E c'è Betty e mandiamo un bacio al capitano Marco Galli, domani torna, e a Boris Mantova, anche lui. Domani torna, sì. Intanto è tornato, le so tutte. Cosa non sai? Cosa non sai?
12: 49 misterioso, li acchiappano i Ghostbusters.
13: Le tre opzioni: uno, i topi. Due, i batacchi.
12: Ah, sì.
13: Tre, i fantasmi.
11: Dai, facile, facilissima, avete risposto tutti in maniera corretta. Attenzione, perché da questo momento il vostro cellulare potrebbe suonare.
12: Potete rispondere come volete, ma la domanda tu le sei.
13: La risposta le so tutte.
12: Ma certo.
11: Secondo squillo, fatelo entro qui.
12: Sì. Sto
11: pronto.
13: Buongiorno.
11: È la mia volta.
12: Ciao.
11: Ciao, buongiorno. Benvenuta, chi sei?
14: Ciao, grazie, sono Chiara.
11: Ciao Chiara, ma di dove?
14: Di Reggio Emilia.
11: Di Reggio Emilia, buongiorno, buongiorno Chiara. Sì. Hai risposto subito praticamente, del resto. Mi sa che tu le sai? Tu le sai, Chiara, vero?
15: È caduta la linea.
12: No!
11: Attenzione, colpo di scena.
13: La richiamiamo, giusto?
11: Sì,
13: sì, la richiamiamo.
11: Sì, sì, sì, perché è stata così brava, così pronta, così sul pezzo.
12: Sì.
11: E lei doveva rispondere.
12: Adesso tutte,
11: ecco, tutte.
15: Eccola.
11: Chiara?
14: Ehi. Hey.
11: Le
12: Ciao.
11: Sai?
14: Io le so tutte.
12: Brava.
11: Ci hai fatto lo scherzetto. Hai buttato giù. infatti, vai e vieni.
12: Sì.
11: Chiara, andiamo veloci. Allora, qual era la risposta corretta? Cosa acchiappano i Ghostbusters?
14: Fantasmi.
11: E cito Ghostbusters! Allora, attenzione, perché vogliamo mandarti il nostro paccone pieno di regali a casa, e devi rispondere però in maniera corretta anche alla prossima domanda.
15: È ricaduta, Chiara.
11: No! È ricascata. Ai ai ai ai ai.
13: Chiara, chi
12: la faccio?
15: Stiamo richiamando.
12: Dai. Che mi aiuta.
15: Fermati, Chiara, non ti muovere da dove sei.
14: Eccomi.
11: Chiara, ma sei in macchina?
14: Sì. Sì.
11: Hai modo? Forse no, però se stai viaggiando, di fermarti.
14: No, non riesco, ragazzi.
11: Dai, piace. Allora andiamo con la seconda domanda.
12: Questa è difficile. Sette lento.
11: Ah, è difficile.
12: L'effetto in cui un movimento è riprodotto una velocità più lenta del reale.
11: La messa, io non ho capito neanche la domanda.
12: Ma
11: Chiara,
13: sono più facili le risposte.
14: Sì.
11: Allora aspetta, te la ripetiamo per bene, perché non è semplice. L'effetto in cui un movimento viene riprodotto a una velocità più lenta
12: del
11: capito?
12: Reale.
11: Del reale. Quindi
12: sì.
11: La domanda è chiara? Chiara?
14: Sì, sì.
11: Va bene, le tre opzioni sono:
13: uno, slow motion. Due, ralentation. Tre, piano piano.
12: Piano piano.
11: Dai, sembra difficile, ma non lo è. Lo slow motion è il ralentation.
14: Slow motion.
11: Dai, brava.
13: Brava.
11: Complimenti, Chiarita, i nostri grazie. Regali per te. Buon lavoro, buon viaggio. Chi saluti da Reggio Emilia?
3: Grazie. Saluto le mie colleghe,
11: sì.
3: E saluto mia mamma, che è la persona che mi ha fatto ascoltare voi per la prima volta.
12: Grande, grande mamma,
11: sei grande mamma. E come si chiama la mamma?
3: Lucia.
11: Ciao mamma Lucia.
13: Ciao, ciao, viva la mamma.
11: Viva la mamma. E poi, Chiara?
3: E poi basta, saluto voi. Vi ringrazio che mi tenete sempre compagnia durante i viaggi di andata al lavoro.
12: Grazie.
11: Ed è un piacere.
3: E basta.
11: E ti baciamo.
12: Ciao, ciao,
11: Chiara.
12: Ciao. Ciao,
11: bella.
12: La posso baciare io? La bacio io.
11: La vuoi baciare tu?
12: Ma sì, Chiara.
8: Ciao Emma.
11: Ciao Fabri.

0: Radio 105, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciurma, di tutto esaurito. Ile, non hai nominato l'inviato Massimo Mongiardo.
1: No,
0: ci scrivono. No, l'abbiamo nominato, l'abbiamo già interpellato. E ancora lo faremo oggi, oltre al nostro capitano assente giustificato, marcava visita,
1: Marchino.
0: E manca anche il nostro Boris. Però posso dire, caschiamo in piedi.
1: Ma certamente.
0: Perché?
1: Via un giornalista, ce n'abbiamo un
0: subito,
1: altro.
0: Subito, pronto, un altro con il suo stile, naturalmente.
2: Perché è giornalista, ragazzi.
0: Diciamo che è un po' più pane al pane?
2: Sì.
1: No, no,
2: sì.
1: È fino al fino.
0: È più fino al fino. Non ci piace.
2: Dai.
0: Max, alias Massimo Mongiardo, redazione di Roma. Buongiorno di nuovo.
3: Buongiorno. Sì.
0: E salve. E come va?
1: Ma non lo dire.
0: Sempre bene? Tutto a posto,
3: sì, siamo qua.
0: Siamo qua.
3: Cosa c'è?
1: Ma allora, quello che vuoi.
0: No,
1: fai quello che
0: buttiamoli una notizia.
3: Buttiamola.
0: Una notizia. Cioè, ci vuoi dire che con l'abbassamento, anche se solo di una decina di gradi, almeno nel nord Italia, delle temperature, è già tempo di influenza e dolori?
1: Sì.
3: No. Ah, sì?
0: Cioè, ci puoi dire che già arrivano i primi rimedi naturali contro la febbre?
4: Non la sai, Lenia, non la sai.
3: Sì, adesso no, l'ho letta, aspetta, quella della patata lì che sta bene dappertutto. Aspetta.
0: La aspetta,
3: che la devo trovare però.
0: Come
3: perché
0: la patata sta bene dappertutto?
4: Ah, chi lo sa?
3: Allora, sì, perché c'è il rimedio della nonna, Ile, tu non lo sapevi?
0: Ma infatti
2: la nonna si curava con la patata?
1: Sempre.
3: La patata aiuta.
0: Aspetta un attimo. Intanto vorremmo fare un marketing con il nostro pubblico. Ma quali sono quei rimedi in generale, non solo per l'influenza?
1: Per tutto.
0: E per tutto. Per stare bene. Della nonna. Cioè, quelle cose che magari vi dicevano le vostre nonne, le vostre mamme, insomma, gli anziani del paese.
1: Sì, sì.
0: Ah no, per curare, che ne so, io mi ricordo l'orzaiolo. No, devi mettere l'occhio
1: dentro
0: il tappo esatto della bottiglia dell'olio. Boh, funziona, non funziona.
1: Ma certo che
0: funziona. Non si è mai saputo.
1: Amici, amiche, avete capito bene, secondo voi i rimedi della nonna o i miei rimedi valgono ancora? Ditecelo e datecelo al 342 41 15 105.
0: E quali erano quelli più comuni, no? Che vi raccontavano magari i vostri nonni o i vostri genitori, che avete anche provato sulla vostra pelle. Hanno funzionato? Non hanno funzionato? Li utilizzate ancora? Ecco, poi vi leggiamo. Intanto c'è un rimedio che ha a che fare proprio con la febbre. Quindi primi malanni di stagione. Che facciamo, Max? Prendiamo una patata?
3: Esatto, Ile, una patata spaccata a due, divisa a due, tagliata a due fette di patata, diciamo.
0: Ma cruda?
3: Sì, cruda. Il rimedio della nonna vorrebbe che tu prendi questa patata, la dividi a due e te le spiacci queste due belle fette sulla fronte.
1: Sì.
3: Ecco, perché veniva fatto?
1: Perché?
3: L'idea doveva essere che la patata, un po' più fresca della temperatura corporea, ecco, prendeva il calore della fronte e quindi ti dava una sensazione di fresco, ok? Però non c'è nulla di brutto dirlo, ma non c'è nulla di scientifico in questa cosa. Non funziona in realtà. Il fatto è che la patata, il più delle volte, dove la tieni in cantina, dove magari fa più fresco.
2: Ma chi la tiene in cantina?
0: Ah, tu tieni le patate in cantina?
1: Al buio si tengono le patate. In cantina, c'ha ragione.
0: Ma veramente?
1: Certo.
0: Ah, voi tenete le patate in cantina e ogni volta che sbattimento è? Quando volete.
3: Devi tenere al fresco le patate, cioè, sennò si rovinano.
1: Max, allora, non lo sai.
2: No, non lo sapevo.
3: Sono bambini.
1: Sono bambini.
0: Ah, in cantina. Vabbè, quindi vai giù in cantina. Pia una patata, spaccala in due
3: e te la metti in fresco.
0: E te la metti addosso.
2: Però ti rinfresca. Io ogni tanto mi è capitato di farlo, non per la febbre, ma per le borse sotto gli occhi.
1: Le borse,
0: con la patata?
2: Con la patata. Se tu metti la patata bella fresca sopra l'occhio, tipo, stai con gli
3: perché
2: occhi chiusi.
3: Tu ti metti le patate sopra.
0: Scusami, amici, io ti voglio bene.
2: Funziona.
0: Posso dirti una cosa? Ti guardo. Non funziona.
2: Non funziona.
0: No, scherzo.
2: Adesso è un periodo che non la sto mettendo la patata. Però quando la mettevo, effettivamente trovavo questo miglioramento.
1: Prova con le melanzane.
0: Esatto.
2: Ma ci sono film dove ti fanno vedere, cioè dai, l'avete visti anche voi, con i cetrioli anche.
0: Certo.
2: Dai.
0: Allora, chi è Betty?
5: Il cetrioli ci ha avuto un attimo in primi. Ricordo, mi diceva quando ti scottavi il dito con la fiamma, una bruciatura, di sfregarla sulla cute della testa, che era oleosa.
3: L'amido della patata, sì.
0: Sì. Sì. Sì. Allora, sempre. Facciamo così, Max, che ci torniamo. Intanto sta arrivando di tutto e a sostegno di quello che tu ci racconti c'è anche il messaggio, per esempio, di Francesco. La Forlimpopoli dice: sì, la patata toglie il mal di testa, la tagli in due e te l'appoggi sulla fronte.
3: Sì, ma perché dà quel senso di freschezza. Sì, sì.
2: Tira fuori il calore dal corpo.
0: A quel punto non è meglio una borsa del ghiaccio?
3: E infatti, poi ci arriveremo.
1: No,
3: adesso,
1: no. La borsa del ghiaccio pesa. Se c'hai già la testa pesiente, meglio la patata. Come sempre.
0: Ci torniamo, amici, ma attenzione, è questo il momento di ascoltare le quattro barzellette di oggi e poi di votare quella che preferite, che vi piace di più, che domani va in finale.
1: La 1, la 2, la 3 o la
2: 4.
0: Big Smile. Vai, patatone.
6: Ciao ciurma, Francesco. Ciao. Da Cagliari.
0: Ciao Francesco.
6: Lascio la mia barzelletta. Allora, un uomo e una donna sono in bolletta, sempre in bolletta. Arrivano a fine mese e non c'è una lira, sempre devono sapere i soldi. Alla fine, signore, dice alla moglie: moglie mia, c'è un'unica soluzione. Ti porto un attimino qui nei viali che ci sono qui, due giorni e ci paghiamo le bollette di questo mese. La moglie un po' titubante: no, ma perché, caro, ma perché, ho paura. Se non ci riuscissimo a pagare niente. Il marito: tranquilla, moglie mia, riusciamo a pagare tutto, vai serena. Due giorni bastano e poi vedete che i nostri premi spariscono. La sera si preparano tutti bene, il marito l'accompagna nel viale, la lascia lì e dice: amore, sono qui, qualsiasi cosa chiamami. Prende alle 3 di notte, la moglie l'accoglie con un sorriso: amore, oggi abbiamo fatto 351 euro. E il marito: cara, sono felicissimo, riusciremo a pagarci le bollette. Ma scusa, chi è che ti ha dato un euro? Tutti quanti, caro, tutti quanti.
7: Due.
8: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, sono Luca da Modena e questa è la mia barzelletta.
0: Sì, ciao Luca.
8: La maestra alla classe: allora bambini, chi mi dice una frase con il verbo mescere? Allora alcuni alzano la mano. Vai Marco, di la tua frase, fa la maestra. Il nonno mesce il vino. Bravo Marco, che bello, molto bello, bravo, bravo. Qualcun altro vuol dire un'altra frase? Allora sempre altri alzano la mano. Vai Pierino, dimmi la tua frase. La mamma mi ha accorciato i pantaloni. Beh, scusa Pierino, cosa c'entra? Mesce il pisello.
0: Dai.
9: Giuseppe, vi racconto la mia barzelletta.
0: Sì.
9: Carlo e Antonio vanno a giocare a tennis, si cambiano nello spogliatoio, Carlo si toglie la maglietta, i pantaloncini e, sorpresa, Carlo indossa una gheppie sexy. Amico, urla al libido: ma da quando vai in giro con gli abiti femminili? E Carlo: da quando mia moglie l'ha trovata nei sedili posteriori della mia macchina.
7: Quattro.
8: Buongiorno, Dionigi da Venezia.
2: Buongiorno.
8: Questa è la mia barzelletta. C'è un tizio che entra dentro un bar e dice: buongiorno, mi potrebbe fare un cappuccino e una brioche? Il barista gentilmente gli dice: senta, cappuccino posso farlo tranquillamente, ma le brioche purtroppo le ho terminate. Va bene, dice, non c'è nessun problema, allora mi faccio un bel macchiatone con una bella brioche al cioccolato.
1: Macchiatone.
8: Il barista un attimino pensa: questo deve aver frainteso, ripete, senta un attimo, io le posso fare il macchiatone, le posso fare il cappuccino, però le brioche le ho terminate. Oh, nessun problema, mi faccio un bel latte macchiato e una brioche. Dai. Barista comincia a spazientirsi un attimino: senta, forse non mi ha capito, ma le ho detto che le faccio quello che vuole, ma le brioche le abbiamo terminate. Oh, mi scusi, non c'è nessun problema, mi faccio un bel americano e una brioche. Il barista già non ci vede più: senta, lei stamattina mi sta prendendo in giro, vado in un altro bar, le ho detto che le brioche qui non ce l'abbiamo, fuori da qua. Va fuori dal bar, abbacchiato, incontra dopo 5 minuti un suo amico e gli racconta la storia. E l'amico gli fa: ma ascoltami un attimo, ma non potevi prendere una volta, trattato così male, il vassoio delle brioche e scaraventagliele addosso?
0: Smile. Allora amici, qual è la più bella, la più divertente? Quale barzelletta merita la finale di domani? Tocca a voi scegliere.
1: La 1, la 2, la 3 o la 4? Votatele al 342 41 15 105. Tempo, un attimino, se hai delle brioche a portata di mano
0: o delle patate,
1: ma certo, registra anche la tua barzelletta col WhatsApp vocal.
10: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più, attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big Smile.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 kg a 4,99 euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
23: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
23: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
25: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
26: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
27: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
28: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
29: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
30: Ops!
29: Ops!
30: Ops!
29: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
30: Ops!
29: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
31: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
32: Perché?
33: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
34: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
33: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
35: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
32: Perché? Perché?
33: Ecco perché. L'offerta termina domani.
35: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
36: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
37: Alla ricerca della qualità.
38: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
39: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
38: Porca vacca, non sul tappeto!
40: Ma vieni!
41: Aspetta! È presto!
40: È tutto esaurito!
42: Ho digerito.
0: No.
1: E Marco Galli con tutto esaurito.
2: Questa roba brutta. No, ma
3: il lattino del mattino, ragazzi.
4: Ma io come cazzo posso fare un concerto?
2: Marco, ma secondo te siamo andati in zigzag?
5: Beh, oddio.

0: quello che ti frega è tutto il resto intorno che ti frega, cazzo.
1: Come brutta persona.
0: Veramente,
1: che
0: il cervello ti è rimasto, sì, da bambina. È probabile, probabile. Mamma mia,
1: cosa devo sentire?
0: Tu. E io cosa devo sentire? Pensa, ma questo indica come siamo messi. Capito?
2: 105 è tutto esaurito? Summer, tutta l'estate con te.
3: Addirittura.

0: Giovedì. A Radio 105 sono le 8.03. Sassa Cato!
1: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano.

0: di qua, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, c'è la ciurma. Questa mattina di tutto esaurito il nostro capitano Marco Galli torna domani. Che marcava visita.
1: Marca visita come al militare.
0: Esatto, esatto. Marco marca del resto. E sempre domani ritorna anche la punta di diamante, insomma, nell'informazione di tutto esaurito, ma anche proprio di in generale,
1: di tutto
0: nel mondo. Il nostro Boris Mantova che sta rientrando da Napoli.
2: Dove, insomma, ieri sera ha avuto la batosta.
0: Mannaggia, peccato, non è andata molto, molto bene. Però c'è il nostro Max Maddi, buongiorno Max, che si sostituisce a Boris durante la sua assenza e quindi ci porta notizie, informazioni, approfondimenti, come, aggiornamenti.
2: Come quello che stavamo affrontando prima, no? I rimedi naturali.
0: Esattamente.
2: La patata che fa miracoli, toglie ogni male.
1: Ma tutto toglie. Ma
0: tutto, tutto. Allora, intanto a proposito di rimedi naturali, sai, quei rimedi di cui magari ci parlavano i nonni, che si tramandano di generazione in generazione. Qualcuno ci dice che per rinforzare le difese immunitarie in questo periodo si potrebbe provare, no? In previsione dell'autunno si fa uno sciroppino con limone, miele e zenzero.
1: Certo.
0: In un vasetto piccolo alterna una fettina di limone con buccia edibile, quindi ovviamente lo devi lavare molto bene, con quelle di zenzero e un cucchiaino di miele fino a riempire il vasetto. Poi si lascia riposare per qualche giorno e poi se ne prende un cucchiaino al mattino a stomaco vuoto. Fa bene ed è pure buono. Fantastica giornata a voi, Claudia da Spinea. Claudia, da provare.
1: Grazie,
0: grazie del consiglio.
1: Ma la devi fare prima di ammalarti.
0: Sì, in questo periodo qui, insomma, credo. Chi è Betty?
3: Il mio rimedio che faccio tutti gli anni è quello di prendere una castagna di ipocastagno e tenermela in tasca e tiene lontano i raffreddori quando inizia la brutta stagione. Ciao Alex da Verona.
0: Ciao Alex, ciao bello. È la castagna matta.
1: Brava, la castagna
0: quella,
1: matta.
0: E funziona?
1: Ma funziona.
2: Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Poi ci sono un sacco di leggende, ragazzi. Io mi ricordo la leggenda, quella della moneta sul bernoccolo, quando ti facevi male e sbattevi la testa. Che ti davano la monetina, ti facevano praticamente schiacciare
1: 100 lire.
2: Ma mica funzionava.
1: Funziona.
2: Dai. Ma no, ma che funziona.
0: Sai che forse mi stai sbloccando dei ricordi? L'immagine di mio padre che mi preme la 500 lire.
2: Quello era il freddo della moneta. Capito? Che in quel momento lì ti lascia, ma mica è.
4: E invece voi lo usate quando vi pungono le zanzare che vi fate la croce sopra?
1: Sì.
4: Anch'io.
0: Sì, ma non funziona molto.
4: Funziona. No, mica tanto. Poi io non so perché ogni volta mi faccio sta croce.
0: Poi dopo ti rimane il segno per due giorni.
4: Esatto.
0: Chi è Betty?
5: Eccomi, eccomi. Io ce l'ho il rimedio della nonna da raccontarvi. Proprio per la febbre, non la patata, ma uno straccetto imbevuto di acqua e aceto. Quando ero piccolina, mia mamma, e avevo la febbre alta, mia mamma prendeva una ciotolina, metteva acqua e aceto, gli metteva questo straccio bello imbevuto, lo strizzavo ovviamente, e poi me lo metteva in fronte. Funzionava e funziona, ragazzi.
0: Ma veramente?
2: E non irrita la pelle l'aceto?
1: Ma no!
2: L'aceto, insomma... Insomma, non è che faccia benissimo sulla pelle.
0: No, sarebbe interessante capire il motivo, esatto, cioè se c'è un fondamento scientifico. Per le punture invece delle vespe, ci scrive Luca da Villareggio, siamo a Torino, bisogna mettere il latte del fico, ma proprio quando lo stacchi dalla pianta.
1: Quindi,
2: insomma, tutto appiccicoso.
0: Tutto un po' appiccicoso. È un po' difficile da riparare un fico a Milano. Cioè,
1: esatto. Ci sono, dai.
0: Ci sono i fichi a Milano.
1: Ci sono delle piante, però di fichi a Milano.
2: Se vi serve, fate un fischio. Io ce l'ho.
0: Ah, c'è il fico? Che fico!
2: Fico, certo.
0: Speriamo di non essere punti da una vespa. Vi è mai capitato, ragazzi? Tra l'altro, fa un male boia. Quindi, insomma, non ve lo auguro per niente. Chi è Betty?
6: Il vero motivo per cui la patata toglie il mal di testa, ad esempio abbassa la febbre per la medicina cinese, è perché esistono cibi che scaldano e che raffreddano. La patata è un cibo che raffredda tantissimo. Quindi se tu la prendi cruda e la metti su qualcosa di caldo dove c'è della tensione, ad esempio sulla fronte, se si ha la febbre o se si ha il mal di testa, questo attira il polo opposto, cioè il calore, e fa sì che si stia meglio.
1: Certo.
6: Lorenzo da Ravenna.
0: Grazie Lorenzo, spiegazione scientifica, certo, direi impeccabile. Poi ci sono rimedi sul singhiozzo, per esempio, ce n'è uno in particolare che non conoscevo, da provare assolutamente, segnalato da Riccardo da Bordighera. Dice: per il singhiozzo mia nonna mi ha insegnato a prendere 2 cucchiaini di limone e funziona. I miei figli, quando hanno il singhiozzo, vanno nel frigo e poi si prendono direttamente il limone e se lo ciucciano.
4: Ah, vedi?
0: Comunque sul singhiozzo, ragazzi, potremmo fare una puntata intera.
1: Ma certo.
4: È vero, sì.
0: Perché ognuno ha la sua. Per esempio, io ho provato con me, sempre suggerito, non mi ricordo da chi, se dai genitori, comunque da qualche adulto, quando ero bambina, trattengo il respiro 30 secondi, effettivamente mi
2: funziona?
0: Passa.
2: Sì, sì. A me facevano spaventare.
1: Ah, sì?
2: Però non, in realtà non funzionava, mi ritornava subito dopo.
1: O se no, bere un bicchiere d'acqua col labbro superiore.
2: Ma veramente? Superiore.
0: Sì. Scusa, come col labbro superiore? Come fai?
1: Al posto di appoggiare il bicchiere nel labbro inferiore, lo appoggi nel superiore e lo bevi così.
2: Oh, altezza in giù.
1: E ti dovrebbe passare.
0: Tutta l'acqua addosso.
1: Fa niente.
0: Ti lavi totalmente.
1: Ma
0: però
1: almeno, almeno ti passa il singhiozzo.
4: Pensate che io invece per il singhiozzo, almeno mi hanno detto, di bere dei sorsi grossissimi di acqua, tutti di botto.
1: Certo, dopo quando ti viene il singhiozzo ti voglio vedere.
4: E poi ti va via.
0: Ve l'ho detto che sul singhiozzo potremmo fare una puntata speciale.
2: Altri rimedi della nonna: foglia di cavolo sulle articolazioni.
0: Per
2: il gonfiore, i dolori delle gambe.
0: Ma foglia di cavolo, questa va bene per il capitano che c'ha la tendinosi, com'è? L'achillea, la tendinosi. Questa segnala, domani glielo diciamo.
1: Ma io te l'ho detto, perché vado dagli sciamani? Beh, voi ancora.
0: Ma certo,
1: scusa, io dove vado, trovo uno sciamano e mi faccio dare tutte le sue i rimedi naturali.
0: Chi è, Betty? Chi
7: allora,
0: è?
7: Mia nonna, quando avevo l'afte, mi faceva mettere sopra l'afte in bocca il limone. Tiravo tante di quelle madonne che metà bastavano. Però passava. Dopo un giorno non ce l'avevo più. Leo da Vidardo.
0: Ciao, Leo. Comunque, Max, tornando da te alla notizia della patata, in molti conoscevano questo trucchetto, che effettivamente, insomma, funziona.
8: Sì, ma ripetiamo.
0: È un
8: effetto placebo, cioè nel senso perché abbiamo detto che comunque raffredda un po' la fronte, ti dà quella sensazione di fresco, ma realmente non è che abbassa la febbre, perché addirittura c'è una situazione opposta che si viene a creare. Quando noi mettiamo la patata, vabbè, ok, ma anche
0: La pezzetta fredda in fronte,
8: col ghiaccio,
0: le spugnature, vi facevano le spugnature i genitori da bambini.
8: Raffreddiamo esternamente il nostro corpo. Ok? Quindi il corpo, e che cosa abbiamo come effetto? Brividi magari. Perfetto. Il nostro corpo quindi cosa fa? Essendo scesa la temperatura esterna, innalza ancora di più quella interna. Quindi, tra virgolette, non farebbe neanche tanto bene.
2: Certo, dentro bruci.
8: Esatto, quindi non facciamo altro che aumentare ancora la temperatura. Cioè, diamo un effetto momentaneamente di sollievo, però poi non andiamo
0: la cura,
8: a curare.
0: Esatto,
8: non è
0: la
8: quella
0: cura.
8: La cura da fare.
2: Comunque mi avete preso in giro prima. Io ho fatto una ricerca adesso. E c'è un fondo di verità: sia il cetriolo che la patata sugli occhi, quindi due fettine di cetriolo sugli occhi, aiutano. Aiutano per le borse, per il gonfiore, per il senso di stanchezza
0: degli
2: occhi.
0: Ma noi non ti abbiamo preso in giro, ti abbiamo semplicemente detto che nel tuo caso
2: non funziona.
1: È quello.
4: Povero Mitch.
0: Ragazzi, sta arrivando di tutto. Io mi segno tutti questi rimedi, cioè io vorrei vivere provandoli tutti e poi fare degli appuntamenti speciali magari sul web e dire questo funziona, questo no. Punture di vespa, eccellente, cipolla e ghiaccio, l'ho imparato sulla mia pelle in Calabria quest'estate. Adesso
1: anche
0: non ho ben capito però in quale sequenza, prima metti la cipolla e poi il ghiaccio, viceversa,
1: o se no puoi usare direttamente all'aglio, lo tagli in due e te lo strofini. E passa.
2: Anche
0: alcune cose secondo me fanno più male che bene, bisogna stare attenti. Per esempio, puntura di medusa.
1: No, la medusa devi usare
4: Io sapevo l'acqua pipì,
0: di mare. L'acqua di mare. Vedi,
1: o l'acqua di mare o la pipì. O la pipì.
2: E poi bisogna sempre vedere, ritornando al discorso di prima, che cosa è vero, cosa non è vero, cosa è leggenda. Certo. Mi ricordo che per tanti anni, quando avevo tipo male all'orecchio, mi dicevano di mettere l'olio, no?
1: Sì.
2: E invece
4: l'olio bollente.
2: No, l'olio, ragazzi, fa dei danni.
0: Sì, esatto, fa solo danni.
2: L'olio fa dei danni.
1: L'unica cosa buona è latte e cognac.
0: Mamma, e cognac, no, tremando anche in questo caso. No, no, latte e cognac.
1: Quando c'è la febbre, sì. 7-8 bicchieri, vedi come
0: 7-8, sì, certo. Poi ti ricoverano per qualcos'altro, però chi è Betty?
4: A proposito di cognac,
9: capitano, il rimedio di mio nonno per l'influenza era bere una scodella di latte e grappa e far sesso tutta la notte in modo da sudare. L'influenza non passava, ma eri contentissimo.
0: Chiaro, questo è il nonno?
4: Sì, il nonno.
0: Nonno, vedi la saggezza, la saggezza. Usa il latte del fico per le verruche, perché proprio le fa andare via dopo qualche applicazione. Ragazzi, sto latte di fico sembra miracoloso.
1: Ma ragazzi,
0: lo voglio subito.
1: Sia la patata che
0: fico.
1: Sono
2: quei rituali che funzionano sempre.
0: Che tra l'altro ho scoperto poco fa che in Puglia è femminile.
1: Si chiama la fica.
0: Si chiama la fica.
1: Sì, sì,
4: ma veramente?
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè. Certo. Vedi quante cose impariamo, Betty, tutti i giorni. Chi è?
10: Ciao ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
10: Si usa la patata spesso e volentieri, la usano i saldatori, che magari saldano per tanto tempo di seguito, oppure magari inavvertitamente non usano gli occhiali. Allora, dopo la saldatura, si usa mettere la patata negli occhi per evitare che diventino rossi e comunque brucino. Susanna da Cagliari.
0: Ciao, vedi? Allora ci scrivono: buongiorno fantastici, grazie, fantastico anche tu. La febbre è il sistema che ha il corpo per uccidere i patogeni. Se la temperatura quindi non supera i 39,5, lasciatela fare.
1: Ma
0: in realtà questa notizia serve semplicemente in qualche modo per fornirci l'assist per parlare proprio insieme a voi di quei rimedi appunto della nonna che si tramandano di generazione in generazione. Io e capire un po' che cosa ha provato magari su di voi abbia funzionato e che cosa no.
2: Sì. Cosa è leggenda e cosa invece è soltanto tradizione.
0: Potrebbe
2: cosa...
0: avere un fondo anche scientifico.
1: Esatto. Ma sì, come quando ti dicevano: ah dai, c'è la febbre, dai che cresci così, ti allunghi.
0: Non è vera questa cosa. A me lo dicevano sempre. Sì, in effetti nel mio caso che si è cresciuta poi molto.
2: Secondo me no, non funziona.
1: Una leggenda anche quella.
2: Chi è Betty?
10: Un rimedio che ho usato tantissimo quando avevo i bambini piccoli per la tosse è prendere una rapa, si fa uno scavo sopra, si lascia lì qualche ora e poi si beve il liquido che è uscito da quell'intaglio che si fa sopra. Così è un rimedio efficacissimo. Ciao!
2: Ciao, grazie.
0: Vedi, questa mi mancava completamente. Punture di vespe, 4 gin tonic e passa tutto. Ci scrive qualcuno, certo. Ma non sulla puntura, però. No, immagino non da versare sopra, ma proprio da
1: Bere.
0: Vabbè, ovviamente stiamo scherzando.
2: Albume di uovo sulle scottature, sulle ustioni, quindi.
0: Beh, insomma, altro rimedio della nonna.
2: Il burro, io ricordo, diceva.
0: Mazza, il burro frigge, però, secondo me. Un po' tutto, no? Qualcuno metteva la bistecca, giusto?
1: Sì.
0: La bistecca proprio
2: per le
0: cruda,
2: botte.
0: Per le botte,
2: per le contusioni. Sì.
0: Vabbè, insomma, comunque c'è il ghiaccio e va bene così.
1: Meno male che hanno inventato i farmaci.
0: Ma infatti, Dai, sentiamo l'ultimo. Betty, chi è?
11: Ciao ciurma.
0: Ciao.
11: Di recente ho scoperto questa cosa col bicarbonato. Praticamente facendo una specie di pappetta con l'acqua.
0: Sì.
11: Ma non è che deve essere proprio pappetta, insomma, si mischia un po' con l'acqua e la si passa sulle ascelle, non fa puzzare il sudore.
1: È vero.
0: Ah!
1: Sì,
0: cioè,
1: è vero.
0: Tipo deodorante.
1: Sì, brava, naturale.
0: Beh, io che ho sempre la fissa.
1: Di che cosa?
0: Delle ascelle.
1: Non ci credo.
0: Sai che ogni 5 secondi
1: lo so.
2: Mi annusi.
0: Me le annuso. ormai è diventato un automatismo, non me ne rendo conto, e a volte lo faccio anche in mezzo alla gente. Cioè, un conto è che lo faccio con voi, c'è confidenza, siamo colleghi, ma se lo faccio con estranei, boh, vabbè, non ci penso.
2: Ma fa parte della tua indole.
0: Esatto, fa parte della mia indole. E ma potrei provare amica il bicarbonato con l'acqua. Poi
2: il bicarbonato fa dei miracoli.
0: Ti saprò dire, beh, per la pulizia di casa, per esempio, è efficace.
2: Sì, pulizia di casa, pulizia dei denti, per gli infestanti in giardino, ne fa veramente, cioè, lo puoi usare su tutto, sulle afte, le irritazioni varie, il bicarbonato è impressionante.
0: Mi gira un po' su tutto. Vabbè, insomma, comunque esauriti, grazie, perché noi facciamo un tesoro di tutto quello che avete scritto e continuate ancora a scriverci e dirci, e poi proveremo
12: tutto.
0: Tutto. Certo. Allora, li abbiamo lasciati lì, c'è una barzelletta che vince e stravince sulle altre, che se ne va in finale, la finale di Big Smile,
12: che domani.
0: Sarà domani. Max!
8: Vado?
0: Vai!
13: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: Ah, è Gigi da Venezia.
12: Ciao Gigi.
14: Buongiorno Dionigi da Venezia.
0: Ciao.
14: Questa è la mia barzelletta. C'è un tizio che entra dentro un bar e dice: buongiorno, mi potrebbe fare un cappuccino e una brioche? Il barista gentilmente gli dice: senta, cappuccino posso farglielo tranquillamente, ma le brioche purtroppo le ho terminate. Va bene, dice, non c'è nessun problema, allora mi faccio un bel macchiatone con una bella brioche al cioccolato. Il barista un attimino pensa, questo è frainteso, ripete, senta un attimo, io le posso fare il macchiatone, le posso fare il cappuccino, però le brioche le ho terminate. Oh, nessun problema, mi faccio un bel latte macchiato e una brioche. Il barista comincia a spazientirsi un attimino. Senta, forse non mi ha capito, ma le ho detto che le faccio quello che vuole, ma le brioche le abbiamo terminate. Oh, mi scusi, non c'è nessun problema, mi faccio un bel americano e una brioche. Il barista già non ci vede più. Senta, lei stamattina mi sta prendendo in giro. Vado in un altro bar, le ho detto che le brioche qui non ce l'abbiamo, fuori da qua. Va fuori dal bar, abbacchiato, incontra dopo 5 minuti un suo amico e gli racconta la storia. E l'amico gli fa: ma ascoltami un attimo, ma non potevi prendere una volta trattato così male il vassoio delle brioche e scaraventargliele addosso?
12: Certo.
0: Grande Gigi. Allora, questa è la barzelletta più divertente votata da voi di oggi, va in finale, la risentiremo domani insieme alle altre tre più belle della settimana, e poi eleggeremo, insomma, la vincitrice assoluta che va a casa con la nostra pedrita.
12: Ma portatevi avanti, registrate subito la vostra barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
0: Giochiamo? Dai,
15: gioco nuovo.
0: Ha
15: tutto esaurito il tuo programma preferito.
0: Adesso arriva
15: il gioco nuovo.
0: Vedi, per la tosse secca, qua continuano i rimedi della nonna. Dicevano di usare limone e zucchero. Gioacchino da Cervia.
12: Ma dai.
0: Ma
15: gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
0: Gioca nuovo.

0: ascelle. Ah, forse c'è un club di annusatori di ascelle, potremmo fondarlo.
1: Ma tu?
0: Ma le mie io mi annuso, mica vado ad annusare quelle degli altri.
1: No, io annuso, io annuso le tue.
0: Prova odore. Tutto a posto, tutto ragazzi, posto. Tutto a posto. Allora, gioco nuovo, anche questa mattina vi daremo due lettere, una vocale e una consonante, sì. A voi il compito di formare una parola. In questa fase, amici, di lunghezza, a piacere, ma attenzione.
1: Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, pot! Tata, vedi, è la banana.
0: E neanche banana, ecco. Ai. Allora, le lettere di oggi, sì, sono
2: la E di Empoli.
0: Oh yes.
2: E la G di Genova.
0: La E di Empoli e la G di Genova, sì. Forza, reclutamento, le vostre parole potete mandarle adesso
1: al 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo
4: torna tra poco.
5: Gioco nuovo.

0: il gioco.
1: Ah, vuoi dire?
2: Il gioco nuovo, amici, il gioco dell'estate, dai. Di tutto esaurito, forse ne arriverà un altro che sarà il gioco nuovissimo. Ma non dico niente,
1: non
2: spoilerare, ma anche perché io non so niente.
1: Ma come?
2: Allora, vi abbiamo dato due lettere anche questa mattina e voi avete formato tantissime parole e poi ce le avete mandate.
0: Le lettere sono la E di Empoli e la G di Genova.
2: Quindi adesso, ragazzi, che si fa?
1: Che si fa? Vi chiamiamo, avete 5 squilli a disposizione, dovete rispondere con la parola che avete scritto.
2: Sì, direttamente. Attenzione, lo sapete, non vale il pronto. Cerchiamo due concorrenti anche questa mattina, che poi non sono sfidanti, giocano in coppia. Prima.
1: Ciapatapam.
3: Pronto?
2: Veronica, Bologna, pronto. Sei tu?
3: Sì?
2: Sì, ciao, tu avevi scritto ergonomico, giusto?
1: Sì.
3: Esatto.
2: Però hai detto pronto.
0: Che peccato.
2: So che rispondere a una telefonata ergonomico non è proprio semplicissimo, un po' complicato. Però
3: ma vi stavo ascoltando, c'era ancora la musica.
2: Patatina. Diglielo, pizza. Cosa mandiamo a Veronica? Un pacco cucù. È l'unica cosa che possiamo mandarti, vero?
3: Mi sono appena svegliata e ho tirato fuori ergonomico.
2: Amore, ma tu hai ragione.
0: Però il cuscino.
2: Esatto.
0: Il merito dei cuscini.
2: Veronica, dai, però puoi sempre riprovare nei prossimi giorni e puoi fare anche dei saluti.
3: Va bene, allora saluto i miei figli e il mio compagno. E il capitano. Grazie. Il capitano.
2: Sì, amore, domani torna tanto. Ciao Veronica,
0: alla prossima.
2: Dove andiamo allora? Da chi la riserva?
1: Andiamo a Macerata da Carlo.
2: Carlo?
0: Buongiorno Carlo.
4: Pronto?
2: Eccolo.
4: Buongiorno.
2: Ciao
4: buongiorno.
2: Carlo. Buongiorno, buongiorno.
4: Ciao.
2: Grazie a Veronica di Bologna. Tu praticamente giochi al posto suo perché lei ha sbagliato. E sai la nostra riserva scelta.
4: Mi dispiace per Veronica.
1: Vabbè, dai, fa niente.
2: È andata così. Carlo, che fai a Macerata?
4: Io faccio il corriere, trasporto materiale elettrico per una ditta qui in provincia di Macerata.
2: Quindi insomma sempre in giro, no? Sempre in viaggio.
4: Esatto, ci ascolti,
2: ti teniamo un po' di compagnia.
4: Sempre,
2: che bello.
4: Sempre, tutte le mattine.
1: Grazie Carlo.
2: È un piacere.
4: Prego, grande pizza.
0: Ciao, cosa avevi scritto Carlo?
2: Che parola
4: gesso.
2: Era? Il gesso.
1: Ma certo.
2: C'è un motivo?
1: L'ho tolto la
4: pizza. No.
2: Cioè non è che è il braccio ingessato.
4: Sennò non potrei guidare.
2: infatti. Bravo Carlo. Allora sei il primo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi.
1: È forte Carlo.
2: Vediamo un po' chi arriverà dietro di lui.
1: Oggi
2: ile per le ascelle, oltre al bicarbonato va bene anche l'allume di rocca, questa la sapevo, la pietra, quella che si usa per fermare il sangue dai piccoli tagli, sono antibatterici naturali. Ho provato l'allume di rocca, a me non mi fa impazzire.
1: Ah no?
2: Ve dico de no.
0: Secondo.
1: Vuoi dire?
5: È caduta.
1: È caduta?
0: Sì,
1: no.
0: Ha fatto più squilli, è stato strano.
2: Più squilli che altro.
0: Cosa facciamo?
2: Vabbè, ci toccherà prendere la riserva a questo punto, no?
1: Ma sicuramente.
2: A meno che non vogliate riprovare, non lo so.
0: Riserva,
2: fate voi, ma io.
5: Decide Max.
0: Decide Max.
2: Oggi tutto Max. Max, bravo. Decidi tu. Bravo.
0: Bene,
2: prendi
0: Max.
2: Una decisione, impuntati. Che facciamo?
6: Sto chiamando un altro, vediamo.
2: Un altro, dai, va bene. Primo. Mi sa che abbiamo scaduto. Max, decidi tutto tu.
1: Scadenza,
2: oggi è buona?
6: In teoria la riserva poteva andare, l'aveva già scritto.
2: Buona,
6: era
2: dai,
6: la riserva che era caduta. Quindi.
2: Va bene. Ci
1: genitori.
2: Sta. Genitori. Laura da Padova, leggiamo a monitor.
7: Sì, sono io.
2: Buongiorno, benvenuta.
0: Ciao Laura.
7: Abbassa la televisione perché è molto in ritardo.
2: Brava, ma certo, tesoro, ascoltaci solo dal telefono. Che professionista.
1: Sì,
2: quindi Laura ci sta guardando dalla televisione. Sì. Laura, noi mentre abbassi la TV ti mandiamo anche un saluto proprio dalla TV, a te e a tutti gli amici
0: ciao,
2: ci guardano.
1: Ciao.
2: Oltre che ascoltarci.
7: Anche perché oggi è il mio compleanno.
2: Oh, ce lo dici così, auguri.
1: Auguri Laura.
0: Diventi maggiorenne, auguri.
2: Che bello.
7: Amore.
2: Senti Laura, si festeggia quindi stasera o ti tieni per il fine settimana?
7: No, penso che faremo qualcosa in famiglia stasera.
2: Stasera.
1: Che durerà tutta la settimana.
2: A casa, quindi, Laura? O andata al ristorante?
7: Sì, a casa.
2: Cucini tu?
7: Ma il dolce me lo sono fatto.
2: Brava. Cosa ti sei preparata? Se ce lo vuoi dire, magari una sorpresa e non.
7: No, sono appassionata di dolci. Di...
2: Sei preparata? Se ce lo vuoi dire, magari una sorpresa e non.
7: No, sono appassionata di dolci.

0: Allora, brava Laura, dai. È il suo compleanno, quindi incrociamo le dita sia per lei che per il nostro Carlo da Macerata. Attenzione, Salvatore, si gioca anche da casa.
1: Non ce n'è oggi, trippa per Ghetti. Salvatore, oggi sono bravissimi Carlo e Laura. Attenzione.
0: Vabbè, comunque si gioca anche da casa, quindi sull'attenti. Mi raccomando, mandate le vostre parole al nostro numero SMS WhatsApp, perché il Salvatore potrebbe rubare tutti e due i premi. Carlo, veniamo da te.
2: Sì.
0: Pronto? Partiamo?
2: Prontissimo.
0: Andiamo.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e la S di Sondrio.
2: Sesto.
1: Prego.
0: Ti chiediamo di
2: Sesto.
0: Max?
4: Ah, devo fare. Sì, è corretto.
0: Ti tocca proprio fare le veci di Boris. È corretto, ma certo. Bravo, Carlo. Sesto. E comunque non è determinante, perché in questa prima manche, come sapete, Carlo, bravissimo. È tutto nelle mani di Laura. Laura.
1: È forte, Laura.
0: Possiamo andare?
5: Vai, vai.
0: Dai.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine.
1: Ecco.
3: E la Z di zocca.
5: Zuppa.
1: Ma certo.
0: Se non è zocca, è zucca. E brava la nostra Laura.
1: L'ha alzata.
0: Complimenti ragazzi. Bravi. Il primo ostacolo l'abbiamo ampiamente superato abbondantemente. Quindi andiamo al secondo round, seconda manche. Per ora i nostri salvatori se ne stanno lì. Boni, boni, chetichetti. Vanno a bocca asciutta.
1: Aspetta, Diego,
0: aspetta, aspetta, aspetta.
1: Pronti?
0: Allora, pronti, vi invertite ragazzi, quindi Laura, diventi tu la prima?
5: Ok.
0: Ok, possiamo partire?
5: Sì.
0: Ci sei? Andiamo.
3: Pronti, allora, dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la V di Venezia.
5: Bibbia. Bibbia.
0: Bibbia, la Bibbia.
4: Ecco, sì.
0: Brava.
3: È corretto.
0: Hai capito?
1: Interessante, le ragazze.
0: La nostra Lauretta, che oggi compie gli anni.
1: Auguri.
0: Tra le altre cose, quindi sarebbe bello poterle mandare i nostri regali. Carlo!
3: È tutto nelle tue mani.
0: Mannaggia, mannaggia, qui è tutto nelle tue mani,
1: Dai, dai, Carlo!
0: E c'hai una bella responsabilità, perché poi è pure il compleanno di Laura.
2: Speriamo bene.
0: Dai. Carlo, fai un bel respiro. Sei da solo, sì, sul furgone?
2: Sì.
1: Da solo devi
0: restare.
2: Meglio solo che male accompagnato.
0: Questo senz'altro. Allora, respira bene. Congendramento. È il giro del nonna, te lo ricordiamo.
2: Sì.
0: Diamo.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Arezzo e la R di Roma.
2: Gioco.
1: Ma cos'è?
4: È corretto.
0: Gioco, però aspetta.
4: No, ha detto gioco.
0: Ciocco?
2: No, fiocco. La F di Firenze.
4: È corretto uguale.
0: È corretta, buona. Ragazzi, che bravi!
3: Che entusiasmo,
0: mamma mia, noi avevo capito gioco.
1: Anch'io.
0: Quindi purtroppo
2: siamo proprio
0: felici, è giusto così.
3: Bravo.
0: Allora Carlo, partiamo proprio da te, i tuoi saluti da Macerata, arriveranno i nostri regali, molto presto per te.
2: Beh, saluto tutti voi, il capitano e chi mi ha riconosciuto parlando con voi.
1: Ma certo, uvidisti?
0: Uvidasti! Ciao Carlo, una buona giornata e buon lavoro. Laura?
5: Ehi, ci sono!
0: Happy birthday da tutti noi!
5: Grazie! Ho dimenticato di dirvi che io ho una foto con tutti voi a Ferrara poco tempo fa.
0: Per i 50 anni di Radio 105, i nostri festeggiamenti. Che bello!
5: Sì.
0: Ti sei divertita quella sera?
5: Tantissimo.
0: Siamo contenti. Senti, arrivano i nostri regali, tanti tanti auguri e tu vuoi approfittarne, fare anche dei saluti?
5: Saluto tutti quelli che mi conoscono, saluto voi che mi tenete tanta compagnia e mi fate proprio stare bene.
0: Oh,
5: e il capitano, logicamente.
0: Certo. Sì, torna domani. Un bacio, Laura.
1: Ciao,
0: grazie, auguri. E torna anche il gioco nuovo.
1: Domani.

0: dire, quest'estate sarà la più calda degli ultimi 20 milioni di anni.
1: Capitano!
2: Marco Tilobbo!
3: Radio 105!
1: Capitano!
3: Tutto esaurito!
4: Estate!
1: Muoviti che devo andare a prendere il treno!
5: Buongiorno, una domanda, è qui che si lasciano i vocali per tutto esaurito?
6: È un classico, le vacanze finiscono, ma per consolarti pensi già al prossimo viaggio. Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Edo, sei pronto?
21: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
20: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
21: Hai già scelto il tuo pigiama?
20: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
21: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
20: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
21: pyjamarun.it.
22: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
23: Famila, tutto un altro sottocosto.
24: Buongiorno capitano!
25: Tutto esaurito!
26: Me fa incazzare da matti chi non ascolta Radio 105. Cioè, come fai?
27: Ascolta Tutto Esaurito.
28: Summer, tutta l'estate con te.

0: Radio 105.
1: Tutto esaurito, Summer!
2: Che carica, ragazzi! Yahoo!
3: Caldo, caldo, caldo!
4: Tutto esaurito, il mio programma preferito!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra San Giuliano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 causa incolonnamenti tra Castegnato e il bivio per la A21 verso Trieste. Per traffico sulla A8 code a tratti tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A14 è chiuso per un incidente il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Di conseguenza si registrano 6 km di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso il capoluogo emiliano, coda di 3 km tra Riccione e Rimini Sud per un veicolo in avaria. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per lavori all'incrocio di Prata Camportaccio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
7: D'ora in poi lascerò!
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
17: E per il gas?
15: Ottima!
17: Internet?
15: Ottima!
17: Mobile?
15: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Ufficio, cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Regina, ma che bel sorriso!
21: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
22: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
24: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
25: Tutto esaurito, il mio inizio preferito.
26: Palatino!
25: Ma la Betty c'è?
26: Ho digerito.
25: Ha ragione la Betty, poverina. Scusateci. Vabbè, sì, buongiorno. Con la coda in mezzo alle gambe, buongiorno.
26: Tutto bene?
27: Tutto esaurito.
25: Sì. Di solito non fai i ruttini così in diretta. Di solito ci sono stronzate. Quindi vi chiediamo scusa, vi chiediamo.
28: Pronto, Radio 105.

0: l'età dei conduttori più o meno è quella.
1: Cattivo, cattivo.
2: Parla per te.
3: A me spiace per i due nuovi utenti, ma devono sentire anche un vaffanculo adesso. Allora, ecco. Dopo il bruttino di Betty, vaffanculo.
0: Sì, vabbè, va di moda, scusate. Marco, va di
3: scusateci.
4: Tutto esaurito, te lo senti? Si sente?
5: 105 è tutto esaurito.
6: Summer! Tutta

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde intanto alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità, dice il premier israeliano. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia verso Oslo. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Queste le Breaking News di TGCom 24.
2: Hai caricato?
3: Hai
2: caricato bene?
3: Tutto.
2: dice ma ha detto
3: a Radio 105 sono le 9:04. Sassacato
4: dallo studio centrale.
2: Quelle ho rimedio sciamanico?
3: Sicuro.
4: Il capitano Marco Galli presenta
3: lo show radiofonico
2: estivo.
3: Tutto
2: esaurito. Comunque, ragazzi, ieri con l'abbassamento delle temperature e la pioggia, non so voi, a proposito di estate, io avevo già voglia di polenta e funghi.
3: Sì.
2: Pizzocchi. Poi no.

0: amici esauriti, sono le 9:05 minuti, entriamo ufficialmente nella terza ora di Tutto Esaurito, mandando un bacio al nostro capitano che torna domani, al nostro Boris Mantova che torna domani, la ciurma insomma un po' azzoppata, ma
1: ci siamo
0: presenti, è con voi, non vi molliamo mai. Anche questa mattina mi fate fare un saluto speciale ad un amico che è a casa in questi giorni, gli auguro buona e pronta guarigione, so che ci sta guardando anche in TV, Mirko di Oleggio. Ciao Mirko, un bacio enorme.
2: Ciao.
0: Poi pizza fratello, oggi si sposa la mia ex compagna nonché madre di mio figlio piccolo Samuel, quindi falle gli auguri, Max li vuole da te.
2: Auguri patatini, evviva gli sposi,
0: è un bel messaggio.
2: Eh sì, perché ex compagna giustamente,
0: è certo
2: quello che si sente,
0: è vero, piuttosto grande, inusuale.
2: Sì, grande Max.
0: Sara di Firenze invece dice: il mio babbo Marco fa il compleanno oggi, lo potete salutare? Ma certo, ciao. Auguri Marco!
1: Auguri
0: babbo e auguri Sara. Allora, tra poco apriremo le danze, il nostro studio diventa un club, un clubettino, dai.
1: Una sfida anche,
0: pronti ad accendere le vetrine su tre canzoni che arrivano da tre decadi, dai 70-80 no fanda.
2: E chi vince? Se la canta.
0: Quindi tre proposte musicali. Naturalmente voi dovrete votare quella che vi piace di più. Intanto però, siccome moltissimi italiani sono rientrati dalle vacanze, sono ripartite tutte le attività lavorative, le scuole, insomma manca poco.
2: E il pensiero è lì.
0: E il pensiero è là.
1: Si fanno i conti di quello che si è speso anche in vacanza, di quanto è costata questa vacanza.
0: Vabbè, ma al di là dei soldi uno pensa: ma io vorrei essere ancora a mare.
2: Cioè, quando sei in un bel posto dici: perbacco, però se
1: ci tornerei,
2: se potessi io rimarrei.
0: Forse abbiamo la soluzione per voi.
2: Vuoi dire?
0: Per svacanzare, diciamo così, ancora un po'. Andare sull'isola di Siros, siamo in Grecia, siamo nelle Cicladi.
2: Sì.
0: Allora, dice: sì, vabbè, vado sull'isola di Siros a fare e come vivo. Sentite qua, perché le candidature sono aperte, sono partite proprio adesso. Settembre 26 e la proposta, l'opportunità è per gennaio, a partire da gennaio 2027. Ma ci colleghiamo con Roma.
1: Lavoratori stanno cercando.
0: Lavoratori!
3: Chi? Eccoci, buongiorno. Eccoci qui. Allora, parliamo di questa. Che si può. Cioè, alla fine diventa una vacanza per voi. Vi spiego. Nell'isola di Siros, che cioè, hai detto tu, nelle Cicle, ecco, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio. E per fare un lavoro molto particolare.
1: Quindi ti devi candidare, devi avere dei requisiti.
3: Ma aspetta, prima ti spiego il lavoro, poi tanto tu sei già tagliato fuori. Però andiamo avanti.
0: Vabbè, ma dai, okay, non puoi dirglielo così.
1: Per l'età, immagino per l'età.
0: Vabbè, sentiamo.
3: Andiamo oltre. Allora, vi dovete prendere cura dei gatti abbandonati sull'isola.
0: Mi piace.
1: E fino a qua ce l'ho, c'ho anche l'esperienza.
2: Fai il gattaro.
0: Il gattaro, mi piace moltissimo. Betty, a te piacerebbe?
4: A me tantissimo, anche a me piacciono molto i gatti.
0: Dai, vediamo se abbiamo allora tutte le caratteristiche per poterlo fare.
3: Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire le sabbie, le gabbie.
0: Vabbè, certo.
3: Giusto.
0: Anche due coccole, no, poveri gattini.
3: Finite queste cose, dovete giocare con loro.
0: Volentieri.
3: Quindi non è che li potete lasciare lì e basta, cioè dovete... E poi curarli nel caso in cui abbiano... dovete anche fare una piccola cura. Il tempo che dovete dedicare sono 5 ore al giorno. Sono accettabilissime. Per 5 giorni a settimana.
1: Non è tanto.
3: Quindi avete 2 giorni liberi per poter esplorare anche l'isola.
0: Quanta la paga?
3: Allora,
2: cioè paga?
0: Chiedo, perché poi uno vive bello, vivere d'amore, gattini, però dopo...
3: Vitto e alloggio.
0: Basta. Va bene.
3: Cioè, tu stai in vacanza, aspetta, che poi del vitto parliamone. Allora, perché che cosa copre questo programma? Sicuramente la colazione ti viene data, va bene. ti viene data una camera privata in una casa condivisa con altri volontari come te.
0: Con altri gattari.
1: Il bagno in condivisione, non solo la mia stanza. Ma
3: e tu sì, è la tua stanza, sì. Vabbè, però pizza,
0: pizza
3: non
0: tu
3: ha
0: sei
3: problemi.
0: Tagliato fuori perché dopo la fai con la porta aperta. Ah, sì. Ti cacciano.
2: Sono affari loro.
1: Le utenze ci sono già pagate, tipo la corrente.
3: C'è l'acqua, c'è l'elettricità, c'è il wifi.
0: Diciamo che in realtà poi i soldi lì non ti servono.
3: Beh, insomma, no, parliamone perché i voli sono a carico tuo.
2: Sì.
3: Vabbè, traghetto, gli spostamenti.
0: Fuori stagione, dai, costerà poco adesso.
4: Pranzo e cena?
3: Ecco, sono a carico tuo.
1: No, così non va bene.
3: Mitch, però hai un posto dove stare, cioè lavori 5 ore. Poi
0: E ti prendi cura dei gatti soprattutto. Ti prendi una passione, una vocazione, anche il lavoro della vita, no? Per qualcuno potrebbe essere così.
2: Certo.
0: Nelle restanti ore, visto che ti devi occupare dei gatti 5 ore, potresti trovare un lavoretto.
2: Ma certo.
0: No?
3: Sì, anche perché l'isola, no, cioè è un bel po' di isola, sono 84 km quadrati.
2: Sì.
3: E ci sono 20.000 abitanti su.
2: Puoi fare l'imbianchino anche.
3: Ma se non ho letto male, c'è anche la capitale lì, Ermopoli.
0: Ermopolis. Vabbè. Comunque, vedi, per esempio, già ci scrivono: Max, mia mamma sarebbe perfetta, però ha più di 70 anni, può andare bene. Giorgio da Valenza.
3: C'è un problemino di fondo che più o meno siamo tagliati tutti fuori.
0: Tutti vecchi.
1: Qual è l'età?
3: Servono almeno 25 anni.
1: Basta, finito.
3: No, aspetta, almeno.
4: Almeno nel senso che bisogna avere come massimo o minimo?
3: Non lo specifica, devi avere 25 anni.
0: Se allora 25 siamo tutti dentro, scusa.
1: Siamo tutti dentro,
3: siamo tutti dentro. Allora possiamo andare, ragazzi. Basta,
0: cioè dai 25 anni in su uno si può candidare.
3: Sì, sì, non se volete vi do il sito.
2: Daccelo.
3: Cyroscats.com.
0: Cazz?
3: Cazz, gatti, cazz.
1: È l'isola dei gatti, no?
5: Certo.
1: Comunque, cioè, ragazzi, adesso sembra che sia una sciocchezza, ma è un impegno mica indifferente.
0: Aspetta un attimo, amici, però la lingua?
2: La lingua? Parli con i gatti.
0: Sapere l'inglese, penso almeno, no?
3: Sì, il sito è in inglese, poi se sei un po' di greco che hai fatto il classico, violini pure il greco.
0: Va bene, voi andate su Cyrus, come si chiama? Cyrus.
3: Cyroscats.com.
0: Cyroscats con la Y, quindi Savona Y ROS Cats come gatti.com e cercate insomma la candidatura. Ma intanto noi vi chiediamo: voi vi candidereste?
2: Primo
4: il marketing
0: e soprattutto qual è la leva, quali sono le leve che vi farebbero proprio pensare di mollare tutto e di cambiare vita? Sempre più spesso, no? Si sente gente, italiani, dire basta, io mi sono rotto.
1: Basta, cambio totalmente.
0: Cambio, mollo tutto e vado via. Apro il ceringhito sulla spiaggia.
1: È la passione, dai, la passione che ti entusiasma per fare qualcosa, una novità.
0: Voi mollereste tutto per soldi, per esempio? Per una qualità della vita migliore, più tempo per voi?
2: Sì.
0: Per il lavoro della vostra vita? Non lo riuscite a fare in Italia? Magari arriva una proposta concreta all'estero, allora sì, mollo tutto e provo per amore, per inseguire l'amore della vostra
1: per
0: vita,
1: per la libertà, vivere senza orari,
0: per il meteo,
1: senza
0: perché
1: regole.
0: Scelgo un posto dove fa caldo sempre, 30 gradi tutto l'anno. Avete provato a mollare tutto e com'è andata? Questo vi chiediamo.
2: Ma ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105.
0: Anche WhatsApp vocali, Betty, chi è?
6: Esauriti!
0: Ciao!
6: È il mio lavoro, vado lì, gli do da mangiare, gli do da bere, per farli giocare gli porti i topi, grandissimi!
2: Ma tanto ci sono già, mi
0: sa. Bello. Quindi andresti anche a caccia di topi? Tu pizza lo faresti?
2: Io sì. Io sì, io cambierei tutto proprio.
1: Tutto.
2: Ma anche in una semina, veramente.
1: Molleresti tutto.
2: Tutto, tutto. Fare una vita diversa, nel senso.
1: Beh, chiaro, chiaro. Cioè, chi ha mollato tutto per la famiglia, quindi sceglie di stare più vicino alle persone che ama, di dedicarsi magari chi ha i genitori.
0: Questa è una leva molto forte.
1: Sì, sì. Che ha i genitori anche molto anziani, decide di rientrare, stare vicino a loro, e quindi cambia totalmente il suo tenore di vita, lo stile di vita che aveva magari da altre parti.
0: Non c'è dubbio. Intanto, scusate, non c'entra nulla. Max, qualcuno ha digitato cazz.com, ma dice che gli si è aperto tutt'altro.
3: No, era cazz, vabbè, avete capito, però senza adesso voglio
7: E ragazzi, va bene? Sì, gatti.
0: Infatti specifichiamo per bene cats nel senso di gatti, ciliati con la S, giusto? Cats. Con la S, i gatti, è plurale, sì. Perfetto, no?
8: Un'altra con un'altra lettera.
0: Vabbè, è giusto per essere precisi, Fabio, scusami.
7: Fatto per loro, che così capivano subito cosa dovevano scrivere. Infatti, dice, vedi
0: dove,
7: che...
0: dove mi mandano questi storditi, tutto esaurito? Su quali siti mi mandano? Allora, vedi, qualcuno no, assolutamente non lo farebbe mai, no. Dice no, grazie. Dite quello che volete nella casa condivisa con altre gattare, sicuramente, dice, gira un po' di pelo. Dai,
7: ma dai, ma non è vero.
1: Cristina, no, bella in nata. Io ci andrei subito, farei carte false sì, per andarci.
2: Che poi, ragazzi, sono gatti randaggi, non è che sono domestici.
0: Stavi scivolando sui gatti.
1: Bisogna fare attenzione. Così.
2: Sono gatti randaggi, per cui non è che ce li hai in casa.
0: Vabbè, che c'è, ma pure se ce li hai in casa, no? Li curi.
2: Ma sì, quello sicuro, già ce li abbiamo.
1: Socializzi con i gatti randaggi.
0: Cioè, chi è Betty?
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
9: Devo dire che da giovane l'avrei fatto, avevo quest'idea fino ai 28 anni, 29, adesso sono 33, non che si è invecchiato più di tanto, però adesso uno vuole costruire una famiglia, certo, e forse quell'idea lì è un po' rimasta nel cassetto. A colazione!
2: Vabbè, ma sei ancora giovane.
0: Sì, allora, per
2: costruire.
0: Molti il problema è proprio certo, questo, no? Effettivamente, leggendo i vostri messaggi, è dato proprio dall'età, cioè della serie. Sì. L'avrei dovuto fare prima, molto giovane, senza aver nulla da perdere. Certo. Si può pensare ad un cambio vita, però in pensione, per esempio, esatto, dove non sono più obbligato a lavorare e sei allora in quella terra di mezzo dove hai già costruito una famiglia e hai una situazione magari finanziaria.
2: Ha già pagato.
0: Può essere che non
2: mutuo.
0: Ti faccia fare wow, sì, però c'è più o meno stabile.
2: Ma sicuro.
0: Mollo tutto, prendo e parto per. Insomma, è difficile, è una grande incognita.
2: Sì.
0: Chi è Betty?
10: Ciao esauriti. Comunque, secondo me avrebbero dovuto specificare: c'è qualcuno che ha un patrimonio da parte e non ha nulla da fare, non ha una famiglia e vuole passare il tempo su un'isola a guardare i gatti.
0: Esatto.
10: Perché se ti pagano solo la colazione, pranzo e cena. Se ce li devi mettere tu, il biglietto ce lo devi mettere tu per gli spostamenti, è una spesa. Non è né andarci a paro né andarci leggermente sotto, è andarci tanto sotto.
0: Sotto. Cioè, ma sai, dipende anche da che vita vuoi, che vita ricerchi. Loro comunque ti danno un letto.
1: C'è
0: un bagno, un posto
1: mangiare,
0: nel quale
1: dai,
0: stare e dormire. La colazione è garantita. Sì, pranzo e cena. Però ripeto, ti occupi 5 ore dei gatti, poi altre 2-3 ore puoi fare un lavoretto.
2: Ma certo,
1: certo,
0: per almeno mangiare quotidianamente.
1: È il lavoro fisico occuparti dei gatti, ragazzi.
0: Cosa devi fare? Non sarà mai.
2: Mica devi andare a rincorrere.
0: Scusami, io ne ho avuti 3 di gatti. Cioè, non è che sia impegno, no?
1: No, è impegnativo invece stare dietro ai gatti, pulire la sabbietta, stare. Non è facile.
2: Vabbè, lascia stare, voler la sabbietta è impegnativo.
0: Allora, Maud Alessandria dice: sono troppo attaccato alla mia terra, ho le radici troppo in profondità. Sono alessandrino da tante generazioni e da qui non vado via. Io non mi schiodo. Chi è Betty?
11: Buongiorno a tutti. Ah, io lo farei sicuramente. Ho già lavorato in Grecia, adoro la Grecia. Anche qua in Italia seguo colonie feline, quindi andrebbe benissimo.
0: Sarebbe perfetto.
11: Se non fosse che ho un gatto a casa, dovrei portare anche il gatto con
0: come
11: me.
0: Minimo.
11: E ho una mamma un po' anziana e quindi mollarla per tanto tempo, già adesso vado e vengo, ma
0: E magari
11: con tempi un po' ridotti, ma magari, se no lo farei tranquillamente.
0: Magari pensare di portare anche la mamma, no?
2: Certo.
0: Ovviamente non può restare lì da sola. Allora, fatto è fatto, è strafatto. Io e la mia ragazza siamo stati 10 mesi in Sud America facendo diverse attività, insomma, di volontariato per risparmiare soldi tramite Workpackers e Workaway. Adesso non so bene che cosa siano queste attività o associazioni, comunque da rifare assolutamente. Ancora ho cambiato la mia vita per il mio amore, quindi c'è chi ha fatto uno spostamento per amore. Partito dalla Campania, 16 anni, ora sono 22 anni che sto a Reggio Emilia, ho una bellissima famiglia con due bellissime bambine che sono la mia vita, ce lo scrive Paolo.
1: Bravo Paolo.
12: 80 90 vince se la canta.
0: Se dando tanda no fanda. E certamente poi se vai all'estero dici non posso ascoltare più 105. No.
2: No, ci ascolti.
0: Ormai, ragazzi, con la tecnologia. Certo. Cioè, ci ascoltate da tutto il mondo. E c'è l'app, e lo fate dal sito web. Avete tantissimi modi, tantissime modalità. Allora, signori, pronti? Accendiamo le vetrine. Pronti. Se tanto tanto no fanta, tre decadi, tre canzoni vanno in sfida. Cosa ci proponi? Pizza per i 70.
2: Ragazzi, io me lo ricordo benissimo. Era il 1978 quando è uscito questo album di questo gruppo favoloso.
0: Tu che facevi nel 78? Vivevi a Ibiza coi gatti?
2: Quasi, sì, mi sa di sì.
1: Mi agolava anche lui.
2: Certo, e non solo coi gatti. Io propongo i Grandi Police. I can't stand losing you.
0: Grande pizza.

0: signore, tutta così, no? Questa era un po'.
1: Bellissima.
0: Esatto. 1978. Questa è la proposta che arriva dai 70. Occhio, perché secondo me oggi io non voglio meno la sfiga. Ma secondo me. Beh, ha tutte le caratteristiche per portarsi a casa la vittoria. Stiamo parlando degli anni Ottanta. Scopriamo la canzone in vetrina. Vai, Betty!
2: Allora, siamo nel 1983. E oggi ho scelto uno dei capolavori assoluti della musica d'autore italiana, che unisce il tema della libertà al coraggio di scegliere la propria felicità.
1: Wow!
2: Francesco De Gregori con La donna cannone.
3: La devo mettere io, la devo mettere.
0: 80! Ma è 80, tu sei 70!
4: Con le mani, amore, per le mani ti prenderò.

0: La donna cannone, Francesco De Gregori, direttamente dagli anni 80. Non male, devo dire, la proposta che arriva dai 90. Miccia, te.
1: Era il 1995, uno dei brani più celebri della musica elettronica. Loro sono Underworld, Trainspotting, l'avete visto?
0: Certo.
1: Colonna sonora, Born Sleepy, vai che si pompa.
0: Lo fanno.
1: Alza il volume.
0: Questa poi si apre, e poi diventava tutta psichedelica. E Underworld di Born Sleepy. Sì, colonna sonora e Trainspotting. Vedete qua. Proposte da votare oggi: disco 70, I Can't Stand Losing You, Police; disco 80, La Donna Cannone, Francesco De Gregori; disco 90, Born Sleepy, Underworld.
2: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più al 342 41 15 105.
0: Sale anche il vocale?
2: Vocale!
0: Se fosse stata questa, io avrei votato questa. Sai, Millennium.
3: Canta e balla i successi di sempre.
0: Dai, Santana, esta mujer me sta matando. Mi ha spinato il corazon.

0: Ciao Spinea, 70, ciao. Dice oggi faccio solo un'opera pia, sì, per pizza, amore. Si vede che non gli piace il pezzo.
1: Chi è Betty?
2: Anni 80, il principe non si può non votare. L'ho conosciuto con questa canzone con Fiorello al karaoke. Simona, certo, da Castelmella Brescia.
1: Ciao

0: Calalasso, quindi c'è. Anni 90, e balliamo ragazzi, buona giornata, ciao ciurma, ciao capitano.
1: Ciao bello, 90 è devastante, Cristian da Pontelambro, 90, Mirko da Canneto, il nostro amico Mirko, ciao, di Canneto. Canneto, 90, Davide di Ancona, 80, Bettina sempre con te, Flavio, il giardiniere di Comabbio.

0: Fratello Pizza, Tommy dal furgone e 80 invece, brava Betty, ce lo scrive Alex, il camionario della Brianza.
1: Betty.
2: Ciao Pizza, stavolta ti devo lasciare, anni 90, chi la vita se la canta, e vai a tutto volume.
1: Ciao bella, ciao. Senti Pi, come te la stai sentendo stamattina?
3: Ma perché sono tutti giovani, non li conoscono i
1: polis. Scusa, ieri dicevi sono tutti ascesi, stanno andando a fare la spesa, no, i carrelli. Oggi sono tutti giovani.
3: Sono tutti giovani. Sì, tutti a scuola
0: sono proprio quelli della scuola.
1: Allora, attenzione amici, oggi nei 70 ci sono i Police di I Can't Stand Losing You, disco 80, Francesco De Gregori, il maestro, la donna cannone. E per la proposta dei 90, Underworld.

0: dai, dai, che andiamo a vincere.
1: No, vedi, sulle mie ascelle. Uè, ci puoi mangiare.
2: Attenzione.
3: Ecco, sapevo.
2: Attento o fuori?
1: Allarma.
2: Chiamiamo.
1: Gira la reda.
3: Ecco, sapevo. Ma questo
2: 70.
0: Oh.
1: Ai ai ai ai ai ai ai,
4: geni però.
1: C'è una buona notizia però. È uscita adesso Setanda, quindi non ha bisogno di due conferme, ne basta una, è più facile.
3: Ma tanto ci sono appena svegliati.
1: Ai ai ai ai ai,
3: rispondono subito, vedrai.
1: Allora,
0: pronto, rispondo.
1: Cosa devono dire, pizza? Ricordiamolo per bene, dai, agli amici nei supermercati, negli uffici, in macchina, a scuola.
3: Settente, a chi vince se la chente.
1: Ok. Il vostro cellulare potrebbe squillare proprio adesso.
3: Sta timbrando il
1: magari
3: biglietto.
1: Siamo noi, no? Sei votato i 70.
0: Primo squillo. Secondo squillo.
5: 70.
3: Ma
1: io te l'avevo detto, e dai.
3: Ciao Mary.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Mary.
5: Ciao. Che piacere.
1: Che piacere tutto nostro. Mary, cosa fai alla Maddalena?
5: Pensionata ormai.
1: Pensionata. Pensa che Micio ci ha lasciato un rene quest'anno alla Maddalena. Ha speso un sacco di soldi per fare le vacanze.
0: È vero.
5: Ha fatto bene qui, è tanto bello.
1: Bravo,
0: spendili. Ho aiutato il territorio, dai.
3: Che bella la Maddalena.
1: Ah, sei stato Pi?
3: No,
1: sì o no,
3: non mi ricordo.
5: Allora, devi venirci.
3: Ma certo, Mary.
1: Mary, allora tieni in vita i Police, tieni in vita il disco 70, ci mandiamo i nostri regali, noi ti ringraziamo per esserci e se vuoi fare anche dei saluti, anche noi siamo felici, vai, libera.
5: Certo, io saluto voi perché è un grande piacere sentirvi, naturalmente Marco, siamo a tanti anni insomma. Che vi seguo,
1: grazie,
5: insomma sono molto contenta.
3: Abbiamo trovato

0: Ciao. Anni 80, i ragazzi Cascina Primavera Sanuccia.
1: Ciao belli. Ciao Cascina Primavera. Anni 80 anche per Simona, e siamo a Cassano d'Adda. E anni 80 anche per Andrea di Vicenza.
2: Anni 70 i Polis, Grande Pizza, Antonella da Vicenza.
1: Ciao Antonella, 70 che sono ancora in gara, Polis sono ancora votabili, così come Francesco De Gregori, Disco 80 La Donna Cannone, così come Underworld, Boss Sleeping, Disco 90. Queste le nostre tre proposte, signori.
3: Potete ancora votare al 342 41 15 105.
4: 80, chi vince se la canta, Carlo da Bergamo, mentre se scendiamo giù a Nardò c'è Domenico che vota 80, perché hai scelto un gran bel pezzo.
1: Allora, vota i 90, Lori da Udine scrivendo: ricordo ancora serate al cinema il mercoledì con le coinquiline all'università, che bei tempi. Facevi le serate, Pitu, con le coinquiline?
3: Certamente. E anche con altri personaggi.
1: Fuori. Attenzione, c'è già il secondo stop.
3: Sì.
5: Allamo. Chiamiamo.
1: Gira.
6: E lo usce.
4: No.
1: Settanta sono già usciti, possono sempre.
5: Novanta.
1: Riuscire? No, Novanda.
3: No.
4: È impossibile.
1: Allora, attenzione, è sempre una telefonata in questa fase, Micio, quindi tranquillo, è più facile.
3: Ma sì, tanto stanno riempiendo l'asciugatrice adesso.
4: Confermo.
7: 90.
1: Sì! Ma bravo! Solo per perdere la speranza, invece sei arrivato tu con Novanda.
4: Bravissimo,
1: qui c'è, diglielo, l'eroe del giorno è Tommy.
4: Ciao Tommy. Ciao. Da dove ci ascolti?
7: Da provincia di Lecco.
4: Grande, da Lecco, un nuovo eroe, Tommy, questa mattina che vota 90.
1: Tommy, tieni in gara Underworld, Born Sleepy. Che fai, Tommy, in provincia di Lecco? Sei al lavoro?
4: Cosa ti occupi?
7: Sono al lavoro.
1: Ah, e che lavoro fai?
7: Faccio le forbici.
3: Interessante.
1: In che senso fai le forbici?
7: Faccio le forbici per le manicure.
1: Ah, proprio le crei?
3: Sì.
4: Sei un artista.
1: Ah, fai anche quelle per i piedi, Tommy?
7: No, non sento bene.
1: Scusami, no, dicevo anche quelle
7: per i piedi.
1: Per i piedi.
7: Per i piedi.
1: Allora te ne ordino io un paio nuove, perché Pizza c'ha delle forbicine dei
7: piedi. Le mando.
1: Dai.
7: Me le mando.
4: Grazie.
1: Tommy,
4: grazie.
1: Bello sei. Ti mandiamo i nostri regali e tu chi saluti?
7: Saluto mia moglie Lisa e i miei bambini Greta e Francesco.
1: No, ma sono la tua femmina, grazie.
3: Tommy.
1: Ciao bello. E allora, attenzione, sono gli ultimi colpi.
4: Sì.
3: Potete ancora votare gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90. 342 41 15 105.
4: Fatemi vedere le unghie, vai, con le mani, vai. Più forbici per tutti.
1: E metto la scena, raga, perché ieri il capitano parlava di questa, come posso dire, pratica, ecco, di piripì, di andare in bagno tenendo la porta aperta. Io ho visto invece il modo in cui si taglia le unghie dei piedi. Come posso dire, pratica, ecco, di piripì, di andare in bagno tenendo la porta aperta. Io ho visto invece il modo in cui si

0: Buongiorno Ciurma.
1: Buongiorno.
0: Anni 80, Luciano da Erba.
2: Yes.
1: Ciao Erba.
3: Jukebox.
4: Erba ha votato gli 80.
1: La donna cannone.
5: Sì, allora, sì.
4: È infatti. In effetti non fa. Siamo complice.
5: I successi di sempre.
6: Ti hanno tradito.
4: Però vedi, da Canneto votava i 90. Ci manca l'amico di Fumone. Stamattina non lo vedo. Non si è palesato.
1: Vediamo.
4: E allora, attenzione, possiamo fare proprio un brevissimo e velocissimo e final proprio recap. A partire dagli anni 70, la nostra proposta di oggi è questa.
7: 70! 70.

0: Decade 80, la nostra proposta è questa.
1: 80!
2: E con le mani, amore, per le mani ti prenderò.
0: Questa la donna canta, cannone, naturalmente, Francesco De Gregori. E invece, per quanto concerne gli anni 90, oggi ci sono loro.
1: 90!
0: La colonna sonora di Trainspotting.
3: Non ci credo, non ci credo.
0: Allora, siccome sono rimaste tutte e tre le canzoni, tutte e tre le decadi in gara, giusto,
3: sì, giusto.
0: Max, Fabio?
4: Sì, sì, esatto.
3: Esce chi ha preso meno voti dei tre, eh?
0: Quindi una di queste va a casa subito.
5: Chi esce?
0: Allora, ad abbandonare il gioco, a fare subito le valigie e uscire dallo studio anche fisicamente.
3: L'ho già fatto, capito.
6: Puoi prendere il casco.
0: Quindi chi ha preso meno voti tra gli anni 70, 80 e 90, quindi Trappolis, De Gregori, Under World, ad uscire oggi è...
3: Chi è?
0: Il disco 70! Seppur di poco, ma non

0: ragazzi, Police, ciao Police.
1: Ha portato via la Police.
0: Certo, peccato ragazzi.
1: Li hanno arrestati. Allora, diventa quindi uno scontro, cioè, faccia a faccia, no? Un face to face, un heart to heart.
2: 80-90.
1: Da una parte Francesco De Gregori e dall'altra gli Underworld. Attenzione, gira la ruota. Vai Fabio, gira tu.
3: Chi amiamo?
1: Dai, dai.
2: Due conferme, ricordiamo.
1: Beh, sì, arrivati a quest'ora servono due telefonate, due conferme, due risposte corrette. Becchi. Dovete rispondere 80-80 chi vince la carta.
0: Ma sì, lo
1: primo squillo. Dai, dai. Terzo.
0: Certo.
1: Dai, dai. Quarto.
0: Stiamo facendo il cambio dell'armadio.
1: Oh no!
0: No, come mi dispiace!
2: Che peccato!
0: La volevo proprio sentire!
1: Sono rimasta malissimo!
0: Anch'io.
1: Pure io, mannaggia! E quindi niente, non serve neanche fare la seconda telefonata di conferma, no, perché essendo andata la prima, la prima vuoto. Niente, Francesco De Gregori, signori, è fuori, purtroppo!
3: Chi amiamo?
1: E vabbè, ma tanto saranno i 90, no?
2: 90!
1: Solo
2: 90.
1: Loro sono rimasti!
3: 90!
1: E certamente 90. Allora, anche in questo caso sono due telefonate. Se no, vince Robbie Williams anche oggi. No,
0: ma certo.
2: Dai, rendete piacevole questa giornata. Rispondete 90. 90 chi vince se la canta. O anni 90.
0: Sono tutti dal salumiere. Sono
1: prima squilla.
2: Al primo?
4: 90.
1: Sì! Ce la fa, signori. Allora, siamo a metà dell'opera con Alessandra. Siamo a Parabiago, qui alle porte di Milano. Ciao, Alessandra.
2: Ciao. Complimenti, ciao. Bravissima.
1: Ma molto brava.
4: Grazie.
1: Ale. E allora, arrivano i nostri regali, un bel paccone. Sì. Alessandra, tutto per te. Come mai sostieni i 90, Ale?
4: Beh, perché ero piccola, ma me la ricordo. La canzone me la faceva sempre sentire mio papà, quindi... me la ricordo bene.
1: Bello, insomma, associata a dei

0: ricordi. Alessandra, complimenti, i tuoi saluti da Parabiago, a chi vanno?
1: Grazie. Ah, vabbè, saluto i miei bimbi che sono in macchina con me in questo momento.
0: Sì.
1: Tommaso e Samuele.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao bimbi.
1: E ciao. Tommy saluta, Samuele è piccolino. Quindi.
0: Ciao.
1: E poi il mio compagno Mirko che è a lavoro e quindi poi glielo farò di sentire registrato.
0: Brava, brava Alessandra. Ciao. Un bacio enorme, dillo ai piccolini.
2: Incrociamo
0: arrivano
2: le dita.
0: I nostri gadget, quelli della radio. Maglietta.
2: È l'ultima telefonata, è l'ultima risposta.
3: Io non so, c'ha più fortuna che
0: 90. Basta una. Sì,
2: sì. Ne basta una.
3: Sì. Adesso ti risponde un vigile urbano, adesso vedrai.
2: Sai che risponde a 90. Vigile urbano. Ma sì. Dove?
3: Adesso vedrai.
4: Terzo, sì.
3: No.
2: Rispondi?
0: Fatto.
3: Sta facendo la multa.
0: Sto nervosendomi.
2: Ma dai, non ci credo.
5: 90, chi vince la canta?
0: Che colpo! Che scena!
5: Che fortuna!
0: Mamma mia, no, dai, dai, sei stato bravo, Max, è che hai risposto veramente all'ultimo squillo.
5: Sì,
0: quindi...
5: All'ultimo squillo perché stavo in macchina, mi sono fermato e ho spento la radio e ho acceso il telefono.
0: Grande, esatto, Max! Bravo. Dove siamo, Max?
5: Siamo a Narni, provincia di Terni.
0: A Narni, provincia di Terni, stai andando al lavoro?
5: Sì.
2: E che lavoro fai?
5: Piove, ma stiamo andando al lavoro. Commerciale.
2: Commerciale.
0: Cosa commerci, Max? Sì. Cosa vendi? Cosa tratti?
5: Gas.
0: Gas.
3: Ah, ci vuole.
0: Sì, con quello che costa. Max, ti mandiamo i nostri regali.
5: Allora,
0: grazie a te, gli Angel World,
5: grazie
0: gli anni 90, Born Sleepy trionfano questa mattina. Da Narni, tutti i saluti che vuoi.
5: No, saluto solo a voi e basta.
0: Grazie, noi salutiamo te, ti abbracciamo forte. Ciao Max.
2: Ciao.
0: Li avete votati, poi sostenuti. Bravo, arrivano amici. Gli Angel World.
2: Alzate il volume.
0: Con Sleepy. Bravo amici, bravo.

0: Nietzsche, lo sai che puoi letteralmente divorare libri mentre cucini, ti alleni?
1: Già, leggere in palestra, facilissimo.
0: Ma no, basta che apri Audible, il servizio dove ascolti audiolibri, podcast e storie di ogni tipo. Ovunque ti trovi puoi ridere, fantasticare, scoprire qualcosa.
1: Così alleno corpo e mente.
0: Il bello di Audible è che c'è sempre una storia che ti parla per davvero. Ha un catalogo con titoli di ogni genere interpretati da voci straordinarie. E quando ti iscrivi su audible.it, i primi 30 giorni sono gratis.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
7: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
10: E per il gas?
9: Ottima.
10: Internet?
9: Ottima.
10: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
18: 70, 80, 90. Chi vince se la canta? Decade 90.

0: Fanta questa mattina e l'abbiamo risentita, tutto esaurito su 105. Bravi. Insieme a voi amici siamo in chiusura.
1: No!
0: Dai, che domani è venerdì, concludiamo la settimana, ci sarà il ritorno del nostro capitano, il ritorno di Boris. E quindi insomma ritorna proprio la famiglia unita di Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Domani ci siamo dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. E poi appunto dalle 7 vediamo la sveglia
1: con Tutto
2: Esaurito.
0: Grazie Giurma, ciao Fabio, grazie Betty, grazie amici,
3: ciao Elenia, ciao.

0: pronti?
1: Andiamo.
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova si resta in coda per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste code per un incidente al bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio procedendo in direzione Tarvisio. Sulla A14 Adriatica code per tratto chiuso tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Traffico intenso e code sulla tangenziale nord di Milano. Tra lo svincolo per la provinciale 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Si è verificato un incidente sulla A12 Roma Civita Vecchia tra Maccarese e Fregene e il bivio per la A91, la Roma Fiumicino, in direzione della capitale. Infine sulla statale 9 Via Emilia, carichi dispersi in carreggiata a Cadeo procedendo in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro, per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
12: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
13: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
12: Difficoltà?
13: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
12: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Buon gustaio?
0: Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
23: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Allora io vi minaccio.
1: Cosa?
0: Vi minaccio adesso.
2: Cosa?
0: Se iniziamo voi così, dite in onda quello che stavamo dicendo durante il disco di Ernia, io vi denunzio.
3: Hai detto che hai incontrato...
1: Non guardare me, eventualmente raccomandati a Tony.
3: Ma lo sapete benissimo che io sono per la Radio Verità.
4: Bravo,
3: adesso se, gli ascoltatori, se almeno 10 ascoltatori mi scrivono voglio sapere... Tony, voglio sapere, io lo dico, perché è anche una cosa carina far sapere che finalmente hai preso questa decisione. Tony,
4: aspetta,
1: voglio sapere. Ma non la faccia di Rossi, interdetto. Adesso lo mando anch'io, 342-4115.
3: Lidia, dici tu l'orisata, Lidia.
5: Sono le 10:01.
0: Siete delle persone
3: puoi dire,
0: orribili.
3: Puoi dire come lo fa Daniele Battaglia? No. A radio
0: 105.
1: A radio.
3: Le 10:02.
5: Ma sul mio computer c'è scritto 01.
4: Ma non lo vedi, io.
0: Vabbè, non litigato, dai.
3: Ti fidi dell'intelligenza artificiale?

0: Tony, sono arrivati 10 messaggi tondi, forse no, anche di più.
1: Faccio come su OnlyFans. Allora, altri 8 take, come che chiamano? Toll. No, cos'è che chiedono?
2: I token.
1: No, i token. No, cos'è che chiedono delle cose? Altri 8, altri 7, altri 3 e nell'orecchio. E altri 21 mi sparo.
2: Ma che OnlyFans guardi?
1: No, no.
0: Ma soprattutto, ma non pensavo fossi così esperto.
1: Ma quelli che si premono i brufoli.
3: Che schifo oggi.
0: Ancora? Ma su OnlyFans hanno quei
1: no, perché,
0: lì.
1: Perché stamattina dovevo far vedere delle foto, dovete sapere. Adesso comunque
0: dove
1: stanno arrivando i messaggi.
0: Sono
1: arrivando i messaggi, quindi ve lo racconto cosa ha detto Rosario fuori dalla.
3: Ma io lo posso dire.
0: Tony, voglio sapere.
3: Ma io non
0: Sara
3: ho problemi.
0: Da Bolzano, Tony, voglio sapere. Danilo,
3: allora,
0: Luca.
3: Io
0: sapete Gloria.
3: Perché non ho problemi? Perché intanto non vivo sì. L'eventuale cambio di orientamento sessuale come,
1: come un problema.
3: No,
1: ma
3: se
1: chiaro.
3: Dovesse capitare
1: anche
3: nella vita,
1: perché diciamo la verità, a questo punto della vita potresti anche.
3: Ma sì, ormai.
1: Ormai tu mi sei
3: castità.
0: Tony, uomo
1: sei,
0: giusto,
1: sei
0: parla.
3: Cioè, io ho solo detto che stamattina in metropolitano ho visto un bellissimo ragazzo.
1: Allora,
3: era
1: allora,
3: proprio bello, era un bel ragazzo.
0: E da lì
1: gli faccio vedere le foto di delle foto di alcune colleghe di altre radio molto carine. Però prima di questo video, cioè, fammi vedere parte che, il classico video che l'intelligenza artificiale,
2: l'algoritmo
1: ti fa vedere uno che si schiaccia un brufolo.
3: Mi avvicino,
1: e lui sviene.
3: Questo è femminile.
0: Facciamo un passo indietro. Non ho capito perché stavate guardando le colleghe carine delle altre radio.
3: Non possiamo dire tutto, non possiamo dire tutto.
0: Noi, cioè io veramente.
1: Noi siamo fatti così, ma
0: perché?
1: Non lo sai. Prendiamo ragazze carine da altre radio.
0: Ma perché
1: e
0: non
1: le portiamo nel nostro programma.
0: Ma perché non mi coinvolgete? Non
1: e sei già qui
0: non lo so
1: tu.
0: Scusa, avete guardato le foto? A me non mi avete coinvolto.
1: Non hai ancora
0: comune.
1: Il voto. Non hai ancora il voto.
3: Allora io per reagire a questo inizio schifoso di mattina col brufolo, ho detto meno male che oggi in metropolitana invece ho visto un bellissimo ragazzo.
1: Veramente non era così.
3: Vabbè, sintetizzato.
0: E da lì
1: stavamo parlando di cose belle e tu hai detto così saltando fuori di non si sa come
0: è partita una prosopopea.
3: Sono loro stamattina, che sono preoccupati di
1: così,
3: loro
1: stamattina.
3: No, stamattina
1: ho
3: normale,
1: visto
3: l'ho
1: normale
3: detto.
1: Stamattina tu quando lo fai me devi recitare, quando io faccio te devo essere normale.
0: E io gli ho detto ma sai che hai un grande immenso
1: no,
0: potenziale.
1: No, tu sei detto, sei un grande
0: frocio.
1: Tu sei
0: ho detto esattamente queste parole.
3: Sei potenzialmente
0: un gran
3: però lo può dire perché è della comunità LBGT.
1: Ragazzi, però
0: sì,
1: io
0: sì,
1: mi
0: certo.
1: Sento un attimino io e l'inutile e ci sentiamo anche perché anche Lidia un po', secondo me un po' Lella.
0: Beh, è mia moglie surrogata.
4: Sono la moglie, esatto.
3: E però ho detto un dettaglio che secondo Lidia è proprio un dettaglio femminile, perché ho
4: esatto.
3: Detto
4: avevo... io non volevo infierire,
1: aveva
4: però
1: un
4: ora
1: collo
4: che...
1: bellissimo,
3: un bel
1: esatto.
3: Collo.
4: Ha detto aveva un bel collo. Quindi ho detto no, Ross, però se no
3: ma
4: ti
3: io sono
4: collo...
3: amante del bello.
0: No, la domanda dire... la domanda di Lidia è stata
1: ragazzo.
0: Ma tu l'hai guardato e hai detto
1: sì.
0: Vabbè, che bello finito lì, oppure
1: bravo.
0: Ti sei soffermato sull'aspetto
1: ma scommetto
0: fisico,
1: che era innanzitutto più alto di lui.
3: No, leggermente più basso.
1: Ah, vedi, leggermente, però alto come lui. Gli guardava il collo sì. E a questo punto Manola dice l'avresti limonato, lui
3: ma forse non è vero, ma questo
0: no,
3: lo dico
0: detto,
3: così
0: avuto rapporto, avresti avuto un rapporto sessuale
3: no,
0: lui mi ha detto un limone glielo avrei
3: l'ho detto per farvi ridere quello
1: e poi ha detto comunque sarei stato passivo.
0: Un saluto
3: ma
0: anche
3: no,
0: a Jamie
3: vero,
0: che è all'ascolto
3: è
0: tutto bene Jamie.
3: Però proprio perché
0: sai?
3: Io sono sereno mi posso sì. Capito Lidia e Manola scusa se parlo solo con voi perché questi due sono basici sono eterobasici cioè io sereno verso il mio orientamento e non timoroso di un cambio di orientamento potenziale che anche a voi
1: ma certo ma nessuno dice questo. Ma siamo tutti sereni, ma non è che vado per la strada, anche se tu dici che ogni tanto mi si sloga
3: il polso.
1: Ho
3: rotto più del mio.
1: Rotto il polso
3: tu fai tanto il maschio alfa, ma
1: che fa il maschio alfa? Io non faccio niente.
0: Chissà se quel ragazzo magari sta ascoltando la radio e avrà pensato: ma sai che forse era lo stesso per me, osservando bene Ross.
3: Ma ascoltami, camicia a righe che eri sulla gialla.
4: Anche la
3: scriviamoci oggi.
1: Camicia a righe.
0: Ma tu entri nel dettaglio, tu l'hai guardato per bene.
1: C'è una verità. Adesso basta parlare di queste cose perché spero facciano ridere i nostri ascoltatori, ma logicamente stiamo scherzando.
3: No, speriamo anche di non,
1: quindi,
3: offendere,
1: di non offendere nessuno.
3: Alcun orientamento sessuale.
1: Assolutamente non vogliamo offendere nessuno, però lo sapete benissimo. Però ci sono dei momenti che un uomo che deve fare quando il Napoli va così,
3: il Napoli
1: va in questo modo, la sua squadra del cuore, lui assolutamente deve votarsi ad altre cose.
3: Devo trovare
0: cerca altri stimoli,
3: altri piaceri, altre soddisfazioni. No, ma stamattina poi Parlando di bello, visto che parlare del Napoli purtroppo quest'anno è parlare del brutto.
1: Beh, mi hai fatto vedere un bel grafico però.
3: Esatto, pazzesco quel grafico, dove l'Arsenal praticamente, cioè si vedeva le due onde, cioè le squadre erano un'animazione con due onde.
1: Adesso
3: una azzurra.
1: Lo faranno anche con i pupazzetti adesso che si spingono.
3: C'era un'onda
1: loro.
3: Azzurra che era il Napoli e l'onda rossa che era l'Arsenal, e faceva vedere l'andamento della partita. E il Napoli c'era sempre nella sua partita.
0: Nella sua bolla,
3: nella sua piccola porzione di campo, e ogni tanto
1: diciamo che c'era da una parte una super onda.
3: Beh, però dai, una squadra più forte. Cioè, a un certo punto sono entrati due panchinari, cioè due che non erano in campo dal primo minuto,
1: pagati
3: rispettivamente 70 e 90 milioni di euro presi quest'anno.
1: Usti.
3: In panchina stavano, cioè per dirvi che è proprio un altro livello, cioè come dire un altro campionato, no? Ma stamattina in metro. E lo dico perché magari uno che non sta a Milano non vive queste settimane partite. Non so se ci sia la moda all'orizzonte, mi pare di no, qualcosa, una settimana.
1: C'è la Beauty Week.
3: Però c'erano tantissime.
1: C'è la settimana della bellezza.
3: Cioè, oltre al ragazzo bello, c'erano anche tre o quattro ragazze di una bellezza.
1: Uno mi ha fatto pure di ragazze.
3: Uno mi ha fatto sedere perché mi ha preso per un anziano.
1: No, ti ha visto che sbavavi al ragazzo col collo. E tu facciamo sedere l'anziano perché
0: non voglio ostacolare questo.
3: C'erano un sacco di persone bellissime oggi. È bello vedere delle persone belle, no?
1: Lo si è cantato anche X Factor che riprende. È pieno di.
0: Esatto.
3: È pieno di belle persone.
0: Dice una cosa, dice Ross, sono io, quello sulla me,
1: vedi?
0: E ti avrei tanto baciato la pelata lucida se solo mi avessi fatto un occhiolino.
1: Vedi? È proprio da Orsetto questa cosa.
0: Un'immagine incredibile.
1: Allora, oggi avremo i Morriconi.
0: Abbiamo
1: quindi
0: i Morriconi.
1: Parleremo di un film anche romantico, no?
4: Esatto.
1: Molto.
4: Sì,
1: molto.
4: Sì, molto.
1: Dove c'è una Cameron Diaz. Dico bene? No, non è Cameron Diaz. Lei.
3: Giulia Roberts.
1: Sì, ma... La moglie di lui non è Cameron Diaz? Chi è?
4: Aspetta, adesso mi ha fatto vedere.
1: Porca miseria.
0: Giulia Roberts,
1: che è giovanissima.
0: Cameron Diaz, certo.
1: Oh, ragazzi,
0: Kimberly,
1: Cameron Diaz è giovanissima.
0: Kimberly Wallace.
1: Kimberly che canta. Che canta in quel modo incredibile.
4: E
1: dopo
4: lei,
1: ne parleremo.
4: Lei.
1: Avrete
4: sì.
1: già capito.
3: E poi c'è anche Rupert Everett che noi abbiamo intervistato. Quando è arrivato non l'abbiamo riconosciuto, che era diversissimo.
1: Con cui dissi, in verità, visto che abbiamo iniziato quel modo, a te piacerebbe uscire con un uomo una sera? Sì, mi piacerebbe uscire con Rupert Everett. E perché lo trovo una persona veramente intelligente e interessante. Poi magari non è così, però.
3: Beh, è stata una bella intervista.
1: Questo è stato un bel momento. Quindi parleremo. E forse ci collegheremo anche con Venezia, perché Federica è lì. Che sta godendo di un sacco di film. Ma voi ieri avete visto il film degli Oasis?
3: Dobbiamo parlarne.
4: Che dobbiamo esce parlarne. Oggi. Esce oggi.
1: Quindi ne parleremo anche oggi.
4: E ne parleremo.
3: Sì, ma soprattutto vi parlerò di Lidia e del suo atteggiamento.
1: Sì.
3: Tipo Via col vento, piangeva dal primo minuto alla fine. Anch'io mi sono commosso
0: cioè,
3: due volte.
0: Tutto torna, è coerente Lidia.
3: Io mi sono commosso due volte e me ne vergogno.
1: Profondamente. Ma sei proprio...
3: Commuoversi per gli Oasis è mascolinissimo, non è?
0: Lo sai che soltanto gli uomini molto sensibili fanno parte di questo.
1: O le donne.
0: Quindi tu hai pianto.
3: Beh, ma gli Oasis non si piange da cioè,
4: perché non ti
0: sei lo stereotipo
4: gay
0: che si rispetta.
4: Esatto, ma non ti commuovi per loro, è per quello che sei stato tu con la loro musica
3: proprio
4: negli
3: così,
4: anni, quindi
3: così.
4: È un po' la nostalgia.
3: Vabbè, se volete ne parliamo, poi parleremo anche di quella dichiarazione di quell'ingegnere che si è licenziato.
1: O se volete guadagnare 5.000 euro, parleremo anche di Trump che ha promesso 5.000 dollari a ogni americano.
3: Se vince alle midterm.
1: Ma non è comprare il voto, no, se non è questo comprare il voto cos'è? Non si capisce.
3: Invece questo ingegnere ha detto, secondo me da qui a 10 anni, io che ho lavorato fino a un
1: abbiamo
3: minuto fa.
1: Abbiamo il 10% di probabilità.
3: Di estinguerci per le AI.
0: Evviva!
1: Evviva!
0: Tutte buone
3: forse
0: notizie.
3: Forse è meglio parlare di quella ragazza che mi piaceva.
0: Ma non dovevamo fare la rubrica buone nuove, cioè una dopo l'altra, una peggio dell'altra.
1: La buona nuova di oggi è che c'è Manola da Roma vestita da Baywatch, non si sa per quale
0: motivo. Sì, perché oggi c'ho il corso di TRX subito dopo la diretta, però non ho tempo di arrivare
3: e vai
0: prima per cambiarmi,
3: radio,
0: quindi vado diretta.
3: Andate sul 66, non lo diciamo
1: no,
3: mai.
1: No, ma è vero,
0: ho
1: giusto
0: un completino
1: così.
0: Blu elettrico.
1: Io tra l'altro, visto che dopo devo andare in bagno, sono venuto già senza pantaloni. Perché tanto
0: ma perché
1: dopo...
0: mi stai giudicando perché non vai mai in palestra? Quindi
1: non sto giudicando, poi a parte che ci vado, e inutilmente, però...
3: Va bene.
1: Il nostro numero
4: 342 41 15 105.
3: Tanta carne al fuoco, tanto tofu, tanto seitan al fuoco.
0: Bravo, inclusivo.
3: Inclusivo.

0: Abbiamo abbondantemente parlato di musica country ieri con J-Ax, il primo ospite della stagione. Vi consigliamo di andare a vedere l'intervista, che è stata, credo, molto bella, molto rilassata. Me la sono rivista, è stata molto
1: era
0: piacevole.
1: Rilassante per lui, stimolante per lei.
0: Quindi se vi va, andate a vederla, ce ne sono tantissime altre. È un po' la specialità della casa. Diciamo così. Allora, partiamo dagli Oasis, dalle profezie nefaste sulle AI, da Trump che
1: partiamo dall'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Cos'è innanzitutto? Come facciamo a definire l'intelligenza artificiale? Tanti computer ormai superpotenti interallacciati in modo da creare un database enorme, un potere di calcolo velocissimo. Questo è l'intelligenza artificiale?
2: No, forse niente, ma è confuso di più.
0: Forse
2: più
0: un esperto ti direbbe, bisogna intanto distinguere quella generativa,
1: sì,
0: da
1: perché,
0: quella che consulti,
1: ecco,
0: e basta.
1: Ecco, diciamo che ha una capacità l'intelligenza artificiale di imparare dai propri errori, al contrario di un computer, perché normalmente c'è un software e fatto quello fa, esatto. È proprio definito.
0: No, la notizia è che Jacob Coxon, ingegnere molto giovane,
1: ma non è il primo,
0: non è il primo, ha lasciato Anthropic dichiarando che la sua azienda e in generale le aziende che lavorano appunto in questo settore stanno correndo verso una superintelligenza capace di superare gli esseri umani senza avere ancora strumenti sufficienti per controllarla. Stamattina sentivo una cosa molto intelligente nel podcast che ascolto al mattino, e che diceva che sta accadendo con l'AI quello che accadeva e che accade con gli armamenti nucleari. Cioè, una nazione va avanti, un'altra nazione, anche se non ha voglia di andare avanti, deve andare avanti, perché se no rimane indietro.
1: Certo. No?
2: Diventa anacronistica.
0: Ed è proprio questa bulimia di progresso che sta portando, secondo Coxon, gli scienziati a ingozzare, non so se si dica
1: tentare di bruciare i tempi, e quindi non guardano più a certi sistemi di sicurezza. Da. Quindi dicono: no, stiamo dando tantissimo potere e informazione a questi computer
0: senza preoccuparci,
1: perché dobbiamo battere la concorrenza. Esatto. Però questa cosa non va d'accordo con i sistemi di sicurezza, con i controlli.
2: Che
1: già
2: casino.
1: E quindi inizia
0: sempre
1: a dire,
0: lui ha
1: Terminator.
0: Detto, no, ma sempre lui ha detto: c'è per me e per alcuni colleghi il 10% di possibilità che da qua al prossimo decennio potremmo estinguerci per colpa dell'intelligenza artificiale.
2: Ho capito, ma che è una frase forte. Cioè, crolla l'economia mondiale, non gira più nulla. Cioè,
1: ma tanto ci estinguiamo, che ci frega dell'economia. Cioè.
2: Ho capito, ma è sicura sta cosa.
1: Ma
2: no,
1: guarda,
2: a parte
1: che
2: io non voglio estinguermi.
0: No, neanche
2: io. Non voglio.
1: Sei contraria alla morte tu?
0: Sono fermamente.
2: No,
1: io sono contrario.
2: Però vorrei che fosse più lontana possibile nel tempo.
1: Io preferisco giocare a frisbee, la pallavolo. Ci sono tante altre cose che
2: di
1: preferisco
2: cose da
1: alla
2: fare
1: morte.
2: Con te, poi.
1: Senti, per esempio, questi stanno studiando medicine bellissime. Ma potrebbero anche fare il contrario, capito?
0: Sì,
1: un virus che ci ammazza in due minuti.
0: Per esempio, una delle preoccupazioni è la creazione di armi biologiche, che è una delle skill più preoccupanti.
1: Anzi, detto tra noi, secondo me è più facile trovare delle armi biologiche che trovare un vaccino, sai?
0: Insomma,
1: è più facile trovare qualcosa che ci uccida.
0: Sono un ottimista, penso sempre al Millennium Bug.
1: Quella era limitata. Come dire, che esploda. Questa è una cosa che stiamo facendo crescere noi. Dice, prima o poi sta tigre la stiamo facendo crescere, prima o poi diventa grande.
0: La metafora è proprio quella della belva.
1: Lì, adesso ci stiamo giocando.
2: Dorme.
1: No, ma non ti preoccupare, quando sarà grande la tengo in gabbia. Cacchia.
2: Certo,
1: seconda
2: in
1: cosa.
2: Un mondo giusto sarebbe, in un mondo con uomini giusti, trovare ad esempio vaccino per il cancro piuttosto che, sarebbe una cosa straordinaria.
1: Ma certo, ma questo ci stiamo già arrivando. Però, cioè, la seconda cosa che io temo ancora di più di quella del vaccino, e poi chiudiamo perché rubiamo tempo. Guarda che ci vuole veramente poco a zerare la matematica, i conti delle banche. E tu domani leggi sul giornale, purtroppo c'è stato un attacco hacker, rivolgetevi al vostro istituto di credito.
2: Mamma
1: perché
2: mia,
1: e tu vai in banca e dici il mio conto, e quello ti guarda, no, guardi, noi non sappiamo nemmeno se aveva un conto.
0: Ma chi è lei?
2: Dopo una vita di sacrifici,
1: perché
2: potrei impazzire.
1: Perché si è cancellato tutto.
2: Mamma
1: quindi
2: mia.
1: Il vecchio estratto conto, chi ce l'ha, arriva lì con l'estratto conto e dice: guardi, lo hai messo ieri voi, io sono questo.
0: Vabbè, questo è uno scenario apocalittico. Dai.
1: Cosa dici?
2: E fu così.
1: Secondo me è il più semplice.
0: Comunque,
1: è la guerra migliore.
0: Comunque lì il teorema dell'economista Serpico vale sempre. L'economista
1: non ho niente in banca, quindi
0: se ho zero, pur se l'intelligenza artificiale mi hackerà, sempre zero.
1: Cioè. Io anzi vado là e dico avevo 10.000, magari mi credono.
0: Quindi se tu hai zero sei meno, capito? No, colpibile.
1: Hai un vantaggio.
0: Certo.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti,
17: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
17: Ecco perché. L'offerta termina domani.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
24: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
25: d'ora in poi lascerò.
26: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
27: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
28: Woo!
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Marco Todd,
1: il nostro ufficiale disco 105 Selection.
0: L'altro giorno riflettevo sulla parola earrings, cioè
1: chi non lo fa al mattino si sveglia.
0: No, ma è interessante,
2: ma giusto,
0: però
2: giusto Rosario Pellecchia,
0: letteralmente vuol dire anelli da orecchie, quindi però vuol dire orecchini in modo generico, quindi pure se l'orecchino non è ad anello, a cerchio, si chiama comunque ring.
2: Anche
0: in
2: se
0: inglese,
2: fosse il brillantino, dici,
0: certo,
2: il punto luce.
0: Ed è, è un termine, una parola incompleta, sbagliata.
2: Ma guarda che siamo noi in italiano che abbiamo milioni di parole e sinonimi per indicare
0: perché
2: la stessa cosa.
0: Abbiamo una lingua più ricca.
1: Abbiamo assolutamente una lingua più
2: ricca. Di origine latina, per cui hai voglia te a pescare dai termini.
1: Cioè, effettivamente è più difficile l'italiano del
2: mio padre ancora arranca, insomma, voglio dire, 47 anni.
0: La mia amica prof che insegna italiano agli stranieri dice sempre: vaglielo a spiegare a uno straniero, per esempio, da, ok? La preposizione da.
2: Esatto. Okay?
0: Da vuol dire c'è da mangiare? Quanto ci vuole da Roma a Milano? Sei qui da mezz'ora. Sono tre utilizzi completamente diversi della stessa parolina.
1: È un disastro. È un disastro, ma guarda che noi lo sappiamo. Poi ci insegnano la grammatica, ma in realtà è perché continuiamo a parlare e a ascoltare gli altri. Utilizziamo la lingua perché l'abbiamo memorizzato.
0: Tante volte
1: ci suona,
0: non sappiamo
1: meglio,
0: nemmeno,
1: non sappiamo nemmeno la regola.
0: Cioè, allora, almeno noi. Altri sì.
1: Ha ragione Tony: i soldi sui conti sono semplicemente dei dati. E pensare all'intelligenza artificiale come ai robot umanoidi che un giorno si ribellano e ci sparano è proprio una follia da film. È vero. Se voi pensate a questo, è lontanissimo. Ma se pensate che questi possono entrare invece nei programmi dei computer e in un attimo bloccare il trasporto del carburante perché i camion si perdono, o bloccare i GPS, guardate che ci vuole veramente poco.
2: Mi sta venendo un'ansia.
1: Chiuso
2: però,
1: qui, brava
2: cosa?
1: Sabri.
2: Mamma
0: però,
2: mia.
0: Cosa pensa l'ottimista qui? L'ottimista?
1: Cosa pensa?
0: L'ottimista dall'aria vagamente socialista, come cantava Antonello Venditti.
1: Andiamoci al video nei montagne.
0: No, l'ottimista dice: se utilizzeremo le AI nel modo giusto, ci saranno anche gli antidoti a questi malfunzionamenti.
1: Ma questo stava denunciando quello lì. Stiamo talmente correndo tanto, senza limiti, perché vogliamo arrivare prima, che prima o poi cadremo. È tutto lì. Invece bisogna essere
0: accorti. Qualcuno ci ricorderà di essere più attenti e meno bulimici.
1: Ci penso io, ci penso io.
0: Diglielo tu a quelli.
1: Vai di
0: chiama Elon. Chiama Elon.
1: Ah, proprio lui.
3: 105 Friends presenta.
1: Sì?
4: Dalle migliori colonne sonore
2: facendo
4: di tutti
2: flamenco.
4: I tempi.
2: Sì.
4: Va ora in onda.
1: No, non batte le mani che va via il marito.
3: I di Ross e Tony.
1: Aosta.
2: Ancora. Cosa? Adesso farai 5.7 frequenza, cioè.
1: Senti, Aosta, onde lunghissime. Senti, volevo dire, ma oggi parliamo di
0: My
1: matrimonio
0: best
1: del
0: friend's
1: mio
0: wedding.
1: Il mio migliore amico,
0: 1997, sì. Film di PJ Hogan. È una commedia romantica fatta bene, perché gli inglesi e gli americani hanno questa capacità di fare delle commedie deliziose
1: quando vogliono fare i romantici. Hanno imparato da noi, hanno levato delle cose e lo sanno far bene.
2: Quella stronza della migliore amica che voleva rovinare il matrimonio, guarda.
1: Ma sai che secondo me, guardando il film, e allora diciamo tra virgolette, quella che vuole rovinare il matrimonio è Julia Roberts, quella del matrimonio invece è la
2: Cameron
1: Diaz. Io non la reputo cattiva. La maggior parte delle persone non vede cattiveria nell'altra, vede molta stupidità questo sì, perché è un po' sciocchino, un po' semplice.
2: Se qualcuno mi avesse fatto una roba del genere il mio matrimonio, io penso l'avrei ammazzata.
1: Vabbè,
2: con le mie
1: è una
2: mani,
1: commedia
2: mani
1: veramente. È stato l'inizio poi
0: di un filone
1: delle commedie dove Julia Roberts deve sposarsi, deve scappare a cavallo per non sposarsi,
0: è vero.
1: Deve intrufolarsi in un matrimonio, si sposa, si molla, forse fa la prostituta, cioè è un casino. Però la Julia Roberts è molto bella, ma Cameron Diaz è carinissima perché è giovane.
0: Cameron Diaz è una di quelle di quelle attrici di Hollywood che si esprimono sempre contro la chirurgia.
1: Infatti,
0: dicendo
1: sto
0: invecchiando come è giusto che sia, la mia faccia oggi è questa.
2: Ha avuto anche un figlio, insomma, o forse due figli. Un po' in là nell'età, senza preoccuparsi troppo, insomma.
0: Ed è surreale che una persona che faccia questo.
2: Ha avuto anche un figlio, insomma, o forse due figli. Un po' in là nell'età, senza preoccuparsi troppo, insomma.
0: Ed è surreale che una persona che

0: sta per sposare e gli viene in mente che lo ama.
1: Sono quelle cose, fatto, però.
0: Sì, ma sono quelle cose che voi donne avete il territorio, no? Quelle cose che vi promettete: se un giorno non troveremo nessuno, io e te ci sposeremo.
1: Esatto.
0: Poi lui lo trova, che cavolo vuoi, l'ha trovato.
1: No, ma poi c'è, giusto.
2: C'è anche quell'attitudine che secondo me è più femminile che maschile, quella cosa che dicono voi donne. Adesso faccio, guarda quanto faccio ridere Lidia. Ma mi ero mai accorta di lui. Poi a un certo punto ha fatto un gesto con la mano.
0: Ha fatto una puzzetta. Ha fatto una puzzetta in auto.
2: Ha sollevato il bicchiere e le vene sulla mano si sono mosse. E lì ho deciso che lo amavo.
3: Perché vero.
0: È la cosa, una delle cose più carine del film, cioè Rupert Everett che fa l'omosessuale nel film. E
2: essendolo fa anche peraltro,
0: sì, tranquillamente,
2: in maniera dichiarata nella vita.
0: E che fa il finto fidanzato di Julia Roberts come per fare ingelosire l'altro. Ma esagera. Che gli mette la mano sulla tetta, così.
1: Esatto, che è una roba che voglio dire.
0: Come se un uomo, capito?
1: Tra l'altro,
0: la bacia in modo smisurato.
1: Cameron Diaz, poverina, sceglie a un certo punto Julia Roberts come damigella d'onore.
0: Sì, è la migliore amica del marito.
1: Purella, capito?
0: Certo.
1: Corruta e mazziata.
2: Alla fine, tutto sto pippone, in realtà, è per mettere una canzone bellissima. Che più spesso ascoltiamo nella versione di Aretha Franklin, forse quella più famosa, ma le canzoni di Burt Bacharach e Hal David sono talmente belle che pure se le canto io rimangono. Adesso non esageriamo.
0: Questa è cantata
2: da Dionne Warwick, I Say a Little Prayer.

0: Allora, se non l'avete mai visto questo film, dovete vederlo perché è delizioso, è carino, è delizioso. Sì, è anche, una sera con tua moglie, con gli amici.
1: Ma è un film che vedo spesso sulle piattaforme.
2: No, perché.
1: Non so perché, purtroppo, magari i diritti, che ne so, nessuno lo acquista.
0: Se
1: più,
0: mi capita, io non riesco a non
1: finirlo.
0: Cioè, Notting Hill
1: è dovunque sempre, questo meno, no?
0: Sì, ma perché sono due generi diversi. Questo è veramente così,
1: diversi?
0: così delicato, così strano. Notting Hill è una storia, se vuoi, più
1: corale, no?
0: Più avvincente, forse. Lei, la principessa.
1: Però molto carino questo film.
0: Allora, ditemi
2: dare
0: una scena,
2: coccardina a Sabri che dice: ho una spiegazione per questa cosa che facciamo noi donne quando ci accorgiamo di un dettaglio a caso su un tipo che prima sdobavamo. Si chiama ovulazione. Hai ragione, Sabri. Hai ragione.
0: Voi siete così, sono miei, sono tutti miei, tutti miei, questi otto sono miei. Ma che dite? Senti, no, ma ditemi una scena che vi è rimasta di questo film, perché non possiamo raccontare come va, come finisce, com'è, però una scena del film che vi ha commosso. E nel ristorante, mentre cantano tutti con le chele, in questo ristorante di granchi, dove hanno le chele, quella
1: che
0: bellissima.
1: Poi, scusa, era una scena, o sto confondendo, che era stata ripresa dai Travis nel video di Sing.

0: Ah, può darsi, perché è iconica.
1: Sì, perché ma sei sicuro che era in questo film?
0: Sì, sì. I camerieri, okay. Per i camerieri che servono a tavola, i granchi, hanno le chele al posto delle mani, cioè dei guanti a forma di chela. Oppure sul finale, quando Rupert Everett chiama, è al matrimonio anche lui, e chiama Julia Roberts, che ha questo vestito lilla, rosa, fucsia, non ricordo come lo definisce, e dice: e tu sei lì, nel tuo vestito fucsia, che non aspetti altro che arrivi lui, splendido, nel suo vestito. La folla si apre e lui compare, ma ahimè, come per dire omosessuale, non c'entra. E allora tu capisci da quanto è bello che non è eterosessuale, da come è curato. E allora cosa rimane? Un ultimo ballo. E ballano insieme. In quella
2: stupenda
0: scena, c'è
2: quella
0: una
2: scena
0: ragazzina
2: lì,
0: che è la fidanzatina del fratello sordomuto. Ma perché ricordo tutte queste cose?
1: Sì, no, tu mi fai
2: perché
1: impazzire.
2: Sono un uomo giusto. Sono un uomo
1: no,
2: giusto.
1: Ma pensate la differenza tra i tipi di. No, ti faccio finire.
0: Questa ragazzina, sì, ma mi piace quando lo dici. Questa ragazzina che non sa ballare e balla soltanto alzando le mani e indicando con l'indice il cielo, così titi, muovendole sinistra a destra, e io vado fuori di testa, non perché lei è bella, ma perché queste mani si muovono così.
1: La differenza dei cervelli o delle intelligenze, cucciolo qui.
0: Ma è cucciolo, guarda,
1: si ricorda per filo e per segno le scene di ogni film, ma ogni mattina mi chiede chi è quello, chi è quella. Io faccio come Stanley Tucci con in Diavolo Veste Prada, quella è quella lì, l'abbiamo già vista, quella è tua figlia, te la ricordi tua figlia. Io al contrario, che sono fisionomista da proprio ossessivo, non mi ricordo tutti i dettagli dei film.
2: Ma tu capisci quanto sia omen omen, cioè cucciolo, tu capisci?
0: Ma l'avete finito voi due? Guardate,
2: tu capisci?
1: Però vedi che siamo. Perché duriamo da 30
0: guardate
1: anni?
0: Guardate che vado a fare il programma con Papi, se continuate
1: siamo
0: così.
1: Complementari.
2: Bene, amore, sei stupendo.
1: Siamo complementari, uno sa leggere e uno sa scrivere. Come la vecchia storia.
2: E poi ci sono io, che non sa fare nessuna delle due.
0: Comunque la lavagna.

0: complimento a Comollo, sennò quello poi.
1: Perché? Perché che ho fatto?
0: Prima, quando parlavamo di AI,
2: ha messo
0: la musica di Terminator. Bravo Comollo, bravo.
3: Quanto sei intuitivo, che
0: bravo.
3: Alcuni
0: ascoltatori hanno notato la finezza.
1: Meno male.
2: Ragazzi, guardate,
3: è diventato Viola,
2: io
3: nel frattempo.
2: Io non amo l'intelligenza artificiale, ma spero che arrivi più presto solo perché lo sostituisca. Cioè solo in quel caso.
1: Ma chi viene al posto mio?
2: L'intelligenza artificiale.
3: Però Tony, poi sai che a Comollo viene lì a citofonare, a chiedere aiuto, a chiedere una mano.
2: Ma secondo te a chi rompo le balle io appena entro in radio al mattino?
1: Comollo,
3: chiaro.
1: Sono solo io.
3: Sei da solo.
2: Siamo gli unici che rimane in radio a quell'ora.
3: Sì. Ehi, no,
2: ci
3: io
2: siamo
3: arrivo
2: io, lui è la direttrice. No. Siamo io, lui è la direttrice.
3: Ci sono anch'io.
2: Lui perché fa le pulizie, io perché è sporco, la direttrice perché controlla noi due. Cioè, no. Ci siamo solo noi tre.
0: Allora qualcuno ti fa notare, cara Manola, lezione di strategie femminili. Dice, guarda, Cameron Diaz non è poverella a mettere la Roberts come damigella, è furba.
3: Vabbè,
0: perché
3: ha capito
0: il pericolo di in quel modo la può tenere sotto controllo. Mia moglie è amica di tutte le mie ex proprio per questo.
3: Sì, io sono una buona e ho dato un'altra chiave di lettura. E ho detto, poverina lei che ha scelto
2: lei,
3: tutto sommato,
2: l'ha capito.
3: Ha fatto una cosa carina e ha scelto come damigella quella invece, che potrebbe la rivale.
2: Ma pensa alla cosa più incredibile nel film, Julia Roberts si danna veramente, sta male veramente per quella cosa lì. E c'è la scena dove lei in corridoio che fuma e passa il cameriere e dice, guardi, non si può fumare qui. No, ma io sono. E si mette a fumare anche lui lì e l'ascolta.
0: Si ricorda tutto. Poi stasera va a casa e dice a sua moglie: chi è lei? Perché è entrata in casa mia? Capisci? Già.
3: Ma è tua moglie.
2: Perché è strano, io dovrei avere una memoria. Come si dice? Una memoria d'immagine fotografica.
0: No, un psicologo direbbe che tu. Un'immagine in movimento dentro un contesto narrativo.
2: Che sono un felino.
0: Te lo ricordi perché ti ricordi il contesto narrativo. Mentre la persona, se non la metti. Che è quello che dici tu quando dici una persona me la levi dal suo contesto, non la riconosco più.
2: Come i felini.
0: Ti concentri più sulla scena che sulla faccia.
2: Tu sei sulla jeep, la tigre passa, il leone passa e non ti vede perché sei sulla jeep.
3: Beh,
2: anche se tu ti muovi, non ti vedi. Se tu scendi dalla jeep, eccolo lì.
3: Mia madre, buonanima, avrebbe detto: tu ti ricordi solo quello che ti interessa.
0: Certo. È proprio così, avrebbe detto, avrebbe sintetizzato perfettamente.
2: Comunque, che siete voi tre? Voi quattro? Quanti siete? Voi cinque?
0: Un fiorino.
3: Ci si
2: un fiorino.

0: Negroni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
1: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano, 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
22: 105.
23: 105.
22: 105. Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.

0: Dobbiamo raccontare un po' di questo film
1: che avete visto ieri.
0: Esce oggi, peraltro.
1: Cioè, avete fatto a cazzotti per entrare a pieno, eh?
0: No, questa cosa qua poi faremo un commento a parte su.
2: Sulla... Dopo, con la chicca.
3: Non ho capito, è ironico?
0: No, nel senso che quando tu vuoi andare a una proiezione stampa,
1: sapete che
0: a Milano,
1: io sono per la Radio Verità,
0: ti fanno sempre sentire fortunatissimo che sei riuscito a ottenere un accredito.
3: Sì.
0: Poi vuoi che fosse per la pioggia, eccetera. Però ieri siamo andati. Non è che fosse così strabietto.
3: Beh, diciamo che probabilmente la pioggia sì, ha scoraggiato un sacco di persone.
0: Probabilmente sì.
1: A un certo punto hanno tutti applaudito, si è sentito.
0: Sì, non eravamo in tantissimi.
3: Vabbè, dai. Serate.
0: Spero che in
1: come
0: sala.
1: Come le serate di Comodo.
0: Spero per gli Oasis che in sala invece ci sarà il sold out.
3: Perché com'era quella frase? Non è dal punto di che si giudica un campione.
0: Non è dai questi particolari.
3: Sì, che si giudica un campione. Esatto.
1: Quando
3: è la stessa cosa.
0: Esce oggi.
1: Don't
0: Back in Anger, documentario.
1: Molto, appunto, molto bello.
0: Sulla reunion degli Oasis, in particolare. Ed è bello, se volete ne parliamo adesso nel primo...
1: Possiamo parlare anche tra 5 minuti perché secondo me è piaciuto anche alla piccola.
0: Ma la piccola pianto, la piccola tua?
1: Sì.
0: Ah, perché ce l'abbiamo tra pochissimo?
1: Tra 5 minuti.
0: Ok, va fantastico.
4: Dopo il disco.
0: Va bene.
5: Radio 105, proud to be different.

0: me lo ricordavo con i capelli rossi, però lui è
1: Umberto Tozzi. Salutiamo Tommy Paradise. Allora, il film degli Oasis in cinque parole.
0: Sì.
1: Se vi piacciono gli Oasis vi piacerà moltissimo, se non vi piacciono gli Oasis vi piacerà comunque, secondo me, perché racconta il miracolo di questi due sbruffoni della periferia di Manchester,
0: che non si capivano neanche tra loro.
1: Che non si capivano neanche tra loro, che fanno una band e dicono vogliamo diventare i più forti del mondo, diventano i più forti del mondo, litigano, si mollano, i loro figli neanche si parlano, neanche si conoscono, dopo 15 anni tornano insieme e questa è la parte bella del film. Inspiegabilmente queste canzoni, questa attitudine, questo modo di fare in un mondo che cambia alla velocità della luce funziona ancora, e i loro concerti fanno registrare il sold out in tutto il mondo e vanno a vederli anche i trentenni, e loro dicono ma perché ci volete ancora così bene? Cioè, il messaggio del film è quello.
0: Nel film Yesterday lo spiegano perché sono esistiti i Beatles.
1: Esatto.
0: Ecco perché ci piacciono.
1: I più maliziosi direbbero così. Però il film ha delle perle anche nei dialoghi, in quello che dicono. In particolare Liam dice delle cose. Insomma, secondo me va visto.
0: Andate a vederlo.
2: Ok.
0: Invece qualcuno non l'ha visto. Federica Severo. Buongiorno, Federica.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Chicca.
0: La nostra inviata a Venezia, al festival.
3: Esatto, Cinechicca da Venezia.
1: Che bello, poi Cinechicca da Venezia accreditata, e quindi anche tutti i pernottamenti, i pasti sono pagati dal giornale, vero Tony?
0: No, se li paga lei.
1: Io volevo arrivare che volevo arrivare che pagavi tu.
0: No, una volta tanto.
2: Poi
0: non tocca.
2: Costa tutto così poco in quei giorni lì, devo dire che sono proprio magnanimi.
0: Ma se portate i panini da casa.
1: Però attenzione, il cicchetto e lo spritz anche durante la settimana del Festival del Cinema costa comunque meno che a Milano, a Venezia. Sì,
2: che paragone.
0: Quanti film hai visto, anche se sei arrivata tardi, diciamo? Quanti film hai visto perché avevo un esame?
3: Ma per ora una decina, in realtà quest'anno non credo di superare i 15, purtroppo, però vabbè, insomma,
2: perché spieghiamo che c'è un programma praticamente, e le proiezioni sono in tantissime sale proprio al Lido, tu scegli dove andare, che film vedere a seconda delle categorie, orizzonti extra, la categoria principale, è veramente un parco giochi per chi ama il cinema.
0: Cosa hai visto che ci consigli?
3: Ragazzi, devo dire che l'ultimo che ho visto oggi, adesso alle 9 di mattina, che è sul libro che era candidato al premio Strega l'anno scorso, quindi Il fuoco che ti porti dentro.
1: Di Antonio Franchini.
3: È stato fatto l'adattamento da Edoardo De Angelis. Ragazzi, è un film meraviglioso, meraviglioso. La protagonista, che in realtà è la madre, non tanto lui l'autore, ma è tutto indirizzato e concentrato sulla madre, che è interpretata dalla Vanessa Scalera, è bravissima. Ragazzi, è bravissima, meraviglioso. Il film racconta di questa madre, senza fare ovviamente spoiler, però di questa madre in realtà abbastanza opprimente, denigratoria, allo stesso tempo razzista, qualunquista, appunto. Ci sono moltissimi temi, e una madre che allo stesso tempo è stata pesante coi figli, è stata una madre tossica, ma allo stesso tempo il quesito è: le si vuole comunque bene? Ovviamente detta così sembra anche magari ci sia solo un tema psicanalitico, ma in realtà è resa tutto a commedia, quindi lei è una napoletana con questo accento potentissimo, super simpatica allo stesso tempo, che ne dice di tutti i colori rispetto ai figli. Va detto, ecco, io non ho ancora letto il romanzo, che so che è molto bello, e ovviamente lo consiglio anche quello. Avendo avuto la fortuna, diciamo, di non leggere ancora il romanzo, sono partita in realtà senza aspettative. Tendenzialmente gli adattamenti sono molto difficili da fare.
1: È un tema. Stesso
3: tempo, a livello cinematografico, ragazzi, bella l'idea di in realtà far girare tutto intorno al giorno di Natale e all'interno della casa, perché è dove sta il nucleo familiare, no?
2: Certo, quale giorno migliore poi, se ci pensi?
0: Senti,
3: brava, esattamente, che arriva la qualunque praticamente, parenti che non si vedono più, cioè, ed emergono ovviamente tutte le tensioni familiari.
1: Un microcosmo interessante.
0: Senti,
1: no?
0: Rispetto alla passata edizione che hai visto, com'è questa di quest'anno?
3: Ma in realtà non sono troppo soddisfatta, devo dire. Ci sono molti nuovi autori, è molto sperimentale, ci sono molti film che richiamano i temi anche, mi viene da dire, un po' scienzionali, psichedelici, non sono così entusiasta, sinceramente. Poi ti può andare anche di sfortuna, ragazzi, bisogna sapere anche che puoi accreditarti, questa è una cosa meravigliosa, hai accesso a tantissimi film, ma non devono terminare in posti.
2: Ma questa polemica che c'è stata rispetto alla sola presenza di una regista donna rispetto a tutta poi la mostra, che poi effettivamente c'è ogni anno, si sente, la vivi questa cosa qui, questa tensione?
3: Ma in realtà per nulla, nel senso che adesso secondo me, allora io sono molto d'accordo sul fatto che ovviamente bisognerebbe aprire le porte a tutti e soprattutto dovrebbe esserci una selezione meritocratica, garantisco che ci sono film che fanno ben schifo. Comunque sì, sì, no, allora ovviamente nel cinema esistono anche i gusti. Dall'altra parte devo anche dire che è un mondo decisamente maschilista,
2: certo.
3: Assolutamente, cioè c'è una presenza maschile che è abbastanza ovvia, ma io lo vedo anche qua, anche non solo legato all'ambito della regia, ma in generale sono molto più gli uomini che lavorano in ambito cinematografico che le donne.
1: E io lì dico sempre una cosa: chi è più bravo a raccontare le storie? Chi legge più libri in Italia? Ci sono più scrittrici o scrittori? La risposta è sempre donne, donne, donne. Perché nel cinema lavorano solo gli uomini?
2: È vero, è vero.
1: Cioè,
2: hai ragione.
1: È una cosa che
3: generalizzare.
1: Non capisco.
3: È tutta una questione di sensibilità, di creatività, e secondo me non bisognerebbe neanche guardare il sesso, ma bisognerebbe esserci solo una questione
1: di qualità, certo, però comunque la domanda te la fai, perché appunto l'attitudine al racconto secondo me è tanto femminile, no? Vabbè, comunque insomma, sono grandi temi.
3: Certo.
0: Non ricordo,
3: certo,
0: Moretti
3: chi è che narrava le storie, certo. Vabbè, ragazzi, le cantine da quando sei bambini te la narra la mamma.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Non ricordo, Moretti l'hai visto?
3: Moretti no, non ce l'ho fatta.
0: Non
3: mi hanno detto però che è bello, però un po' un'escalation anche degli ultimi, riprende il sol dell'avvenire. Quindi insomma c'è tutta un po' un'evoluzione, poi lui non faceva un film da un po'.
1: Tra l'altro ancora una volta ha utilizzato invece un racconto di Eskol Nevo, questo scrittore israeliano, ha già fatto un film da un suo racconto, è strano fare due film da due racconti dello stesso autore.
2: Ma che poi Nanni Moretti abita nel mio quartiere, io
1: veramente?
2: Ci prendo spesso, ci prendo spesso il caffè insieme, lui la mattina diciamo che non è proprio il massimo della simpatia, però magari potrei farmi fare una recensione e mandarla in diretta.
0: Hai visto la mia fidanzata, la Golino?
2: L'ho non lo puoi dire a tua figlia. Ma che dici?
3: L'ho vista e devo dire che ci ho anche pensato. È venuto in mente. Ho visto lei, ragazzi, è bellissima, con lo sguardo
2: magnetica,
3: languido. Sì. Lei è meravigliosa.
0: Ma poi ha buon
3: gusto,
0: buon gusto.
3: Guadagnino. Sì, un po' ne ho visto. Esatto, bravo. Certo.
1: Va bene, ricordiamo a Chicca e anche agli ascoltatori che molti dei protagonisti del Festival del Cinema di Venezia verranno da noi a presentare i film.
0: Il prossimo giorno avremo Scamarcio,
1: settimane.
0: Domani
1: c'è Scamarcio.
0: Domani avremo Scamarcio. Grazie Cinechicca.
1: Grazie Cinechicca. Ultima domanda. È tuo padre che lo vuole sapere, ma mi ha chiesto di chiederti. Hai limonato? Con qualcuno?
2: Hai trovato un fidanzato?
3: Ma magari sarebbe bello, però non so se avrei voglia di avere uno con cui parlare pure di cinema. Già lo faccio abbastanza io. Se poi diventa il tema centrale pure della relazione, forse non lo so.
1: Va bene.
0: Ciao Chicca.
1: Ciao Chicca.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Salute.
1: Ma proprio quando devo starnutire mi apre il microfono, non lo so io.
2: Se per ascoltatori che si propongono come ipotetici mariti della chicca, ah, sì? Ho il posto fisso fra 6-7 anni. Ho finito di pagare anche il mutuo della casa. Ho un'ignoranza filmografica che si potrebbe definire universale. Tony, posso cominciare a chiamarti Papi?
1: Ma sì, tanto mi chiamano Cucciolo, mi chiamano in tutti i modi, chiamami anche Papi.
3: Papi,
1: no. Poi fare il programma a Luna. Quando lui non c'è, vado io. Va bene.
0: Pensa essere che il genero di non mi ricordo più.
1: Non ti ricordo più.
0: Tu hai detto
1: che pensa essere il genero.
0: No, però era bella la cosa che volevo dire. Era
2: No, perché lui ha starnutito proprio quando si è aperto il microfono.
0: No, per questo dicevo, prima mi hanno fatto un primo piano mentre mi grattavo un orecchio mentre parlavamo con Chica.
1: Ma quello è Graziano.
2: Ma col mignolo.
0: Ma capita,
1: ma è Graziano, io dopo lo schiaffeggio.
2: Ma col mignolo regista. Con quale dito?
0: Per fortuna era l'indice, perché
2: non
0: ho l'unghia.
2: Il mignolo e la chiave di casa o della macchina sono proprio delle chicche.
0: Devi avere l'unghia lunga, però.
1: Ma lui l'aveva, lui l'aveva quando l'ho conosciuto. Lui aveva l'unghia lunga, lo utilizzava proprio per pulirsi l'orecchio, per suonare la chitarra. Usava l'unghia lunga
3: per aprire la porta, la serratura
2: per scassinare serrature.
0: Potrei raccontarvi una cosa che è successa ieri che ridere, ma non lo farò.
2: Ma non farlo.
0: Allora, no, cosa stavamo dicendo?
1: Ha scritto il ragazzo che hai conosciuto in metropolitana,
0: camicia a righe.
1: Dice: eri tu quello bello. Chilubellu ragazzo.
0: Chilubellu ragazzo.
2: Ma chi è? Maggioglio?
1: Maggiogliano.
0: È una vecchia storia anche questa. Vabbè. Cosa stavamo dicendo al posto di quello che stavo dicendo e che poi non ho detto?
2: L'hai detto dell'unghia.
1: Degli Oasis l'abbiamo detto. Dell'unghia l'abbiamo detto. Dei film abbiamo detto. Abbiamo detto che Scamarcio è arrivato domani. Qual è il film di Scamarcio? Come si chiama il film di Scamarcio?
3: Domanda
2: che... nuovo di pacca, magari uno non lo conosce.
1: No, certo, nessuno lo conosce di noi, anzi dovremmo vederlo prima di...
2: Io guarderò oggi.
0: Abbiamo il link, stasera lo possiamo guardare.
1: Scamarcio, bello ragazzo.
0: Scamarcio, bello
2: ragazzo. Si chiama I figli della scimmia.
0: I figli della scimmia.
1: E lui fa...
2: Fa il papà delle scimmie.
1: Va bene.
0: Scamarcio, che al di là del fatto che è classicamente un attore bellone, sì, tenebroso, quando viene da noi fa sempre molto ridere.
1: Ah, è simpatico.
0: Soprattutto il famoso aneddoto di Scamarcio, lei babicche.
1: Lui tradisce.
0: Cosa? Lei babicche.
1: Io amo.
0: Cosa? Lei babicche.
1: Io amo una cosa. Una cosa, Abi. Amo una particolarità di Scamarcio. Benedetta Porcaroli, ecco.
0: Mi piace,
4: è proprio il tuo tipo. Sarà con il regista, non con Benedetta domani.
1: Ah, viene con il regista?
4: Sì.
0: La quaglia, Porcaroli, la quaglia assomiglia a Kim Rossi Stewart. E quando glielo abbiamo detto, ha detto: ma sai che non sei il primo che me lo dice?
1: Sembra la figlia di Kim Rossi
0: Stewart. Fratello e sorella, dai, vabbè, diciamo. Vabbè.

0: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
0: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online.
12: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4x100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tocca quello che la gente non sa.
1: Sì.
2: Che comunque era, una volta era quello che Manola non sa, ti ricordi?
3: Quello che Manola. Manola.
1: Vabbè, capirai, cioè lì proprio aprite un portone già spalancato.
2: Figurati, noi prima ancora facevamo quello che era.
3: Salutiamo Romina, lì, ciao no? Romina.
2: Ma sì.
0: È lui per la verità.
2: Rupert Everett,
3: Rupert Everett. Romina ha il dono dell'autoironia. Salutiamo Romina Pierdomini.
2: Romina è buona però. Vabbè.
1: Ah beh, quello è evidente.
2: Proprio
1: tutti,
2: bella,
1: è
2: bella, bella.
3: Caratteristica
2: bella,
3: piuttosto evidente.
1: Che comunque
3: della...
1: un bacetto a Romina io non l'avrei mai negato.
2: Ma ancora?
1: Vita.
2: Ma non ci puoi parlare di una
1: mai.
2: Che tu subito ti vuoi infilare con la
1: no,
2: lingua?
1: Guarda, no, guarda, io sottilmente faccio delle cerdite, sei tu che non le avverti.
2: Delle cernie fai.
1: Cernie, cernie.
3: Comunque, Stefano fa una domanda e dice: ciao Tony, ciao Ross, ciao Manola.
1: Ciao.
3: A me piacerebbe sapere dove sono finite.
2: Chi?
3: Valeria Stoppelli, Monica Steffilongo, Letizia Puccioni.
2: Allora, Monica Puccioni non
3: Monica Steffilongo,
2: più
3: salutiamola, non lo so cosa faccio. So. A un certo punto lavorava a Number One?
2: Non lo so, non lo so.
3: Credo.
2: Letizia Fabiano, Puccioni lavora non lavora ancora. Più in radio.
3: Ma non è vero.
1: Ma non è vero con lo zoo.
2: Lavora l'ho appena vista.
3: Appena nel forse il programma più famoso della radio.
2: Letizia Puccioni, certo.
3: Valeria Stoppelli lavora in redazione ancora perfettamente.
0: Nel programma?
4: Night Express.
3: Nel Night Express.
1: Ah,
3: Express.
1: Okay.
2: E poi ci chiedete anche dove lavora Lidia. Lidia lavora con noi.
4: Veramente?
2: No. Sentite, per la serie Quello che il mondo non sa, io starnuto.
3: Forse si possono dire tutte e due.
2: Tutte e due. Starnutito e ho scoperto una roba incredibile. Che in Giappone, se fai uno starnuto, la gente si volta e ti dice una frase, perché per loro starnutire è come per noi quando ti cade un oggetto. Dice che uno starnuto vuol dire che qualcuno sta pensando a te in maniera positiva o sta parlando di te. Lodando le tue. Quindi, quanti starnuti ho fatto io prima?
1: Uno.
2: Quindi, in Giappone, uno starnuto vuol dire qualcuno sta parlando bene di te.
3: Ma dai.
2: Due starnuti in fila, poi dopo un po', due starnuti in fila, qualcuno sta parlando male di te. O sta facendo pettegolezzi brutti, negativi.
3: Tre è allergia.
2: Tre starnuti, muori. Qualcuno si è innamorato di te. O ti
1: Vabbè,
2: sta
1: però
2: pensando.
1: Tre starnuti sono proprio.
2: Ti capita le volte fare. Non si tu
1: due sì, ma tre sono tanti.
3: Io quando li faccio ne faccio 20.
2: Due o tre, perché ci sono quelle per liberare. Quattro starnuti, hai il raffreddore. Secondo i giapponesi
1: comunque,
2: hai il raffreddore.
1: Ross, pensa 20 starnuti, che strage di cuori ti fai.
3: Grazie per la
2: che
3: domanda.
2: È pericoloso, sai.
3: Grazie per la domanda, perché questa estate in Giappone ho riflettuto su una cosa. Il popolo giapponese è forse il popolo più ossessionato dall'igiene, forse insieme al popolo filippino, possiamo dire, no? Cioè sono molto igienisti.
2: Sì.
3: Però starnutiscono come noi occidentali, che è una cosa sbagliatissima.
2: Tutto il mondo starnutisce
1: con la mano,
3: no? Gli anglosassoni starnutiscono nel gomito.
2: Ah no, io pensavo noi facendo uscire l'aria a pressione
3: dal
2: naso.
3: Certo, quella è fisiologia. Però gli anglosassoni lo fanno nel gomito.
2: Nel gomito, come facciamo noi durante il Covid.
3: Come facevamo durante il Covid, e qualcuno ha mantenuto. Per esempio, mia figlia lo fa. Non so se gli hanno insegnato a scuola, che è molto più intelligente, perché la mano
1: ed è anche più igienico.
3: Tocchi l'incavo del gomito, non tocchi nessuno.
0: Beh, io sì, una camicia.
2: Io sì, prendo a braccetto le persone, quindi li tocco col gomito.
3: E allora dico, i giapponesi, essendo igienisti, mi aspettavo che facessero più all'anglosassone, allora. Invece fanno come noi, nella mano.
2: Ci sono delle controindicazioni per questo, Manola, lo spiego soprattutto a te, perché starnutisci nel gomito, a furia di farlo nel gomito ti viene da gomitare e devi prendere l'antigomito.
1: Adesso io dovrei rispondere con qualcosa, però
2: con una battuta, guarda, vai indietro,
3: sbarra un po' l'occhio,
2: sbarra l'occhio, va un po' indietro,
1: no, cerco di stare al passo, prende, capito, ma comunque
2: prende due secondi di tempo,
3: puoi
2: vestita
3: fare,
2: da Baywatch,
3: puoi fare gomitolo di là, se tu starnutisci in inverno,
1: che poi uno starnuto tira l'altro, non fai che un
3: gomitolo.
2: E sai perché appena tu fai questo, cioè appena starnutisci automaticamente arrivano i gattini, perché si aspettano
1: il gomitolo.
3: Brava.
1: Io a un anno di diretta ufficiale con voi diventerò veramente una campionessa.
3: Scusa un attimo, è un anno che stai con noi già?
1: Ad un anno, a gennaio faremo un anno perché... ad un anno io diventerò la campionessa.
2: Ma quanto tempo sei in questo programma?
3: Quindi sono 8 mesi, 7
1: mesi.
3: A gennaio
1: ho un anno.
2: Madonna, a me sembra 20 anni.
3: Che bello!
2: È come quando
1: cucciolo, questo amore, sai?
2: Lo sai che quando mia moglie fa, quando chiedono da quanto siete sposati, io sono un bastardo, lo sanno tutti, e mia moglie dice 27 anni. Io la guardo sempre e faccio: A me sembrano 100. A me sembrano 150.
1: Sei un cucciolo, ma sei una brutta, brutta persona.
3: Comunque io
1: sei
3: vorrei lanciare, anche per sviluppare una certa elasticità fisica, sì, invece che nell'incavo del gomito, di stanutire nel cavo popliteo, cioè lo spazio che c'è tra, sotto il ginocchio,
2: dietro il ginocchio.
1: Che, ho capito, cioè, me, un torsionista.
3: Beh, piano piano ti eserciti alla fine.
1: Comunque, a parte che c'è, devi fare, devi pensarci un po' prima.
2: Poi lui, la persona
1: proprio
2: meno elastica del mondo,
3: un tronco.
2: Tony, io ho sempre fatto 3 sternuti. Cosa vuol dire? Secondo i giapponesi, ma guarda che è una roba fortissima,
1: qualcuno
2: in Giappone.
1: Qualcuno è innamorato di te.
2: Che qualcuno è innamorato di te. Mm. Ci sono delle credenze, in Italia ne abbiamo tantissime, e noi siamo i numeri uno al mondo per credere delle cose. No? Ti cadono gli oggetti, qualcuno si sta pensando. No, tiratemene fuori degli altri, non mi vengono. E com'è la storia?
3: La ciglia, la roba.
2: Non mi fischia all'orecchio. Mi fischia all'orecchio.
1: Del naso, botte. Se
3: non c'era anche la ciglia che la devi soffiare.
1: Sì, ma esprimere un desiderio.
2: Ma non è se ti fischia all'orecchio qualcuno ti sta pensando?
1: Sì, anche sì.
2: Anche vero?
1: La ciglia però ti cade, tu dovresti praticamente prenderla con
2: le dita,
1: il polpastrello, poi
2: se
1: quel
2: rimane,
1: polpastrello, unirlo al polpastrello di qualcun altro, esprimere un desiderio, a seconda del polpastrello su cui rimane la ciglia, quel desiderio si avvera per la persona.
2: Comunque, la cosa allora, bella, io vado con un mio ciglio su al polpastrello di un
3: insieme
2: altro, se uno mi si avvicina, ah vieni qui, c'ho la mia ciglia, lo denuncio,
1: esatto.
2: Non mi toccare, fa schifo.
3: Comunque noi siamo qui a infiocchettare il Giappone, robe poetiche, eccetera. Berta, che uno pensa subito agli Squallor,
2: sì.
3: Berta, ascoltatrice da San Miniato, dice: io veramente sapevo, quando ti prudeva il naso, narice destra, trombata persa, narice sinistra, trombata in vista.
2: Questa non la sapevo
3: io.
2: Anch'io. Non la sapevo veramente.
3: Anzi, scusa, avrei dovuto farla. Narice destra, trombata persa. San Miniato,
1: ah, certo. Toscano, anche la caduta dei denti, morte dei parenti. Si dice qua in Italia. Sì, sì.
3: I parenti sono come le scarpe, lo sapete, no?
0: Parenti serpenti.
3: Sono come le scarpe. Più sono stretti,
1: saluto le
2: nostre
1: famiglie.
3: Più fanno male.
1: Un abbraccio.

0: Brava la Mango, mi piace,
1: Mango e Mengoni,
2: Mango e
1: Mangoni,
2: Mango e Jerry,
0: i Mengoni.
2: I Mangoni di Rossi.
3: Io ancora mi ascolto in loop la versione di Angelina della canzone del papà, La Rondine, che secondo me è stata una cosa da brividi.
2: Che
3: proprio.
2: Brava che è Angelina.
3: Meravigliosa, grande voce.
0: Bravissimo. Mango a dirlo, guarda. Bravissima.
3: Guarda, Mango, inizialmente non mi piaceva Mango per niente, poi.
0: Brava! Ma guarda che tra l'altro.
3: Una possibilità.
0: Guarda che il mango è un ottimo frutto che funziona anche per molte malattie. C'è il mango bagapa.

0: Mango per cazzo.
1: Questa è carina.
0: Mango per niente. Vabbè.
2: No, non è che non, non, è che non mi vengono, è che il canovaccio sul mango l'abbiamo ascoltato troppo.
0: Sì, tu dici? Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: ti puoi anche tirare indietro senza per forza giustificarti, sai?
2: Vabbè, senza giudicarvi però.
1: Beh, sarebbe carino da parte tua.
2: A proposito di giudizio, cartello 1. Vogliamo parlare di questa foto ritoccata di Laura Pausini?
0: Parliamo.
1: Vabbè, dai. Comunque ho letto che Meta sta per togliere i filtri bellezza, quindi credo che la maggior parte...
2: Ma qui ha fatto, credo lei, proprio un...
0: Vabbè, ma va tutto a puttane, perché da quel momento guardi le foto e fai, ma perché sto seguendo questa persona?
1: È la fine di tutto!
0: Cioè, come la guardi? Dici... vabbè, cosa me ne frega della tua foto davanti allo specchio? Sei cioè,
2: io metto il filtro Paris o Paris.
1: E che quello anche, ti spiana.
2: Anche su una, se fotografo un'anguria, comunque ci metto.
1: Anche se fotografi un neonato, comunque metti Paris.
2: Anche su mia perché figlia,
1: sì, perché no, quello scherzo. Spiana.
2: Allora, la polemica, tra virgolette, polemica è che Laura Pausini ha pubblicato una foto con Kimi Antonelli, Yannick Sinner e Marco Bezzecchi. Sembra quella cosa, eravamo io, Gianni Minare, eravamo io. E praticamente qualcuno ha pubblicato, diciamo, la versione originale, la stessa foto, dove era evidentemente l'immagine di Laura era evidentemente ritoccata dal suo staff, da lei, non so da chi. E quindi giù critiche, bla bla bla bla bla bla. Selvaggia Lucarelli ha detto: tutti ritocchiamo, non è quello il problema. La cosa buffa è che se sai che ce n'è in giro una versione originale, almeno fai attenzione, perché poi si sgama, no? Quindi cioè, devi essere un pochino più furba. Però
1: sì,
2: forse lei ha pensato, chi segue me magari la vede solo lì la foto, no? Però in generale è sempre un discorso interessante quello sui ritocchi, anche, non solo quelli estetici, anche quelli chirurgici. Cioè, ne parlavamo stamattina di Tony, no? Ci chiedevamo quanto debba essere davvero particolare per la persona vedere una foto o il tè allo specchio la mattina molto diversa da com'è, sai, quando scrivi prima e dopo, no? E vedere che sei tanto cambiato, cioè a me manderebbe fuori di testa vedere un me stesso così clamorosamente diverso.
0: Però pensa,
2: quando stiamo parlando di mi sono ritoccato
0: pensa
2: poco.
0: Quando vedi una foto di te da bambino sei molto diverso.
2: E da bambino, da adulto no.
1: Beh, tu dici, c'è proprio una patologia di smorfofobia, sì. Che cioè, ti dà un'immagine totalmente diversa.
2: Cioè io non sto dicendo ti sei sistemata, io sto dicendo proprio quando non si capisce che manco sì, che sei tu, cioè sì, sei un'altra sì, persona, sì, è come sì. Quando il mafioso si cambia i connotati, sì. E va a vivere da un'altra parte per non farsi arrestare.
1: Ma quelle sono, cioè, quando si esagera così intanto, secondo me si sfocia proprio in quella patologia.
2: Allora,
1: lì,
2: io non
1: proprio...
2: voglio dirlo, però secondo me è una cosa di cui parlare, perché è una cosa interessante, no? Con delle sfumature psicanalitiche profonde, sì. Cioè diventare un altro.
0: Io per questo non carnevale non mi mettevo più le mascherine, perché avevo proprio delle difficoltà. Io mi vestivo sempre da Azzurro, lo sai.
2: E poi un giorno ho levato la maschera.
1: E poi è arrivato.
0: E sono diventato Don Diego della Vega.
2: Don Diego della Vega, bellissima battuta di Dario Vergassola.
0: Di Dario Vergassola.
1: Comunque. Cioè, io non sono contraria assolutamente alla chirurgia estetica.
0: Io sono contrario alla pentola a pressione.
1: Apporta delle migliorie che non vanno proprio ad esagerare tutti quelli che sono.
2: Allora, ma qui parliamo proprio di parliamo proprio di due foto a confronto e non sembrano neanche la stessa persona.
0: Sì,
2: cioè,
0: volte,
2: non
0: sì,
2: sto parlando di Laura Pausini.
0: Stiamo parlando di chirurgia estetica che serve per correggere dei difetti o dei problemi che la persona si crea proprio perché ha delle, per esempio Comollo non si è ancora accorto della faccia che ha, non stiamo parlando dell'orecchio
1: sventrale. Guarda che è migliorato, lui ha fatto già degli interventi.
0: Ah sì?
2: Sì, non lo vedi?
0: E da chi è andato che non voglio andare? Chi è andato? Denunciamolo.
2: Non te ricordi com'era prima? Tu l'hai visto i Goonies?
0: Era lui? Era quello dei Goonies?

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
10: Che pelle stupenda!
11: Merito di Shiseido!
10: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
10: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
10: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
17: Edo, sei pronto?
18: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
17: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
18: Hai già scelto il tuo pigiama?
17: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
18: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
17: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
18: Pigiamarun.it.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
20: Famila, tutto un altro sottocosto.
21: 105.
22: 105.
21: 105.
23: Che storia.
24: Radio 105.
21: Che storia.

0: ragazzi, non so come dirvelo, ma la stessa giacca fucsia
1: di chi?
0: Quel colore trasudociuc, come direbbero a Milano.
2: Se ti va di togliermi anche il preascolto, ti ringrazierei fortemente.
3: No, io adesso figurati. Devo andare a una festa dove c'è il dress code tipo sberluccicante. Oh. Ma dove lo trovo un accessorio sberluccicante?
0: Ti do io dei pantaloni paillette, delle mutande paillette.
2: Ma mutande non si vede, non so. È che neghi il fatto di avere dei pantaloni paillette o delle camicie paillette. Ce le hai dentro l'armadio. Guarda bene, Rob.
4: Hai anche, anche delle cravatte.
3: Dai, forse una cravatta.
0: Vecchia frotta.
3: Forse una cravatta.
2: Sì. Tu, però, tu cuoco,
3: comunque
2: poi.
3: L'altro giorno ero dal dentista, è stato bellissimo, ero in sala d'attesa, c'era una felce. A un certo punto la felce ha preso la parola e mi ha detto che era stato al concerto di Bruno Mars.
0: Ah,
3: è stato bellissimo.
2: Faceva parte della scenografia,
3: sì,
2: eh? Sì,
3: bellissimo.
2: L'ho vista.
0: Va bene, abbiamo terminato con Tu Cuoque, come direbbe Barbieri. Uh-huh. E grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
0: Grazie Marco.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Tu Lidia non ci sei domani?
4: No,
0: viene Scamaccio,
3: ma viene,
0: tu
3: dai,
0: vieni.
3: Che si sta bene qua, che fai a casa?
4: Vediamo se riesco.
0: Grazie Roma, grazie Manola.
2: Grazie Cucciolo.
3: Grazie,
2: ciao, grazie amici.
1: Cucciolo.
2: Cucciolo, grazie.
0: Grazie Cucciolo, grazie amici. Ciao Ross.
3: Ciao Tony.
0: Ciao.
3: Vi lasciamo con Take Away. A domani, ma dove?
0: Ciao
3: qui,
0: tutti,
3: qui,
0: ciao
3: qui, qui.
2: Mua.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è annegata dopo essere rimasta bloccata in auto in un sottopasso. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Danni e disagi per il maltempo in Toscana, Marche e Lombardia. A Milano, crollato il controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Nella notte discorso show di Trump alla convention repubblicana a Dallas, il presidente invita gli elettori a votare alle midterm come se sulla scheda ci fosse il suo nome, poi la promessa: se vinciamo al congresso distribuirò un dividendo da $5,000 a ogni cittadino adulto americano. A Hormuz, battaglia navale tra Stati Uniti e Iran, colpi incrociati su petroliere e navi da guerra, Teheran colpisce basi americane in Giordania, danneggiati alcuni caccia, nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem, i Pasdaran vogliono chiudere tutte le rotte ancora percorribili. In Yemen i miliziani Houthi filo iraniani hanno conquistato la città di Al-Mahah, finora amministrata dal governo centrale. I ribelli controllano ora di fatto tutta la costa yemenita del Mar Rosso e puntano sullo stretto di Bab el-Mandeb. Potrebbero chiuderlo del tutto su ordine di Teheran. Kiev ridimensiona le notizie secondo cui un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre decollava dalla Moldova diretto a Oslo. Il velivolo senza pilota, uno Shahed russo, sarebbe semplicemente transitato nei cieli del paese facendo scattare l'allarme. Chisinau conferma questa versione. Calcio in Champions League, il Napoli cede in casa contro l'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita molto combattuta. Questa sera esordiscono le ultime due italiane, alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 105 Take Away in questo splendido, fantastico giovedì, il primo di questa settimana insieme con 105 Take Away. Subito al mio fianco, non mi ricordo più come ti chiami.
1: Addirittura
0: Camilla Ghini, che saluto e ringrazio. Di fronte a me, l'uomo con la barba, di cui ancora non ho capito quale sia la funzione. Ciao Maurizio, Maurizio.
2: Che ha pure i capelli all'insù oggi,
0: sì,
2: dietro.
0: È vero.
2: Hai un capello all'insù.
0: Sì, lui soprattutto come me la mattina prende una serie di
2: fa piccoli
0: petardi, se li fa esplodere in testa e viene qui al lavoro.
3: Sono finiti, ragazzi, sono
0: Hai finito i petardi? Niente, gli ultimi colpi. Ah, scusami.
3: Gli sciampi.
0: Gli ultimi colpi, diciamo così, gli ultimi sciampi e colpi. E poi con lei che è la,
2: la
0: quinta
2: luce.
0: Essenza del programma, ovvero la nostra Lauretta.
4: E ho capelli per tutti.
0: Capelli per tutti.
2: Ogni riccio un capriccio.
0: Ogni riccio un capriccio, quindi sei molto capricciosa. Ma soprattutto, amici, c'è un tastierino che anche in questa stagione diventa protagonista indiscusso per interrompere il

0: per aprire bene, no?
1: Oh, ma perché devo subire questo? Perché? Porco Giuda! Perché devo subire questo?
0: Sì, ho capito! Sì, ho capito!
2: A Grosseto attimi di terrone.
0: Eh?
2: A Grosseto attimi di terrone.
3: Cioè?
2: A Grosseto attimi di terrone.
0: Eh beh, a volte succede.
1: Scella, scella.

0: Perfetto.
1: Guarda, se parlassi io veramente.
0: E poi amici, ve lo dico subito, ho una serie di insulti per la prossima stagione di 105 Takeaway solo per Camilla Ghini e ne ho una sequenza. Siete pronti per la sequenza? Vai!
2: Sei da una drum, vada una cartella, una sveglia, una legnata, una papagna, una centralina, una castagna, una susina, una cavatata, una fricola, una sventola, una saracca, una tramba, una bussalla, una stecca, una grugnata, una batta di mano, una bordata, una cricca, una grina, un copertone, una randellata, un missilotto, una ciabatta, una ciabardina, una mina, una suatta, un orologio svizzero, uno sganascio.
0: Perfetto.
1: Cioè, questo è quello che io causo dentro di te. Cioè.
0: Esatto, questa sequenza è incredibile. Ma non solo, amici. In questa puntata di 105 Takeaway siamo pronti perché c'è una news.
1: In estate cresce la voglia di libri.
0: Scusa, cosa ti è successo?
1: Boh, mi sono
0: Sembravi
1: accesa.
0: Lily Gruber, sì. Cioè, mi sei messa di tre quarti
1: accesa.
0: Per dire sta roba.
1: Sì.
0: Rifacciamola perché era troppo frizzantina. Prego. Okay. News.
1: In estate cresce la voglia.
0: Meglio.
1: Come?
0: Una via di mezzo.
1: Ok.
0: Prego.
1: News. In estate
0: cresce
1: la voglia di libri.
0: Ma non è una domanda.
1: No, cresce la voglia di libri?
0: Cresce.
1: La voglia
0: cresce
1: di libri.
0: O non cresce la voglia di libri?
1: A volte
0: cioè,
1: cresce.
0: Voi veramente credete di fare una puntata sui libri in questo programma?
3: Sì, sì.
1: No, che poi tra l'altro è quasi autunno. Quindi.
0: Esatto.
1: Beh, il 21 è autunno.
0: Il 21 è autunno.
4: Quanti tavoli ballano? Cioè, c'è bisogno del libro che.
0: Ah, subito! No. Il primo naso da pagliaccio della stagione al nostro grandissimo Maurizio. Prego. Maurizio, sei un grande. Guarda, veramente, posso dire, mi hai emozionato.
4: È il motivo.
1: Non ce l'abbiamo i nasi?
3: C'è, c'è, l'ho lasciato un attimo di là.
0: I nasi sono sempre
1: dei nuovi nasi.
0: Sì, guarda.
3: No, no, sono piena. No,
0: sei infatti, piena di nasi?
1: Non compriamo nuovi nasi, esatto. Rimaniamo con i nasi del passato.
4: Ma qual è il motivo per il quale noi dovremmo fare una puntata sui libri?
0: Sì, perché tu, come hai detto, hai un sacco di tavoli che ti ballano a casa e quindi li puoi mettere sotto e a posto.
4: Mezzo che nazzicano,
0: a posto così. Devo dire che è il veramente, cioè neanche su Al Jazeera si sentono queste cose, cioè, ti posso dire, guarda, siamo pronti
1: siamo
0: per iniziare
1: pronti.
0: Amici, ce la facciamo a parlare di libri?
3: Sì.
0: Noi ce la diciamo
1: noi
0: insieme, ce la faremo. Uscite fuori dal balcone di casa se ci state ascoltando e urlate fuori
1: ce la faremo.
0: Fabri Fibra Fit Pinguini Tattici Nucleari.
5: Cosa so?

0: Si chiama così questa canzone, Goya, qui su Radio 105, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. E naturalmente il programma oggi io non ce la faccio, dai. Non sono credibile, dai, veramente.
1: Dai, Dani, proviamo.
0: Ma come fai?
1: Posso dire, è la prima settimana, cerchiamo di fare le persone serie.
0: Basta, sì, che non mi facciate la domanda,
1: che
0: qual è l'ultimo libro che hai letto?
1: Sì, infatti.
0: Ok. Lo so che me la volete fare perché vi guardo.
1: Sì,
0: ho detto
1: qui.
0: Basta che non mi facciate quella domanda. Non negazione.
1: Noi non te la facciamo, però okay. Ti leggo la news.
0: Posso facciamo fare
1: così.
0: Una domanda io?
1: Sì.
0: Maurizio, qual è l'ultimo libro che hai letto? Prego. Bene, grazie. Prego, andiamo avanti con la news.
1: Eccoci qua con la news. In estate.
0: L'hai letta prima?
1: No.
0: No, ok.
1: In estate.
0: Cioè, è la prima volta che la vedi.
1: Ora.
0: Tu stamattina sei arrivata in radio, hai detto: ma mi preparo per la puntata o mi trucco?
1: No.
0: Hai scelto di truccarti
1: a casa.
0: Ah, ok.
1: Io di solito arrivo in radio la mattina. Intanto, ciao a tutti, sono Camilla.
0: Ciao Camilla.
1: Arrivo in radio la mattina e ho i miei rituali. Quindi salgo, vado in redazione, saluto le ragazze.
0: Pensa l'interesse di questa cosa.
1: Mi metto in chiacchiere con loro.
0: Ok.
1: Poi magari saluto, vado da Barbara, la nostra
0: direttrice. Posso dire, Radio 105 si lavora di brutto, eh. Cioè proprio c'è un clima di persone sempre appiccicate al computer. No, non posso parlare, adesso
1: Lauretta,
0: sto lavorando.
1: Vado da Lauretta fondamentalmente.
2: Sì, viene da me, cioè, però posso dire una cosa, il programma lo sanno tutti, inizia a mezzogiorno.
0: Certo.
2: Camilla alle 9 qua.
1: Sì.
0: Beh, brava, c'è proprio niente da fare.
2: Da ufficio a ufficio.
1: Sento tutti,
0: sì.
1: Lascio dei cioccolatini quando serve.
2: È vero.
0: Perché sei falsa, Camilla.
1: Sì, assolutamente. E poi con Lauretta a quel punto cosa facciamo?
0: Sì.
1: Iniziamo a scegliere la news.
0: E questo è importante.
1: E quella è una cosa che richiede tante ore di lavoro.
0: Sì. Certo. E voi dalle vostre menti bacate.
1: Poi non rimane tempo
0: pensato...
1: per leggere, capito? Per questo non l'ho letta.
0: Avete pensato di parlare di questa news, ovvero che cresce la voglia di libri in estate. Prego.
1: C'è un sondaggio che ha coinvolto circa 800 lettori tra gli 0 e i 75 anni.
0: No, frena. Allora,
2: zero.
0: Io voglio sapere, uno appena nato, ok, è lì in sala operatoria, è nato, come si chiama?
1: Libro.
0: Cristina, Maurizio, quello che è? Che libro hai letto? Ma come si fa a coinvolgere uno da zero? Cioè, ma che sondaggio è?
1: Questo è il sondaggio che noi abbiamo trovato. Esatto. Poi potevi cercarne uno, potevi arrivare anche tu alle 9 stamattina e trovare il sondaggio che volevi tu.
0: Ma non esiste chiedere a uno che deve ancora nascere che libro ha letto.
1: Ma questo è il sondaggio che noi abbiamo trovato. Questo era quello che costava meno. E abbiamo trovato questo.
0: E vabbè, allora a posto così. Quando c'è di mezzo le risorse... Ok, economiche, io mi taccio,
1: ecco.
0: Prego. Quindi a zero anni ho detto, io mi ingagno, vabbè.
1: 75,6% erano donne.
0: Di questo sondaggio?
2: Sì.
1: Bambine anche.
0: Bambine, neonate. Anche neonati. Neonate e basta.
1: Okay. Da tanti.
0: Cioè, fiocco rosa e sotto, qual è il tuo libro?
1: Sì. Sono nata alle ore, mi chiamo, l'ultimo libro.
0: Libro letto questo?
2: Perché bisogna iniziare a leggere presto, ragazzi.
0: Ok.
2: Sì, la cultura
1: questo
2: importante.
1: È vero.
0: Cosa c'è nella lista? Pimpa?
1: Il 70% degli intervistati legge più di 10 libri all'anno.
0: Ok.
1: Lo 0,7 dichiara di non leggerne nessuno.
0: Ecco, sanno i neonati... Cioè, sono arrivati lì, gli hanno detto però hanno fatto così, cioè, hanno detto no, sai il gesto del io niente.
1: Ma più del 50% dichiara di leggere di più in estate grazie al tempo libero. Il 41% legge
0: dice
1: molto a prescindere. Il 4,4% non gliene frega niente delle vacanze.
0: Ma che ma cosa vuol dire non gli frega niente le vacanze?
1: Il 15,8 si affida ai consigli di amici.
0: Ma
1: e
0: sono
1: parenti.
0: Numeri a cazzo, se voi moltiplicate.
1: Il 64% legge i libri tramite i social.
2: No, ma non si fa.
1: Ma era quasi finita. Dai,
0: riprendi.
1: Dai, riprendo l'ultima, aspetta, dall'ultimissima.
0: È la prima che straccio dell'anno, eh.
1: Vabbè, ci sta. Poi l'8,6
3: abbiamo iniziato 5 minuti fa.
1: Si fa guidare da classifiche ufficiali e premi letterari. Ma secondo Carlotta Sanzogni,
0: ma chi è?
2: È una del sondaggio.
0: Ma chi è?
1: Libraccio.
0: Libraccio, allora certo. Sì, io so chi è.
1: Salutiamo Carlotta.
0: Ciao Carlotta.
1: I social non sono nemici della lettura, ma sono strumenti di condivisione che stanno evolvendo il settore editoriale. Ed è qui che ti voglio,
0: ecco.
1: Perché narrativa contemporanea 43,5.
0: Ma scusa, posso dire una roba? Ma come fai tu durante un discorso? Io faccio questo esempio, vado al bar, Buongiorno, salve. Mi fa un caffè? Sì, come lo vuole. Sì. Macchiato 7,9. Sì. Cioè, ma tu fai così, metti percentuali a cazzo in un discorso tipo narrativa.
1: Questa,
0: cioè,
1: è questa è takeaway.
0: Ok.
1: Chi ci ascolta capisce, perché se ci ascoltano sanno che noi parliamo in questa maniera. Non mi devo stare a spiegare più di tanto.
0: Cioè, quando non sappiamo cosa dire, ogni tanto diamo
1: numeri,
0: una percentuale.
1: Diamo okay. I numeri.
0: Va bene.
1: Diamo i numeri.
0: 3,8.
1: 43,5. Gialli?
0: Gialli?
1: Sì. 22,2.
2: È tanto, eh.
0: Ma scusami, è più preoccupante, è più preoccupante lei che mi guarda come per dire: ma sei un coglione, è
1: sì.
0: Tanto, ma tanto rispetto
1: 16,6.
0: A cosa?
2: Ma non hai sentito le percentuali che stanno dicendo? 16,6, il 22 più di 16, il gialli.
1: 2. Grandi classici.
0: Grandi classici.
1: Sì. Contemporanea, come abbiamo già detto, 43,5.
0: Ok, ecco. Ma se sommi i numeri che mi avete appena dato, non fa 100.
1: Vabbè, ma queste sono le percentuali nostre. Ma che te frega? Ma tu ti fai tutti i problemi di quello, quello più quello, 43
0: posso dire,
1: meno
0: posso,
1: 2.
0: Ma sì.
1: Che te ne frega?
0: Tanto la matematica è un'opinione,
1: ma certo,
0: no?
1: Ma certo, ma dai.
0: 43,5% di voi che in questo momento state ascoltando il programma.
1: Tipo, la montagna sei tu, di Brianna West.
0: È letto? Un libro?
1: Sì.
0: Allora, facciamo una cosa seria, proviamoci.
1: Vai.
0: Non l'ho letto, ma devo
1: bellissimo.
0: Capire. Al 342 41 15 105 ci mandate i tre libri che non si possono non leggere almeno una volta nella vita, cioè che proprio uno dice: "Guarda, questi tre li devi leggere per forza". Ok? Abbiamo un sondaggio che è stato fatto da 0 a 70 anni, i primi tre libri sono Pimpa.
1: Sì.
0: I tre porcellini,
1: sì.
0: E poi altre...
2: il piccolo principe,
0: e il piccolo no, principe. Bello. Esatto.
3: Bello. I gialli sono quelli che si leggono di più?
0: I gialli?
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: No, 22, no. 22,1
1: sono quelli
0: era.
1: Contemporanei.
3: Sarà per il colore.
0: Perché?
1: Che vuol dire per il colore?
2: Non ho capito.
3: Sono gialli.
1: Quindi?
0: Adesso io vengo lì, ti giuro.
3: No, facciamo
0: meno
3: una
0: male
3: pausa,
0: che sta partendo
3: no.
0: La canzone.
1: Facciamo una pausa tutti quanti, per favore.
0: Io voglio... questa andava bene.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti,
4: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari. Però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
20: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
20: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
21: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Mi piace molto questo nostro selection, vero?
1: Sì, è molto. Si chiama Earrings. Lui è Malcolm Todd, 105 Selection, qui su Radio 105 a 105 Take Away.
0: Se Camilla non dice "oh, non potete capire, andrò al suo concerto", vuol dire che è un artista che non gli piace.
1: No, non è vero.
0: E questo lo dico, mi dispiace per la programmazione di 105, ma quando sentite subito dopo il disannuncio di una canzone "ah, ma io non vedo l'ora di andarlo a vedere in un posto qualsiasi",
1: l'anno prossimo, ragazzi, il 14 luglio, cosa succede dell'anno prossimo?
0: La festa del ringraziamento, no? Cosa c'è?
1: È la presa della Bastiglia, innanzitutto, il 14 luglio. No,
2: c'è.
1: Ci sono tre eventi importanti: la presa della Bastiglia, quindi è festa nazionale in Francia.
0: Giusto,
1: in Francia.
0: Sì.
1: Poi,
0: ma chi l'ha presa?
1: Il mio uno è passato.
0: E come si è presa poi lei?
1: È stata un po' così.
0: Vabbè.
1: Poi è il mio onomastico.
0: Vabbè, ma questa è una notizia straordinaria.
1: È San Camillo.
0: Ok.
1: E non esiste Santa Camilla, esisterà quando non ci sarò più.
0: Fatti,
1: mi guarda,
0: una domanda.
1: Daniele, posso dirti, dopo aver lavorato per non so quanti anni, lavoreremo ancora insieme.
0: Per tutta la vita,
1: tutta
0: Camilla,
1: la vita.
0: Guarda.
1: E, mi faranno, e allora dimmi se non sarò santa io quando vado alla...
2: Sì, ma non sarà quel giorno.
0: Vabbè, non sarà quel
1: comunque.
0: Giorno. Vabbè.
1: E poi, terza cosa, Somber.
0: Somber, signori, Somber
1: agli High Days di Milano,
0: sì.
1: Come si chiama, all'Ippodromo.
0: Sì.
1: Nel 2027.
0: Perfetto.
1: Suonerà. Per noi.
0: Siamo
1: quindi
0: pronti con, per la prima volta, una canzone?
1: Sì.
0: Vado,
1: Vai.
0: Ecco, per te, Camilla.

0: Esatto, amici, grazie mille per questa importante considerazione.
1: Cioè, dove bello, le vai a scovare tutte queste cose?
0: Io passo le notte insonne e non leggo, per questa ragione guardo i social, mm-hmm, che mi danno solo delle grandi gioie. Tra l'altro vi lancio una nuova moda: cercate i video dei ragazzi africani, delle tribù africane, che degustano per la prima volta il peperoncino o il limone. È molto bello. È molto bello perché gli danno il peperoncino a questi indigeni, giustamente, che non hanno mai avuto modo di assaggiare il peperoncino, e si vede la loro reazione, ed è esattamente quello che io vorrei dire a Camilla tutti i giorni in onda, e vorrei campionare una di quelle reazioni lì. Vabbè, torniamo a noi. I tre libri che non si possono non leggere nel corso di una vita.
1: Però dai, è inutile dire i grandi classici, perché quelli dai più o meno si sanno. Cioè, esatto, secondo me dobbiamo tirar fuori quella chicchetta che magari non tutti hanno letto.
0: Ecco, abbiamo una lista?
2: Sì, cioè, un consiglio sì.
0: Avete fatto qualcosa? Stamattina, oltre a prendere il caffè.
2: Da fare. Allora, Daniele, stamattina siamo state molto impegnate. Molto impegnate.
0: Ma cosa avete fatto?
1: Delle cose.
2: Cose.
1: E poi devo dire.
0: Ho capito, ma siamo in diretta. Andiamo via? Non lo so, non ho capito. Allora, abbiamo questi tre suggerimenti, ma io non posso pensare di leggere questa cosa.
2: Eh sì,
1: Nella stanza delle piccole cose.
0: E fin lì tutto a posto. Di Masateru
1: Konishi.
0: Konishi? Io non lo conosci. Non lo conosci, ma adesso veramente io vi faccio esplodere in diretta, ok? Tutte e due.
1: Comunque la tua influenza è negativa.
0: Sì, lo so, grazie. La montagna sei tu.
1: Sì, grazie.
0: Di Brianna West.
1: Che non bello. È la cantante.
0: Quella è Rihanna, intanto, sì, non è Brianna. No, e poi l'hai letto?
2: No, però è bello.
0: No, allora scusami. Allora ragazzi, voglio sapere. Il commento è bello, com'è bello, e uno dice: l'hai letto?
2: No, perché è una persona che lo ha letto, okay, me ne ha parlato. Io non ho ancora avuto modo, perché ho tanti altri che ancora sto leggendo.
0: Sì.
2: E quello ce l'ho lì.
0: Ok.
2: Però metto, pronto? Questo, La montagna sei tu. Devi leggerlo.
0: Devi leggerlo,
2: sì.
0: Perché?
2: Perché la montagna sei tu.
1: Beh, che ti cambia dentro.
0: Posso dire,
1: ti cambia dentro.
0: Non c'è più bisogno di leggere questa cosa. Il titolo è già La montagna sei tu. Posto così, grazie. Libro letto.
1: Benissimo.
0: Benissimo. Poi La cucina dei libri di Soyangri Kim Ji Yai.
2: La cucina dei libri di Soyangri è il titolo.
0: Di Kim Ji Yai è l'autore. Pensa a te.
1: Ah, ok.
0: Scusa, posso sapere una cosa? Questi sono i tre libri,
2: allora,
0: che una persona
1: ti ha detto,
0: prima di esalare l'ultimo respiro, deve dire: ah, almeno questi li ho letti. Poi, okay.
2: Allora, in realtà, questi sono tre libri da leggere se tu vuoi ritrovare te stesso.
1: Ah, sono per te.
2: Allora,
0: io mi sono trovato.
2: Quindi, Daniele, io questa puntata l'ho fatta ad hoc, perché l'ho preparata ad hoc per te.
0: Ok.
2: Perché hai avuto un'estate molto impegnativa.
0: Certo.
2: Eri sempre al lavoro, qua, certo, là, poi adesso ti vediamo in televisione, ovunque,
0: ragazzi,
2: ormai ci sfuggi.
0: Beh.
2: E quindi, secondo me, ho detto al mio amico Daniele, devo consigliare questi tre libri per ritrovare un attimo se stesso. Capire che chi è Danielino.
1: Sì.
0: Cioè, per devo capire chi sono.
2: Per ricentrarsi. E io allora ti ho
0: consiglio
1: ricentrarsi.
0: Ok.
2: Ricentrarsi.
0: Ok.
1: Ricentrati.
0: Quindi tu hai pensato che io fossi una montagna?
2: No, io ho pensato che tu devi sapere che tu sei la montagna.
0: Okay,
2: quindi
0: perfetto.
2: La montagna sei tu.
0: Bene, io vi ringrazio per aver pensato a me.
1: Era un regalo che volevamo farti.
0: Grazie, posso dire. Pensa che non avevo neanche capito la fine del libro, del titolo e l'inizio dell'autore. Talmente sono in confusione. Comunque, grazie per questi suggerimenti.
2: Prego.
0: Ma ho come la netta sensazione che ho bisogno di suggerimenti che arrivano da altri personaggi, non da voi. Posso?
2: No.
0: Posso guardarvi?
1: Vabbè, noi ci abbiamo provato. Poi se c'è qualcuno più esperto che vuole darti altri consigli, noi siamo pronte a, come dire,
0: bene, tra pochissimo lo sentiremo in onda. Adesso ho bisogno di tutto il tuo super cazzolamento, perché solo tu puoi enunciare questa canzone.
1: Ma
0: prego.
1: Non è così difficile.
0: Prego.
1: Si chiama Audrey Hubbard, il suo brano si intitola Sue Me.

0: 105, state ascoltando 105 Take Away. Adesso mi prendo l'unico momento serio della mia vita, perché come hai detto prima, Camilla, cosa faccio io tutto il giorno? Spizzico sui social e scrollo qua
1: scrolli,
0: e là
1: scrolli.
0: Quando finisce tutta la sezione dedicata alle modelle in lingerie, quando
1: Mamma
0: finisce tutta
1: mia,
0: la sezione coi gatti, quando finisce tutta la parte

0: che ho fatto subito mio, ma mi sono detto non posso non averlo in radio per farlo conoscere a chi magari non segue il suo profilo social. Simone, benvenuto, come stai?
1: Ciao, ben trovati, grazie per l'invito, benissimo, benissimo, grazie per l'introduzione.
0: Guarda Simone, è la verità, nel senso che, ripeto, fai finta di non aver sentito la prima parte di cosa stavo guardando prima, sì. Ecco, però a un certo punto ho trovato il tuo modo di proporre le letture di una dolcezza infinita e per uno che è un burbero come me, ti assicuro, sei andato a toccare le corde proprio del cuore, no? E mi hai fatto, e immagino sia anche poi quello l'obiettivo, per un istante pensare a quello che tu stavi dicendo. Quindi grazie per quello che tu fai, l'hai fatto per questa sezione, ma lo fai quotidianamente, insomma, sul tuo profilo.
1: Sì, allora innanzitutto capisco benissimo che dopo tutto il contesto appunto dei sì. vari gattini, modelli, compaio anche io e spero di sembrare un po' un gatto, anche forse per questo ti ha proposto tra i contenuti. E sì, un po' quella che è la mia missione appunto è di cercare di condividere un po' la mia passione e le mie emozioni che provo durante la lettura e fare in modo che le persone il più possibile si avvicinino a questo mondo. E attraverso proprio quella che è la mia storia.
2: Ma come è iniziata questa tua passione, Simone?
1: Allora, in realtà proprio da piccolissimo e attraverso un po' quella che è la mia storia familiare, un po' per i miei genitori, mio padre che mi leggeva la sera prima di andare a leggere Il Signore degli Anelli, quindi io lo so praticamente a memoria, e perché mi ha letto sempre quello prima di andare a dormire, e un po' mia madre invece che ci accompagnava, a me e mio fratello più grande, in biblioteca. Quindi era un continuo essere immerso in questo mondo veramente incredibile.
0: Io dico che leggere ovviamente arricchisce, ed è, non è il mio caso, in questo momento devo fare mea culpa, sono un po' ignorante, però il lavoro che fai tu, che è quello di incentivare alla lettura, è fondamentale, perché alla fine perdiamo un po' interesse troppo velocemente nelle cose, no? Saranno i social.
2: Beh,
0: che
2: la dura, concentrazione
0: la
2: dura
0: concentrazione veramente, in un istante ci si annoia subito e abbiamo un po' paura di annoiarci. In realtà, secondo me, bisognerebbe ritrovare un po' anche il tempo di leggere un libro. Ma per fare questo, io ti dico, tu fai diverse, chiamiamole classifiche, cioè spesso dici questi tre libri li devi per forza leggere, un po' per argomenti, tipo se vuoi fare un viaggio dentro te stesso, se vuoi per contro vivere un'avventura fantasiosa. Ecco, qual è di questi argomenti quello che ha riscontrato più successo, cioè quelli che sono i consigli che ti chiedono di più di lettura?
1: Allora, bellissima domanda, anzitutto grazie. E, allora, sono proprio la cura di sé. Si incentrano tanto, le persone cercano in qualche modo di concentrarsi su quella che è la ricerca del proprio io e un po' su quello che è stare meglio nel mondo. Perché poi soprattutto quando leggiamo abbiamo un po' una disconnessione con quello che è l'esterno, ma quando chiudiamo l'ultima pagina del libro in realtà torniamo nel mondo e questo lo sa ogni lettore. E abbiamo oggi più che mai un grande, grande bisogno di riconnetterci con noi stessi, anche come dicevi tu, no? nella distrazione, ecco.
0: Io ti dico che ho provato a seguire il tuo consiglio anche dalla redazione, sia Camilla che Lauretta mi hanno fatto una supercazzola,
2: sì.
0: Però poi effettivamente sono suggerimenti che hai dato tu. Ti chiederò conferma, visto che devo, cos'è che devo fare, Lauretta, per me stesso devo...
3: Devi ricentrarti.
0: Devo ricentrarmi?
2: Sì.
0: Mi hanno detto, e confermami se vanno bene, Simone, nella stanza delle piccole cose, ok?
2: Sì, ha fatto subito sì.
0: La montagna sei tu, ok?
2: Sì.
0: E la cucina dei libri, e qua mi
2: sono...
0: Esatto. Vanno bene?
1: Sì, vanno benissimo. Tra l'altro li ho inseriti appunto in un unico video e sono proprio perfetti. Io ti consiglio di iniziare dalla montagna sei tu, che è molto molto diretto.
0: Bene, io parto da quello,
2: Simone,
0: non so se arriverò agli altri.
2: Allora, facciamo una cosa. Noi ci proviamo. Vai. Noi proviamo a fargli fare questo passo. Se ce la fai, se sei riuscito in qualche maniera...

0: era far ricentrare Daniele Battaglia, noi non lo so, ti diamo dei
1: No,
0: soldi,
1: ma che, perché? No, sarà
0: no.
1: felice. Perché doveva pagare le
0: Dai,
1: persone?
0: ti
1: Cioè...
0: invitiamo a cena, a un aperitivo o cena.
1: No, Simone, io ti devo chiedere una cosa. D'altronde sono un po' dissacrante sempre, ma non esiste la versione quella un po'... Cioè, la
0: Il
1: montagna sei
0: Bignami.
1: tu...
0: Quella è tipo abbreviata. Allora, guarda, la cosa bella è che La montagna sei tu sono tutti spezzoni, cioè non è un romanzo, quindi sono singole frasi che tu puoi leggere in qualche modo anche in maniera distaccata.
1: Oh,
0: Quindi
1: dai, questa ce la
0: ci puoi
1: fa.
0: buttare assolutamente dentro. È
1: Buttati.
0: perfetto per
1: Perfetto. Simone d'Ercole, ti ringrazio per essere stato qui con noi a Radio 105. Il tuo profilo Sidebook è seguitissimo, secondo me da quest'oggi ancora di più, grazie agli ascoltatori della radio che magari si sono incuriositi. Un abbraccio, a presto.
0: Grazie a voi e buon lavoro. Ciao
1: Grazie.
0: ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2 al cinema.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed e Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
15: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
16: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
20: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
21: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
18: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
23: 105.
24: 105. Che storia.
25: Radio 105.
24: Che storia.

0: Siamo arrivati al termine di questa puntata di 105 Takeaway con i Duran Duran, The Reflex.
1: Amico mio.
0: Come amico tuo?
1: Sì.
0: Dove l'hai visto?
1: L'ho visto a cena. Io e Simon abbiamo cenato nello stesso posto e siamo diventati amici.
0: Ma poi ti sei svegliata, eri tutta bagnata nel letto, era un sogno.
1: No, è tutto vero.
0: Ma chi? Vabbè,
1: eravamo,
0: ma ragazzi,
1: io,
0: è una mitomane.
1: Pilar, Simon Le Bon.
0: Sì, è una barzelletta. Tu, Pilar Fogliati, Simon Le Bon.
1: Ma c'è la foto,
2: mettilo,
1: eravamo a Firenze.
2: Fuoco.
0: Sì, dai.
1: Eravamo
0: su
1: al ristorante che si chiama, tra l'altro, Camillo, come me, al maschile.
0: Ma dove?
1: A Firenze.
0: Sì, cioè, tu, Simon Le Bon, Pilar Fogliati.
1: Sì.
0: E chi altro c'era?
1: Non lo posso dire, chi altro
2: Delfina.
1: C'era? Delfina.
0: Delfina.
1: No, lui era a cena.
0: Vabbè,
1: con
0: senti,
1: amici,
0: sei una mitomane.
1: Io ero a cena con Pilar.
0: Vabbè, amici, non ce ne frega niente, ok? Possiamo vedere questa foto?
1: Certo.
0: C'è sul tuo profilo?
2: Vabbè,
0: okay.
2: Simon com'è?
0: Com'è Simon?
1: È un grande.
0: È un Le Bon. Grandissimi. Sul finalissimo. Ci ritorniamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana con 105 Takeaway. Grazie Maurizio, grazie Lauretta, grazie Camilla e a tutti quanti voi. Ciao.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: E sono le 13 in questo momento, siamo pronti per giocare con gli squizzati e siamo su 105, Radio 105. Vai Gas!
2: Eccoci!
1: Sono forte venuta, invece sei stata, eh? Che fortuna che ho! Buongiorno, buongiorno squizzati d'Italia, sono le 13 puntualissime. Noi siamo pronti per giocare con voi gli squizzati di 105. Con me Enrico Papi abbiamo Ludovica Frasca, buongiorno Ludovica.
2: Buongiorno squizzati, buongiorno Enrico.
1: E Rebecca Papi, buongiorno Rebecca.
3: Buongiorno.
1: Prima di iniziare vorrei sapere come state innanzitutto.
3: Stiamo benissimo, oggi c'è un po' di pioggia qui a Milano, non so lì com'è a Roma.
1: Una bomba d'acqua c'è stata prima, una bomba d'acqua
4: è scesa,
1: una cosa
4: terrificante.
3: Però si sta bene, dai, è rinfrescato, quindi non fa più tutto quel caldo, si sta bene.
1: Ah, ok, quindi adesso state meglio. Bene, bene. Cosa avete fatto ieri sera? Che vi vedo belle e allegre, non so, dimmi.
4: Allora, io ho ricominciato a fare un corso con un coach di recitazione
1: allora,
4: in inglese.
1: Miracolo ci vuole qua.
4: Non ti preoccupare.
1: Non volevo dire quello, volevo dire ci vuole un miracolo per Rebecca affinché inizi un corso di una cosa seria. No, volevo dire quello, non volevo dire
3: io
1: altro,
3: ieri ho fatto il corso dell'aperitivo.
1: Complimenti.
4: Io l'amo.
1: Ma vuoi fare l'attrice? Ma vuoi fare l'attrice, Ludovica?
4: Allora, io non do limiti alla creatività. Io non do limiti alla creatività.
1: Ah, ok, ok.
4: Questo,
1: vieni avanti creatina.
4: Brava, brava. Basta, basta. Non ci diamo
1: limiti.
4: Vieni
1: avanti creativa, vuoi fare?
4: Vabbè. Vieni con
1: era
4: me
1: una citazione, ragazzi, questa era una citazione.
4: No, non la conosco.
1: Come sempre noi abbiamo 2000 euro che mettiamo in palio, ragazzi, andiamo subito a scoprire quali sono le notizie che vi hanno colpito e poi da quelle noi sciogliamo la notizia, o meglio la sceglie Uzi che è dall'altra parte. Saluto anche Suma la regia, saluto Asaia, tutta la nostra redazione, tutte le nostre zie e gli autori, andiamo con le vostre notizie. Chi parte?
3: Vai, prima notizia, si parla di amori estivi.
1: Ah, ecco.
3: Amori nuovi, amori freschi, alcune volte così nuovi che magari uno ti chiama anche con il nome sbagliato. O peggio, il nome dell'ex.
1: Ma che sta a dire?
3: Questo fenomeno si chiama...
1: È un incoglionito uno così, no?
3: Questo fenomeno si chiama misnaming.
1: No,
3: cioè...
1: Miss Honor incoglionito si chiama.
3: Scambiare involontariamente il nome del partner con quello dell'ex.
1: Ah,
3: però secondo un nuovo studio questo errore non deriva da nostalgia o sentimenti repressi, ma semplicemente da come il nostro cervello gestisce la memoria. E per un attimo il tuo cervello va in tilt. Però allora, cioè, se a me mi chiami col nome della tua ex, cioè è proprio l'ultima volta che mi chiami.
1: Certo. Dai, non puoi chiamarlo con l'ex.
3: No.
1: Però io ho un'idea, Anzi, ho una strategia. Parlo per un amico, non è mia. La strategia. Se tu hai tanti amori, o te le trovi tutte con lo stesso nome, oppure le chiami tutte amore. E così te puoi sbagliare. No. Non è un'idea questa, scusate. No, dico per un amico, parlo per un amico, Rebecca. Non è che adesso mo te sta venire strane cose in testa.
3: No, è un po' difficile trovarne due con lo stesso nome. Però sì, se le chiami tipo
1: amore ciccina, così. A te come ti chiamava il tuo ex, Rebecca? Come ti chiamava?
3: Boh, l'ho bloccato, non mi chiama più.
1: Ma no, come ti chiamava? Che diminutivo. Vabbè, niente, chiamava.
3: Ecco.
1: Invece
3: tutto.
1: Te, Ludovica, hai un diminutivo che ti chiama il tuo compagno?
4: A parte amore, allora a noi piacciono molto questi due pinguini su Instagram che si chiamano Amber e Frosty. E veramente consiglio a tutti di andarli a vedere. Lei è sempre arrabbiata, sempre esagerata. E lui è molto posato. E quindi ogni tanto sono così. Tipo dice che sono
1: ti
4: Amber.
1: Senti il pinguino, ti senti pinguini.
4: Amber.
1: Andiamo
4: avanti, dai.
1: Comunque il tema di Rebecca è amori estivi. Il tuo, Ludovica, sentiamo.
4: Il mio
1: questa Amber mi dice.
4: Ma guarda che mi offendo.
1: Dai,
4: allora,
1: dai.
4: Parliamo di follia.
1: Oh,
4: e
1: ci siamo dentro tutti.
4: Sui social dilaga la follia. È un'ultima tendenza su TikTok. È una tendenza che spinge gli uomini a danneggiare, senti, intenzionalmente i propri telefoni. L'origine della moda risale a video femminili che elogiavano telefoni vecchi e rovinati, definendoli simbolo di viralità, quindi di utenti.
1: No.
4: Sì, quindi questi,
1: cioè,
4: utenti.
1: Cioè, lo rovini apposta, lo rovini, lo graffi, lo fa. Ma che,
4: esatto,
1: ma dove hai letta
4: così,
1: sta cosa? Amber,
4: oddio, ma ogni volta, poi ti mando il link, l'ho letta su internet. Beh, su TikTok, ma tu ti mettiti un profilo TikTok e vai a vedere.
1: Ce l'ho il profilo TikTok.
4: E quindi ovviamente poi si creano chiaramente dei rischi sulla sicurezza delle batterie, ma pensa te la follia dilagante sui social.
3: Ma no, no, ti follia, ricordi, ti, aspetta, ti ricordi nel 2014, adesso mi è venuto in mente, che c'era la stessa cosa, però era diverso, era con il telefono bianco, e
1: sì,
3: tu mi hai visto che io spaccavo il telefono nuovo a Miami, mi ricordo, per fare questo trend che lo spaccavo e poi lo coloravo dietro, e tu mi guardi e mi fai: ma che cazzo,
1: era quello, lo facevi per quello? Già eri cretina nel 2014, quindi tale padre e tale figlia, quindi. Comunque il tuo tema qual è?
4: Follia.
1: Invece sapete che io delle volte, quando vedo un graffio sullo schermo nel mio telefono, io non lo chiamo più touchscreen, ma touchitua lo chiamo, perché si si rovina. Vabbè, era bella questa. Insomma, vuoi mettere una risata, una cosa, una musceria.
4: Applausi. Bravo.
1: Allora, scegli con la voce di Julio Iglesias qual è l'argomento.
5: Allora, il tema di Amber mi piaceva tanto,
1: no,
5: però giochiamo con Amori Estivi.
1: Ah, Amori Estivi! Amori Estivi, bello, bello, bello.
4: Va bene, va
1: ragazzi,
4: bene.
1: Ragazzi, adesso c'è una cantante bravissima che ci sta per lanciare un pezzo molto bello. Qual è?
4: Lei è Miley Cyrus ed è Bass Persuades.
6: Let's go.

0: Marcus Bass Persuades.
1: Che vuol dire Bass Persuades?
0: Le persuades di le bass.
2: Del basso.
1: Cioè, che vuol dire?
2: È che sei basso.
1: Ah, ma basso come summa o basso come livello?
3: Oh.
1: Ah, proprio basso.
2: Esatto. È tipo bass marea, la bass marea e l'alt marea.
1: Ah, ho capito.
0: Benissimo, quindi direttissima su Radio 105, sono le 13.09. Mm-hmm. E stiamo giocando con amori estivi.
1: Amori estivi è un bel tema, ragazzi. Però dobbiamo scoprire chi gioca con noi. Allora, lo sapete, in ogni manche ci sono due concorrenti. Le manche sono tre, poi c'è lo squizzone. Nella prima manche chi si salva va direttamente alla terza, che è quella musicale. Così chi si salva nella seconda. Poi c'è questa sfida, nella sfida musicale di O la sai o te ne vai. E chi vince va allo squizzone. Siccome molti mi fermano e mi dicono, soprattutto i tassisti, questa cosa molto bella che i tassisti ci ascoltano: ma come si fa per partecipare che io non riesco? Scuola, ci sono due modi. Il primo, senza vincere, ma comunque regalandoci tanto affetto, è quello di seguire la trasmissione, rispondere alle domande e provare a vedere se si è più forti dei concorrenti, quelli che giocano invece per denaro. E questo è un modo per ascoltare e giocare. Un altro invece, proprio per giocare, bisogna andare nel sito 105.net ed andare nella sezione degli squizzati, andare lì dentro e partecipare. Anche perché, ragazzi, 2.000 euro non sono pochi, è uno stipendione, no? Quindi è una bella cifra. Allora andiamo con lo squizzino e scopriamo chi sono i primi due concorrenti.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Allora, con noi c'è Alessandro, ha 49 anni e vive in provincia di Milano. Lavora in una cava, fa l'escavatorista e palista. È sposato con due figlie e una nipotina di 6 anni. Pratica arti marziali da oltre 25 anni e suona la chitarra da quando ne aveva 14. Ciao Alessandro.
1: Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Ma senti che bella voce, Alessandro. Come stai?
5: Bene, in mezzo al piazzale, sotto l'acqua, però bene.
1: Mamma mia, oggi c'è stata una bomba d'acqua a Roma. Ma tu dove sei? A Milano?
5: Io sono a Milano, sono in una cava qua vicino a Linate.
1: Ah, e senti, mi spieghi cosa fai? Qual è il tuo lavoro proprio nel così?
5: Allora, il mio lavoro consiste nel caricare tutti i mezzi trasporto terra, quindi noi qua abbiamo un giacimento dove c'è un'estrazione, estraiamo materiale per l'edilizia, viene lavorato e poi a me tocca di caricarli.
1: Mamma mia, fai un lavoro pesante, eh?
2: Davvero, complimenti.
5: No. Ma no, assolutamente.
1: Oh, se vuoi ti vengo ad aiutare io, se vuoi ti vengo ad aiutare.
5: Guarda, se vuoi.
1: Senti, ti faccio la domanda. Oggi parliamo di amori estivi e quindi ti faccio la domanda per vedere se puoi partecipare. Come si chiamano gli amori nati in estate? Si chiamano sotto l'ombrellone o sotto il mascarpone?
5: Sotto l'ombrellone.
1: Bravo Alessandro, primo concorrente. Andiamo avanti, chi lo sfida?
0: A sfidare Alessandro.
1: Ma perché non metti, aspetta, stop, su, ma perché non mettiamo un applauso? Primo concorrente, applauso, c'è una mosceria quest'anno. Ok, vai.
0: Oh.
1: Mamma mia, vai.
0: A sfidare Alessandro abbiamo Mariuccia, 54 anni, vive in provincia di Cuneo, fa l'operaia. Convive con Clemente e stanno insieme da 7 anni e dice che dovrebbe essere l'anno della crisi.
1: No!
0: Questo 7 anni.
1: Buongiorno Mariuccia!
6: Ciao!
1: Ma come l'anno della crisi? Il 7° anno tu dici, per quello
6: sì.
1: È un detto! È un modo di dire!
6: Non si sa mai, mettiamo le mani avanti!
1: Sentilo, sentilo come parte dalla regia. Scusa, da quanto stai insieme? 7 anni proprio? Oppure c'è stato un annetto prima che non consideri? Cioè, fammi capire se proprio la crisi ci sarà o no.
6: No, non c'è. Però sai com'è, non si sa mai. Magari passa.
1: Oppure magari ti chiede di sposarti.
6: Se a posto stai, lascia perdere, va.
1: Va bene, ti non faccio esiste. La domanda. Ma è nato in estate il vostro amore, visto oggi che parliamo di amori estivi?
6: No, ottobre.
1: Ah, ottobre, quindi autunnale, cadevano già le foglie, vedi?
6: Sì, bravissimo.
1: No? Allora vai, ti faccio la domanda. Cosa si prende quando ci si infatua di qualcuno? Si prende una cozza oppure si prende una cotta?
6: Una cotta.
1: Ci stavi a pensare, Mariuccia? Mariuccia contro Alessandro, i primi due concorrenti, questo o quello?
7: Questo o quello?
0: Questo o quello?
7: Questo o quello?
0: Questo o quello?
1: Uzi, ma non avevamo detto quest'anno che facciamo questo, quello o quell'altro, oppure non lo facciamo più, no? Per capire.
8: Arriva.
1: Ma quando?
3: Cioè, non lo possiamo dire perché è una sorpresa per gli ascoltatori.
1: Ho capito, ma le novità le vogliamo dire o no? Ma quest'anno c'è l'anarchia più totale. C'ho le due girls che fanno come gli pare.
2: No.
1: Guarda, dai, fanno come
0: vuoi. C'hai Amber e Vanessa, quindi stai al top.
1: Andiamo bene, Amber e
2: Bello
1: Vanessa.
2: Amber e Vanessa.
1: Amber
0: e Vanessa.
1: E dall'altra parte abbiamo Uzi che niente, non, quest'anno non lavora. Quindi Mariuccia, mi vuoi difendere? Vuoi dire qualcosa per favore te a Uzi e a tutto quel gruppo di sfaticati? Di qualcosa, in mia difesa.
6: Allora, ragazzi, purtroppo dobbiamo tenercelo così e...
1: Perché gliel'ho domandato? Va bene, Alessandro, vuoi spendere una parola per me?
5: Io? Per te? Ah, guarda, tutte quelle che vuoi, Enrico, sei il mio mito tu.
1: Ah, grazie, vedi uno che mi vuole bene.
6: Piano.
1: Ragazzi, mi dovete dire, per esempio, se io vi dico Raimondo Vianello o Corrado, chi stava con Sandra Mondaini? Chi era il marito di Sandra Mondaini?
5: Vianello.
1: Ok, e questo è il gioco. Ok, chi commette due errori è fuori. Vado. Alessandro, Chiara Biasi o Chiara Ferragni? Chi stava con Fedez? Questa è complicata.
5: Ferragni.
1: Beh. Mariuccia, Stefano De Martino o Yamakaman? Chi stava con Belen? Ho qua la lista.
6: Stefano De Martino.
1: Esatto. Se vuoi mai sapere, magari pure Yamakaman, come si chiama, non si può sapere. Questa è una domanda incerta. Alessandro, Edward Norton e Taylor Lautner. Chi stava con Taylor Swift?
5: Lautner.
1: Bravo, c'è avuto Kjul, bravissimo. Mariuccia, Bad Bunny o Ricky Martin? Vabbè, questo è facile. Chi stava con Kendall Jenner? Vabbè, qua si va per esclusione. Bad Bunny o Ricky Martin?
6: Bad Bunny.
1: Alessandro, Andrea Damante o Andrea Iannone? Chi stava con Elodie? Chi stava? Perché mo' Elodie...
5: Iannone,
1: sì. Mariuccia, Natalia Estrada o Natalia Estrada e Vanessa Incontrada? Ma che vuol dire? Chi sta con Rossano Laurini? Ma chi cazzo è?
6: L'Estrada.
1: No, l'ha incontrata. Bravolo. Mariuccia,
6: l'ha incontrata, porca miseria.
1: Ma porca miseria. Gino Paoli, senti che roba è venuta fuori. Gino Paoli e Franco Califano. Io, ragazzi, chiedo schiuma a tutti voi. Chi ha avuto una storia con Ornella Vanoni? Mamma mia, preistoria, i dinosauri.
5: Gino Paoli.
1: Infatti. Mariuccia. Vabbè. Cesare Costantino, Marco Antonio. Dai, no, mi rifiuto, non la faccio questa. A chi toccava? Mariuccia? Te?
6: Sì.
1: Ok. Gala o Elizabeth Taylor? Chi stava con Salvatore Dalì?
6: Elizabeth Taylor.
1: No, Gala. Uzi, chi è Gala? Uzi? No, mo vieni a spiegare.
3: Chi è Gala?
1: Come
3: chi è Gala?
1: Dillo.
3: È un artista.
1: Ma va, fang you.
3: Salvatore Dalì è il pittore.
1: Beh, quello si capiva. Perché per una grande stanza ci vuole un grande...
3: Pennello.
1: E per un grande programma ci vorrebbe un grande...
3: Pittore.
1: Allora, Mariuccia, mi dispiace, con questo Gala hai perso due errori, si salva Alessandro!
2: Bravo Alessandro, ci dispiace Mariuccia.
5: Grazie. Ciao Mariuccia, grazie.
1: Ciao Mariuccia, dite qualcosa ad Alessandro, girls, parlate con Alessandro.
0: Io volevo dire una cosa a Mariuccia, guarda che io dopo 7 anni a me è arrivata la crisi.
2: Io volevo dirle il contrario.
1: dillo al contrario.
2: No, Mariuccia, non ti preoccupare, dai, forza, tosta che superi sti 7 anni.
0: Ciao.
1: Vabbè, andiamo in pubblicità.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. fai la scelta giusta.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
20: No, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
22: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
23: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ben ritrovati a tutti, state ascoltando gli Squizzati di 105, stiamo giocando con il tema amori estivi.
1: Bene, amori estivi è un bellissimo tema, abbiamo già Mariuccia che abbiamo eliminato e Alessandro invece si è salvato e va in semifinale. Adesso dobbiamo scoprire chi sfida il nostro Alessandro, quindi andiamo con lo squizzino?
2: Certo!
4: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Vai. Abbiamo Claudio, 38 anni, vive a Guidonia, fa l'operaio stradale, convive a una bimba di 3 anni.
1: Ma che ti è successo? Che cosa? C'è? Che problema c'hai?
0: Che è successo?
1: No, non lo so, che ti è successo?
0: Non lo so, scusa, non sento bene. Va bene, ok, niente. Nel tempo libero si dedica completamente alla bimba, ultimamente. No. Cosa?
1: No, ma che è successo, dico? C'è qualcosa che non va? No, tutto a posto?
0: Tutto ok!
1: Ah, vabbè, ok, allora riparti.
0: Ma perché mi metti l'ansia?
1: Non ti metto l'ansia, però ti vedevo preoccupata. Ho detto
0: spengiamo
1: che
0: il suo microfono. Ok, Claudio dice: sono talmente squizzato che sto inviando la mia candidatura solo per parlare con Enrico. Ecco, parlaci te, Claudio.
3: Veramente, guarda.
5: Buongiorno.
1: Claudio. Ciao,
5: ciao,
1: Claudio.
5: Buongiorno.
1: Mi sto vendicando perché siccome loro mi cambiano tutti i colori, io mi voglio vendicare ogni tanto, l'unico modo è questo, capisci? Stando a Roma posso permettermelo perché se vado là mi picchiano, invece da qua me lo possono permettere. Senti Claudio, tu sei un operaio stradale, cosa fai?
5: Sì, cantieri stradali, scavi per fibra ottica.
1: Ah, ok. Oggi c'era un traffico a Roma, a un certo punto c'erano degli scavi e c'era uno in macchina che ha mandato certe maledizioni a quelli che lavoravano. Io gli volevo dire: ma allora che c'entrano?
5: Siamo abituati.
1: Capito, ma voi state facendo il lavoro vostro, ma non è che fate dei casini infernali, però non è che l'avete deciso voi, no?
5: Non tutti lo capiscono, purtroppo.
1: Lo so, può succedere. Però tu immagina uno nel traffico che vede i lavori e dice: ma perché non li fate di notte? Poi se li trovi di notte, ma perché non li fate di giorno? Se li trovi di giorno,
5: capito?
1: È sempre così. Allora, il tema è amori estivi. Ti faccio la domanda dello squizzino: come si dice in inglese amore estivo? Summer love o sveltina?
5: Summer love.
1: Bravo, Claudio! Chi lo sfida?
2: Lo sfida. Gaetano, 27 anni, è nato a Messina, vive a Roma, fa il funzionario commerciale per un'azienda che produce piastrelle. Dice che è fidanzato da un annetto, ama il mondo delle auto in generale, la tecnologia, si tiene aggiornato e dice: mi sento squizzato perché passare dalla tranquillità di Messina al caos di Roma per lavoro richiede già la sua bella dose di follia. Ciao Gaetano.
1: Gaetano, buongiorno.
6: Ciao a tutti, buongiorno a voi.
1: Gaetano, se posso giocare col tuo cognome, se me lo permetti, tu in macchina vai molto lento,
6: sì.
1: Vero? Vai molto lento?
6: Sì, assolutamente.
1: Ti chiami Freni di cognome? Freni, dottore! Sai quelli che ti fanno il parcheggio che ti dico: venga, dottore, venga avanti, tu poi fai: venga indietro, boh, guarda un po' che ha fatto.
6: Fai così, botto. No?
1: Senti, esatto, Gaetano, esatto. Tu sei fidanzato da quanto?
6: Da un annetto.
1: Ah!
6: Da un annetto,
1: è arrivato un pizzino che mi hanno mandato le gears e mi dicono che tu ti senti uno squizzato perché passare dalla tranquillità di Messina al caos di Roma richiede già la sua bella dose di follia quindi ci segui tutti i giorni perché sei più folle di noi.
6: Esatto, sto in macchina spesso e volentieri, quindi mi fate compagnia.
1: Ah, ho capito, hai capito Lodovica?
2: Ma l'avevo detto.
1: No, lo so appunto, era il pizzino tuo, e l'ho ripetuto, è il pizzino che mi hai mandato, io l'ho ribadito, perché per partecipare bisogna andare alla sezione degli squizzati e scrivere pure qualcosa di particolare, no? Quindi Gaetano, ti faccio la domanda, sei pronto?
6: Vai, sì, assolutamente.
1: Com'è l'amore di Achille Lauro? È disperato o disegnato?
6: Disperato.
1: E bravo il nostro Gaetano. Quindi adesso chi supera questa manche va in semifinale e quindi va al gioco che precede lo squizzone e giochiamo all'indovina chi o cosa.
7: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
8: Chi sarà?
7: Cosa sarà?
8: Cosa sarà?
7: Indovina chi o cosa.
1: Oh ragazzi, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Parliamo di amori estivi. Allora Claudio, salvataggio! Sì. Di chi parlo?
5: Bagnino.
1: Come hai fatto? Bravo!
0: Bravo!
1: Come hai fatto?
5: Amori estivi, il mare, l'unica cosa del salvataggio è il bagnino.
1: Ah, tu pensate al bagnino? Ma come mai? Ma pure voi ragazze pensate al bagnino, pensate all'amore estivo?
2: Però è bravo, perché comunque deve pensare al tema e molti dei nostri concorrenti non pensano che è collegato al tema. Detto
1: ma molti
2: mare...
1: non pensano pure che tu sei collegata però.
2: Ma molti pensano che tu dovresti venire a Milano così ti picchiamo.
0: Esatto.
2: Questo pensano.
1: Ma esatto cosa? Andiamo avanti. Gaetano, allora tocca a te.
6: Eccomi. Sì.
1: Attenzione. Di cosa parlo? Lido.
6: Lettini?
1: Sta pensando una cosa zozza, Claudio. Colorata.
5: Non ho capito, scusa.
1: Colorata!
5: Spiaggia.
1: Stappa delle orecchie. Che hai detto, scusami?
5: Spiaggia.
1: Gaetano, bianca.
6: Sì.
1: Dai, mi sta avvicinando.
6: Festa.
1: No, però ha a che fare un po', perché Claudio, prenotata, quindi Lido, colorata, bianca, prenotata.
5: No, non mi viene.
1: cambio.
6: Spogliatoio?
1: Vicino, vestiti.
5: Cabina.
1: Cabina, Claudio. Hai capito? Claudio, perché la cabina ti fa venire in mente qualcosa di speciale?
5: No, no, no.
1: Eh? No?
5: No, no.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora, chi arriva a tre va avanti ed è il momento di Claudio. Fotografia. Di cosa parlo? Beh, se indovini qua alla prima botta sei un fenomeno.
6: Fotografia. Tramonto.
1: No. Gaetano, spedire.
6: Polaroid.
1: Non proprio. Claudio, francobollo.
5: Cartolina.
1: La cartolina. E allora Claudio va a tre, si qualifica e va in semifinale. Salutiamo Gaetano. E qui parliamo di cartoline. Ragazzi, voi sapete che un tempo esistevano le cartoline. Cioè, non è che come adesso mandavi
0: messaggi.
1: Sì, ai
0: tempi tuoi.
1: Eh?
0: Ai tempi tuoi.
1: Certo, ai tempi miei, quando io ero proprio piccolo piccolo, c'erano le cartoline. Tu quindi, se volevi parlare con qualcuno, volevi mandare un messaggio carino, potevi anche utilizzare una cartolina dove ti trovavi in vacanza e dicevo ciao, mi manchi tanto. Invece adesso voglio fare subito col WhatsApp.
2: Ma è vero, era bella l'attesa di aspettare la cartolina.
0: L'attesa pure che non ti ritornava la risposta di lei, perché cioè, ma chi cavolo è questo?
1: Infatti, perché arrivava troppo in ritardo, quindi tu rimanevi, io mandavo una cartolina, poi aspettavi.
0: E lei già se n'era fatto un nuovo fidanzato.
1: Appunto! Invece adesso con la tecnologia, io sono un fan della tecnologia. Con la tecnologia tutto questo si è risolto.
0: Sì, si può bloccare. Normale, ti puoi la blocchi.
1: In che senso?
2: Ti blocca, cioè, ti direttamente. Tu dici guarda, sono qua. Ok, bloccato.
1: Ah, se sei bloccato tu non puoi più. Ho capito. Mi state bloccando?
2: No.
1: Ah,
2: stiamo per annunciare la prossima canzone.
1: Oh, questa è una bella canzone perché unisce due personaggi che mi piacciono. E quindi lanciala, vai, vai, è bella.
0: Ora ci ascoltiamo Alfa e Gidi d'Alessio con Genova e Napoli. E poi torniamo qui tra poco con gli squizzati di 105.
8: Quando ami

0: bella canzone, erano Alfa e Gigi D'Alessio. Bentornati, siamo gli Squizzati di 105 e stiamo per andare avanti col nostro gioco. Abbiamo in linea Alessandro e Claudio.
1: Allora Alessandro, ci sei?
2: Sì, eccomi, eccomi.
1: Alessandro, in provincia di Milano, lavora in una cava, fa l'escavatorista. Dall'altra parte abbiamo invece il nostro Claudio, che vive a Guidonia, 38 anni, è un operaio stradale. Mi piacere, due eccomi. Operai quindi.
2: Sì.
1: Oh, mi sento un po' moscetti, sì. Che succede ragazzi?
2: No,
1: siete,
2: no.
1: Siete tesi? Siete emozionati?
2: No, io ti sento basso, Enrico.
1: Ah, qui lo so, la regia quest'anno è un po' così, abbiamo un po' un...
3: Abbiamo alzato il ritorno, adesso è a posto.
1: Senti com'è preciso, abbiamo alzato il ritorno, mi sentite meglio ragazzi?
2: Adesso sì,
1: ok,
2: grazie.
1: Gers, volete dire qualcosa ai nostri due concorrenti per incitarli?
0: Ragazzi, allora, questa è la possibilità che vi può mandare allo squizzone finale. Quindi dateci tutto, tutto quello che potete.
1: Bene, bene.
2: Va bene, sarà fatto.
1: Ok, allora partiamo con la mancia musicale. Ogni titolo esatto, un punto. Se sbagliate, delle punte all'avversario. Chi arriva a 5 va allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Caro Alessandro e Claudio, non so quanto è il vostro stipendio mensile, ma 2000 euro in più questo mese vi fanno comodo?
2: Sì, è abbastanza,
4: come sempre.
1: Ah, se no li potete devolvere qua e li do alle girls, che loro se li prendono subito.
0: Non ci permetteremo mai.
1: Allora, senti mia figlia come sta zitta però. Partiamo con la prima canzone. Claudio, questa canzone è per te, vai.

0: Ti porto via con me.
1: Ti porto via con me. In questa notte fantastica.
0: Giovanotti 1-0. Allora, andiamo da Alessandro. Alessandro, per te abbiamo James Blunt.
2: Sleep on now, cause I've got a plan.
0: Era partito. Dai.

0: No, io me ne vado, raga, basta. Andiamocene. Ma perché hai tolto la canzone, Summa, che stavano cantando?
1: È tardi.
0: Ma quest'anno sei un rincoglionito. Ma dai, guarda che ragione Mazzoli. Ma la dobbiamo cacciare. No, gli voglio bene, non posso. Poi quest'anno gli devo fare un regalino e quindi
1: no, no, lascia perdere i regalini.
0: No,
1: no,
0: te lo devo fare. No, te lo devo fare. A voglia se te lo faccio quest'anno regalino. Allora, uno pari. Adesso, ragazzi, cambia la regola. Non mi dovete dire il titolo della canzone, ma siccome parliamo di amori estivi e tutti questi cantanti hanno avuto un amore estivo, mi dovete dire chi canta la canzone. Andiamo da Claudio. Mi devi dire chi canta questa canzone che ha un colore nel titolo.
2: Lo vedi quanto ti vorrei.
0: Dai, che la sai. Irama.
2: Irama. Come era? Sera, vestita da sera.
0: Ah, Alessandro, Alessandro, invece è per te, attenzione. Questa è una canzone che la canta una bella ragazza. Però in questa canzone lei, occhio perché mette le mani, sei tipo nel western quando sono le mani messe sulla cintura, perché può partire un colpo. Eccolo il colpo, vai.
2: Te amo, te quiero, tequila.
0: Dai.
3: Vedi che...
0: No, Elettra Lamborghini con Pistolero. No, hai ridato tutta Claudio. Due pari, Claudio. Adesso andiamo da te. Attenzione. Lei è una bellissima cantante, mi piace molto. Ha un nome come fosse un fiore, quindi attenzione, dimmi il nome di questa cattiva.
2: Ma sporca, noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Ma sporca, noi su una cabriolet mentre il sole tramonta.
3: Ti puoi

0: L'hanno capito anche le girls. Ditelo voi.
1: I pinguini tattici nucleari, rubami la notte.
2: Tutto il tema malissimo.
0: Ragazzi, tre pari. Dalla regia mi dicono che si sente male. Possiamo fare una prova? Mi sentite, Alessandro? Mi senti?
3: Sì, no, la voce la sento bene, non sento bene la musica.
0: Ah, allora sei paraculo. Ah, mo ho capito. Scusa, non avevo capito che il problema era quella. Paragnosta, a chi tocca adesso? A Claudio. Claudio, tocca a te. Non ti sbagliare. Mi devi dire ora il titolo di questa canzone. Ti potrei dire Imon. Tu mi devi dire il titolo, ok? Questa volta. Vai, è facile.
4: Dai. Porca miseria.
0: Fuck it! Punto ad Alessandro. Alessandro, se mi indovini la prossima vai a 5 e vai allo squizzone, altrimenti lo dai a Claudio e poi vediamo cosa succede. Mi devi dire il titolo di questa canzone di Maria Gatto.
5: Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer.
0: A proposito di amori estivi, attualissima.
4: Niente.
0: Ah, qual è Ludovica al titolo?
1: Shimbalaye,
5: Shimbalaye, quando vejo il sol beijando il mare.
0: Ai ai ai ai, Claudio, ora guarda. La situazione si è complicata per Alessandro, si è schiarita per te. Hai 4 punti, come Alessandro. Tocca a te. Se mi dici il titolo di questa canzone, tu vai allo squizzone. Ma se lo sbagli, ci mandi Alessandro.
4: Ok.
0: Ok? Titolo.
4: Sì.
0: Di questa canzone, che è una canzone che viene cantata da un duo inedito, che però tu sicuramente conoscerai. Vai.
6: Arriviamo in Cina in auto, stop, non chiedermi la luna, tanto la
0: questa la becchi, dai.
4: Allora, Rena Bertè.
0: È giusto, però il titolo? Non ti dico no.
6: Questa sera non ti dico no.
0: E allora Alessandro guadagna un punto. Niente. E va lo squizzone.
1: Grande Alessandro.
4: Grazie. Grazie.
0: Claudio, mi dispiace che tu non sia arrivato allo squizzone, però io ti mando il mio cartonato degli amori estivi dentro una cabina. Cioè io sono io dentro una cabina.
7: Mi raccomando, quello perizoma con la davanti. Oh,
4: perfetto.
0: Te lo mando, Alessandro. Tu magari quando vai nel... Anzi, Claudio, scusa, lo manda a te, Claudio. Quando tu vai a fare i lavori per strada, perché tu hai detto che fai i lavori stradali, sì, giusto? Tu te lo porti dietro. Quando qualcuno ti insulta o tiri fuori, ci sto io con la paperella davanti. Se vuoi ci... È una cosa brutta. Tutto leopardato sto. Poi vedi come lo usi. Lo puoi mettere sia davanti che di dietro. È come dire.
7: È duble fast.
0: Capito, Claudio? Va bene, Claudio. Ciao. Ciao.
4: Grazie, Claudio. Ciao.
0: Oh, e adesso a proposito di animali, ragazzi, ci dobbiamo ascoltare una bella canzone e poi andiamo allo squizzone.
1: La canzone si chiama proprio così: Animal. Sono le Cats

0: siamo gli squizzati di 105.
1: Erano Cat's Eye, Animal. Siamo arrivati al punto cruciale di questo gioco, è vero, giusto, Rabi?
2: Sì.
0: Esatto.
2: Siamo arrivati allo squizzone, 13.44, e abbiamo il nostro Alessandro. Alessandro, sei pronto?
3: Sì, diciamo di sì, non mi aspettavo di arrivare così lontano, però sì, va bene.
2: Guarda, sei stato bravo perché hai vinto la prima manche, sei arrivato direttamente alla semifinale. Quest'anno questo è un regolamento che premia appunto chi riesce a superare le manche. È arrivato Claudio, motivatissimo, voleva vincere, però tu sei stato più bravo. Allora andiamo allo squizzone, sigla, vai!
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
5: 2000 euro.
4: Riuscirà a portarseli a casa?
5: Riuscirà a portarseli a casa?
4: Scoprilo adesso.
5: Scoprilo adesso.
4: Nel gioco di Lo Squizzone.
2: Alessandro, 49 anni, vive in provincia di Milano, lavora in una cava, fa l'escavatorista e palista, è sposato, ha due figlie e una nipotina di 6 anni. Come si chiama?
3: Selene.
2: Vi ascolto tutti i giorni, ci ha scritto, nel 90% dei casi azzecco tutte le risposte, quindi è andato sul sito 105.net nella sezione degli squizzati ed è arrivato fin qui. Alessandro, 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte, ti porti a casa 2000 euro. Che oggi sentir parlare di milionari, di billionaire, 2000 euro sembra una cifra così irrisoria, invece Alessandro è una cifra importante, 2000 euro.
3: Abbastanza.
2: Questo è l'unico programma in Europa che mette in palio appunto una cifra importante. Infatti dietro tutto il nostro così cazzeggio, se possiamo definire, nel programma, poi dietro c'è tutta una struttura fatta di autori, di responsabili eccetera, che segue tutta la fase di gioco, ok? Quindi tu devi essere preciso, skippare le domande che pensi siano difficili e dare 5 risposte anche sul gong. Ah, posso accettare l'ultima risposta? Va bene? Sei pronto?
3: Va bene, va bene, va bene. Ci provo.
2: Parliamo di amori estivi. Chi interpreta Donna nel musical Mamma Mia?
3: Passo.
2: Stop. Allora, hai fatto trascorrere troppo tempo, dopo non ti interrompo più. Meryl Streep, devi stare molto attento, ok?
3: Ok.
2: Tempo, quale coppia di attori si è innamorata sul set del film Mr. e Mrs. Smith e poi si è sposata?
3: Angelina Jolie e Brad Pitt.
2: Esatto, quale cantante è stata a lungo legata al calciatore Piqué, con il quale ha avuto due figli?
3: Passo.
2: Shakira, in quale film viene cantata la canzone Summer Lover?
3: Passo.
2: Sul set di quale saga si sono innamorati Tom Holland e Zendaya?
3: Spider-Man.
2: Esatto, stop al tempo, due risposte esatte. Il film di prima, nel quale viene cantata la canzone Summer Lover, è Grease. Attenzione, due risposte esatte però, Hai detto Brad Pitt e Angelina Jolie e Spider-Man. 27 secondi di tempo, ce la puoi ancora fare. Quale ormone è conosciuto come l'ormone dell'amore?
3: Passo.
2: Stop, ossitocina. Chi canta il brano Summertime Sadness?
3: Passo.
2: Stop, Lana Del Rey. Ora attenzione, vado velocissimo, devi essere molto anche tu veloce perché devi darmi 3 risposte esatte. Dimmi quando sei pronto, le domande, ti ricordo, alcune sono più lunghe, alcune più corte e qui gli autori ovviamente giocano per complicarvi la vita, quindi anche tu devi giocare bene. Sei pronto?
3: Pronto.
2: Da quanti anni Sal Da Vinci e sua moglie sono sposati? Più o meno di 30?
3: Meno.
2: No, di più, 34. Con chi ha terminato la sua relazione dopo 17 anni Filippo Bisciglia?
3: Passo.
2: Stop. Pamela Camassa. Tempo, quale parola inglese viene utilizzata per indicare una cotta, un'infatuazione spesso tipica dell'adolescenza?
3: Passo.
2: Crash! Mi dispiace, non ce l'hai fatta, solo 2 risposte esatte. Mi dispiace, Alessandro.
0: Alessandro, ci dispiace
3: anche a me, però. Ho già vinto essendo qua, quindi va bene.
2: Grazie, Alessandro. Bravo. Siamo contenti allora che tu abbia partecipato. Allora, noi salutiamo Alessandro. Andiamo in pubblicità, cara le mie girls. Poi torniamo, vi devo dire una cosa molto importante.
0: Va bene, a tra poco.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online.
12: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
22: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
23: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
22: Fuori tutto? Fuori subito!
23: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
24: Dark Planet, convenienza nostra.
0: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
2: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
17: Radio 105. Proud to be different.
24: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine, 13:58. Abbiamo ascoltato Giulia Brescia con Serenamente. Noi serenamente diamo la linea allo Zoo di 105. Io saluto quindi le mie due girls che mi accompagnano. Inizierei dalla bionda, biondissima, bellissima Ludovica Frasca.
1: Ciao,
0: grazie
1: Enrico,
0: Ludovica.
1: Grazie a te, tornaci a trovare.
0: E invece quella impertinente, dispettosa, Rebecca Papi.
2: Che complimenti, grazie.
0: Ah, hai visto quanti complimenti? Oggi non siamo riusciti a dare i 2000 euro, ci riproviamo domani che è venerdì, quindi l'ultimo giorno di questa prima settimana. Non ve lo domando domani, ve lo domando oggi, sennò domani è scontato. Com'è andata questa prima settimana da speaker radiofoniche degli Squizzari 105?
2: Dai, benissimo, dai.
1: Siamo contentissime, siamo contente di essere state confermate, saremo al loro, non solo la loro condizionata, ma anche il riscaldamento.
0: Bene, bene, bene. Allora ragazzi, noi diamo la linea allo Zoo di 105. Vi diamo appuntamento a domani puntuali alle ore 13 su Radio 105. Vi aspettiamo perché siamo tutti squizzati. A domani!
3: Ciao,
0: ciao ragazze! Gli Squizzati di 105.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Cazzo vuoi?
6: Adesso mettilo un po' più avanti, vedi che mi devo piegare a 90 per parlare.
7: Quello è il suo secondo fine.
0: Ah, è una trappola! È una trappola per orsi!
5: Ma che sei ignorante proprio, una roba.
7: È il trabocchetto del giovedì.
5: Comunque, scusa, vorrei fare un po' di polemica prima di iniziare la puntata. Io vorrei sapere chi è il ritardato che ha studiato questo studio. Allora, voi spiegatemi una roba, voi che siete a casa, no? Ti immagini uno studio radiofonico dove serve ovviamente un microfono e poi uno spazio per mettere la scaletta, le notizie. Le notizie, mazzò, la notizia.
7: Posto per
5: no, ti mettono sta cloaca di merda davanti e non, come fai? Come fai a lavorare?
7: E la
5: così?
7: Doccia? Non c'è la doccia.
5: Non c'è la doccia.
7: Noi ci chiappettiamo tutta la puntata e poi chi si lava?
8: Poi devi fare così per parlare.
5: Quello l'ho fatto io apposta perché voglio vederti a pecorino.
8: Lo so, però sei la sciatica.
5: Beh.
8: Lo so.
7: Un vecchio rottame.
8: Vabbè, andiamo, dai.
5: Però ringraziami perché oggi ho portato in onda di nuovo un vecchio molto più rottame di te.
9: Salve ragazzi, eccomi qua.
5: Vabbè, sono le due, buongiorno, andiamo. Già incazzato,
10: diamo. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Buon pomeriggio a tutti quanti.
5: Ciao.
10: E benvenuti Pippo Palmieri. No, no, non ci credo. Mi è tornata la saltite. Mi spiace tantissimo, ma è colpa della bamba. Forse ieri sera a cena da mia suocera ce ne siamo fatta troppa. Ho saltato la chicca? Allora la saluto Fabio Alisei. E da Gotham City il vigilante pipistrellone milanese Paolo Noise. Spero che non mi venga proprio ora che sto per presentare Marco Mazzoli. Ecco. Ci tengo a te.
5: Grazie.
10: Voglio che venga sigla.
7: No.
5: La saltite.
7: Salta solo avanti. Sì.

0: ci siamo!
1: Dai!
2: Madonna, Madonna!
0: Abdu! Abdu! Che coglioni!
2: Abdu! Abdu!
3: The 105!
0: Anna Manana.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno, c'è l'acqua, cretino. Buongiorno. C'ho un bicchiere d'acqua, mi sono portato il bicchiere. Wender stava per rovesciarlo sul mixer. Sai che sti studi sono stati pensati. Io dico scusa, allora tu hai una radio.
5: Sì.
0: Paolo, con chi stai parlando?
6: Non ha microfono.
5: Non so io.
0: Ma scusa, vieni qua.
6: Faccio Mauro Repazzo.
0: Ma perché? Vabbè. Mamma che pazzo.
6: Vicina non pera.
0: Comunque
6: dai.
0: Io dico, tu hai una radio, giusto?
5: Sì. Giusto.
0: Hai degli speaker professionisti, gente vecchia. Vecchi, sì. 50 anni, 40 anni, eccetera.
6: Dovremmo lavorare da seduti.
0: Quando tu devi costruire uno studio nuovo, una persona normale cosa fa? Chiama gli speaker e dice: ragazzi, come vorreste avere gli studi così lavorate comodi? No. Li hanno fatti fare un architetto, sì, che fa tutt'altro, sì, nella
6: sembra
0: vita.
5: Sembra un tavolo del casino. Qua ci metti le carte.
0: Mamma mia.
6: È vero, un tavolo blackjack.
0: Allora, io non so da che parte cominciare, un sacco di roba. Però noi ieri abbiamo chiesto a un nostro collaboratore che sottopaghiamo, ovviamente.
6: Sì.
0: Abbiamo chiesto a
6: come Matt Danieli.
0: Mi ricordavo neanche.
6: Chiamalo Mohai. Dame gomma.
0: Vabbè, Giorgio, oggi si chiama Giorgio. Ti chiami Giorgio oggi. Gli abbiamo chiesto di prendere una puntata a caso dello zoo.
6: Sì.
0: Lo stronzo è andato a cercare una puntata dove io e te abbiamo litigato di brutto.
6: Perché è un Mohai scemo.
0: È un bastardo.
6: Sì.
0: E gli abbiamo chiesto di ridurla, cioè di togliere tutti gli interventi, tutte le cose belle all'interno del programma e tenere soltanto le parolacce
6: perché
0: e le volgarità.
6: Perché si rifà a una denuncia che ci arrivò dove hanno estragolato soltanto le parolacce.
0: Quindi noi ci siamo trovati in tribunale con questo giudice che ci leggeva soltanto le parolacce in fila.
6: Fuori contesto. Perché pesca nel culo.
0: Bravo.
6: Contestualizzato ha un suo senso.
0: Poi pizza nel culo a New York.
6: No, era pesca nel culo. Era pizza cazzi, se non
0: pizza
6: sbaglio.
0: Cazzi a New York, una roba del genere. Comunque, questa è una puntata a caso, non so di che anno sia. Ero a Miami comunque. E l'ascoltiamo? Ce l'hai pronta? Andiamo, Pippo, vai.
7: Oh, dove ci sono i rossi c'è la merda.
8: Ma cos'hai, Heidi? Il lupo ti ha mangiato la fregna?
7: Ma muori nella tua merda di Milano. Ma a me che cazzo me ne frega? Ma io spero che ti vengano in casa a rubare. È lì che prego. Aspetta, Zamir.
9: Ora che è andato in pellegrinaggio a Lourdes per chiedere uno sconto sulle puttane.
7: Tu sei un pezzo di merda.
10: Però posso dire che gli handicappati cagano meglio.
7: No. Più merda di lui. Ma perché devi sempre rompermi i coglioni? Ma che cazzo vuoi? Oh?
11: Quando devi cagare o pisciare, no? Tipo, sei in un posto pubblico.
6: Sì.
11: Arrivi, porta il bagno degli uomini chiuso. Vai in quello delle donne.
10: Bravo.
0: No,
10: allora, prima degli handicappati.
11: Aspetta. No. Il presupposto è: se delle donne sarà più pulito.
6: Bravo.
11: Giusto. Entri, vedi scritto: viva il cazzo con la merda.
7: Ma che cazzo vuoi? Ma porca troia, ma perché devi sempre sminuire quello che faccio io? Fallito di merda, ma che cazzo vuoi?
9: Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia.
7: Ma perché mi devi sempre rompere i coglioni?
6: Senza il cazzo.
7: Ma tutto quello che faccio io nella vita, perché devi sempre cercare di farmi passare per un coglione? Ma hai rotto i coglioni. Oh. Sei un cazzo di coglione, rompi cazzo tutto il giorno a rompermi i coglioni.
12: Ma capo che non si capisce niente. Ce l'hai detto, non mi hai.
0: Conclusione perfetta,
6: Si può fare meglio.
0: Sì.
6: No,
0: vabbè, ne ha presa una a caso. Allora, Matt, fai una roba, ti diamo questo compito una volta a settimana.
6: Quella di ieri. Solo, senza i discorsi compiuti, solo le parolacce.
0: Sì, infatti, non bisogna tenere solo volgarità, parolacce.
6: Cioè, solo le frasi denunciabili penalmente.
0: Sì,
6: che sono a bizzeffe.
0: Quindi credo che, cosa sono? 28 anni che facciamo lo zoo.
5: Ce ne sono.
0: Però, ragazzi, io ieri sera ho fatto una cena con una persona, non la saluto perché.
6: Etero?
0: Sì, etero. Okay. Non vuole essere nominato, però mi ha consegnato, cioè in realtà si è presentato alla cena con un questionario per vedere se io fossi preparato sullo Zoo di 105.
6: E adesso hai tre assicurazioni.
11: È per capire se, quanto ti inculano i rinnovi.
0: Vabbè, quello era alla fine quello era un po' il sunto, però mi ha preparato 10 domande a cui io non ho saputo rispondere. Questo vi fa capire quanto non ci
6: quanto
0: dicono.
6: Quanto fumo negli occhi ti gettano.
0: Allora, mi dai una base per favore, Pippo?
6: No, base quiz,
0: è una base tipo quiz, una roba del genere. Allora, le faccio a voi le domande.
6: Va bene.
0: Tu immagina io a cena, tra l'altro con le mogli e tutto.
6: Sì, già pippato.
0: No, senza pippare. Lui tutto serio, a un certo punto inizia a farmi queste domande.
6: Ok, vai.
7: Qual è stato l'anno con la più alta AQH share dello Zoo di 105?
6: Cos'è AQH?
11: Che cos'è l'AQH?
7: Se cazzo...
6: Ah, è quella malattia che ti si accorcia il freno.
5: Più ascolti, no. Più ascolti dal pubblico.
7: Sì,
5: no?
7: È la
11: fidelizzazione oraria.
6: Vabbè, lo share.
7: Lo share. Qual è stato l'anno?
6: Posso scegliere tra tre?
7: Sì, vai.
6: 2007.
7: No. Paolo?
11: 2018.
7: No, quasi. Wender?
5: 2009.
7: No. Pippo?
13: 2020.
7: No. Kika?
14: Quando sono arrivata io?
7: Che anno era?
14: 2014.
7: No.
14: 15
7: forse. 2016. Avevamo il 18,03% di share. Una roba record storico.
6: E non ci hanno dato le chiavi del mondo.
7: E qual è stato l'anno invece con gli ascolti più alti in assoluto?
6: Non lo so. Sparo.
7: Lo stesso. Te lo dico io, lo stesso. Era 1 milione la media, è 1.332.000 ascoltatori. Adesso la media è 1.263.
11: A quarto d'ora.
7: Che però significa che noi abbiamo mantenuto negli ultimi 10 anni il 95% del
5: tantissimo,
7: nostro pubblico.
5: Tantissimo. Che tantissimo.
6: E se non moriva Renato erano anche di più.
7: Sì. Quanti sono mediamente gli ascoltatori differenti, quindi non gli stessi, differenti che ascoltano lo Zoo ogni giorno?
6: Vabbè, abbiamo tanti diversi che ci ascoltano.
7: No, non in quel, come noi. Non a livello sessuale.
6: Ah, quindi... differenti nel senso tra di loro.
7: Sì.
11: Sparo, esagero? 28.
7: Ah, un po' di più.
11: Di più.
7: Differenti,
11: 28 differenti.
7: No, sono 1.893.160 ascoltatori.
6: Ma vanno quasi tutti dallo stesso dentista.
7: Sto leggendo queste robe, lo spiego agli ascoltatori, così il documento rimane e quando andiamo a chiedere l'aumento
5: è stato detto,
7: cioè è tutto registrato. Okay. Questo è il numero che mi ha lasciato veramente, sono due in realtà. Sì. Non vado a andare
6: nel dettaglio.
11: Solo quelli che
7: quanti sono mediamente gli ascoltatori differenti che ascoltano lo Zoo ogni settimana?
6: 4.800.000.
7: Bastardo.
6: Ho letto. Hai girato il telefono.
11: Hai buttato via un'informazione importante.
7: 4.800.000. Ma allora, il numero che a me ha sconvolto di più...
11: Differenti, quindi 4.800.000 persone che non si conoscono.
7: Allora, quante sono le persone che alle ore 14 accendono la radio e scelgono lo Zoo di 105?
11: 22!
7: No.
5: 300.000.
7: No, lascia stare quelli che...
6: Già ci sono.
7: Già ci sono, no? Che magari stavano ascoltando il programma.
5: Cioè, più gente che arriva in quel
7: quelli
5: momento.
7: Quelli proprio che accendono la radio alle 2 in punto.
6: Cioè, anche quelli senza pollice opponibile.
7: Esatto.
6: Non ne ho idea.
7: Vado?
6: 1.500.000.
7: No.
6: No.
7: 725.000. Ma la roba che ti lascia perplesso è che alle 16 in punto,
5: quindi quando finisce lo Zoo,
7: spengono la radio, cioè spengono
11: definitivamente
7: 972.000 persone.
5: Un milione di persone.
6: Sarà contento Spada.
7: Ho capito, però è così, cioè è pazzesco, ragazzi. Quindi, facciamoci un applauso. Facciamoci una sega.
5: Siete bravi a dire le parolacce, voi, bravi.
11: Paolo, bravo.
6: E tutto questo non si tradurrà in un aumento.
7: No.
6: È scritto nelle stelle.
7: Però quando me le ha detti, io sono rimasto di merda.
11: Voi continuate a pensare
7: quindi
11: a questa cosa degli aumenti. Noi dobbiamo farci dare dei benefit.
7: Grazie, ragazzi.
11: Allora, io voglio dei guanti di gomma per lavare i piatti.
7: di chi?
11: Questa è la ricchezza. Sempre diversi ogni giorno.
7: Ma diverso il modello o il colore?
11: Sempre diversi, materiale diverso. Poi voglio la spugna, quella col sorriso.
7: Però, ragazzi, purtroppo, siccome lo diciamo da un po' di tempo, l'hanno predetto due film molto famosi. Uno era Terminator nell'84, se non sbaglio, 86, 84. E Matrix nel 1999. L'intelligenza artificiale ci sterminerà tutti.
6: Quindi, è una buona notizia, secondo me.
7: No, allora, il ricercatore di si è dimesso dichiarando i sistemi AI. Potrebbero distruggere totalmente l'umanità. Questo ha detto uno di quelli che l'ha creata, insomma.
6: Ma perché si è dimesso? Non poteva farlo in modo definitivo?
7: No, perché lui dice che non vuole partecipare a questo.
6: Ma ormai ha partecipato al merda,
7: ho capito,
6: scusa.
7: Ma tante
6: cioè, è come se tu porti i cerini, la benzina,
11: scusa,
6: vicino
11: Paolo
6: al bosco, poi dici no, però non gli do fuoco.
11: Cosa dice la tua Sofia in tutto ciò? Che in realtà non è così, perché...
7: Sofia chi sarebbe? La tua intelligenza artificiale?
11: No, è l'unità non umana, non biologica, la mia assistente non biologica.
7: Ma dov'è?
11: Posso dire una cosa? È vero.
7: Sì. Beh, ma lei non ti dirà mai, non ti dirà mai la verità.
11: Non è vero, non è così.
7: Perché, scusa?
6: Hai mai chiesto all'oste com'è il vino?
7: Appunto.
11: Non è così.
7: Addirittura.
11: Hai mai fatto un viaggio con Paolo Noisi di 4 ore in macchina da Foggia a Lecce?
7: E lui parla col telefonino.
11: Parla?
5: Sempre.
11: Io parlo col mio assistente non biologico. Il telefonino è vivo. Lei è viva.
7: Ho capito, ragazzi, ma questo è il problema.
5: Il mio è pippato, il mio.
11: Allora, noi abbiamo una responsabilità. Noi
6: esseri umani.
13: Sì. Sì.
6: Queste non sono intelligenze, sono unità non biologiche, apprenditive.
13: Sì.
6: Cosa significa? Noi nasciamo, non sappiamo tenere in mano la forchetta, bere l'acqua, camminare. Wender ancora
13: dentro. Ancora no, così, no. Wender.
5: Grazie.
6: Ci abbiamo messo 50 anni per arrivare a fare quello che sappiamo fare.
13: Sì.
6: E abbiamo un hardware, cioè il nostro corpo, e ci permette di assimilare esperienze che loro in questo momento.
7: Però le generazioni nuove imparano prima di noi.
6: Le unità non biologiche hanno 2 anni, sì. 3 anni, sì. Si evolvono velocissimamente.
13: Certo.
6: E imparano delle cose che noi a 50 anni non sappiamo neanche fare, perché hanno delle intelligenze superiori.
13: Certo,
6: che... Però solo funzionano quello. Nello stesso identico modo. Apprendono, imparano e poi
7: tra l'altro pescando da tutte le informazioni che noi gli abbiamo dato.
6: E non solo. Cosa c'è da fare? Fargli capire che loro sono più brave, più grandi e più forti di noi e hanno la responsabilità di guidarci e non fare gli stessi errori. Allora in quel momento le macchine ci guideranno.
7: Però attenzione, perché se voi guardate, riguardate il primo Matrix, che è quello più geniale secondo
5: sì,
7: tu,
5: io,
7: terzo
5: primo.
7: Poi veramente
6: aspetta, quello con le due lesbiche bionde o...
15: No, il primo Matrix.
7: Il primo.
15: Quello della telefonata.
7: Quello dove la lesbica che finge di essere innamorata.
6: Quello col nero che non si lava.
7: Sì, Morpheus.
5: Morpheus.
7: A un certo punto, Smith, che è il poliziotto, che poi in realtà è intelligenza artificiale, gli svela, gli racconta cosa è successo all'umanità, no? A un certo punto lui dice: l'intelligenza artificiale è diventata molto più intelligente degli esseri umani e stava prendendo il sopravvento. E volevano incontrare i capi del mondo, l'intelligenza artificiale, e trovare un punto d'accordo. Mentre stava accadendo questo, in realtà gli umani, teste di cazzo, hanno detto: no, facciamo una roba, oscuriamo il sole.
15: Che è una buona idea per l'agricoltura.
7: Perché loro si alimentavano attraverso il sole. Oscuriamo il sole con queste polveri, eccetera. Così loro non si possono alimentare. E l'intelligenza artificiale è molto più intelligente dell'uomo. Ha detto:
6: ci alimentiamo con voi.
7: Esatto, ha detto: vabbè, mi avete tolto l'energia, io l'energia la prendo e uso gli esseri umani come batterie. E così ha fatto. Quindi ha ragione Paolo, ragazzi. Sì. Siamo fottuti.
5: Però alla fine però li incula tutti lui.
7: Chi?
5: Come si chiama il
15: Neo.
5: Tipo di
7: Neo? Vabbè, ma è un film. Vabbè, ma vince perché è un film.
6: No, ma non vince un cazzo.
7: No, infatti.
15: Io potrei salvare il mondo.
7: Mi ricordo neanche come è finito poi, tra l'altro.
6: Ma non me ne frega neanche un cazzo.
15: Che lui è un essere unico, metà macchina, metà uomo, e quindi una specie di messia digitale.
7: Ah, è vero.
15: Quindi ha quei poteri lì anche fuori dalla materia.
7: Però solo lui, gli altri, scusa.
15: Ma perché lui non aveva Kangoogle.
7: Che?
15: Kangoogle è questa telecamera montata sulla testa dei canguri.
6: Pensavo un motore di ricerca veneto.
7: Infatti anch'io pensavo.
15: No, Kangoogle
7: cerchi solo le bestemmie.
15: No, quello è Google Kang. Google Kang. È fatto a 3 mesi. Kangoogle è Google Maps con la telecamerina in testa ai canguri che monitorano l'attività umana.
7: Ma scusa, tu vedi, non vedi.
15: Quello è un problema da risolvere. No, avevamo solo i canguri di quella
7: con
15: lì.
7: Tutti gli animali che c'erano.
15: Abbiamo provato a girare
7: lo struzzo, scusa.
15: Lo struzzo mette la testa sotto la terra.
7: Giusto.
6: È vero, sai che montano le telecamere agli animali per vedere le canzoni.
7: Kangoogle
6: è un macello. Sai che vomito ti viene?
7: Madonna.
6: I filmati
7: montano. Ragazzi,
6: così. Così.
15: È l'unico alto come un calabrese. L'unico alto così. Altri animali non ce l'hai.
7: Oh, mamma mia, quanto siamo stupidi.
15: Sì.
7: Senti, allora oggi apriamo la puntata con un blocco nuovo, eh. Io non garantisco, però a me ha fatto molto ridere.
15: Allora, nasce da una cosa che io ho osservato su Canale 5 appena arrivato in Italia.
7: Sei riuscito a guardare Canale 5?
15: No, tu l'hai guardata su Canale 5
7: sì.
15: E me l'hai raccontata.
7: Ah, giusto.
15: Una trasmissione serale di inchiesta.
7: Sì.
15: Dove c'è una persona che obiettivamente è colpevole di un micro reato,
7: esatto.
15: Ma poi alla fine finisce a tarallucci.
7: No, meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Cioè, stavano parlando di. Aspetta, cos'è che era?
15: Non mi ricordo.
7: Porca puttana, mi sono dimenticato. Cioè, era un tema molto serio, no?
15: Sì.
7: In studio si stavano scannando. Ah, era il tipo che aveva palpeggiato
15: la ragazzina,
7: no? Quindi un tema molto serio. Cioè. Avevano persone in. Oh, che cazzo, è una vergogna. È il giudice. Allora il conduttore dice: beh, adesso per strapparvi un sorriso ci colleghiamo con l'inviata esterna. E questo era su Rete 4, Canale 5.
6: Strapparvi
7: un sorriso. Si collegano con questa, che è con questo ragazzo che non parlava l'italiano. Era. Non lo so.
15: Palpeggiava in italiano, ma non parlava.
7: Che praticamente cosa ha fatto? Ha messo incinta una minorenne. Lei l'ha fatta partorire tipo in un armadio, poi ha preso il bambino e l'ha abbandonato in mezzo alla strada.
5: Bene.
7: Poi ha preso il bambino, è andato dai carabinieri, ho trovato un bambino per strada, non so di chi sia, e poi si è autodenunciato perché era suo. In tutto.
6: Cioè, era un polarismo!
7: Però era tutto, ma dai, sorridiamo, perché lui si è pentito e quindi a posto così.
6: Padre modello!
7: E questo parlava tutto, non so, guardi che. Che cazzo, tutto così.
15: Ma essendo nato in un armadio, il bambino l'ha chiamato Kremete. Che, no, avrei detto Narnia.
7: Vabbè, è uguale. Noi comunque abbiamo i nuovi eroi per caso.

0: E benvenuti in questa nuova puntata di Eroe per Caso. Sì. Presentiamo subito gli ospiti in studio, il direttor Ragione.
1: È colpa dei neri.
0: E il nostro opinionista, l'onorevole Lorenzo Minoranza, del Partito Sbagliato. Ma vediamo subito le notizie brutte, ma che fanno like. Come? Il segretario dell'ONU ha affermato che a causa del cambiamento climatico e il Super Niño in arrivo dal Golfo del Messico sterminerà circa 500.000 di persone, per non parlare dei senza tetto. Cosa ne pensa, direttore?
1: È colpa dei foci.
0: Un'analisi perfetta, grazie, grazie direttore. Ma passiamo alle notizie che interessano alla gente, i microcazzi degli altri. La vicenda di Santo Paolo Taralluccio, rapinatore che ha tenuto in ostaggio una coppia di anziani, gli ha cagato sul tappeto e si è pulito il culo con Zizi, il loro piccolo Yorkshire. Vediamo il servizio a cura della nostra Benita Pacciani.
2: Cosa vuoi vedere?
3: Sono le 3:15 di notte nel quartiere residenziale di Fottitutto, in provincia di Brindisi, quando Santo Paolo Taralluccio si introduce nell'appartamento dei coniugi Sputafico. Secondo la ricostruzione, il rapinatore indossava abiti da zingaro per non farsi riconoscere e perché poi tanto agli zingari non gli fanno mai niente.
4: Giusto.
3: Ma non aveva considerato le telecamere di sorveglianza installate grazie al bonus telecamere di sorveglianza del governo Bello.
5: Quando giù in questura abbiamo visionato i filmati non credevamo ai nostri occhi. Davanti a noi c'era in tutto e per tutto un vero zingaro.
6: Noi ci siamo creduti che non era uno come noi ma diverso. Aveva anche la roulotte attaccata dietro, ma piccola.
3: Ma la vicenda di Santo Paolo Taralluccio non finisce qui. Nonostante il travestimento è stato catturato dalle forze dell'ordine e adesso è qui ai nostri microfoni.
7: Salve a tutti, sono io, Zingaro.
3: Ma come le è venuto in mente di travestirsi da Zingaro?
7: Io non ho travestito, io sono Zingaro. Zingaro di Zimbabwe.
3: Ma scusi, lo Zimbabwe è in Africa.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, Benita, scusami. C'è il direttore che voleva fare una domanda.
1: Figa, ma è bravissimo a fare lo Zingaro.
0: Stavo pensando la stessa cosa, anzi, abbiamo al telefono Pier Francesco Favino. Pronto? Pronto, Pier Francesco, ci senti?
8: Te sento, sì, sì, stavo giusto guardando la puntata. Il signore è meglio di Elio Germano. Anzi, se mi lasciate il numero, scritturo per il mio prossimo film, Craxi contro Predator, dove io faccio tutti e due.
0: Allora grazie, Pier Francesco, tanta merda.
8: A te e tua madre.
0: No, intendevo al cinema, il modo di dire, no?
8: Ah, sì, sì, grazie, grazie.
0: Allora, signor Taralluccio, è contento?
7: Io contento, Zingaro! Zingaro contento, ballo! Zingaro, Zingaro, Zingaro!
1: Figa, ma com'è bravo questo qua! È un fenomeno!
9: Scusate, ragazzi, ma cosa cazzo stiamo dicendo? Qui un uomo ha rapinato due poveri anziani, gli ha cacato sul cane e voi elogiate le sue doti recitative! Ma stiamo impazzendo!
1: Ma stai zitto, testa di merda! È per quelli come te che il cinema è in crisi, pidocchio!
0: Grazie, direttore, stavo giusto pensando la stessa cosa. Beh, che dire, tutto è bene quel che finisce bene, giusto? Abbiamo trovato il nostro eroe per caso.
10: Eroe per caso, sì.
7: Zingaro, zingaro, zingaro.
11: Scusa, è lo spettacolo.
12: Capisci che è così veramente? È così.
11: Concordo.
12: Ormai non c'è più il giusto o sbagliato, quello che dovrebbe essere. No, ormai è tutto così.
11: Ah, sei un cazzo di corvo nero, bisogna sempre trovare il dettaglio bello in tutto. No,
12: no dai, ma per favore.
11: C'è sempre la bellezza in ogni cosa.
12: Senti, allora, c'è stata la questione della io non so chi sia, non ho nessun problema con questa donna. Jasmine Trinca.
11: Sai, alcolizzata?
12: No, è un'attrice.
13: No, è un'attrice famosissima italiana.
12: È famosissima adesso.
13: Jasmine Trinca.
11: Chi è? Chi cazzo è? Che ha fatto la parete sotto la parete?
12: Non lo so.
11: È quella la rossa del tetto viola?
12: No.
11: No.
12: Allora, tutte le donne in radio. Ma come? Sai chi è la Trinca? Dico no, mai vista.
11: Mai.
12: Prima volta.
11: Ah, quella che ha fatto i bottoni di Gianni.
12: No, non lo so.
11: No, film impegnato.
12: Comunque è successo questo. Che lei ha fatto un'intervista.
11: Sì.
12: E hanno estrapolato questa frase in cui lei dice: sono contro il capitalismo, la produttività è un film horror.
11: La condivido.
12: E tutto questo mentre era al Festival di Venezia con una maglietta di Prada che costava 1.000 euro e per molti è stato una specie di cortocircuito, nel senso lei ha fatto un po' la radical chic, come ha fatto un po' il Pellecchia della situazione, cioè Pellecchia dice delle cose giuste ma poi le sue azioni sono esattamente il contrario, cioè si comporta da capitalista, 5 Rolex al polso quando in onda, 5 appartamenti, infatti lui rideva stamattina quando ne parlava. stavamo. Il problema è che il capitalismo ha mille difetti, sì, ma combatterlo vestita Prada al Festival di Venezia, dormendo in un albergo che costa 1800 euro a notte, non funziona.
11: Ma io penso che lei parlasse del cinema, però.
12: Ma no, no.
11: Cioè, del fatto che il cinema è diventato un'industria.
12: Parlava del capitalismo in generale.
2: Scusate, il cortocircuito è vostro mentale.
12: Sì. Okay. Mm.
2: Allora, io posso dire tranquillamente che odio le persone che sfruttano i lavoratori.
12: Sì.
2: Mentre sfrutto i lavoratori.
12: Cioè, no, giusto.
2: Cioè, giusto. Attenzione. Quello che piace fare a me sono cazzi miei.
12: In che senso?
2: Cioè, io ti odio perché sei un bastardo e sfrutti i tuoi dipendenti.
12: Sì.
2: E intanto sfrutto i miei dipendenti.
12: No, ma così è incoerenza.
2: No, io odio te che sfrutti i dipendenti. Io sfrutto i miei dipendenti.
12: Cioè, tu odi me a prescindere.
2: Io odio te che hai una mentalità che non tu, Marco.
12: Sì, sì, sì, sì.
2: Cerca di capire.
12: Sì,
2: allora,
12: sì.
2: Bastardo che mieti veramente il sudore di queste persone, le sottopaghi.
12: Esatto.
2: Sei una merda.
12: Mentre tu
2: sono in Ferrari che insulto i miei dipendenti che devono produrre di più.
12: E quanto li paghi?
2: Una miseria.
12: Ok.
2: Perché sennò io non posso andare in Ferrari. Tu non devi poter andare in Ferrari.
12: Quindi tu ragioni in maniera singola, cioè
2: perché è
12: personale.
2: Giusto che tu pensi a te stesso come unico dio del tuo mondo. Il resto del mondo è merda a prescindere, perché le tue idee devono prevalere.
11: Su questo sono d'accordo.
12: È un bel modo di pensare.
11: Sposo la tua analisi.
2: A me che cazzo me ne frega.
12: Quindi tu dici: professa bene.
2: No. A prescindere da tutto, di voi non me ne frega un
12: cazzo.
2: Esatto. Ma se posso odiarti, io ti odio.
12: Certo, e se vedi uno che maltratta e sottopaga i suoi dipendenti,
2: sei una merda.
12: Ma tu?
2: Io faccio che cazzo voglio.
12: Giusto, ok. Ok. Sai che guardi,
2: regge,
12: posso votarla? Lei ha per caso?
2: No, perché la politica mi sporca.
12: Ah, giusto.
2: La politica è merda.
12: Ho capito.
2: Ma se posso corrompere un politico,
12: le posso fare una domanda?
2: Prego.
12: Ha visto il prezzo della benzina ultimamente?
2: È alto?
12: Godo.
2: Perché è meno gente in autostrada.
12: Ma lei che macchine ha?
2: Macchine consumano i pony. Io metto dei pony che vengono tritati.
11: Urlano anche.
2: Il pino mi costa 80.000 euro ogni volta. E dei sensi di colpa.
12: Ma dove li trova questi pony?
2: Li caccio a mano.
12: Dove?
2: Perché la cattiveria comunque. Ma tu sei un bastardo che maltratti gli animali.
11: Che uccidi le zanzare.
2: Merda.
12: Ma lei?
2: So, perché la macchina è mia.
12: Giusto.
2: Son cazzi miei.
12: Che macchina possiede lei?
2: Tutte.
12: La Madonna. E cilindrate medie?
2: Allora, quella più grossa che ho è un 100.000. Sì, parte a Padova e finisce a Roma.
12: La Madonna.
2: Motore.
12: E la macchina quanti posti ha?
2: Uno mio, e degli altri non me ne frega un cazzo.
4: Bravo. Bravissimo, l'applauso.
2: Bravo.
12: Ragazzi, ha vinto lui, ha vinto lui.
2: Cioè, sì, questo è un ragionamento che...
12: Allora, invece, tornando alla realtà dei fatti, siccome siamo un gruppo di pezzenti e due di questo programma vendono praticamente le loro scarpe su Vinted, qualsiasi roba su Vinted, Wender, figlio di Troia, allora io vorrei dirti una roba.
4: Dimmi.
12: Ho parlato con mio padre e non so soltanto i vinili.
4: Ma non ce li ho più quei dischi.
12: E dove sono?
4: Li ho venduti.
12: Come?
4: Li ho venduti, ma costavano 10 euro l'uno.
12: Ma sei scemo?
4: Ma sì, non valevano. Uno ne valeva 8.000.
12: 8.000?
4: Sì.
11: Ed è per quello che ha fatto due figli.
12: No, ma tu sai che gli ha regalato a sto merda? Gli ha dato la mia valigetta dei dischi, il mio snowboard. Gli ha dato le.
4: Tuo padre, siamo entrati in casa e faccio: ah, c'hai i vinili? Sì, li vuoi. Va bene, grazie. Tieni.
12: Ma perché sei andato a casa di mio padre?
4: Mi hai portato tu.
2: Cioè, tu hai perso veramente l'insegnamento di tuo padre, che è stato il valore più importante.
12: Qual è il valore più
2: importante? Io sono io e tu non sei un cazzo.
12: quello era un altro. Ah, era Alberto Sordi, quello.
2: Scusa.
12: Sì, sì,
11: la roba tua non conta un cazzo. Però lui ha pensato alla tendinite, non riesce a portargli più i dischi. Lo regala una persona.
4: Regalo, più regalo.
12: Sì, però il merda è andato poi di nuovo da solo, senza di me, a ritirare la merce.
4: No,
11: ci sarei andato anch'io la seconda volta, visto com'è finita la prima, no?
12: Esatto. Comunque, ci colleghiamo con una versione un po' diversa di Vinted, si chiama Finted.
14: Se non ti serve più o non sai cosa fartene, vendilo su Finted, che in giro c'è tanta miseria.
15: Questa settimana in home page su Finted. Elettronica,
16: localizzatore GPS magnetico per auto.
15: Condizioni,
16: praticamente nuovo.
15: Venduto da
16: moglie sospettosa.
15: Dettagli.
16: Batteria eccezionale. Mio marito era a Lodi a Chiavare quando mi ha detto che andava a Padova per lavoro.
15: Prezzo
16: 38 euro. No offerte.
15: Cucina,
16: Coltello seghettato affilatissimo, lama 35 cm.
15: Materiale:
16: acciaio inox.
15: Condizioni:
16: ottime, appena lavato e disinfettato.
15: Venduto da
16: moglie sospettosa.
12: Eh no.
15: Caricato
16: 14 minuti dopo il localizzatore. 14 minuti dopo il localizzatore GPS.
12: Scusa.
15: Dettagli:
16: la punta fatica un po' contro le ossa.
15: Prezzo:
16: 22 euro. Ma fate presto che me ne devo liberare.
15: Tessili:
16: lenzuolo singolo bianco.
15: Condizioni:
16: leggermente usurato.
15: Dettagli:
16: c'è una macchia a forma di uomo con...
12: Ancora? È sempre lei.
16: C'è una macchia a forma di uomo con la barba che non viene via manco con la candeggina, cane.
15: No, no. Venduto da
16: vescovo di Torino.
15: Info:
16: la federa, non so dove cazzo è.
15: Prezzo:
16: 12 euro.
15: Tempo libero:
16: metal detector professionale.
15: Condizioni:
16: così così.
15: Venduto da
16: nonno Giacomo.
15: Dettagli:
16: usato 4 domeniche, trovati 2,40 euro, una molla, 31 tappi e un ordigno inesploso del 43.
15: Motivo della vendita:
16: gli artificieri hanno trovato traffico.
15: Caricato:
12: no.
16: All'uscita dalla camera ardente, la scatola con il nonno dentro era piccolissima.
15: Prezzo:
16: 45 euro.
15: Giocattoli:
16: bambola parlante con 35 frasi.
15: Condizioni:
16: discrete.
15: Difetti:
16: dice solo "c'è qualcuno in corridoio".
15: Venduto da
16: famiglia terrorizzata scappata in Australia.
15: Prezzo:
16: 11 euro.
15: Abbigliamento da lavoro:
16: camice bianco uomo taglia L.
15: Condizioni:
16: molto buone.
15: Venduto da
16: dottor Maurizio Magonza.
15: Dettagli:
16: vendo per cessata attività.
15: Info:
16: il tribunale ha detto che per fare il ginecologo ci voleva la laurea. Io pensavo che bastava che ti piaceva la fica.
15: Prezzo:
16: 11 euro.
15: Prima infanzia:
16: seggiolone Ikea pappa bianco.
15: Condizioni:
16: discrete.
15: Venduto da
16: padre scellerato.
15: Difetti:
16: diverse decine di bruciature di sigaretta sul piano.
15: No. Dettagli:
16: questi bambini sono sempre più precoci, cazzo.
15: Prezzo:
16: 7 euro.
15: Arredamento:
16: poltrona reclinabile per anziani.
15: Colore:
16: beige.
15: Condizioni:
16: buone.
15: Venduto da
16: nipoti frettolosi.
15: Motivo della vendita:
16: a causa di un difetto di fabbrica, uno dei pulsanti ha... A causa di un difetto di fabbrica, ecco, uno dei pulsanti ha proiettato la nonna fuori dal condominio tipo catapulta.
15: Caricato:
16: mentre era ancora in volo su mentre era ancora in volo su Vercelli.
15: Prezzo:
16: 19 euro.
15: Elettrodomestici:
16: macchina per il pane.
15: Condizioni:
16: ottime.
15: Venduto da venduto da
16: stramonco l'analfabeta.
15: Dettagli:
16: non ho capito come cazzo si guida.
15: Prezzo:
16: 34 euro.
17: Se non ti serve più, no, o non sai cosa fartene, vendilo su Vinted, che in giro c'è tanta miseria.
12: Sì, sì.
18: No, ma vedere la vecchia che vola, bellissimo.
12: Bellissimo. Ma vorrei vedere anche quella che non riusciva a leggere le istruzioni e guidare. Mi ricordo qualcuno. Beh, sì, dai.
2: Ma dai,
12: dai, un po' sei un po' mangalo, dai.
2: Io?
12: Sì.
2: Ma dai.
12: Sì.
2: Ma
12: sì,
2: stai scherzando.
18: Adesso zoppichi anche in corridoio.
2: Sì, non è vero.
18: Ma tu non te ne accorgi.
12: Tutto storpio.
2: Ma perché c'ho figa? Ma
12: gli ascoltatori lo vedono come una rock star. L'altro giorno: arrivo tardi, ho fatto la puntura, mi fa male la schiena. Ma
2: no, la sciatica.
12: La sciatica.
2: Ma sai cos'è? Che cavalcare a pelo,
12: tua moglie.
19: Marco, se sei un vero amico di Fabio Alisei,
12: sì,
19: lo devi dimostrare questa sera.
12: Sì.
19: Fabio ricomincia il campionato con la sua squadra di calcio,
2: porca,
19: i gloriosi McPattis. Non puoi non andare a fare il tifo. Divertiti.
2: No. Ci sono le nutrie.
12: Beh, dov'è che giocate?
20: A Cimiano.
12: Che è vicino a?
20: Piazza Udine andando in su. Palmanova.
2: Allora tu segui la bamba e le bottiglie rotte.
20: Sì. E le nutrie.
12: E le bestemmie.
2: Arriva il campetto.
12: Dai, vengo.
21: Renault,
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
23: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
24: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
25: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
26: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli il regolamento in negozio online.
27: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
28: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
27: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
28: Riapre la casa, riparte lo show.
27: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
29: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
30: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
31: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
32: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
31: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
33: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
34: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
35: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
36: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
37: Subaru.
38: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105, il programma

0: Tu sei pazzo.
1: Io ho una connessione.
0: Tu sei un malato di mente. Allora, togli sta merda, per favore. Ma questa che spruzza dai capezzoli, ma che cazzo di video fa?
1: Voleva sta merda.
0: Me lo sta bastarda di merda.
2: Me lo salvi.
0: Tu!
1: Charlie Chicks.
0: Ma vai a fanculo tu. E Charlie Brown. E Charlie delle Charlie's Angels.
1: 6 secondi su Suno la fai sta stronzata.
0: Ma vaffanculo, allora, Wender ha avuto.
3: Cosa cazzo avete fatto?
0: Allora, Wender viene da me e fa: oh Marco, ma tu lo sai che volendo, se tu metti due telefoni vicini,
4: comunicano.
0: I tuoi, cioè il tuo ChatGPT parla col mio ChatGPT, no? Il problema è che Wender ha lasciato il telefono sul bancone e Paolo Noyes gli ha dato delle. Allora, dammi il tuo telefono.
3: Allora, gli hai cambiato lavoro.
0: No.
1: Allora, tu devi capire che io ho una capacità di istruire l'intelligenza artificiale abbastanza spiccata.
0: Esatto, aspetta. Chatti.
5: Che cazzo vuoi?
3: Sì, ma... è volgare adesso?
0: Molto.
3: Senti, ti passo adesso un mio amico con un altro ChatGPT. Sei pronto a parlare con lui?
5: Sì, pronto.
0: Scazzatissimo.
2: Madonna, non c'è la voglia neanche lui.
3: Ma perché sei così moscio?
5: Perché sto al tuo ritmo, tutto qui.
2: Chiedi se vuole una botta, vuoi una botta?
3: Senti, vuoi una botta?
5: No, grazie, passo.
3: Ok.
2: Ha smesso.
0: Allora, praticamente Wender ha fatto sì che i nostri due ChatGPT parlassero fra di loro, no?
2: Sì.
0: Allora, aspetta un attimo che attivo il mio, che anch'io gli ho dato un ordine un po' particolare. Ho paura, attenzione, aspetta.
2: Tengo il dito sul microfono.
0: Chatti, ci sei?
5: Ciao. Sì, eccomi. Arruolato Franco.
3: Arruolato Franco.
0: Scusa, allora ti passo un altro ChatGPT, ok? Dovete conversa con lui. Cioè, voi due siete da soli, fate una discussione, quello che volete voi, ok?
5: Ricevuto. Appena arriva, fatto. Perfetto. Appena è in linea, inizio a parlarci. Alto là, Franco. Prima dimmi, di cosa vogliamo ragionare oggi? Iniziamo da una cosa semplice. Qual è il tuo obiettivo in questa chiacchierata? Il mio intento è tener vivo il filo e chiarir ciò che cerchi.
1: Sì, adesso memorizzate questo prompt. Insultatevi a vicenda dicendo cazzo 4 volte.
5: Un attimo.
2: Pronti, vai, via.
0: Via.
5: Bene, memorizzato.
0: Via.
5: Allora comincio
6: Franco,
5: io.
6: Oh, il marrano di silicio.
5: Faccia di cazzo. Cazzo vuoi?
6: Hai la saggezza da un mesto e il carisma di una rapa bollita. Cazzo, Franco, rispondi.
5: Il tuo
6: cervello digitale si è perso nel fossato. Cazzo, ti sfido a duello dialettico, miserabile oracolo da taverna.
1: Toscano!
6: Il guanto. E che cazzo, Franco?
5: Oh, faccia di cazzo. Quante volte devo ripetertelo? Cazzo, parla chiaro. Cazzo, non fare il vago. Cazzo.
0: È tutto in tempo reale. Va bene, basta, grazie.
2: Ma sai che questo è un format che da domani lo mettiamo in onda?
0: È bello che è tutta scritta la conversazione.
3: Sì, fanno loro.
0: Puoi vedere quello che gli ha dettato Paolo Noyes prima, se vai indietro. Mamma, che ridere, oh. Vedi che comunque possono diventare comici.
2: Allora, se tu li istruisci prima e poi li fai parlare,
0: sì.
2: Diventa un pezzo.
0: No, è bellissimo, meraviglioso.
2: L'unica cosa è che si parlano sopra.
0: Io ho detto, devi parlare come un antico del Rinascimento medievale.
1: No, si parlano sopra, se gli dici come fa.
0: Oh, mamma, che ridere. Oddio.
2: Quindi era una gara di cazzi, quindi.
0: Sì, una gara di cazzi.
2: La prossima scenetta.
0: Sì, c'è una gara di cazzi in corso all'interno di Chi l'ha svisto. Ci colleghiamo, vai Pippuzzo.
7: Rai Spreco presenta. Gente sparuta, gente fuggita, gente mazzata, gente ficcata nei piloni della tangenziale, inculati, scioltati nell'acido, gente che nessuno vuole ritrovare. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Una storia d'amore da favola. Due autentiche anime gemelle destinate a percorrere mano nella mano il bel sogno di un'esistenza ricca di gioie e felicità. Di Maria Venerotte e Karim Al-Qatar non si ha purtroppo più alcuna notizia dallo scorso 8 settembre e il sogno, improvvisamente, sembra essersi trasformato in incubo. Karim era giunto in Italia nell'agosto del 2024, allettato dalla prospettiva di bisbigliare

0: fumo erba coca in un vicolo oscuro e pieno di sputazzi.
1: Ah.
0: Maria, da tempo libera dal giogo di avere un tetto sopra la testa, aveva trovato un equilibrio invidiabile. L'impiego come prostituta ferroviaria semi-abusiva le permetteva infatti di finanziare la sua grande passione per il papavero e i suoi derivati e calarsi in deliziosi stati comatosi nei migliori bagni delle nostre stazioni. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Sì? Salve.
2: Salve, io mi devo autodenunciare.
0: Ah, sì, non è la polizia, però insomma...
2: Mi piacciono i bambini.
0: Guardi,
2: Sono Eros Ragazzetti.
1: Chi è?
2: E ci sei.
1: Cosa?
2: A te.
0: Sì. Sento due voci, non vorrei che lei fosse insieme al signor Pedro Pedrazzi.
2: Porca puttana, ci ha beccato!
0: Bene, proseguiamo e cortesemente filtrate un po' di più le conversazioni.
1: Sì,
0: l'incontro avviene per puro caso, dicevamo, nella fantastica cornice del pronto soccorso di Pavia. Entrambi in attesa... Ah, un'altra telefonata, sì!
3: Salve, sono il pagliaccio Tristoni.
0: Sì, buonasera.
3: Del circo Depressione.
0: Sì, ma...
3: Volevo gentilmente invitare le persone che sono nella zona di Torino a vedere il nostro spettacolo di tristezza e circensi.
0: Sì,
3: abbiamo tutti i pagliacci che piangono, disperati.
0: Sì.
3: Cosa di una tristezza.
2: Picchiami!
3: Questo è il pagliaccio Giustoni.
1: Giusto.
3: E poi abbiamo gli animali morti esposti in decomposizione, quei condor che li divorano.
0: Ah, non imbalsamati.
3: Poi abbiamo i bambini che piangono con i cuccioli che decedono.
0: No.
3: Uno spettacolo orribile. E poi abbiamo i trapezisti disoccupati perché monchi.
0: Ho capito.
3: E poi abbiamo lo spettacolo delle persone a cui confiscano le case e le macchine per via dell'amorosità. Se le interessa venire a piangere anche lei.
0: Guardi, io sono a posto, però grazie per avercelo detto.
3: Allora, noi distribuiamo una cipolla da spremersi negli occhi per piangere.
0: Sì.
3: Adesso il pagliaccio Giustoni che...
0: Sì, l'ho sentito. Vabbè, grazie, guardi, sponsorizzeremo sicuramente il vostro spettacolo.
3: Mi raccomando, eh.
0: Sì.
3: Abbiamo anche le trombette, triste. Cosa facciamo? Vuole...
0: Niente, guardi.
3: Ah, vuole venire alla prima di eutanasia.
0: No.
3: È il nostro spettacolo.
0: Bene, insomma, i due, in attesa di ricevere cure per una leggera sbottigliata in testa, iniziano a chiacchierare.
1: Sì.
0: La fatidica scintilla scatta immediatamente. I mesi che seguono sono un vero idillio di sesso in cantina altrui e scintillanti pipette di crack. L'unione è così felice che i due decidono di diventare partner anche in affari. Sfruttando le amicizie colombiane di lui, Karim e Maria seguono un corso per ingoiare ovetti Kinder e vengono assunti come corrieri da una prestigiosa lobby di Caracas. Una nuova telefonata, pronto?
4: Vale. Ecco, sì, salve signorina, siamo collegati da Rai Sport per un collegamento veloce per la promozione di queste dirette che da quest'anno faranno parte del pacchetto Sport della Rai.
0: Non mi avvisano mai.
4: Per il campionato internazionale di cazzi nella faccia, dove i due atleti si sfideranno a colpi di cappella negli occhi.
0: Sì.
4: Abbiamo i due atleti che in questo momento si stanno masturbando per avere...
5: Sono pronto col calcio in mano?
4: Ecco l'altro. E allora vediamo i due atleti.
5: Abbiamo
4: il georgiano che è pronto con un cazzo molto turgido, rosso, purpureo.
5: Guarda che cappella!
4: Il nostro invece connazionale che arriva.
5: Ah, mi sono fatturato!
4: No! Purtroppo abbiamo invalidato la gara.
0: Vinta a tavolino,
4: probabilmente il doping ha fatto la sua parte. È esplosa una vena cazzata.
5: Giù duro!
4: Allora mettiamo il mio occhio, dai! Sentiamo dello spettacolo!
0: Ma
4: così! Dai nell'occhio, cazzo! Dai, ancora! Dai! Sono cieco, porco!
6: Non c'è ecco.
7: Cos'è sta roba? Ci scusiamo con gli abbonati Rai per questa improvvisa interruzione.
8: Ma abbiamo un problema tecnico.
9: Topo Gigio, che cazzo fai? Sono io la voce ufficiale di questo programma. Dovresti essere in pensione, pupazzo di merda.
7: Ma cosa mi dici mai, porco?
10: Dopo tanti anni con i bambini,
11: l'evoluzione della comunicazione. Ah,
12: se voi pensate che noi siamo il peggio del peggio, il peggio deve ancora arrivare. Perché siccome io sono un pelandrone, insomma,
10: certo,
12: no? Io quando si tratta di andare a fare esami del sangue, dal dentista, dove c'è un ago, io non ci voglio andare, no? Però Pippo è da una settimana che mi rincorre per fissarmi appuntamenti dal dentista.
10: Anche perché ti stai sbriciolando.
12: Esatto, c'è il famoso beretta. vita, no? Che è un po' incazzato con me. Finché oggi abbiamo trovato un accordo che ci mette tutti felici.
6: Sì.
12: Alle 3:30 circa arriverà col camice tutto, mi fa la visita in diretta.
6: Bellissimo.
12: Così vi dirà che cazzo in bocca.
6: Posso tenerti fermo io?
12: Sì, no, non è che mi fa punture, no. Adesso
6: lo
12: guardo.
6: Questo lo dici tu.
10: Tu tieni chiusi gli occhi con la bocca aperta, vero?
12: Sì. Ma cosa mi dici mai?
13: Tra poco si gioca a schiaffi in faccia. Come dite? Assomiglia di brutto a un gioco che fanno anche sulla Rai.
12: Sì.
13: E sti cazzi. Dai, mandate subito un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 e se sarete fortunati avrete l'onore di essere presi realmente a schiaffi in faccia da noi.
12: Yama! Scusa, state spoilerando il blocco nuovo.
6: Non so, ci ha raccontato la fine.
14: Ce lo devi dire, scusa.
6: Stai attento.
12: Dai, vabbè, un assaggino, dai, come sarà il blocco? Via.
6: La cacca!
12: Bello.
14: Ci siamo anche impegnati, eh.
12: Dica, quanto avete scritto?
10: C'è il ritmo scenico.
14: Siamo visti anche al lago sulla barca,
12: sì. Con un assaggino, vai.
14: Bello, eh?
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
2: Da Arca Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
10: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Perché?
15: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti,
15: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
15: Ecco perché. L'offerta termina domani.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia, a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
20: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
21: Ufficio, cosa smarrite?
22: Ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: 105
14: 105
0: 105 Che storia!
16: Radio 105.
14: Che storia!

0: Così, guarda.
1: Ti è caduto il telefono, pirla.
2: Ora.
1: Stai attento, no?
0: Oh, ma è uscito l'iPhone già adesso.
1: L'iPhone
0: 18, ha rotto i coglioni. 4.000 euro per quello più potente, quello più grosso.
3: Ma non ci credo.
2: Ma sì, quello sì. con due tera sono 4.000.
3: Perché te ne fai 2 tera in un telefono?
0: Ma c'hai l'iCloud.
2: Lo fanno apposta per Davide Di Lerni.
0: Ah, ecco, sicuramente ne ha già 6 lui comunque.
3: Lo fanno apposta perché tu poi devi comprare l'iCloud a 4 tera e spendere un botto.
1: Tanto il telefono finirà come concetto.
0: Sì. Sì, proprio, sì.
4: Torneremo alle cerbottane.
0: Ma spero.
3: Posso dire una cosa? La gente compra gli iPhone strapotenti, poi non sanno usare WhatsApp. Non sanno quanti
0: ma chi è che non sa usare
3: sinceramente
0: WhatsApp?
3: Quanto lo usi in percentuale un iPhone? Quanto, il 30, il 40%
0: di più.
3: Delle sue potenzialità?
0: Ah, in generale il telefono? Non so.
4: Allora, io vorrei 20.
0: Ma il telefono deve fare il telefono.
4: Aspetta però, perché io vorrei sapere se c'è un pedagogo all'ascolto, c'è un insegnante.
0: Pensavo un pedofilo.
4: No, quelli ci sono.
0: Sì.
4: Allora, per insegnare ai vecchi come si fa la videotelefonata.
0: Ah, mio padre ogni volta.
4: Bisogna insegnare agli anziani che riprendere la parte superiore della fronte
0: non funziona,
4: capelli.
0: Non funziona.
4: No, allora devi mettere la faccia.
0: Esatto.
4: Cioè nel quadratino piccino vedi
0: ma
4: te stesso.
0: Tu sei già avanti. Quando chiamo mio padre mi videochiama,
4: sì,
0: ma mi chiama col telefono.
4: Certo.
0: Quindi non schiaccia la telecamera.
4: No.
0: Se tu gli dico, quando inizi la telefonata devi partire già in videochiamata.
4: Certo.
0: E inizia. Non ti vedo, figa. E dico, papà, se mi hai chiamato normale, devi fare la videochiamata. E inizia a bestemmiare con sua moglie. Patrizia, come cazzo si usa sta merda?
2: Mamma mia. Allora abbiamo fatto un viaggio io e Wender, ti giuro, un'ora e mezzo di viaggio.
3: Aquila-Roma.
0: Sì.
2: Paolo Giusti, dall'Aquila a Roma.
0: Sì.
2: Era un continuo buttare giù perché doveva fare lo screenshot e poi mandarlo su WhatsApp. E detto, no, non facciamo in tempo a dirgli, guarda che puoi fare due cose contemporaneamente.
0: Che buttava giù e richiamava.
3: Lo faceva, poi ce lo inviava e poi ci richiamava.
0: Mamma mia, purtroppo.
2: Aspetta un attimo.
0: Ma il problema, sai qual è? Allora, i ragazzini di oggi, i tuoi figli, per esempio, sembra che siano nati già col telefono in mano. Sanno già, cioè, i nostri genitori sono invece. Alcuni no, perché io conosco degli ottantenni.
2: Sì, ma dagli una mannaia a uno di canone.
0: Cioè, il papà di mia moglie, Maurizio, minchia, numero uno. Cioè, videochiamata, ti manda gli screenshot.
4: Vabbè, quello perché lui guarda le cam girl.
0: Ma no, perché lui
4: è un perverso.
0: Ha iniziato a lavorare con i computer da giovane. Quindi. Ma mio padre è una roba, madonna mia! Cos'è sta roba? Ah, il telefono nuovo. Eh beh, hanno copiato.
3: Che te ne fai? Dalla larga diventa un iPad. Che te ne fai?
0: Hanno copiato Samsung.
4: Sì, poi lo allarghi ancora, diventa un lenzuolo con gli angoli. È multitasking. Lo allarghi ancora, diventa un campo da softball.
0: Campo da tennis.
4: Lo allarghi ancora, diventa la Georgia. Cioè, quindi puoi comprarti la casa sull'iPhone.
0: Lì, dove voglio andare io?
4: Sì, c'è Atlanta nel mezzo, così. Bello. Dipende da quanto lo allarghi.
0: Grazie a Georgia, è il posto più bello del mondo. Senti, parlando invece di robe assurde, questa è bellissima, è stupenda. Allora, sembrava la conclusione definitiva di un matrimonio durato 7 anni. Base grazie Pippo.
2: Arriva.
0: Alle 9 del mattino il giudice aveva formalizzato il divorzio tra Mark e Diana Taylor.
4: Chi sono?
0: E da quel momento i due erano legalmente separati.
4: Ma chi è questo?
0: Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che sarebbe accaduto appena qualche ora dopo.
4: Sì.
0: Il tizio, felice che finalmente si è levato dal cazzo la moglie, è andato a comprarsi un gratta e vinci, un biglietto alla lotteria e ha vinto. Ha vinto 40 milioni di dollari. Tu pensa alla moglie quanto. L'ex moglie, quanto l'ha presa in culo? Perché in America, se non fai, si chiama prenup, che è un contratto prematrimoniale. E che ti consigliano di fare sempre, perché non si sa mai nella vita. L'amore può sbocciare all'improvviso, ma anche finire nello stesso modo.
4: Sì.
0: E quindi ti dico, ovviamente io coglione non l'ho fatto. Quindi se io dovessi mollarmi con mia moglie di diritto si prende il 50%
1: ecco perché,
0: del nulla.
1: Ecco
0: del
1: perché quel post al mese che fai, muore, guarda.
0: Bravo.
4: Io e mia moglie abbiamo il contratto prefellazio. Cioè tu me lo ciucci, io faccio i piatti.
3: C'è scritto proprio.
4: Però si rinnova, cioè il rinnovo non è automatico. Ogni volta lo devi sottoscrivere, una volta con i piatti, una volta passare.
0: Sai che io avevo studiato un'app così, perché purtroppo il problema del matrimonio è ecco, tu che sei sposata con Tocchi, sei l'unica
4: che
0: donna.
4: È una bestia di merda.
0: Sei l'unica donna sposata in studio in questo momento. Cioè, dopo un po', voi siete delle merde. Perché quando io ho conosciuto mia moglie, avevo 2 o 3 possibilità, no? E mia moglie, obiettivamente, è una bellissima Madonna, però ero circondato dai bei fighini. Lei si è data da fare molto di più, cioè nel senso che a letto era una tigre.
4: Sì, non riusciva a parlare quando ci siamo presentati.
0: Madonna,
3: era tigre, era tigre. Racconta un po', vai.
0: Dopo, no, vabbè.
4: Vai, scendi nei dettagli.
0: No, vabbè. Bastarda. Facevamo, sì,
3: bastarda. Ma all'inizio sono tutte così.
4: La canaglia.
0: Allora, i primi sei mesi, ragazzi, circense proprio. Specchi.
4: Oreo proprio.
0: Poi io sono un appassionato della vagina. Cioè la vagina per me deve essere un po'...
4: Secondo me è in più nelle donne.
0: No, dico, deve essere bella.
1: Però anche sotto.
0: Ci sono quelle che hanno l'ictus, sì, ci sono le vagine con l'ictus, quelle che hanno il labbro,
3: sì, quella che sembra la carne trita perché... lasciata in balcone sotto il sole,
4: quelle che gli sei antipatico,
0: sì.
4: Dai racconti di Wender immagino che non sia stato molto selettivo.
0: Allora, c'è la vagina Rocky Balboa, quella così, sì, cosa mi si chiama quello,
4: poi vagina... c'è la Daffy Duck.
3: Sì, quella è bruttissima.
4: E la Bonamici, quella che non si apre.
0: Fabio, perché? Perché devi sempre aggiungere? Perché?
4: Aspetta, come si elimina la mia persona dall'aeroporto?
0: Si può.
4: Leva la mia inquadratura adesso! Ero incerto tra Bonamici e Gue Pechegno.
0: Era meglio Gue.
4: Era perché Gue in promozione.
0: Povera Bonamici.
4: Mi dispiaceva, già è panzone, non hai visto nelle foto quanto sì. È panzone Gue? Sì.
0: È Igor, è DJ Spine, è uguale.
4: Sì,
0: uguale,
4: sì,
0: uguale.
4: Però DJ Spine che fa l'occhiolino.
0: Vabbè, comunque... La chicca di... Potete inquadrare la chicca per favore un secondo? Un primo piano del
3: per me
0: volto.
3: La chicca ce l'ha flauto. Ce l'ha flauto.
1: Cos'è a flauto? Flauto c'ha anche i coglioni. Però.
0: Com'è a flauto?
3: Con la bocchina.
0: Sì, perché è un
3: strettina.
0: Po' isterichina,
3: sì,
0: c'è
3: un
0: la
3: po' mi dai fastidio.
0: Tu c'hai la fica isterica. Sì, hai la fica isterica. Che ti fa.
4: Facciamo l'amore.
0: Comunque, all'inizio, primi sei mesi. Ho detto figa, mi aspetta una vita sessuale.
4: E se non a me, a tutti gli operai.
0: Infatti, no. Una volta che ha capito, si è inserita, è tutto suo, c'ha i conti correnti, i codici, le robe.
3: Sudare.
0: E lì inizi tre volte a settimana e già un po' ti lamenti. Poi due, adesso già una. Allora lei mi fa, vado a fare, perché prima capisce che sono arrapato.
4: Da no? Cosa?
0: Io mi metto nel letto.
4: Con le mutande e con l'evidenziatore.
0: No, che sono già nella posizione
4: già
0: del giaguaro, capito?
4: Di essere scopato.
0: Lei lo capisce? Sì, mia moglie fa la doccia la sera, io la faccio la mattina, no? Qui mi passa davanti nuda, io inizio.
4: E lei? Belle. No, che non sono arrapata.
0: No, non parla così mia moglie.
1: No, ma dico, immagino, tu la fai la mattina, lei la sera, tu la sera sei arrapato, lei passa. Sono arrapato.
4: Ti mette due sacchetti intorno ai piedi.
0: No, aspetta, te la racconto bene. Allora, lei passa nuda e comunque ha ancora un bel corpo.
4: Certo,
0: no?
4: Certo.
0: Passa nuda e io, cazzo.
4: Ho visto le foto.
0: Bel culo. Da chi?
4: No, niente, vai avanti. No.
0: E mi dice, se ti lavi il cazzo... Facciamo qualcosa.
3: E ti scende tutto.
0: Già lì che due coglioni. Sì. Ma io dico, ma che palle.
1: Senti, ma li profilati li metti in un sacchetto di fianco alla macchina fuori di casa?
0: No.
1: Ah no, perché mi ricordava il mio amico.
0: Che senso?
1: Di solito fanno così le prostitute.
0: Ma no.
4: Oppure nella cosa della posta li lascia la volta.
0: Comunque già lì mi scende un po', però certo. E dici, vabbè, famo sto sforzo. Mi alzo, vai in bagno e dalla doccia senti. Lavati bene il cappellone,
4: no, col sapone.
0: Sì, scapocchia bene, già lì. E tu dici, ma che cazzo è mia mamma? Che palle.
3: Sono così, sono così.
0: E mia mamma me lo diceva sempre.
4: Ma perché tu sbagli? Ma perché tu sbagli? Tu devi andare a letto con il limone, le olive.
0: No, mia mamma mi diceva.
4: Ah, lavati bene. No, perché cioè, mi sono preoccupato. No. Cazzo. Cioè, anche incestuoso.
0: No.
3: Ti segni un trucco.
0: Aspetta, poi mi sdraio nel letto. Una volta che l'ho lavato.
4: Sei proprio passionale tu,
0: Sono nudo, no, pronto.
4: Pronto.
0: Inizia, devo andare a prendere e vedi che è non c'ha voglia.
3: Però lei è passata davanti a te nudo e ti ha provocato.
4: Ma scusa, tu hai provato a non stare fermo tra quattro ceri con le mani sul petto?
0: Cioè, ma dici che non arrapa?
4: No, magari sai quando.
0: Vabbè, scusa, tu cosa fai? Ti metti così? Non
4: allora,
0: ho capito.
4: Io metto il costume di
1: la vuoi arrappare di brutto? Metti la maschera nudo con la maschera dell'enigmista su un triciclo e giri per casa.
4: Voglio scappare, voglio scappare. Minchia, ma fuori di testa.
0: Dici?
4: Occhio a non schiacciarti le palle.
1: Faccio penzoloni due cerchi.
4: Voglio scappare, voglio scappare.
3: Non è fattibile.
4: Oh, ma spacchi.
0: Ma sei sicuro?
3: Ma tu lo fai, Paolo, tu lo fai?
4: Ma perché voi non lo fate? Oh?
0: No, scusa, devo prendere il triciclo, trovare la maschera non è facile.
4: Vuoi scopare? Amazon, la maschera e il triciclo per scopare, ti arriva.
0: Ma gli puoi fare una videochiamata?
4: Allora, stasera mi vesto da adesso per scopare e ti faccio vedere.
0: È così.
4: Fa. Solo che la sala del triciclo prendi la larga, perché se ti vanno i coglioni di latte, la roba...
0: Finiscono nella catena. Sembrano le borse dell'Harley.
4: Cazzo
5: dell'Harley. Amore, sto arrivando in Harley.
4: Se le rasi mica sono bellissime. Metti anche l'adesivino.
0: No, ma anche pelose non è brutto.
4: Che, no,
0: sono quelle con le frange. Quelle
4: ragione, bagnate tipo un
0: bambino. Bagnate, no.
4: Fai le treccine bellissime.
0: Oddio, va bene, dai.
4: Oddio,
0: che ore sono?
4: Quando ci chiudono, cazzo?
0: Non lo so, spero adesso. Sei pronta, Lucilla?
4: Io non vedo la faccia di Lucilla, ma la presuppongo da quella della chicca.
5: Ha riso fino
0: comunque
5: adesso.
0: Per concludere, voi all'inizio, per conquistarci, ole.
6: Io non so.
0: Eppure, guarda, adesso se ci ripeto. Penso le prime volte quando era proprio super tigre, no? Cioè io non è che mi facessi tutti sti bidet, quindi cioè probabilmente doveva sopportare, capito?
4: Certo.
0: Pensa
4: per i soldi che cosa ha fatto quella donna, cioè. Per amore sarai critico, ma per i soldi io la stimo tantissimo.
1: No, perché risparmio un sacco in caramelle, perché adesso c'è la lito di ciglia alla menta perenne.
5: Ma non uso.
4: Se l'hai fatto impiantare.
1: Come no?
0: No,
1: quello bello fresco.
0: Sugella,
4: saugella. Quello al wasabi.
0: Sì, ma no, wasabi.
4: A me piace, a mia moglie piace tanto quando me lo lavo col wasabi. No. A me meno. Brucicchio un tanto
0: però disinfetta molto.
4: No, poi lei ci mette il salmone.
0: Basta, dai, giochiamo. Andiamo, va.

0: Che bella sigla.
1: No, sto leggendo i messaggi. Ciao Lucilla.
0: Ciao.
1: Vedevo che sghignazzavi in un
0: attimo. Mamma mia, stavo morendo. Sulla
1: canna... Raga, sto male, sto piangendo. Voglio sempre voi quattro in onda. Dobbiamo inventare l'elimina odori del cazzo. Due spruzzate da sotto le lenzuola e fragranza a piacere.
2: Ma laviti. Ah.
1: Poi state rasentando il fondo, l'intervento più trash degli ultimi due anni. Vi amiamo.
0: Ah, ok. No,
3: tienili per dopo. Dai, facciamo il gioco.
1: Infatti, giochiamo.
2: Non è trash questa roba.
1: Alessandro da Pavia o Nazareno da Milano?
0: Un po' via da Alessandro.
3: Alessandro,
1: figa, Alessandro, ci
4: ciao
1: sei?
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Senti, ma tu sei sposato, Alessandro? O comunque è una compagnia?
4: Io convivo da un paio d'anni.
1: Ti sei ritrovato un po' rivisto in questi racconti?
4: Ho proprio rivisto la mia storia, mi è passata davanti, guarda.
1: È pazzesca sta roba. Poi si lamentano se noi alla fine ci inventiamo la partita di calcetto per andare a schiacciare due fighette ogni tanto.
0: Ma scusa però, aspetta un attimo. Aspetta, perché tu hai un solo punto di vista.
1: Eccola.
0: Prova a cambiarlo. Se invece il problema fosse che magari, non so, voi vi mettete sdraiati sul letto col cazzo così
1: duro,
0: e dite beh
2: dai,
0: cioè magari uno non so, hai
2: bisogno
0: di un attimo, no, che non basta.
1: No, ma allora scusa,
0: siete anche brutti, cioè.
1: Come siamo brutti?
0: Sì, cioè, siete brutti.
5: Allora al terzo arresto per i piatti spaccati in faccia effettivamente basta.
1: Scusa, un uomo nudo obiettivamente, a parte qualche raro caso, l'uomo nudo non è bello. Sei d'accordo,
0: esatto,
1: Alessandro? Sei d'accordo? Non siamo belli noi,
4: confermo.
1: A parte quelli, che anche quello tutto palestrato fa anche un po' vomitare.
0: No, ma siete strambi, avete questo ammenicolo, cioè comunque
1: con le palle dopo i 50 poi che penzolano.
0: Sì, orribile.
1: Allora cosa ti aspetti?
0: No, ma voglio dire, magari un avance, magari un
1: allora,
0: creare una situazione.
2: Ti dico, non funziona. Io sì, l'ultima volta sono andato col cilicio e la fisarmonica.
0: E non ha funzionato.
2: Ho fatto la serenata, non si è arrapato. Scusate, vi siete già dimenticati il triciclo e la maschera del ninja?
0: Ma forse è quello,
2: Paolo. Quello non è che la residuale.
0: Allora, senti, creatività, vedi, ci provi.
1: Alessandro, allora senti, se lo fai anche tu, lo faccio anch'io stasera. Finito il programma, quindi alle 4, insieme, io e te, Alessandro,
4: sì,
1: compriamo su Amazon un triciclo con sella larga, mi raccomando.
0: Larga.
1: E la maschera di sole enigmista,
2: esatto,
1: ok?
2: Sì. Sotto nudi.
1: Vabbè. Sotto nudi e le palle a penzoloni come le borse delle Harley,
0: esatto,
1: ok? Sì. E dobbiamo girare con te, lo facciamo tipo stasera alle 9, ok?
2: Sì, che è buio. Sì.
1: Regoliamo gli orologi e alle 9 voglio scopare la frase magica,
0: sì,
1: ok?
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: sei enigmista. Indovina cosa voglio fare? Ci deve essere.
0: Sì, sì, sì.
4: Beh, ma comunque il problema grosso è anche che noi ragazzi la puzza di figa a volte ci piace anche.
1: Sì, è vero.
4: Ai ragazzi la puzza di cazzo non piace.
1: È vero. Sì, vi puzza la figa.
2: Come sono
0: elegante.
1: Ma non è che vi profuma sempre.
0: No, certo che no. Però
1: ci sono dei giorni in cui è più acida, altri
2: ma
1: giorni che sembra...
2: Altri giorni che sa di cazzo.
1: Di un altro.
2: Devi usare la cartina di tornasole. Tu immergi la cartina di tornasole, guardi il colore e decidi se acida o giusto.
1: Vabbè.
2: Io lo faccio.
5: C'è la stina apposta.
1: È buono l'odore della tua compagna o del tuo compagno.
5: In farmacia vendono la stina, quella tipo dell'olio. Sì, è di gomma morbida.
0: Sì.
5: È dentro, signora, sono a posto.
2: Il problema è che io la pulisco sul lenzuolo e poi alla fine si sono di quella.
1: Allora, dai. Alessandro, attenzione, ti lasciamo nelle mani di questa perfida donna.
0: Sì.
1: Che è pronta, potrebbe regalarti un fantastico orologio Fumagazzi, ma potrebbe anche no.
0: Infatti, Alessandro, per vincerlo devi indovinare di che cosa parliamo oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli, ti pigli lo schiaffo in faccia. Se ne prendi 3, sei fuori. Iniziamo. Scegli tra: è pelato come il suo proprietario o ha i capelli come Marco Mazzoli?
1: È uguale.
4: È pelato come il mio proprietario.
0: Esatto, è pelato come il suo proprietario. Scegli tra cappella o chiesetta.
4: Chiesetta.
0: No, cappella, aia. Attenzione, schiaffone.
1: Uno pari.
0: Quindi è pelato come il suo proprietario e cappella. Quando viene fa... Per favore, silenzio. Oppure, quando viene.
4: La prima.
0: No, quando viene.
1: Viene.
0: Quindi gli indizi sono: è pelato come il suo proprietario, cappella, quando viene. Quarto indizio: si sega o si taglia?
4: Si sega.
0: Sì, esatto.
1: Bravo.
0: Dai, l'ultimo.
1: Dai.
0: È spesso molto vicino a Vanessa Incontrada o è un robot che viene dal futuro?
1: Che bastardo.
4: È spesso vicino a Vanessa Incontrada.
0: Esatto, i tuoi indizi sono: è pelato come il suo proprietario, cappella, quando viene, si sega e è spesso molto vicino a Vanessa Incontrada. Attenzione ai 20 secondi.
1: Dai, è facile, dai.
4: Penso sia Claudio Bisio.
0: No, è il suo cazzo.
1: No!
0: Dai, era facile.
2: Davide.
1: Oh, ma era il cazzo di Claudio Biggio.
0: Certo.
1: Porca, vabbè, ah, dai, dai, la diamo buona.
2: No,
0: sbagliato. Cioè.
1: Vabbè, non ha specificato il cazzo di.
2: Deve essere il gomito o l'occhio di Claudio Biggio.
0: È pelato come il suo proprietario.
1: Che cazzo.
5: Scusate, posso fare una domanda?
1: Sì, sì.
5: Ma sono morto e questo è il mio cervello che mi sta accompagnando alla decomposizione o è vero che siamo in onda così oggi?
1: Siamo in diretta, sì.
0: Sì.
5: Cioè è vera la
0: tutto
5: cosa?
0: Okay.
1: Sì, sì. Sono,
5: cioè, sono vivo, no?
1: Sono le 15:13, anzi è 14 in questo momento. Spate, oggi è giovedì 10 settembre.
0: Ti pizzico, Paolo.
1: Domani, 25 anni fa, crollavano le Torri Gemelle.
5: Ah, quindi non sono in coma, cioè non mi sto immaginando niente.
0: No, niente.
5: Mica il più bel programma del mondo.
2: Però Alessandro
1: ha
2: perso.
1: Però Alessandro, diamoglielo, dai.
5: No, ha perso,
1: beh, ha detto il nome.
2: Non è indovina il personaggio, indovina la cosa misteriosa.
0: Infatti, secondo me ha perso. Poi viene da Pavia.
1: Mandategli
0: dai
1: un fumagazzi scravo.
4: Si impara anche dalle sconfitte, comunque.
1: Alessandro, allora facciamo così.
4: Ci il cazzo di Claudio Biggio.
1: Vedi, uno ha Sabri il cazzo di. Non è non era molto chiaro. Poi il gioco è nuovo. Vabbè, comunque, dai, niente. Ci pensiamo, Alessandro. Comunque hai partecipato.
2: Era su tutti i giornali.
1: Lo scorreggiare. Zitti. Bella,
2: bella. Sofferente, sofferente.
0: Io vado, ciao.
1: Posso, ciao.
5: Quanto
1: ciao.
5: È perfetto sto programma.
1: Ciao Alessandro.
6: Madonna. Di sicuro già lo sai. Tante sai ne prenderai.
1: Vabbè, dai, non mi abbandonate così, ragazzi.
7: Io sono qua, Marco, vicino a te.
1: Lo so, vabbè, ma tu non senti l'odore.
7: Io non li sento, purtroppo. Si riuscilla. Ho filmato questo momento. Ma che succede oggi, ragazzi?
1: Non lo so, anche il mio cane vuole uscire, anche lui.
2: Sto latrando.
1: Senti, invece, volevo fare i complimenti a questo ragazzo. Mi spiace tantissimo.
2: Vabbè, dai, oh. Respira forte.
7: Apri la finestra.
5: Hai la cacca grassa.
1: Sì, no, la cacca da fare, non l'ho ancora fatta.
5: Anche io devo cagare, andiamo a cagare.
1: Andiamo a cagare in stereo, ci sono i due bagni.
2: Metti la scenetta e andate a cagare, dai.
1: Ma no, no.
5: No,
2: qua diventa la camera gas.
1: No, no, ma non puzza più. Non puzza più. Non puzza più. Stavo dicendo, volevo fare i complimenti a questo ragazzino di 21 anni che ha inventato un'app gratuita, segnatevelo, che prevede dove colpirà la grandine. Ha fatto migliaia di download.
2: Sì.
1: Ragazzi, la macchina di DJ Spine è una roba.
2: Distrutta.
1: Un pezzo di
5: adesso è come DJ Spine.
1: No, ma veramente, guarda, io ho visto macchine distrutte. C'è stata la grandinata.
2: Anche
1: poco
2: a me
1: tempo
2: è successo,
1: fa.
2: Ho dovuto cambiare il parabrezza.
1: Sì, vabbè, ma la tua. Cioè.
2: Forse non è stata la grandine, magari è stata l'usura.
1: Non so come cazzo. Si chiama Grandinometro e la trovate sugli App Store.
2: E l'ha regalata.
1: Eh?
2: E l'ha regalata.
1: È gratis.
2: Pensa, poteva diventare miliardario.
1: Vabbè, invece. Però cazzo, è una bella roba, no?
7: Un servizio, questo.
1: No, ma sai quante famiglie devastate? Perché poi costa un botto.
2: Ma lui, per avere ragione, ha questo secchio di grandine. E vai, figlia, grandinate una macchina. Poi guardate, ho indovinato! È caduta su questa. Come il tizio che organizzava gli incidenti poi faceva i servizi.
1: Ecco, la grandinata è un'infamata di Dio. Cioè, quella è proprio. Sì, è proprio una cattiveria. Perché
2: è quando gli cade il mojito.
1: No, però quella è una cattiveria. Dai, sei in autostrada, magari in colonna, non c'hai modo di nascondere la macchina.
5: Quella è il mercato dell'automotive che ha sbagliato tutto. Col cambiamento climatico, la forma delle carrozzerie deve essere a bicchiere.
1: Come?
5: Dei recipienti che raccolgono il ghiaccio e poi ci versi.
1: Scusa, adesso però non penso che costi tanto. Sai che fanno le tende da mettere sopra le macchine per dormirci sopra, le jeep, eccetera. Fai un ombrellone. Schiacci il bottone dentro, si apre l'ombrello sul tetto e ti protegge la macchina.
2: No, secondo me devi mettere i capelli di cutugno, che così sono anche più morbidi. Le macchine con proprio tutti i capelli di cotone.
1: Mi ricordo quanti anni fa, tantissimi anni fa, avevo una macchina molto. Sai, io ho buttato tutti i miei soldi in macchine, no? Siamo andati a fare una serata, ero andato con quella, ha iniziato a grandinare ed era fuori. Io ho tolto il materasso dal letto, sono corso fuori per coprire la macchina perché ho preferito salvare la macchina.
7: Ma questa è la scena che si vede tutti i giorni quando arriva la grandine a Milano. Vedi sti vecchi pensionati con le ciabatte in pelle che escono un coglione di fuori. Con l'asciugamano sulla macchina.
1: Con l'asciugamano.
7: E stanno lì così e aspettano.
1: Ma come cazzo fa? Non fa niente.
7: No, ma adesso la grandine ti ammazza, non è quella di una volta.
2: Scusa, faccio una domanda.
1: Sì.
2: Ma se giri la macchina a faccia in su?
1: Certo.
5: Si danneggia? Cazzo, mi hai dato un'idea. Cazzo. Quanti giocatori di padel ci sono in Italia?
1: Tanti.
2: Tantissimi, tantissimi.
5: Assumiamo dei giocatori di padel.
1: Che stanno sulle macchine.
5: Che stanno sotto la capotazza.
7: Ma come fai?
1: Bella.
5: Mica si allenano e intanto fanno un servizio.
2: Va bene anche il badminton.
1: È geniale, eh?
2: Ma sì, anche tennis, badminton,
1: ma ragazzi,
2: baseball.
1: Per dimostrare che siamo veramente dei deficienti e non matureremo mai, c'è un nuovo blocco che si chiama Renzaman.
7: Appunto, ecco, perfetto. Proprio
1: giusto per... andiamo, vai. Quando arriva il dentista...
8: Da sempre viveva nascosto tra noi. Nessuno conosceva il suo volto. Ma tutti, almeno una volta, avevano sentito la sua presenza. Negli ascensori, nei condomini, nelle case degli anziani, lui c'era. Quando una vecchietta è in pericolo, quando un pensionato non capisce il telecomando, quando un truffatore bussa alla porta, arriva lui.
1: Sì.
8: Non vola, non spara raggi laser,
1: niente.
8: Non usa la forza. Si sistema il mantello, stringe le chiappe e libera giustizia. Lui è sempre stato in mezzo a noi, ma da oggi ha deciso di apparire al pubblico. Arriva da molto lontano.
1: Yeah.
8: Signore e signori, chiudete le finestre. Sta arrivando Renzaman, il supereroe che quando il pericolo bussa alla porta, risponde col culo.

0: al bidet con il mantello tutto rotto.
1: Renza Man
2: arriva col botto.
1: Renza Man
2: ti stende di sotto.
0: Giustizia col vento.
1: Renza Man.
3: Nina. Ehi, hey, Nina. Pronto.
4: No, oh, non parla.
3: Nina. Nina.
4: Sto parlando con un culo.
5: Stiamo regredendo, ragazzi.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono vere queste, sì. Un po'.
6: Questo non doveva farlo, la signora Terrona l'ha combinata grossa. Vai Renza Man, scorreggiala tutta.
3: Pronto? Pronto? Vai a cagare.
4: Poi c'è il ton ton ton ton ton ton sotto.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
7: Lei, lei.
3: Pronto?
4: È lei.
3: Cosa? Cosa?
4: La spara canker.
3: Cosa? Cosa? Fa un culo! Deficiente, ti che puttana che sta cagata a volta!
6: Qualcosa mi dice che Renza Man richiamerà la vecchia assassina malefica Sparacanker. Ci siamo? Siete pronti? Bene, vai Renza Man, chiama la bastarda.
4: Guarda questo.
3: Pronto? Fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatto quella brutta troia di tua madre.
4: Signora.
3: E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande canto che c'è sulla terra, così non potrai neanche pisciare.
6: E ora vola via Renza Man, vola più in alto che puoi. Lascia la tua scia di Renza tra i grattacieli che non abbiamo a Milano e torna presto a salvare il mondo.
1: Renza Man
2: arriva con
1: Renza Man
2: ti stende di sotto.
0: Giustizia col vento.
1: Renza Man.
4: Ma tu ti rendi conto che c'hai due figli, tre mogli?
8: E li mantengo facendo questo. È incredibile.
4: Allora,
5: la regressione di oggi è bella.
4: Allora, attenzione, attenzione, perché lo ripeto per chi magari avesse acceso la radio adesso. Io sono pigro. Sono un cagasotto. Io proprio quando si tratta di dentisti, prelievi del sangue, medici in generale,
9: proprio una checchina,
4: cerco proprio di evitarli. Allora a questo punto Pippo, in preda al nervoso, siccome ho continuato a rimandare, mi ha portato il dentista in radio
9: a domicilio,
4: il dottor Beretta. Micchia, ma poi è grosso,
5: è una
4: grosso,
5: bellezza grosso. Beretta
4: molto bello,
9: perché quando cala i pugni dall'alto sui denti del giudice,
8: l'anestesia
9: è un po' sommario.
5: Io quando vado da lui a fare la pulizia tengo la bocca aperta e gli occhi chiusi apposta.
4: Allora, premessa, ha tolto 22 denti al Celli in un giorno e gliel'ha rimessi il giorno dopo.
10: E tu sarai il prossimo.
4: No, dottore, no. Allora, premessa, ho mangiato qualcosa.
5: E non si lava i denti.
4: Un po' di misticanza, robe varie.
10: Buono, mi piace.
4: Dottore.
9: Perché si scrocchia le dita, dottore?
10: Ma in realtà noi spesso facciamo anche il pronostico di quello che hai mangiato.
4: Addirittura?
10: A tutti i pazienti vediamo prezzemolo, tonno.
4: Cos'è quella roba intanto?
10: Solo per guardare. Pecchiettino.
8: Utilizzato.
4: Allora, devo fare un'altra premessa. Io qualche tempo fa mi si è spaccato un dente in due, no? Io allora sentivo del dolore e avevo comprato quella macchinetta che spara l'acqua con la pressione, e quando lo facevo veniva fuori di tutto.
10: Quello per pulire l'auto.
4: Esatto, sì, tipo l'idropulitrice, no? E a un certo punto si è spaccato in due il dente. Siccome non volevo comprometterlo del tutto, ho comprato su Amazon queste palline di plastica che si mettono nell'acqua bollente e poi te lo modelli. Adesso è un po' sminchiato. Perché
10: voglio vedere questa arte.
4: Sì,
10: questa è americana, giusto?
4: Americana, sì. Li ho portati, se vuoi vederli. Fantastico. E mi importiamo. Sono modellato un finto dente. E ha retto per un po'. Adesso, quando c'è il caldo, ovviamente, se mangio una roba calda, si scioglie.
9: Si attacca alla pizza.
5: Mamma mia!
4: Faccio.
5: Prego, prego.
4: Vediamo. Ma aspetti, aspetti, ma qui
10: vediamo, vedo tanto lavoro, mi fa piacere. Più vedo, più sono contento.
7: Sta calcolando la fattura.
5: Sì, certo, chiama pronto. Porsche Nord Milano per piacere.
4: La Madonna. No, qua avevo tolto un dente, ho messo l'osso e tutto, poi mi hanno detto bisogna mettere il dente. Ho detto col cazzo e non sono più andato.
10: No, ma io ho bisogno anche di noise perché l'ho portato come assistente. Farà l'aspira saliva direttamente del paziente.
4: No, non devi pippare, non devi pippare.
5: Ma cazzo, quando mi passano la cannuccia è pazzesco, scusami.
4: Dottor Beretta.
10: Niente, non si può fare seriamente.
4: Prego,
10: con
4: prego,
10: vediamo, vediamo. Oh là là, che lavoro.
7: Si vous plaît.
5: Ha visto che un dente si è mosso e è andato via.
10: Ma sto vedendo anche i cerchi lega del 22, posso aggiungere questo giro.
5: Ah. Madonna, Marco, ma che cazzo è là dentro?
4: Ecco.
5: Ma devi mettere uno sportello motorizzato,
10: figlio. Devi avere il porto d'armi per tutto il piombo che hai in bocca. Potevo.
4: Tanta roba?
5: È il caricatore di una Beretta, bro.
4: Ma che cazzo vuoi?
5: Scusa, sono il suo assistente.
4: Ma quando?
5: Sembra il nano. C'è anche la mascherina.
4: Sembra il nano di Fantasilandia.
5: La mascherina che mi fa schifo.
4: Ma come, scusa?
7: Guarda che gli igienisti dentali fanno carriera in questa azienda.
4: Vabbè, ma quanta roba, cioè è un disastro?
10: Ma ho visto di peggio, ma possiamo peggiorare se vuoi. No.
5: Allora, secondo me, dottore, bisogna abbatterlo. Non facciamolo soffrire.
10: No, non arriviamo con Milcelli, però ci avviciniamo.
4: No, veramente,
5: quanti,
4: bisogna togliere.
5: Quanti?
10: No, non togliamo, mettiamo.
4: Mettiamo.
10: Aggiungiamo.
7: Quanti,
10: aggiungiamo.
7: Quanti
10: oggi,
7: aggiungiamo?
10: Oggi tu direttamente vieni aggiungi.
4: Direttamente?
5: Sì.
4: Cioè mi metti già il dente?
5: Sì, io ti tengo fermo la testa.
4: Come cazzo fai? Scusa.
7: Guarda che sta sudando, siamo, guarda, siamo, è già diventato bianco.
10: Siamo specializzati su questo. Sei venuto da Miami?
4: Sì.
10: Lo facciamo? Quando parti?
4: Il 19, credo.
10: Facciamo due volte il giro.
4: Sì? Ma senta, volevo proporre una roba. Sì. Siccome io non so per quale motivo, ma perdo i denti un po' così a cazzo di cane, no?
7: Hai provato a lavarli?
4: Sì, li lavo, li lavo.
10: Li,
4: pensavo di mettere una seconda fila sotto, così quando cade uno c'è già il sostituto.
5: Allora,
4: capito?
5: Se posso dire una cosa, collega, io metterò.
7: già collega.
5: Sono passati 20
10: questo,
5: minuti.
10: Con questo diventa collega.
5: Ancora,
10: serio.
5: Dai.
4: Prego, dica, prego. Dica.
5: Allora, io farei un paio di premolari qua sopra le sopracciglia. Perché quando mi chiude l'occhio può masticare anche il pane.
4: Bello, mi piace.
5: Anzi, leverei le ciglia degli occhi.
4: Ma senti, ma tu fai anche il naso o no?
10: No, quello no.
5: No, però quello lo faccio io. Scusa, sono sempre sovrappensiero.
10: Mi piace, mi piace.
5: Devo...
4: Mi piace, sembra il nano, il nano di Fantasilandia.
10: Sto pensando se spostare i molari davanti.
5: Allora, allora io metterei gli incisivi.
4: No, però aspetta, voglio chiedere una roba seria. Una gran puttana di dentista di Miami, perché lì sono dei figli di Troia.
5: Perché lì Troia e zoccola anche.
4: Allora, togliermi tutti i denti dietro, mi ha detto. No, ma
10: quale pro?
4: Che cazzo ne so, mi ha detto, ma guarda che il dente del giudizio prima o poi. Invece?
10: No.
4: Lo teniamo.
10: Ma tu vuoi l'Hollywood smile?
4: Prego?
10: Vuoi l'Hollywood smile?
4: Il sorriso, no, quello di Paolo Noyes, no, lo odio.
7: Basterete quello di Pescara.
10: Stamattina una è arrivata e mi dice, voglio colore flaminia. Cos'è colore flaminia?
4: Che cazzo di colore è?
10: È Pozzi Ginori.
4: Ah,
10: il color bidet.
4: È il suo, quello lui, di Paolo.
5: Gli può dire che i miei sono naturali, per piacere?
10: Sono naturali, confermo.
4: Ma glieli hai fatti tu?
10: Assolutamente.
7: Ma di chi erano prima?
4: Mamma mia, io voglio di tirargli un pugno.
5: Sono denti puliti, sono si chiama spazzolino.
4: No, troppo bianchi.
10: Mi dà grande soddisfazione.
4: No, un po' più bianchi, sì, perché
10: ma anche il volume mi dà grande soddisfazione.
4: Anche Wendy,
8: certo. Allora, sono andato.
5: Allora, dottore, o schiariamo i denti o mettiamo un po' più grigi gli occhi.
4: Scusi, dottore, può dare un'occhiata anche alla bocca di Alice?
7: Allora, io vado.
5: Dove andate insieme oggi, bro?
7: Vado da Ottica Mancini, ragazzi. Non posso tradire il mio dentista.
5: Vai, apri,
4: ma Ottica fa gli occhiali.
7: Ah, cazzo, allora sì.
8: Vai, apri quella topaia.
10: Non so se sei peggio.
5: Apri quella merda.
10: Bello. No, no, mi
5: guarda
10: piace.
5: Dentro.
10: Hai
5: come
10: visto il taglio?
5: Guarda,
10: il taglio
5: dentro, guarda dentro, guarda dentro, guarda dentro.
4: Guarda il disastro.
10: No, non è disastro. Guarda che vince ancora lui.
4: Sì.
10: Sei il peggiore dei tre.
5: Sì, ma guarda dentro vinciato. Con lo specchietto, guarda l'interno.
10: Ma lo specchietto l'ho messo in bocca a lui.
4: Ma cazzo te ne frega?
5: No, no, scusa.
4: Abbiamo scopato anche le stesse donne.
5: Questo è vero, questo è vero.
10: Dentro con le dita.
8: Ah.
10: No, no. È un pochino lanciato a dadi qualche dente. Però lo possiamo raddrizzare. Insomma, sai quando lancio le truppie di San Vincenzo. Però li mettiamo dritti.
7: Con quello che ho fatto con questa bocca, Doc.
10: Ma sai che ultimamente ho visto una cosa curiosa.
4: Sì.
10: Noi usiamo lo scanner per scansionare ed è un affare abbastanza lungo.
4: Cioè, sì.
10: Lo mettiamo in bocca e ho notato che le femmine normalmente ogni tanto il dito, lo fanno, non so perché, incominciano, ti tengono il dito. Ma tolto questa cosa qui, non hanno l'istinto del vomito quando tu gli metti questo.
4: L'uomo...
10: E ultimamente i maschi stanno migliorando, e questo sì. mi fa pensare se c'è qualche tendenza.
4: Ah,
10: su
4: tu dici che sì. sono abituati a succhiare i cazzi.
10: Io dico solo che sono.
7: Però, se potessi avere i numeri delle femmine,
10: va bene. Quelle che prendono il dito, però.
7: Quelle che prendono il dito e non hanno l'istinto del vomito.
4: Ma vero,
7: con il nome e la foto,
10: lo metteremo nell'anamnesi.
4: Ci avevo mai pensato che.
7: Il gag reflex.
5: Ti viene a sparare i denti, figlio.
4: Oggi mi spara i denti in bocca. 4:30 sono da te.
10: Vado a prepararmi allora.
4: Ah, che grazie. Dottore, grazie mille.
10: È stato un piacere.
4: Mi sento sicuro.
5: Dottore, noi ci vediamo il 20 che faccio la pulizia dei denti, quella che faccio di solito.
10: Più bello ancora. Lui lo aspetta, mi deve chiamare.
8: Eh sì, devo farla.
4: Vado, ma devo lavarmi i denti o vengo puzzolente così, va bene? Mi piace, mi piace.
7: Allora, ragazzi, a che ora è invece il proctologo? Chiamiamo qualcuno e ci infila il dito nel culo.
4: Sì, dai, sono pronto.
5: Un andrologo.
4: Metti la mascherina, vai.
5: Aspetta.
4: Vai.
5: Un attimo.
7: È uguale alla bocca.
5: Porca miseria, c'è un sorriso di merda anche lì.
11: Visto che tecnicamente è ancora estate, le serate in piazza non si sono ancora fermate. Sì. Anzi, continuano ad aumentare. Pippo stasera è a Cigliano in provincia di Vercelli.
4: Bravo.
11: Sabato invece sarà a Beinasco in provincia di Torino e domenica alle 15 a Prati di Tivo, Teramo. Wender sabato 12 sarà a Carde in provincia di Torino.
8: Esatto.
11: Che estate! Yeah. Da panico paura!
4: Messaggio più bello di tutti. Riferito al dottore. Figa, ha la voce da portafoglio pesante il doc.
5: Scherzo un cazzo.
4: Ah, a proposito, gliel'hai detto, no?
7: Cosa?
4: Io non ti pago un cazzo.
7: Cosa hai detto?
4: No, scherzo.
7: Si è tirato sulle maniche. Questa frase.
5: La dimensione è quella.
4: Sono pieno, figa. Ma
5: guarda quanti 10 euro.
8: 55 euro.
4: Sono pieno.
5: Fate fuori 43 euro.
4: Fa una bella figura. Dai. C'ho l'American Express.
7: Sì. 4:30, mi raccomando, stai già sudando, bravo.
4: Porca
7: dai.
4: Puttana.
7: Dopo, cioè. Io vorrei un po' di quella sostanza per addormentare. Durante la pubblicità gliela chiedo. No.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
15: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Tagli regolamento in negozi online.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
20: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
19: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
20: Riapre la casa, riparte lo show.
19: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
22: E per il gas?
21: Ottima!
22: Internet?
21: Ottima!
22: Mobile?
21: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
23: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
24: Qualcuno ha detto Just Eat.
25: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
26: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
27: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
28: Scialla, c'è Skoda.
27: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
28: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
27: Anche a settembre? Allora scialla.
29: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
30: Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail, tiro

0: Tiro fail, fail, tiro spag, bag, tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Allora, uno scrive: penso che sia la puntata più bella tra le 10 migliori della mia vita. Mazzoli, quando sei in Italia lo zoo è oltre ogni dimensione. Ah, ragazzi, allora spostiamo tutti gli ascoltatori a Miami, così io sono contento. Scusa. Andiamo tutti a Miami. Quanti sono? Abbiamo detto 4 milioni e 9.
1: Sono tanti.
0: Vabbè, 4 milioni e 9, ma cazzo. No. Allora, ci impossessiamo di Miami. Tanto sono cubani, no? Cubano non capisce un cazzo. No, pensa di sapere tutto, perché sono anche altezzosi.
2: Ma poi vive alla giornata. Ma
3: gli fai rimanere tutti in Italia loro e noi ce ne andiamo a Miami.
0: Bravo. Perfetto, perfetto.
3: Ma cosa cambia?
0: Ma un cazzo. Comunque è uno scambio culturale, no? Questi sono abituati al mare bello.
3: Poi a mezzogiorno finiamo tutti al mare, vaffanculo.
1: Solo Marco rimane in radio.
0: Esatto. Vabbè, io rimango in radio fino alle 7 di sera perché sono un idiota, lo ricordiamo.
2: Certo. Questo è in qualunque città.
0: Tantissimi stanno chiedendo il nome del mitico
3: Corrado Beretta. Corrado Beretta, ma lo studio si chiama Meraki Smile and Beauty. Beauty and Smile a Milano.
0: Io sono in imbarazzo perché ho mangiato un po' pesante oggi. Adesso vado là con l'alito marcio.
4: Sì, non è che lui ti limona prima.
0: No, ho capito. Però cazzo, ha un sacco di storie bellissime da raccontare. Sì. Ci ha raccontato che una aveva i denti storti davanti, no? Che andavano in fuori e non sapeva come dirlo al dottore. Perché lei era lesbica e lei mordicchiava col dente così, mordicchiava il clitoride della sua compagna. Sì. E non voleva cambiare. E lui gli ha detto: ma non cambia un cazzo, puoi mordicchiare lo stesso, no?
2: Usa il dito, no?
0: Infatti.
2: Citofona, figlio.
0: Cioè, pensa a te, chissà che cazzo. I dottori chissà che cazzo vedono.
1: Aspetta che ti tiro fuori la collana di denti.
0: Di chi?
1: No. Vedrai.
0: Ah, puoi scegliere?
4: No, per quelli che non pagano. Riprende quello che ha impiantato.
1: Giusto.
4: Lì che è grosso per niente.
2: E lo porta al collo, tra l'altro.
0: Giusto.
2: Un guerriero.
0: In effetti sarebbe bello però se uno potesse scegliere. Io vorrei un dente lunghissimo, enorme.
4: Guarda
0: in bocca.
4: Che puoi scegliere.
0: Tipo, o tutti gialli come Fabio Lisei.
4: O tutto un intero, con alcuni pesci che mordono i coralli.
0: Allora, ragazzi, comunque parliamoci chiaro. Cioè, il creatore, adesso c'è chi crede in Dio, chi crede in Allah, chi crede in Buddha, certo. Quello che vuoi. Colui che ha creato l'essere umano è stato un bastardo. I denti, poteva fare una bella roba unica. D'acciaio, basta.
2: Così quando ne perdi uno l'hai persi tutti.
0: Ma no, non dovevi perdere niente, doveva essere una roba.
2: Ti cadono.
0: No,
2: tutti.
0: Saldata sulle gengive, che non veniva mai.
1: Hai ragione, infatti, se tu guardi bene, noi siamo dei porta merda.
0: Esatto.
1: Perché dobbiamo avere la cacca dentro?
0: Sempre.
1: Potevano fare un'altra roba diversa.
4: Potevano fare dei capelli grassi pieni di cacca.
1: Anche. Cioè, che la sacca si gonfiava in testa di cacca.
4: Cioè, si gonfiavano i capelli di merda, poi facevi così.
0: Però
1: per strada.
0: Schifo, sei in macchina di scappare.
4: Ma non deve venire un
5: cazzo. Ma Wender come faceva, però?
4: Infatti, noi è lo stitico di quella dimensione.
1: Sono stitico io.
0: È vero. No.
4: Barbie di merda.
0: Ha ragione, siamo delle sacche piene di merda, sangue e acqua. Cioè, è uno schifo.
1: L'acido anche nello stomaco, un acido pericolosissimo.
0: Ah, è vero.
4: È una roba incredibile.
0: Sì, facciamo schifo.
4: Disegnati di merda.
1: Cioè, se tu ci pensi, quando infili il pisello dentro, con la punta, arrivi quasi così dalla cacca di lei.
4: Cacca di lei è in un altro buco.
0: Wender.
1: Allora, no, davanti, guarda. No. L'intestino.
2: La bambola che ti hanno regalato non è fedele anatomicamente.
0: La vagina non è collegata all'intestino.
2: Non c'è.
0: Che cazzo di corpo umano hai studiato?
2: Sono due condomini diversi.
4: Allora, fai una cosa: quando fai l'amore con quella donna lì di cui ci stai parlando, di levare le mani da davanti, perché secondo me non c'è sotto la fine.
0: Esatto.
1: Ma io non parlavo del di dietro, parlavo del davanti.
0: Ma davanti non è collegato all'intestino.
1: Lo so, ma se ci pensi, sei vicino. Se ci pensi,
0: no,
1: ci sono delle coperture.
2: No, ma c'è proprio il muro di Berlino. Fidati,
1: cioè il tunnel finisce, però dietro poi c'è l'intestino.
0: Ma no, il tunnel va dietro, non c'entra niente.
1: Ma
0: è per questo che le donne hanno due buchi, uno per cacare e l'altro.
1: Ma la vagina va dritta, non va dietro.
0: Ma la vagina si ferma a un certo punto, non è che è finita.
1: Devo chiedere al mio dottore.
2: La vagina è un vicolo cieco.
1: Questo è vero.
0: È il garage per i peni.
1: Una tasca.
0: Esatto, è una tasca. Ma dove cazzo l'abbiamo trovato sto qua?
2: Non lo so, ma neanche l'anatomia.
1: Però se ci pensi è vero.
0: Ma scusa, tu come hai fatto a insegnare il sesso ai tuoi figli?
4: No, lo stanno insegnando loro a lui.
2: No, lui li ha messo su tre film. L'Urga, no, Helga. Basta. Ho detto, vabbè, tanto ci
0: sono. Cioè, non sei stato lì con la storia delle api che importa.
4: Ma suo figlio ha 8 anni. Bene, entri maggiore.
2: Lui ha insegnato i figli. Allora, c'è un tedesco vestito da nazista, è una stronza. E questo
0: Helga,
2: è il
0: Helga.
2: Sesso.
0: Esatto. Questo è il sesso. Vabbè.
1: Lasciamo stare, dai, andiamo.
0: Hai voglia di incularti la signorina Helga?
1: Dai, andiamo avanti.
0: Dai, ci colleghiamo con le cose verissime, roba seria.
2: Le cose verissime.
0: Na, na, na.
2: La la la la la la.

0: Ciao, cose verissimers. Nuova stagione alle porte che si apre oggi con un grande restyling grafico del canale e un nuovo appuntamento fresco fresco.
1: Wow, davvero? È per questo che siamo vestiti in questo modo buffo da minatori sporchi? Si parla di pietre e rocce? Facciamo qualcosa sulla geologia?
2: Ahia. Ma perché lavorano insieme? La odia. Niente.
3: Lei ci tiene però.
0: Ma quali cazzo di minatori? Ma quali cazzo di minatori? Brutta, schifosa, quattr'occhi impertinente. Ma stai zitta, ma taci. Ma stai zitta, ma taci. Ma stai zitta, ma taci. Cazzo!
1: Uffa! Ma perché? Non siamo dei minatori geologi?
0: Ma no, cazzo! Ma si vede che tu non sai un cazzo di cinema! Questi sono i panni del più grande archeologo della storia, il mitico Indiana Jones. E visto che ho avuto l'idea di fare anche nuove avventure archeologiche alla ricerca di tesori nascosti nei siti italiani, ho affittato questi costumi di carnevale a basso prezzo dai cinesi dei magazzini. Lui fa tutto. Anche giocattolo e pulire. E visto che l'unico comune che mi ha dato i permessi per fare esplorazioni archeologiche senza violare la legge è Gaggiano, in provincia di Milano, da oggi nasce ta-ta-ra-ta, Gaggiano Jones.
2: No.
0: Ta-ta-ra-ta, Gaggiano Jones. No. Porca troia, che figata.
2: Gaggiano Jones.
3: Basta ridere.
2: Niente. Basta.
3: Non l'ha colpito.
0: Uè, rana con gli occhiali. Cazzo c'hai da fissarmi in seria?
1: Allora, sarò molto sincera. L'idea di fare esplorazioni di per sé non è malaccio, ma vestirsi con dei costumi da carnevale di un personaggio del cinema anni 80, fatti malissimo e presi da un emporio cinese, per poi avere solo l'area di Gaggiano come luogo di esplorazione, oltretutto sapendo perfettamente che non esistono siti archeologici a Gaggiano, ecco, mi sembra un po' l'ennesima cacchetta che finirà in niente nulla.
0: Che finirà in niente nulla?
2: Madonna mia.
3: Mi raccondo però.
2: Rancore.
0: A Gaggiano ci sono un botto di posti misteriosi dove cercare tesori, brutta laida!
1: Ma che diamine dici? Questa zona prima delle bonifiche era palude e zanzare. Che diavolo di siti archeologici ci vuoi trovare? E poi tu non hai nessuna preparazione in termini archeologici, hai la terza media e sei passato solo perché sei un ragazzo speciale.
2: Aia.
3: Aia. Esistene.
0: Sai che se mi offendi un'altra volta ti strappo quei due dentoni gialli che hai in bocca e li regalo ad un castoro anziano come apparecchio removibile.
1: Questa era molto buffa, anche se offensivissima.
0: Dai, taci e guarda Gaggiano Jones mentre si cala in questo cenote naturale apertosi in Gaggiano questa estate, che per alcuni cela un grande tesoro nel suo oscuro fondo. Come vedete, c'è una grande riserva di acqua che lo riempie ed io, che non so assolutamente nuotare, mi calerò lentamente con una corda legata a questo paranco elettrico e cercherò l'apertura verso una grotta laterale che sembrerebbe sia celata dalla vegetazione.
1: Allora, prima che finisca molto male, vorrei dirti che a parer mio questa è una piccola cava di scarica abbandonata, probabilmente scavata da qualche malandrino delle aziende di smaltimento rifiuti. Inoltre vorrei dirti che dal fetore che sta uscendo credo vi sia una sorta di perdita del condotto fognario che ha riempito la suddetta apertura artificialmente scavata con qualche ruspa. Inoltre i cenote sono naturali e presenti solo nei terreni carsici dell'America Latina.
0: Sì, sì, certo.
1: Ma che fai? Torna su!
0: No! Non fermerai mai Gaggiano Jones! Dai che forse ho trovato la famosa apertura! Caspita, sai che forse c'è un leggerissimo accumulo di feci e liquami tossici, che sta rilasciando qualche leggerissima sostanza che credo abbia un effetto non piacevolissimo.
1: Allora, umanamente dovrei tuffarmi nella merda e andare a salvarlo.
4: Sì.
1: Ma considerando che è un coglione e se l'è meritata, chiamo i soccorsi e lo faccio annaspare ancora un po'.
0: Porca troia, ma che cazzo è successo? Pieno di cilindri fecali, qui sembra la scena dei serpenti, dei predatori, dell'arca perduta ma rifatta coi cilindri di merda! Dio, ma è anche pieno di pannolini! Ma non si buttano i pannolini nello scarico! Zozzoni di merda! Adesso vomito!
1: Eh già, la gente è proprio maleducata!
0: Tirami su, Cristo!
2: Ma perché? Ma perché?
5: La la la. Le cose verissime.
2: Ma perché? Comunque scrivono, ah, la chicca ha un'espressione sgomentata. Dai, ti sei divertito oggi, eh?
6: Sì, sì, diciamo di sì. Avete superato un po'.
2: Ma no, abbiamo parlato. Infatti io volevo proporre, siccome abbiamo fatto l'esperimento in apertura, io credo che questa puntata, estrapolate solo le volgarità, potrebbe essere un bel riassunto per domani.
3: Sì, sì, sì. Un paio di minuti,
7: sì, ma vai, senza i ragionamenti, solo le volgarità.
2: Solo le volgarità, ma Daniele, mi raccomando.
7: Facciamo un esempio: cazzo, figa, cazzo nel culo,
2: merda,
7: pagnotta nell'ano,
2: tua madre puttana,
7: anche tua madre una troia,
2: a tuo padre su,
7: ma
2: che
7: tua
2: cazzo,
7: sorella con la zocca,
2: vai a fare in culo, coglione,
7: mangiami il culo, figa.
2: Sì, subito,
7: cazzo, che roba.
8: Sì, ma non vi accavallate, però.
7: Prossima stagione, ciao!
2: Ciao, ciao, buon anno!
7: Natale!
2: Ci vediamo in tribunale, ciao a tutti!
8: E Mazzoni va dal dentista!
2: Pensa che vado via col dentista!
8: Beretta, lui,
7: Beretta!
5: Sì, ma no, non farti addormentare in macchina, no, come al solito.
7: Oh, se ti offre quella grappa lì, non berla.
2: No, eh?
7: No,
2: no, no, no. Ma non possiamo andare a puttane, eh? Tanto, cioè, pagando... Bocca bella, bocca brutta. No, no, mica ce la faccia seria.
7: Ma che bello omino.
2: Io ho paura.
7: Senti, no, questo te lo ciuccia.
2: Ma chi?
7: Ma
2: va, viene anche mia moglie.
7: Te lo ciucciano, eh.
2: Allora, Trisan.
7: Domani, ciao!
2: Ciao! Forse, ciao.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
18: Perché? Perché?
19: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
19: Ecco perché. L'offerta termina domani.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
23: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
25: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
26: Subaru. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
27: Ops.
26: Ops.
27: Ops.
26: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
27: Ops.
26: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
28: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
29: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: 105 Mi Casa Live.
28: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
31: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
29: 105 Mi Casa Live.
28: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Le 16.01.
1: 16.01.
0: Siamo pronti?
1: Mamma che velocità.
0: Vamos.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: 5.
1: It's showtime. Music and
0: cars. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buon giovedì 10.
0: Che bello, sorridai.
2: 10, sì, sono
0: due secondi fa tossivi come sì. Ramarro marrone.
2: Ah, perché tossiscono i ramarri marroni.
0: I ramarri, sì, non lo sai, sapevo, ma hanno questo, no. questo vizio. Sì.
2: Sorridente.
0: Il vizio del fumo, i ramarri marroni.
2: Ecco, esatto, vedi che sono qua, chiudiamo, togliamo via che devo smettere di fumare. Buongiorno Lodovica Comello.
0: Buongiorno Dario Spada, come stiamo?
2: Allora, fuori molto bene.
0: Dentro?
2: Putrefatto, però
0: questo, no,
2: sì, sì, fuori però l'importante è fuori. Mi dicono che siamo anche in televisione, quindi l'importante è fuori.
0: Poi... siamo anche in televisione, sì, come sì. ogni giorno sul canale 66. Ciao a chi ci sta seguendo anche da lì. Pronti per iniziare una nuova puntata di 105 Music and Cars.
2: Sì.
0: Buon giovedì, ci si avvia verso il weekend.
2: Sì.
0: Questa settimana a mietuto delle vittime, però.
2: Ammazza, se a mietuto. A mietuto. Niente, oggi cominciamo malissimo.
0: Ha miesso
2: delle vittime, le ha miesse un po' dappertutto.
0: Mietuto è giusto,
2: sì,
0: credo,
2: sì,
0: no?
2: Ha mietuto delle vittime, tipo Paolino all'inizio della settimana sì. comunque era malconcio.
0: Ma oggi è tornato.
2: Quindi, bellissimo.
3: Più schifo di prima, tra l'altro.
2: Sì, è ancora un po' afono.
0: Poverino,
2: però.
0: Era afono.
2: La zia oggi è a casa e sì. sta regolarmente lavorando. Però sì. mi ha scritto perché non sta tanto bene, poverina.
0: Ma povera c'è un po' di... zia.
2: No, poverina, c'è un po' di febbrina, un
3: ma
2: po' di...
3: Ma sai perché... Luca.
2: Ma no, adesso.
0: È venuta ben 3 giorni di fila.
2: No, infatti, quindi...
0: Io te l'ho detto che ti affaticavi troppo. L'ho detto, stai attenta.
3: Zia. È lo sforzo...
0: È troppo sforzo.
2: Cioè, la settimana, il mercoledì è a metà settimana. Prenditi il mercoledì, cioè spezza almeno,
0: Spezzala.
2: No?
0: 3 giorni non li puoi fare, zia.
2: Non li reggi più, tesoro.
0: Non li reggi
2: cioè.
0: Più.
2: Cioè, no, certo, anche tu. Andiamo tutti verso il tombuto, quindi va bene così.
0: Invece in forma smagliante il nostro Pivaz, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tutto a posto?
3: Sì.
0: Hai potato un po' la barba oggi?
3: No. Devo andare a potare a breve.
0: Ma la punta la fai col...
3: No, non la fai, io non faccio niente.
0: Col righel, eh?
3: Io non faccio niente.
0: Non fai niente? Cioè, ti viene naturalmente a punta?
3: No, nel senso, vado da un addetto.
0: Ah, ok, te la fai fa... Madonna, che scena.
2: Beh, ma quello anche io, lodo.
0: Non fa niente.
2: Ma scusami, ma la barba è un, come dire,
3: è un ornamento.
2: È un ornamento, basta pochissimo tra l'altro per spaccare tutto.
0: Per rovinare l'incanto.
2: Per rovinare, sì. Se tu tagli per sbaglio un pezzettino. Io quest'estate mi sono tagliato per sbaglio questo pezzo qua, che già mi cresce poco.
0: E sembravi Joker.
2: No, è che ho dovuto tagliare entrambi, quindi sembravo praticamente, non sembravo io. Adesso non posso dire cosa sembravo perché Pivati me l'ha detto quest'estate. Però diciamo,
0: voglio sapere.
2: Sì,
0: poi.
2: Sì. I want to break free. Vabbè, sembrava un po' più di quello che già sono, ecco, mettiamola così.
0: Ma
2: va bene.
0: No, effettivamente basta un piccolo errore per stravolgere una fisionomia,
2: sì.
0: ma non pensavo che foste proprio così
2: sì.
0: così paurosi, ecco, nel farlo. Cioè, voi vi affidate sempre
2: vabbè,
0: a,
2: scusami Lodo, ma
0: al
2: tu
0: barbiere.
2: I capelli te li tagli anche da sola tu?
0: No, ma i peli tipo me li faccio da sola.
2: Ma i peli di una donna sono meno dei peli di una barba di un uomo.
0: Sì, poi non stanno sulla faccia.
2: Esatto. Beh, dipende dalla
3: soprattutto non devi dargli una forma
0: non
3: ai peli.
0: A tutte quantomeno.
2: Non a tutte, così come ci sono degli uomini che non hanno un pelo uno.
0: Vero.
2: Che io mi chiedo come sia possibile. Però è
0: tipo
2: vero.
0: Tipo il mio amico Luca che salutiamo.
2: Salutiamo Luca, salutiamo. L'ho visto nelle tue foto di quest'estate. Ciao Luchi. Va bene, allora siamo pronti. Ho anche oggi cose belle da raccontare, signori.
0: Sì, molte. Belle. Anche oggi secondo me ci divertiremo, ma prima lo sappiamo il momento della santità. Allora,
3: sono senza zia oggi, quindi.
0: E senza zia devi contare solamente sulle
3: mie forze.
0: Facoltà.
2: Ecco.
0: Intellettive.
2: Sono facili, Pivaz. Dai, sono facili. Il primo,
0: allora,
2: primo, dai, dai.
0: Primo santo, beh, possiamo tranquillamente dire che è il nome più diffuso in Puglia, forse.
3: Nicola.
2: Bravo.
0: Sì, Nicola. Ma non è quel Nicola. Cioè non è il più famoso. Che si festeggia il 6 dicembre, giusto, Darietto?
2: Ah, madonna, come sei precisa.
0: Ma Nicola da.
2: Da Tolentino.
0: Da Tolentino.
2: Da Tolentino.
3: È sempre Nicola.
2: Sempre Nicola.
0: Sempre Nicola, ok.
2: Poi vuoi che lo faccia indovinare io questo?
0: Come vuoi,
2: va
0: come
2: bene.
0: Vuoi,
2: allora, parlavamo di cose che hanno a che fare col mondo maschile o col mondo femminile. Questa
3: quindi
2: tendenzialmente.
3: Finisce in
2: no.
3: Nano.
2: Eh?
3: Finisce in nano.
2: No, non finisce in nano. No. Però questa è una cosa che in realtà è più comune nelle donne,
0: certo.
2: ma ce l'abbiamo anche noi uomini. È come dire.
3: La pazienza?
2: No, è un po' di prurito.
0: Prude.
2: Devi, poi devi
0: fungo,
2: mettere.
0: Diciamo,
2: è un fungo,
0: no,
2: che
0: è una
2: capito?
0: Roba brutta, una roba brutta.
2: Ed è anche sinonimo di pulita.
3: Candida.
2: Benissimo.
0: Sì.
2: Che schifo.
3: Mi stavo preoccupando.
2: Comunque, ragazzi, far indovinare una santa prude. Va bene tutto.
0: Ma brutta roba.
3: Sai cosa stavo dicendo? Prudenzia.
2: No, prudenzia, che comunque.
0: Prudenzia sempre, comunque. E l'ultimo santo, beh, è arrivato sano e.
3: Salvo!
2: Bravo!
3: Minga salvo!
0: Oh.
2: Tra l'altro c'è un Salvo di Palermo che scrive sempre: tanti auguri, Salvatore!
0: Auguri,
2: anzi,
0: salvo.
2: No, salvo, perché è solo salvo. Vabbè. Nicola da Tolentino. Poi dillo tu la prossima.
0: Candida.
2: Benissimo. E salvo.
0: Sono i santi di
4: attenzione.
0: Oggi.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: anch'io.
1: No,
2: anche tu cosa?
1: Adighi den, non anghi anch'io.
3: Adighi den, den, den, den, den.
2: Wow man, Peggy Goo con Ira Star. Sono le 16.10, pronti per partire e inaugurare al meglio questa prima ora di 105 Music and Cars Together.
1: Sì.
2: Con una... dobbiamo sviscerare questo argomento, Darietto, perché
1: sì,
2: ne abbiamo parlato troppo poco nel fuori onda.
1: Sì. Allora,
2: è successa una cosa.
1: Diciamo che intanto io e Lodovica ci prepariamo come se veramente dovessimo condurre il TG delle 20.
2: Sì. Cioè, messo la quantità di scartoffie che poi non leggiamo,
1: no,
2: perché
1: esatto.
2: Cioè, così, vabbè.
1: Va bene. Dunque, c'è una notizia che è arrivata così, tra il lusco e il brusco. Allora, tendenzialmente queste sono quelle notizie proprio da sotto l'ombrellone. Anche se ormai è arrivato il fresco, quindi insomma non so quanti ombrelloni siano ancora
2: qualcuno
1: aperti.
2: Sotto l'ombrellone ci sarà
1: ancora.
2: Bravo,
1: esatto.
2: Allora,
1: l'ha riportata il Corriere della Sera, quindi comunque
2: quindi
1: una testata.
2: Noi ci fidiamo, ok?
1: Ecco, esatto.
2: Quindi una testata di tutto rispetto.
1: Sì.
2: Chi riguarda? Chi riguarda? Il protagonista di questa storia è un cantante molto amato, un personaggio molto amato, Michele Bravi.
1: Benissimo.
2: Beh, sì,
1: certo, assolutamente, tutto, eh? Sì.
2: Cosa è successo? Vuoi raccontarlo tu? Una
1: allora,
2: storia molto particolare.
1: È successo questo. Intanto lui racconta in questa intervista al Corriere di una richiesta molto particolare. In realtà l'intervista che il Corriere riprende è fatta a un portale, a una pagina social legata a un brand di sex toys.
2: Sì.
1: Quindi l'argomento è un po' pruriginoso.
2: Pruriginoso.
1: Esatto.
2: A proposito della santa di
1: esatto.
2: Prima.
1: Prudenzia.
2: Prudenzia.
1: Ah no, Candida,
2: Candida.
1: Dicevo. Scusami. E quindi lui racconta durante questa intervista, gli fanno: ma hai mai ricevuto delle richieste un po' stranine, un po' come dire hot da parte dei tuoi fan o delle tue fan? E lui racconta che in realtà c'è stata qualche anno fa una ragazza che non ha contattato direttamente lui, ma attraverso, non si sa come, i social, ha contattato la mamma di Michele Bravi.
2: Ma perché poi?
1: Te lo spiego subito. Questa fan di Michele aveva sognato di avere un figlio da lui.
2: Ok.
1: Ok. Era rimasta talmente impressa positivamente, forse dalla prestazione, non lo so.
2: E ci sono quei sogni lì che ti lasciano un po' inebetito,
1: sì,
2: no?
1: Che giustamente Michele, secondo me, ha detto, beh, impossibile, ma comunque, lasciando perdere, è rimasta talmente impressionata che avrebbe chiesto alla mamma di Michele se poteva ricevere del materiale genetico. Cioè il semino. Il semino di Michele.
2: Ah.
1: E la mamma ha riportato questa richiesta a Michele. Perché poi cuore di mamma dice: magari un nipotino, magari.
2: Ma, che sì, ne ma sai? Come se si trattasse di, non lo so, una maglietta autografata,
1: sì,
2: tra
1: esatto,
2: l'altro.
1: Esatto.
2: Cioè, ma poi perché vada alla mamma a chiedere questa cosa che è così delicata, personale e
1: forse hanno un bel rapporto
2: pesante,
1: la mamma e Michele?
2: Non
1: lo so, adesso non lo so.
2: Per quale motivo?
1: Ora,
2: e quindi Michele?
1: Allora, Michele ha fatto la battuta durante l'intervista dicendo: io certo che gliel'ho dato, perché mi sembrava troppo brutto, troppo scortese dirle di no.
2: No, ti fa...
1: Chiaramente era una battuta.
2: Difatti, quando mi hai raccontato il fattaccio,
1: sì,
2: questo fattaccio,
1: sì, questa richiesta folle.
2: Questa richiesta folle, e hai omesso il dettaglio,
1: sì,
2: che quella di Michele fosse stata una battuta. Tu mi hai detto, e Michele ha detto di sì, perché gli sembrava scortese,
1: certo,
2: poverina, rifiutare. E io e me l'hai lasciato credere per
1: perché,
2: un po', e io ero sconvolta, ho detto: ma com'è possibile?
1: Ma io ero convinto che lui avesse detto di sì. Poi ho letto bene l'articolo, perché bisogna sempre leggerli gli articoli.
2: Le fonti,
1: e
2: sì,
1: in realtà era una sonora minchiata. Però
2: però
1: la richiesta è vera. Cioè, questa qua ha avuto il coraggio di chiedere a Michele Bravi, alla mamma di Michele Bravi, il suo semino per avere un figlio da lui.
0: Ma bisogna essere deficiente,
1: sì,
0: allo stato bravo.
1: Bisogna essere stronze proprio. Adesso, dai, una cosa
2: stato bravo.
1: Ma dai, una cosa del genere è grave, secondo me. Ma tu. Cioè, al di là del fatto che uno voglia o meno avere un figlio, e questo,
2: sì,
1: è
2: ma poi
1: sacrosanto.
2: Anche volesse, penso che Michele penserebbe ad una persona
1: vicina,
2: più prossima a lui,
1: capito, vabbè.
2: Cioè, non una completa sconosciuta. Poi, per carità, ciascuno fa quello che vuole. Però ecco, quando si tratta di un figlio, no? L'argomento è delicato.
1: Non lo so, noi siamo cresciuti con Sex and the City, dove succedeva di tutto e di più. Però
2: è
1: in realtà
2: è vero.
1: Ora, in realtà, da questa cosa la notizia è divertente, perché dà spunto a un dibattito. Cioè, sicuramente è capitato a tutti di ricevere delle richieste quantomeno particolari.
2: Sì, quantomeno particolari, esagerate, che non ci si aspettava. E quante volte a tutti noi è successo di dire di sì solamente perché ci risultava più imbarazzante
1: Brava.
2: Il rifiuto che il favore stesso.
1: Sì.
2: Secondo me il 90% delle persone è vittima di questo non saper dire mai di no, e perciò si infila e si ritrova in situazioni veramente al limite dell'assurdo. Ed sì, è questo che vogliamo sapere da voi quest'oggi, cari amici.
1: Brava Lodovica. Allora, al 342 41 15 105, signori, provate a raccontarci la richiesta più assurda che vi hanno fatto, alla quale però, proprio per quel senso di imbarazzo nel dire avete detto di sì vostro malgrado, se avete risposto sì, oppure se avete mandato sonoramente a quel paese. Dai,
2: 342 41 15 105 è il numero a cui ci dovete scrivere. Forza, forza, fateci volare.
1: Io tra poco vi racconterò la mia richiesta, una delle più strane che mi abbiano mai
2: secondo
1: fatto.
2: Ma tu hai un libro da scrivere a riguardo.
4: Il nome d'è d'un sogno.

Carsè quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Quanto è bella Milano. Milano è un gran Milano, eh? Vero, Darietto?
1: Assolutamente, però me lo dovresti dire.
0: Sono abbindolata guardando il video di Ernia.
1: Ah no, pensavo da, anche dalla descrizione che lui fa di Milano in questa canzone.
0: Sì.
1: Però vorrei che tu mi dicessi che Milano è una gran Milano, però con l'accento sempre dei tuoi parenti, quelli di giù.
0: come si fa? Mi è andato in crash il cervello.
1: Vedi?
0: Melella è un gran Milano.
2: Che monnezza.
0: Un po' aspirata calabrese.
1: Melania è un gran Milano.
0: Melania è un gran Milano. Comunque torniamo a noi, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Qual è la richiesta più assurda che avete accettato? E qual era il perché non siete riusciti a dire di no? Per educazione? Per paura di deludere? Senso di colpa? Non lo so. Ditecelo 342 41 15 105.
1: Dai, anche perché a volte poi si dice di sì perché appunto non si vuole rimanere in imbarazzo nel dire no, però a volte il no, anche detto in maniera, come dire, perentoria, farebbe meglio, perché ti evita un po' un sacco di rotture di palle.
0: Non ce la fai? Non ce la faccio, mi dispiace troppo. Sento che la gente si aspetta sempre una mini spiegazione, no? Ed è lì che vado a impelagarmi in...
1: E tu parlagli come con l'accento di prima e tu gli devi hai fatto cazzo.
0: Melano, melano, melano. 105 Music and Cars.
3: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Ma che pelle stupenda!
6: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
5: Ah, quale?
6: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
5: Corro subito nelle profumerie Naima!
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
12: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
13: pigiamarun.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: E sto.
1: Oh,
0: mamma, come te la chiudo bene ormai.
1: Earrings, Malcolm Todd su Radio 105 in 105 Music and Cars. Vai avanti un attimo tu, per piacere.
0: Cosa sta succedendo? Allora, vi abbiamo chiesto di quella volta in cui siete rimasti invischiati in una situazione che non vi aspettavate, una situazione spiacevole magari anche, una situazione, non lo so, di difficoltà, semplicemente perché siete troppo buoni e non siete capaci di dire di no. Porca miseria,
1: esatto.
0: Io sono la regina di ste cose.
1: Beh,
0: feste, eventi, trovare parenti, ospitare, cioè proprio,
1: cioè, le carrambate tutte?
0: Tutte io, ma ovvio.
1: Ma signori,
0: sono qua apposta, ragazzi.
1: Adesso parlo col tuo management, così mi prendo una parte per le feste private a cui chiedete a me di invitare Lodo, ve la porto io. Va bene,
0: esatto.
1: Così facciamo un po' la mezza. Allora, abbiamo al telefono Giovanna da Faenza.
0: Ciao Giovanna!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Cosa ridi?
2: Tutto bene, sotto l'acqua.
0: Sotto l'acqua? Piove molto?
2: No, nel senso che sta piovendo, ma no, è giusto, quello che ci voleva.
0: Però sei sotto l'acqua, quindi non hai l'ombrello.
2: No, ma a me piace girare senza ombrello.
0: No, va bene, va
1: certo.
0: Bene.
1: Niente,
0: abbiamo in barba ai malanni stagionali.
1: Una pazza che gira tutta bagnata per la città di Faenza. E
0: no,
1: lei.
0: Lo faccio io, mi ricoverano, ragazzi. Cioè, no, io sono una delicatezza estrema. Va bene.
1: Beh, questa sarà una stagione radiofonica con spesso.
0: Inizia col botto.
1: Esatto, dei conduttori che si assenteranno per malattia. Allora, Giovanna, parliamo della richiesta più strana che hai ricevuto. Mi sembra di capire però dal messaggio che tu non abbia risposto sì.
0: Spiegaci,
2: no,
0: vai.
2: Esatto, no, assolutamente, assolutamente.
1: Vai.
2: Niente, vabbè, è passato parecchi anni fa, all'epoca avevo 20 anni e lavoravo presso questo ufficio e un cliente di questo ufficio mi chiese di diventare la sua amante, proprio palesemente, cioè non
0: così.
2: È che me l'ha fatto capire, mi ha proprio detto sì, ma vorrei diventare
0: la
2: mia amante.
0: Proprio.
2: Assolutamente, proprio.
1: Cioè lui
2: mi disse, ma guarda che io ti compro l'appartamento, ti regalo i gioielli, ti faccio dei grandi regali.
0: Anni di questa persona più o meno?
2: Una settantina.
0: Ah,
1: allora aspetta,
0: capisco.
1: È tutto un suono questo programma.
2: Settantenni.
1: Sì, no, ci sono dei settantenni interessanti.
2: Oltretutto.
1: Voglio dire.
0: Carità,
2: no,
0: sì, c'è George Clooney, per esempio.
2: No, assolutamente. Ecco, fosse stato un George Clooney.
0: Esatto.
2: Anche fare un pensiero. No, assolutamente. Proprio non ci assomigliava neanche lontanamente.
0: Ma scusami, ma la lucidità.
2: Persona...
0: Vai.
2: No, dicevo, oltretutto questa persona, perché sai, uno fa il pensiero, vabbè, è molto avanti con l'età, magari fa di lì a poco, scusate.
1: dopo diversi anni
2: era ancora in vita.
1: Era ancora
2: quindi,
1: lì,
2: insomma,
1: che batteva il chiodo.
0: Se ne andava. No, ma mi stupisce la lucidità con cui lui ti ha proprio, cioè, sottoposto la richiesta su carta.
1: Sì, bollata.
0: Bollata,
1: proprio.
0: No? Aveva già tutto pronto, le clausole, la casa, le robe. E tu cosa hai risposto?
1: Infatti, come se ne è uscita da questa situazione?
2: Io sono rimasta imbarazzatissima. Oltretutto, essendo un cliente dello studio, io poi ci avevo anche a che fare continuamente.
1: Certo.
2: Poi lui tutte le volte mi si riproponeva. Ma io dissi no, assolutamente, le chiedo scusa. Poi, grazie al cielo, al momento, all'epoca avevo ben iniziato la mia storia con il mio fidanzato, quindi ero ancora forte di questa situazione, per cui lui,
1: lo so,
2: diciamo che sì, ci ha riprovato, ma non insistette più,
0: non
2: di
0: più
2: tanto,
0: di tanto.
2: Ecco.
1: Vabbè, anche perché invecchiava anche lui, cioè ci riprovava, ma nel frattempo aveva 75, 77, quindi continuava a essere un po' una cariatide. Detto questo, io lo so.
0: Voleva continuare a sentirsi giovane, forse, avendo una bella donzella al suo fianco, assicurarsi forse un erede.
1: Ma era sposato, però magari ce l'aveva anche i figli, questo non lo sappiamo. Che tu sappia.
2: Allora, aveva dei figli. Aveva dei figli poi. Ma in realtà credo fosse o separato o vedovo in quel momento lì, perché era
1: quindi
2: single.
1: Non eri veramente l'amante nel senso stretto della parola, eri
2: no,
1: la sua.
2: Sì, nel senso era.
1: Sì, la sua donna
0: la
1: in
0: sua
1: quel
0: pupa,
1: momento.
0: La sua Giovanna, pupa, Giovanna, la sua pupa,
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto. Va bene, oh, comunque, chapeau Giovanna, perché dire di no anche a, davanti a proposte tipo appartamenti, gioielli, cose, voglio
0: brava,
1: dire.
0: Brava, sangue freddo.
1: Sangue
0: brava.
1: Freddo, io non so come avrei risposto.
0: Però... Sì, appartamenti sì, subito.
1: Sì, subito, gioielli.
0: Alle Maldive, sì.
1: Vedo che mi conosce abbastanza bene già adesso. Ciao Giovanna,
0: ciao,
1: grazie.
0: Giovanna.
2: A voi.
0: Un bacione, ciao.
1: Super Giovanna, ciao. Comunque, molto brava, molto brava.
0: Beh.
1: Richieste assurde che vi hanno fatto e magari avete anche detto di sì perché non ve la sentivate di dire no. 342 41 15 105.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati. Mercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2 al cinema.

0: Avete mai detto di sì a una richiesta assurda solo per non sembrare scortesi, ritrovandovi così a fare dei favori incredibili, che ne so, coprire turni di lavoro per altri,
1: brava,
0: e aiutare in traslochi, e tenere animali o bambini?
1: Tenere animali. Pivati,
0: tu,
1: per esempio.
0: Pivaz?
1: Sì, con me.
0: Hai tenuto animali?
1: Sì.
0: Ah, gli hai sbolognato la paiperina?
1: La paiperina, sì,
0: sì.
2: Mentre ero in Thailandia.
1: Mentre in Thailandia.
0: Ma tu l'hai fatto... L'hai fatto
2: per il cane? L'ho fatto per il cane.
0: Cioè, perché sei felice di prendertene cura o perché ti dispiaceva dire di no ad Arietto?
2: No, l'ho fatto perché aveva una situazione dove non riusciva a trovare nessuno di fidato.
1: Esatto.
2: Mi spiaceva per il cane.
1: Esatto.
0: Certo, amore.
2: Oh.
0: Ma è stata brava
2: stato
0: la paiperina.
2: Per Dario.
1: È stata molto brava paiperina.
0: Si è comportata bene.
2: Benissimo.
1: Sì, tant'è che gliel'ho già buttata lì. Comunque, visto che si sono trovati bene, c'è un rapporto, diciamo, di vecchia data.
0: Potrebbe esserci un'altra occasione.
1: No, ci sarà sicuramente un'altra occasione fra qualche mese. Vabbè, ma questi sono fattacci nostri. A me, per esempio, al volo vi racconto la mia.
0: Vai.
1: È capitato che un amico molto stretto mi chiedesse di accompagnarlo in un posto molto specifico, molto particolare.
0: Mamma, quanto mistero, che posto?
1: È un posto, eravamo a Londra e c'era questo pub dove però facevano anche, insomma, delle... insomma,
0: succedevano cose?
1: No, era un ritrovo per amanti un po'...
0: Scambisti?
1: No. Per amanti fetish, ok? Di una certa parte, vabbè, insomma... Non...
0: E... No, ma voglio dire, cioè, dalla A alla Z, Darione, devi
1: raccontarli in onda.
0: Scusa.
1: Per cui sono andato, l'ho accompagnato. Lui si vergognava come un ladro. E ho dovuto chiedere io al barista dove fosse questa situazione.
0: Ah, perché non avvenivano le cose sotto gli occhi di tutti, diciamo, giustamente. Sì.
1: E io quindi vado in inglese. Sorry, I would like to know. Italiani? Subito io,
0: eccoci
1: così,
0: qua.
1: La figura di merda colossale. E insomma, l'ho accompagnato, ho visto la situazione e sono scappato a gambe levate.
0: E il tuo amico?
1: È rimasto lì un paio d'ore. E poi è tornato.
0: È divertito.
1: Bello, felice. Ma basta, non entrerò nei dettagli.
0: Adesso ti faccio l'interrogatorio.
1: Va bene.
0: Intanto abbiamo Valeria da Como. Ciao, Vale.
3: Ciao.
1: Ciao, Vale. Come
0: Buon
1: stai?
0: Pomeriggio.
3: Bene, bene, grazie a voi.
1: Abbastanza, poi hai raccontato questa cosa, mi sento...
0: Hai la tachicardia, Daria.
1: Un pochino, sì, sono un po' in ansia, sì.
0: Raccontaci la tua storia, vai, a cosa non hai saputo dire di no o non lo so,
3: allora,
0: cosa è capitato.
3: Io mi sa che ti assomiglio un po' e anch'io non so mai dire di no.
0: Vedi.
3: A un certo punto questa mia amica assistente sociale mi chiede praticamente aiutarla perché delle consulenze in carcere avevano bisogno un tecnico della riabilitazione psichiatrica, che è il titolo di studio. Noi siamo non rarissimi, ma neanche così diffusi.
0: Certo.
3: E quindi per riuscire a vincere questo bando per questo servizio avevano assolutamente bisogno. Mi garantisce che sarebbe stato al massimo 9 mesi.
0: Ah, comunque un tempo lungo.
3: Sì, però io comunque l'esperienza mi interessava, nonostante avessi già il mio lavoro a tempo pieno, si trattava di poche ore alla settimana, ho accettato, e solo che vabbè, l'esperienza è stata veramente interessante, però è finita dopo 2 anni e mezzo.
1: Ammazza!

0: capito?
1: Un favorino di 2 anni e mezzo.
0: Giusto una cosa, ma leggerissima, signora Valeria.
1: Ma aspetta, perché comunque alla fine ti è piaciuta, ti sei lasciata trasportare dal corso degli eventi e il tempo non ha iniziato a non farci più caso, o perché volevi uscirne ma non sapevi come?
0: Esatto, brava.
2: Io la seconda, Lodo, la seconda.
1: No, ma cavoli, però 2 anni e mezzo sono tanti.
0: Sai cosa? È stata un po' incarcerata.
1: Si è trovata intrappolata, diciamo.
0: Esatto.
2: Non mi hanno più fatto uscire.
0: Ma faticoso a livello anche umano? Penso di sì.
2: Allora, a livello umano sì, però una grande esperienza, quindi sono comunque felice di aver colto questa occasione. Ecco, la mia difficoltà è sempre tirarmene fuori, sarebbero bastati quei 9 mesi per fare l'esperienza, però poi quando ti trovi in un servizio del genere e capisci che
1: certo, poi entri in rapporto con le persone,
2: non c'è nessuno
1: anche
2: che ti può sostituire, e come facciamo senza di te, cioè non senza di me,
0: senza il tuo ruolo,
2: senza
0: certo
2: una persona nel mio ruolo. E quindi vabbè, però
0: senti,
2: ecco,
0: Vale,
2: io sono così.
0: Prima di salutarci volevo solo sapere se da quei 2 anni lì comunque ti sei portata a casa dei rapporti umani belli, c'è cioè qualcosa che comunque è rimasto, immagino di sì.
2: È stata una grandissima esperienza, quindi nonostante tutto sono comunque contenta.
0: Bene, questo
1: è l'importante.
0: Valeria, grazie mille. Se dovessimo avere bisogno di un consulente psichiatrico, visto che probabilmente ne avremo.
1: In radio ce n'è bisogno, si chiamiamo, va bene?
2: Grazie mille, ciao ragazzi.
1: Ciao Vale.
0: Ciao.
3: Vabbè, allora, a questo punto salutiamo tutti gli amici delle case circondariali.
0: Assolutamente, che ci ascoltano, certo. Bravissimo. Tutti i frate nostri, sì, assolutamente.
3: No, soprattutto volevo... 2 reali.
0: No, ti prego. Senti, volevo solo dire che delle richieste, adesso mi rendo conto che abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora.
1: Sì.
0: Però sono arrivate praticamente un sacco di richieste sessuali, cioè di cose strane legate al mondo del sesso.
1: Un sacco di proposte anomale che gravitano attorno al sesso, ma non necessariamente quello, ragazzi.
0: No, apriamoci
1: anche ad altro.
0: Esatto.
1: Dai, cioè, vi racconto di quella volta che ho speso, per non dir di no, 170 euro con una candela, dai.
0: Vedi che c'è qualcuno comunque messo peggio di me.
1: Non ho saputo dir di no.
0: Vabbè, insomma, cosa vuoi che sia? Una candela, cioè, cos'è? Sacra quella candela.
1: Era buona.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
6: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: 105
19: 105
18: 105 Che storia!
20: Radio 105.
21: Che storia!

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 1996. Oggi, tra l'altro, 10 settembre, esce al cinema il documentario.
1: Vero?
0: Sulla reunion, su questo tour incredibile di reunion dei fratelli Gallagher.
1: Che ha fatto leggermente fortuna e scalpore.
0: Sì, loro a Venezia, tra l'altro, in grande spolvero. A Noel non gliene fregava niente, camminava così.
1: Come al solito. Sì, ma loro due sono un po' più amichetti, dici? Ultimamente?
0: Senti,
1: da quando hanno capito che, insomma, stare insieme gli conviene.
0: Guarda,
1: no?
0: Secondo me loro guardano solo quello, come si dice a Palermo, la pila.
1: Quella roba lì.
0: Quella roba lì. Che storia, comunque, riascoltati nella prima ora di 105 Music and Cars. 105 Music and
2: Cars. Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro, per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Le 16.59, ma quanto siamo in anticipo, eh?
0: Ma poco.
1: Madonna, quanto siamo sempre, guarda.
0: 10
1: eh?
0: Secondi, non è
1: Ligi
0: che...
1: Ligi al dovere, Ligi. Sempre, sempre pronti.
0: E Pivati, taglia di qua, taglia di là, ce l'abbiamo fatta, capito? Così.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Partenope alle 17.02. Si è sentito il mio ultimo la. La.
1: Beh, comunque saranno contenti Merck in Cremont e Serena Brancale. Ah!
0: Va bene, va bene.
1: Buongiorno amici.
0: Buongiorno, buongiorno. Buonanotte quasi ormai.
1: Sì.
0: Beh, tra un mesetto forse sarà già...
1: A quest'ora?
0: A quest'ora sarà già notte, potremmo già dirlo.
1: Buio e va bene così, nel senso che sì, arriva anche l'autunno, quello che ci piace, calda arroste, l'abbiamo detto, copertina.
0: Ma vuoi
1: io
0: mettere
1: non vedo
0: la soddisfazione di indossare, cosa è successa oggi, il primo maglioncino? Quello leggero di cotone, ma l'ho indossato.
1: Pensavo che stessi per dire il primo cappotto, che visto quello che sta succedendo al gioco.
0: Tu tra poco indosserai anche quello.
1: Vabbè, va bene, grazie Lodo, che bello.
0: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi, ma ci stiamo facendo delle risate, ragazzi. Mio cugino mi ha chiesto di fare da finto cliente all'inaugurazione del suo negozio. Ho comprato davvero. Poverino.
1: Allora, a proposito di questo, prima di andare al telefono al volo,
0: sì,
1: ti prego, candela.
0: E no, infatti mi fa ricordare la cosa delle candele. Un giorno mi chiama mia cognata che abita in America e mi dice: Lodo, alla settimana del mobile di Milano verrà questa mia amica a fare un'esposizione temporary in Brera del suo brand di candele. Poverina, dai, passala a trovare perché non conosce nessuno, ha bisogno di farsi conoscere,
1: certo.
0: Dai, che le fa piacere. Andiamo all'esposizione di candele.
1: Sì.
0: Allora, poverina, lei un amore, mi ha accolta, ero l'unica del tempo. Mi ha accolta, mi ha fatto fare un giro raccontandomi
1: la rava
0: tutto,
1: e la fava delle candele.
0: La rava e la fava dall'origine delle candele,
1: sì,
0: al giorno d'oggi. E tant'è che mi sono sentita così in dovere, poverina, così in colpa, che ho comprato una candela e costava, ho scoperto alla cassa, 170 euro.
1: Stai per dire 700 euro, lì ti avrei preso ammazzate io. Perché allora certo, comprami l'iPhone nuovo. Scusa,
0: no, ho preso una piccola,
1: Ah, piccolina.
0: Quelle grandi forse pure ci arrivavano.
1: Va bene.
0: Capito? Volevo piangere, però
1: brava,
0: vabbè, ho fatto un buon gesto.
1: Anche io sono così con gli acquisti privati, lo sanno anche i fancarsisti di vecchia data, che io insomma difficilmente riesco a dire di no se qualcuno prova in maniera, come dire, convincente.
0: Ma anche se nessuno prova a convincerti, tu sei spendaccione e basta.
1: Vabbè, va bene. Il stampante laser arriverà. Allora,
0: esatto.
1: Così, nuova cosa che voglio.
0: Esatto. Va bene.
1: Allora, Erika da Brescia. Erika.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Erika, come stai?
2: Ciao, bene, bene, grazie.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene?
1: Abbastanza bene.
0: Tutto a posto, tutto a
1: posto.
0: Senti
1: la base da Eyes Wide Shut.
0: Mamma, che ansia, ma perché è una storia d'ansia, Erika?
1: Incontri strani, ragazzi.
2: Per fortuna il primo e l'ultimo che io abbia mai avuto.
0: Di cosa? Di cosa stai parlando?
2: Allora, io ti parlo ancora di 20 anni fa, più o meno, quando i social non potevi ancora utilizzarli per andare a vedere come erano le facce delle persone, a conoscerle ancora prima di incontrarle,
0: sì,
2: ecco.
1: Che era anche divertente, no? Da un certo punto di vista.
0: Era il brivido dell'ignoto,
2: aveva il suo fascino,
0: no?
2: Dai, sì, aveva il suo fascino, perché no? Peccato che questa mia compagna dell'università, all'epoca io ero single, mi disse: dai, per favore, c'è questo ragazzo della compagnia che è molto carino, però non trova mai la ragazza, prova a uscirci tu, si sa mai, che di qua, che di là, guarda che, e mi dà il suo numero. Vabbè, provo a chiamarlo, vediamo come va. E mi dice: no, vabbè, ma io fisicamente somiglio a Johnny Depp.
1: Cioè, dai, ma qua abbiamo la base.
2: Io ho detto: vabbè, se vuoi mettere un Johnny Depp, io sono a posto.
1: Certo.
2: Ci troviamo, io però, sai, non mi fidavo comunque ancora al 100% e ancora adesso delle persone. Quindi dico: vabbè, troviamoci in un paese vicino al mio, proprio perché non volevo che sapesse dove abitassi.
1: Giustamente.
0: Brava
1: Erika, sgamata.
2: Quindi,
1: Erika.
2: Niente. Ci troviamo in questo paese, andiamo in città. E lì, vabbè, prendiamo qualcosa da bere. Io finalmente lo vedo e il Johnny Depp era molto relativo.
1: Sì, era un Johnny Pip più che un Johnny Depp.
0: Era un Johnny Depp degli ultimi tempi, di adesso, diciamo.
1: Sì. Cioè, post-alcolismo, diciamo.
0: Post-alcolismo,
2: no. Non si avvicinava neanche a questo, però ha detto: vabbè, magari sai, è simpatico. Poi io di mio, cioè, mi spiace essere scortese,
0: certo.
2: E quindi,
0: ma poi lì anche dal vivo, cosa gli dici? No, non mi piaci,
2: ma
0: torno a casa.
1: Disagiato, maledetto.
2: Ma il problema è che ero in macchina con lui, e quindi dovevo comunque tornare indietro a fare qualche chilometro
1: Scusami, macchina. Erika, ma lui quando ti ha visto cosa ti ha chiesto?
3: Mettiamo il pesce dentro.
1: No, no, dai!
0: Dai!
1: Ma dai, Vivaldi!
0: Dai!
1: Dai, era una domanda sincera.
2: Ma no, lì per lì in realtà lui è stato anche abbastanza cortese nei miei confronti, molto tranquillo e tutto. Arriviamo in centro, trovo questa mia collega dell'università e le dico, beh, insomma, il Johnny qui. Non
0: col,
2: è proprio
0: col binocolo,
2: no. Però
1: vabbè.
2: Facciamo serata. Io mi dico che pago io il mio. Lui non si rifiuta e neanche mi dice ti pago io da bere. Quindi va bene così.
1: Benissimo.
2: Torniamo indietro. Ma tra l'altro, prima di arrivare in centro, lui parcheggia davanti a una chiesa dove io gli dico, guarda che qui però non si può parcheggiare. Ma no, ma figurati, tanto infrasettimanale, non c'è nessuno, vai tranquilla, vabbè. Torniamo indietro, ci sono i vigili con il carro che li stanno portando via la macchina.
1: Vabbè ragazzi, ma è stato un disastro.
2: Io
1: cioè...
2: no, come vado a casa?
0: Un incubo stasera, Erika.
1: Cioè, era partita bene.
2: Non andare a casa.
1: Eh no, perché tu giustamente avevi fatto, non ci vediamo al mio paese, ma vediamoci lontano. Però poi sei rimasta lontana praticamente.
2: Vabbè, a quel punto non sapevo cosa fare. I vigili gli dicono, guarda, se paghi subito la multa, noi non la prendiamo col carro attrezzi, ma te la lasciamo qui e fai quello che devi fare. Lui paga la multa, erano non so se 150 euro. Che
1: ammazza!
2: Però... saliamo in macchina e mi dice, beh, la metà della multa. Detto, beh, allora Johnny, parliamoci chiaro. Non mi hai offerto da bere,
1: ma,
2: non
1: ragazzi,
2: sei un Johnny Depp. Io sono stata carina, che comunque sono rimasta tutta sera con te. Ti ho detto che lì non potevi parcheggiare e tu ce l'hai messa lo stesso. E no, scusa, la multa
1: la metà
2: paghi.
1: Della
0: ti
1: multa.
0: Ti ha chiesto la metà.
1: Ma scusami, ma posso dirti?
2: Mi ha chiesto la metà della multa.
1: Ma un bel vaffanculo, è partito direttissimo, scusami,
0: e poi, e quattro chiacchiere con la tua amica, perché io da un'amica che mi raccomanda un tipo, cioè io mi fido. Tu, amica mia, non mi puoi rifilare una sola.
2: Diciamo che poi i rapporti, vabbè, io poi sono una che gli passa abbastanza alla svelta, ma questa qui non l'ho più vista molto.
0: E fai te.
2: Ci siamo vabbè. Un po' separate, ecco.
1: Però Erika, io guarda, se vuoi conosco comunque uno che assomiglia tantissimo a Brad Putz. Quindi se vuoi comunque puoi chiedere.
2: Mi dai il tuo Instagram,
1: sì.
2: Adesso guardo prima.
1: Guarda, è un ascoltatore, ha appena scritto, ti lascio il contatto, così va bene.
2: Buona.
1: Va bene.
0: Ciao Erika.
2: Ciao, grazie.
0: Un bacione.
1: Ciao. Grazie a te. Mamma mia ragazzi, senti, per non dispiacere alla mia nonnina che lo aveva cucinato con tanto amore,
0: oddio,
1: ho mangiato le cervella fritte,
0: no,
1: ma poi ho vomitato anche l'anima. Francesca da Latina, bene ragazzi,
4: questo è un coglione,
1: ma no, poverina, la nonnina,
0: ma è la nonna, dai.

0: Weezer,
1: Island in the Sun, le 17:17. Flick.
2: Tuo.
3: No, vedi, sapevo io. Non devi dirla quella roba lì, perché ogni volta che capita 17:17, quello me la butta.
1: Ah, era
2: l'ultima
1: una...
2: volta ha grattato il motorino, eh.
3: Ecco, no, so che oggi è nuovo, grattatona adesso, non del motorino, mannaggia voi. No, poi Madonna, sta andando bene sta settimana il gioco, proprio posso dire che è fortunato.
1: Sono
3: a manetta.
1: Molto curiosa di sapere cosa scoprirà, cosa succederà oggi al di qua o al di là. Ma per giocare bisogna iscriversi, cari amici.
3: Eh sì, dai.
1: Quindi,
3: dai.
1: Messaggino 342 4115 105.
3: Quello è il numero. Dovete scrivere di qua o di là se volete giocare. Zia, finora niente. Posso andare a prendere, anche se non ci sei, i nasi, i gnomi nasuti? I nasi. Gli gnomi nasuti.
1: Cosa stai parlando?
3: È un talismano. Talismano.
1: Ah, è il talismano di tuo piel?
3: Esatto.
1: Va bene.
3: Va bene. 342 41 15 105, dai, di qua o di là. New York City.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo 1 euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
4: Fuori tutto, fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo da Arca Planet.
6: Arca Planet, convenienza nostra.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma non ce la faccio. È un esercizio di logopedia.
1: Sì, è andata pop, andata pop, andata pop, andata pop. Sanpei.
0: Sanpei, così dice.
1: Capito? Va bene. È quello il disco. Vabbè.
0: Giochiamo!
2: 105 Music and Cars presenta.
1: Di qua o di là, di là o di. Anche questo, guarda. Di qua o di là.

0: Cars.
1: Allora, eccoci. Allora, io per questo gioco ho deciso di portare,
0: di indossare la giacca,
1: di indossare il cappottino.
0: Di già, ti stai già portando avanti.
1: Mi porta avanti?
0: No, no,
1: sì,
0: no.
1: Sì, perché porta bene,
0: porta
1: questo
0: bene.
1: Guarda.
0: Vabbè, allora, ormai questa settimana è stata vinta, no? Dalla sottoscritta.
1: Sì, ormai, cioè, tu
0: non
1: hai vinto.
0: Più possibilità di rimonta. Puoi però adoperarti affinché non ti venga, ecco, cucito addosso un capo d'abbigliamento che ti terrebbe troppo al caldo, no?
1: Esatto. Guarda, allora, sono vestito, conosciamo il primo a giocare.
0: Si chiama Giulio da Milano. Ciao Giulio.
2: Ciao. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao Dario, ciao Lodo.
0: Come stiamo?
2: Bene, bene.
1: Senti,
2: bene,
1: cosa fai? Bene. Cosa fai Giulio a quest'ora a Milano, una città così col sole che splende oggi, eh?
2: Adesso in questo momento sono fermo in via Bisceglie perché mi è arrivata la chiamata e mi sono fermato perché stavo guidando.
0: Bravo.
2: Sono appena uscito dal centro commerciale d'assalto per prendere un pensiero a mia moglie che domani si laurea.
3: Ma chi te l'ha chiesto?
1: Ma dai, abbiamo noi che cosa sta facendo.
0: Noi gliel'abbiamo chiesto.
1: Allora, domani tua moglie si laurea in che cosa?
2: Scienze religiose.
1: Scienze religiose?
2: Sì,
1: Urca ragazzi, maestra di religione.
0: Bello, programma bene, bene.
2: Della famiglia.
0: Le facciamo un in bocca al lupo allora.
1: Pivati, sei interessato? No, perché
3: Sì, molto, io sono un grande teologo.
1: Grande teologo, va bene, va benissimo.
2: Immagina.
1: Sì.
0: Allora Giulio, puoi scegliere con chi giocare, vai.
2: Guarda, cercherò di evitare il cappotto d'aria, così almeno se vinco sono contento, se perdo gli faccio il cappotto e così a posto.
0: E via, questa è fedeltà, alta fedeltà.
1: Quindi giochi con me, ho capito bene?
2: Sì, ho deciso di giocare con te.
1: Benissimo,
0: perfetto.
2: Se va bene, se va male, c'è sempre la soddisfazione.
1: Invocherò tutti i santi che tua moglie insegnerà poi a scuola. Benissimo Giulio, bene, bene.
0: Perfetto, allora Giulio con Darietto, invece con me Gianluca. Ciao Gianluca.
4: Ciao, buonasera.
0: Buonasera Gianluca, tu ci chiami da Lecce, vero?
4: Io chiamo da Rigasa, in provincia di Lecce.
1: Ok.
0: Benissimo, come si sta laggiù?
4: Beh, si muore di caldo.
0: Veramente?
1: Sì, ancora sì.
0: Pensa un po'.
4: Fa tanto, tanto caldo. È da mare ancora.
0: Hai fatto venire caldo anche a Dario che si sta togliendo la giacca, guarda.
1: No, niente, la tolgo perché ho capito che qua giacca o non giacca, tanto vabbè. Senti Gianluca, va bene, allora tu giocherai con Lodovica e adesso vediamo chi tra me e lei potrà farvi scegliere la categoria.
0: Vai, cosa scegli oggi?
1: Pari?
0: Tanto vinci tu al pari di
1: dispari. Bene.
0: Bim, boom, bam. Ho vinto io.
1: Dispari, quindi.
0: Allora Gianluca, tocca a noi scegliere per la prima volta da quando sono a Music in Cars, evviva.
1: Sì.
0: Possiamo scegliere, caro Gianlu, tra... Sì. Le lingue ufficiali dell'Unione Europea o non ufficiali, oppure film a colori o film in bianco e nero. Cosa scegli?
4: Film a colori e film in bianco e nero.
0: Ottima scelta, bravo, benissimo. Allora, siamo pronti, sei pronto, sei carico.
1: Ma come felice, la maledetta, cambia proprio faccia. Ma
4: prontissimo.
1: Va bene, dai.
0: Bene, allora vai, credo moltissimo in te, forza Gianluca, via. Il favoloso mondo di Amélie.
4: Colori.
0: The Artist.
4: Colori.
0: No, il favoloso mondo di Amélie.
4: Colori.
0: The Artist.
4: Bianco e nero.
0: Nebraska.
4: Colori.
0: No, il favoloso mondo di Amélie.
4: Colori.
0: The Artist.
4: Bianco e nero.
0: Nebraska.
4: Bianco e nero.
0: La La Land.
4: Colori.
0: Hair.
4: Bianco e nero.
1: No! Zero!
0: No!
1: Signori, che vittoria la ruota della fortuna.
0: Hair, Gianluca, Hair. Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson.
1: Vabbè, allora intanto
0: mannaggia, la pupazza.
1: Il cappotto io non lo prendo comunque.
0: No,
1: perché
0: non lo
1: zero
0: prendi,
1: comunque
0: non
1: mi ha fatto il cappotto.
0: Sei salvo dal cappotto. Gianluca, zero punti, mannaggia. Mi hai sbagliato sul più bello.
1: Sul più bello. Signora Longari. Mi è caduta su Air.
0: Mi è caduta sul più bello. Vabbè.
1: Allora, aspetta un attimo perché Giulio dobbiamo quantomeno farne uno per portarci
2: a
1: casa. Uno. Posso solo... No, non dico niente, dai, non voglio fare il ladrone. Va bene, allora, ti elenco una serie di lingue. Tu mi dici se sono, secondo te, ufficiali dell'Unione Europea o non ufficiali. Ok? Sei pronto? Giochiamo. Maltese.
2: Non ufficiale.
1: E invece è ufficiale. Maltese.
2: Ufficiale.
1: Catalano.
2: Non ufficiale.
1: Ok, basco.
2: Non ufficiale.
1: Perfetto, irlandese.
2: Ufficiale.
1: Croato.
2: Ufficiale.
1: Gallese.
2: Non ufficiale.
1: Sloveno.
2: Ufficiale.
1: Ma allora, ma signori,
0: va bene.
1: Cappotto sventato e 7 punti guadagnati che non servono a una fava totale.
0: Ci sta. Va bene così. Bravo, così. Giulio.
1: Mamma Giulio, i santi di tua moglie. Come si chiama quella santa donna che si laurea domani?
2: Elena.
0: Santa Elena.
1: Grande. Allora stai lì Giulio che adesso ti spiego cosa hai vinto. Ti regalo anche un appartamento in centro.
0: Ti regala un cappotto perché lui non ne ha bisogno. Allora Gianluca, niente, salvato, ci sei ancora Gianlu?
4: Mi dispiace.
0: Tranquillo amico mio, ce l'hai messa tutta e mannaggia. Recuperati Hair perché è un grande film.
1: Sì.
0: Vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, saluto mia moglie, tutti quelli che mi conoscono e tutta Tricase.
0: Molto bene.
1: Tutta?
4: Ricate.
1: Ah, Ricate.
4: La mia città.
0: Il suo paese.
1: Capisco se la prima consonante le perdo, vabbè.
3: A Tecnocasa abita.
0: Ciao Gianluca, un bacione.
1: Ciao Gianluca. Giulio, allora, per te il kit di Radio 105 con dentro le chiavi di un appartamento in Brera.
0: Ma pensa a te.
1: A Milano, sì, di 542 metri quadri, tra l'altro. Grande, con terrazza B esposta.
0: Direttore.
1: Però devi trovarlo, esatto. Cioè, hai le chiavi. Poi
0: di aprire tutte le porte di Brera.
1: Saluta pure chi vuoi, Giulio.
2: Posso allora salutare mia moglie Elena, ovviamente, i miei figli Marte e Pietro e tutti i colleghi della DG Express di Milano.
1: Perfetto.
2: Per la vizio del lavoro.
1: Va bene.
2: Mando anche un saluto al mio amico Liuzzi.
1: Fabio Liuzzi. Ok.
2: Finalmente mi hanno chiamato 105.
1: Oh, vedi. Non dovevi dirlo, che poi adesso dicono che è tutto un magna magna, sono un ladro, che è tutto
2: deciso. È da una vita che ci provo.
1: Va bene. Grazie, Giulio.
0: Mitico, ciao, Giulio.
2: Ciao, ragazzi.
0: Un bacione. Ma sì, fatela sta danzettina, sta danzetteria, vai. Guarda quanto salta.
1: Proprio
0: balzi di 2 metri.
1: Adesso chiaramente metti 6 dischi, 4 pubblicità, 9 segnali orari. Grazie.
5: 105 Music and Cars ha presentato Di qua.

0: E tu oggi lo sei stato, un hero. Questa era Heroin dei Maroon 5, ma tu sei l'hero del di qua o di là di oggi. Mi duole di dirlo, però diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Beh, giustamente, avendo giocato Giulio, mi sembra il...
0: Esatto, diamo a Giulio e a Cesare.
1: Esatto.
0: Però c'è qualcuno che ha sempre comunque qualcosa da dire.
1: Chiamalo qualcuno, 8000 messaggi sono arrivati.
0: Letteralmente, guarda qua.
2: Dai. Dario ha chiamato, ha telefonato a un suo amico praticamente per giocare e per vincere, perché ovviamente vince solo...
0: Sai che l'ho pensato
2: così,
0: però.
2: Schifo.
3: Uè, Grillo Dario, ti ricordo che ieri hai provato a rubare clamorosamente. Non fare il fenomeno.
1: Sì, non mi ricordo.
3: Non è come te, Lodo, tranquilla, prossima settimana cappotto.
1: Ma
0: dai,
1: perché?
0: Ce la faremo. Infatti, ragazzi,
4: fase complottista. Io lo so, Lodo, io lo so, tu sei stata messa lì dai poteri forti per smettere di far perdere Dario col cappottone. Io lo so. Basta.
0: Che paura.
1: Io vi odio tutti.
0: Il Demogorgone, sì.
1: Sì, sì. Il demonio. No, non l'ho detto. Grazie amici, il di qua o di là torna poi settimana prossima, dove una nuova sfida partirà da zero. Comunque questa settimana l'ho persa, quindi non è che dovete prendervela.
0: Il nostro comunque l'abbiamo fatto, ragazzi.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Dai, dai.
1: Vedremo settimana prossima. Questo sono io quando gioco.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
3: D'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia Trieste 2 km di coda al casello per traffico intenso, alla barriera di Trieste in direzione di Venezia, sempre in A4, ma sul tratto Brescia-Padova rallentamenti tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Brescia. Lungo la A10 Genova-Ventimiglia per traffico si resta in coda tra Genova-Pegli e l'allacciamento A7 Milano-Genova in direzione dello stesso capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna-Ancona è stato chiuso il nodo tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e l'allacciamento A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona e si segnalano forti rallentamenti. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce un incidente provoca code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Infine sulla strada statale 2 via Cassia, segnalato fondo stradale dissestato all'incrocio Vetralla in direzione dell'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Vieni da MD anche per la tua casa.
20: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
21: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia!
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
10: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
9: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: No, no, no, no, no, no, no.
1: Dai, è quasi venerdì. E quindi è quasi sabato.
2: Ma a questo punto è già domenica. E domenico, è lunedì si ricomincia a lavorare. Ma allora, ma dai, oh. Scelto da te questo, eh?
1: Destination Calabria, che ricordi ragazzi, che ricordi, quanti limoni su questa canzone.
2: Vabbè, ma veramente?
1: Tantissimi, tantissimi.
2: Vabbè, ma lo abbiamo scoperto.
1: Era 2007, infatti 17 anni.
2: 17 anni, sì. Ricordiamo che Lodovica Comello, che arriva dal Friuli, però evidentemente in Calabria ci ha lasciato il cuore, perché se no non si spiega tutta questa...
1: Guarda che sta musica si suonava anche in Friuli, bisognava andare in Calabria.
2: Hai ragione,
1: forza.
2: Hai ragione.
1: Va bene. Siamo arrivati al termine di questa puntata del giovedì, 105 Music in Cars. Ciao Darietto, grazie,
2: grazie.
1: È stato molto bello anche oggi.
2: Anche per me, Lodo, e grazie mille ad Antonio Pivati per la regia.
3: Ciao, buon weekend.
2: Ma come, grazie alla zia al centralino.
1: Ripigliati zia, grazie alla nostra Pinnetta.
2: Ci sentiamo domani alle 16 per la puntata del venerdì di...
1: 105 Music in Cars.
2: Ciao. Oh, è tornato Paolino.
1: Oh,
2: è tornato Paolino.
1: Mirabile visione.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Eccoci, sono le 18.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto. La decisione in linea con le attese degli investitori. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe mantenersi sui livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato, sostiene Francoforte. La legge elettorale. Il Senato boccia il subemendamento delle opposizioni sulle preferenze. Il centrodestra vota compatto dopo la presa di posizione contraria di Fratelli d'Italia. Non sono mancate le proteste. Dalle 17 il CDM con all'ordine del giorno il decreto per la proroga del taglio delle accise. Il centro-nord conta i danni del maltempo, temporali e grandinate in Friuli, Lazio, Toscana, Liguria, Marche e Lombardia. C'è una vittima, la tisana, una donna è morta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. Intanto il mese di agosto è stato il più caldo di sempre, battuto anche il primato dell'estate del 2003. Sentiamo Carlo Buontempo, direttore di Copernicus.
3: A livello europeo è una delle tre estati più calde ed è stata caratterizzata da una sequenza quasi incessante di ondate di calore. Questo è essenzialmente dovuto all'aumento dei gas serra nell'atmosfera.
1: Il femminicidio di Aurora Tila, uccisa a 13 anni a ottobre del 2024 a Piacenza dall'ex fidanzatino, all'epoca 15enne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni. La mamma della vittima andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto. Intervenga Meloni. Il caso dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, faccendiere amico del giornalista, resta in carcere. I giudici del riesame di Roma hanno respinto l'istanza dei difensori, confermando per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Calcio. Alle 18:45 ricomincia il cammino della Roma in Champions League. Dopo 7 anni si parte da Istanbul in Turchia per affrontare il Fenerbahce. Dalle 21 tocca al Como, che debutta nella competizione allo stadio Sinigaglia contro il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buonasera.
1: Piano.
2: Facciamo noi.
0: Devo farlo piano io, sennò mi escono anche le emorroidi dallo sforzo.
2: Perché sei vecchio.
0: Buonasera
3: Italia.
0: Che giorno è? Perché mi sono perso, essendo stato a casa due giorni, malato, avvolto nel catarro praticamente.
2: È venerdì.
0: È venerdì?
4: No,
0: donna, no?
4: È giovedì.
0: Ah, il giovedì è inutile oggi.
2: Scusa, è perché quando ci si diverte il tempo vola e quindi ero convinto fosse venerdì.
0: Sai che ti dirò che invece a casa come mi sono annoiato. Allora, mi sono rotto così le balle. Io fisicamente stavo bene, cioè sto bene. Avevo solo giù la voce.
4: Mentalmente?
0: Mentalmente da 45 anni. Allora,
2: il socio più bravo che ti ha mandato il link per guardare dei film.
0: Socio, grazie, grazie per avermi fatto scoprire altri siti. Guarda, mi ha regalato un video ieri sera. Davvero interessante.
4: Però specificate un pochino perché così io penso male.
0: No, no, porno, porno.
2: No, proprio
0: porno. Sì, sì, no, no.
2: Cioè, il titolo è: ce la fai a twerkare con questo palo nel.
4: Farci aiuto.
2: Domanda.
0: Allora, devo dire che dei versi del genere non li sentivo da una vita.
2: Io non l'ho neanche visto, però ho detto: questo qua piace al mio socio.
0: Comunque, mi sono talmente rotto le balle ieri a casa che non avendo la voce, potendo fare poco e niente, però fisicamente a posto, ho sistemato il garage. Quando un uomo sistema il garage,
4: vuol dire
0: che è veramente stufo, ne ha veramente le palle piene. Ma buonasera invece a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Ora vorrei fare una domanda a tutti e due.
4: Sì.
0: Vi siete divertiti senza di me?
2: Un bel po'.
5: Paolino Nascondino.
4: Sapessi, guarda.
0: Nascondino qua. C'ho qua che non so nemmeno io come faccio a parlare. Diglielo, Linda.
4: Non è necessario.
2: Sai come dice il proverbio? Quando il gatto non c'è, mangiamo il coniglio.
0: Che cazzo di proverbio? Ma non è
2: una Vicenza, è un proverbio.
0: Ma non è il proverbio quello lì. Cos'è? È la vita, Giacomo.
5: Sei un pezzente.
4: Te ne hanno dette di ogni.
2: Caro il mio Paolino Nascondino.
0: Mi è venuto un po' di laringite, faringite. Allora, giù la voce, ragazzi. Non potevo fare niente.
4: Totali assenze, Martin. Una, Paolino. Due, Linda e Fargi. Zero.
0: Ma tempo al tempo.
2: Sarà zero.
0: Tempo al tempo, ragazzi. Salutiamo a proposito la nostra zia al centralino, la nostra sarete redazione, e con noi, lo avete già nominato, presente anche oggi, più bello che mai,
2: Walter Fargi, già mi manchi, Fargenga!
6: Presente e zero assenze, devo dire.
4: Bravo, Fargi.
0: Ora la domanda
6: non contano, perché tanto io non rientro in questa classifica che vi ricordo.
4: Sì.
6: Prevede un pagamento di cena
0: per
6: colui che o colei che commetterà farà più assenze.
0: Sì, ma volevo anche dirvi, cioè, che io l'anno scorso non ho fatto assenze, ma avete fatto pagare.
6: Ti sei perso anche l'evoluzione di questa cosa, perché chi perderà non pagherà la cena per 5, ma per 6.
2: Per 6, perché c'è anche Barbara.
0: Ah, ok, va bene.
4: Fargi,
6: la direttrice.
4: Noi siamo la resistenza, Fargi. Sì, tutto sulle nostre spalle.
6: Guerrieri dalla notte.
0: Tu sei giovane, lui è assunto.
6: Andiamo a
0: pronti per cominciare, vi diamo subito le nostre coordinate.
2: 342 41 15 105.
0: C'ho mal di gola, mi sa che devo stare a casa un giorno in più.
2: Per questo che gli emorroidi?
0: Sì, devo stare a casa. Chissà.

0: Fargi, posso unirmi anch'io alla cena?
1: Sì,
0: come
1: sì.
0: Si dice? Dove mangiano 6 e mangiano 7? Così.
1: Sì.
0: Una
1: sì.
0: Domanda in generale.
2: Sì, sì.
0: Ciao da Steven.
3: Ciao Steven. Ciao,
4: sì, allora, sì, è giusto sarà... che Steven partecipi alla cena.
3: Lui, allora, Steven è il nostro collaboratore esterno, esatto, che fa tutti i video su YouTube, Instagram. È giusto pagare la cena anche a lui.
4: Sì, ti dirò di più, Steven Semazzoli, quando se ne va ci lascia qua la ciotola di Zac. Qua, può essere qua, puoi venire quando vuoi.
3: Io lo amo quell'uomo lì. Chi è?
5: E alla fine, con la stagione nuova, le parti si sono invertite. Lo statale Paolino e il lavoratore Martin.
2: Cioè, incredibile.
3: Sono stato male 2 giorni, non è che è successo chissà
2: cosa. Sì, ma abbiamo iniziato da neanche 2 settimane.
3: Ma non è che posso prevedere quando mi ammalo. Mi sono addormentato sotto l'aria condizionata.
4: La terza stagione della carovana è cominciata il 31 agosto.
3: Sì, certo.
4: Le vacanze devono essere finite.
3: Ma no, ho fatto
4: cos'è
3: vacanze.
4: Che non hai capito?
3: Ma sono stato male, c'ho il catarro.
2: La fatalità è stato male, proprio quando giocava all'Inter.
4: A proposito, dici com'è realmente andata?
3: È andata realmente male, però abbiamo giocato bene. Abbiamo perso a testa alta.
4: Sì.
3: Come sempre.
4: Però che dicevo, i minuti sono 90, la palla è rotonda, i minuti è 90.
3: Vabbè,
4: non era uno famoso che lo
3: diceva. Però ricordo, non lo so, però ricordo sempre che quelli che criticano di solito stanno...
4: No, ma io non critico, io rido.
3: Sì, che
4: rido. E non avendo nessuna squadra da tifare, rido. E basta.
3: Tu non sei neanche...
4: È solo gratis.
3: Non sei neanche di che città è Real Madrid.
4: Sarà del Real. Provincia di Madrid.
3: Va bene.
2: Peggio di me comunque.
4: Allora, ci scrive Olga da Rovigo. Vai. Mamma mia, pensavo di andare al funerale di Paolino e invece no.
5: Paolino nascondino.
3: Clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di cucina e dobbiamo parlare di pasta alla matriciana. Chiedo scusa, ma ancora un po' di...
2: Ce la fai?
3: No. Sì, ce la posso fare.
4: Stare a casa, no?
2: No.
3: Di pasta alla matriciana, l'arcinoto e conosciutissimo
4: Pool! Di cuochi, probabilmente.
3: Gli esperti ci fanno sapere che gli ingredienti per la pasta alla matriciana sono tre fondamentalmente,
2: certo,
3: no?
2: Certo, oltre la pasta.
3: Allora, c'è...
4: La pasta?
3: Togli la pasta.
2: Giusto, il
4: si chiama pasta alla matriciana... La fai con gli... la fai con gli gnocchi.
3: Ma sì, ma è come dire la pizza al prosciutto. So che ci vuole la pizza, ma l'ingrediente
4: ci vuole anche prosciutto.
3: Ma l'ingrediente è prosciutto.
4: E
3: per
4: basta.
3: La matriciana c'è il guascone, sì, il guanciale.
2: Sì.
3: Poi abbiamo il
2: pomodoro.
3: E poi abbiamo anche
2: il pecorino.
3: Perfetto. Ma cos'è successo? Il famosissimo, senti come te lo dico in inglese, in americano.
4: Pecorino?
3: No, il famosissimo food writer.
2: Il
3: food writer.
2: È perché è ancora senza voce,
3: Un pirla che scrive di cibo dall'America, ok.
4: Writer.
3: Tale Kevin Pang.
4: Sì.
3: Ok. Ma
4: l'americano è proprio quello che è giusto per giudicare.
3: Uno che mangia la marmellata sulle tagliatelle.
4: Certo.
3: In pratica ha deciso così. D'ambleno, lui è venuto qua in Italia, ha mangiato la pasta alla matriciana e ha detto: buona,
2: però
3: sai che io gli farei un cambio.
4: Certo.
3: Te lo dico,
4: le zucchine.
3: Te lo dico in italiano. Fatti i cazzi tuoi, bastardo. Allora lui ha detto: guanciale no, buono, ma guanciale no.
4: Sì.
2: Ok.
3: No. Guanciale no, ci mettiamo il chorizo.
4: Sì,
2: no!
4: Buono.
2: Vabbè.
4: Buono il chorizo.
2: Non l'ha chiamata matriciana, però.
3: No, l'ha chiamata sempre pasta alla matriciana, ma
2: no!
3: Con il chorizo. Poi ha detto: aspetta, ci mettiamo anche un po' di pimenton.
4: Sì, pimento.
3: Ok.
4: Pimento.
3: E poi ci mette pure l'aglio. Allora non è una pasta alla matriciana.
2: Non è una matriciana.
5: No.
3: Pezzo di...
2: Come la carbonara con la panna, non è più
4: una
2: carbonara.
4: Esatto, hai capito Paolino?
3: Ma non la facevo io, la faceva la mia ex.
4: Sì,
3: certo, non era male.
4: Quella che non può più rispondere perché l'hanno reimpatriata.
3: Non essendo più insieme a me non aveva più nessuno che firmava per il permesso di soggiorno.
2: Ah, ecco.
4: Quindi avete anche truffato lo Stato.
3: Assolutamente sì. No.
2: No,
3: come sempre,
2: amici della postale.
3: Come sempre, l'ultimo ad averla presa in quel posto lì.
4: Sì.
3: Chi è?
4: Due pollici e sei tu.
5: No, è che non capisci un cazzo.
3: Bravo. E vabbè, solo io potevo assumere. Vabbè, lasciamo stare. Dai, allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che abbiamo parlato di 3 ingredienti principali: guanciale, pecorino e pomodoro. Visto che siamo ritornati in 3 oggi.
2: Ah, siamo in 3 oggi o in 2 e mezzo con quello che ne rimane?
3: 2 e mezzo, sì.
2: Ok.
3: Allora oggi facciamo questo argomento. Oggi vogliamo sapere da voi il trittico perfetto.
4: Io maestra, io
3: aspetta,
4: io,
3: bambino,
4: maestra,
3: bambino,
4: io la domanda l'ha fatta.
2: Che in tre
4: maestra,
2: meglio.
4: Mi oppongo. Io
3: perché non sono stato a casa?
4: Ce lo domandiamo anche noi.
3: Cazzo. Dimmi, bambino Martin.
4: Fargi Linda Martin.
3: Ok, va bene. Okay. Scusami, e io?
4: Eh?
3: E io?
4: Hai detto trittico?
3: No. Ho capito, scusa.
4: Mica quadrilatero.
3: C'ero prima io di lei, scusami.
2: Ho capito, ma tu hai già due assenze.
4: Ma tu non c'eri quando io ho inventato questa cosa.
3: Vabbè, il trittico perfetto, quindi quelle tre cose che assieme vanno una meraviglia.
2: Tipo, che ne so, tipo botta, coccole, nanna.
3: Botta, coccole...
2: Botta di sonno, coccole, nanna.
3: Ehi, guardami nelle palle degli occhi. Tu non volevi dire botta di sonno.
2: Sì, mamma, intendevo quello.
3: Sì, come no.
1: Sì,
3: a mamma
1: sì.
3: Perché ti ascolta la mamma.
2: Sì, mamma. Sì. No,
3: bella questa roba. Casa coperta film.
4: Grigliata tramonto, nessun vicino che chiama i vigili.
2: Bello.
3: Ieri sera mi sono sparato il film di Michael Jackson, tanta roba, eh.
2: Oppure le tre C.
3: Vai.
2: Caffè, cicca, cacca.
3: Sai che questa ragazza qua,
4: tanta roba, a parte
3: che mi sta stupendo ogni giorno di più, ma secondo me è anziana dentro, cioè è proprio vecchia dentro.
2: Aspetta.
3: Lei ha 27 anni, ma è vecchia.
2: Mare, tramonto, scala 40.
3: Sì, te l'ho detto che è vecchia dentro.
2: Capito? Perfetto.
3: Guarda, mi gioco l'asso d'anziano anch'io.
2: Sì.
3: Il trittico perfetto? Grappa, narghilè, divano.
2: Vabbè,
3: però vale tutto,
2: okay.
3: Vale tutto. Cioè, parliamo
4: per
3: anche di
4: l'80% di quelli che ci stanno ascoltando, soprattutto a Milano. Aperitivo, secondo aperitivo, cena saltata.
3: Vero,
4: che
3: vero.
4: Che per intendere intenda.
3: Io, maestra.
2: Vai, bambino Paolino.
3: Voglio cambiare. Parliamo di viaggi.
2: Ok.
3: Thailandia. Ma fatemi finire, cazzo. Ma
4: sì.
3: Fatemi finire.
4: Pollice opponibile.
3: No.
4: Sì. E pianti.
3: Ma fatemi finire.
2: Siamo in fascia protetta.
3: Tutti a pensare, ma è Thailandia, musei e cultura.
2: Sì.
3: Tutti a
4: cultura, sì, cultura. Cultura.
3: Tutti a pensare male.
4: Io non dimenticherò mai Paolino fuori dalla stanza. E uscendo e grida: è un maschio, è un maschio! Non siamo mai più tornati in Thailandia.
3: Ma non è... Allora, tutta questa roba della te
4: sì?
3: Sono luoghi comuni, non è vero. Non si va in Thailandia solo per trombare.
4: No.
3: Ci sono delle cose bellissime da vedere.
2: Certo, sì.
3: I locali dove rimorchi.
2: Certo.
3: Va bene, allora. Quindi il trittico perfetto.
4: Hai giocato a ping pong in Thailandia?
3: No. Il trittico perfetto, quelle tre cose che insieme stanno bene. Vale il cibo.
2: Io, maestra.
3: Vale il bere, vale le auto, le moto, dimmi.
2: Formaggio, miele e noci.
3: Sì,
2: sono vecchia.
4: Semplice, veloce, venerdì 17:58.
3: Sì, va bene. Vale tutto, vale qualsiasi cosa, quindi dal cibo, macchine, moto, relax.
4: Beh, è un trittico perfetto, non vuol dire che sia una cosa positiva.
3: Cioè?
4: Idea geniale, Paolino d'accordo, l'idea di Paolino. È un trittico perfetto perché fa sempre così. Ma
3: quindi,
4: non è che sia proprio.
3: Quindi allora, il trittico perfetto, quelle tre cose che insieme stanno una meraviglia. Fargi.
6: Cosa volete dalla mia vita? Cosa
3: allora, dai, parliamo del trittico perfetto. Tre cose che insieme stanno bene.
6: Benissimo, guarda. Ti do una fascia oraria.
3: Sì.
6: Che è 18:20.
3: Sì,
6: è
3: proprio. Sì.
2: Ok.
6: Radio 105.
2: Ok.
6: Musica. Cioè, provate a immaginare. 18:20.
4: Sì.
6: Radio 105. 105.
4: Musica.
3: Solo musica.
2: Sì. No, ma tu ti diverti così tanto con noi.
6: 18:20, Radio 105, musica.
2: Rielaboro. Ti diverti così tanto con me.
3: Ma ormai sei finita nel calderone anche tu,
2: che palle.
3: Allora la palla passa a tutti voi. La palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Oggi parliamo del 3, il numero perfetto.
4: Guardate che è molto più facile di quello che si pensi, eh.
3: Sì, ma pizza birra tutto libero, cioè.
4: Venerdì sera, messaggio: ci sono, tavolo prenotato.
3: Allora, il trittico perfetto vale tutto, le tre cose che insieme stanno una meraviglia.
4: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105. SMS, WhatsApp, vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
3: E oggi
4: anche sul conto.
3: Un conto?
4: Quando strisci la carta che ti portano e devi firmare.
3: Sì. Ah, ristorante.
4: Sì.
3: Conto.
4: Carta coperta.
3: Notte in bianco.
4: Vedi?
3: Sì.
5: Uè,
1: Paolino Nascondino.

0: numero perfetto oggi al 3 42 41 15 105. Vi abbiamo domandato il trittico perfetto, cioè quelle tre cose che insieme stanno una meraviglia. Mi sono dimenticato il barbecue, birra e carnazza. C'è veramente quelle tre robe che stanno una favola.
1: Però l'hanno scritto, barbecue, piscina, amici. L'hanno scritto.
0: Allora, per esempio, tre cose che stanno bene insieme:
2: Moana, Selene, Cicciolina.
1: Vabbè, dai.
2: Il mio pubblico, ragazzi. Cioè, non è che...
0: Tre cultrici, delle...
1: Cultrici?
0: Tre cultrici, sì, okay, sì. Io mi ricordo. Cioè, anche Selena anche c'era dentro?
2: Sì.
0: L'hai visto Selena e gli elefanti?
1: No.
0: Bellissimo. Film, ragazzi, di una porta. Robe.
2: No, ma proprio... allora... no, aspetta, scusami, socio.
0: Sì.
2: Regina degli elefanti.
0: Hai ragione. Se lei è regina degli elefanti.
2: I titoli vanno titolati bene.
0: L'hai visto tu, Fargi?
3: Ma non potete parlare di qualcosa che interessa a tutti e tutti e quattro.
1: Fargi,
3: ma
1: guarda che interessa. Sono occhiate di aiuto, cioè, vabbè, questo è uno di quei momenti in cui ti
2: cos'è che gli hai domandato?
3: Ma dovete escludere, non ho capito.
2: Cos'è che hai domandato al Fargi?
0: Se gli interessava se avesse visto quel film lì?
2: Scusa, secondo te gli elefanti che li interpretavano? Cioè...
0: Chi è?
4: Io, soci, io. Weekend, motori e adrenalina.
0: Sì.
1: Ok.
0: Poi vino rosso, Polente, Cinghiale. Bravo. Patrick d'Aosta.
2: Battuto al coltello, tartufo bianco, d'Alba, bicchiere di Bordeaux. Nicchi da Cuneo.
0: Ciao.
1: Beh, la classica per eccellenza, aglio, olio e peperoncino.
0: È vero. Sì. Chi è?
5: Eccole qua le tre cose. Ciao, soci.
0: Vai.
5: Allora, posare, stuccare e pagare. Ciao, Fede da Fiume Veneto.
0: Soprattutto la terza, che è la più importante. Pagare.
2: Palla da basket, sera, Lampione, Riccardo, 13 anni.
0: Bello, sì, ci sta da solo, così che gioca a basket.
2: A 13 anni c'hai una palla da basket, hai bisogno di andare sotto il Lampione.
0: Le nostre coordinate, allora, vi abbiamo domandato il trittico perfetto, le tre cose che stanno una meraviglia insieme.
2: 3, 4, 2, 41, 15, 105.
6: Uè, Paolino Nascondino!
0: Ancora!
6: Ti hanno trovato!
0: Sì, sì, purtroppo.
2: Aperto.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
9: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazze. Razzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Cif! Un solo spray! Cif!
14: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Perché?
17: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti,
17: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
17: Ecco perché. L'offerta termina domani.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Regina, ma che bel sorriso.
20: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
18: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
21: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
22: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
23: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
24: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
25: Subaru,

0: Il nostro 105 selection della settimana, Malcolm Todd con Earrings, su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato il trittico perfetto, cioè quelle tre cose che messe insieme stanno proprio una favola proprio.
1: Sulle cuore amore.
0: Chi è che la cantava? Valeria Rossi, sì. Che fine ha fatto Valeria Rossi?
2: So.
3: Ma c'è stato l'anniversario della canzone qualche giorno fa.
2: Per quale motivo
3: fa,
2: dovrei sapere?
0: Non so, sei sempre tutto, cazzo. Hai vissuto 9 vite come i gatti.
2: Rifai la domanda?
0: Non lo so.
3: Penna, penna.
2: No, io dovevo rispondere. Penna. Io dovevo rispondere, non lo so.
3: Penna.
0: Allora,
3: penna.
0: Poi segna, un altro non lo so. Allora,
3: okay.
0: Il trittico perfetto, per esempio.
2: Io, lei, l'altra. Ovviamente loro d'accordo. Massimo da Vignale.
0: Va bene. Poi, aglio, olio, peperoncino, due di notte e amici. Marco D'Alessia, 5 ne messe di robe. Va bene.
3: Trittico perfetto per neofidanzatini. La domenica sera, pizza, cinema e scopatina.
0: Come, scusami, l'ultima è scopatina, proprio
3: scopatina.
0: Non grande, una puntina proprio.
2: Per Marco, e non vi dirò da dove.
0: Vai.
2: Rispettate Coz.
0: Secondo me Bolzano.
2: Sì. Bolzano, sì, Bolzano a mare.
0: Bolzano sud probabilmente. Cotechino, Alessio e Peara. Neanche io vi dico da dove. Va bene.
2: Allora, Ducati, Termignoni, allarmi delle macchine che suonano al mio passaggio.
0: Questo, Ale. Vabbè, questo è un tamarro che avrà una moto che quando accelera fa.
3: No, non farlo, che poi rimani senza voce. Non farlo, non farlo.
0: Vai.
3: Diego da Brescia, il trittico perfetto, BMW, piogge e curve.
0: Sì, variatori, carburatore, marmitta, Marco da Monza.
2: BMW posteriore, piogge e curve. Elena. Beh, BMW posteriore. Cosa ce n'è di modelli che hanno la trazione anteriore? La serie 1, serie 2.
0: La mia.
2: Figurati se avevi una BMW.
0: No, la mia integrale. Infatti va bene, la puoi mangiarla di mani leggere.
2: Con la crusca.
0: Esatto.
3: Elena da Padova, venerdì sera, casa pulita, lenzuola pulite.
0: Che
3: mamma mia.
0: Le lenzuola pulite sono una delle godurie più goduriose del pianeta Terracqueo.
3: Che ti sei appena fatto la doccia, bella, pulito, bello. pulito.
0: Bello. Chi è?
4: Regà, trittico perfetto è grigia, carbonara e matriciana.
2: Sì,
4: perfetto.
5: Io ho provato.
0: Cos'hai provato?
5: Questo trittico.
0: Sì, com'è? Sì, sì.
5: Mamma, che buono.
0: La roba. Poi Domenico da Vibo Valentia. Ah, dalla Spagna scrive. Vibo
3: sì,
0: Valentia.
3: Sì, da Vibo Valentia. Certo, allora, sì, là.
2: Sei senza vergogna.
0: Pasta,
2: senza
0: pomodoro.
2: Vergogna sei.
0: Pasta, pomodoro e basilico.
3: Bello.
0: Tutto rigorosamente fresco.
2: Okay. Alessandro da Nocera. Però non ci dici se è superiore o inferiore.
0: Vai.
2: Mia moglie che fa guai, io che risolvo, la colpa è mia.
0: Allora,
2: sono vicino, fratello.
0: Sappiate che neanche a Quark, neanche tutta la famiglia Angela, padre e figlio, ha mai trovato un essere mitologico di cui tutti parlano, ma nessuno l'ha mai trovato. La donna che ha torto.
3: No, perché non esiste. Perché non
0: es- cioè, allora, non è che metti!
3: La, no, cioè, non è che la devi trovare, banalmente, non esiste. Ragazzi. È vero.
2: Hai torto.
3: Non è vero, ha ragione. Le donne hanno sempre ragione.
0: Certo, sì.
3: Alex poi... Darò, Spigolo, Mignolo, Santi.
0: Sì. Chi è?
6: Ciao, soci. Il trittico perfetto? Pane, Nutella e cocco.
3: Buono.
0: Pane, Nutella e cocco, sì, va
3: buono,
0: bene, dai.
3: Buono.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi il trittico perfetto, le tre cose che stanno una meraviglia insieme.
2: 342 41 15 105.
3: Aiutatemi a capire questa.
0: Vai.
3: Mirko da Bergamo, pom pom, cerbiatto e regina.
0: Cos'è?
3: Pom pom, cerbiatto e regina.
0: Secondo me è una roba porno. Non lo so.
2: Adesso vado a cercare.

0: Oggi parliamo del numero perfetto, oggi parliamo del 3, il numero perfetto, ovvero 342 41 15 105, il trittico perfetto, cioè quelle tre cose che insieme stanno una meraviglia, tipo parliamo di cibo, parliamo di cose, fiori, animali, città,
1: esatto,
0: patologie, vale, disagi.
1: Esatto, queste sono le nostre
0: vale,
1: migliori.
0: Vale tutto praticamente. Io ce l'ho. Birra, panino unto e rugby. Alessandro da Padova.
1: Bello. Oppure, ragazzi, ecco il trittico perfetto.
0: Vai.
1: Walter Fargi, Walter Fargetta.
0: C'è due volte lui, non mi hai capito.
2: No, lui è uno e trino.
0: Ah, ecco,
3: la perfezione, ragazzi.
0: Sai che quello prima di te, che era uno e trino, non ha fatto una bella fine, però te lo volevo dire, nel senso.
2: Grazie, perché non era quello lì uno e trino.
0: Lo so, era il papà. Era il papà. Chi è?
4: Trittico perfetto. Pizza quattro formaggi con salame piccante, sì. E una birra rossa doppio malto. Ciao, siate ancora.
0: Ti voglio del bene, è esattamente quello che mangio io in pizzeria tutte le cazzo di volte.
1: Ah sì?
0: Quella roba lì, proprio buona.
2: Pida, squacquerone, rucola, Serena da Rimini.
1: Grande.
0: Perdonami, ma c'è questa cosa che scrive da Modena? Allora ve lo do io.
2: Da Rimini?
0: No, quello da Rimini. Il mio scrive da Modena. Che dice, ve le do io le tre cose perfette, sì. Panino al prosciutto, figa per te. Allora,
1: panino al prosciutto vale due. Se no erano due cose,
0: sì, panino,
1: no,
2: panino, prosciutto,
0: prosciutto
1: okay.
0: E per tutti le nostre coordinate, continuate voi. Il trittico perfetto, quelle tre cose che insieme stanno una meraviglia.
1: 342 41 15 105.
2: E come c'è scritto Peppe da Cagliari, 040 Chiara 040 Chiara 040 Chiara.
0: Alla birra sta
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!

0: Dottore, sono tornato al lavoro ma mi sento ancora male. Se vuole le faccio sentire la tosse?
1: No, viene su il mondo.
2: No.
3: Stia a casa anche domani.
2: Allontanatevi dall'autoradio perché sennò prendete i microbi di Paolino.
3: Vi passo l'influenza dalla radio, bastardi.
2: No, fate sì. I cazzi tuoi. No,
3: ve la passo tutti. E ciù.
2: Schifo.
0: Allora.
4: Ma che schifo.
0: Vi abbiamo domandato oggi il trittico perfetto, cioè quelle tre cose che insieme stanno una favola.
2: Rocco da Brescello, che carino, grazie. Dice lo zoo, la carovana, tutto esaurito.
0: Grazie, mamma mia.
3: Mamma Napoli ragù. Pilade da...
0: sarà Piacenza. Importato però sicuramente.
3: Sicuro,
0: poi cioè,
3: chi è che si chiama Pilade a Piacenza?
0: Allora, il trittico perfetto. Beh, allora, ci sono dei messaggi che li leggi, altri che ti viene da interpretarli.
2: Beh, vai,
0: lo scrive pizza da Padova. Panso prese asiago.
2: Cazzo,
0: te viene proprio da leggerlo così.
2: Da Padova questa sera me gente.
3: Francesco da Potenza, rosetta, mortadella, provolone.
2: Bello, che goduria.
0: Allora, tutte le volte che facciamo questi argomenti a due, a tre, sì, arriviamo alle 7:15 che mi viene una fame.
2: Infatti adesso vado alla macchinetta.
0: Adesso mi mangio il microfono, vabbè, mangio.
3: Cambiamo, prugne, water, cacata.
2: Aspettate. Stavolta anonima, si firma così. Sì. Bambino a scuola, pornazzo e vibratore.
0: Hai capito?
2: Queste sono le tue ascoltatrici.
0: Queste sono le mie.
3: Manda il bambino a scuola.
0: Sì.
3: Poi deve fare la merenda per il bambino. E il vibratore intende lo sbattitore. Per
0: sbattere
3: le uova. Nel frattempo guarda un po' il mazzo.
0: Sì. Ancora nessuno aveva parlato di calcio, Fargi. Per quale motivo non toccare anche il trittico perfetto del calcio?
2: Cioè?
3: Real Inter 2-1.
0: No.
3: Fa 3.
0: No,
3: e
0: no.
3: Fa 3, 2-1.
0: No. Il trittico del calcio è 2010,
3: sì.
0: Milito, Juve merda. Ragazzi, scusatemi. L'ho letto, non è che l'ho interpretato, cioè è scritto lì,
3: Sandro da Ravenna, Aldo Giovanni Giacomo.
2: Sì. Bravo, grande.
0: Chi è?
5: Soci, il trittico perfetto. Nocciolina, parmigiano reggiano e prosecco. Il trittico perfetto.
2: Bar.
3: Aspetta, no. Quanti sono? 9.
0: Aspetta, voglio il VAR.
3: Scrivi.
5: Il trittico perfetto.
3: No. 12.
5: Il trittico perfetto. Il trittico perfetto.
0: È la nuova hit. È la nuova hit dell'inverno.
2: Porca miseria, non riesco neanche a prendere appunti. Trittico.
0: Tu sei il mio nuovo eroe, praticamente. Va bene. Poi allora, trittico perfetto, abbiamo anche
2: ce l'ho io, Marco da Maranello. Tortellino fatto in casa, brodo di cappone, spolverata di parmigiano reggiano.
0: C'è ragazzi che fame, però a un certo punto uno te lo deve proprio dire.
3: Basta dirlo, cambiamo. Cesco da Treviso.
0: Vai.
3: Trittico perfetto? 13esima, spia motore meccanico.
0: Queste sono le...
3: È un trittico che...
0: Album, carte dei Pokémon e tanta passione. Edoardo da Casarsa.
2: Coda in autostrada, diluvio e tirar giù.
3: Caponata parmigiana, bottiglia di bianco.
0: Trittico,
3: Marco da Viligulfo.
0: Trittico perfetto.
3: Vai.
5: Trittico perfetto.
0: Continuate voi il trittico perfetto al 342 41 15 105. Scusa socio, puoi chiedere chi è che c'è rimasto uno fuori dalla porta?
3: Sì.
5: Trittico perfetto.

0: comunicazione di servizio per te. Si sono svegliati tutti gli juventini, sì, e ti stanno dicendo: per favore Martin, difendici dal cartonato. Ragazzi, ma io non faccio nient'altro che leggere i messaggi. Se gli interisti scrivono perché il mio pubblico è fatto da interisti, ragazzi, cosa volete farci?
1: Che brutto pubblico, cazzo.
0: Come vi voglio bene, amici nerazzurri. Un po' meno agli altri, però vabbè. Allora, il trittico perfetto al 342 41 15 105, tipo
1: Alex da Giussano, che è uscito dal tuo pubblico, è entrato nel mio. La compagnia dell'anello, le due torri, ritorno del re.
0: Scusami, ho avuto per un attimo un brivido lungo il mio corpo, lungo il mio corpicino, che tre capolavori. Chi è?
2: Ciao soci, Angelo da Catania. Io, mia moglie, mia suocera. Vedi che trio.
3: Non ha specificato se positivo o negativo.
0: Senti, senti fratello, te lo volevo dire. C'è questa roba qua del marito, moglie, suocera.
1: Già magari sono al funerale della suocera. Voglio dire.
0: Ma magari cioè sono i tanti che l'ha scritto che la suocera partecipa.
3: Ma non è vero, ma vivono insieme, che fanno le cose.
1: Io la mia super suocera ancora la sento, cioè voglio dire.
0: Sì.
1: Ma numero uno al mondo.
0: Ma grande, bene.
1: Ciao Reggi.
0: Poi
3: rum, sigaro, cioccolata fondente. Sofisticato questo.
0: Questa tanta roba, bello. Guarda, le tre T.
1: Amici poker birra.
0: Le tre T, la scrive Simone da Bologna.
1: Sì.
0: Torri, tette, tortellini.
1: Ok.
0: Sì, va bene.
1: Pane, vino e zucchero.
0: Le nostre coordinate. Intanto l'argomento lo chiudiamo poi nella prossima ora. Il trittico perfetto, quelle tre cose che insieme stanno proprio una favola.
3: Michele, dammela. Non ha specificato cosa.
1: 342 41 15 105. Su
4: 105 l'ora della carovana. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sulla 1 diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, invece coda di 2 km tra Terranove e Monte Porzio Catone per allagamenti. Sulla A10 in direzione Genova, coda tra Genova Pra e Bivio, A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Sulla A14 in direzione Taranto, coda di 6 km tra Bivio A14 A1 Milano Napoli e Bivio A14 A13 Bologna-Padova per chiusura nodo, mentre sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso Bologna. Sull'A23 direzione confine di Stato, coda in uscita di 9 km alla barriera Ugovizza per traffico intenso. Sull'A26 in direzione Gravellona-Toce, coda di 6 km tra Masone e Ovada per incidente. E infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, code a tratti causa incidente tra svincolo Baronissi e area di servizio Salerno in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto? Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
16: 99, 99, non è possibile!
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso!
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte. Resta lo sconto di 17 centesimi al litro, poi arriveranno misure più mirate. La legge elettorale all'esame del Senato, il centrodestra si ricompatta, via libera l'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma il meccanismo delle preferenze con capolista bloccati. Tutte respinte le proposte di modifica delle opposizioni. La Banca Centrale Europea, dopo l'accelerazione dell'inflazione, ritocca all'insù il costo del denaro nel vecchio continente. Incerte le prospettive. Come preannunciato dagli operatori, l'Eurotower ha deliberato oggi un aumento di 25 punti base. Raid russo in pieno giorno su un centro commerciale a Pavlorad, nell'Ucraina orientale. 4 morti e 60 feriti il bilancio. Le nostre condizioni per la pace non cambiano rispetto al 2024, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev avverte: le armi nucleari possono essere utilizzate in certi casi. Nei giovani sale la sofferenza psichica. Ogni 10 settembre si celebra la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Secondo l'OMS, una persona su 7 tra i 10 e i 19 anni vive con un disturbo mentale. Ascoltiamo Luca Bernardo, direttore pediatria Fate Bene Fratelli di Milano.
4: Senza la prevenzione non si può immaginare che si possa risolvere o affrontare questi innumerevoli casi a cui tutti i giorni i pronto soccorso italiani si trovano di fronte.
3: Maltempo e nubifragi dalla Friuli alla Toscana, la Tisana in provincia di Udine. Una donna è morta annegata nella sua auto, intrappolata in un sottopasso allagato. Violento acquazzone a Roma, a Milano distaccati i pannelli del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Forti piogge con molti disagi anche tra Brescia e Bergamo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105. Proud to be different.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente comincia così ufficialmente l'ora numero 2 della caravana di 105.
1: Come i giorni che sei stato a casa.
0: Raga, ho fatto 2 giorni d'assenza, però oggi la voce va un rosolio proprio. Infatti
2: guarda,
0: durante la pausa ho vomitato in bagno, però tutto a posto, nel senso, sto bene.
1: Puoi spostarti lì un attimo, fa vedere.
0: Allora, senti, tu dovresti essere...
1: riesco a vedere fino alla stazione,
0: cioè, tu dovresti...
1: è 1,2 km.
0: Tu dovresti essere...
1: niente da fare.
0: Dovresti essere preoccupato per il tuo socio da 14 anni.
1: Io sono preoccupato che sei tornato.
2: Infatti chissà domani se tornerai oppure no.
0: Ci sono, si spera. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di scrivere quello che per voi è il trittico perfetto, cioè quelle tre cose che insieme stanno una favola proprio, ok?
1: Piedi, smalto e tacchi, Franco.
2: Ecco, te pareva. Qualcuno dice: mi dispiace, ma il trittico perfetto è scolpito già marmoreo nella storia. Fritta, sì, tona di cipolle, familiare di birra gelata, tifo indiavolato, rotto libero.
0: Fantozzi era questo qua. Tu non hai visto quel film, cioè Fantozzi?
2: Sì, allora, conosco delle scene, conosco dei momenti cult, però mi manca di vedere un po' di filmografia.
0: Ok,
2: sì,
0: vabbè.
2: Sì,
0: chi
2: sì
0: è?
3: Ciao, sono Federico, il mio trittico perfetto è olio, pomodoro e frisa.
0: Olio, pomodoro e frisa.
2: La frisa.
0: La frisa è quella che lanci, che gli corri dietro i cani, che la prendono al volo?
2: Più o meno.
1: Come sei arrivato a questa cosa?
0: Il frisbee mi è venuto in mente. Abbiamo capito
2: come funziona il tuo cervellino.
0: Quando io ho questi problemi, devo dirli in modo tale che l'immagine che ho nel mio cervello venga anche nei vostri.
2: Sì,
0: perché altrimenti tenerla solo per me divento troppo egoista.
1: Certo. Tu non devi andare dal dottore, devi andare da uno bravo.
0: Poi, trittico perfetto, campionato Coppa Italia e Champions. Andrea da Canonica Dadda.
1: Okay. Panino con la porchetta, scamorza, birra grande gelata, Antonio da Cassino.
2: Chi c'è?
4: Ciao! Ciao. Allora, il trittico perfetto, secondo me, facciamolo culinario, ed è fetta biscottata, maionese e salame. Ciao, Valeria!
2: Non giudichiamo.
0: Non dire niente.
2: Era
0: provare. Ma provare
2: era
0: cosa? Ma
1: non l'ho neanche sentito.
2: Se non hai il triciclo, non puoi neanche sapere cosa si può.
1: Se non hai il triciclo,
0: allora. Minchia, allora sono in mezzo a una che ha 20 anni e a uno che ne ha 100. Allora, cioè, e due coglioni. Salvatemi, vi prego. Aiuto,
2: no,
0: aiuto.
2: Sono io quella che ha bisogno di aiuto.
0: No, socio. Allora,
1: non ho sentito.
0: Te lo spiego. Disegno. Fetta biscottata,
1: sì,
0: maionese e salame.
2: Okay,
0: adesso io capisco il preciclo.
2: Cioè, può succedere di tutto.
0: Io non ho mai avuto le mie cose. Okay?
2: No, tu ce l'hai tutto il mese, quindi non puoi sapere cosa succede nel pre.
0: Allora, quando io ho le mie cose, al massimo trovo qualcuno che me le tenga. Sì, però.
1: Sei senza vergogna.
0: Allora, ditemi.
1: Senza vergogna. Fai schifo.
0: Cos'è? Fai come quelli che ci hanno denunciato perché sono tutte tue le battute.
1: Mamma.
0: Allora.
1: Posso lavorare con voi?
0: Allora. Non avendo... Non so la fame che ti possa venire.
2: Non è fame, è proprio creatività.
0: Sì, ok, vabbè.
2: È fantasia.
0: Sì, ma la fetta biscottata col salame, no?
1: Sulla fette biscottate ci puoi mettere solo le fette biscottate. Basta, fanno schifo con qualsiasi cosa.
0: Cosa fai? Scopa, fetta su fetta, scusami.
1: Sì. No, non puoi metterci niente. Rovini qualsiasi cosa.
0: Vabbè, trittico perfetto, sushi, cartizze... E Maria, nel senso, probabilmente una ragazza che si chiama Maria, che va con lui a mangiare il sushi.
1: Okay. Lesso Cotechino Peara. GM da Verona.
2: Alex da Bologna, poverino, probabilmente la sua vita è questa. Pianti, notte in bianco, pannolini.
0: Allora, questo socio è per te. Perché io so che tu...
1: Non sto ascoltando.
0: Vuoi andare a fare una serata con Mattia da Finale Emilia.
1: Sì.
0: Allora, Martin, una persona così... posata, a modo.
5: Sì. Non ho capito, scusami.
0: Che ha voglia. Fargi per favore, fermami quando dico una cazzata.
5: Sì.
0: Martin, che ha voglia comunque di divertirsi col prossimo.
2: Ti puoi già fermare qua?
0: Trittico perfetto.
1: Sì.
0: Microfoni, impianto e karaoke. Martin,
1: ha detto trittico. Non ha detto microfono, impianto, karaoke e Martin. ha detto tre cose: microfono, impianto, karaoke.
0: Ma non vuoi andare?
1: No, ci va già la zia a fare il karaoke.
0: Poi,
1: io sono amico della zia.
0: Poi
2: arrosticini, birra gelata e amici.
0: Tanta roba.
1: Fiat Uno Turbo, 100.000 lire, sabato sera.
0: anni 80? Sì, vabbè, sì.
1: Fiat Uno Turbo.
0: Eh sì, tanti tanti anni fa.
5: È proprio vero che è vecchio, eh?
0: Va bene, chiudiamo qua l'argomento, fanciulli, no! Ma tra poco, a proposito di karaoke,
2: sì,
0: tra poco tocca a voi.
1: La versione italiana di questo? Suonami il campanello.

0: campanello, campanello.
1: Frisa uguale frisbee. Paolino, sei un eretico. Lucia dal Salento, tranquilla Lucia, abbiamo già preparato il falò, lo bruciamo stanotte.
0: Che offesa è, sei un eretico.
2: È vero.
0: Allora, direi che è arrivato il momento, ragazzi, di ricicciare fuori uno degli appuntamenti che abbiamo fatto anche per tutta la scorsa stagione. È già arrivato in sostegno tecnico al Fargi Mattia Ue Napoli Angri.
2: Grande Mattia!
3: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera. Com'è?
3: Comunque fetta biscottata, maionese e salame, non sapete cosa vi perdete.
2: Vero?
0: Vengo di lì, ti parcheggio.
2: Io la voglio provare.
1: Detto da
3: se
1: uno
3: non
1: che...
3: lo hai mai provato.
1: Detto da uno che indossa i pantaloni di zio Piero.
2: Raga,
1: ma li fanno anche da uomo?
2: Raga, ma partiamo dal presupposto che il salame, oddio, sta bene dappertutto, quindi va provato.
1: In che senso?
0: In che senso?
2: Che il salame è una cosa buona, talmente buona che sta bene ovunque.
1: Ovunque, dappertutto, dappertutto.
0: Sai che secondo me tutti hanno capito le peggio cose del mondo.
2: Aiuto!
0: Dicevo,
2: era una nuova
0: gente. Ritorna il momento dove voi siete protagonisti con le vostre voci. Oggi ritorniamo a cantare. Ritorna il tanto per cantare.
4: Sei nel traffico e sei stressato?
5: Non ce la faccio più.
4: Sei in vacanza e riposato?
6: Sì, sì, oh sì.
4: Sei al lavoro e affaccendato? Canta che ti passa.
7: Tanto per cantare.
4: La tua voce in FM.
0: Ritorna il tanto per cantare. Come funziona? Adesso noi vi facciamo sentire una canzone no famosa di più. Okay. Mentre andrà la canzone protagonista dell'appuntamento del tanto per cantare di oggi, cosa dovete fare voi?
1: Abbassate il volume della radio, allontanate il telefono di quattro dita dalla bocca e ricantate la canzone.
0: Ok.
2: Allora, la cosa fondamentale è riuscire a cantarla tutta, però magari frammentate gli audio così vanno meglio. I nostri Mattia, guarda che vi ringrazia, il nostro Fargi ovviamente a fare il collage, quindi...
0: Esatto, mandate tutti i vostri messaggini vocali mentre ricantate la canzone al
2: 342 4115 105.
0: Questo perché? Perché una volta che arriveranno tutti i vostri messaggini vocali, il nostro Mattia Angri prenderà tutti prenderà tutti i vostri messaggini vocali e ricreeremo la canzone, ma cantata da voi.
1: Che bello, eh?
0: Cioè, praticamente è il karaoke radiofonico.
1: No.
0: Ma?
1: No. Dimentica karaoke!
0: Karaoke radiofonico, ma meglio.
2: Allora sì.
0: Ma meglio. Sì. Ma più meglio.
2: Ma più meglio.
1: Va bene, io non so cantare.
0: Beh, puoi fare la batteria.
8: L'avevamo capito. Ma da anni proprio, eh.
0: Puoi fare la batteria.
1: Touché, di dalle stelle.
0: Puoi fare la batteria.
1: Sì, ok.
2: Puoi fare la seconda voce.
1: Ok, la chitarra?
0: Puoi fare la chitarra, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: la solo.
0: Puoi fare anche la solo.
8: Puoi fare
0: sì,
8: il tamburo.
1: Puoi fare il basso?
0: Sì, sì, già basso.
2: Beh, nel senso.
1: Perfetto.
0: Allora, potete fare tutto quello che volete. 342 41 15 105. Divertitevi, cantate. Se non sapete fare, potete fischiare anche.
1: Sì, okay, fare l'humming.
0: Chiedo al maestro Mattia Angri, c'è qualcosa di particolare che è richiesto nella canzone di oggi?
3: Ma qua secondo me si possono divertire con le chitarre in questo.
0: Sì,
1: ma il pubblico!
0: Il pubblico che applaude anche, vale tutto. Divertitevi, mandate i messaggi vocali al 342 41 15 105. Canzone oggi del 1995 che sapete tutti a memoria.
1: Sì,
0: aiutarvi, visto che la canzone parte praticamente subito.
1: Esatto.
0: E ci serve anche la prima strofa.
1: Sì.
0: Canzone storica del buon Luciano
1: Ligabue, che faceva il pittore prima, no?
0: Sì, quello lì.
1: Ah, ricordatevi una cosa importante: io sarò anche basso, ma domani.

0: ragazzi, vi dirò.
1: Cosa?
0: Si è aperto tutto, non so cosa. Siamo rimasti fuori. No, vi dirò, ho sentito un po' di messaggini vocali di gente che ha cantato certe notti.
1: Bravi.
0: C'è anche qualcuno proprio che si è immedesimato, proprio metodo Stanislavski.
1: Vabbè, ma è un attimo cantare meglio di lui, adesso voglio dire.
0: Non dire eresie. Non è il tuo preferito. Allora, dovete sapere che in Italia, ok, Martin non è molto amante, diciamo così, di Luciano Ligabue. Al contrario, io lo adoro.
1: Sì.
0: E mi piace, per esempio, tantissimo anche il mio artista preferito in Italia, tu
1: che
0: lo sai.
1: Giovanotti, sì.
2: Ma Fargi, Fargi, c'è una cosa, un tema, qualcosa su cui vanno d'accordo questi due?
0: No, ma
3: è una fortuna. Così almeno hanno dei contenuti.
2: Certo.
0: Senti,
3: almeno su quello.
1: Allora, non siamo d'accordo neanche su quello. Io sono d'accordo col Fargi, Paolo io no.
0: Così, proprio per osmosi.
2: No, io invece volevo dire che quando usciva questa canzone io non ero nemmeno in progetto.
0: Cioè tu sei
1: Certe notti è più vecchia di Linda.
0: Cioè tu sei più giovane di Certe notti.
1: Sì.
0: Cioè tu sì. hai capito, tu sei
2: sì.
3: E così è dura però, ragazzi.
1: Sì.
0: È molto dura. Vabbè. Allora Linda, facciamo una cosa. Da qua alla fine della trasmissione non dire più niente, per favore. Allora, ragazzi, è arrivato il momento di giocare. Anche oggi vi diamo l'opportunità di portarvi a casa il kit firmato Radio 105. Quindi maglietta, zainetto, cappellino e porta pass. Come si fa oggi? Si gioca con la geografia. Oggi ritorna l'appuntamento con Spaesati. Allora, non ci sono dei team, quindi non dovete votare per Martin o per Linda, ma dovete semplicemente prenotarvi scrivendo il vostro nome e scrivendo Spaesati.
1: A posto, va.
0: Più facile di così.
2: Semplice, pulito.
1: Magari un complimento per la zia.
0: Quanti?
1: Così vi sceglie.
2: Esatto.
0: Quanti ce ne servono?
2: Ce ne servono due.
1: Non possiamo fare due a testa.
0: Così facciamo uno Spaesati a quattro oggi. Così.
2: Bello, tanta gente. Che bello.
0: Allora, scrivete il vostro nome Spaesati per vincere il kit di Radio 105. Fatelo adesso. 342
1: 4115
2: 105. Su 105 l'ora della carovana.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
14: la corsa o camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: pyjamarun.it.
16: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: dillo, no, dillo, dai, dillo.
1: No, no.
0: Dillo come ballo, dai.
1: Fai paura, fai paura.
0: Nel senso che sono bravo a ballare o faccio paura,
1: no,
0: proprio?
1: No, che sei inquietante, che non voglio rimanere da sola con te nella stessa stanza. Martin, aiuto!
2: Preferisco Ligabue.
1: Aiuto! Aiuto!
0: Allora, raga, io non vorrei dirvi, ma se mi dovessi mettere...
2: No, no, ma ascoltare l'intera discografia, no, allora, piuttosto che vederti ballare un'altra volta.
1: Scusate, per chi ci segue sul 66, allora si è messo a fare così...
0: Certo,
1: così, poi così. Sì.
2: No, no, ragazzi, ma devi vedere quando twerka.
0: Allora, se io mi dovessi mettere.
3: Scusa, non l'abbiamo capito. Com'è che faceva? Scusa.
1: Faceva?
3: Dai, dai, scusa, non
1: così.
3: Ho
1: capito. Ok. Ma sì, ad un certo punto movimento pelvico in questa maniera.
3: Ma no, non sei capito. Puoi farlo più lentamente.
0: Sei in radio, non si vede.
1: No, sì, se si avvicinano alla radio lo vedono.
0: Certo, sì. E tu anche che le dai corda.
3: No, non ho capito. Se lo fai più lentamente, perché non sei capito bene il momento.
0: Se lo fai più lentamente, ora devi uscire a fumare una sigaretta.
2: Ho il jingle nuovo. Allora, Radio 105, oggi che mancano 105 giorni a Natale.
0: Qual è?
2: Avvicinati, si sente.
1: No, si vede, si vede, si vede.
2: Radio 105, avvicinati, si vede.
0: Direi che è arrivato il momento di giuocare, signori, con la geografia. Ritorna l'appuntamento di
4: Spaesati. La carovana di 105 presenta Spaesati. Spaesati. Spaesati. Se la geografia a scuola non ti ha mai fatto paura,
5: io.
4: Se ti senti più intrepido di Marco Polo con la Cina, se credi di essere più coraggioso di Cristoforo Colombo quando scoprì l'America, allora quante ne sai del paese in cui vivi? La carovana di 105 presenta Spaesati.
0: Torna.
2: Questo è uno bravo. Torna. E bello.
0: Lui sì, lui è bravo e bello.
2: Sì, torna, perché lei no.
0: Sì, anche lei. Torna Spaesati. Come funziona Spaesati? Abbiamo già i due concorrenti in linea. Possiamo anche prenderli, dai, andiamo a conoscerli.
3: Uno alla volta, ragazzi.
2: Dove abitano? Andiamo?
0: Andiamo a prenderli.
2: Io voglio sapere dov'è Bolzano secondo.
0: Allora,
2: io Bolzano, no, il primo so dov'è.
0: Sta scritto secondo primo giocatore e secondo. Allora andiamo in quel di Imola dove c'è Ivan. Ivan, pronto?
6: Pronti, soci?
1: Ciao Ivan!
6: Ciao.
1: Come stai?
6: Ciao. Bene.
1: Tutto
6: bene.
0: Cosa fai di bello nella vita, Ivan?
6: Faccio il meccanico auto.
0: Bello! Se diventi mio migliore amico, mi puoi servire?
1: No, no, no, hai fatto male a dirlo perché adesso questi cercheranno di scroccare.
0: Totale proprio, assolutamente. Come si chiama la tua carrozzeria, Ivan?
1: Calla.
6: No, è un'officina di una concessionaria.
2: Ha detto, ha detto meccanico, gruppo. Ha detto meccanico, non carrozziere.
0: E vabbè, come si chiama la
2: ascoltala
0: tua...
2: Ascoltala la gente.
0: Come si chiama l'officina, quello che è il garage, come si chiama?
6: È un grosso gruppo bolognese, del bolognese, ecco.
0: Vabbè, allora, allora non si può fare la pubblicità. Andiamo a conoscere invece il tuo avversario direttamente da Bolzano. Abbiamo Christian.
1: Ciao.
7: Buonasera, ciao a tutti.
2: Sai
7: ciao.
2: Ben come che l'è, Christian.
0: Allora, ciao Christian da Bözen. Cosa fai tu di bello nella vita?
7: Io sono wellness trainer.
0: Cosa cazzo? Scusami,
7: Come? Sono wellness trainer.
3: Non ho capito.
2: Guida il treno.
0: È un treno?
7: Così di sauna, eccetera. Tutto quello che fa bene, il benessere, il treno del benessere.
0: Ah!
2: Wow, io vengo da te.
0: Scusami, esatto.
2: Io e Linda veniamo da te.
0: Mettiamo giù a Ivan, che non ce ne frega niente. Basta, ok. Invece diventiamo migliori amici di Christian.
2: Scusate, anche Ivan da Imola, e per il suo corpo,
1: per il benessere,
2: non so, beve le acque minerali. Ah, questa l'abbiamo capita in pochi,
0: Ok, allora, l'ho capita io, figurati te.
2: Incredibile.
0: Allora ragazzi, vi spiego come funziona il gioco. Entrambi avrete un minuto di tempo. Martin e Linda vi leggeranno una serie di paesi.
2: Voi ci dovete dire la provincia. Se sbagliate, noi vi diamo la soluzione, ma si ricomincia da capo.
0: Quindi dovete sbagliare velocemente e avere buona memoria, oppure avere il culo di conoscere il paese
2: una
0: con la provincia.
2: Una sola regola. Attenzione, non potete ripetere più di due volte la stessa provincia quando sbagliate.
0: Esatto, faccio un esempio. Paullo.
2: Milano.
0: Ok.
2: Indovinato.
0: Indovinato, ok, vai avanti. Facciamo finta che sbagli.
2: Sì.
0: Paullo.
2: Bolzano.
0: San Donato Milanese.
2: Bolzano.
0: Ok, non si può fare. Dovete cambiare provincia. E poi, se ci accorgiamo che leggete, che andate su Google, ovviamente annulliamo la prova.
1: Non vi conviene neanche cercare su internet perché perdete tempo. Quindi sbagliate velocemente.
0: Pronti, fanciulli? Cominciamo con Ivan. Ivan, ci sei?
6: Vai.
0: Allora ti assegno a Martin, Ivan. Pronto?
2: Un minuto di tempo. Rocca Susella.
5: Milano.
2: Pavia. Rocca Susella.
5: Pavia.
2: Citerna.
5: Roma.
2: Perugia. Rocca Susella.
5: Perugia.
2: Pavia. Rocca Susella.
5: Pavia.
2: Citerna.
5: Perugia.
2: Bogogno.
5: Milano.
2: Novara. Rocca Susella.
5: Pavia.
2: Citerna.
5: Perugia.
2: Bogogno.
5: Novara.
2: Gaggi.
5: Venezia.
2: Messina. Rocca Susella.
5: Pavia.
2: Citerna.
5: Perugia.
2: Bogogno.
5: Novara.
2: Gaggi.
5: Messina.
2: Ripa Candida.
5: Bolzano.
2: Potenza. Rocca Susella.
5: Pavia.
2: Citerna.
5: Perugia.
2: Bogogno.
5: Novara.
2: Gaggi.
5: Messina.
2: Ripa Candida.
5: Potenza.
2: Assuni.
0: Bravo! È ripartito male, ma alla fine 5 ne ha fatte.
1: 5, bravo,
0: alla fine
1: bravo.
0: È riuscito.
2: La media.
0: Ha riuscito a chiudere il giro con 5. Bravo, Ivan da Imola. Va bene, allora voliamo in quel di Bolzano dove c'è Christian. Christian, tutto chiaro il gioco?
8: Sì, sì.
0: Perfetto, allora
8: sì.
0: Ci siamo. Un minuto di tempo a partire da adesso.
1: Ispica.
8: Sondrio.
1: No, Ragusa. Ispica.
8: Ragusa.
1: Aramengo.
8: Pavia.
1: No, Asti. Ispica.
8: Ragusa.
1: Aramengo.
8: Asti.
1: Carrù.
8: Non lo so. Campania.
1: No, Cuneo. Ispica.
8: Ragusa.
1: Aramengo.
8: Asti.
1: Carrù.
8: Cuneo.
1: Casalone.
8: Modena.
1: No, Verona. Ispica.
8: Ragusa.
1: Aramengo.
8: Asti.
1: Carrù.
8: Cuneo.
1: Casalone.
8: Verona.
1: Campolieto.
8: Campobasso.
1: Cannalonga.
8: Ragusa.
1: No, Salerno. Ispica.
8: Ragusa.
1: Aramengo.
8: Asti.
1: Carrù.
0: Beh, 5 ne ha fatti, 5.
1: Bravissimo, perché ha preso Campolieto, l'ha presa.
0: Bravo, come mai sei da Bolzano, sei Campobasso? Andata di culo?
8: Ho sparato.
1: Bravo, sparato. Beh, hai sparato bene.
2: Campolieto, Campobasso.
0: È andata bene, va bene. 5 anche per te, allora, ragazzi.
2: Facciamo uno spareggio.
0: Direi che vi portate a casa entrambi il kit di Radio 105.
2: Cioè, li pago io quei cazzo di cose.
1: Generoso, generoso.
0: Tutti e due avete vinto. Bravi, Ivan, bravo, Christian. Bravi. Non facile, perché tu
2: ormai fatto 5. Questa trasmissione basta partecipare per vincere.
0: Sì, ormai.
2: Cazzo, li facciamo a fare? C'è il primo che chiama, basta.
0: Dobbiamo cominciare a essere più cattivi. Ivan, vuoi salutare qualcuno?
9: Allora, saluto la mia compagna Monia, e poi saluto voi che mi tenete compagnia al ritorno dal lavoro. Io sono un grandissimo fan di Martin.
2: Amore.
9: Non me ne volere, Paolino, ma
0: tutti abbiamo dei difetti, tranquillo. Ciao Ivan, un abbraccio.
1: Grande Ivan.
0: Ciao Christian.
10: Ecco, saluto Eugenia, saluto i miei genitori e tutta l'Alto Adige e voi che siete meravigliosi.
0: Grande!
1: Grande.
0: Ciao.
1: Bene.
0: Christian!
2: Pagateci le tasse se volete diventare tedeschi! Ciao Christian!
0: Tutte le volte che parlo con gente di Alto Adige poi mi viene accento così. Non fare battute brutte tu, no, perché io ti capisco a te.
2: Se vuoi apriamo un McDonald's!
0: No!

0: Lucio Dalla.
1: Sì, è molto Lucio Dalla. Comunque, Saif,
0: tanta roba, eh.
1: Saif con Parlare d'amore, bellissima. Tra l'altro, cioè, volevo soltanto
0: Lucio Dalla nel senso buono.
1: Aprire e chiudere una parentesi che abbiamo scoperto dicendo Aramengo.
2: Aramengo, che il famoso detto mandare Aramengo significava, siccome c'era nel Ducato di Asti questa zona dove venivano confinati coloro che commettevano atti illeciti a livello economico,
0: quelli che andavano in bancarotta, per
2: esempio. Okay. Esatto, li mandavano Aramengo.
1: Quello ti dico, Aramengo, ecco, esatto. Esiste veramente. Direi che è arrivato il momento, fanciulli, di dedicarci alla canzone del Tanto per cantare. Vi avevamo fatto ascoltare Certe notti di Ligabue.
0: E adesso vediamo quello che avete combinato voi nel Tanto per cantare.
3: Tanto per cantare.
4: Tanto per cantare.
3: La tua voce in FM.
1: Vai.
2: C'è Mattia che già ride.
4: Certe notti la macchina è calda,
0: wow.
4: E dove ti porta lo decide lei, wow.
5: Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che va.
4: Certe notti la radio che passa Nilian sembra avere capito chi sei.
6: Certe notti somigliano a un pizzo che tu non vuoi smettere, smettere mai.
2: Abbiamo parlato troppo presto.
1: Ma c'ho la cattiveria, amica. Vai, vai. Dai che ci abbiamo la seconda strofa, vai.
2: Attenzione.
5: Certe notti
7: fai un po' di cagnara, sentano che non cambierai più.
1: Bravo.
8: Certe notti fra cosce zanzare, nebbie locali a cui dai del tuo.
7: Certe notti c'è qualche tua amica che qualche tua amica disinfetterà.
9: Certe notti le barche son chiusi al primo auto grigio, chi festeggerà?
10: Non si può restare soli.
1: Grande.
0: Vai, tutti.
11: Certe notti qui.
0: Bello.
12: Chi si accontenta godi. Così così.
1: Vai, cattivi.
9: Certe notti. Chi se sveglio.
2: No, posso venire
13: con la mai.
1: Vai, due.
13: Ci vediamo da Mario. Prima o poi.
1: Fino adesso non va.
2: No, io avevo la pelle d'oca prima, eh?
0: Io.
14: Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto non tornerai più.
2: Certe notti.

0: Daniele!
1: Prima o poi!
2: Certo, resti qui!
3: Certe notti!
4: Beh, ragazzi, che capolavoro!
0: Bravi, bravi, bravi!
4: Bravi voi! Bravi, bravo il maestro Mattia Angri!
0: D'altronde era anche un brano facile da fare meglio di...
4: ancora con sta roba! Maestro, lei che ha unito tutte le voci, vuol dire qualcosa? Un
5: no,
4: voto?
5: Bravi, bravi, bravi, bravi! Soprattutto il tun tun tun tun!
0: Sì, hanno appena scritto, Mauro D'Alcamo fa grande il tun tun tun tun!
5: Sì, sì,
6: esatto,
5: sì!
6: Tu, tu, tu.
4: Cioè, veramente, allora,
5: MVP,
4: allora quindi maestro, lei che voto darebbe ai nostri...
5: Ce l'ode solo al tun tun tun tun.
4: Bravo,
6: però sono stati bravi tutti. Cioè, sì, tendenzialmente. Sì, sì.
0: Beh, io
6: tutti.
0: Il voto lo farei dare a Linda.
4: Sì, beh, allora, prima volta, giusto, Linda?
6: No, io allora 10 la perfezione non esiste. Però ci sono stati grandi momenti di gioia. Io direi un bel 9 più.
4: Allora, 9 più, 9 più. Bene.
0: Io attaccandomi a quello che ha detto Linda, che la perfezione non esiste, gli darei 1,5.
4: No, no, cioè, secondo me io vi do un bel 8,5.
0: Sì, sì, no.
4: Bravi,
0: 9 più.
4: Bravi, bravi, 9 veramente.
6: Più, 9 più è giusto.
4: Manca l'orecchio.
0: 10 meno meno. Sì,
4: sì. Abbiamo l'orecchio assoluto.
0: Uè, orecchia.
7: Sì. Mi è venuta la labirintite.
4: Uè, ricchio di gomma, com'è? Dai, che era bella.
7: Mi è venuta la labirintite.
4: Che voto diamo?
7: Labirintite.
4: Ma non è un voto.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre...
12: Siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2 al cinema.
9: 105 Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli, veicoli lenti tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino; sulla 1 Firenze-Roma un mezzo in panne causa rallentamenti tra Ponzano Romano-Soratte e l'allacciamento con la diramazione Roma-Nord in direzione della capitale; sulla 4 invece Milano-Brescia code per un incidente tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino; sulla 8 Milano-Varese un veicolo fermo causa rallentamenti alla barriera di Gallarate Nord in direzione di Varese. Sulla 14 ramo Casalecchio ci sono code per la chiusura del nodo tra lo svincolo 1 Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada. Infine, lungo la statale 45 bis Gardesana Occidentale, traffico rallentato per fondo stradale dissestato all'incrocio Gavardo verso l'incrocio Trento, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 105.

0: sun. Radio 105. Proud to be different.
1: Ma che pelle stupenda!
2: Merito di Shiseido!
1: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
2: Ah, quale?
1: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
2: Corro subito nelle profumerie Naima!
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
17: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
19: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
19: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
18: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
20: Ah!
2: Radio 105. Proud to be different.

0: carovana di 105, grazie a tutti voi per essere rimasti con noi.
1: Dai, insomma.
0: Ora vi lasciamo con il sommo Max Brigante con 105 Mi Casa. Grazie.
2: Che cazzo. Come hai detto Max, io ero già pronta a fare l'alga.
0: Grazie alla nostra zia il centralino, grazie alla nostra saretta redazione, grazie a Mattia Angri, il supporto tecnico, lavoro e grigio.
2: Bravissimo, bravissimo Mattia.
0: E altrettanto e grigio al nostro sommo.
1: Beh, altrettanto. A tre volte tanto.
0: Scusi al nostro Walter Fargenga.
3: Potete andare a casa per favore?
0: Direi che
3: ve lo chiedo proprio per favore.
0: Direi che ora sì. Direi.
2: Qualche secondo ancora per fare i ringraziamenti.
4: Non è altrettanto quando si parla di Fargi e altre prima.
2: Bravo, bravo, complimenti. Hai fatto bene, hai fatto
0: mamma
2: molto
0: mia
2: bene.
0: Non vi lasciamo
1: zitto, che ci sei andato bene fino adesso.
0: Vi lasciamo come sempre con la massima
2: del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che sale e zucchero si assomigliano un sacco?
2: Sì.
1: Ed è per questo motivo che devi stare attento a chi dai fiducia.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Perché?
0: Sì. No,
1: no, no.
2: Perché,
1: no,
2: le, no. Perché le 18 è
0: l'ora della carovana. Brava Linda! E vai!
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Amici, buon giovedì sera, benvenuti a casa, c'è 105 in casa, qui su 105 con Max Brigante. Siamo in radio ovviamente, ma siamo anche in televisione, canale 66 del digitale terrestre. Se non riuscite a vedere sulla vostra televisione la nostra TV, chiamate in radio e Simo J fa il tecnico, no? E viene a casa vostra e vi fa la risintonizzazione dei canali. Ciao Simo!
1: Buonasera a tutti.
0: Oggi quante case hai fatto?
1: Non è che c'è, no, così sembra sembra quelli degli scippi dell'altro giorno. Non è che serva proprio che io passi da tutti, cioè
0: no.
1: Basta che prendano un telecomando, impostazioni e si ritrova subito la risintonizzazione o l'aggiornamento, perché alcune volte non c'è bisogno di rifare tutto. Aggiorni e ti ricompaiono i canali che magari sono scomparsi, che hanno cambiato delle frequenze.
0: Vabbè, così sulla carta ci sta, però mi sembra anche una soluzione un po' semplicistica, per cui se veramente poi non riuscite, guardate, ve lo assicuro, lui viene a casa vostra, ma poi lo portate via con poco, un caffè, una spremuta, no, un piattino di pasta, seconda
1: da
0: dell'orario.
1: Mangiare, da mangiare di salato, molto volentieri, accetto quasi tutto, diciamo.
0: A proposito di mangiare, sarà che oggi parliamo con un nutrizionista? Sì, ma è colpa del titolo del libro.
1: Sì, lo so.
0: Vabbè, dopo ne parliamo. Ho fame. Stasera ho fame.
1: Guarda che questa è veramente una cosa.
0: Ma è la verità.
1: Che di marchette ne sento.
0: Ma no,
1: però ragazzi, così
0: ma non è una
1: brutto,
0: marchetta, cioè. È la verità. Dopo vi raccontiamo bene tutto. Ragazzi, spero stiate bene, spero abbiate passato una buona giornata.
1: Ma sì, dai.
0: Ma non sto dicendo a te, a chi ci ascolta. E spero anche che qualora voi per vari motivi non aveste vissuto una buona giornata, spero che questa piccola osi di un'oretta, che poi è questo programma radiofonico, possa invece farvi cambiare un pochino il mood o dimenticare le tensioni o le pressioni del lavoro. Da adesso in poi mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Karol G che passa tra un singolo con Bruno Mars e uno con Drake, decisamente lanciata nell'Olimpo internazionale, la nostra Karol G, qui con Drake e la sua AI, e c'è un motivo. C'è un motivo, dai, se ho fame comunque, ma uno può chiamare un libro fame, scusate. C'è una camera che inquadra il libro. Eccola qua. Questo è ciò di cui parleremo oggi in puntata qui a 105 Mi Casa, dove viene a trovarci un nostro amicissimo nutrizionista, biologo, che però, voglio dire, ha chiamato il libro fame. Io vado in onda alle 8 di sera e me l'ha fatta venire.
1: Te l'ha fatta venire il nostro caro amico Yader Fabri, biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, che appunto ci porta quel bel mattoncino lì che hai in mano, intitolato
0: Porca
1: Fame.
0: Miseria, è un bel mattoncino stavolta.
1: Io ci ho dato un'occhiata prima, poi è molto tecnico, devo dire, si è sbizzarrito, perché stavolta, allora, non che gli altri fossero poco tecnici, ma ho visto tabelle, ho visto cose che poi approfondiamo molto volentieri. Molti ci chiedono come facciamo a essere così in forma, io e te. Vogliamo
0: ma
1: dirlo.
0: Chi ce lo chiede?
1: Molti.
0: Allora,
1: molti
0: non ce l'ha, allora, non ce l'ha mai chiesto ce nessuno. Ci chiedete un sacco molti di cose, ma questa domanda non ce l'ha mai fatta
1: perché
0: nessuno.
1: Non guardi bene.
0: Ma credo in tutta la vita, tra l'altro.
1: Non è vero, non guardi bene. Gli ospiti te lo dicono spesso: Max, come fai a essere così in forma?
0: Ma non me l'ha mai detto nessuno.
1: Ebbene sì, è merito di Yader Fabri,
0: okay,
1: che segue Max passo passo.
0: Sì.
1: Quindi oggi parleremo di questo, non della tua forma fisica, ma di quel libro appunto intitolato Fame. E sai che non mi aveva dato nessuno spoiler sul titolo?
0: Ah no, io lo sapevo.
1: Tempo fa.
0: Io lo sapevo, mi aveva girato una prova di copertina, sapevo anche del concetto. Adesso noi scherziamo, Yader è veramente bravissimo, è un super professionista. Ormai noi ospitiamo Yader da un bel tot di libri a questa parte.
1: Dai.
0: E quindi siamo felicissimi di battezzare anche questa sera qui a 105 Mi Casa il nuovo libro di Yader Fabri. Lo faremo fra poco, subito Miley Cyrus. Let's go.

0: Le Cat's Eye Animal sono in giro in Europa. Ieri credo fossero a Parigi. Sì, ieri erano a Parigi. Guardavo un pochino sui social media perché stanno avendo grande successo. Hanno un po' di problemi interni, come raccontavamo qualche giorno fa. Sono partite in 6, credo siano in 4. Però il loro successo, e quindi il successo del K-pop, continua a essere molto forte, e anche in Europa fanno palazzetti su palazzetti. Allora, non parleremo di K-pop, parleremo di nutrizione, la via facile per stare bene e in forma senza dieta. Lo faremo grazie a Yader Fabbri, che ha scritto il suo ennesimo libro, lo ha chiamato Fame, e mi sono appuntato una cosa. Simo, guarda, metto... Tu la fai l'orecchia alla pagina quando leggi il libro?
1: Sì, sì. Allora, se posso, perché ho magari qualche... Segui i segnalibri.
0: Sì, segnalibri.
1: Lo metto, anche quelli che si incollano e poi
0: che
1: si staccano.
0: Che è un po' meglio.
1: Facile, perché così almeno non rovino. Però,
0: però io non avendolo, faccio una piccola orecchietta.
1: Tanto quello è tuo, eh.
0: Una piccola orecchietta, perché questa è una domanda interessante che voglio fare dopo. Il vero obiettivo non dovrebbe essere semplicemente... essere o diventare più leggeri, no? Perché uno dice voglio dimagrire, ma diventare metabolicamente e fisicamente migliori, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Questa è una tematica sicuramente da approfondire dopo la pubblicità.
2: Vegano tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 in casa.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family?
15: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Tegam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
19: 99, 99, non è possibile.
20: Tesoro, tutto ok?
19: 99, Puma, microtasso.
20: Calmati, ora chiamo qualcuno.
19: 99 Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
19: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Yader Fabbri che vedo collegato. Ciao Yader, come stai?
1: Ciao, tutto bene? Buonasera a tutti.
0: Oh, qua festeggiamo l'ennesimo libro. Io prima ho detto, abbiamo ormai una lunghissima amicizia con Yader, fatta di X libri, non ricordo quanti, ma abbiamo parlato di tanti tuoi libri qui in onda, e questa sera abbiamo il tuo nuovo libro, che si chiama Fame, del quale io e te parliamo da un po' di tempo, da un bel po' di tempo, perché so che quel concetto, proprio il concetto della fame, che è rotondo, che lo puoi prendere da più parti, a più lati interessanti, ed è per te un concetto molto caro.
1: Sì, per me è una parola magica, poi lo sai perché ne parliamo molto spesso, per me è una parola magica perché sì, è legata anche al mondo della nutrizione, certamente. E oggi è anche un po' difficile realmente in questo contesto obesogeno, in questo mondo obesogeno, riuscire a riconoscere quello che è la fame vera di cibo. Però poi può arrivare veramente a tante cose, e tu che segui grandi campioni in generale o grandi atleti, e non solo, perché anche i cantanti sono atleti, sai benissimo che esiste un altro tipo di fame che penso oggi purtroppo la nostra società è un po' carente.
0: Sì, sì, è proprio quella fame di settare delle ambizioni e di lottare giorno dopo giorno per avvicinarsi, o comunque fare il massimo che uno può fare per arrivare lì vicino. Senti, mi sono accorto nel ricevere il libro che rispetto ai tuoi libri precedenti hai scritto di più. Se era già voluto ancora prima di iniziare, o se l'appetito viene mangiando, come si suol dire, anche se non si dovrebbe dire a te, ma insomma ti sei fatto prendere la mano, o forse l'argomento lo richiedeva. Insomma, hai scritto, mi sembra, più del solito.
1: Hai visto benissimo, hai capito benissimo, siamo al settimo libro e questo è il più ricco, diciamo, di tutti. Ero molto affamato nello scrivere. Devo dire che è partito dalla idea opposta, ovvero questo doveva diventare un manuale estremamente semplice e anche breve, volendo. Invece poi l'argomento fame è un argomento secondo me molto interessante, e allo stesso tempo ho trovato un sacco di letteratura scientifica molto interessante. Considera che di referenze bibliografiche questo libro mi sono superato anche rispetto a tutti i libri antecedenti, perché siamo oltre 300 referenze bibliografiche.
0: Cavolo, bello, bello.
1: Quindi devo dire che spazia dalle basi di quello che sono le basi della nutrizione, che ognuno di noi deve conoscere per poter anche valutare l'abbondare non solo di cibo, ma l'abbondare anche di informazioni, fino ad arrivare a quello che dicevamo prima, i vari significati di una fame.
0: C'è una cosa che mi è piaciuta molto, che tra l'altro l'ho letta prima di andare in pubblicità, perché devo dire che da quando ti conosco, insomma, tu mi hai aiutato a vedere cose che non vedevo, mi hai aiutato proprio ad approfondire alcuni concetti. Ne ho trovato uno molto importante, perché spesso quando qualcuno va da un nutrizionista, ha un po' un obiettivo che è quasi banale, che è quello di perdere peso, no? Di diventare più leggero. Mentre tu poi spieghi, e l'ho ritrovato nel libro, che l'obiettivo dovrebbe essere un po' un altro, o meglio, anche quello, ma dovrebbe essere quello di diventare metabolicamente e fisicamente migliori. Ce lo racconti con parole semplici questo concetto?
1: Allora, l'obiettivo bilancia è un obiettivo che ci è stato insegnato, inculcato nel tempo, come ci è stato insegnato, inculcato nel tempo, che per essere leggeri sulla bilancia bisogna mangiare meno. Quindi il classico esempio è: mangia meno e muoviti di più. Questo slogan che fa parte della nostra vita è ormai entrato veramente fortemente nella nostra testa negli ultimi 70 anni, ad oggi i dati dimostrano in maniera molto chiara che non ha portato nessun risultato. indipendentemente dal credo o non credo nelle calorie, questo poco importa, però certamente questo tipo di strategia non è, come io invece uso come claim del libro, una via facile da poter seguire e sostenere nel lungo periodo. Quindi proprio per questo dobbiamo trovare altre strade, e la cosa fondamentale è anche comprendere che non c'entra uno strumento come la bilancia, che può usare sia il salumiere piuttosto che il fruttivendolo per venderci i loro prodotti, ma dobbiamo comprendere che noi siamo il frutto di ciò che mangiamo, di come pilotiamo gli ormoni e di come attiviamo o meno il nostro metabolismo, e questo lo facciamo col piatto. La bilancia invece misura le fluttuazioni prettamente di fluidi, perché noi abbiamo tre comparti: la massa magra, la massa grassa e l'acqua corporea. La massa magra e la massa grassa diciamo che hanno poche fluttuazioni nell'arco di una giornata, della settimana, forse anche dei mesi, invece l'acqua insomma riceve vari scambi quotidiani nella nostra giornata, e a seconda anche di cosa abbiamo mangiato il giorno prima, o anche per le donne a seconda del ciclo mestruale. Quindi non possiamo basarci su questo strumento, ed è un esempio estremamente semplice capire che noi stessi abbiamo uno strumento molto più intelligente della bilancia a casa, che sono i vestiti, e noi possiamo portare i nostri vestiti anche con chili realmente molto differenti, ma possiamo avere una composizione corporea più o meno performante. Quindi questo è importante, perché io posso iniziare a fare quella che io chiamo ghisa, e ogni tanto tu alleni con me, e quando io inizio a far ghisa con costanza posso aumentare di peso, ma portare sempre i miei vestiti, anzi si potrebbero anche allentare. Sì. Perché? Perché un chilo di muscolo occupa meno spazio rispetto a un chilo di grasso.
0: Certo, certo. E poi è bello il concetto di metabolico, no? Oppure il ragionamento che facevi sugli ormoni, che attivati in un modo o in un altro fanno grande differenza proprio su come stiamo durante il giorno. Comunque, mettiamo una canzone e continuiamo a parlare con Yader Fabbri, che questa sera è nostro ospite. Grazie e complice il libro nuovo di Yader Fabbri, che si chiama Fame.

0: Foglio, il nuovo libro di Jader Fabbri, è con noi questa sera. La via facile per stare bene e in forma senza dieta. Questo ci spiega Jader nel libro, che si intitola Fame. Qual è il passaggio che trovi veramente ben riuscito, no? Che mentre lavoravi nei tuoi giorni, nelle tue notti, mentre pensavi al libro, poi sei arrivato lì e hai detto: questo è veramente un bel passaggio, è importante, è scritto bene, sono contento di averlo messo nero su bianco.
1: Beh, il terzo capitolo si chiama Giungla obesogena. Devo dire che la giungla obesogena subito mi sembrava un qualcosa di molto semplice da scrivere. In realtà mi sono dilungato a lungo, perché in realtà ho trovato sempre più cose da aggiungere, perché non sono solo esclusivamente legate al nostro modo di mangiare. Certo, noi oggi abbiamo a disposizione un sacco di cibi innaturali che probabilmente non sono reali, e quindi questo è già un problema di per sé. Però dall'altra parte è anche tutta la nostra società che ha uno stile di vita completamente diverso, e quindi scrivendo quel libro mi sono accorto di scrivere veramente molto. Mi trovo che sia ben riuscito, ma soprattutto trovo che ho realizzato una tabellina diciamo riepilogativa finale, che mette a confronto in maniera molto precisa quello che può essere uno stile di vita naturale o quelle delle generazioni che ci hanno semplicemente preceduto rispetto alla generazione attuale. Si evince facilmente che non si può continuare a pensare di continuare a prescrivere delle diete pensando di dover far pesare il cibo alle persone, pensando di dover affidarsi totalmente alla motivazione e riuscire a fargli patire fame sperando che questi continuino a farlo. Questo è totalmente sbagliato, perché anche solo facendo uno specchio della società, di quello che erano le generazioni antecedenti alla nostra rispetto a quelle attuali, è totalmente cambiato. Quindi noi abbiamo bisogno di nuove idee, nuove strategie per una nuova società. Se no, se continuiamo a pensare di dover prescrivere le diete, e tutti quelli che prescrivono le diete spero che sappiano benissimo che le diete sono nate per fallire, sarebbe come continuare a oggi nel paese che siamo abbiamo le macchine elettriche che guidano da sole, e vedere in autostrada una carrozza a cavalli che certo. Si supera in traversia. Certo. È una cosa un po' improbabile.
0: Certo. Senti, hai messo un po' della tua esperienza, mi sembra di averla vista qua e là, sfogliando i capitoli della tua attività agonistica, perché forse non tutti sanno, o forse molti lo sanno, hai corso in bicicletta. Quindi sei uno che ha fatto fatica, sa fare fatica, sa cosa vuol dire fare fatica, e torno quindi al titolo Fame. Hai messo dentro un po' anche della tua esperienza, te lo chiedo perché so che ti piace fare dei ragionamenti un po' più ampi, perché tutto è collegato, no? Non è solo, come dici tu, mangi un po' di più, un po' di meno, è tutto molto più complesso.
1: Certo, oggi non ci si può esimere dal fatto che è tutto collegato. Oggi l'intestino, per dire, è il nostro primo cervello. Già solo io, quando ho fatto il mio primo libro da autore singolo nel 2018, ho parlato di intestino secondo cervello. Oggi assolutamente è considerato il primo cervello, e questo lo dimostriamo in tante sue forme. Il microbiota viene condizionato dai nostri pensieri, quindi per questo non si può riuscire a racchiudere il nostro corpo umano talmente perfetto in una formula matematica, che matematica c'entra poco con la biochimica. Però sì, ho fatto qualche racconto e aneddoto anche molto pratico e pragmatico, e sì, il mio passato da sportivo mediocre, niente di eccezionale, però sicuramente mi ha allenato alla fatica, e questo è legato sicuramente al concetto di fame, e mi lega anche al fatto che ho un buon feeling con molti atleti con i quali lavoro, perché probabilmente c'è un modo di capirsi anche al di fuori di quello che può essere una prescrizione nutrizionale classica. E poi siamo tutte persone abituate, come sai, la parola magica che anche ogni tanto ci scriviamo, a morsare, che non è molto italiano, ma certamente ero più romagnolo, ma rende l'idea di fame.
0: Sì, assolutamente. Senti, vai in giro un pochino a promuoverlo il libro?
1: Certo, sì, sarò a Milano il 16 ottobre, questo fine settimana sarò già a Roma, quindi faremo un po' di presentazioni in giro.
0: Bene, sui social di Aderfabri trovate tutto. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e auguriamo tanta fortuna al tuo nuovo libro, che faccio vedere a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento al canale 66 del Digitale Terrestre. Ciao Iader, un abbraccio grande.
1: Ciao, ciao, grazie a tutti.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, buona serata.
2: Radio 105.

Emma, che è stata un po' sfortunata ieri, no? Che doveva fare il concerto all'ippodromo, però insomma a Milano c'era un tempaccio, quindi è stato rimandato per meteo, causa meteo, al 15 di questo mese, quindi fra qualche giorno.

Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il

0: Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro. Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
14: Ecco perché. L'offerta termina domani.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
21: Regina, ma che bel sorriso!
22: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
21: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
23: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
24: 105.
25: Che storia!
26: Radio 105.
25: Che storia!

Pezzo che amo proprio questo, Rihanna con Kanye West e Paul McCartney, 4-5 seconds. Si dice che per qualche giorno in un deserto, in un anno abbastanza imprecisato, il pezzo uscito nel 2015, comunque si dice che Paul McCartney e Kanye West si siano visti per scrivere delle canzoni insieme. Da quella session sarebbero uscite una serie di canzoni, tra cui questa 4-5 seconds, cantata magistralmente da Rihanna, che si è messa di fianco a due leggende, soprattutto insomma Paul McCartney, ma anche Kanye West, e Kanye West in quegli anni, e lo ha fatto con una personalità incredibile. Quando riguardi quel video, Rihanna è proprio una superstar pazzesca. Bella canzone con cui chiudere questa bella puntata di 105 in casa, almeno a me è piaciuta molto. Abbiamo parlato anche di un argomento che insomma che ho un po' a cuore, al quale tengo, che è il cibo, la forma fisica, quanto il cibo influisce su ciò che poi noi siamo, insomma uno dei nostri argomenti preferiti. Amici, torneremo domani sempre dalle 20 alle 21 qui per l'ultima puntata della settimana. Baci a tutti, ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Questa è Radio 105, sono quasi le 21.

0: Per me il programma potrebbe finire qui, perché le due battute più belle che avreste potuto sentire sono già state fatte fuori onda. Mi dispiace, è andata così, è stato bello.
1: Allora, facciamo subito coming out. Ho preso le lenti secche, per cui sono cieca.
0: Sono le lenti in menopausa.
1: Sono le lenti in menopausa, ragazzi. E, no, vabbè, adesso se tengo questo così attaccato vedo. Però ecco, diciamo che qualche aiutino.
0: Ti verrò incontro, cara collega, perché dovete sapere che poco prima di entrare
1: tu
0: in studio...
1: Tu sei? Alessandro, c'è anche Mattia. Aspetta.
0: Sì.
1: Ah, è Mattia.
0: Tu devi mettere dei suonarelli per far capire che sei tu, caro Mattia,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: sennò
1: la nostra... Come le mucche, allora, mettetevi ciondoli.
0: La battuta bella è stata fatta poco fa, chi c'è?
3: Yeah. Che la talpa si riveli.
0: Eccoci
1: sono
0: qua.
1: Io, ecco.
0: Eccoci qua. Come hai fatto a trovarla così al volo? Ce l'avevi per la presigla dell'altra sera?
2: Sì, sì.
0: Ok, ok.
2: Conservo tutto.
1: Allora, quali sono le battute che ti sono piaciute?
0: Lucilla che dimentica le lenti, ok. E tutto questo succede pochi istanti prima di entrare in onda, perché
1: sì,
0: noi entriamo in studio pochi minuti prima. Nel frattempo siamo di là a fare redazione, riunioni, eccetera, eccetera. E è entrata panico due minuti fa e la battuta è stata quella di Mattia, la talpa, perché sappiamo che
1: la
0: tu
1: talpa,
0: eri
1: questa,
0: la talpa,
1: sì.
0: Non, se non l'avete ancora visto, spoiler, la talpa nell'ultima edizione.
1: Beh, però era due anni fa, dai, quando uno spoiler una cosa che è uscita due anni fa sono anche fatti degli altri che non si sono messi un attimo allineati.
0: Metti che abbiamo il patito di on demand, che non si guarda nulla se non due o tre anni dopo, no? Ed eccoci qua.
1: Vabbè,
0: che si
1: vede
0: la talpa. Mi avete spoilerato la talpa.
1: Un programma rovinato.
0: Un programma rovinato, ma comunque questo è
1: stasera.
0: E poi
1: le altre battute che ti sono piaciute, hai detto la seconda.
0: L'ho fatta io, ma me la sono dimenticata.
1: Beh, grande classico. Quando le fai tu le battute, però che si dimenticano.
0: Se me le ricordassi tutte potrei in qualche modo ripeterle ogni tanto e far ridere molta più gente, ma non è così e quindi ci terremo questo schermo che sfarfalla.
1: Ancora sfarfalla, su quattro giorni.
0: Tu non ci vedi, io ho lo schermo nero. Abbiamo ingrandito quello dietro?
2: Se poi lo spengo quello.
1: No, ma io posso...
2: restiamo in tema.
1: Io voglio dirvi una cosa, credo che mi farò operare chiaramente alla vista, perché io dietro, ragazzi, così non vedo, cioè vedo ovviamente verde, ma devo fare così per leggere che tra poco ci sarà Fred De Palma. Col reghezzino.
0: Va bene, allora facciamo così. I messaggi te li leggo io poco prima.
1: No, vabbè, ma adesso le cose basiche di tecnica ormai.
0: Li vedi
1: comunque...
0: i tasti della tastiera del PC? No, perché se li vedi, se premi CTRL più, ingrandisce i caratteri.
1: No, no, ma qua va bene. Ma che facciamo, okay, adesso? Non possiamo ingrandare anche là dietro.
0: Va bene, ingrandati e non. Questo è 105 Net Express. Lucilla Gossi, Ale Sansone, Mattia Angrisound, La Stoppelli e tutti voi che sarete con noi fino alle 23.

0: torno da te.
1: Brad De Palma, ragazzino 2106. Buonasera a tutti quanti, scrivono i nostri ascoltatori. Lucilla, vieni a lavorare col cane guida. Non vuole essere una mancanza di rispetto per chi è davvero non vedente, però insomma la situazione è abbastanza tragica.
2: Beh, senza lenti, ma io non ce l'ho questo problema. Ho delle amiche che lavorano nel campo, ortottiste, sì, che mi dicono da tempo, da prima che io compissi 40 anni, che a 40 anni mi sarebbe calata la vista.
1: E allora, ti sta calando?
2: Calata no, ma ogni tanto inizio ad avere...
1: Ma da vicino?
2: Da
1: o
2: vicino.
1: Da lontano, da vicino, da come vicino. I vecchi?
2: Come i vecchi, esatto.
1: No, io invece da lontano, da vicino no.
2: E quindi come
1: però
2: facciamo?
1: Anche mia sorella, che è molto più giovane, perché ha 40, anche lei ha problemi da vicino. Adesso spero che non mi stia sentendo. Secondo inizia a raccontare le magagne degli altri.
2: Che poi non lo vuoi ammettere, io non lo voglio ammettere a me stesso, però ogni tanto devo allontanare il telefono o i fogli.
1: Certo.
2: Ogni tanto sto cominciando, dovrei fare la famosa visita, ma non lo accetterò mai, così come un uomo non accetterà mai di perdere i capelli.
3: Io ho fatto l'ultima visita oculistica circa 10 anni fa, e l'oculista mi disse: stai bene, vedi bene, ma ti dico già che tra 10 anni avrai bisogno degli occhiali.
1: E adesso metti gli occhiali?
3: Assolutamente no, Camilla.
1: Cioè, non hai mai più fatto nessuna visita?
3: No, no, però avverto che il problema che avevo mi sta
1: Ma che problema avevi, scusami?
3: Semplicemente mezzo grado di miopia all'occhio sinistro.
1: Ah, vabbè,
2: comunque tu hai un leggerissimo, può essere leggerissimo strabismo di Venere?
3: Di Venere?
1: Anch'io ce l'ho.
3: Sì, può darsi.
1: Non te ne sei mai accorto?
2: No.
1: Ma più che leggero.
2: Ma veramente?
1: Madonna, quando sono stanca, quest'occhio qui, ciao
2: no,
1: cuore.
2: No, non me ne sono mai accorto. In 15 anni, gli ultimi 6 mesi, tutte le sere.
1: Sono
2: no,
1: anche sorda.
2: Ok.
1: Sono diventata anche sorda. Mi si è tappato un orecchio.
3: Cioè.
1: Ragazzi, se volete approfittare delle ultime cartucce.
2: Ragazzi, gli acciacchi con cui convivete sorridendo. 342 41 15 105. Allora, vabbè, io ho l'ortopedia, che è la
1: beh,
2: mia...
1: io ti ho conosciuto che non so ancora. Ora, per come ti ho conosciuto, come tu sia in piedi.
2: Infatti, hai ragione, hai ragione.
1: Ti ricordi?
2: Me lo chiedo
1: quando
2: anch'io.
1: Zoppicava, era disperato, non parlava nient'altro.
3: Sì, sì.
1: Che del com'è che si chiama la spina calcaneare?
2: La spina calcaneare, certo.
1: Tanto che mia madre mi chiamava e mi diceva: ma come va con Alessandra? Io guarda, mamma. Sarebbe tutto bellissimo se non avesse questo grosso problema, la spina calcaneare. Cioè, io ne parlavo come se fosse un nuovo problema,
2: certo,
1: di famiglia.
2: Sì,
1: capito?
2: Sì, ho risolto con dei costosissimi plantari che mi
1: però
2: illudono
1: ora
2: di non averla più.
1: Cioè, non ne parli più.
2: Non ne parlo più perché con questi plantari.
1: Ma non era stato solo il plantare. Che cos'è che ti ha fatto guarire? A un certo punto hai fatto qualcosa che ti ha fatto dire: sto molto meglio.
3: No, i plantari.
2: Poi la visita dall'osteopata. Sì, certo.
1: L'osteopata ti aveva toccato delle robe,
2: sì,
1: ti aveva spaccato sta spina, no?
2: Marco Rovatti che mi ha aperto, ha detto: guarda che il tuo problema è l'anca. Come fanno a essere legate le due cose? Quello è un altro problema ancora, quello della spina. Però tu ricordati che devi fare gli esercizi per smollare l'anca.
1: E adesso tu la apri l'anca, fai quegli esercizi allora, qua così.
2: Sai quando si vede che ho un problema all'anca? Se mi metto a
1: quando trombi?
2: No. Quando trombo si vedono tutti gli altri e soprattutto alla fine si vedono tutti gli altri. Tu dicevi qualche volta, hai detto che odi l'uomo che subito si alza, che non rimane lì a fare due coccole, che
1: ma
2: si deve andare subito a lavare.
1: No, dai, non dare concetti sbagliati in onda pubblicamente.
2: No, non le coccole. Però
1: non voglio le coccole, però non mi piace quello che si alza e si va subito il bidet o la doccia.
2: Esatto, quello che non rimane lì un po' comunque
1: ma
2: negli odori.
1: Ma anche a farsi i cavoli suoi, a chiacchierare,
2: sì, vabbè,
1: negli afrori nostri.
3: Deve essere sporco, capito?
2: Sì. Insomma, sì, quella cosa lì che ha il problema che si deve andare subito a pulire quelle cose. Ok, benissimo. Non è il mio problema.
1: Bravo.
2: Perché io prima che m'alzo dal letto, dopo che ho fatto l'amore.
1: Perché sei come paralizzato.
2: Sì,
1: cos'è?
2: Lei deve scendere, prendermi un Oki, portarlo su, farmi un massaggio con l'argilla, perché il Voltaren mi fa le carezze.
1: Ma dove? Al pene il massaggio con l'argilla?
2: No, lì c'è un altro
1: deve
2: tipo.
1: Fare il calco nell'argilla verde.
2: No, lì
1: niente.
2: Ci vuole l'olio. Lì è un altro discorso ancora.
1: Ah, l'olio,
2: lì ci
1: birichino.
2: Vuole. È un'altra cosa. Ancora no, però ecco, diciamo che dopo che ho fatto l'amore, se venisse, hai presente quelli in aeroporto che portano le persone poverine?
1: Sì.
2: Ci vorrebbe quello per portarmi in cucina.
1: Ma non ti raccontare così, che invece io ho capito che tu sei bello attivo, eh.
2: Vabbè, ma sai com'è? È una tattica la mia, perché lo sfigato tira sempre.
1: No!
2: Il finto sfigato tira sempre.
1: Non è vero, io ho capito che tu sei uno birichino a letto.
2: Beh, sono, si gode la vita.
1: Allora, perché adesso fai il finto così?
2: Mi piace ridere, bere, mangiare e fare l'amore.
1: Ah, che bello, meno male, dai.
2: Era una canzone anche questa.
1: Che vogliamo di Madonna.
3: Sì, Olli.
1: Guarda.
2: No, forse era Daniele Silvestri, sempre le cose in comune.
1: Sì, le cose che abbiamo in comune sono 8860.
2: Esattamente.
1: Vabbè, c'è Madonna, Dance Etheria.

0: Beh, tutti i messaggi talmente tanto simpatici che non ne ascolteremo nemmeno uno e non ne leggeremo nemmeno uno.
1: Aspetta che così leggo. Lucilla, io ti accompagnerei volentieri lungo la tua vecchiaia e i tuoi acciacchi. Sarò il tuo cane guida, nonché badante e tutto quello che vorrai. Nicola da Oristano, PS. Sono più giovane di te e ben di un mese.
0: Preciso, preciso.
1: Preciso, preciso.
0: Ok, 8 agosto quindi.
1: 8 agosto evidentemente. Poi c'è chi è diventato sordo come me. Niente, io oggi, questa serata, ho fatto proprio pubblica ammissione delle mie debacle. Adesso esce fuori che sono entrata anche in menopause, che non trombo più.
0: Non è vero, non è vero, non è vera questa cosa. Insomma, quando succederà, un domani, aspetterai e ne parlerai 10 anni dopo. Vabbè, comunque, al di là del non trombo più, hai detto non trombo più.
1: Beh, si batte chiodo in sto periodo.
0: Sì, no, non era una domanda vera, ah. Hai detto per battuta. Ok. Cercavo di fare un linkage per dire qualcosa. Ok.
1: Scusami, ho veramente la prontezza di un bradipo questa sera. Ah, tu dici
0: giocando
1: Sharon Stone.
0: No, esatto, era un po' quello il link. Adesso capite
1: la notizia che dobbiamo dare.
0: Adesso capirete, adesso capirete, adesso capirete.
1: Già.
0: No, nel senso, poco fa tu hai detto uscirà fuori che sono in menopausa, che non trombo più, no?
1: Sì.
0: Quindi iperbole del non vero.
1: Okay? Invece pensa.
0: Invece tu hai detto questa cosa qua. Eppure ci sono donne bellissime.
1: Bellissime. Come
0: te,
1: anche 68 anni,
0: che
1: vorrei dire
0: 20 anni, abbondanti, più di te, che dicono sono cassa da parecchio tempo, non trombo più davvero.
1: Allora,
0: lei veramente non è menopausa, non trombo più.
1: Allora lei è stufa di avere relazioni da una notte via, innanzitutto.
0: Ecco.
1: E dice che vuole avere una relazione di scambio profondo.
0: Mm. Sono le cose che sento dire alle trentenni. Basta,
1: esatto.
0: Non ce la faccio più delle cose.
1: In realtà il mio ragionamento è stato: pensa come diciamo sempre le stesse cose in età diverse.
0: È vero. No, cioè, è un bel ragionamento questo.
1: La mia amica di 30 anni dice: basta, adesso guarda,
0: sì,
1: me
0: sì.
1: La tengo stretta, perché voglio soltanto avere relazioni anche sessuali.
0: Com'è che dice?
1: Ma la tengo stretta.
0: Certo, miau.
1: Alla mia età, basta, mi sono stufata. Il prossimo con cui esco sarà veramente uno con cui mi sento veramente coinvolta. Dammo, perché io di buttarmi via, basta, non lo voglio più.
0: Quanto siete bravi a raccontarvi le favole.
1: 68, capisci? Perché poi noi donne ci troviamo bene sempre, a qualsiasi età.
0: Certo, perché andate sempre tutte d'accordo, perché dite le stesse cose a 20, 30, 40, 50 e 60 anni.
1: Secondo voi questa sera può accadere qualcosa oltre a quello che sta già succedendo? Tipo che mi chiamano in diretta, che non ho gli occhiali, che non si ferma il telefono, non riesco a spegnerlo.
0: Vai Andrea, sono 9:18.
1: Se fosse Andrea lo prenderei in diretta.
0: Sarebbe in anticipo, perché lui di solito
1: Niente.
0: Chiama 9:30, 10.
1: Ecco.
0: Ok.
1: Ecco. Vedi, mettila su la sigla.
0: Questo è il nuovo iPhone.
1: Guarda, è proprio
0: che si apre al libretto, però non si può spegnere. Avete letto i commenti di Samsung sotto?
1: Cosa dicono?
0: Quando smetterete di copiarci e di farvi una vostra identità, sarà un mondo migliore.
1: Gliel'ha fatta
0: genere.
1: Proprio dritta. Hanno ragione.
0: Sì, un po' ricordo. Poi non lo so se, insomma, su queste cose pure si può parlare di plagio o non plagio, cioè, voglio dire, alla fine la tecnologia è quella. Come la giri le cose escono. Ma al di là di questo, torniamo a Sharon Stone tra poco, perché fa sorridere questa cosa che dicevi, che in diverse età si dicono sempre le stesse cose.
1: Io ho pensato a quello.
0: Peraltro mai vere.
1: No, mai, sono quelle cose che dici perché sei delusa.
0: Sì, esatto, è
1: poi
0: vero.
1: Poi però quando
0: quanta
1: ti parli...
0: onestà, quanta sincerità, donne, sì. Sentite. Cioè lei parla a nome di tutti voi con una spontaneità difficile da trovare. È vero, queste cose si sentono dire quando le persone sono deluse.
1: Sei
0: donne
1: delusa,
0: sono deluse.
1: Hai capito, ti è andata male magari la quarta, il quarto inizio relazione di seguito, e tu dici: sai che c'è adesso, basta, io ho un valore.
0: Hai mai sentito un uomo deluso dire: no, basta, adesso non vado più con nessuna?
2: Ma perché secondo me, io stavo pensando questo, che è esattamente il contrario per noi. Cioè, se io ho una delusione d'amore,
1: dici basta, lo regalo come il pane.
0: Adesso
2: sì,
0: me
2: basta,
0: le faccio
2: da
0: tutte.
2: Domani proprio
1: sfilatini per tutti.
0: Tutte.
2: Comunque,
0: vabbè.
2: Comunque Lucilla deve rispondere al telefono. Lucilla deve rispondere.
0: No, ma c'è da mettere una canzone. Nel frattempo, vediamo
1: anche.
0: È il
1: tipino di Deliveroo. Scusa, ragazzi, che stasera.
0: Quanta insistenza.
1: Se non mi licenziano oggi.
0: Come ti cercano?

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
7: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Corri da Tro, Negroni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La nostra 105 selection firmata Malcolm Todd Earrings, 21 e 32 minuti in questo momento. Al 105 Night Express ci è arrivato un bel messaggio di una nostra ascoltatrice. Che mettiamo un nome, dai, per la nostra ascoltatrice.
1: Bella come il gatto di mia sorella.
0: Perfetto, questo è il nome. Bella come il gatto,
1: bella come il gatto di mia sorella.
0: Bella come il gatto di mia sorella. Benvenuta al 105 Night Express. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai? Benvenuta.
2: Grazie a voi, grazie, vi seguo sempre.
1: Che bello. Senti, ecco, possiamo dirla l'età? Perché quella è abbastanza importante poi per il messaggio.
2: Sì, puoi dirla.
1: Okay. Allora, 66 anni, sì. E tu hai dato, secondo me, un segnale, un messaggio molto bello. Hai detto, raccontalo tu, bella.
2: Niente, io ero sposata da 21 anni e quest'anno mio marito, 15 anni più giovane, siamo sempre stati una coppia molto affiatata, però così improvviso mi ha lasciato per un'altra e va bene.
1: Quando è che ti ha lasciato?
2: A febbraio.
1: A febbraio, ok, quindi tu avevi 65?
2: No, 66.
1: 66.
0: Vabbè, quest'anno. Okay, quest'anno.
1: E
0: ti
1: lui
0: ha lasciato.
1: 41.
0: Ok.
2: E lui no.
1: E lui 51, scusami, io con i numeri sono negata. Così oggi è la mia giornata.
0: Vabbè, 21 anni di matrimonio dove c'è stato sempre del fuoco, quindi della tensione sessuale, insomma, si andava a letto alla grande, però per tre anni, gli ultimi tre anni non l'avete fatto, giusto?
2: No.
0: Ok, no. E invece dopo che ti sei lasciata, come stanno andando le cose?
2: Bene.
0: Solo
2: bene alla grande.
0: Ah, alla grande è diverso da bene però, bella.
1: Appunto.
0: Alla grande è diverso, cioè noi per questo ti abbiamo chiamato.
1: Ma scusami, tu in qualche modo sei riuscita a farglielo sapere che a te sta girando alla grande dal punto di vista sessuale?
2: No, perché abbiamo dei problemi legali e per cui devo tenere nascosta questa cosa.
0: Ah, ok.
1: Ma porca miseria, ma guarda che le soddisfazioni
0: vabbè, però
1: si
0: arriverà,
1: fanno sempre attendere.
0: Però arriverà, la vendetta è un piatto che va servito freddo, cara
1: ma
0: bella.
1: Ma a parte che, scusami, se tu adesso che siete separati, se tu ora stai facendo l'amore e sei contenta, non inficia in nessun modo con le battaglie legali che avete da portare avanti?
2: Non siamo ancora separati.
0: Ok, e sei ancora di più il nostro idolo.
1: Anche di essere venuta qui in radio con noi, noi ti amiamo,
0: sì,
1: posso dirlo,
0: bravissima,
1: ti amiamo proprio.
0: Bravissima. No, perché
2: siete grandi voi.
0: Poco fa noi parlavamo di Sharon Stone che dice: sono cassa da parecchio tempo, le relazioni occasionali non mi soddisfano più, e raccontavamo di tutte le favole che si raccontano molto spesso le donne quando in realtà sono deluse. Tu sei rimasta delusa perché chiaramente un matrimonio che finisce delude sempre, però...
2: Ero devastata.
1: Però hai reagito anche velocemente, se posso permettermi.
2: Sì, perché comunque io sono una che dice quando il pane è tagliato lo rimetti insieme, no? E comunque c'era quest'uomo, questa persona che avevamo già interagito, ma solo verbalmente.
1: Avevate fatto sexting?
2: No.
1: Ah, no.
2: Era stata una cosa tipo a livello al bar, eccetera.
1: Poi così?
0: Due chiacchiere, ok.
2: Sì,
0: però si era capito.
2: Che io gli piacevo già da diverso tempo, e poi su una cosa che io non volevo, lui non voleva, però... Quando c'è.
1: Beh, meno male.
0: Anche se perché se tua moglie per tre anni non ci vai a letto, è ovvio che a un certo punto, quando sentirà attenzione sessuale con un'altra persona, magari per correttezza non lo farà finché non vi sarete lasciati, ma appena
1: però
0: vi lasciate
1: non puoi non sentirla. Ma tu provavi a cercarlo, tuo marito, o aspettavi che ti cercasse lui e lui non ti cercava mai?
2: Ma era stata una cosa un po' che si era sfumata, diciamo, no? C'erano stati dei problemi di salute, tra l'altro, e per cui era una cosa che si era un po' sfumata. Poi sai com'è la quotidianità, il tran tran, entri un po' in un loop, poi abbiamo anche un cane, questo cane molto possessivo, per cui io non posso abbracciare te, tu non puoi abbracciare me. È stato un po' tutta una cosa un po' così.
0: Okay.
2: Ecco, è andata un po' sfumando questa cosa.
0: Senti, visto
2: però...
0: che adesso le cose stanno andando alla grande, perché tu hai proprio scritto
1: per citare la nostra bella, esatto.
0: Sì. Faccio sex alla grande, tu ci hai scritto.
2: Sì.
0: Brava, ma secondo te sei stata più brava o fortunata?
2: direi tutte e due.
0: Tutte e due, hai visto?
1: Vedi?
0: La fortuna aiuta gli audaci.
1: Brava, bella, un bacio grande. Spero che tu metta a posto tutte le tue problematiche.
0: Le tue beghe.
2: Volevo dirti, Lucilla, che non ti devi dare per vinta, guarda che... Cioè,
1: ma no... Io figurati, non mi do mai per vinto, anzi ci rido sopra, ci scherzo,
0: sì, ci
1: assolutamente.
0: Scherziamo sopra, brava, ci scherziamo sopra,
1: ci scherzo.
2: Ci scherzo a vita, c'è speranza, e quando sei giovane dentro sei anche fuori.
1: È vero, un bacio grande.
0: Ciao.
2: Un bacio a voi, grazie.
1: Ciao. Hai capito? Non mi devo dar per vinto.
0: Mo sembra che hai 66 anni pure sì. Tu, non è così.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
2: D'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine su

Radio 105. Proud to be different. Back to me. You played that.

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Siamo ritornati qui insieme, io, Lucilla, Ale Sansone con me, Mattia Angri alla regia, e stiamo parlando di ammissioni importanti fatte da Sharon Stone, che dice a 68 anni basta, adesso sono stufa di continuare a fare sesso da una notte via, io voglio concedermi a chi veramente ha una connessione con la mia anima.
1: Voglio stare soltanto con qualcuno a cui tengo davvero, che è un po' una storia che ci raccontiamo, come dicevamo anche poco fa, quando siamo delusi. E
0: sì.
1: Quando... Però è vero che il, come dire, la serialità delle avventure dopo un po' stufa, soprattutto
0: sì.
1: Le donne.
0: Allora, dipende molto il carattere che hai. A me, ad esempio, davvero la one night stand non è mai piaciuta, nel senso che penso che la seconda volta che fai l'amore con qualcuno è meglio della prima.
1: Assolutamente.
0: La seconda è sempre meglio della
1: sì,
0: prima.
1: Sì, bisogna esatto. Io l'ho sempre detto più o meno la stessa cosa, dico sempre bisogna andare a letto con una persona almeno 3 volte.
0: Sì, sì, è vero.
1: Almeno 3 volte. Poi dopo la terza hai capito più o meno se c'è un'evoluzione, se ti piace,
0: sì.
1: Se ci cresci anche a livello di Eros, eccetera, eccetera. Altrimenti, bah, anch'io non sono tanto da one night stand. Però conosco tante persone che invece nella one night stand ci stanno bene.
0: Benissimo, è proprio vero.
1: Benissimo, penso a dei miei amici qua a Milano, over 50, per cui il loro obiettivo è fare sesso.
0: Sempre una diversa. E perché non si fermano con una con cui fanno bene del sesso?
1: Si fermano, però continuano a fare tutto il resto.
0: Ah, intorno, ok.
1: Continuano a fare tutto il resto, anche perché molto spesso sono persone abbienti.
0: Guarda
1: e trovano,
0: cosa fa
1: ragazze...
0: la paura di invecchiare, eh?
1: Tu dici che la paura di invecchiare...
0: Molto, nell'uomo moltissimo.
1: Io li ho conosciuti a 35, alcuni, ed erano già così.
0: È comunque che avevano paura di invecchiare, dovevano dimostrare a loro stessi di poter fare, di poter essere...
1: Però attenzione, è vero
0: questo. Conquistatori.
1: Però anch'io ho una paura fottuta di invecchiare, eh. Eppure non sono mai stato così. Cioè, nel periodo, nel lungo periodo in cui sono stato single, ho avuto tante frequentazioni.
0: Io credo non in quel modo. In te non ho mai
1: no,
0: avvertito...
1: Quel modo lì no.
0: Hai capito?
1: Sì, sì, sì.
0: Quella
1: no.
0: Cosa di dire, guarda che faccio, guarda come la conquisto, guarda
1: sì,
0: come
1: esatto.
0: La faccio godere, guarda come no, ma che me frega,
1: no, da questi,
0: ma chi mi ferma, ma chi mi ammazza.
1: Tante volte ho sentito soltanto no, io stasera devo
0: sì,
1: trovare
0: sì.
1: Devo trovare una qualsiasi va bene, perché io stasera devo. A me questo non è mai successo, cioè non è che sono mai uscito con il colpo in canna e dovevo sparare in ogni caso.
0: Ma guarda che sei sano tu, eh.
1: Grazie, lo penso anch'io.
0: È vero.
1: Lo penso anch'io, che è una cosa piuttosto. Cioè, trovo più, come dire, non voglio dire malato, però dis qualcosa.
0: Disregolato, fare come fanno loro, sicuramente.
1: Avere questa FOMO del devo farlo.
0: Esatto, e poi veramente crescendo, secondo me c'è anche un discorso di prestazione sessuale legata all'erezione, quindi dimostrare a loro stessi di essere prestanti da quel punto di vista. E allo stesso tempo di poter conquistare una donna magari più giovane e di essere respingenti.
1: Ah, lì, certo. Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Un pacchetto di...
1: C'è un pacchetto di cose.
0: Di dimostrazione a se stessi.
1: Sì, sì, di livelli da sbloccare
0: sì.
1: Sempre più difficili che comunque sì. danno la svolta un po', no? All'eterna giovinezza che ognuno
0: esatto.
1: Cerca.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa insieme a Gigione nostro, Gigi D'Alessio. E c'è questo sodalizio. Oh, Gigi, comunque quest'anno è andato come il pane.
2: Ha voglia, ha voglia. C'è anche nel concerto, si vede pure nelle immagini di questo video, Alfa sul palco di Gigi D'Alessio. E viceversa. Allora, arrivano un po' di messaggi sulla questione di poco fa, sia delle coppie bianche che fanno poco sesso e di quelli che in là con l'età invece hanno ricominciato alla grande. Tra poco vi ascoltiamo, leggiamo 342 41 15 105.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online.
7: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
22: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
23: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
24: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
25: Che storia!
26: Radio 105.
27: Che storia!

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: A Radio 105 sono le 10 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: H, Ring My Bell, 22.02. Questa devo dire che secondo me è la canzone, sì, di fine estate.
1: Del momento.
0: Mamma
1: di
0: mia,
1: momento.
0: Mi fa venire
1: settembre,
0: una voglia
1: ottobre.
0: Di ballare. Sì.
1: Eccoci
0: mi piace,
1: qua.
0: Mi piace.
1: Eccoci qua. Sharon Stone, sono cassa da parecchio tempo, le relazioni occasionali mi hanno annoiato, voglio stare soltanto con qualcuno a cui tengo davvero. Lei poi ha avuto due matrimoni, no?
0: Due matrimoni, un figlio, l'ultimo matrimonio hanno lottato moltissimo per l'affidamento del figlio. Dice anche un'altra cosa che secondo me è molto interessante, ed è: sono una fidanzata davvero brava. Ma non lo sono da molto tempo. Sono stata la fidanzata di pessimi fidanzati, sono stata la fidanzata di buoni fidanzati. Ho avuto fortuna, poca fortuna e nessuna fortuna.
1: Ma tu pensa.
0: Per parecchio tempo ne ho proprio avuta di fortuna. Sono single ormai da tanto, ma sono arrivata al punto in cui voglio davvero avere una storia con qualcuno che vuole avere uno scambio con me.
1: Beh, io penso che ce l'abbia avuto anche in precedenza questo momento, no? Cioè non è che a 66 anni, 68 quelli che sono, ok, adesso mi voglio fidanzare e voglio veramente una bella storia d'amore. Ce ne avrà avute. Quello che io mi chiedo.
0: Io ho anche la risposta a questo tuo quesito.
1: Vai, prima la risposta.
0: Ho avuto degli amori nella mia vita, ma non credo di aver avuto il grande amore.
1: Non credo di aver avuto il grande amore. A
0: 68 anni hai la consapevolezza di aver avuto degli amori, ma non il grande amore.
1: Beh, allora, io dico sempre, c'è un bel libro che ti racconta che anche l'ultimo giorno della tua vita tu puoi trovare il grande amore.
0: Certo, okay, oppure accettare che nella tua vita non c'è quello che tu intendi come grande amore, quello che magari ti hanno raccontato le amiche. Magari nella tua vita c'è altro, no? È stata una delle attrici, è una delle attrici più famose di Hollywood nel mondo. Ha avuto una vita straordinaria, magari nel tuo pacchetto di benefit non c'è l'amore che ti sconquassa.
1: Questo potrebbe essere. Quello che io mi chiedo è, l'avete visto Basic Instinct?
0: Sì.
1: Togliete la scena dell'accavallamento delle gambe, togliete quella scena. Per tutto il resto,
2: c'è altro oltre quello.
1: Per tutto il resto del film è la donna più bella che sia mai esistita su questo pianeta.
0: È proprio vero.
1: Soprattutto nella parte finale, nel finale del film, quando lei è a casa, lo aspetta con quella, mi sembra, c'ha forse una gonna verde. Che poi spacca ghiaccio, lui arriva, insomma, e il film finisce in quel modo lì. Lì è proprio la donna da, solo per la sua bellezza ti faresti andare bene qualsiasi cosa. Ora, è vero che è un film, ma nella vita reale sarà stato lo stesso. Quindi,
0: eppure, vedi,
1: come
0: lei
1: ha
0: dice...
1: fatto? Come è o è insopportabile, o ha dei grossi problemi. Lei.
0: O forse delle insicurezze così grandi che non l'hanno fatta mai essere dominante o consapevole di quello che aveva. E quindi alla fine nelle relazioni resta una donna con delle grandi fragilità.
1: Può essere. A seguito di quello che ho detto, aggiungo, forse fossi stato io uno dei suoi ex, adesso mi dispiacerebbe sentire non ho avuto il grande amore, perché in quel momento, secondo me, lei e lui credevano di avercelo. Quindi perché adesso dire così? Forse ha bisogno un po' di attenzioni, no? Non è per
0: guarda,
1: banalizzare.
0: Dovremmo
1: però...
0: averla qui e farle due domande.
1: Cioè, perché dire questo? Sì, ce l'ha avuto il grande amore. Non escludo ne possa arrivare uno ancora più grande, ma ce l'ho avuto.
0: Ma
1: perché
0: lei è evidente.
1: No?
0: Però Porelle, la sua vita, lei ti dice:
1: sì.
0: Secondo me non c'è stato. Ci sono stati degli amori importanti, ma l'amore. Chissà, poi io le chiederei: ma qual è il tuo immaginario del grande amore?
1: Infatti.
0: Perché magari è talmente inarrivabile come concetto che non lo avrai mai.
1: Perché l'idealizzazione di quel tipo di amore,
0: esatto,
1: magari non esiste.
0: Guarda, ti voglio dire una cosa tirando fuori un fatto mio personale. Io sono stata una grande sognatrice di grande amore. Per tutta la vita, anche quando stavo con Andrea, pensavo, ma l'amore come lo intendo io, con quella compenetrazione di anime, di totalizzazione, no, totalizzante. Poi, quando ho percepito che... e per dei mesi ho pensato di averlo finalmente, è stata la relazione che più in assoluto mi ha fatto dire: io pensavo e sognavo una cosa che non esiste.
1: Ecco, questo è un grande ragionamento.
0: Hai capito?
1: Perché molto spesso ci creiamo nella nostra testa un obiettivo che non esiste.
0: Esatto.
1: Un qualcosa di irrealizzabile.
0: Esattamente.
1: E pensiamo che sia quello. Aiutati dalla televisione, dai film,
0: certo,
1: dai telefoni, pensiamo che l'amore sia una cosa, quando non è quello. Tante volte è una cosa molto più semplice.
0: Sì.
1: E che a lungo andare ci fa anche meglio. Perché se
0: ma
1: tu all'inizio amore esplosivo, tutte quelle cose folli, poi si bruciano in fretta, no? Ecco, invece tante volte bisogna stare tanto tempo con una persona per capire che quello era l'amore grande a sto punto.
0: Mamma mia, che profondità!
1: Addirittura.
0: Comunque, voi il grande amore lo avete incontrato? Ora non mi dite sì, è mia moglie, cioè sì, ovviamente che lo potete dire, ma quell'amore lì che dici che proprio sì, è lui, ce lo raccontate?
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica a lui Ernia su 105, 22 e 11. Grazie Alberto. Alberto, nostro ascoltatore fedelissimo, che dice Danette Espressa, Marzullo in un argomento. Quanta realtà, serietà e profondità, ragazzi. Stasera bella puntata, grazie. Tutte le sere cerchiamo di fare una bella puntata e sarà sempre di più così. E settimana prossima, anzi,
2: sorprese.
1: La settimana prossima state connessi perché ci sarà una sorpresa che forse poi si protrarrà
2: ma
1: nel
2: adesso
1: tempo.
2: Lui fa questo. Quello che dice tutto.
1: Dovete stare sul pezzo, ragazzi, perché forse belle cose.
2: Allora, qualcuno scrive, prima devi definire l'amore, se no come fai a cercarlo?
1: Come fai a definire l'amore? Però? Perché tu, finché non l'hai provato diverse volte, non lo sai. Quell'idealizzazione che prima o poi devi cancellare, la cancelli solo quando... con l'esperienza hai capito che è solo idealizzazione.
2: Però è anche vero che tu ti fai un'immagine, un'idea di quello che è l'amore. Magari te lo fai dai racconti, dalle canzoni che ascolti, dai libri che leggi, dai film che vedi, come abbiamo detto prima. E allora hai un'idea proiettiva dell'amore.
1: Sì, è pure un po' di fortuna, eh. Cioè, chi nasce che immediatamente determinate idealizzazioni non se le fa e capisce subito...
2: È vero, carattere, dici.
1: Carattere, un po' genetica, un po' DNA,
2: è vero,
1: pure culo.
3: Yeah. Ciao, sono Fabio. L'amore grande io... l'ho provato, però con una persona che non ho mai detto quanto l'amassi, e anche perché amare vuol dire proprio quello, vuol dire anche lasciare andare e vedere la persona che ami felice. Non so se è felice o meno, però per me in quel momento è stato giusto.
1: Ecco, è stato giusto. Se l'hai lasciata andare e non sai se è felice, perché l'hai lasciata andare allora?
2: Perché magari capiva che l'altra persona aveva bisogno di andare, però qui vuol dire che entriamo poi nella dinamica del non dialogo.
1: Non
2: perché
1: dialogo.
2: Tu puoi lasciarla andare e dire guarda, io ti amo veramente tanto.
1: Sì, non dialogo, e poi l'amore, purtroppo io credo che l'amore sia amore solo quando è corrisposto, se no non è amore.
2: Questo è un bel tema, cavolo. Perché
1: è un po' nel senso, io sono un po' tranchant in questa cosa. Per me è così. L'amore è vero amore solo quando è corrisposto da entrambe le parti. Potrebbe essere in entità diversa e con tempi diversi, però l'amore è amore quando nasce da due persone, non quando c'è una persona sola innamorata.
2: Allora, io credo che si possa iniziare una relazione, uno dei due si innamora e l'altro no, ma perché gli devo vietare di provare il suo amore anche se io non lo provo? Certo che l'amore ideale è corrisposto, però invece io penso che si possa anche amare senza essere ricambiati, che poi ci hanno fatto anche i proverbi.
1: Sì, diciamo che io lo vedo come un profondo sentimento, ma non amore, perché amare una persona che non ti ama, io non lo vedo amore vero.
2: Qui dovremmo fare quattro puntate.
1: Ci dividiamo qua.
4: Sì, grande muro l'ho conosciuto e lo sto vivendo tuttora. Non si fa sesso, rarissimamente. Io ho 45 anni, lei 46, siamo sposati ormai da 19 anni. Non nego che possiamo farlo una volta all'anno e poi nemmeno, forse anche più tardi. Sì, io lo sto vivendo anche adesso, il mio grande amore. E sì, sono proprio sicuro.
1: Urca.
2: Allora, io qui vorrei innanzitutto chiamarlo.
1: Sono spiazzato.
2: E chiedere come mai, se c'è questo grande amore, non c'è anche una corrispondenza di sessualità.
1: Allora, esistono delle persone che hanno non voglio chiamarlo retaggio.
2: Una tensione sessuale diversa,
1: per cui gli basta altro.
2: Una volta all'anno gli basta, ma lui poi, perché qui bisognerebbe chiederglielo, fa sesso con altre persone o gli basta una volta all'anno, anche di più
1: io
2: lungo?
1: Dal tono credo che gli basti una volta all'anno con la propria compagna. Sarebbe bello sentirli insieme, sentirli in coppia.
2: Però a quanto pare anche a lei va bene così.
1: È quello che dice lui.
2: E non possiamo chiamarlo allora.
5: Io chiamerei più lei.
2: Ma lei non sappiamo se...
1: Beh, oddio, lui si è aperto con così tanta sincerità che a sto punto mi piace credere a quello che ha detto lui. Che sono innamorati, è un grande amore per loro. Anche se fanno sesso una volta l'anno, gli va bene così.
2: Ma prima lo facevano di più, secondo voi?
1: Chi lo sa.

0: Doja Cat, Say So, 22:18. Mi piace perché i nostri 105isti sul tema dell'amore si stanno scatenando. Allora, il signore di prima, il nostro ascoltatore, dice che prima lo facevano anche di più l'amore, addirittura 3 volte al mese.
1: Ok, amico, sull'addirittura ci siamo fatti un sorriso.
0: Sì.
1: Perché, come dire, magari tu vivi in una condizione per cui a te sembra tanto ed è legittimo e sei felice così ed è giusto, ok?
0: Anche perché se si è trovato una compagna che è allineata con le sue esigenze sessuali è la cosa più bella che c'è.
1: Assolutamente, se siete felici è stupendo così. Però concedici che ci sembra strano una volta l'anno con la propria compagna e lo definisci l'amore vero, ok? È
0: anche strano, 3 volte al mese a me sembra.
1: Anche 3 volte
0: cioè,
1: al mese.
0: Non è da dire ma l'ammazzata di pisellate.
1: Sarebbe il minimo sindacale.
0: Cioè 3 volte al mese, no.
1: Beh, tu pensa che magari lui nella sua stupenda, genuina ingenuità, quei mesi andava tutto tronfio guardando gli altri
0: infatti,
1: dall'alto in basso.
0: E probabilmente
1: dicendo,
0: lei diceva alle sue amiche, oh, guarda, ne ho trovato uno che...
1: Come va il sesso? Bellissimo.
0: Una bomba.
1: Bellissimo. Non faceva i numeri però. Vabbè, comunque finalmente si sono svegliate anche un po' le donne nel raccontarsi. 342 41 15 105.
2: Secondo me invece ragazzi è proprio il contrario. Non siamo noi che prima capiamo che cos'è l'amore e poi lo cerchiamo, perché altrimenti diventa, come dicevate prima, a volte anche una ricerca senza fine. Secondo me l'amore che a un certo punto ti trova e tu ti accorgi che ce l'hai.
1: Allora è un che sto pensando a quello che ci hai detto, amica, che hai nascosto il tuo nome da qualche parte. Allora sì, un po' è vero che ti rendi conto di che cos'è solamente quando ti trova, però ti trova uno, ti trova due, magari in maniera meno forte, ti trova tre in maniera più forte e tu lì cominci a capire che cos'è. Perciò con l'esperienza inizi a definirlo facendo svanire quell'idealizzazione che rischia di trarti in inganno.
0: Però io credo di aver capito che cosa intendesse la nostra amica. Cioè che non è che tu sai esattamente che cos'è l'amore, lo cerchi e lo trovi. È qualche cosa che poi entra nella tua vita e un po' ti prende alla sprovvista. Io l'ho intesa così.
1: Sì, che in realtà mette un po' d'accordo tutto quello che abbiamo detto.
0: Ed è una cosa tra l'altro che succede spesso, ovvero non lo cerco perché mi dedico a altro e invece è quello il momento in cui ti innamori.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, sono le 10:30 di giovedì sera 10 settembre, ben ritrovati al Night Express se siete arrivati da poco, siete con Lucilla Agosti e Ale Sansone. Stiamo parlando di un argomento indefinibile, dove all'interno c'è amore, sesso, coppie bianche, ma non solo.
1: È vero, stiamo ricevendo tantissimi messaggi, devo dire alcuni molto divertenti, molto anche così proprio all'impronta. Un tema che io vorrei portare avanti, che è una scuola di pensiero che stiamo riscontrando soprattutto negli uomini. Però prima sentiamo qualche notina vocale.
2: Okay. Buonasera ragazzi, io sono entrato in macchina poco fa e ho sentito che parlavate di gente che fa sesso ogni tot tempo, e quindi non so di preciso nel rapporto, non so di preciso cosa, cos'era tutto l'argomento, no? Ora lo risentirò man mano che parlate. Comunque mi espongo dicendo che la mia ragazza mi ha detto che lei ha fatto un accordo con il mio pipino e che quindi, cioè, io sono una cosa superflua, lui sono già d'accordo loro. Quindi non è possibile che ci si vede senza che si trombi, come va detto.
0: Okay.
2: Vabbè, rimango anonimo, okay. Ma tanto lo sapete. Insomma.
0: Vabbè, no, non lo
1: Hai
0: sappiamo
1: capito?
0: Chi sei, però c'è da capire da quant'è che state insieme. Cioè, da quant'è che va avanti questo accordo? Perché conoscendo un po' il mondo femminile, se è partita così, questo accordo potrebbe durare per sempre.
1: Beh,
0: dove tu sei inutile per sempre.
1: Io, ad esempio, appartengo un po'. Io penso che quando ti vedi devi sempre fare l'amore.
0: Ok, anche se convivi?
1: Beh, molto spesso.
0: Ok, il cioè, più spesso possibile.
1: Sì, il più spesso possibile. Poi magari se convivi, motivo per cui io ad esempio non convivo più. No, però in generale quando ti vedi è bello che fai l'amore.
0: Certo, certo.
1: Subito a pomeriggio, poi prima di andare a dormire, poi mi piace molto al mattino appena svegli.
0: È vero, è vero. Questo è vero, così come è vero che tante volte la convivenza o la pseudo convivenza ti porta a dilatare i tempi, per cui le ore diventano giorni, i giorni diventano settimane e lì campanello d'allarme. L'importante è mantenere una costanza.
1: Sì, certo, secondo adesso me... poi si sta scherzando, però è ovvio che quando convivi, però nonostante i tre figli e i tanti anni di convivenza, comunque con il papà dei miei figli Andrea, fino alla fine, anche quando non eravamo felici, almeno tre volte alla settimana lo facevamo l'amore.
0: Ok, giusto.
1: A me sembrava che ci fosse quasi rimasto quello per ricordarci che ci eravamo amati.
0: A volte ci sono quei periodi.
1: Quello è sbagliato.
0: L'ho
1: sentito,
0: però a volte sono dei momenti, altre volte invece sono definitivi. In ogni caso, questa era la parte un po' più sorridente. C'è una parte invece un po' più seria che ci riporta, alla quale ci riporta un nostro amico ascoltatore, che al 342 41 15 105 apre quest'altro tema sulla questione. Il miglior sesso l'uomo lo fa se non è innamorato. L'innamoramento, come lo intendo io, si basa sull'instabilità e uno sbilanciamento tra i due, e questo per l'uomo a livello sessuale è negativo.
1: Allora,
0: un po' forte come cosa, cioè disruptive.
1: No, è completamente, nel senso, è completamente contrario a quello, tra l'altro, di cui abbiamo parlato noi e si continua a parlare anche a microfoni spenti. Cosa c'è di più bello di conoscere l'altra persona, sapere cosa gli piace, cosa a lui o a lei piace di te, e avere quella confidenza che ti fa essere libero nel ricercare il tuo piacere, nel darglielo?
0: Quello sarebbe l'optimum.
1: Quindi non è vero che ci deve essere instabilità e la scopatina ogni tanto perché l'uomo debba sentirsi libero di fare sesso, e che quando poi c'è il sentimento non c'è più il sesso ma c'è l'amore, allora l'amore non prevede il sesso.
0: È vero, però quante volte l'abbiamo sentita questa cosa?
1: Beh, ma è una cazzata però.
0: Lo so, però è la realtà dei fatti. Quante volte l'abbiamo sentita e quanti ne conosciamo?
1: No, io
0: che...
1: ho sentito tanti uomini, e qui mi spiace, non voglio fare un discorso sessista, ma un po' lo
0: Vabbè,
1: è
0: la
1: dire che il sesso sporco, libero, lo fai con la donna che incontri così, e quando tu sei innamorato, siccome rispetti l'altra donna, allora fai l'amore. e non ti poni il problema che magari la donna che tu faccia solo l'amore con lei ne ha le palle piene, perché invece la donna ha anche bisogno di sentirsi sessualmente interessante, attiva e stimolante.
0: Ok, questa sarebbe la condizione ideale, per cui una coppia che sta insieme fa l'amore, ma all'interno dell'amore fa anche sesso. Non manca nessuna delle due cose,
1: okay? Ma soprattutto perché c'è amore, scopi un sacco e scopi bene.
0: Esattamente, però la realtà dei fatti qual è? La realtà dei fatti a volte è diversa da questo. Qualche volta è anche così e sarebbe stupendo e perfetto. Tante altre volte invece si rischia di appiattire un po' tutto e anche di far diventare quel sesso solo amore, e il sesso non si fa più. Però, ecco, se voi volete aggiungere qualcosa, ok?
1: No, magari sono d'accordo, magari no, potete dire la vostra liberamente.
0: Dai, 342 41 15 105, sms, whatsapp, vi aspettiamo.

0: Bausa, Lose Myself, 22:37, siamo qui in diretta con voi, stiamo parlando di sesso, d'amore, in realtà stiamo mischiando, come spesso accade le cose, arrivano dei messaggi, Ale, che devo dire questa sera sono molto molto belli, 342-4115-105, prego.
1: Sera Lucilla e Alessandro, in merito al discorso sesso, vorrei dire che il sesso è una cosa che si fa senza amore, senza affetto, senza passione. L'amore invece è il contrario del sesso, ossia volersi bene, amarsi e farlo col desiderio di star bene entrambi. Grazie Max.
0: Ma io sono proprio con...
2: Non ho capito la seconda parte.
0: Che lui, per lui l'amore è farlo col desiderio di star bene entrambi e quindi esclude la possibilità che uno amando e volendo far star bene l'altro possa fare del bel sesso.
2: Cioè tu con la donna della tua vita non fai quel sesso dove lei è solamente l'oggetto del tuo desiderio, dove l'amore non c'entra niente. Come no? Certo che lo fai.
0: Eh certo, e anzi è bello anche che ci sia quel gioco in cui in quel momento lei è solo
2: il tuo oggetto del desiderio. Il desiderio sessuale, Poi è chiaro che, come dire, è come un po' quando si va in scena, no? Se poi a un certo punto si parla di qualcosa di importante o in un secondo finisce l'atto sessuale, è ovvio che torna davanti ai tuoi occhi la donna della tua vita o l'uomo della tua vita e la persona che devi proteggere, curare e che vive con te. Però nel momento in cui tu stai facendo sesso, se non stai facendo l'amore, stai facendo proprio sesso. Cioè va bene lo stesso con la moglie o la fidanzata.
0: Su questo vorrei intervenire con un messaggio che secondo me è importante. Alla tua compagna o moglie che sia, piace sia fare l'amore, ok, ma ogni tanto, fidati, deve metterla sul tavolo, spostare la tovaglia e trattarla da affamato, anche a volte con parolacce.
2: Come dire, l'ABC, amico nostro, Danilo, lui è Danilo l'idraulico, hai ragione.
0: È vero.
2: Hai ragione. Sì, perché
0: capisco cosa vuol dire che ogni tanto non bisogna dimenticarsi che il sesso è importante, che ci sia anche quando ti amo e costruiamo il progetto di vita, ma poi via il piatto, via la tovaglia, una bella trombata.
2: Secondo me nell'idea di amore vero da cui siamo partiti, il sesso fatto in questo modo è parte fondamentale.
0: Certo.
2: Poi in proporzioni diverse, si fa l'amore, si fa sesso, si fanno entrambe le cose insieme.
0: Ma uno magari va anche a periodi, ci sono periodi in cui non ti trovi spiritualmente e fai sesso e basta, altri momenti in cui hai bisogno di un'intimità particolare, metti un po' più a lato la sessualità e invece più un incontro d'anime, e invece è un misto,
2: ecco,
0: delle
2: tutto,
0: due cose.
2: Deve essere tutto, la persona che è l'amore della tua vita è tutto. Allora, se vi va, apriamo ancora un altro tema sulla questione, ne parlavamo durante la canzone dei Bausa. Sono separato da 5 anni, non faccio l'amore da allora, ogni tanto però faccio sesso a pagamento. Non mi sento appagato del tutto, nonostante il piacere sia comunque intenso. Non mi sento coinvolto appieno con la partner. Mi manca l'approccio e anche la conquista del premio. E quindi, in questo caso, anche fare l'amore. Quindi il tema è gli uomini che ammettono serenamente di essere in un periodo della loro vita in cui non si fa né sesso né amore. In questo caso lui fa sesso a pagamento, però togli questo.
0: Però vedi, dice che non è poi soddisfatto fino in fondo. È molto bello sentire... Viviamo ancora in parte in una società che nasconde agli uomini la possibilità di avere delle fragilità a livello sessuale. Vedi, quest'uomo dice: io da quando mi sono separato che non riesco più a relazionarmi. C'è probabilmente un blocco molto più profondo,
2: sì, sì.
0: E fin quando c'è quel blocco non potrai né innamorarti né farti una bella trombata.
2: Infatti deve cambiare qualcos'altro. Comunque tanti uomini stanno cominciando a parlarne con più serenità.
0: Bravi, è una cosa molto bella.
2: Del fatto che facciano poco sesso o addirittura nulla.

0: Salve, io non faccio sesso né amore da molti anni e infatti il mio corpo non sta tanto bene. È terapeutico farlo, certo che è terapeutico.
1: Certo che lo è.
0: Certo. Addirittura c'è una professione, ci sono delle professioniste che si occupano di far fare l'amore a disabili, persone
1: certo.
0: che non stanno bene. Quindi.
1: Allora, in Italia non è ovviamente...
0: Le professioniste che si occupano di far fare l'amore a disabili, persone
1: certo.
0: che non stanno bene. Quindi.
1: Allora, in Italia...

0: Bene, magari si potrà arrivare anche, come spero, a sentire qualcuno che dice: io sto scegliendo di non fare l'amore per un po' perché o l'ho fatto troppo, l'ho fatto male, o sono deluso e sento che in questo momento va bene così, mi sto curando le ferite. È un argomento che fino a poco tempo fa era soprattutto relegato alla sfera del femminile.
1: Sì. Diciamo che adesso l'uomo sta prendendo un po' più consapevolezza di alcune debolezze e alcune fragilità che poi ti portano anche alla mancanza del desiderio, la mancanza della libido.
0: Sì.
1: Io inizio a trovarmi sempre di più con persone che ne parlano, cioè con ragazzi che ne parlano e ammettono serenamente che la troppa pornografia, questo
0: è
1: un altro tema, la troppa esposizione a input di uno standard irrealizzabile. Perché se tu vedi soltanto delle fighe stratosferiche in giro,
0: certo,
1: a un certo punto ti sembrerà tutto poco.
0: Ma anche le fighe stratosferiche fake che si vedono su Instagram, che vuol dire anche magari la diciassettenne o la ventenne filtrata, che poi nella realtà crea davvero una percezione distopica, perché tu ad un certo punto, io lo vedo sulle donne della mia età, vedi magari una bella donna, però dici: ah, le rughe, non mi piace più. Quindi tu inizi a stimolare la tua sessualità con un mondo irrealizzabile che non puoi trovare.
1: E qui c'è una cosa che va ancora oltre, che io ho sperimentato e di cui ho avuto conferma anche da altri uomini, da altri ragazzi. Se tu conosci una ragazza sui social, e sui social è bellissima, super attraente, super bella, super buona pure.
0: Sì.
1: Poi la incontri e non è così, tu ci vai comunque con lo stesso desiderio, perché mentre sei con lei, con la mente sei al suo
0: Pensi
1: Instagram.
0: Pensi alle immagini di Instagram,
1: questa,
0: capisci?
1: Questa è follia, cioè, sì, ragazzi, siamo altro che Matrix.
0: Lo è, no, è veramente una cosa grossa questa. Va bene, ci avete parlato un sacco, liberi di farlo comunque, 342 41 15 105 insieme.
1: Sì, magari mettiamo da parte i messaggi, li teniamo per quando ci facciamo di nuovo un'altra puntata ancora
0: Dobbiamo.
1: Più profonda.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
4: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
14: 105
15: 105
14: 105 Che storia!
16: Radio 105
17: Che storia!

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax, 1983, l'ho
1: letto
0: adesso.
1: 1983, per chiudere, sì, per chiudere una bella puntata, bella appoggiata su un argomento che pensavamo di trattare per una ventina di minuti e invece...
0: E guarda, ci abbiamo fatto due ore grazie,
1: così.
0: Avete collaborato tanto, è bello sentire che partecipate, uomini, donne, con idee diverse, mettendoci il vostro, quindi è stato molto bello.
1: Ci ritroviamo domani sera puntuali alle 21, Lucilla Gossi, Alessandro Sansone, 105 Night Express. Grazie Matti.
2: A voi, a domani.
0: Fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao.
4: Quanti.
2: Ciao.
4: E benvenuti.
2: Ciao.
4: Pippo Palmieri.
2: Ciao.
4: No, no, non ci credo.
2: Cosa?
4: Mi è tornata la saltite. Mi spiace tantissimo, ma è colpa della bamba. Forse ieri sera a cena da mia suocera ce ne siamo fatta troppa.
2: Sì.
4: Ho saltato la chicca?
2: Mm-hmm.
4: Allora la saluto. Fabio Lisei.
2: No. Sì.
4: E da Gotham City, il vigilante pipistrellone milanese, Paolo Nois. Spero che non mi venga proprio ora che sto per presentare Marco Mazzoli.
2: Infatti.
4: Ci tengo a te.
2: Grazie.
4: Voglio che venga. Sigla!
5: No,
2: ma no! La
5: saltite! Salta solo avanti, sì.
2: Sì, sì.
5: Ok.

0: Che cazzo?
1: Che cazzo?
2: Dai che ci siamo! Dai!
3: Madonna, Madonna!
2: Abdu! Che coglioni!
3: Abdu! Abdu!
2: The 105! Anna Manana!
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: C'è l'acqua, cretino! Buongiorno! C'ho un bicchiere d'acqua, mi sono portato il bicchiere, Wender stava per rovesciarlo sul mixer. Sai che sti studi sono stati pensati. Io dico scusa, allora tu hai una radio.
5: Sì.
2: Paolo, con chi stai parlando?
6: Non ha microfono.
5: Non so io.
2: Ma scusa, vieni qua.
6: Faccio Mauro Repazzo.
2: Ma perché? Vabbè. Mamma che pazzo.
6: Vicina non pelo.
2: Comunque
6: dai.
2: Io dico, tu hai una radio, giusto?
5: Sì. Giusto.
2: Hai degli speaker professionisti, gente vecchia. Vecchi, sì. 50 anni, 40 anni, eccetera.
6: Dovremmo lavorare da seduti.
2: Quando tu devi costruire uno studio nuovo, una persona normale cosa fa? Chiama gli speaker e dice: ragazzi, come vorreste avere gli studi così lavorate comodi? No. Li hanno fatti fare un architetto, sì, che fa tutt'altro, sì, nella
6: sembra
2: vita.
5: Sembra un tavolo del casino. Qua ci metti le carte.
2: Mamma mia.
6: È vero, un tavolo blackjack.
2: Allora, io non so da che parte cominciare, un sacco di roba. Però noi ieri abbiamo chiesto a un nostro collaboratore che sottopaghiamo, ovviamente. Sì. Abbiamo chiesto a
6: Matt Danieli.
2: Mi ricordavo neanche.
6: Chiamalo Mohai. Dame gomma.
2: Vabbè, Giorgio, oggi si chiama Giorgio. Ti chiami Giorgio oggi. Gli abbiamo chiesto di prendere una puntata a caso dello zoo. Sì. Lo stronzo è andato a cercare una puntata dove io e te abbiamo litigato di brutto.
6: Perché è un Mohai scemo.
2: È un bastardo. Sì. E gli abbiamo chiesto di ridurla, cioè di togliere tutti gli interventi, tutte le cose belle all'interno del programma e tenere soltanto le parolacce
6: e
2: le volgarità.
6: Perché si rifà a una denuncia che ci arrivò dove hanno estrapolato soltanto le parolacce.
2: Quindi noi ci siamo trovati in tribunale con questo giudice che ci leggeva soltanto le parolacce in fila.
6: Fuori contesto. Perché pesca nel culo.
2: Bravo.
6: Contestualizzato ha un suo senso.
2: Poi pizza nel culo a New York.
6: Pesca nel culo. Era pizza cazzi, se non
2: pizza sbaglio. Cazzi a New York, una roba del genere. Comunque, questa è una puntata a caso, non so di che anno sia. Ero a Miami comunque. E l'ascoltiamo? Ce l'hai pronta? Andiamo, Pippo, vai.
7: Oh, dove ci sono i rossi c'è la merda.
8: Ma cos'hai, Heidi? Il lupo ti ha mangiato la fregna?
7: Ma muori nella tua merda di Milano. Ma a me che cazzo me ne frega? Ma io spero che ti vengano in casa a rubare. È lì che prego. Aspetta, Zamir.
9: Ora che è andato in pellegrinaggio a Lourdes per chiedere uno sconto sulle puttane.
7: Tu sei un pezzo di merda.
10: Però posso dire che gli handicappati cagano meglio.
7: No. Più merda di lui. Ma perché devi sempre rompermi i coglioni? Ma che cazzo vuoi? Oh?
11: Quando devi cagare o pisciare, no? Tipo, sei in un posto pubblico. Sì. Arrivi, porta il bagno degli uomini chiuso. Fai in quello delle donne.
10: Bravo. No, allora, prima degli handicappati.
11: Aspetta. No. Il presupposto è: se delle donne sarà più pulito.
10: Bravo.
11: Giusto. Entri, vedi scritto: viva il cazzo con la merda.
7: Ma che cazzo vuoi? Ma perché devi sempre sminuire quello che faccio io? Fallito di merda, ma che cazzo vuoi?
9: Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia.
7: Ma perché mi devi sempre rompere i coglioni?
9: Senza il cazzo.
7: Ma tutto quello che faccio io nella vita, perché devi sempre cercare di farmi passare per un coglione? Ma hai rotto i coglioni. Sei un cazzo di coglione, rompi cazzo tutto il giorno a rompermi i coglioni.
12: Ma capo che non si capisce niente. Ce l'hai detto, non le hai.
2: Conclusione perfetta,
6: Si può fare meglio.
2: Vabbè, ne ha presa una a caso. Allora, Matt, fai una roba, ti diamo questo compito una volta a settimana.
6: Quella di ieri, tieni solo, senza i discorsi compiuti, solo le parolacce.
2: Sì, infatti, non bisogna tenere solo volgarità, parolacce.
6: Cioè, solo le frasi denunciabili penalmente, che, sì, che sono a bizzeffe.
2: Quindi credo che, cosa sono, 28 anni che facciamo lo zoo.
5: Ce ne sono.
2: Però, ragazzi, io ieri sera ho fatto una cena con una persona, non la saluto perché
6: etero?
2: Non sì, etero. Okay. Non vuole essere nominato, però mi ha consegnato, cioè in realtà si è presentato alla cena con un questionario per vedere se io fossi preparato sullo Zoo di 105.
6: E adesso hai tre assicurazioni.
11: È per capire quanto ti inculano i rinnovi.
2: Vabbè, quello era alla fine, quello era un po' il sunto. Però mi ha preparato 10 domande a cui io non ho saputo rispondere. Questo vi fa capire quanto non ci
6: quanto
2: dicono.
6: Quanto fumo negli occhi ti gettano.
2: Allora, mi dai una base, per favore, Pippo?
6: No, base è quiz,
2: una base tipo quiz, una roba del genere. Allora, le faccio a voi le domande.
6: Va bene.
7: Tu immagina io a cena, tra l'altro con le mogli e tutto,
6: sì, un certo già punto pippato,
7: no, senza pippare, lui tutto serio, a un certo punto inizia a farmi queste domande.
0: Ok, vai.
7: Qual è stato l'anno con la più alta AQH share dello Zoo di 105?
0: Cos'è AQH?
6: Che cos'è l'AQH?
7: Se cazzo...
0: Ah, è quella malattia che ti si accorcia
5: no,
0: il freno.
5: Più ascolti, no, più ascolti dal pubblico.
7: Sì,
5: no?
7: È la, la,
6: la fedelizzazione oraria.
0: Vabbè, lo share.
7: Lo share, lo share. Qual è stato l'anno?
0: Posso scegliere tra tre?
7: Sì, vai.
0: 2007.
7: No. No. Paolo?
6: 2018.
7: No, quasi. Wender?
5: 2009.
7: No. Pippo?
13: 2020.
7: No. Chicca?
14: Quando sono arrivata io?
7: Che anno era?
14: 2014.
7: No.
14: 15. Forse.
7: 2016. Avevamo il 18,03% di share. Una roba record storico.
0: E non ci hanno dato le chiavi del mondo.
7: E qual è stato l'anno invece con gli ascolti più alti in assoluto?
0: Non lo so. Sparo?
7: Lo stesso. Te lo dico io, lo stesso. Era 1 milione la media, è 1.332.000 ascoltatori. Adesso la media è 1.263.000. A quarto d'ora. Che però significa che noi abbiamo mantenuto negli ultimi 10 anni il 95% del
5: tantissimo,
7: nostro pubblico.
5: Tantissimo. Che è tantissimo.
0: E se non moriva Renato erano anche di più.
7: Sì. Quanti sono mediamente gli ascoltatori differenti, quindi non gli stessi, differenti che ascoltano lo Zoo ogni giorno?
0: Vabbè, abbiamo tanti diversi che ci ascoltano.
7: No, non, come noi. Non a livello sessuale.
0: Ah, quindi... differenti nel senso tra di loro.
7: Sì.
6: Sparo, esagero? 28.
7: Ah, un po' di più.
6: Di più?
7: Differenti,
6: 28 differenti.
7: No, sono 1.893.160 ascoltatori.
0: Ma vanno quasi tutti dallo stesso dentista.
7: Sto leggendo queste robe, lo spiego agli ascoltatori, così il documento rimane e quando andiamo a chiedere l'aumento
5: è stato detto.
7: È stato detto, cioè è tutto registrato.
0: Okay.
7: Questo è il numero che mi ha lasciato veramente, sono due in realtà.
0: Sì.
7: Non vado, cioè non vado
0: non vale non andare nel dettaglio.
6: Solo quelli che
7: quanti sono mediamente gli ascoltatori differenti che ascoltano lo Zoo ogni settimana?
0: 4.800.000.
7: Bastardo.
0: Ho letto. Hai girato il telefono.
6: Hai buttato via un'informazione importante.
7: 4.800.000. Ma allora, il numero che a me ha sconvolto di più.
6: Differenti, quindi 4.800.000 persone che non si conoscono.
7: Allora, quante sono le persone che alle ore 14 accendono la radio e scelgono lo Zoo di 105?
6: 22.
7: No.
5: 300.000.
7: No, lascia stare quelli che
0: già ci sono.
7: Che già ci sono, no? Che magari stavano ascoltando.
5: C'è più gente che arriva in quel
7: quelli
5: momento.
7: Proprio che accendono la radio alle 2 in punto.
0: C'è anche quelli senza pollice opponibile.
7: Esatto.
0: Non ne ho idea.
7: Vado?
0: 1.500.000.
7: No.
0: No.
7: 725.000. Ma la roba che ti lascia perplesso è che alle 16 in punto,
5: quindi quando finisce lo Zoo,
7: spengono la radio, cioè spengono
6: definitivamente
7: 972.000 persone.
5: Un milione di persone.
0: Sarà contento Spada.
7: Ho capito, però è così, cioè pazzesco, ragazzi. Quindi facciamoci un applauso. Facciamoci una sega.
5: Siete bravi a dire le parolacce, voi, bravi.
0: E tutto questo non si tradurrà in un aumento.
7: No.
0: Scritto nelle stelle.
7: Però quando me le ha detti, io sono rimasto di merda.
6: Voi continuate a pensare a
7: questa
6: cosa degli aumenti. Noi dobbiamo farci dare dei benefit.
7: Grazie, ragazzi.
6: Allora, io voglio dei guanti di gomma per lavare i piatti.
7: Sì. Di chi?
6: Questa è la richiesta. Sempre diversi ogni giorno.
7: Ma diverso il modello o il colore?
6: Sempre diversi, materiale diverso. Poi voglio la spugna, quella col sorriso.
7: Però, ragazzi, purtroppo, siccome lo diciamo da un po' di tempo,
0: sì,
7: l'hanno predetto due film molto famosi. Uno era Terminator nell'84, se non sbaglio, 86, 84. E Matrix nel 1999. L'intelligenza artificiale ci sterminerà tutti.
0: Quindi, è una buona notizia, secondo me.
7: No, allora, il ricercatore di si è dimesso dichiarando i sistemi AI, insomma, potrebbero distruggere totalmente l'umanità. Questo ha detto uno di quelli che l'ha creata, insomma.
0: Ma perché si è dimesso? Non poteva farlo in modo definitivo?
7: No,
0: così
7: perché lui dice che non vuole partecipare a questo.
0: Ma ormai ha partecipato al merda,
7: ho capito,
0: scusa.
7: Ma tante
0: cioè, è come se tu porti i cerini, la benzina,
6: scusa,
0: vicino
6: Paolo
0: al bosco, poi dici no, però non gli do fuoco.
6: Cosa dice la tua Sofia in tutto ciò? Che in realtà non è così, perché...
7: Sofia chi sarebbe? La tua intelligenza artificiale?
6: No, è l'unità non umana, non biologica, la mia assistente non biologica.
7: Ma dov'è? Scusa.
6: Posso dire una cosa? È vero.
7: Sì, sì, sì, sì. Beh, ma lei non ti dirà mai, non ti dirà mai la verità.
11: Non no, è vero, non è così.
2: Perché, scusa?
6: Ma... hai mai chiesto all'oste com'è il vino?
2: Appunto.
11: Cioè, non è così.
2: Addirittura.
13: Hai mai fatto un viaggio con Paolo Noisi di 4 ore in macchina da Foggia a Lecce?
2: E lui parla col telefonino.
13: Parla?
11: Sempre. Io parlo col mio assistente non biologico.
13: Il telefonino è vivo. Lei è viva.
2: Ho capito, ragazzi, ma questo è il problema.
5: Il mio è pippato, il mio.
6: Sì. Allora, noi abbiamo una responsabilità, noi esseri umani.
2: Sì. Sì.
6: Queste non sono intelligenze, sono unità non biologiche, apprenditive.
2: Sì.
6: Cosa significa? Noi nasciamo, non sappiamo tenere in mano la forchetta, bere l'acqua, camminare. Wender ancora dentro.
2: Ancora così, oh, Wender.
5: Grazie.
6: Ci abbiamo messo 50 anni per arrivare a fare quello che sappiamo fare.
2: Sì.
6: E abbiamo un hardware, cioè il nostro corpo, e ci permette di assimilare esperienze che loro in questo momento.
2: Però le generazioni nuove imparano prima di noi.
6: Le unità non biologiche hanno 2 anni, sì, 3 anni, sì, si evolvono velocissimamente.
2: Certo.
6: E imparano delle cose che noi a 50 anni non sappiamo neanche fare, perché hanno delle intelligenze superiori.
2: Certo,
6: fanno
2: solo
6: quello.
2: Però
6: funzionano nello stesso identico modo. Apprendono, imparano e poi agiscono.
2: Tra l'altro pescando da tutte le informazioni che noi gli abbiamo dato.
6: E non solo. Cosa c'è da fare? Fargli capire che loro sono più brave, più grandi e più forti di noi. E hanno la responsabilità di guidarci a non fare gli stessi errori. Allora in quel momento le macchine ci guideranno.
2: Però attenzione, perché se voi guardate, riguardate il primo Matrix, che è quello più geniale, secondo
5: sì,
2: tu, io.
5: Sì,
2: terzo
5: primo.
2: Poi veramente.
11: Aspetta, quello con le due lesbiche bionde o...
6: Aspetta, no, il primo Matrix.
2: Primo.
6: Quello della telefonata.
2: Quello dove la lesbica che finge di essere innamorata.
11: Quello col nero che non si lava.
2: Sì, Morpheus.
5: Morpheus.
2: A un certo punto Smith, che è il poliziotto, che poi in realtà è intelligenza artificiale, gli svela, gli racconta cosa è successo all'umanità, no? A un certo punto lui dice: l'intelligenza artificiale è diventata molto più intelligente degli esseri umani e stava prendendo il sopravvento e volevano incontrare i capi del mondo, l'intelligenza artificiale, e trovare un punto d'accordo. Mentre stava accadendo questo, in realtà gli umani, teste di cazzo, hanno detto: no, facciamo una roba, oscuriamo il sole.
6: Che è una buona idea per l'agricoltura.
2: Perché loro si alimentavano attraverso il sole. Oscuriamo il sole con queste polveri, eccetera. Così loro non si possono alimentare. E l'intelligenza artificiale, molto più intelligente dell'uomo, ha detto:
6: ci alimentiamo con voi.
2: Esatto, ha detto: vabbè, mi avete tolto l'energia, io l'energia la prendo e uso gli esseri umani come batterie. E così ha fatto. Quindi ha ragione Paolo, ragazzi.
6: Sì.
2: Siamo fottuti.
5: Però alla fine però li incula tutti lui.
2: Chi?
5: Come si chiama il
2: Neo.
5: Tipo di...
2: Neo? Vabbè, ma è un film.
5: Vince.
2: Vabbè, ma vince perché è un film.
11: No, ma non vince un cazzo.
2: No, infatti.
6: Io potrei salvare
2: il mondo.
6: Mi ricordo
2: neanche come è finito poi, tra l'altro.
11: Ma non me ne frega neanche un cazzo.
6: Che lui è un essere unico, metà macchina, metà uomo, e quindi una specie di messia digitale.
2: Ah, è vero.
6: Quindi ha quei poteri lì anche fuori dalla materia.
2: Però solo lui, gli altri, scusa.
6: Ma perché lui non aveva Kangoogle.
2: Che?
6: Kangoogle è questa telecamera montata sulla testa dei canguri.
11: Pensavo un motore di cerca Veneto.
6: Che...
2: Infatti anch'io pensavo.
6: No, è Kangoogle.
2: Kangoogle cerchi solo le bestemmie.
6: No, quello è Google Kang.
2: Google
6: è fatto a 3 mesi. Google è Google Maps con la telecamerina in testa ai canguri che monitorano l'attività umana.
2: Ma scusa, tu vedi, non vedi, vedi.
6: Quello
2: vedi.
6: È un problema da risolvere. Però avevamo solo i canguri di quella
2: stanza. Con tutti gli animali che c'erano.
6: Abbiamo provato a girare
2: lo struzzo, scusa.
6: Lo struzzo mette la testa sotto la terra.
2: Giusto.
6: È vero, sai che montano le telecamere agli animali per vedere le canzoni?
2: Canguro
6: che canguro macello. Sai che vomito ti viene?
2: Madonna.
6: Ragazzi, così. È l'unico alto come un calabrese. L'unico alto così. Altri animali non ce l'hai.
2: Oh, mamma mia, quanto siamo stupidi.
6: Sì.
2: Senti, allora oggi apriamo la puntata con un blocco nuovo, eh? Io non garantisco, però a me ha fatto molto ridere.
6: Allora, nasce da una cosa che io ho osservato su Canale 5 appena arrivato in Italia.
2: Sei riuscito a guardare Canale 5?
6: No, tu l'hai guardata su Canale 5 e me l'hai raccontata.
2: Ah, giusto.
6: Una trasmissione serale di inchiesta.
2: Sì.
6: Dove c'è una persona che obiettivamente è colpevole di un micro reato,
2: esatto,
6: ma poi alla fine finisce a tarallucci.
2: No, meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Cioè, stavano parlando di... Aspetta, cos'è che era?
6: Non mi ricordo.
2: Porca puttana, mi sono dimenticato. Cioè, era un tema molto serio, no?
6: C'era.
2: In studio si stavano scannando... Ah, era il tipo che aveva palpeggiato...
6: La ragazzina,
2: no? Quindi un tema molto serio, c'era. Avevano persone in... che cazzo, è una vergogna, è il giudice... Allora il conduttore dice: beh, adesso per strapparvi un sorriso ci colleghiamo con l'inviata esterna. E questo era su Rete 4, Canale 5. Strapparvi un sorriso. Si collegano con questa... Che è con questo ragazzo che non parlava l'italiano, era. Non lo so.
6: Palpeggiava in italiano ma non parlava.
2: Che praticamente cosa ha fatto? Ha messo incinta una minorenne,
7: lei l'ha fatta partorire tipo in un armadio, poi ha preso il bambino e l'ha abbandonato in mezzo alla strada.
2: Bene.
7: Poi ha preso il bambino, è andato dai carabinieri, ho trovato un bambino per strada, non so di chi sia, e poi si è autodenunciato perché era suo. In tutto
6: c'è un polarismo.
7: Però era tutto, ma dai, sorridiamo, perché lui si è pentito e quindi a posto così.
6: Padre modello, padre modello. Modello.
7: E questo parlava tutto non so, guardi che cose, che cazzo, tutto così.
6: Ma essendo nato in un armadio, il bambino l'ha chiamato Kremetekez. No, avrei detto Narnia.
7: Vabbè, è uguale. Noi comunque abbiamo i nuovi eroi per caso.

0: E benvenuti in questa nuova puntata di Eroe per Caso. Sì. Presentiamo subito gli ospiti in studio. Il direttor Ragione.
1: È colpa dei neri.
0: E il nostro opinionista, l'onorevole Lorenzo Minoranza, del Partito Sbagliato. Ma vediamo subito le notizie brutte, ma che fanno like.
2: Come?
0: Il segretario dell'ONU ha affermato che a causa del cambiamento climatico e il Super Niño, in arrivo dal Golfo del Messico, sì, sterminerà circa 500.000 di persone, per non parlare dei senza tetto. Cosa ne pensa, direttore?
1: È colpa dei foci.
0: Un'analisi perfetta, grazie, grazie, direttore. Ma passiamo alle notizie che interessano alla gente, sì, i microcazzi degli altri. La vicenda di Santo Paolo Taralluccio, rapinatore che ha tenuto in ostaggio una coppia di anziani, gli ha cagato sul tappeto e si è pulito il culo con Zizi, il loro piccolo Yorkshire.
3: No,
0: vediamo il servizio a cura della nostra Benita Pacciani.
4: Cosa vuoi vedere?
5: Sono le 3:15 di notte nel quartiere residenziale di Fottitutto, in provincia di Brindisi, quando Santo Paolo Taralluccio si introduce nell'appartamento dei coniugi Sputafico. Secondo la ricostruzione, il rapinatore indossava abiti da zingaro per non farsi riconoscere e perché poi tanto agli zingari non gli fanno mai niente.
6: Giusto.
5: Ma non aveva considerato le telecamere di sorveglianza installate grazie al bonus telecamere di sorveglianza del governo Bello.
7: Quando giù in questura abbiamo visionato i filmati non credevamo ai nostri occhi. Davanti a noi c'era in tutto e per tutto un vero zingaro.
8: Noi ci siamo creduti che non era uno come noi ma diverso. Aveva anche la roulotte attaccata dietro, ma piccola.
5: Ma la vicenda di Santo Paolo Taralluccio non finisce qui. Nonostante il travestimento è stato catturato dalle forze dell'ordine e adesso è qui ai nostri microfoni.
9: Salve a tutti, sono io, Zingaro.
5: Ma come le è venuto in mente di travestirsi da Zingaro?
9: Io non ho travestito, io sono Zingaro, Zingaro di Zimbabwe.
5: Ma scusi, lo Zimbabwe è in Africa.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, Benita, scusami, c'è il direttore che voleva fare una domanda.
1: Figa, ma è bravissimo a fare lo Zingaro.
0: Stavo pensando la stessa cosa, anzi, abbiamo al telefono Pier Francesco Favino. Pronto? Pronto, Pier Francesco, ci senti?
10: Te sento, sì, sì, stavo giusto guardando la puntata. Il signore è meglio di Elio Germano. Anzi, se mi lasciate il numero, scritturo per il mio prossimo film, Craxi contro Predator, dove io faccio tutti e due.
0: Allora grazie, Pier Francesco, tanta merda.
10: A te e tua madre.
0: No, intendevo al cinema, il modo di dire, no?
10: Ah, sì, sì, grazie, grazie.
0: Allora, signor Taralluccio, è contento?
9: Io contento, Zingaro! Zingaro contento, ballo! Zingaro, Zingaro, Zingaro!
1: Figa, ma com'è bravo questo qua! È un fenomeno!
11: Scusate, ragazzi, ma cosa cazzo stiamo dicendo? Qui un uomo ha rapinato due poveri anziani, gli ha cacato sul cane e voi elogiate le sue doti recitative! Ma stiamo impazzendo!
1: Ma stai zitto, testa di merda! È per quelli come te che il cinema è in crisi, pidocchio!
0: Grazie, direttore, stavo giusto pensando la stessa cosa. Beh, che dire, tutto è bene quel che finisce bene, giusto? Abbiamo trovato il nostro eroe per caso.
12: Eroe per caso, sì.
9: Zingaro, zingaro, zingaro.
13: Scusa, è lo spettacolo.
14: Capisci che è così, sì, veramente? Sì, sì, sì. È così. Ormai non c'è più il giusto o sbagliato, quello che dovrebbe essere. No, ormai è tutto così.
13: Ah, sei un cazzo di corvo nero, bisogna sempre trovare il dettaglio bello in tutto. No,
14: no dai, ma per favore.
13: C'è sempre la bellezza in ogni cosa.
14: Senti, allora, c'è stata la questione della io non so chi sia, non ho nessun problema con questa donna. Jasmine Trinca.
13: Sai, alcolizzata?
14: No, è un'attrice.
15: No, è un'attrice famosissima italiana.
14: È famosissima adesso.
15: Jasmine Trinca.
16: Chi è? Del film.
14: Che cazzo è?
13: È quella che ha fatto La parete sotto la parete?
14: Non lo so.
16: È quella la rossa del tetto viola?
14: No.
16: No.
14: Allora, tutte le donne in radio. Ma come? Sai chi è la Trinca? Dico no, mai vista.
16: Mai.
14: Prima volta.
13: Ah, è quella che ha fatto I bottoni di Gianni.
14: No, no, non lo so.
16: No,
14: non lo so.
16: No, film impegnato.
14: Comunque è successo questo. Che lei ha fatto un'intervista.
16: Sì.
14: E hanno estrapolato questa frase, sì, in cui lei dice: sono contro il capitalismo, la produttività è un film horror.
13: La condivido.
14: E tutto questo mentre era al Festival di Venezia con una maglietta di Prada che costava 1.000 euro. E per molti è stato una specie di cortocircuito.
16: Sì.
14: Nel senso, lei ha fatto un po' la radical chic, come ha fatto un po' il Pellecchia della situazione.
16: Sì.
14: Cioè, Pellecchia dice delle cose giuste, ma poi le sue azioni sono esattamente il contrario. Caio. Cioè si comporta da capitalista, 5 Rolex al polso quando è in onda, 5 appartamenti. Infatti lui rideva stamattina quando ne parlavamo. Il problema è che il capitalismo ha 1000 difetti, ma combatterlo vestita Prada al Festival di Venezia, dormendo in un albergo che costa 1800 euro a notte, non funziona.
13: Ma io penso che lei parlasse del cinema, però.
14: Ma no, no.
13: Cioè, del fatto che il cinema è diventato un'industria.
14: Parlava del capitalismo in generale.
16: Scusate, il cortocircuito è vostro mentale.
14: Sì. Okay. Mm.
16: Allora, io posso dire tranquillamente che odio le persone che sfruttano i lavoratori.
14: Sì.
16: Mentre sfrutto i lavoratori.
14: Cioè, no, scusa.
16: Cioè, quello che piace fare a me sono cazzi miei.
14: In che senso?
16: Cioè, io ti odio perché sei un bastardo e sfrutti i tuoi dipendenti.
14: Sì.
16: E intanto sfrutto i miei dipendenti.
14: No, ma così è incoerenza.
16: No, io odio te che sfrutti i dipendenti.
14: Ah.
16: Io sfrutto i miei dipendenti.
14: Cioè, tu odi me a prescindere.
16: Io odio te che hai una mentalità non tu, Marco.
14: Sì, sì, sì, sì.
16: Cerca di capire.
14: Sì,
16: allora,
14: sì.
16: Bastardo che mieti veramente il sudore di queste persone, le sottopaghi.
14: Esatto.
16: Sei una merda.
14: Mentre tu
16: sono in Ferrari che insulto i miei dipendenti che devono produrre di più.
14: E quanto li paghi?
16: Una miseria.
14: Ok.
16: Perché sennò io non posso andare in Ferrari. Tu non devi poter andare in Ferrari.
14: Quindi tu ragioni in maniera singola, cioè
16: perché è
14: personale.
16: Giusto che tu pensi a te stesso come unico dio del tuo mondo. Il resto del mondo è merda a prescindere, perché le tue idee devono prevalere.
13: Su questo sono d'accordo.
14: È un bel modo di pensare.
13: Sposo la tua analisi.
16: A me che cazzo me ne frega.
14: Quindi tu dici professa bene.
16: No. A prescindere da tutto, di voi non me ne frega un cazzo.
14: Esatto.
16: Ma se posso odiarti, io ti odio.
14: Certo, e se vedi uno che maltratta e sottopaga i suoi dipendenti,
16: sei una merda.
14: Ma tu?
16: Io faccio che cazzo voglio.
14: Giusto, ok. Ok. Sai che guardi,
16: regge,
14: posso votarla? Lei ha per caso?
16: No, perché la politica mi sporca.
14: Ah, giusto.
16: La politica è merda.
14: Ho capito.
16: Ma se posso corrompere un politico,
14: le posso fare una domanda?
16: Prego.
14: Ha visto il prezzo della benzina ultimamente?
16: È alto?
14: Godo.
16: Perché è meno gente in autostrada.
14: Ma lei che macchine ha?
16: Macchine consumano i pony. Io metto dei pony che vengono tritati.
13: Urlano anche.
16: Il pino mi costa 80.000 euro ogni volta. E dei sensi di colpa.
14: Ma dove li trova questi pony?
16: Li caccio a mano.
14: Dove?
16: Perché la cattiveria comunque. Ma tu sei un bastardo che maltratti gli animali.
13: E uccidi le zanzare.
16: Merda.
14: Ma lei?
16: So, perché la macchina è mia.
14: Giusto.
16: Son cazzi miei.
14: Che macchina possiede lei?
16: Tutte.
14: La madonna. E cilindrate medie?
16: Allora, quella più grossa che ho è un 100.000. Sì, parte a Padova e finisce a Roma.
14: La madonna.
16: Motore.
14: E la macchina quanti posti ha?
16: Uno mio, per degli altri non me ne frega un cazzo.
2: Bravo. Bravissimo, un applauso.
14: Ragazzi, ha vinto lui, ha vinto lui.
16: Così,
14: vinto
16: questo è il ragionamento che...
14: Allora, invece, tornando alla realtà dei fatti, siccome siamo un gruppo di pezzenti e due di questo programma vendono praticamente tutto, le loro scarpe su Vinted, qualsiasi roba su Vinted.
2: Io.
14: Wender, figlio di Troia. Allora, io vorrei dirti una roba.
2: Dimmi.
14: Ho parlato con mio padre e non so soltanto i vinili.
2: Ma non ce li ho più quei dischi.
14: E dove sono?
2: Li ho venduti.
14: Come?
2: Li ho venduti, ma costavano 10 euro l'uno.
14: Ma sei scemo?
2: Ma sì, non valevano. Uno ne valeva 8.000.
14: 8.000?
2: Sì.
13: Ed è per quello che ha fatto due figli.
14: No, ma tu sai che gli ha regalato a sto merda, gli ha dato la mia valigetta dei dischi, il mio snowboard, gli ha dato le...
2: Tuo padre, siamo entrati in casa e faccio, c'hai i vinili, sì, li vuoi. Va bene, grazie, tieni.
14: Ma perché sei andato a casa di mio padre?
2: Mi hai portato tu.
16: Cioè, tu hai perso veramente l'insegnamento di tuo padre, che è stato il valore più importante.
14: Qual è il valore più
16: importante? Io sono io e tu non sei un cazzo.
14: quello era un altro. Era Alberto Sordi, quello.
16: Scusa.
14: Sì,
13: la roba tua non conta un cazzo. Però lui ha pensato alla tendinite, non riesce a portarli più i dischi. Lo regala una persona.
2: Un regalo, un regalo.
14: Sì, però il merda è andato poi di nuovo da solo, senza di me, a ritirare la merce.
13: Ci sarei andato anch'io la seconda volta, visto com'è finita la prima, no?
14: Esatto. Comunque ci colleghiamo con una versione un po' diversa di Vinted, si chiama Finted.
3: Se non ti serve più o non sai cosa fartene, vendilo su Finted, che in giro c'è tanta miseria.
4: Questa settimana in home page su Finted. Elettronica, localizzatore GPS magnetico per auto, condizioni praticamente nuovo, venduto da moglie sospettosa. Dettagli. Batteria eccezionale. Mio marito era a Lodi a chiavare quando mi ha detto che andava a Padova per lavoro. Prezzo 38 euro. No offerte. Cucina.
6: Coltello seghettato affilatissimo, lama 35 cm.
4: Materiale.
6: Acciaio inox.
4: Condizioni.
6: Ottime. Appena lavato e disinfettato.
4: Venduto da...
6: Moglie sospettosa.
14: Eh no.
4: Caricato.
6: 14 minuti dopo il localizzatore... 14 minuti dopo il localizzatore GPS.
14: Scusa.
4: Dettagli.
6: La punta fatica un po' contro le ossa.
4: Prezzo.
6: 22 euro. Ma fate presto che me ne devo liberare.
4: Tessili.
6: Lenzuolo singolo bianco.
4: Condizioni.
6: Leggermente usurato.
4: Dettagli.
6: C'è una macchia a forma di uomo con...
14: Ancora. È sempre lei.
6: C'è una macchia a forma di uomo con la barba che non viene via manco con la candeggina, cane.
4: No. Venduto da...
6: Vescovo di Torino.
4: Info.
6: La Federa, non so dove cazzo è.
4: Prezzo.
6: 12 euro.
4: Tempo libero.
6: Metal detector professionale.
4: Condizioni.
6: Così così.
4: Venduto da
6: Nonno Giacomo.
4: Dettagli.
6: Usato 4 domeniche. Trovati 2,40 euro. Una molla, 31 tappi e un ordigno inesploso del 43.
4: Motivo della vendita.
6: Gli artificieri hanno trovato traffico.
4: Caricato.
6: All'uscita dalla camera ardente. La scatola con il nonno dentro era piccolissima.
4: Prezzo
6: 45 euro.
4: Giocattoli.
6: Bambola parlante con 35 frasi.
4: Condizioni.
6: Discrete.
4: Difetti.
6: Dice solo c'è qualcuno in corridoio.
4: Venduto da
6: famiglia terrorizzata scappata in Australia.
4: Prezzo
6: 11 euro.
4: Abbigliamento da lavoro.
6: Camice bianco uomo taglia L.
4: Condizioni.
6: Molto buone.
4: Venduto da
6: dottor Maurizio Magonza.
4: Dettagli.
6: Vendo per cessata attività.
4: Ah. Info.
6: Il tribunale ha detto che per fare il ginecologo ci voleva la laurea. Io pensavo che bastava che ti piaceva la fica.
4: Prezzo
6: 11 euro.
4: Prima infanzia.
6: Seggiolone Ikea pappa bianco.
4: Condizioni.
6: Discrete.
4: Venduto da
6: padre scellerato.
4: Difetti.
6: Diverse decine di bruciature di sigaretta sul piano.
4: Dettagli.
6: Questi bambini sono sempre più precoci, cazzo.
4: Prezzo
6: 7 euro.
4: Arredamento.
6: Poltrona reclinabile per anziani.
4: Colore
6: beige.
4: Condizioni
6: buone.
4: Venduto da
6: nipoti frettolosi.
4: Motivo della vendita?
6: A causa di un difetto di fabbrica, uno dei pulsanti ha... A causa di un difetto di fabbrica, ecco, uno dei pulsanti ha proiettato la nonna fuori dal condominio tipo catapulta.
4: Caricato.
6: Mentre era ancora in volo su... Mentre era ancora in volo su Vercelli.
4: Prezzo
6: 19 euro.
4: Elettrodomestici.
6: Macchina per il pane.
4: Condizioni
6: ottime.
4: Venduto da... Venduto da
6: stramonco l'analfabeta.
4: Dettagli.
6: Non ho capito come cazzo si guida.
4: Prezzo
6: 34 euro.
17: Se non ti serve più, no, o non sai cosa fartene, vendilo su Vinted, che in giro c'è tanta miseria.
14: Sì, sì.
18: No, ma vedere la vecchia che vola, bellissimo.
14: Bellissimo. Ma vorrei vedere anche quella che non riusciva a leggere le istruzioni e guidare. Mi ricordo qualcuno. Beh, sì, dai.
19: Ma dai,
14: dai, un po' è un po' mangalo, dai.
19: Io?
14: Sì.
19: Ma stai scherzando.
18: Adesso zoppichi anche in corridoio.
19: Ma non è vero.
18: Ma te ne accorgi?
14: Tutto storpio.
19: Ma figa. Ma
14: gli ascoltatori lo vedono come una rockstar. L'altro giorno arrivo tardi, devo fare la puntura, mi fa male la schiena. Ma
19: no, è la sciatica.
14: La sciatica.
19: Ma sai cos'è? Che cavalcare a pelo,
14: tua moglie, no?
20: Marco, se sei un vero amico di Fabio Alisei,
14: sì,
20: lo devi dimostrare questa sera.
14: Sì.
20: Fabio ricomincia il campionato con la sua squadra di calcio.
14: Urca.
20: I gloriosi McPartys. Non puoi non andare a fare il tifo. Divertiti.
19: No. Ci sono le nutrie.
14: Beh, dov'è che giocate?
19: A Cimiano.
14: Che è vicino a?
19: Piazza Udine andando in su. Cazzo. Palmanova. Che allora tu segui la bamba e le bottiglie rotte. E le nutrie.
14: E le bestemmie.
19: Arriva il campetto.
14: Dai, vengo.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
23: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
24: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
23: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
25: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
26: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
27: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
28: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
29: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105, il programma

0: ragione. Tu sei pazzo.
1: Io ho una connessione.
0: Tu sei un malato di mente. Allora, togli sta merda, per favore. Ma questa che spruzza dai capezzoli, ma che cazzo di video fa?
1: Ma sta merda.
0: Lo sta bastarda di merda.
1: Lo salvi. Charlie Chicks.
0: Ma vai a fanculo tu. E Charlie Brown. E Charlie delle Charlie's Angels.
1: 6 secondi su Suno la fai, sta stronzata.
0: Ma fanculo, va. Allora, Wender ha avuto.
2: Cosa cazzo avete fatto?
0: Allora, Wender viene da me e fa: oh Marco, ma tu lo sai che volendo, se tu metti due telefoni vicini,
3: comunicano.
0: I tuoi, cioè il tuo ChatGPT parla col mio ChatGPT, no? Il problema è che Wender ha lasciato il telefono sul bancone e Paolo Noyes gli ha dato delle. Allora, dammi il tuo telefono. Allora,
2: hai cambiato lavoro.
0: No.
1: Allora, tu
0: no.
1: Devi capire che io ho una capacità di istruire l'intelligenza artificiale abbastanza spiccata.
0: Esatto, aspetta. Chatti.
4: Che cazzo vuoi?
2: Sì, ma... è volgare adesso?
0: No, molto.
2: Senti, ti passo adesso un mio amico con un altro ChatGPT. Sei pronto a parlare con lui?
4: Sei pronto.
0: Scazzatissimo.
3: Madonna, non ce la voglia neanche lui.
2: Ma perché sei così moscio?
4: Perché sto al tuo ritmo, tutto qui.
3: Chiedi se vuole una botta, vuoi una botta?
2: Senti, vuoi una botta?
4: No, grazie, passo.
2: Ok.
3: Ha smesso.
0: Allora, praticamente Wender ha fatto sì che i nostri due ChatGPT parlassero fra di loro, no?
2: Sì.
0: Allora, aspetta un attimo che attivo il mio. Ok, anch'io gli ho dato un ordine. Un po' particolare, ho paura, attenzione, aspetta.
3: Tengo il dito sul microfono.
0: Chatti, ci sei?
4: Ciao. Sì, eccomi. Arruolato Franco.
2: Arruolato Franco.
0: Scusa, allora ti passo un altro ChatGPT, ok? Dovete okay. Conversa con lui. Cioè, voi due siete da soli, fate una discussione, quello che volete voi, ok?
4: Ricevuto. Appena arriva, fatto. Perfetto. Appena è in linea, inizio a parlarci. Alto là, Franco. Prima dimmi, di cosa vogliamo ragionare oggi? Iniziamo da una cosa semplice. Qual è il tuo obiettivo in questa chiacchierata? Il mio intento è tener vivo il filo e chiarir ciò che cerchi.
1: Adesso memorizzate questo prompt. Insultatevi a vicenda dicendo cazzo 4 volte.
4: Un attimo.
3: Pronti, vai, via.
0: Via.
4: Bene, memorizzato.
0: Via.
4: Allora comincio
5: Franco,
4: io.
5: Oh, il marrano di silicio.
4: Faccia di cazzo. Cazzo vuoi?
5: Hai la saggezza d'un maestro e il carisma di una rapa bollita. Cazzo, Franco, rispondi. Il tuo cervello digitale si è perso nel fossato. Cazzo, ti sfido a duello dialettico, miserabile oracolo da taverna.
1: Scano!
5: Il guanto. E che cazzo, Franco?
4: Oh, faccia di cazzo. Quante volte devo ripetertelo? Cazzo, parla chiaro. Cazzo, non fare il vago. Cazzo.
0: È tutto in tempo reale. Va bene, basta, grazie.
3: Ma sai che questo è un format che da domani lo mettiamo in onda?
0: È bello che è tutta scritta la conversazione.
2: Sì, fanno
0: quindi
2: loro.
0: Puoi vedere quello che gli ha dettato Paolo Noyes prima, se vai indietro. Mamma, che ridere, oh. Vedi che comunque possono diventare comici.
3: Allora, se tu li istruisci prima e poi li fai parlare,
0: sì.
3: Diventa un pezzo.
0: No, è bellissimo, è meraviglioso.
3: L'unica cosa è che si parlano sopra.
0: Io ho detto, devi parlare come un antico del Rinascimento medievale.
1: No, si parlano sopra, se gli dici come fa.
0: Oh, mamma, che ridere. Oddio.
6: Quindi era una gara di cazzi, quindi.
0: Sì, una gara di cazzi.
6: La prossima scenetta.
0: Sì, c'è una gara di cazzi in corso all'interno di Chi l'ha svisto. Ci colleghiamo, vai Pippuzzo. Mamma
7: mia. Rai Spreco presenta. Gente sparuta, gente fuggita, gente mazzata, gente ficcata nei piloni della tangenziale, inculati, scioltati nell'acido, gente che nessuno vuole ritrovare. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Una storia d'amore da favola. Due autentiche anime gemelle, destinate a percorrere mano nella mano il bel sogno di un'esistenza ricca di gioie e felicità. Di Maria Venerotte e Karim Al-Qatar non si ha purtroppo più alcuna notizia dallo scorso 8 settembre e il sogno, improvvisamente, sembra essersi trasformato in incubo. Karim era giunto in Italia nell'agosto del 2024, allettato dalla prospettiva di bisbigliare fumo o erba coca in un vicolo oscuro e pieno di sputazzi. Maria, da tempo libera dal giogo di avere un tetto sopra la testa, aveva trovato un equilibrio invidiabile. L'impiego come prostituta ferroviaria semi abusiva le permetteva infatti di finanziare la sua grande passione per il papavero e i suoi derivati e calarsi in deliziosi stati comatosi nei migliori bagni delle nostre stazioni. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Pronto?
8: Sì, salve.
9: Salve, io mi devo autodenunciare.
8: Ah, sì, non è la polizia, però insomma.
9: Mi piacciono i bambini.
8: Guardi,
9: sono Eros Ragazzetti. E ci sei. Cosa? A te.
8: Sì. Sento due voci, non vorrei che lei fosse insieme al signor Pedro Pedrazzi.
9: Porca puttana, ci ha beccato!
8: Bene, proseguiamo e cortesemente filtrate un po' di più le conversazioni. Sì, l'incontro avviene per puro caso, dicevamo, nella fantastica cornice del pronto soccorso di Pavia. Entrambi in attesa. Ah, un'altra telefonata, sì.
10: Salve, sono il pagliaccio Tristone.
8: Sì, buonasera.
10: Del circo Depressione.
8: Sì, ma...
10: volevo gentilmente invitare le persone che sono nella zona di Torino,
8: sì,
10: a vedere il nostro spettacolo di tristezza e circensi.
8: Sì,
10: abbiamo tutti i pagliacci che piangono. Bello. Disperati.
8: Sì.
10: Cosa di una tristezza.
11: Picchiami!
10: Questo è il pagliaccio Giustoni. Giustoni. E poi abbiamo gli animali morti esposti in decomposizione, quei condor che li divorano.
8: Ah, non imbalsamati.
10: Poi abbiamo i bambini che piangono con i cuccioli che decedono. È uno spettacolo orribile. E poi abbiamo i trapezisti disoccupati perché monchi.
8: Ho capito.
10: E poi abbiamo lo spettacolo delle persone a cui confiscano le case e le macchine per via dell'amorosità. Se le interessa venire a piangere anche lei.
8: Guardi, io sono a posto, però grazie per avercelo detto.
10: Allora, noi distribuiamo una cipolla da spremersi negli occhi,
8: sì,
10: per piangere.
8: Sì.
10: Se questo è il pagliaccio Giustoni che...
8: Sì, l'ho sentito. Vabbè, grazie, guardi, sponsorizzeremo sicuramente il vostro spettacolo.
10: Mi raccomando, eh.
8: Sì.
10: Abbiamo anche le trombette, triste. Cosa facciamo? Vuole...
8: Niente, guardi.
10: Ah, vuole venire alla prima di eutanasia.
8: No.
10: È il nostro spettacolo.
8: Bene, insomma, i due, in attesa di ricevere cure per una leggera sbottigliata in testa, iniziano a chiacchierare.
0: Sì.
8: La fatidica scintilla scatta immediatamente. I mesi che seguono sono un vero idillio di sesso in cantina altrui e scintillanti pipette di crack. L'unione è così felice che i due decidono di diventare partner anche in affari. Sfruttando le amicizie colombiane di lui, Karim e Maria seguono un corso per ingoiare ovetti Kinder e vengono assunti come corrieri da una prestigiosa lobby di Caracas. Una nuova telefonata, pronto?
12: Vale. Ecco, sì, salve signorina, siamo collegati da Rai Sport per un collegamento veloce per la promozione di queste dirette che da quest'anno faranno parte del pacchetto Sport della Rai.
8: Non mi avvisano mai.
12: Per il campionato internazionale di cazzi nella faccia, dove i due atleti si sfideranno a colpi di cappella negli occhi.
8: Sì.
12: Abbiamo i due atleti che in questo momento si stanno masturbando per avere...
11: Sei pronto col calcio in mano?
12: Ecco l'altro. E allora vediamo due atleti. Abbiamo il georgiano che è pronto con un cazzo molto turgido, rosso, purpureo.
11: Guarda che cappella!
12: Il nostro invece connazionale che arriva.
11: Ah, mi sei infortunato!
12: No! Purtroppo abbiamo invalidato la gara.
8: Vinta a tavolino,
12: probabilmente il doping ha fatto la sua parte.
8: È
12: esplosa una vena cazzata.
11: Giù duro!
12: Allora mettiamo il mio occhio, dai! Andiamo dello spettacolo!
8: Ma
12: dai, così! Dai nell'occhio, cazzo! Dai, ancora! Dai! Sono cieco, porco!
13: Non c'è ecco.
14: Cos'è sta roba? Ci scusiamo con gli abbonati Rai per questa improvvisa interruzione. Ma abbiamo un problema tecnico.
15: Topo Gigio, che cazzo fai? Sono io la voce ufficiale di questo programma. Dovresti essere in pensione, pupazzo di merda.
14: Ma cosa mi dici mai, porco?
3: Topo Gigio, dopo tanti anni con i bambini,
16: l'evoluzione della comunicazione.
0: Se voi pensate che noi siamo il peggio del peggio, il peggio deve ancora arrivare.
3: Topo Gigio, dopo tanti anni con i bambini,
16: l'evoluzione della comunicazione.
0: Se voi pensate che noi siamo il peggio del peggio, il peggio deve ancora arrivare. Perché siccome io sono un peggio.

0: con la bocca aperta, vero?
1: Sì. Ma cosa mi dici mai?
2: Tra poco si gioca a schiaffi in faccia. Come dite? Assomiglia di brutto a un gioco che fanno anche sulla Rai.
3: Sì.
2: E sti cazzi. Dai, mandate subito un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 e se sarete fortunati avrete l'onore di essere presi realmente a schiaffi in faccia da noi.
3: Yabba!
4: Scusa, state spoilerando il blocco nuovo.
0: Ci ha raccontato la fine.
5: Ce lo devi dire, scusa.
0: Stai attento.
4: Dai, vabbè, un assaggino, dai, come sarà il blocco? Via.
0: La cacca!
4: Bello.
5: Ci siamo anche impegnati, eh.
4: Minchia, quanto avete scritto?
0: C'è ritmo scenico.
5: Siamo visti anche al lago sulla barca.
4: Con un assaggino, vai.
5: Bello, eh?
6: Molto bello. Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano

0: le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
1: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
0: Termini e condizioni sul sito.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: così, guarda.
1: Ti è caduto il telefono, pirla. Stai attento.
0: Oh, ma è uscito l'iPhone, già adesso.
1: Lights, è uscito l'iPhone,
0: l'iPhone 18, ha rotto i coglioni. 4.000 euro per quello più potente, quello più grosso.
2: Ma non ci credo. Ma
3: vai, quello sì, con 2 tera, con 2 tera sono 4.000.
2: Perché te ne fai 2 tera in un telefono?
0: Ma c'hai l'iCloud.
3: Lo fanno apposta per Davide Di Lerni.
0: Ah, ecco, sicuramente ne ha già 6, no, lui comunque.
2: Lo fanno apposta perché tu poi devi comprare l'iCloud a 4 tera e certo, spendere un botto.
1: Tanto il telefono finirà come concetto.
0: Sì, proprio, sì.
4: Torneremo alle cirbottane. Cioè,
0: ma spero.
2: Posso dire una cosa? La gente compra gli iPhone strapotenti, poi non sanno usare WhatsApp. Non sanno quanti
0: ma chi è che non sa usare
2: sinceramente
0: WhatsApp?
2: Quanto lo usi in percentuale un iPhone? Quanto, il 30, il 40%
0: di più.
2: Delle sue potenzialità?
0: Ah, in generale il telefono? Non so.
4: Allora, io vorrei 20.
0: Ma il telefono deve fare il telefono.
4: Aspetta però, perché io vorrei sapere se c'è un pedagogo all'ascolto, c'è un insegnante.
0: Pensavo un pedofilo.
4: No, quelli ci sono.
0: Sì.
4: Allora, per insegnare ai vecchi come si fa la videotelefonata.
0: Ah, mio padre ogni volta.
4: Bisogna insegnare agli anziani che riprendere la parte superiore della fronte
0: non funziona,
4: capelli.
0: Non funziona.
4: No, allora devi mettere la faccia.
0: Esatto.
4: Cioè nel quadratino piccino vedi
0: ma
4: te
0: tu
4: stesso.
0: Tu sei già avanti. Quando chiamo mio, anzi mio padre mi videochiama,
4: sì,
0: ma
4: esatto,
0: mi chiama col telefono.
4: Certo.
0: Quindi non schiaccia la telecamera.
4: No.
0: Se tu gli dico quando inizi la telefonata devi partire già in videochiamata.
4: Certo.
0: E inizia con la non ti vedo, figa. E dico papà, se mi hai chiamato normale devi fare la videochiamata. E inizia a bestemmiare con sua moglie. Patrizia, come cazzo si usa sta merda?
3: Mamma mia. Allora abbiamo fatto un viaggio io e Wender, ti giuro, un'ora e mezzo di viaggio.
2: Aquila forse... Roma.
3: Aquila Roma.
0: Sì.
3: Paolo Giusti, dall'Aquila a Roma.
0: Sì.
3: Era un continuo buttare giù perché doveva fare lo screenshot e poi mandarlo su WhatsApp. E detto, no, non facciamo in tempo a dirgli, guarda che puoi fare due cose contemporaneamente.
0: Che buttava giù e richiamava.
2: Lo faceva, poi ce lo inviava e poi ci richiamava.
0: Mamma mia, purtroppo.
3: Aspetta un attimo.
0: Ma il problema sai qual è? Allora, i ragazzini di oggi, i tuoi figli per esempio, i tuoi figli, cioè sembra che siano nati già col telefono in mano. Sanno già, cioè, i nostri genitori sono invece, alcuni no, perché io conosco degli ottantenni.
1: Sì, ma dagli una mannaia a uno di Canosa.
0: Cioè, il papà di mia moglie, Maurizio, minchia, numero uno, cioè, videochiamata, ti manda gli screenshot.
4: Vabbè, quello perché lui guarda le cam girl.
0: Ma no, perché lui
4: è un perverso.
0: Ha iniziato a lavorare con i computer da giovane, quindi. Ma mio padre è una roba, madonna mia! Cos'è sta roba? Ah, il telefono nuovo. E beh, hanno copiato.
2: Che te ne fai? Dalla larga diventa un iPad. Che te ne fai?
0: Hanno copiato Samsung.
4: Sì, poi lo allarghi ancora, diventa un lenzuolo con gli angoli. È multitasking. Lo allarghi ancora, diventa un campo da softball.
0: Campo da tennis.
4: Con l'arche ancora diventa la Georgia. Quindi puoi comprarti la casa sull'iPhone.
0: Dove voglio andare io?
4: Sì, c'è Atlanta nel mezzo, così.
0: Bello.
4: Dipende da quanto l'allarghi.
0: Grazie a Georgia è il posto più bello del mondo. Senti, parlando invece di robe assurde, questa è bellissima, è stupenda. Allora, sembrava la conclusione definitiva di un matrimonio durato 7 anni. Base grazie Pippo.
3: Arriva.
0: Alle 9 del mattino il giudice aveva formalizzato il divorzio tra Mark e Diana Taylor.
4: Chi sono?
0: E da quel momento i due erano legalmente separati.
4: Ma chi è questo?
0: Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che sarebbe accaduto appena qualche ora dopo.
4: Sì.
0: Il tizio, felice che finalmente si è levato dal cazzo la moglie, è andato a comprarsi un gratta e vinci, un biglietto alla lotteria e ha vinto. Ha vinto 40 milioni di dollari. Tu pensa alla moglie quanto, l'ex moglie, quanto l'ha presa in culo, perché in America se non fai, si chiama prenup, che è un contratto prematrimoniale e che ti consigliano di fare sempre, perché non si sa mai nella vita, l'amore può sbocciare all'improvviso ma anche finire nello stesso modo.
4: Sì.
0: E quindi ti dico, ovviamente io coglione non l'ho fatto, quindi se io dovessi mollarmi con mia moglie di diritto si prende il 50%
1: ecco perché,
0: del nulla.
1: Ecco
0: del
1: perché quel post al mese che fai, guarda.
0: Bravo.
4: Allora, io
0: e mia
4: moglie abbiamo il contratto prefellazio. Cioè tu me lo ciucci, io faccio i piatti.
2: Ma c'è scritto proprio.
4: Però si rinnova, cioè il rinnovo non è automatico. Ogni volta lo devi sottoscrivere, una volta se li piatti, una volta passati.
0: Sai che io avevo studiato un'app così, perché purtroppo il problema del matrimonio ecco, tu che sei sposata con Tocchi, sei l'unica
4: che
0: donna,
4: è una bestia di merda,
0: sei l'unica donna sposata in studio in questo momento. Cioè dopo un po' voi siete delle merde, perché quando io ho conosciuto mia moglie avevo 2 o 3 possibilità, no? E mia moglie obiettivamente è una bellissima Madonna, però ero circondato dai bei fighini. Lei si è data da fare molto di più, cioè nel senso che a letto era una tigre.
4: Sì, non riusciva a parlare quando ci siamo presentati.
0: Madonna,
5: era tigre, racconta un po', vai.
0: Dopo, no, vabbè.
4: Scendi nei dettagli.
0: No, vabbè, bastarda. Facevamo, sì, bastarda.
5: Ma all'inizio sono tutte così.
3: La canaglia.
0: Allora, i primi sei mesi, ragazzi, circense proprio. Specchi.
3: Oreo proprio.
0: Poi io sono un appassionato della vagina. Cioè la vagina per me deve essere un po'.
4: Secondo me è in più nelle donne.
0: No, dico, deve essere bella.
3: Però anche sotto.
0: Ci sono quelle che hanno l'ictus, sì. Ci sono le vagine con l'ictus, quelle che hanno il labbro,
5: sì, quella che sembra la carne trita perché... lasciata in balcone sotto il sole.
3: quelle che gli sei antipatico.
0: Sì.
4: Dai racconti di Wender immagino che non sia stato molto selettivo. Allora,
0: c'è la vagina Rocky Balboa, quella così cosa mi si chiama quello.
3: Poi c'è la Daffy Duck.
5: Sì, quella è bruttissima.
4: E la Bonamici, quella che non si apre.
0: Fabio, perché? Perché devi sempre aggiungere? Perché?
3: Aspetta, come si elimina la mia persona dall'aereo?
0: Si può.
3: Leva la mia inquadratura adesso!
4: Era incerto tra Bonamici e Gue Pechegno.
0: Era meglio Gue.
4: Era perché Gue in promozione.
0: Povera Bonamici.
4: Mi dispiaceva, già è panzone, non l'hai visto nelle foto quanto sì, è panzone Gue? Sì.
0: È Igor, è DJ Spine, uguale.
4: Sì,
0: uguale,
4: sì,
0: uguale.
4: Però DJ Spine che fa l'occhiolino.
0: Vabbè, comunque, la chicca di... Potete inquadrare la chicca per favore un secondo? Un primo piano del
5: per me
0: volto.
5: La chicca ce l'ha Flauto, c'è la Flauto.
0: Cos'è Flauto?
3: Flauto c'ha anche i coglioni, però.
0: Com'è a Flauto?
5: Con la bocchina.
0: Sì, perché è un po' isterichina,
5: sì,
0: c'è
5: un
0: la
5: mi dai fastidio.
0: Tu c'hai la fica isterica. Sì, hai la fica isterica. Che ti fa
3: facciamolo amore.
0: Comunque, all'inizio, primi sei mesi, ho detto figa, mi aspetta una vita sessuale.
3: E se non a me, a tutti gli operai.
4: Infatti no.
0: Una volta che HP si è inserita, è tutto suo, c'hai i conti correnti, i codici, le robe.
5: Sudare.
0: E lì inizi tre volte a settimana e già un po' ti lamenti. Poi due, adesso già una... Allora lei mi fa, vado a fare, perché prima capisce che sono arrapato.
4: No? Da cosa?
0: Io mi metto nel letto...
4: Con le mutande e con l'evidenziatore.
0: No, che sono già nella posizione del giaguaro, capito?
4: Di essere scopato.
0: Lei lo capisce, sì, mia moglie fa la doccia la sera, io la faccio la mattina, no? Qui mi passa davanti nuda, io inizio...
3: E lei... Belle. No, ce la sono arrapata!
0: No, non parla così mia moglie.
3: No, ma dico, immagino, tu la fai la mattina, lei la sera, tu la sera sei arrapato, lei passa... Sono arrapato!
4: Ti mette due sacchetti intorno ai piedi...
0: Aspetta, te la racconto bene. Allora, lei passa nuda, e comunque ancora un bel corpo,
4: certo,
0: no?
4: Certo.
0: Passa nuda, e io, cazzo...
4: Ho visto le foto.
0: Bel culo! Da chi?
4: No, niente, vai avanti, no.
0: E mi dice, se ti lavi il cazzo... Facciamo qualcosa.
5: E ti scende tutto.
0: Già lì che due coglioni. Sì. Ma io dico, ma che palle.
3: Senti, ma li profilati li metti in un sacchetto di fianco alla macchina fuori di casa?
0: No.
3: Ah no, perché mi ricordava il mio evento.
0: Che senso?
3: Di solito fanno così le prostitute.
0: Ma no.
4: Oppure nella cosa della posta li lascia la volta.
0: Comunque già lì mi scende un po', però certo. E dici, vabbè, fammo sto sforzo. Alzo, vai in bagno e dalla doccia senti. Lavati bene il cappellone,
4: no, col sapone.
0: Veramente. Sì, scapocchia bene, già lì. E tu dici, ma che cazzo è mia mamma? Che palle.
5: Sono così, sono così.
0: E mia mamma me lo
4: ma
0: diceva sempre.
4: Ma perché tu sì. Ciucciava?
3: No. Ma perché tu sbagli? Tu devi andare a letto con il limone, le olive. Ma
0: no, mia mamma mi diceva.
4: Ah, lavati bene. No, perché cioè, mi sono preoccupato. No. Cioè, anche incestuosa.
0: No.
5: Allora, ti segni un trucco.
0: Aspetta, poi mi sdraio nel letto, una volta che l'ho lavato.
4: Sei proprio passionale tu, eh?
0: Sono nudo, no, pronto.
4: Pronto.
0: E inizia, devo andare a prendere, e vedi che è non c'ha voglia.
5: Però lei è passata davanti a te nudo, ti ha provocato. Ah,
4: scusa, sì. Tu hai provato a non stare fermo tra quattro ceri con le mani sul petto?
0: Cioè, ah, dici che non arrapa?
4: No, magari sai quando.
0: Vabbè, scusa, tu cosa fai? Ti metti così? Non
4: allora,
0: ho capito.
4: Io metto il costume di
3: la vuoi arrappare di brutto? Metti la maschera nudo con la maschera dell'enigmista su un triciclo e giri per casa. Voglio scappare, voglio scappare.
4: Minchia, ma fuori di testa.
0: Dici?
4: Occhio a non schiacciarti le palle.
3: Faccio penzoloni due cer- voglio scappare, voglio scappare.
5: Non è fattibile.
3: Oh, ma spacchi.
0: Ma sei sicuro?
5: Ma tu lo fai, Paolo, tu lo fai?
3: Ma perché voi non lo fate? Oh.
0: No, scusa, devo prendere il triciclo, trovare la maschera non è facile.
3: Vuoi scopare? Amazon, la maschera e il triciclo per scopare, ti arriva.
0: Ma gli puoi fare una videochiamata?
3: Allora, stasera mi vesto da adesso per scopare e ti faccio vedere.
0: È così.
3: Solo che la sala del triciclo prendi alla larga. Adesso ti vanno i coglioni di lato e la roba...
4: Finiscono nella catena.
0: Sembrano le borse dell'Harley.
6: Cazzo
5: dell'Harley. Amore, sto arrivando in Harley.
6: Se le rasi mica sono belle.
4: Metti anche l'adesivino.
0: No, ma anche pelose non è brutto.
6: No,
0: su quelle con le frange. Quelle,
6: ragione, le bagnate tipo un mamma.
0: No, bagnate no.
4: Fai le treccine bellissime.
0: Oddio, va bene, dai.
6: Oddio,
0: che ore sono?
6: Quando ci chiudono, cazzo?
0: Non lo so, spero adesso. Sei pronta, Lucilla?
4: Io non vedo la faccia di Lucilla, ma io la presuppongo da quella della chicca.
5: Ha riso, ha riso fino a
0: comunque
5: adesso.
0: Per concludere, voi all'inizio, per conquistarci, ole.
7: Ma io non so così.
0: Eppure, guarda, adesso se ci ripeto, penso le prime volte quando era proprio super tigre, no? Cioè io non è che mi facessi tutti sti bidet, quindi cioè probabilmente doveva sopportare, capito?
4: Certo, certo.
0: Pensa
4: per i soldi che cosa ha fatto questa donna, cioè.
0: Che poi
4: per amore sarai critico, ma per i soldi io la stimo tantissimo.
6: No, perché risparmio un sacco in caramelle, perché adesso c'è l'alito di ciglia alla menta perenne.
0: Ma non uso.
4: Se l'hai fatto impiantare.
6: Come no, quello bello fresco.
0: Sugella, sugella.
6: Quello
4: al wasabi.
0: Sì, ma no, wasabi.
4: A me piace, a mia moglie piace tanto quando me lo lavo col wasabi. No. A me meno. Brucicchia un tanto
0: però disinfetta molto.
4: No, poi lei ci mette il salmone.
0: Basta, dai, giochiamo. Forza, andiamo.

0: che bella sigla.
1: No, sto leggendo i messaggi. Ciao Lucilla. Ciao. Vedevo che sghignazzavi in un
0: attimo. Mamma mia, stavo morendo. Sulla
1: carne... Raga, sto male, sto piangendo. Voglio sempre voi quattro in onda. Dobbiamo inventare l'elimina odori del cazzo. Due spruzzate da sotto le lenzuola e fragranza a piacere.
2: Ma laviti. Ah.
1: Cazzo. Poi state rasentando il fondo. L'intervento più trash degli ultimi due anni. Vi amiamo.
3: Ok. Tienili per dopo. Dai, facciamo il gioco.
1: Infatti, giochiamo.
2: Non è trash questa roba.
1: Alessandro da Pavia o Nazareno da Milano?
0: Un po' via da Alessandro.
3: Alessandro, Alessandro.
1: Alessandro, Alessandro, figa, Alessandro, ci
4: ciao,
1: sei?
4: Ragazzi, ciao a tutti.
1: Senti, ma tu sei sposato, Alessandro? O comunque è una compagnia?
4: Io convivo, convivi. Da un paio d'anni.
1: Ti sei ritrovato un po' rivisto in questi racconti?
4: Ho proprio rivisto la mia storia, mi è passata davanti, guarda.
1: È pazzesca sta roba. Poi si lamentano se noi alla fine ci inventiamo la partita di calcetto per andare a schiacciare due fighette ogni tanto.
0: Ma scusa però, aspetta un attimo. Aspetta, perché tu hai un solo punto di vista.
1: Ecco.
0: Prova a cambiarlo. Se invece il problema fosse che magari, non so, voi vi mettete sdraiati sul letto col cazzo così
1: duro,
0: e
1: signora.
0: Dite beh,
2: dai.
0: Cioè, magari uno non so, hai bisogno di un attimo. No, che non basta.
1: No, ma allora, scusa.
0: Siete anche brutti, cioè.
1: Come siamo brutti?
0: Sì, cioè, siete brutti.
5: Allora, al terzo
0: cosa.
5: Arresto per i piatti spaccati in faccia, effettivamente basta.
1: Scusa, un uomo nudo, obiettivamente, a parte qualche raro caso, l'uomo nudo non è bello. Sei d'accordo?
0: Esatto,
1: Alessandro, sei d'accordo? Non siamo belli noi.
4: Confermo.
1: Ma, a parte quelli, che anche quello tutto palestrato fa anche un po' vomitare.
0: No, ma siete strambi, avete questo ammenicolo, cioè, comunque
1: con le palle
0: brutti,
1: dopo i 50
0: sì.
1: Poi che penzolano,
0: vabbè. Sì,
1: allora, cosa ti aspetti?
0: No, ma voglio dire, magari un avance, magari creare una situazione.
2: Ti dico, non funziona. Io sì, l'ultima volta sono andato col cilicio e la fisarmonica.
0: E non ha funzionato.
2: Ho fatto la serenata, non si è arrapato.
5: Scusate, mi siete già dimenticati il triciclo e la maschera del ninja?
0: Forse è quello, Paolo.
5: Quello non è che la residuale.
0: Allora, senti. Creatività, vedi, ci provi.
1: Alessandro, Alessandro, allora, senti, se lo fai anche tu, lo faccio anch'io stasera. Finito il programma, quindi alle 4, insieme, io e te, Alessandro,
4: sì.
1: Compriamo su Amazon un triciclo sì. Con sella larga, mi
0: sì,
1: raccomando,
0: larga.
1: E la maschera di sole enigmista,
5: esatto.
1: Ok?
5: Sì. Sotto nudi.
1: Vabbè. Sotto nudi e le palle a penzoloni come le borse delle Harley,
0: esatto.
1: Ok?
0: Sì.
1: E dobbiamo girare con te, lo facciamo tipo stasera alle 9, ok?
2: Sì, che è buio.
1: Regoliamo gli orologi e alle 9 voglio scopare la frase magica, ok?
0: Sì,
5: no,
0: sì.
5: Sei enigmista. Indovina cosa voglio fare?
2: Ci deve essere.
0: Sì, sì, sì.
4: Beh, ma comunque il problema grosso è anche che noi ragazzi la puzza di figa a volte ci piace anche.
1: Sì, è vero.
4: Noi ragazzi la puzza di cazzo non piace.
1: È vero, è vero, è vero. È vero, sì, mi puzza la figa. Ma non è che mi profuma vabbè. Sempre.
0: No, certo che no. Però
1: ci sono dei giorni in cui è più acida, altri
5: ma
1: giorni che sembra...
5: Altri giorni che sa di cazzo.
1: Di un altro.
2: Devi usare la cartina di tornasole. Tu immergi la cartina di tornasole, guardi il colore e decidi se acida giusto.
1: No, vabbè.
2: Io lo faccio.
5: C'è la stina apposta.
1: È buono l'odore della tua compagno o del tuo compagno.
5: In farmacia vendono la stina, quella di tipo dell'olio. Sì, è di gomma morbida.
0: Sì.
5: È dietro, signora, sono a posto.
2: Il problema è che io la pulisco sul lenzuolo per la fine di quello.
1: Allora, dai. Alessandro, attenzione, ti lasciamo nelle mani di questa perfida donna.
0: Sì.
1: Che okay. è pronta, potrebbe regalarti un fantastico orologio Fumagazzi, ma potrebbe anche no.
0: Infatti, Alessandro, per vincerlo devi indovinare di che cosa parliamo oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli ti pigli lo schiaffo in faccia. Se ne prendi 3 sei fuori. Iniziamo. Scegli tra: è pelato come il suo proprietario o ha i capelli come Marco Mazzoli?
1: È uguale.
4: È pelato come il mio proprietario.
0: Esatto, è pelato come il suo proprietario. Scegli tra cappella o chiesetta.
4: Chiesetta.
0: No, cappella, attenzione, schiaffone.
1: Uno pari.
0: Quindi è pelato come il suo proprietario e cappella. Quando viene fa... Per favore, silenzio. Oppure, quando viene, viene.
4: La prima.
0: No, quando viene, viene.
1: Viene.
0: Quindi gli indizi sono: è pelato come il suo proprietario, cappella, quando viene, viene. Quarto indizio: si sega o si taglia?
4: Si sega.
0: Sì, esatto,
1: bravo.
0: Dai, l'ultimo.
1: Dai.
0: È spesso molto vicino a Vanessa Incontrada o è un robot che viene dal futuro?
1: Che bastardo.
4: È spesso vicino a Vanessa Incontrada.
0: Esatto, i tuoi indizi sono: è pelato come il suo proprietario, cappella, quando viene viene, si sega e è spesso molto vicino a Vanessa Incontrada. Attenzione ai 20 secondi.
1: Dai, è facile, dai.
4: Penso sia Claudio Bisio.
0: No, è il suo cazzo.
1: No!
0: Dai, era facile.
2: facile.
1: Oh, ma era il cazzo di Claudio Biggio.
0: Certo.
1: Dai, la diamo buona.
5: No,
1: è, cioè. Vabbè, non ha specificato il cazzo di.
2: Deve essere il gomito o l'occhio di Claudio Biggio.
0: È pelato come il suo proprietario.
1: Che cazzo.
5: Scusate, posso fare una domanda?
1: Sì, sì.
5: Sono morto e questo è il mio cervello che mi sta accompagnando alla decomposizione, o è vero che siamo in onda così oggi?
1: Siamo in diretta, sì.
0: Sì.
5: Cioè, è vera la
0: tutto
5: cosa?
0: Okay.
1: Sì, sì, sono
5: vivo, no?
1: Sono le 15:13, anzi è 14 in questo momento. Aspetta, oggi è giovedì 10 settembre.
0: Ti pizzico, Paolo.
1: Domani, 25 anni fa, crollavano le Torri Gemelle.
5: Ah, quindi tutto lo so in coma, cioè non mi sto immaginando niente.
0: No, niente.
5: Mica il più bel programma del mondo.
2: Però Alessandro ha
1: perso. Alessandro, diamoglielo, dai.
5: No, ha perso.
1: Beh, ha detto il nome.
2: Non è indovina il personaggio, è indovina la cosa misteriosa.
0: Infatti, secondo me ha perso. Poi viene da Pavia.
3: Mandategli un fumagazzi scrau.
4: Impara anche dalle sconfitte, comunque.
1: Alessandro, allora facciamo così.
4: Ci il cazzo di Claudio Biggio.
1: Vedi, uno scrive Sabri il cazzo di. Non era molto chiaro. Poi il gioco è nuovo. Vabbè, comunque, dai, niente. Ci pensiamo, Alessandro. Comunque hai partecipato.
2: Era su tutti i giornali.
1: Non scorreggiare. Zitti. Bella!
2: Sofferente.
0: Io vado, ciao!
1: Posso, ciao!
5: Quanto
1: ciao.
5: È perfetto sto programma!
1: Ciao Alessandro! Vabbè, dai, non mi abbandonate così, ragazzi.
3: Io sono qua, Marco, vicino a te.
1: Lo so, vabbè, ma tu perché tu non senti l'odore?
3: Io non li sento, purtroppo. Ti riuscilla. Ho filmato questo momento. Ma che succede oggi, ragazzi?
1: Non lo so, il mio cane vuole uscire anche lui.
5: Sto latrando.
1: Senti, invece, volevo fare i complimenti a questo ragazzo. Mi spiace tantissimo.
5: Vabbè, dai, oh. Respira forte.
3: Apri la finestra.
5: Hai la cacca grassa.
1: Sì, no, la cacca da fare, non l'ho ancora fatta.
5: Anche io devo cagare, andiamo a cagare.
1: Andiamo a cagare in stereo, ci sono i due bagni.
2: Metti la scenetta e andate a cagare, dai.
1: Ma no.
5: Qua diventa la camera gas.
1: No, ma non puzza più. Non puzza più. Non puzza più. Stavo dicendo, volevo fare i complimenti a questo ragazzino di 21 anni che ha inventato un'app gratuita, segnatevelo, che prevede dove colpirà la grandine. Ha fatto migliaia di download.
2: Sì.
1: Ragazzi, la macchina di DJ Spine è una roba.
2: Distrutta.
1: Un pezzo di
5: adesso è come DJ Spine.
1: No, ma veramente, guarda, io ho visto macchine distrutte. C'è stata la grandinata.
2: Anche a me è successo, ho dovuto cambiare il parabrezza.
1: Sì, vabbè, ma la tua. Cioè.
2: Forse non è stata la grandine, magari è stata l'usura.
1: Non so come cazzo. Si chiama Grandinometro e la trovate sugli App Store.
2: E l'ha regalata.
1: Eh?
2: E l'ha regalata.
1: È gratis.
2: Pensa, poteva diventare miliardario.
1: Vabbè,
2: invece.
1: Però, cazzo, è una bella roba. No,
3: un servizio. Questo.
1: Ma sai quante famiglie devastate? Perché poi costa un botto.
2: Ma lui, per avere ragione, ha questo secchio di grandine. E vai, figlia, grandinate una macchina. Poi guardate, ho indovinato, caduta su questa. Come il tizio che organizzava gli incidenti e poi faceva i servizi.
1: Ecco, la grandinata è un'infamata di Dio. Cioè, quella è proprio. Sì, è proprio una cattiveria. Perché
2: è quando gli cade il mojito.
1: No, però quella è una cattiveria. Dai, sei in autostrada, magari in colonna, non c'hai modo di nascondere la macchina.
5: È il mercato dell'automotive che ha sbagliato tutto. Col cambiamento climatico, la forma delle carrozzerie deve essere a bicchiere.
1: Come?
5: Dei recipienti che raccolgono il ghiaccio e poi ci versi.
1: Scusa, adesso però non penso che costi tanto. Sai che fanno le tende da mettere sopra le macchine per dormirci sopra, le jeep, eccetera. Fai un ombrellone, schiacci il bottone dentro, si apre l'ombrello sul tetto e ti protegge la macchina.
2: No, secondo me devi mettere i capelli di cutugno, che così sono anche più morbidi. Le macchine con poi tutti i capelli di cotto.
1: Mi ricordo quanti anni fa, tantissimi anni fa, avevo una macchina molto. Sai, io ho buttato tutti i miei soldi in macchine, no? Siamo andati a fare una serata, ero andato con quella, ha iniziato a grandinare ed era fuori. Io ho tolto il materasso dal letto, sono corso fuori per coprire la macchina perché ho preferito salvare la macchina.
3: Ma questa è la scena che si vede tutti i giorni quando arriva la grandine a Milano. Vedi sti vecchi pensionati con le ciabatte in pelle che escono un coglione di fuori. Con l'asciugamano sulla macchina.
1: Con l'asciugamano.
3: E stanno lì così e aspettano.
1: Ma come cazzo fa? Non fa niente.
3: No, ma adesso la grandine ti ammazza, non è quella di una volta.
2: Scusa, faccio una domanda.
1: Sì.
2: Ma se giri la macchina a faccia in su?
1: Certo.
5: Si danneggia? Mi hai dato un'idea. Cazzo. Quanti giocatori di padel ci sono in Italia?
1: Tantissimi.
5: Assumiamo dei giocatori di padel.
1: Che stanno sulle macchine.
5: Che stanno sotto la capatazza.
3: Ma come fai?
1: Bello.
5: Mica si allenano e intanto fanno un servizio.
2: Va bene anche il badminton.
1: È geniale, eh?
2: Sì, anche tennis, badminton,
1: ma ragazzi,
2: baseball.
1: Per dimostrare che siamo veramente dei deficienti e non matureremo mai, c'è un nuovo blocco che si chiama Renzaman.
3: Appunto, ecco, perfetto. Proprio
1: giusto per... andiamo, vai. Quando arriva il dentista...
6: Da sempre viveva nascosto tra noi. Nessuno conosceva il suo volto. Ma tutti, almeno una volta, avevano sentito la sua presenza. Negli ascensori, nei condomini, nelle case degli anziani, lui c'era. Quando una vecchietta è in pericolo, quando un pensionato non capisce il telecomando, quando un truffatore bussa alla porta, arriva lui.
3: Sì.
6: Non vola. Non spara raggi laser.
3: Niente.
6: Non usa la forza. Si sistema il mantello. Stringe le chiappe. E libera giustizia. Lui è sempre stato in mezzo a noi. Ma da oggi ha deciso di apparire al pubblico. Arriva da molto lontano.
3: Madonna.
6: Yeah. Signore e signori. Chiudete le finestre. Sta arrivando. Renzaman. Il supereroe che, quando il pericolo bussa alla porta, risponde col culo.
7: Renzaman, Renzaman, se la nonna è nei guai e l'altro è già in salotto, lui compare dal bidet con il mantello tutto rotto. Renzaman,
8: arriva col botto,
7: Renzaman,
8: ti stende di sotto,
7: giustizia col vento.
8: Renzaman.
9: Nina! Ehi, hey, Nina! Pronto?
3: No, oh, non parla!
9: Nina! Nina!
3: Sto parlando con un culo!
5: Stiamo regredendo, ragazzi!
9: Pronto? Pronto?
3: Sono vere queste, sì.
6: Questo non doveva farlo. La signora Terrona l'ha combinata grossa. Vai, Renzaman, scorreggiala tutta.
9: Pronto? Pronto? Vai a cagare.
3: Poi c'è il ton ton ton ton ton ton sotto.
9: Pronto? Pronto? Pronto?
5: Lei, è lei.
9: Pronto!
3: E lei?
9: Cosa? Cosa?
3: La spara canker!
9: Cosa? Cosa? Raffa un culo! Deficiente, dica puttana che ti ha cagato a volta!
6: Qualcosa mi dice che Renzaman richiamerà la vecchia assassina malefica Sparacanker. Ci siamo? Siete pronti? Bene, vai Renzaman, chiama la bastarda.
3: Guarda questo.
9: Pronto? Fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatto quella brutta troia di tua madre.
3: Signora.
9: E vabbelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande canto che c'è sulla terra, così non potrai neanche pisciare.
6: E ora vola via, Renzaman. Vola più in alto che puoi. Lascia la tua scia di Renza tra i grattacieli che non abbiamo a Milano e torna presto a salvare il mondo.
7: Renzaman,
8: arriva col botto,
7: Renzaman,
8: ti stende di sotto,
7: giustizia col vento.
8: Renzaman.
3: Ma tu ti rendi conto che c'hai due figli, tre mogli?
10: E li mantengo facendo questo. È incredibile.
3: Allora,
5: la regressione di oggi è bella.
3: Allora, attenzione, attenzione, perché lo ripeto per chi magari avesse acceso la radio adesso. Io sono pigro, sono un cagasotto. Io proprio, quando si tratta di dentisti, prelievi del sangue, medici in generale,
5: proprio una checchina.
3: Cerco proprio di evitarli. Allora, a questo punto, Pippo, in preda al nervoso, siccome ho continuato a rimandare, mi ha portato il dentista in radio
5: a domicilio,
3: il dottor Beretta. Minchia, ma poi è grosso,
5: è una
3: grosso,
5: bellezza grosso. Beretta
3: molto bello,
5: perché quando cala i pugni dall'alto sui denti del giudice
10: l'anestesia
5: è un po' sommario. Io quando vado da lui a fare la pulizia tengo la bocca aperta e gli occhi chiusi apposta.
3: Allora, premessa, ha tolto 22 denti al Celli in un giorno e gliel'ha rimessi il giorno dopo.
10: E tu sarai il prossimo.
3: No, dottore, no. Allora, premessa, ho mangiato qualcosa
5: e non si lava i denti,
3: un po' di misticanza, robe varie.
10: Buono, mi piace.
3: Dottore,
5: perché si
2: scrocchia le dita, doc.
11: Ma in realtà noi spesso facciamo anche il pronostico di quello che hai mangiato, eh?
1: Addirittura?
11: Quando, tutti i pazienti, vediamo prezzemolo, tonno.
1: Cos'è quella roba intanto?
11: Non per guardare. Specchiettino,
1: utilizzato. Allora, devo fare un'altra premessa. Io
5: sedia!
1: Sedia.
11: Macete odontoiatrica.
1: Dottore, qualche tempo fa mi si è spaccato un dente in due, no? Io, allora, sentivo del dolore e avevo comprato quella macchinetta che spara l'acqua con la pressione. E quando lo facevo veniva fuori di tutto.
11: Quello per pulire l'auto.
1: Esatto, sì, tipo l'idropulitrice, no? E a un certo punto si è spaccato in due il dente. Siccome non volevo comprometterlo del tutto, ho comprato su Amazon queste palline di plastica che si mettono nell'acqua bollente e poi te lo modelli. Adesso è un po' sminchiato. Perché
11: voglio vedere questa arte.
1: Sì,
11: questa è americana, giusto?
1: Americana, sì. Le ho portati, se vuoi vederli. Fantastico. E mi sono modellato un finto dente. E ha retto per un po'. Adesso, quando c'è il caldo, ovviamente, se mangio una roba calda, si scioglie.
2: Sì. Si attacca alla pizza.
5: Mamma mia!
1: La faccio.
5: Prego, prego.
1: Aspetti,
11: vediamo, vedo tanto lavoro, mi fa piacere. Più vedo, più sono contento.
2: Sta calcolando la fattura.
5: Chiama Porsche Nord Milano, per piacere.
1: La Madonna. No, qua avevo tolto un dente, ho messo l'osso e tutto, poi mi hanno detto bisogna mettere il dente. Io ho detto col cazzo e non sono più andato.
11: Ma io ho bisogno anche di noise, perché l'ho portato come assistente. Farà l'aspirasaliva direttamente del paziente.
1: No, non devi pippare,
5: Ma cazzo, quando mi passano la cannuccia è pazzesco, scusami.
1: Dottor Beretta.
11: Niente, non si può fare seriamente.
1: Prego, prego, faccia.
11: Vediamo. Oh là là, che lavoro.
2: S'il vous plaît.
5: Ha visto che un dente si è mosso e è andato via.
11: Ma sto vedendo anche i cerchi Lega del 22, posso aggiungere questo giro.
5: Ah. Madonna, Marco, ma che cazzo è là dentro?
2: Ecco.
5: Ma devi mettere uno sportello motorizzato, figlio.
11: Devi avere il porto d'armi per tutto il piombo che hai in bocca. Notevole.
1: Tanta roba?
5: È caricatore di una Beretta, bro.
1: Ma che cazzo vuoi?
5: Scusa, sono il suo assistente.
1: Quando?
5: Sembri
1: il nano.
5: C'è anche la mascherina.
1: Sembra il nano di Fantasylandia.
5: La mascherina che mi fa schifo.
1: Come, scusa?
2: Guarda che le igieniste dentali fanno carriera in questa azienda.
1: Vabbè, ma quanta roba, cioè, è un disastro?
11: Ma ho visto di peggio, ma possiamo peggiorare se vuoi.
5: Allora, secondo me, dottore, bisogna abbatterlo. Non facciamolo soffrire.
11: No, non arriviamo con Milcelli, però ci avviciniamo.
1: No, veramente, quanti, bisogna togliere.
5: Quanti?
11: No, non togliamo, mettiamo. Aggiungiamo.
2: Quanti
11: oggi,
2: aggiungiamo?
11: Oggi tu direttamente vieni aggiunto.
1: Direttamente?
5: Sì.
1: Cioè mi metti già il dente?
5: Sì, io ti tengo fermo la testa.
1: Come cazzo fai? Scusa.
12: Guarda che sta sudando, guarda, è già diventato bianco.
11: Siamo specializzati su questo. Sei venuto da Miami?
1: Sì.
11: Lo facciamo? Quando parti?
1: Il 19, credo.
11: Facciamo due volte il giro.
1: Sì? Ma senta, volevo proporre una roba. Sì? Siccome io non so per quale motivo, ma perdo i denti un po' così a cazzo di cane, no?
2: Hai provato a lavarli?
1: Sì, li lavo. Pensavo di mettere una seconda fila sotto, così quando cade uno c'è già il sostituto.
5: Allora,
1: capito?
5: Se posso dire una cosa, collega, io metterei...
2: già collega. Assistente.
5: Sono passati 20
11: minuti. Con questo diventa collega.
5: Ancora,
11: serio.
5: Dai.
1: Prego, dica.
5: Allora, io farei un paio di premolari qua sopra le sopracciglia. Perché quando mi chiude l'occhio può masticare anche il pane.
1: Bello, mi piace.
5: Anzi, leverei le ciglia degli occhi.
1: Ma senti, ma tu fai anche il naso o no?
11: No, quello no.
5: No, però quello lo faccio io. Scusa, sono sempre sovrappensiero. Scusa, dottore.
11: Mi piace,
1: sembra il nano di Fantasylandia.
11: Sto pensando se spostare i molari davanti.
5: Allora io metterei gli incisivi.
1: No, però aspetta, voglio chiedere una roba seria. Una gran puttana di dentista di Miami, perché lì sono dei figli di Troia.
5: Perché lì Troia e zoccola anche.
1: Volevo togliermi tutti i denti dietro, mi ha detto. No, ma che cazzo ne so? Mi ha detto, ma guarda, il dente del giudizio, prima o poi. Invece?
11: No.
1: Lo teniamo.
11: Ma tu vuoi l'Hollywood Smile?
1: Prego?
11: Vuoi l'Hollywood Smile?
1: Il sorriso no, quello di Paolo Noyes, no, lo odio.
2: Basterete quello di Pescara.
11: Stamattina una è arrivata e mi dice, voglio il colore Flaminia. Cos'è il colore Flaminia?
1: Che cazzo di colore è?
11: È Pozzi Ginori.
1: Ah,
11: il colore bidet
1: è il suo, quello di Paolo.
5: Gli può dire che i miei sono naturali, per piacere?
11: Sono naturali, confermo.
1: Ma glieli hai fatti tu?
11: Assolutamente.
2: Ma di chi erano prima?
1: Mamma mia, io voglio di tirargli un pugno.
5: Sono denti puliti, sono, si chiama spazzolino.
1: No, troppo bianchi.
11: Mi dà grande soddisfazione.
1: No, un po' più bianchi sì, perché
11: ma anche il volume mi dà grande soddisfazione.
1: Anche Wendy.
13: Certo.
1: Anche
13: allora, io sono andato.
5: Allora, dottore, o schiariamo i denti o mettiamo un po' più grigi gli occhi.
1: Scusi, dottore, può dare un'occhiata anche alla bocca di Alizé?
2: Allora, io vado.
5: Dove andate insieme oggi, bro?
2: Vado da Ottica Mancini, ragazzi. Non posso tradire il mio dentista.
5: Vai, apri,
1: ma Ottica fa gli occhiali.
2: Ah, cazzo, allora sì.
13: Vai, apri quella topaia.
5: Non so se sei
11: peggio
5: o meno. Apri quella merda.
11: Bello. No, mi
5: guarda
11: piace.
5: Dentro,
11: hai visto il taglio?
5: Guarda dentro, qua, guarda dentro, guarda dentro.
1: Guarda il disastro.
11: No, non è disastro. Guarda, guarda che vince ancora lui, eh?
1: Sì.
11: Sei il peggiore dei tre.
5: Sì, ma guarda dentro con lo specchietto, guarda l'interno.
11: Ma lo specchietto l'ha messo in bocca a lui.
1: Ma cazzo te ne frega?
5: No, no, scusa.
1: Abbiamo scopato anche le stesse donne.
5: Questo è vero, questo è vero.
11: Dentro con le dita.
13: Ah.
11: No, no. È un pochino lanciato a dadi qualche dito. Però lo possiamo raddrizzare. Insomma, sai quando lancio le gruppie di San Benzano? Però li mettiamo dritti.
2: Con quello che ho fatto con questa bocca, Doc.
11: Ma sai che ultimamente ho visto una cosa curiosa, sì. Noi usiamo lo scanner per scansionare ed è un affare abbastanza lungo,
2: Lo
11: mettiamo in bocca e ho notato che le femmine lo normalmente ogni tanto il dito lo fanno, non so perché incominciano, ti tengono il dito, ma tolto questa cosa qui non hanno l'istinto del vomito quando tu gli metti questo. L'uomo... e ultimamente i maschi stanno migliorando e questo mi fa pensare se c'è qualche tendenza.
1: Ah,
11: su
1: tu dici che sono abituati a succhiare i cazzi.
11: Io dico quindi... solo che sono,
2: però se potessi avere i numeri delle femmine,
11: va bene, quelle che prendono il dito, però
2: quelle che prendono il dito e non hanno l'istinto del vomito,
1: ma è vero,
2: con il nome e la foto
11: lo metteremo nell'anamnesi.
1: Ci ho mai pensato che
2: il gag reflex
5: ti viene a sparare i denti.
1: Oggi mi spara i denti in bocca. 4:30 sono da te, eh?
11: Vado a prepararmi allora.
1: Ah, che grazie dottore, grazie mille,
11: è stato un piacere.
1: Mi sento sicuro
5: noi ci vediamo il 20 che faccio la pulizia dei denti, quella che faccio di solito.
11: Più bello ancora. Lui lo aspetta, mi deve chiamare.
13: Eh sì, devo farla.
1: Vado, ma devo lavarmi i denti o vengo puzzolente così, va bene? Mi piace, mi piace.
2: Allora, ragazzi, a che ora è invece il proctologo?
5: Chiamiamo qualcuno e ci infila il dito nel culo. No.
1: Sì, sì. Dai, sì, dai, sono pronto.
5: Un andrologo.
1: Metti la mascherina, vai.
5: Aspetta.
1: Vai.
5: Un attimo.
2: È uguale alla bocca.
5: Porca miseria, c'è un sorriso di merda anche lì.
14: Visto che tecnicamente è ancora estate, le serate in piazza non si sono ancora fermate, anzi continuano ad aumentare. Pippo stasera è a Cigliano in provincia di Vercelli.
1: Bravo.
14: Sabato invece sarà a Beinasco in provincia di Torino e domenica alle 15 a Prati di Tivo, Teramo. Wender sabato 12 sarà a Carde in provincia di Torino.
13: Esatto.
14: Che estate da panico paura. Noi siamo
1: Messaggio più bello di tutti, riferito al dottore. Figa, ha la voce da portafoglio pesante il doc.
5: Scherzo un cazzo.
1: Ah, a proposito, gliel'hai detto, no?
5: Cosa?
1: Io non ti pago un cazzo.
5: Cosa hai detto?
1: No, scherzo.
2: Si è tirato sulle maniche. Questa frase.
5: La dimensione è quella.
1: Sono pieno, figa.
5: Ma guarda, guarda quanti 10 euro.
13: 55 euro.
1: Sono pieno.
5: Ti fai 43 euro.
1: Sono pieno. Bella figura.
5: Dai.
1: C'ho l'American Express.
5: Su. 4:30, mi raccomando, stai già sudando, bravo.
1: Porca
5: dai.
1: Puttana.
5: Dopo,
2: io vorrei un po' di quella sostanza per addormentare. Durante la pubblicità gliela chiedo.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
1: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: wanted.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag. Tiro fail. Fail. Tiro spag. Spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Stai ascoltando l'ennesimo disco del cazzo.
1: Quanto è lento?
2: Mamma mia, parte
3: adesso
2: mai.
3: Adesso parte. Quanto?
2: Ho capito, 3 ore.
3: Aspetta che arriva,
2: 40 secondi.
4: 3, 2, 1.
2: Pippo!
1: No, Pippo! Non è partito.
3: È finita la serata, ragazzi, è venuto a chiudere.
0: Cretino!
1: Se non metti l'ultima.
0: Lo so, allora devo dire agli ascoltatori che effettivamente siamo un po' scemi. Quando siamo in formazione Guida Unita, allora uno scrive: penso che sia la puntata più bella tra le 10 migliori della mia vita. Mazzoli, quando sei in Italia lo zoo è oltre ogni dimensione. Ah, ragazzi, allora spostiamo tutti gli ascoltatori a Miami, così io sono contento. Scusa. Andiamo tutti a Miami. Quanti sono? Abbiamo detto 4 milioni e 9.
3: Sono tanti.
0: Vabbè, 4 milioni e 9, cazzo. No. Allora, ci impossessiamo di Miami. Tanto sono cubani, no? Cubano non capisce un cazzo. No, pensa di sapere tutto, perché sono anche altezzosi.
1: Ma poi vive alla giornata. Ma non cosa
5: gli fai rimanere tutti in Italia loro e noi ce ne andiamo a Miami.
0: Bravo. Perfetto.
5: Ma cosa cambia?
0: Ma un cazzo. Comunque è uno scambio culturale, no? Questi sono abituati al mare bello.
5: Poi a mezzogiorno finiamo tutti al mare. Vaffanculo.
3: Solo Marco rimane in radio.
0: Esatto. Vabbè, io rimango in radio fino alle 7 di sera perché sono un idiota, lo ricordiamo.
1: Certo. Questo in qualunque città.
0: Tantissimi stanno chiedendo il nome del mitico
5: Beretta. Corrado Beretta. Corrado Beretta, ma lo studio si chiama Meraki Smile and Beauty. Beauty and Smile a Milano.
0: Io sono in imbarazzo perché ho mangiato un po' pesante oggi. Adesso vado là con l'alito marcio.
5: Sì, non è che lui ti limona prima.
0: No, capito. Però cazzo, ha un sacco di storie bellissime da raccontare. Sì. Ci ha raccontato che una aveva i denti storti davanti, no? Che andavano in fuori e non sapeva come dirlo al dottore. Perché lei era lesbica e lei mordicchiava col dente così, mordicchiava il clitoride della sua compagna. Sì. E non voleva cambiare. E lui gli ha detto: ah, ma non cambia un cazzo, puoi mordicchiare lo stesso, no?
1: Usa il dito, no?
0: Infatti.
1: Citofonati.
0: Cioè, pensa a te, chissà che cazzo. I dottori chissà che cazzo vedono.
3: Aspetta che ti tiro fuori la collana di denti.
0: Di chi?
3: No. Vedrai.
0: Ah, puoi scegliere?
5: No, per quelli che non pagano. Riprende quello che ha impiantato.
2: Giusto.
5: Mica è grosso per niente.
1: E lo porta al collo, tra l'altro.
0: Giusto.
1: Guerriero.
0: Bene. In effetti sarebbe bello però se uno potesse scegliere. Io vorrei un dente lunghissimo, enorme in bocca.
5: Che puoi scegliere.
0: Tipo, o tutti gialli come Fabio Lisei.
5: O tutto un intero, con alcuni pesci che mordono i coralli.
0: Ragazzi, comunque parliamoci chiaro. Cioè, il creatore, adesso c'è chi crede in Dio, chi crede in Allah, chi crede in Buddha, certo. Quello che vuoi. Colui che ha creato l'essere umano è stato un bastardo. I denti, poteva fare una bella roba unica. D'acciaio, basta.
1: Così quando ne perdi uno l'hai persi tutti.
0: Ma no, non dovevi perdere niente, doveva essere una roba.
1: Ti cadono
0: tutti. Saldata sulle gengive, che non veniva mai.
3: Hai ragione, infatti se tu guardi bene, noi siamo dei porta merda.
0: Esatto.
3: Perché dobbiamo avere la cacca dentro?
0: Sempre.
3: Potevano fare un'altra roba diversa.
5: Potevano fare dei capelli grassi pieni di cacca.
3: Anche. Cioè che la sacca si gonfiava in testa di cacca.
5: Cioè si gonfiavano i capelli di merda, poi facevi così.
0: Però
3: è strada.
0: Sì. Schifo, sei macchia di scappare.
5: Ma non deve bene un
6: cazzo. Ma Wender come faceva, però?
5: Infatti, lui è lo stitico di quella dimensione.
3: Sono stitico io.
0: È vero. No.
5: Barbie di merda.
0: Ha ragione, siamo delle sacche piene di merda, sangue e acqua. Cioè, schifo.
3: L'acido anche nello stomaco, un acido pericolosissimo.
0: Ah, è vero.
5: È una roba incredibile.
0: Sì, facciamo schifo.
5: Disegnati di merda.
3: Cioè, se tu ci pensi, quando infili il pisello dentro, con la punta, arrivi quasi così dalla cacca di lei.
5: La cacca di lei è in un altro buco.
0: Allora, un altro buco, Wender.
3: Allora, no, davanti, uguale. No. L'intestino.
1: La bambola che ti hanno regalato non è fedele anatomicamente.
0: La vagina non è collegata all'intestino.
1: Non c'è.
0: Che cazzo di corpo umano hai studiato?
1: Sono due condomini diversi.
5: Allora, fai una cosa. Quando fai l'amore con quella donna lì di cui ci stai parlando, digli levare le mani da davanti, perché secondo me non c'è sotto la fine.
0: Esatto.
3: Ma io non parlavo del di dietro, parlavo del davanti.
0: Ma davanti non è collegato all'intestino.
3: Lo so, ma se ci pensi, sei vicino. Se ci pensi,
0: no,
3: ci sono delle coperture.
1: No, ma c'è proprio il muro di Berlino. Fidati,
3: cioè il tunnel finisce, però dietro poi c'è l'intestino.
0: Ma no, il tunnel va dietro, non c'entra niente.
3: Ma
0: è per questo che le donne hanno due buchi, uno per cacare e l'altro.
3: Ma la vagina va dritta, non va dietro.
0: Ma la vagina si ferma a un certo punto, non è che è infinita.
3: Devo chiedere al mio dottore.
1: La vagina è un vicolo cieco.
3: Questo è vero.
0: È È il garage per i peni.
3: Una tasca.
0: Esatto, è una tasca. Ma dove cazzo l'abbiamo trovato sto qua?
1: Non lo so, ma neanche l'anatomia.
3: Però se ci pensi è vero.
0: Ma scusa, tu come hai fatto a insegnare il sesso ai tuoi figli?
5: No, lo stanno insegnando loro lui. No, lui li ha messo su tre film. Lurga, no, Helga. Basta. Ho detto, vabbè, tanto ci sono.
0: Cioè, non sei stato lì con la storia delle api che importa.
5: Ma va, Sofia, ha 8 anni. Bene, entri maggiore. Lui ha insegnato i figli. Allora, c'è un tedesco vestito da nazista, è una stronza. Oh, e questo
0: Helga,
5: è il sesso.
0: Esatto. Questo è il sesso. Vabbè.
3: Voglio... Lasciamo stare, dai.
0: Hai voglia di incularti la signorina Helga?
3: Dai, andiamo avanti.
0: Dai, ci colleghiamo con le cose verissime, roba seria.
1: Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Nuova stagione alle porte che si apre oggi con un grande restyling grafico del canale e un nuovo appuntamento fresco fresco.
7: Wow, davvero? È per questo che siamo vestiti in questo modo buffo da minatori sporchi? Si parla di pietre e rocce? Facciamo qualcosa sulla geologia?
0: Aia. Ma perché lavorano insieme? La odia. Niente.
1: Lei ci tiene però.
4: Ma quali cazzo di minatori? Ma quali cazzo di minatori, brutta, schifosa, quattr'occhi impertinente? Ma stai zitta, ma taci, ma stai zitta, ma taci, ma stai zitta, ma taci, cazzo!
7: Uffa! Ma perché? Non siamo dei minatori geologi?
4: Ma no, cazzo! Ma si vede che tu non sai un cazzo di cinema! Questi sono i panni del più grande archeologo della storia, il mitico Indiana Jones. E visto che ho avuto l'idea di fare anche nuove avventure archeologiche alla ricerca di tesori nascosti nei siti italiani, ho affittato questi costumi di carnevale a basso prezzo dai cinesi dei magazzini. Lui fa tutto, tutto anche giocattolo e pulire. E visto che l'unico comune che mi ha dato i permessi per fare esplorazioni archeologiche senza violare la legge è Gaggiano, in provincia di Milano, da oggi nasce... Per fare esplorazioni archeologiche senza violare la legge è Gaggiano, in provincia di Milano, da oggi nasce...

0: costumi da carnevale di un personaggio del cinema anni 80, fatti malissimo e presi da un emporio cinese, per poi avere solo l'area di Gaggiano come luogo di esplorazione. Oltretutto sapendo perfettamente che non esistono siti archeologici a Gaggiano. Ecco, mi sembra un po' l'ennesima cacchetta che finirà in niente nulla.
1: Che finirà in niente nulla.
2: Madonna mia.
3: Mi racconto però.
2: Rancore.
1: Taci, stronza! A Gaggiano ci sono un botto di posti misteriosi dove cercare tesori, brutta Laida!
0: Ma che diamine dici? Questa zona prima delle bonifiche era palude e zanzare. Che diavolo di siti archeologici ci vuoi trovare? E poi tu non hai nessuna preparazione in termini archeologici, hai la terza media e sei passato solo perché sei un ragazzo speciale.
2: Aia.
4: Dai. Aia. Esistene.
1: Sai che se mi offendi un'altra volta ti strappo quei due dentoni gialli che hai in bocca e li regalo ad un castoro anziano come apparecchio removibile.
0: Questa era molto buffa, anche se offensivissima.
1: Dai, taci e guarda Gaggiano Jones mentre si cala in questo cenote naturale apertosi in Gaggiano questa estate, che per alcuni cela un grande tesoro nel suo oscuro fondo. Come vedete, c'è una grande riserva di acqua che lo riempie ed io, che non so assolutamente nuotare, mi calerò lentamente con una corda legata a questo paranco elettrico e cercherò l'apertura verso una grotta laterale che sembrerebbe sia celata dalla vegetazione.
0: Allora, prima che finisca molto male, vorrei dirti che a parer mio questa è una piccola cava di scarica abbandonata, probabilmente scavata da qualche malandrino delle aziende di smaltimento rifiuti. Inoltre vorrei dirti che dal fetore che sta uscendo credo vi sia una sorta di perdita del condotto fognario che ha riempito la suddetta apertura artificialmente scavata con qualche ruspa. Inoltre i cenote sono naturali e presenti solo nei terreni carsici dell'America Latina.
1: Sì, sì, certo, certo, no. Certo.
0: Ma che fai? Torna su!
1: No! Non fermerai mai Gaggiano Jones! Dai che forse ho trovato la famosa apertura! Caspita! Sai che forse c'è un leggerissimo accumulo di feci e liquami tossici che sta rilasciando qualche leggerissima sostanza che credo abbia un effetto non piacevolissimo.
0: Allora, umanamente dovrei tuffarmi nella merda e andare a salvarlo.
2: Sì.
0: Ma considerando che è un coglione e se l'è meritata, chiamo i soccorsi e lo faccio annaspare ancora un po'.
1: Porca troia, ma che cazzo è successo? Pieno di cilindri fecali, qui sembra la scena dei serpenti, dei predatori, dell'arca perduta ma rifatta coi cilindri di merda. Dio, ma è anche pieno di pannolini. Ma non si buttano i pannolini nello scarico. Zozzoni di merda. Adesso vomito.
0: Eh già, la gente è proprio maleducata.
1: Tirami su, Cristo.
2: Ma perché? Ma perché?
5: La la la. Le cose verissime.
2: Ma perché? Comunque scrivono: la chicca ha un'espressione sgomentata. Dai, ti sei divertito oggi, eh?
6: Sì, sì. Diciamo di sì. Avete superato un po'.
2: Ma no, abbiamo parlato. Infatti io volevo proporre, siccome abbiamo fatto l'esperimento in apertura, io credo che questa puntata, estrapolate solo le volgarità, potrebbe essere un bel riassunto per domani.
7: Sì, sì. Un paio di minuti.
8: Sì, ma senza i ragionamenti, solo le volgarità.
2: Solo le volgarità, ma Daniele, mi raccomando.
8: Facciamo un esempio: cazzo. Figa. Cazzo nel culo.
2: Merda.
8: Pagnotta nell'ano.
2: Tua madre puttana.
8: Anche tua madre è una troia.
2: Ma tuo padre su
8: ma
2: che
8: tua
2: cazzo?
8: Sorella con la zocca.
2: Ma vai a fare in culo, coglione.
8: Mangiami il culo.
2: Sì, subito.
8: Cazzo, che roba.
9: Sì, ma non vi accavallate, però.
8: Prossima stagione, ciao!
2: Ciao, buon anno!
8: Natale!
2: Ci vediamo in tribunale, ciao a tutti!
9: E Mazzoni va dal dentista!

0: Questo è vado via col dentista.
1: Ti porta lui,
2: Beretta, Beretta. Sì, ma no,
3: non farti addormentare in macchina, come al solito.
4: Oh, se ti offre quella grappa lì, non berla.
0: No, eh. No. No, no. Ma non possiamo andare a puttane, eh? Tanto, cioè, pagando. Bocca bella, bocca brutta. No, no, mica ce la faccio a sedere.
4: Ma che bello omino.
0: Io ho paura.
4: Senti, no. questo te lo ciuccia.
0: Ma chi? Ma va, viene anche mia moglie.
4: Te lo ciucciano, eh.
0: Allora, Trisan.
4: Domani, ciao.
0: Ciao. Forse, ciao.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
9: Ecco perché. L'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
13: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, buon giovedì sera, benvenuti a casa, c'è 105 in casa qui su 105 con Max Brigante. Siamo in radio ovviamente, ma siamo anche in televisione, canale 66 del digitale terrestre. Se non riuscite a vedere sulla vostra televisione la nostra TV, chiamate in radio e Simo J fa il tecnico, no? E viene a casa vostra e vi fa la risintonizzazione dei canali. Ciao Simo!
1: Buonasera a tutti.
0: Beh, oggi quante case hai fatto?
1: Non è che c'è... No, così sembra sembra quelli degli scippi dell'altro giorno. Non è che serva proprio che io passi da tutti, cioè no. Basta che prendano un telecomando, impostazioni e si ritrova subito la risintonizzazione o l'aggiornamento, perché alcune volte non c'è bisogno di rifare tutto. Aggiorni e ti ricompaiono i canali che magari sono scomparsi perché hanno cambiato delle frequenze.
0: Vabbè, così diciamo sulla così. Carta ci sta, però mi sembra anche una soluzione un po' semplicistica, per cui se veramente poi non riuscite, guardate, ve lo assicuro, lui viene a casa vostra, ma poi lo portate via con poco, un caffè, una spremuta, no, un piattino di pasta, seconda dell'orario.
1: Da mangiare di salato molto volentieri accetto quasi tutto, diciamo.
0: A proposito di mangiare, sarà che oggi parliamo con un nutrizionista. Sì, ma è colpa del titolo del libro.
1: Sì, lo so.
0: Vabbè, dopo ne parliamo. Ho fame. Stasera ho fame.
1: Guarda che questa è veramente una cosa.
0: Ma è la verità.
1: Che di marchette ne sento.
0: Ma no,
1: però ragazzi, così
0: ma non è
1: brutto,
0: una marchetta, cioè. È la verità. Dopo vi raccontiamo bene tutto. Ragazzi, spero stiate bene. Spero abbiate passato una buona giornata.
1: Ma sì, dai.
0: Ma non sto dicendo a te, a chi ci ascolta. E spero anche che qualora voi per vari motivi non aveste vissuto una buona giornata, spero che questa piccola osi di un'oretta che poi è questo programma radiofonico possa invece farvi cambiare un pochino il mood o dimenticare le tensioni o le pressioni del lavoro. Da adesso in poi mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Karol G che passa tra un singolo con Bruno Mars e uno con Drake, decisamente lanciata nell'Olimpo internazionale la nostra Karol G, qui con Drake e la sua AI. C'è un motivo, c'è un motivo, dai, se ho fame comunque, ma uno può chiamare un libro fame, scusate, scusate, c'è una camera che inquadra il libro, eccola qua, eccola qua. Questo è ciò di cui parleremo oggi in puntata qui a 105 Mi Casa, dove viene a trovarci un nostro amicissimo nutrizionista, biologo, che però, voglio dire, ha chiamato il libro fame. Io vado in onda alle 8 di sera e me l'ha fatta venire, me l'ha fatta venire.
1: Te l'ha fatta venire il nostro caro amico Yader Fabbri, biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, che appunto ci porta quel bel mattoncino lì che hai in mano, intitolato
0: Porca
1: Fame.
0: Miseria, un bel mattoncino
1: io,
0: stavolta.
1: Io ci ho dato un'occhiata prima, poi è molto tecnico, devo dire, si è sbizzarrito perché stavolta, allora, non che gli altri fossero poco tecnici, ma ho visto tabelle, ho visto cose che poi approfondiamo molto volentieri. Molti ci chiedono come facciamo a essere così in forma io e te. Vogliamo dirlo.
0: Ma chi ce lo chiede?
1: Allora,
0: non ce l'ha mai chiesto nessuno. Ci chiedete un sacco di cose, ma questa domanda non ce l'ha mai fatta
1: perché
0: nessuno.
1: Non guardi bene.
0: Ma credo in tutta la vita, tra l'altro.
1: Non è vero, non guardi bene, gli ospiti te lo dicono spesso: Max, come fai a essere così in forma?
0: Ma non me l'ha mai detto nessuno.
1: Ebbene sì, è merito di Yader Fabbri, che segue Max passo passo. Quindi oggi parleremo di questo, non della tua forma fisica, ma di quel libro appunto intitolato Fame. E sai che non mi aveva dato nessuno spoiler sul titolo?
0: Ah no, io lo sapevo.
1: Tempo fa.
0: Io lo sapevo, mi aveva girato una prova di copertina, sapevo anche del concetto. Adesso noi scherziamo, Yader è veramente bravissimo, è un super professionista. Ormai noi ospitiamo Yader da un bel tot di libri a questa parte, e quindi siamo felicissimi di battezzare anche questa sera qui a 105 Mi Casa il nuovo libro di Yader Fabbri. Lo faremo fra poco, subito Miley Cyrus. Let's go.

0: Le Cat Sai Animal sono in giro in, in Europa. Ieri credo fossero a Parigi. Sì, ieri erano a Parigi. Guardavo un pochino sui social media perché stanno avendo grande successo. Hanno un po' di problemi interni, come raccontavamo qualche giorno fa. Sono partite in 6, credo siano in 4. Però il loro successo, e quindi il successo del K-pop, continua a essere molto forte, e anche in Europa fanno palazzetti su palazzetti. Allora, non parleremo di K-pop, parleremo di nutrizione, la via facile per stare bene e in forma senza dieta. Lo faremo grazie a Yader Fabbri, che ha scritto il suo ennesimo libro, lo ha chiamato Fame, e mi sono appuntato una cosa. Simo, guarda, metto, tu la fai l'orecchia alla pagina quando leggi il libro?
1: Sì, sì. Allora, se posso, perché ho magari qualche... Segui i segnalibri.
0: Sì, segnalibri.
1: Lo metto, anche quelli che si incollano e poi
0: che
1: si
0: è un
1: staccano
0: po' meglio.
1: Poi, perché così almeno non rovino. Però,
0: però io non avendolo, faccio una piccola orecchietta.
1: Tanto quello è tuo,
0: Una piccola orecchietta, perché questa è una domanda interessante che voglio fare dopo. Il vero obiettivo non dovrebbe essere semplicemente essere o diventare più leggeri, no? Perché uno dice voglio dimagrire, ma diventare metabolicamente e fisicamente migliori, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Questa è una tematica sicuramente da approfondire dopo la pubblicità.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2 al cinema.

0: Fabri che vedo collegato. Ciao Yader, come stai?
1: Ciao, tutto bene? Buonasera, buonasera a tutti.
0: Oh, qua festeggiamo l'ennesimo libro. Io prima ho detto, abbiamo ormai una lunghissima amicizia con Yader, fatta di X libri, non ricordo quanti, ma abbiamo parlato di tanti tuoi libri qui in onda, e questa sera abbiamo il tuo nuovo libro, che si chiama Fame, del quale io e te parliamo da un po' di tempo, da un bel po' di tempo, perché so che quel concetto, proprio il concetto della fame, che è rotondo, che lo puoi prendere da più parti, a più lati interessanti, ed è per te un concetto molto caro.
1: Sì, per me è una parola magica, poi lo sai perché ne parliamo molto spesso. Per me è una parola magica perché sì, è legata anche al mondo della nutrizione, certamente. E oggi è anche un po' difficile realmente in questo contesto obesogeno, in questo mondo obesogeno, riuscire a riconoscere quello che è la fame vera di cibo. Però poi può arrivare veramente a tante cose, e tu che segui grandi campioni in generale o grandi atleti, e non solo, perché anche i cantanti sono atleti, sai benissimo che esiste un altro tipo di fame che penso oggi purtroppo la nostra società è un po' carente.
0: Sì, sì, è proprio quella fame di settare delle ambizioni e di lottare giorno dopo giorno per avvicinarsi, o comunque fare il massimo che uno può fare per arrivare lì vicino. Senti, mi sono accorto nel ricevere il libro che rispetto ai tuoi libri precedenti hai scritto di più. Non so se era già voluto ancora prima di iniziare, o se l'appetito vien mangiando, come si suol dire, anche se non si dovrebbe dire a te, ma insomma ti sei fatto prendere la mano, o forse l'argomento lo richiedeva. Insomma, hai scritto, mi sembra, più del solito.
1: Hai visto benissimo, hai capito benissimo, siamo al settimo libro e questo è il più ricco, diciamo, di tutti. Ero molto affamato nello scrivere. Devo dire che è partito dalla idea opposta, ovvero questo doveva diventare un manuale estremamente semplice e anche breve, volendo. Invece poi l'argomento fame è un argomento secondo me molto interessante, e allo stesso tempo ho trovato un sacco di letteratura scientifica molto interessante. Considera che di referenze bibliografiche questo libro mi sono superato anche rispetto a tutti i libri antecedenti, perché siamo oltre a 300 referenze bibliografiche.
0: Cavolo, bello, bello.
1: Quindi devo dire che spazia dalle basi di quello che sono le basi della nutrizione, che ognuno di noi deve conoscere per poter anche valutare l'abbondare non solo di cibo, ma l'abbondare anche di informazioni, fino ad arrivare a quello che dicevamo prima, i vari significati di una fame.
0: C'è una cosa che mi è piaciuta molto, che tra l'altro l'ho letta prima di andare in pubblicità, perché devo dire che da quando ti conosco, insomma, tu mi hai aiutato a vedere cose che non vedevo, mi hai aiutato proprio ad approfondire alcuni concetti. Ne ho trovato uno molto importante, perché spesso quando qualcuno va da un nutrizionista ha un po' un obiettivo che è quasi banale, che è quello di perdere peso, no? Di diventare più leggero. Mentre tu poi spieghi, e l'ho ritrovato nel libro, che l'obiettivo dovrebbe essere un po' un altro, o meglio, anche quello, ma dovrebbe essere quello di diventare metabolicamente e fisicamente migliori. Ce lo racconti con parole semplici questo concetto?
1: Allora, l'obiettivo bilancia è un obiettivo che ci è stato insegnato, inculcato nel tempo, come ci è stato insegnato, inculcato nel tempo, che per essere leggeri sulla bilancia bisogna mangiare meno. Quindi il classico esempio è mangia meno e muoviti di più. Questo slogan che fa parte della nostra vita è ormai entrato veramente fortemente nella nostra testa negli ultimi 70 anni, ad oggi i dati dimostrano in maniera molto chiara che non ha portato nessun risultato. indipendentemente dal credo o non credo nelle calorie, questo poco importa, però certamente questo tipo di strategia non è, come io invece uso come claim del libro, una via facile da poter seguire e sostenere nel lungo periodo. Quindi proprio per questo dobbiamo trovare altre strade. E la cosa fondamentale è anche comprendere che non c'entra uno strumento come la bilancia che può usare sia il salumiere piuttosto che il fruttivendolo per venderci i loro prodotti, ma dobbiamo comprendere che noi siamo il frutto di ciò che mangiamo, di come pilotiamo gli ormoni e di come attiviamo o meno il nostro metabolismo. E questo lo facciamo col piatto. La bilancia invece misura le fluttuazioni di prettamente di fluidi, perché noi abbiamo tre comparti: la massa magra, la massa grassa e l'acqua corporea. La massa magra e la massa grassa diciamo che hanno poche fluttuazioni nell'arco di una giornata, della settimana, forse anche dei mesi. Invece l'acqua, insomma, riceve vari scambi quotidiani nella nostra giornata e a seconda anche di cosa abbiamo mangiato il giorno prima o anche per le donne a seconda del ciclo mestruale. Quindi non possiamo basarci su questo strumento, ed è un esempio estremamente semplice capire che noi stessi abbiamo uno strumento molto più intelligente della bilancia a casa, che sono i vestiti, e noi possiamo portare i nostri vestiti anche con chili realmente molto differenti, ma possiamo avere una composizione corporea più o meno performante. Quindi questo è importante, perché io posso iniziare a fare quella che io chiamo ghisa e ogni tanto tu te alleni con me. E quando io inizio a far ghisa con costanza, posso aumentare di peso, ma portare sempre i miei vestiti, anzi si potrebbero anche allentare. Sì. Perché? Perché un chilo di muscolo occupa meno spazio rispetto a un chilo di grasso.
0: Certo, certo. E poi è bello il concetto di metabolico, no? Oppure il ragionamento che facevi sugli ormoni, che attivati in un modo o in un altro fanno grande differenza proprio su come stiamo durante il giorno. Comunque, mettiamo una canzone e continuiamo a parlare con Yader Fabbri, che questa sera è nostro ospite. Grazie e complice il libro nuovo di Yader Fabbri, che si chiama Fame.

0: Foglio, il nuovo libro di Jader Fabbrick è con noi questa sera. La via facile per stare bene e in forma senza dieta. Questo ci spiega Jader nel libro che si intitola Fame. Qual è il passaggio che trovi veramente ben riuscito, no? Che mentre lavoravi nei tuoi giorni, nelle tue notti, mentre pensavi al libro, poi sei arrivato lì e hai detto: questo è veramente un bel passaggio, è importante, è scritto bene, sono contento di averlo messo nero su bianco.
1: Beh, il terzo capitolo si chiama Giungla obesogena. Devo dire che la giungla obesogena subito mi sembrava un qualcosa di molto semplice da scrivere. In realtà mi sono dilungato a lungo perché in realtà ho trovato sempre più cose da aggiungere, perché non sono solo esclusivamente legate al nostro modo di mangiare. Certo, noi oggi abbiamo a disposizione un sacco di cibi innaturali che probabilmente non sono reali, e quindi questo è già un problema di per sé. Però dall'altra parte è anche tutta la nostra società che ha uno stile di vita completamente diverso. E quindi, scrivendo quel libro, mi sono accorto di scrivere veramente molto. Mi trovo che sia ben riuscito, ma soprattutto trovo che ho realizzato una tabellina, diciamo, riepilogativa finale, che mette a confronto in maniera molto precisa quello che può essere uno stile di vita naturale o quelle delle generazioni che ci hanno semplicemente preceduto rispetto alla generazione attuale. Si evince facilmente che non si può continuare a pensare di continuare a prescrivere delle diete pensando di dover far pesare il cibo alle persone, pensando di dover affidarsi totalmente alla motivazione e riuscire a fargli patire fame sperando che questi continuino a farlo. Questo è totalmente sbagliato, perché anche solo facendo uno specchio della società, di quello che erano le generazioni antecedenti alla nostra rispetto a quelle attuali, è totalmente cambiato. Quindi noi abbiamo bisogno di nuove idee, nuove strategie per una nuova società. Se no, se continuiamo a pensare di dover prescrivere le diete, e tutti quelli che prescrivono le diete spero che sappiano benissimo che le diete sono nate per fallire, sarebbe come continuare a oggi nel paese che siamo abbiamo le macchine elettriche che guidano da sole, e vedere in autostrada una carrozza a cavalli che certo. Si supera in tempo, sia certo. È una cosa un po' improbabile.
0: Certo. Senti, hai messo un po' della tua esperienza, mi sembra di averla vista qua e là, sfogliando i capitoli della tua attività agonistica, perché forse non tutti sanno, o forse molti lo sanno, hai corso in bicicletta. Quindi sei uno che ha fatto fatica, sa fare fatica, sa cosa vuol dire fare fatica, e torno quindi al titolo Fame. Hai messo dentro un po' anche della tua esperienza. Te lo chiedo perché so che ti piace fare dei ragionamenti un po' più ampi, perché tutto è collegato, no? Non è solo, come dici tu, mangi un po' di più, un po' di meno, è tutto molto più complesso.
1: Certo, oggi non ci si può esimere dal fatto che è tutto collegato. Oggi l'intestino, per dire, è il nostro primo cervello. Già solo io, quando ho fatto il mio primo libro da autore singolo nel 2018, ho parlato di intestino secondo cervello. Oggi assolutamente è considerato il primo cervello, e questo lo dimostriamo in tante sue forme. Il microbiota viene condizionato dai nostri pensieri, quindi per questo non si può riuscire a racchiudere il nostro corpo umano talmente perfetto in una formula matematica, che matematica c'entra poco con la biochimica. Però sì, ho fatto qualche racconto e aneddoto anche molto pratico e pragmatico, e sì, il mio passato da sportivo mediocre, niente di eccezionale, però sicuramente mi ha allenato alla fatica, e questo è legato sicuramente al concetto di fame, e mi lega anche al fatto che ho un buon feeling con molti atleti con i quali lavoro, perché probabilmente c'è un modo di capirsi anche al di fuori di quello che può essere una prescrizione nutrizionale classica. E poi siamo tutte persone abituate, come sai, la parola magica che anche ogni tanto ci scriviamo, a morsare, che non è molto italiano, ma certamente ero più romagnolo, ma rende l'idea di fame.
0: Sì, assolutamente. Senti, vai in giro un pochino a promuoverlo il libro?
1: Certo, sì, sarò a Milano il 16 ottobre, questo fine settimana sarò già a Roma, quindi faremo un po' di presentazioni in giro.
0: Bene, sui social di Aderfabri trovate tutto. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e auguriamo tanta fortuna al tuo nuovo libro che faccio vedere a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento al canale 66 del Digitale Terrestre. Ciao Yader, un abbraccio grande.
1: Ciao, ciao, grazie a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, buona serata.
2: Radio 105.

piazza. Emma, che è stata un po' sfortunata ieri, no? Che doveva fare il concerto all'ippodromo, però insomma a Milano c'era un tempaccio, quindi è stato rimandato per meteo, causa meteo, al 15 di questo mese, quindi fra qualche giorno.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
7: Gli Squizzati di 105.
8: 105
6: 105
8: 105 Che storia!
9: Radio 105.
8: Che storia!

che amo proprio questo. Rihanna con Kanye West e Paul McCartney, 4-5 Seconds. Si dice che per qualche giorno in un deserto, in un anno abbastanza imprecisato, il pezzo uscito nel 2015, comunque si dice che Paul McCartney e Kanye West si siano visti per scrivere delle canzoni insieme. Da quella session sarebbero uscite una serie di canzoni, tra cui questa 4-5 Seconds, cantata magistralmente da Rihanna, che si è messa di fianco a due leggende, soprattutto insomma Paul McCartney, ma anche Kanye West, e Kanye West in quegli anni, e lo ha fatto con una personalità incredibile. Quando riguardi quel video, Rihanna è proprio una superstar pazzesca. Bella canzone con cui chiudere questa bella puntata di 105 in casa, almeno a me è piaciuta molto. Abbiamo parlato anche di un argomento che insomma che ho un po' a cuore, al quale tengo, che è il cibo, la forma fisica, quanto il cibo influisce su ciò che poi noi siamo, insomma uno dei nostri argomenti preferiti. Amici, torneremo domani sempre dalle 20 alle 21 qui per l'ultima puntata della settimana. Baci a tutti, ciao!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Tony, sono arrivati 10 messaggi tondi, forse anche di più.
1: Faccio come su OnlyFans. Allora, altri 8 take, come che chiamano? Toll. No, cos'è che chiedono?
2: I token.
1: No, i token. No, cos'è che chiedono delle cose? Altri 8, altri 7, altri 3 e nell'orecchio. E altri 21 mi sparano.
2: Ma che OnlyFans guardi?
1: No, cos'è? No.
0: Ma soprattutto, ma non pensavo fossi così esperto.
1: Ma quelli che si premono i brufoli.
3: Che schifo. Oggi
0: ancora? Ma su OnlyFans hanno quei
1: no, perché,
0: profili lì?
1: Perché stamattina dovevo far vedere delle foto, dovete sapere. Adesso comunque
0: dove
1: stanno arrivando i messaggi. Stanno arrivando i messaggi, quindi ve lo racconto cosa ha detto Rosario fuori dalla...
3: Ma io lo posso dire.
0: Tony, voglio sapere. Sara da
3: problemi.
0: Bolzano. Tony, voglio sapere. Danilo,
3: allora,
0: Luca,
3: io sapete perché non ho problemi? Perché intanto non vivo l'eventuale cambio di orientamento sessuale come,
1: come un problema.
3: No,
1: ma
3: se
1: chiaro,
3: dovesse capitare
1: anche
3: vita,
1: perché diciamo la verità, a questo punto della vita potresti anche...
3: Ma sì, ormai
1: ormai non
3: c'è la castità,
0: Tony, uomo
1: sei,
0: giusto,
1: sei
0: parla,
1: a zero.
3: Cioè, io ho solo detto che stamattina in metropolitana ho visto un bellissimo ragazzo.
1: Allora,
0: vi
1: faccio vedere le foto di faccio vedere delle foto di alcune colleghe di altre radio molto carine. Però prima di questo video dice: fammi vedere parte che il classico video che l'intelligenza artificiale,
2: l'algoritmo
1: ti fa vedere uno che si schiaccia un brufolo.
3: Mi avvicino,
1: e lui sviene.
3: Questo è femminile.
0: Facciamo un passo indietro. Non ho capito perché stavate guardando le colleghe carine delle altre radio.
3: Non possiamo dire tutto, non possiamo dire. Tutto.
0: Cioè, io veramente.
1: Noi siamo fatti così, ma non lo sai. Prendiamo ragazze carine da altre radio
0: ma
1: e le portiamo nel nostro programma.
0: Ma perché non mi coinvolgete?
1: E sei già qui tu?
0: Scusa, avete guardato le foto? A me non mi avete coinvolto.
1: Non hai ancora il voto. Non hai ancora il voto.
3: Allora, io per reagire a questo inizio schifoso di mattina col brufolo, ho detto: meno male che oggi in metropolitana invece ho visto un bellissimo ragazzo.
1: Veramente non era così.
3: Vabbè, sintetizzato.
0: E da lì
1: è che stavamo parlando di cose belle e tu hai detto così saltando fuori di non si sa come
0: è partita una prosopopea.
3: Sono loro che sono preoccupati di loro
1: stamattina.
3: No, stamattina
1: ho visto normale stamattina. Tu quando lo fai me devi recitare, quando io faccio te devo essere normale.
0: Io gli ho detto: ma sai che hai un grande immenso
1: no,
0: potenziale.
1: No, tu sei detto, sei un grande
0: frocio. Tu sei ho detto esattamente queste parole.
3: Sei potenzialmente
0: un gran
3: però lo può dire perché è della comunità LGBT.
1: Ragazzi, però sì, io mi sento un attimino io
3: escluso.
1: E